0: coltellando i cittadini che volevano fermarlo. Una delle due persone a cui sono stati amputati gli arti inferiori versa in pericolo di vita. E il Presidente della Repubblica Mattarella, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al Sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. I 5 sub italiani morti alle Maldive riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti, il cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un soccorritore.
1: Una trappola negli abissi che ha aggiunto dolore al dolore. Il sergente maggiore Mohamed Mahoudi, sommozzatore maldiviano, è morto per un problema di decompressione mentre cercava di riportare in superficie le salme dei 4 subitaliani. Ora le speranze sono riposte nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato, quello di Gianluca Benedetti, la sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
2: Sono stati messi anche a dura prova, sono provati.
1: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
3: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
1: Elena Baiocco, GR1.
0: Medio Oriente, ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump dovrebbe decidere entro 24 ore se riprendere gli attacchi. Il presidente iraniano Pezeshkian lancia un appello. Le nazioni contrastino le richieste degli USA. A breve il piano di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. La necessità di cooperare per una maggiore sicurezza comune, questo uno dei temi principali del forum in Grecia a cui ha preso parte la premier Giorgia Meloni.
4: Non solo l'Europa, anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Parla di policrisi la presidente del Consiglio nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Il perdurare della guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente aprono a scenari di sempre maggiore instabilità, dice Giorgia Meloni. Per la premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, dice. Stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, perché dalla stabilità di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. L'Iran, spiega Meloni, non potrà dotarsi di un'arma nucleare. Premier che poi sugli hub di migranti in Albania rivendica: per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, l'altra figlia di circa 2 anni, stanno bene, facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine disposta all'autopsia sul corpo della piccola.

0: La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest 2026, lo ha conquistato per la prima volta nella sua storia con la cantante pop Dara, il brano Bangaranga che stiamo ascoltando in sottofondo. Israele è arrivata seconda, l'Italia, rappresentata da Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì, è di quinta. Sport, tennis, internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Borelli e Vavassori che si giocheranno il titolo contro il duo Granognes Zeballos. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvez vince l'ottava tappa, il portoghese Olalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Cervia al Montecorno alle Scale sull'Appennino Tosco-Emiliano e oggi la Serie A, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed era l'ultima notizia, linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
1: Stereo Notte

0: Sergio Mendes e Stevie Wonder, Grassinia Leporassi, la moglie di Sergio Mendes, con Birimbao con Solassao, un brano di Baden Powell, Vinicius Moraes, che appartiene all'epoca degli Afro Samba, un disco importantissimo registrato negli anni 60 che riconosceva l'importanza dell'afrodiscendenza nella musica brasiliana. Buonanotte a Tommaso Piotta, buonanotte.
1: Buonanotte a te e a tutti quanti voi, sono proprio contento di essere qui in questo continente di musica.
0: Grazie. Un po' di tempo fa ci siamo sentiti su WhatsApp, ma io non sapevo tu fossi un estimatore della musica brasiliana.
1: Beh, ma chi è che non è estimatore di un mondo così vasto, con 100.000 sfumature di eleganza, di ritmo, di stile, di umanità? Perché veramente c'è grande umanità.
0: Vedi, loro riconoscevano l'importanza dell'afrodiscendenza già negli anni 60, no?
1: Sì.
0: Quando parlare di un artista di colore, a meno che non facesse solo R&B, era come parlare di un extraterrestre. Invece loro riconoscevano l'importanza dell'Africa nella loro musica. Oggi noi, grazie all'Africa, sappiamo quanto la musica è evoluta,
1: specialmente quella contemporanea, che veramente, essendo fortemente ritmica, dall'hip hop fino insomma a tantissimi generi musicali, questa componente è veramente impressionante, la sua presenza.
0: Senti, quali sono le prime cose che hai ascoltato di musica brasiliana?
1: Guarda, io, sai, a parte quelle diciamo così tradizionali, la prima cosa che ho ascoltato

0: brasiliana, l'ho ascoltato senza sapere che lo fosse, certo. Perché siccome dai dischi pop risalivo ai campionamenti, no? Sì. Soul, funk, ma anche jazz, fusion, certo. E avevo questi artisti di cui compravo i dischi, non so, Deodato, Flora Purim, Airto, che però sì. Non collegavo direttamente col Brasile, al in Brasile. Quanto dischi figli molto anche della scena statunitense.
1: Cioè avevano un nome senza Y, senza X.
0: Sì, diciamo, non suonava anche venivano? Nei titoli. Poi dopo invece ho scoperto, insomma, che sono stati in uno straordinario apporto, sì. Perché poi su questo mondo, anche su questo mondo, insomma, del jazz, senza scomodare la bossa, proprio insomma in un jazz più, sì, diciamo fusion, così, sì. E il loro apporto era straordinario, Deodato addirittura nella dance, perché poi ha prodotto anche i Kool & The Gang, cioè insomma, messo mano a tanti registri, anche sì. delle rifacimenti di pezzi di musica classica, ma che aveva assolutamente contemporanea, e così via, fino ad arrivare a un live straordinario del marito e moglie Airto e Flora Purim, che vidi all'Ambra Iovinelli in quel di Roma. Loro due da soli, ma tanto vabbè, da soli, cioè, e bastava pure uno.
1: Uno solo, sì.
0: Due ore e mezza, poi con loro alla fine che avevamo i vinili e proprio li davano al pubblico.
1: Anni 90?
0: Sì, primissimi 2000. 2000 sì. Non tanto certamente per la vendita, ma proprio per il gusto di poter mettere la dedica su un disco che preso dalle mani così di Airto, insomma, sì. In quel caso. E quindi ho cominciato a collezionare proprio tutti i loro dischi e anche quelli dove loro magari danno per ritmo e voce, no? Per esempio quelli di Retard to Forever con Chick Corea, Stanley Clark, appunto la voce di Flora Purim, perché sono, cioè, sono
1: unici.
0: Beh sì, è sono vero. Proprio disconi, ecco.
1: La domanda che facciamo spesso ai musicisti che magari non sono tanto legati alla musica brasiliana, voi, ma tu mai hai ascoltato il nostro programma durante la notte, magari andando in giro, tornando dai concerti, c'è qualche cosa che così hai colpito, che t'ha colpito, che hai pensato che cosa interessante, diversa?
0: Ma guarda, devo dirti, a me la musica brasiliana mi piace proprio, cioè c'è sempre qualcosa, non c'entra niente con quella inglese, però sì. Quello che voglio dire è che difficilmente è scontata, difficilmente ascolti un brano e non c'è un qualcosa che in qualche modo ti catturi, che sia nel testo, nel modo di cantarlo, nel ritmo, nell'originalità anche compositiva ed arrangiamento.
1: Melodia,
0: sì, sì, c'è sempre. E poi c'è tanta umanità, quella proprio.
1: È un termine che stai usando moltissimo anche quando sì. Prima di iniziare sì. Questo live, no? E secondo te manca adesso l'umanità?
0: Beh, è un momento difficile per l'umanità, per cui penso che un modo per tenere sempre un fatto di equilibrio, no? Per sì. Tenere testa alla disumanità è avere tanta umanità, e io la trovo, almeno a gusto mio, nella musica, nella poesia, sì. Nella comunicazione tra persone, a volte anche nei silenzi, in un abbraccio, forse più nelle piccole cose che nelle grandi, però quelle piccole che sono poi, che uniscono gli esseri umani al di là del continente in cui in quel momento vivono o da cui provengono.
1: Il termine umanità è un termine che esige tempo per tirarla fuori da ogni essere umano, secondo me. E io penso che la nostra umanità purtroppo è limitata dal consumismo che ci impone a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Quindi noi siamo in qualche modo presi, obbligati dal produrre economie e distrarci dall'altra persona, da quello che ci abbiamo di fronte.
0: Penso che è un po' voluta questa cosa, una forma di schiavitù moderna, cioè nel senso, non potendo avere al collo una palla d'acciaio pesante, però c'è una sottrazione del tempo dovuta a degli elementi, per esempio la burocrazia è uno che ce ne leva tanto. sì, però poi appunto c'è questa magia che si crea, a volte con storie lontanissime. Ti faccio un esempio: io non conoscevo fino a poco tempo fa un artista enorme che cito in un brano che, sì. Che poi ascolteremo, che è Aldair, sì. Che è Ney Matogrosso. Io faccio la pronuncia così italiana.
1: Hai detto benissimo.
0: Ah, ok. E ho visto questo film in un canale streaming.
1: Certo.
0: E mi sono innamorato, perché alla fine, al di là della musica, che poi va bene, nel suo caso è straordinaria, sì, anche sì. La durata della carriera.
1: Ma perché ha più di 80 anni ancora in perfetta
0: sì,
1: forma.
0: Sì, sì. No, ma perché è devastante, sì. Sia come lo fa, che cosa fa, e anche rispetto al suo tempo, ogni volta riuscire a...
1: Un rivoluzionario, figlio di un militare.
0: Sì, quindi...
1: Con quel tipo cubo. Di estetica che ci aveva, sì, no? Sì. Era così complicato.
0: E pensa che andando a Porta Portese, che è un luogo che adoro perché compro lì tanti dischi, ci sta un ragazzo, insomma, che vende dischi, con cui io ho sempre parlicchiato, però un po' poco, perché ha sempre tante cose di musica, non so, magari estera, francese, cose diverse, diciamo, dal soul e dal funk. Approfittando di questa conoscenza, insomma, per me nuova.

0: di Nei Motocross, ho detto: guarda, ma non è che c'è qualcosina di Nei? Lo conosci? Scusami, da 24 ore lo conosco, ha fatto. Certo. Ma tu, e da lì cominciamo sempre a parlare di lui e poi della musica brasiliana, per dire che a volte c'è un punto di incontro nuovo con qualcuno con cui ho un rapporto carino.
1: Sei inciampato, insomma, nell'umanità.
0: E boom, si apre tutto un nuovo mondo, esatto. Un scenario.
1: Senti, sentiamoci un brano tuo, se, e poi torniamo a parlarne. Piotta.

0: Piotta se, senti, questa canzone ha probabilmente un significato che non sono riuscito a cogliere, perché è un titolo che rafforza questa espressione romana, un'interlocuzione che è se, che potrebbe essere magari, potrebbe significare forse, non ci credo, pure mi meraviglio, però detta quattro volte che vuol dire?
1: Ma io chiaramente la voce è la mia, il testo anche, ma prende spunto dal vissuto di mio fratello Fabio, che faceva lo scrittore, che purtroppo non c'è più, quindi io do voce alla sua vita. Infatti dico nato a maggio, invece sono nato ad aprile. No,
0: Toro?
1: Io del Toro come lui, ma 10 anni di differenza.
0: Ah,
1: io
0: sì?
1: Di fine
0: anch'io,
1: aprile,
0: eh?
1: Ah, da paura, io 26 aprile, lui era dell'11 maggio.
0: Ah, bello.
1: E la mamma chiaramente era, cioè chiaramente insomma era comune, ed era di Milano, e tante volte lei ci diceva: ma quando mi portate a Milano? E noi, da figli un po' romani, ma faccio tanto così. Invece poi ci siamo entrambi pentiti di non averla portata, perché sono quelle cose che poi quando una persona non c'è più dice: ma perché non l'ho fatto? Cioè sarebbe stato bello portare una persona nei luoghi in cui quella persona è nata. E poi ti ha dato la vita per farti raccontare, ma da lei, con tutta la sua emozione, lì facevo quello, lì andavo a scuola, lì compravo il pane, lì non so, mi sono innamorato la prima volta, cioè. E quindi racconto un po' vita vera, soprattutto dando voce a chi non c'è più, e forse a quelle situazioni che non possono più tornare, e ormai quelle che sono state fatte, gli altri e le altre invece no.
0: Tornando a tua madre, lei probabilmente è stata pressata da te e da tua fratello sul fatto della lingua romana, alla fine poi ha scoperto,
1: hai colto perfettamente,
0: ha scoperto una lingua che lei ovviamente non conosceva, ma non la conosce un po' tutta l'Italia, no? È una lingua estremamente

0: simpatica, non è proprio un dialetto perché è abbastanza comprensibile. E stranamente è entrata, come dire, nella simpatia generale di gran parte della nostra penisola, del nostro paese, no? E tu sei stato uno di quelli che l'ha rilanciata, perché a un certo punto, così come i film di Thomas Milliam, erano diventati un po' trash. Adesso invece la lingua romana, anche grazie ad altri cantautori degli anni 70, non so, adesso magari Califano mi viene in mente, è una lingua che ha una sua poetica, una sua forza.
1: Sì, guarda, in realtà cioè 2 anni fa c'era stata una lunga polemica col premio Tenco legata proprio a questo album, Una notte infame, perché secondo me già dal titolo, in tante citazioni, c'era una componente romana forte, io rivendicavo la categoria, quella dialettale. Ma non è che voglio parlare di questo, voglio dire che però intervenne anche l'Accademia della Crusca e disse: secondo noi ha ragione Zanello, perché, cioè io, perché il romano alla fine è un italiano in ciabatte, non è un dialetto vero e
0: È
1: proprio.
0: vero.
1: Oggi è sempre stato più
0: Non
1: commistionato,
0: possiamo
1: insomma.
0: parlare di
1: Sì,
0: dialetto,
1: sì.
0: no?
1: Anche il
0: Ci
1: romano stesso di oggi non è quello di Trilussa, che non è quello del Belli, cioè
0: magari.
1: continue variazioni che lo portano nell'essere molto molto contemporaneo, complice il fatto che per Roma è una città aperta, per citare, insomma, il noto film, per cui è un continuo arrivare e partire ecco, molto brasiliano da questo punto di vista. C'è una
0: Il romano,
1: miscellanea continua, capito?
0: totalmente. Sì, e poi in ciabatte, loro però c'hanno le infradito.
1: No, allora beh, ancora più esasperata questo aspetto così di mix,
0: È vero,
1: anche
0: no?
1: di ritmo sicuramente,
0: Sei
1: insomma.
0: stato mai in Brasile?
1: Purtroppo no,
0: Quando ci
1: però
0: andiamo?
1: presto, perché ogni persona che conosco che ci è andata almeno una volta mi ha detto:
0: No.
1: tu non sai, tu non puoi capire, vai. Sì.
0: C'è la prima persona che mi viene in mente, c'è Jovanotti, che c'è stato diverse volte, spesso siamo stati insieme, e anche lui ha visto il film di Nemato Grosso ed è impazzito.
1: Ah,
0: E poi
1: bravissimo.
0: ovviamente lui ormai è entrato proprio nel mood dei brasiliani, ha realizzato un po' di anni fa, all'inizio del 2000, quel Cancella il debito al
1: Sì.
0: Festival di Sanremo, è stata veramente una cosa di grande rottura nel senso buono del termine. Senti, il primo brano che hai scelto, brano brasiliano che hai scelto, perché ovviamente ti abbiamo chiesto una piccola playlist, è un artista che è un rapper come
1: Sì,
0: te, che ha
1: sì, sì.
0: scelto però la possibilità di inserire la tradizione nell'hip hop, appunto in questo moderno modo di esprimersi. Come vedi questo incontro fra due stili, cioè la tradizione e il rap? Tu fai poi più o meno la stessa
1: No,
0: cosa?
1: infatti per quello l'ho scelto, perché mi piace molto il fatto che il Brasile, avendo una storia così grande alle spalle, ripeto, umana e in questo caso musicale, non ha paura di, tra virgolette, sfidare il genere. Cioè
0: Certo.
1: dice: il genere viene dall'America, deve essere così. Vabbè, viene dall'America e va benissimo che sia così, però
0: Sì. Modo
1: qua o non lo facciamo, se lo facciamo, lo facciamo in una formula che sia
0: nostro.
1: originale, che sia
0: Certo.
1: personale, come alcuni artisti, tra cui me, abbiamo fatto e stiamo facendo in Italia. E così ha fatto lui, e questa cosa mi piace molto. Chiaramente anche là ognuno unendo le proprie tradizioni. Poi può
0: Certo.
1: accadere, come è successo nel brano Aldair, di andare anche in deroga a questa regola, ma giustificato dal fatto che l'argomento o l'ospite o la canzone
0: Aveva
1: si
0: un'altra idea.
1: richiamano appunto a dei
0: Certo.
1: mondi che tu vai a citare, a cui vai a rendere
0: E
1: omaggio.
0: a quelli che dicono che il rap è nato negli Stati Uniti e lì deve rimanere, che rispondi?
1: Che in realtà è nato in Africa e quindi comunque
0: Ah,
1: già si è
0: boh.
1: mosso parecchio.
0: E tra l'altro c'è un genere molto antico del nord-est brasiliano che è il repenci, che è un rap a tutti gli effetti.
1: Figo, questo ti ringrazio dell'informazione, ne farò
0: Vattela a
1: subito tesoro e
0: leggere.
1: vado a studiare.
0: Sì, tra l'altro il repenci cammina in parallelo con dei piccoli libricini che vengono ancora adesso venduti nelle edicole brasiliane, che si chiamano Letteratura di Cordel, perché vengono appesi ad una
1: Ah, figo.
0: cordicella e in sostanza sono dei rap scritti
1: Figo.
0: sulla
1: Oltre al fatto
0: carta.
1: che la breakdance deve tantissimo alla capoeira, quindi
0: Appunto,
1: per dire.
0: che ne parliamo? Marcelo De Dois, A procura da bacida perfeita.

0: Marcello De Doisa, procura da Barcida Perfetta. Ne stiamo parlando con Tommaso Piotta. Sai che a procura da Barcida Perfetta vuol dire alla ricerca della battuta perfetta.
1: Sì, quante volte, come la canzone quella Looking for the Perfect Beat di Africa Bambaataa.
0: Quante volte hai pensato te alla battuta perfetta? Quante volte hai sfugugliato nella macchinina per fare i ritmi?
1: Quello è uno dei classici di chi... di chi fa hip hop, un po' che poi è qualcosa che tu vuoi trovare ma in fondo non trovare mai, perché nel non trovarla mai del tutto vuol dire che tu
0: che
1: ogni volta
0: hai qualcosa,
1: esatto,
0: di
1: da imparare, è sempre uno stimolo ad andare avanti fino alla fine.
0: E ti diverti quando trovi una cosa bella dal punto di vista ritmico per quello che hai scritto?
1: Sì, mi diverto soprattutto quando esploro altri mondi. Per esempio, ecco, nel brano Aldair, questo mix col mondo brasiliano, quindi questo accento sul secondo quarto, sì, che è una cosa che non avevo mai fatto, mi ha, soprattutto facendola con chi come Francesco Santa Lucia la conosce bene, per cui mentre la fai ti stimola anche, no? Ti dice: guarda, faccio così perché è giusto questo suono, senti, come potrebbe mescolarsi con magari il quattro quarti classico. E è motivo di grande, cioè sono un curioso, per cui giusto, anziché avere paura dico: ma sì, proviamo.
0: E per quanto riguarda il Aldair, che stai citando varie volte,
1: sì,
0: no?
1: Perché è la cosa più brasiliana che ho, allora
0: no, nel corso di questa puntata ovviamente sentiremo questo brano, che è la colonna sonora di un film che è stato, che, diciamo, il 21, se non sbaglio, debutta,
1: il 21, sì, è stato anticipato, vabbè, come da classica premiere, conferenza stampa e compagnia, certo, Barberini, con un sold out di 7 sale su 6, di come si fa, perché una l'hanno fatta 2 volte, l'hanno aperta in testa a tutte le proiezioni.
0: Per caso ti sei ispirato a Ciao Ciao Falcao di George Ben?
1: No, non mi sono...
0: La conosci, sì?
1: Sì, sì, la conosco, me l'hanno anche citata, perché noi siamo detto, ah, ma ricordato, ma... nella misura in cui secondo me si parla di un grandissimo calciatore brasiliano, tra l'altro difensivo ma alla brasiliana, per esempio, un
0: certo,
1: difensore che gioca a testa alta e punta, sì, senza paura a uscire, sì, e permettere agli altri e a volte anche a se stesso di andare, insomma, in gol. E nonché per noi che siamo di Roma è un po' iconico il fatto che quando c'è un brasiliano forte dietro poi qualcosa succede, succede ogni 20 anni, però insomma, però succede.
0: Adesso sta succedendo sulla fascia, però.
1: Eh sì, però noi il karma deve sempre uno che sta al centro, il 5, il 6, il libero, vabbè, stop.
0: No, perché c'è questo difensore, diciamo, questa fascia a destra o sinistra della Roma, no?
1: Sì,
0: che sta andando molto forte. Tra l'altro si parla proprio di una possibile vendita ad un club inglese. Perché,
1: E noi purtroppo ormai siamo una squadra così...
0: che compra e vende.
1: Che sta lì ma non sta là, ecco.
0: Senti, allora, ritmi afrodiscendenti. Il samba sicuramente dialoga molto bene con il rap, l'abbiamo sentito con Marcello De Dois. La bossa nova però influenza il jazz. E tu hai scritto una bossa che si chiama Bossa Roma. Che vuol dire?
1: Ma è un brano del 2002 nell'album La Grande Onda.

0: Da dove il pezzo più famoso fu appunto la title track.
1: Sì.
0: Questo brano è rimasto un po' in sordina, festeggiava un po' lo scudetto. L'ho
1: È un lato
0: scelto,
1: B.
0: sì, è un po' un lato B. L'ho scelto perché comunque continua a piacermi, perché è un po' il padre del brano che poi uscì dopo Aldair, perché comunque c'è l'elemento del calcio, della
1: Sì.
0: domenica, anche se ormai si gioca praticamente tutti i giorni.
1: Sì.
0: E questo però ha
1: Anzi,
0: questo taglio più
1: domani a
0: bossa.
1: mezzogiorno, come la
0: Sì,
1: vedi?
0: domani è
1: Secondo te?
0: mezzogiorno. Anzi, domani è domenica, però comunque
1: Appunto.
0: lunedì, domenica, mezzogiorno, ore 21. E però questo è questa eleganza musicale della bossa, del contrabbasso, una presenza vocale femminile, perché io nel frattempo so cantare molto meglio, ma allora nel 2002 molto meno bene, e quindi mi sono accollato più che altro la parte di scrittura e del rap. Però in qualche modo racconta una Roma che non c'è più, ma che è la stessa che poi il documentario vuole andare a rievocare, cioè una Roma dove poi questa festa per lo scudetto fu infinita, cioè
1: Sì.
0: davvero sembrava il carnevale. Cioè anche Aldair ha
1: È
0: detto che
1: vero.
0: sembrava il carnevale, pure Verdone ha detto ciao, c'ho più, al
1: Vero.
0: decimo giorno
1: Troppi
0: diceva
1: giorni,
0: basta.
1: sempre ubriachi. Bossa Roma.

0: Piotta con Bossa Roma, eccoci qui, Rai Radio 1, Stranotte Brasile, stiamo parlando con Tommaso Piotta. Va bene, ti preferisci essere chiamato Piotta o Tommaso?
1: No, tutte e due, tutte va due? Benissimo. Ah,
0: okay. Bene, bene. Senti, nelle tue canzoni che abbiamo ascoltato non manca mai la melodia, questo caratterizza i rap, soprattutto quelli latini, latinoamericani e ovviamente italiani. Il rap americano è meno legato alla melodia. Perché secondo te? Perché diciamo la flor d'ulasio, no? La nostra lingua in qualche modo, e poi magari la musica napoletana che ha insegnato tanto alla musica latina, parlo dell'Argentina con il tango, parlo della Colombia, di tutti questi episodi del Messico, del Bolero, molti hanno preso spunto dalla nostra melodia, dall'idea melodica della musica popolare?
1: Guarda, ti dico una cosa, che ti faccio questo esempio. Anni fa un mio caro amico Giorgio di Corveleno ogni giorno mi parlava di questa etichetta Fania che faceva Latin Funk. Io l'ascoltavo e dicevo: Giorgio, la parte musicale mi piace, però sto cantato sopra così strappacore, malinconico. Poi a un certo punto, perché io sono un po'

0: lento, cioè sì, sono fatto
1: tutti
0: così.
1: Noi
0: poi di colpo un giorno per un motivo X, motivo che mi era successo, ho messo su una di queste, poi era Hector Lavoe, io sono il cantante, sì, sì, e ho detto ma Giorgio aveva capito tutto, ma questi sono dei geni, questo è un capolavoro,
1: sì,
0: ritmo forsennato sotto a far proprio sudare il corpo, a tirare fuori in maniera quasi bioenergetica,
1: è lui che cantava in chiave lirica,
0: la sofferenza che c'è dentro, e sopra in chiave melodica, sì, strappacuori, lirica, sì, neomelodica, se sì, vogliamo rimanere,
1: sì, sì,
0: con... E questo mix lo trovo geniale, e alla fine chiaramente non so certamente cantare come Hector Lavoe, però questa idea di mettere una parte melodica più emotiva nel ritornello e giocarmi invece le strofe in chiave un po' più ritmica rap, sì, l'ho tenuta e la uso spesso come regista.
1: È una bella idea.
0: Poi così puoi stare con l'ottava più bassa nelle strofe e quando arrivi al ritornello che vai su apre parecchio.
1: Certo, credo. Bello, molto bello. Senti, a proposito di melodia, un grande creatore di melodie brasiliano è Djavan, e tu hai scelto un brano che è Lilás, che è sicuramente una canzone con molta melodia, ma anche con molto funky, no? C'è un arrangiamento molto...
0: Sì, lui c'è insomma un po' più funky, io lo conosco da quelle principalmente.
1: È un album degli anni 80, quindi c'ha dei suoni che adesso magari si usano di meno, no? Dei sintetizzatori.
0: Beh, però ti dico, funziona ancora? Ancora vanno di moda, anzi forse più quelli che non altri. Perché nel tessuto nostro potrebbe essere un periodo di Pino Daniele, ecco, per dire, insomma, no? E quindi lo sento molto mio, perché se tu levassi la voce, lo campionassi, il rap ci sta bene sopra, ma lui è un percorso chiaramente lunghissimo, di grandissima, come posso dire, cioè importanza, eleganza, scrittura, con dei momenti anche un po' più funk, anche funky, tipo questo qui, che forse è un po' più facile come ritmo sotto, però è un brano che mi è sempre piaciuto. E anche mi piace anche come suona molto brillante.
1: Con chi andresti a lavorare in Brasile?
0: Come musicista, dici?
1: Sì.
0: Beh, so che Mannarino è molto in fissa col Brasile, quindi forse con Alessandro Mannarino.
1: Ah, sì? Sì. No, noi ci incontriamo spesso a Rio de Janeiro, anzi, noi magari ci vediamo più a Rio che a Roma. E lui sì, è molto dentro e gli piace tanto, lui entra proprio nel vivo della musica brasiliana, è davvero, e tra l'altro recentemente ha fatto un gran bel disco molto stimato.
0: Sì, so che ci sono degli elementi appunto brasiliani nel disco, anche a livello estetico, anche nelle copertine, nei colori così, così accesi, così vivi.
1: Sì, sentiamoci il brano di Djavan che si intitola Lilás e poi torniamo a parlare con Piotta.

0: Javan Lee Lice, siamo qui con Piotta. Tra l'altro io vedevo che ci sono molte date del tuo tour, per esempio il 1° maggio, è già passato, 10 maggio, 24 luglio a Segrate, Circolo Magnolia, giusto?
1: Sì, no, guarda, il tour, le date estive dobbiamo ancora lanciarle, quelle che forse trovi in giro sono delle cose sparse fatte dai vari club, tra cui appunto il Magnolia, che è molto importante a Milano. E tutto quanto comincerà il 20 giugno dall'ex Basenato a Napoli e poi via per tutta l'estate, perché abbiamo già fatto le 4-5 presentazioni dell'album, sono andate bene anche con dei sold out, però non ti nego che per me il top della musica è suonare d'estate, girando con la band e il furgone, soprattutto per festival, con le giornate lunghe, le persone più sorridenti, più disponibili a stare assieme festosamente, come fosse appunto
0: senza lana addosso, senza
1: solo
0: lana addosso,
1: con 3 t-shirt buttate nel trolley e cioè quella dimensione penso che quella è uno dei motivi per cui faccio musica.
0: È bello andare in giro in tour con i musicisti che poi scegli sicuramente te, quindi sono amici, persone con le quali ti trovi bene, che stimi come percussionista, come chitarrista, come tastierista.
1: È un mondo parallelo, cioè nel senso sembra per un momento famiglia. Oggi leggevo un post di Vasco, beh, chiaramente Vasco fa dei tour incredibili anche come dimensioni estate.
0: Non viaggia con il pullman,
1: non lo so, però comunque la cosa che dice, io da quel momento in poi stacco la spina, cioè c'è un'altra vita che dura magari 2-3 mesi, ma è un'altra vita che non so spiegarvi, ma è una magia che vorrei che fosse per sempre.
0: Tu mi piaci, che cos'è?
1: Ma Tu mi piaci è un'altra colonna sonora fatta sempre con Francesco Santalucia, con cui mi trovo benissimo a fare pezzi, perché lui è polistrumentista, per cui
0: che viaggia in pulmino pure lui.
1: Viaggia in pulmino pure lui. E di un film che si chiama La scuola romana delle risate, perché Carlo Verdone fa da Virgilio e racconta l'umorismo romano da Petrolini fino a Zero Calcare, con 15 incursioni di attori e attrici romane.
0: Bellissimo.
1: Da Corrado Guzzanti, Anna Foglietta, Lillo, Marco Giallini, lo stesso Zero Calcare, che chiaramente non è un attore, ma parla insomma del suo linguaggio nelle sue graphic novel, e quindi abbiamo trovato questa dimensione comunque che unisce rap e folk romano, quindi grande raccordo anulare con l'asfalto e i sanpietrini dei vicoli trasteverini, che poi questi vicoli poi tornano anche dentro Aldair, non per citarlo, ma perché è così, perché là è un mix.
0: Io poi sono un tifoso, lo puoi citare
1: perché voleva essere proprio un mix, cioè ci devo sempre mettere il mio dato personale, se no non ha senso, quindi c'è tanta Roma e tanti vicoli, tante strade che poi si vanno a incontrare, a mescolare musicalmente con il resto del mondo musicale o appunto letterario.
0: Sentiamo Tu me piaci, o in brasiliano Eu gosto de você.
1: Dá valor.

0: Tu mi piaci, Piotta. Adesso ascoltiamo una cosa che hai scelto te di funk brasiliano, no? Sai che c'è una grande ala nell'ambito della musica brasiliana, che è una musica estremamente ricca, varia, dedicata proprio al funk, all'R&B, no? C'è Tim Maia, Ed Motta, Sandra Gissà, Cassiano, Tony Tornado.
1: Tony Tornado, il nome è stupendo. Tim Maia, vabbè, c'ho tanto perché... lui, sì, dovrebbero prendere... Non so se esiste un film, perché lui so che ha avuto una vita...
0: Esiste un musical e un libro bellissimo.
1: Ah, ok.
0: Perché non lo prendi? Visto che te sei un appassionato di libri.
1: Volentieri.
0: Poi ti do il titolo, perché il libro è stato scritto da Nelson Motta, che è il più grande giornalista brasiliano di musica, che ha vissuto a Roma e che è tifoso della Roma e parla la sua parola più usata è li mortacci.
1: Ma il libro c'è anche in italiano, visto che Motta
0: purtroppo
1: in
0: no.
1: Inglese?
0: È possibile, sì, no, sì. Magari. Però cercalo, perché sì, davvero sì, ne vale la pena e racconta delle cose meravigliose.
1: È un po' a letto di Tim Maia.
0: No, Tim Maia è stato un personaggio incredibile. Un giorno comprò un appezzamento di terra e lui era anche un po' malandro, no? Un po' come dire, un po' bossetto, un boss, no? E fece costruire uno scheletro di casa in muratura, già con i pilastri, il cemento. Dopo un po' di tempo, il vicino che aveva acquistato un altro lotto costruì la stessa identica casa, lo stesso identico scheletro, e lui si arrabbiò e andò dagli amici suoi un pochino più malandrini e diceva: ma com'è possibile, questo qui ha fatto sto casino qua, non mi piace, uguale al mio, fate una cosa, metteteci una bomba, buttatelo giù. Questi qui sono andati lì, però hanno messo la bomba, però è cascata la casa sua perché erano uguali, quelli
1: si sono sbagliati.
0: E lui zitto, non ha detto più niente perché già aveva combinato un guaio. Allora, banda Black Rio, che è uno dei gruppi che fa musica black in Brasile, con questo brano, si intitola Son Preto. Secondo te l'R&B, il soul in Brasile viene bene perché loro sono afrodiscendenti o perché copiano bene?
1: No, perché sono afrodiscendenti. Io l'ho scoperto perché c'è una bellissima compilation della Stratta Records che in 16-18 tracce faceva un po' un... Sai, cominci magari con un'esplorazione, certo, così, e poi vai a pescare se trovi singoli album. Poi ti parlo di dischi comprati quando non c'era ancora internet con i canali digitali, certo, per cui era più difficile poi, no? Fare un percorso unico su un unico nome. E di questa raccolta ci sono più brani fighi, ma questo mi aveva proprio entusiasmato assai.

0: Banda Black Rio, Son Preto, lo stiamo ascoltando con Piotta, con Tommaso. Adesso è il momento finalmente di parlare di questo brano, Aldair, che fa parte della colonna sonora di questo film di Simone Godano, che è stato che sarà presentato, insomma, è già stato presentato, ma dal 21 sarà in tutte quante le sale.
1: Sì, tutte le sale in tutta Italia, tra l'altro sono molto contento. Chiaramente presumo che insomma a Roma avrà un quantitativo di sale,
0: certo,
1: legato al fatto che Aldair è molto amato da tutti ancora, è un simbolo,
0: vive a Roma, tra l'altro.
1: Vive a Roma, è un simbolo di un, cioè, di un calcio che forse già un po' non c'è più.
0: Sì.
1: Visto che lui già era arrivato a Roma con la Tipo, non con la Lamborghini,
0: sì,
1: che già
0: lascia
1: capire, e che ha preso una Roma negli anni non proprio
0: dorati,
1: e però è riuscito con grandi prestazioni a resistere facendo tantissime presenze, è stato un record di presenze. Come
0: hanno ritirato la maglia di Aldair,
1: la sua 6. E alla fine si è fatto, se ricordo bene, 14 stagioni a Roma, tra cui quella magica, anche quella magica dello scudetto, quindi passando, non so, da Giannini a Totti, ecco, per dire un po' le due generazioni. Stimato da tutti, romanisti e non, italiani e non, anche se poi è Baggio che ha sbagliato, ma quella famosa Coppa del Mondo l'ha vinta il Brasile su di noi,
0: certo.
1: Quindi, però nessuno ha mai detto beh Aldair, no,
0: cioè, no, comunque, nessuno l'ha mai criticato,
1: ci mancherebbe.
0: Come invece è stato criticato Falcao quando ha perso la Coppa insomma a vantaggio dell'Italia,
1: sì.
0: Si è visto proprio che era molto arrabbiato, ma del resto Aldair è una persona molto tranquilla, basso profilo, parla sempre molto poco,
1: ed è davvero così. Mi ha stupito che nei cori del ritornello c'è anche la sua voce, è stato un po' appressato, diciamo,
0: in... ma lui si mette in gioco, dai.
1: Però insomma siamo andati là in studio, si vede poi anche nel documentario io e Alda, con Alda che canta il ritornello, che lui ha bellissimo timbro vocale, chiaramente è un po' timido, per cui tende un po' a tenerlo dentro, e il senso del ritmo ce l'ha, come penso il 99% dei brasiliani. E sono stato contento di rendere omaggio a una figura come la sua, perché ti ripeto, oltre al grande campione sportivo che lo vedi al palmarès, c'è il grande campione di riuso la parola umanità, che è stata ampiamente confermata dalla conoscenza che ho avuto con lui, perché proprio tutto quello che mi avevo anticipato si è, sai, a volte conosci uno che è un po' ha idealizzato, poi invece ti delude, invece lui proprio ha ribadito
0: era
1: tutti gli aggettivi che l'avevano insomma accompagnato fin lì.
0: Ci sentiamo il brano, poi ci salutiamo.

0: Piotta con Aldair, dal film Aldair, cuore giallo rosso, un brano che fa parte di questo documentario scritto da Tommaso, da Piotta, che questa notte è stato ospite nostro. Adesso c'è l'appuntamento con il GR1 delle 3 e ci lasciamo, ti ringraziamo di questa presenza qui a Serenotte Brasil e ci ascoltiamo Marcos Valle, che è una tua scelta.
1: Un altro gigante. Sì.
0: Senti, che fai? Domani vai allo stadio?
1: Domani no, non vado allo stadio, incrocio le dita, ma ascolto gli Azimuth per rimanere sempre sul tema musicale. Per chi vuole vedere c'è anche il videoclip della canzone, magari che
0: è
1: porti
0: già pronto
1: bene.
0: Il videoclip?
1: Sì, sì, è già disponibile.
0: Rete,
1: sì, tante, anche tante altre scene di Aldair,
0: figo, ce lo guardiamo.
1: Che magari porti bene
0: per questa partita di domani. Un abbraccio
1: a voi, a
0: molto
1: te.
0: Obrigado, ciao.
1: Ciao.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. È stato fermato in serata con l'accusa di strage il 31enne che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, 2 di loro sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale maggiore di Bologna, 2 hanno subito l'amputazione degli arti inferiori. Sulla vicenda indaga la DDA di Bologna, competente per i reati di terrorismo, ma stando anche a quanto emerso dal vertice serale in prefettura, le reali ragioni dell'accaduto non sono ancora state chiarite. L'uomo è accusato di strage e lesioni aggravate.
3: Ha avuto gravi problemi di salute Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, giovane uomo di origini marocchine, residente a Lavarino, vicino a Modena, laureato in economia. Dei suoi problemi ha parlato il prefetto di Modena, Fabrizio Atriolo, al termine di un vertice in prefettura.
4: Già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
3: L'uomo che in pieno centro

0: 4 ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone. Il numero dei feriti è stato via via precisato con il passare delle ore. È stato interrogato in questura e la sua abitazione è stata perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca. Hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
1: Non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
0: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ringrazia la città per come ha reagito e ringrazia anche i 2 egiziani, negozianti del posto, che hanno collaborato a fermare il 31enne.
2: Sembra ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto questo atto, ma ci sono anche cittadini onesti.
0: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Il Presidente della Repubblica, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. C'è stato un altro investimento mortale, questa volta a Milano, dove un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 in gravissime condizioni a travolgere nel primo pomeriggio un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione, quella della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce, alla guida un 60enne, risultato negativo all'etilometro al drug test, sotto shock è stato portato in ospedale. La tragedia delle Maldive: ha perso la vita un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta marina a 60 metri di profondità. Era un militare. Aperta un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri per le immersioni e revocata la licenza alla barca Duke of York. Al team delle ricerche dovrebbero unirsi 2 italiani. Il conflitto Stati Uniti-Iran alla Casa Bianca, ore decisive nel braccio di ferro con Teheran. Il presidente Trump lancia avvertimenti mentre valuta la ripresa degli attacchi. Il corrispondente.
4: Per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni di stampa su un Trump che starebbe riflettendo sulla prossima mossa da fare per sbloccare lo stallo con l'Iran. Il presidente della Casa Bianca, dopo il rientro dalla missione in Cina, in mattinata si concede una partita a golf nel suo club a Sterling, in Virginia. Poi risponde alla telefonata di un giornalista francese.
5: Non ne ho alcune idee.
4: Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Quindi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare, sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era già sembrato alludere a una nuova fase bellica dicendo «potremmo dover fare un po' di pulizie», ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Per il New York Times i militari avrebbero aggiornato i piani per possibili nuovi attacchi e CNN non esclude una ripresa delle ostilità forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Musica: la Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest 2026 e lo ha conquistato per la prima volta nella sua storia con la cantante pop Dara e il brano Bangaranga. Israele è seconda, l'Italia rappresentata da Salda vince la sua Per Sempre Sì, che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, è quinta. Sport: tennis internazionali di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori che si giocheranno il titolo contro il duo Granollers Zeballos. Ciclismo: il Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvez vince l'ottava tappa e il portoghese Eulalio è sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Cervia al Monte Corno alle Scale sull'Appennino Tosco Emiliano. Calcio alla Serie A, oggi tutte le gare della 37ª giornata alle 12. È ancora aperta la qualificazione Champions. Era l'ultima notizia. Linea Steranotto e Brasil.
6: Stereo Notte

eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3. Questa è Serenate Brasil su Rai Radio 1, io sono Max De Tomassi e avete appena ascoltato Ivete Sangalo con Criolo, un incontro fra una grande star della musica baiana con una star, del rap di San Paolo, Criolo, appunto il brano dedicato alla grande

Grande carriera di Cimmaia su Segu du Lemio Pontao dall'album Viva Cimmaia. Volevo parlarvi del Maragnao, l'abbiamo detto in apertura. Vi racconto un viaggio, anche un'esperienza personale in una regione del Brasile che ho amato profondamente e che ancora amo. Nel corso di questo racconto immaginate di essere lì, appunto nel Maragnao, che si trova insomma su in alto nel nord. Chiudete gli occhi se volete, se potete, ovviamente se non state guidando, e immaginate questa realtà così affascinante e selvaggia che si trova a 10.000 km di distanza da noi. Maragnao, sono stato lì per registrare diversi programmi per la RAI, un documentario, un altro programma televisivo di Rai 1 con Veronica Maia. Insomma, varie volte sono stato da quelle parti, ho fatto dei sopralluoghi, posto davvero affascinante. Vi consiglio, se pensate di andare in Brasile, di non tener fuori il Maranhão dal vostro tour. Adesso c'è Gal Costa con Bahia Minha Preta e poi vi racconto ancora un po' più approfonditamente questo meraviglioso stato del Brasile che si chiama Maranhão.

A Mia Preta parliamo di questo stato davvero incantevole, il Maragnao, una delle porte dell'Amazzonia. Ha tante palme sulle quali canta il Sabiá. Sono parole rubate al maragnense Gonçalves Dias, un eccellente poeta dell'area geografica che stiamo raccontando. Situato fra il nord e il nord-est del Brasile, questo stato possiede la più grande diversità di ecosistemi del paese. Dai lençóis maranhenses, che vogliono dire... è una parola che vuol dire lenzuoli maragnensi. Perché lenzuoli? Perché sono delle dune di sabbia bianchissima che sembrano dei lenzuoli così posati nel territorio. Ogni tanto c'è, anzi spesso vediamo delle piscine meravigliose, alla foresta dei Guarás. Questa è l'area, insomma, in cui si sviluppa il Maranhão. La capitale, San Luis, è il suo più grande orgoglio, visto che presenta un insieme architettonico che è patrimonio mondiale dell'UNESCO. I grandi edifici coloniali e la rispettiva collezione di azulejos, e troveremo spesso questo termine, un termine che appunto che citeremo moltissimo in questo spazio e che identifica tra l'altro le tipiche maioliche decorate di origine portoghese. L'avrete sicuramente viste, sono delle maioliche decorate in particolare con il colore azzurro, per questo si chiamano azulejos, raccontano storie iniziate più di 400 anni fa. Da qui è venuta fuori una mescolanza di popoli che si è infiltrata in tutta la cultura della regione, nel folklore, nelle tradizioni, nella musica e nella gastronomia. Tra l'altro dicono che San Luis sia la città brasiliana in cui si parla il miglior portoghese. Ed è stato qui che padre Antonio Vieira fece quello che fu un sermone molto importante, molto famoso, che si chiama Sermone ai Pesci. Nel secolo XIX l'hanno chiamata l'Atene brasiliana perché ha dato al Maranhão varie generazioni di intellettuali. Alcuni di loro, come Arthur Azevedo, in una attitudine patriottica, si è opposto contro questa nomenclatura di intellettuali. Il Maranhão è stata culla di poeti come Gonçalves Dias, che abbiamo citato con il suo più grande poema Canção do Exílio, Sotero dos Reis, che ha guidato negli studi a Luísio de Azevedo, fratello di Arthur e autore di O Mulatto. Una interessante sfida del vostro possibile viaggio in questa regione sarà quella di percorrere la città, San Luis appunto, avendo questa opera come punto di riferimento. Grassa Aranha, un altro figlio di questa terra, è stato uno dei fondatori della Accademia Brasileira de Letras e Ferreira Goulart, nato nel XX secolo, ha ricevuto il premio Camões, che è uno dei più importanti premi di letteratura che si consegna in Portogallo, nel 2010. Il popolo del Maranhão si sente quindi orgoglioso della sua terra e delle loro radici europee, africane ed indigene allo stesso tempo, e di quello che questa mescolanza ha lasciato loro a livello culturale, architettonico, musicale e gastronomico. A proposito di musica, una delle più grandi voci del Maranhão, che non vive però a San Luis ma vive a Rio de Janeiro da tantissimi anni, è Alcione. Questo è un suo classico che si intitola Sufoco.

Aussioni su Fuoco. Parliamo un po' di storia del Maragnão, ma in particolare di San Luis. Bene, San Luis è situata nell'isola Upaun Assu, isola grande nella lingua degli indios Tupinambás. La città è nata francese, fu fondata da Daniel Latouche Monsieur de Ravadier, che assentò a Rayais, in sostanza che ha preso possesso di questo spazio nella baia di San Marcos con il proposito di fondare un luogo da dove sarebbe dovuta nascere la Francia equinoziale. Fu eretto un forte al quale diedero il nome di Re Luigi XIII. Sotto il comando di Alexandre Moura, le truppe portoghesi però cacciarono via i francesi 3 anni dopo in una battaglia chiamata Battaglia di Guaxanduba. Da questo confronto sarebbe nato il miracolo di Guaxanduba, che si riferisce all'apparizione di una donna illuminata che aveva una sorta di aurea che aiutò le truppe portoghesi trasformando la sabbia della spiaggia in polvere da sparo. La Vergine, quindi la Madonna, divenne a partire da questo momento la protettrice della città, omaggio che può essere ancora visto all'interno della Sé, la chiesa di Nossa Signora da Vittoria, la chiesa della Madonna della Vittoria. Espulsi i francesi, San Luis fu dichiarata sede dello Stato del Maragnão. Nel 1641 fu occupata dagli olandesi, che rimasero però pochissimo tempo, fino al 1644, 3 anni. Nel secolo XVIII la Compagnia del Commercio del Grand Pará e Maragnão stimolò l'immigrazione di portoghesi, specialmente quelli provenienti dalle Azzorre, che poi sono arrivati anche fino al sud del Brasile, a Florianópolis per esempio, ed aumentò il traffico di schiavi nella regione. La coltivazione di riso e cotone e la rispettiva commercializzazione inserì il Maranhão nella mappa delle esportazioni, divenendo questo stato uno stato importantissimo per il commercio. La regione prosperò e rafforzò i legami con il Portogallo, che era davvero un punto di riferimento ancora più forte di quello che poi magari poteva essere lo stato brasiliano che stava formandosi. L'indipendenza del Brasile nel 1822 non venne subito riconosciuta dal Maranhão, perché la sua elite, che era molto legata al Portogallo, come dicevo, visto che i loro figli studiavano tutti quanti nella più prestigiosa università del Portogallo, Coimbra, appunto la sua elite si rifiutò di aderire al grido do Ipiranga, che era una sorta di slogan tipico della indipendenza brasiliana. Soltanto a luglio del 1823 lo Stato fu obbligato a riconoscere il

Brasile come nazione indipendente. Dal 1860, quando diventa un grande produttore di cotone, il Maranhão vivrà tempi di grandissima prosperità. L'artista del Maranhão, una voce maschile molto intensa e tra l'altro un grande compositore, è Zé Cabaleiro. Questa è Último Post.

José Caballero, L'ultimo post, un brano scritto diversi anni fa, diciamo a ridosso della grande esplosione dei social network. L'album di José Caballero si intitola Calma y Corazón ao Vivo. Andiamo adesso al centro storico di San Luis. Con le sue maioliche, questi azulejos, no? I palazzi del centro storico, Praia Grande, sono la grande attrattiva della capitale dello Stato e patrimonio mondiale dall'UNESCO. La Rua Portugal era uno dei principali accessi al porto di mare ed è per questo che le compagnie di navigazione hanno fondato lì i loro uffici. Oggi i principali musei della città risiedono nel centro storico, così come i negozi di artigianato. Sono bellissimi, c'è un grande artigianato, tantissime cose si possono acquistare. Ci sono molti ristoranti, molti bar in cui si suona musica reggae ed è molto curioso il fatto che nel Maranhão

in particolare a San Luis, è fortissima la cultura della musica reggae, sembra una sorta di Giamaica in Sud America. Ebbene, questi bar danno un colore speciale alla parte antica di San Luis, perché sul sottofondo c'è musica reggae, si sente il fatto che siamo in Brasile, ci sono gli azulejos portoghesi, quindi non si sa esattamente dove ci si trova. Parlando di musei, il Museo de Artes Visuais ha un archivio molto grande di opere di artisti del Maranhão e anche di artisti brasiliani in genere, e ha anche una forte collezione di azulejos, queste maioliche dipinte di azzurro. Un altro luogo da visitare è la Fonte do Ribeirão, che è stata edificata nel 1796 per rifornire di acqua la città. In questa fonte si dice che esistano gallerie sotterranee che collegano questa fonte alla Sé, la chiesa del Carmo, e che sarebbero state usate dai sacerdoti primo per trasportare valori e poi anche per proteggere gli schiavi che scappavano dalle piantagioni. San José de Ribamar, invece, è il nome proprio più comune del Maranhão, diciamo della regione, ed evoca il santo protettore dello Stato, oltre a dare il nome ad una città. In questa città la religiosità è un elemento molto forte, comprovata dalla presenza di un grande santuario, il più importante del Nord-Est, una scultura alta 32 metri e mezzo che rende omaggio a San José, per noi italiani ovviamente San Giuseppe. Una bellissima voce del Maranhão, e tra l'altro una carissima amica nostra di Stereonotte Brasile, è venuta a trovarci tante volte, Flavia Bittencourt, un brano di Carlinhos Brown che lei ha registrato recentemente, Covered Saints.

Flavio Bittencourt con questo brano di Carlinhos Brown. Torniamo a San Luis. Abbiamo spesso parlato di azulejos, queste maioliche decorate la cui arte arriva qui dal Portogallo. San Luis è la città degli azulejos. È una passeggiata nella Praça Gonçalves Dias, dove i Ludovicensi, questo è il nome dei nativi di San Luis, vengono da secoli a fare i romantici e a baciarsi. Per questo questa parte della città è conosciuta anche come Largo dos Amores. Qui c'è il Palazzo Cristo Rei, il rettorato dell'Università del Maranhão. È un esempio neoclassico dell'architettura del XIX secolo, in cui si respirano venti dell'epoca imperiale, resa immortale nei suoi corridoi, nelle scalinate, nei giardini e nelle balconate. Nella Rua do Sol, con le sue case coloniali, si continua il periplo attraverso l'architettura della città progettata da Francisco Frias de Mesquita. In questa strada sono presenti il Museo Storico e Artistico del Maranhão e il Teatro Artur Azevedo, la cui costruzione è datata 1816, una iniziativa di due commercianti portoghesi che avevano tanto desiderio di assistere a concerti di musica classica e pièce teatrali in uno spazio che somigliasse a quello dei teatri europei che loro avevano frequentato quando erano appunto in Portogallo. Nella piazza João Lisboa, che è l'antico Largo do Carmo, si trovano ancora i resti degli antichi club della borghesia che erano di moda fino alla metà del XX secolo. Ci sono anche da ammirare la chiesa do Carmo, l'unica chiesa la cui facciata è interamente rivestita di azulejos, e il vicino Museo dos Capuchinos, il museo dei cappuccini, che divenne la prima biblioteca pubblica della città, era il 1831. Ci sono anche molte vestigia della presenza di ordini religiosi che qui erano davvero importanti e qui eressero conventi e chiese. Nella piazza Don Pedro II c'è il centro amministrativo di San Luis con i suoi imponenti palazzi in stile neoclassico. Un'ala del Palazzo dos Leões può essere visitata e i resti del secolo XIX ci aiutano a raccontare la storia del Maranhão. Uscendo poi dal centro della città, nella Pedra da Memoria, si può apprezzare l'eredità lasciata dai popoli colonizzatori attraverso le rovine di un forte e anche un mare veramente molto bello che vale la pena di conoscere. Ci sono un mare molto azzurro, tra l'altro. Ci sono 15 tipologie diverse di barche utilizzate dai pescatori di San Luis. Queste barche aspettano che la marea si alzi per colorare il mare con queste vele molto belle, molto pittoresche. Il tramonto si manifesta nella spiaggia di Callao oppure nella spiaggia di São Marcos. È il caso comunque di imitare la gente del posto, che spesso si reca lì, soprattutto durante il tramonto, per bere qualche cosa. Ci sono artisti, musicisti che suonano i tamburi, ma in particolare si può mangiare un ottimo granchio, che qui chiamano granchio tocchi tocchi, e una ottima birra gelata. Adesso c'è Alcioni di nuovo con un brano che si intitola Tamborgi Criola, che è un brano che comunque fa parte della tradizione della musica del Maranhão. L'arrangiamento è diverso, perché è un arrangiamento funky, quindi molto più originale, ma soprattutto molto più moderno. Però questo arrangiamento non fa perdere la caratteristica folclorica di questa danza tradizionale del Maranhão, che è appunto il Tamborgi Criola. Alcioni ricorda sempre le sue origini, lo sentiamo all'inizio della canzone. Tamborgi Criola è appunto una espressione culturale e religiosa della radice afro-brasiliana che si riconosce qui e nel Maranhão. Ci sentiamo il brano, poi torniamo a parlare di Maranhão.

E questa era Ossioni con Tamborgi Criola. Adesso vorrei parlarvi di un posto dove io veramente ho lasciato il cuore. Sono tanto affezionato a questo luogo di cui avevo sentito parlare tante volte, non c'ero mai stato, poi alla fine, proprio per realizzare un documentario per Alle Falde del Kilimangiaro, siamo arrivati fino a lì. Il posto si chiama Alcantara e il mio cuore è rimasto lì da loro. Ebbene, per arrivare lì bisogna attraversare la baia di San Marcos, lì a San Luis, e si entra nel continente brasiliano. Ricordiamo che San Luis si trova in un'isola, no? Che è appunto leggermente distante dalla terraferma, dal Brasile. Quindi Alcantara ci attende, è una misteriosa città. Forse ai turisti meno attenti questa città può sembrare una sorta di agglomerato di rovine. Io mi sono subito innamorato di questo ruolo, che è popolato da personaggi mistici e delle comunità quilombolas, o meglio i discendenti di queste comunità quilombolas, perché anticamente da queste parti c'erano antichi quilombos, che erano dei rifugi, delle piccole repubbliche fondate dagli schiavi che fuggivano dalle piantagioni di cotone dei ricchi del posto, e ovviamente poi lì si sono formate delle famiglie e pian piano sono arrivati a formarsi anche dei veri e propri discendenti, insomma, delle popolazioni che sono rimaste da quelle parti. Tra l'altro io ricordo che da quelle parti ho acquistato una ciotola di terracotta fatta a mano da loro, che è una delle cose più preziose che custodisco nella mia cucina, e ogni tanto, soltanto quando ho un cibo particolare o degli ospiti ai quali voglio molto bene, la servo in tavola. Bene, tutto questo, queste comunità quilombolas, questi personaggi mistici, ci portano in un viaggio del passato fino al tempo in cui questa città era la capitale della aristocrazia rurale. È una storia di baroni, di meticci arricchiti e di una certa Mancalù, attenzione a questa storia, che è una schiava che si dice sia vissuta per più di 100 anni. Bene, Alcantara è sì un posto bello, ma anche un luogo di contrasti che mettono tra l'altro uno di fronte all'altro la storia antica di cui stavamo parlando e la modernità tecnologica. Pensate che se l'attrazione è infatti lo charme coloniale di questa città, che è una città di rovine ma interessantissima, è proprio lì che è stata costruita, pochi chilometri distanti da Alcantara, negli anni 80 è stata costruita una base di lancio spaziale, e da lì spesso la NASA fa degli esperimenti. Ma torniamo al passato. Il benvenuto ad Alcantara ci viene dato con un dolce tipico, il Doce de Espessi, che è importato dagli immigranti delle Azzorre ed è un tipico dolce delle feste del Divino Spirito Santo. Da quelle parti ci appare la chiesa do Desterro, che si trova in un promontorio dal quale si gode una bellissima vista dell'isola del Livramento. La prima rovina che ci troviamo di fronte su questa piazza che si chiama Praça da Matriz è la chiesa di São Macias. In questa piazza c'è ancora la casa da camera e da cadeia, che è l'attuale edificio del comune di Alcantara. Nella impossibilità di raccontare tutte le storie di questo antico magazzino di cereali del Maranhão, vi suggeriamo comunque di cercare gli scritti di Eidimar Guimarães. Ricordate questo nome, Eidimar Guimarães, che è l'ultimo discendente di questo passato e un autentico custode delle storie coloniali. Tra l'altro si dice di questo signore Eidimar Guimarães che sia stato allevato dalla stessa madre Calù, che aiutò la sua bisnonna, la bisnonna di questo Eidimar Guimarães, a fuggire con un meticcio del quale era innamorata tanti anni fa.

Non sappiamo in quali anni, ma ad Alcantara questo non ha importanza. Dopo aver sentito comunque una forte tristezza, un dolore, se passiamo per la rua da Amargura e in questa strada gli schiavi che cercavano di fuggire venivano puniti, quelli che venivano presi nel tentativo di fuggire venivano puniti, si può assistere ad una emozionante celebrazione della vita rappresentata dal volo dei Guaras. Attenzione, che cos'è il volo dei Guaras? È un elegante uccello, il Guarà, che nasce con un piumaggio grigio, quindi diciamo senza particolare clamore, ma a un certo punto con il tempo, per il fatto che si alimenta di gamberetti che sono rossi, in età adulta il suo piumaggio diventa completamente rosso ed è bellissimo vedere il volo di questi uccelli. Noi l'abbiamo documentato per Alle Falde del Kilimangiaro. Per visitare Alcantara metteteci soprattutto il tempo necessario. Come dicono i locali, questa città merita di più di un mordi e fuggi. Forse servirebbero 3 giorni per conoscerla bene e una vita intera per afferrarne l'anima.

questa era Tania Maria, il brano si intitolava Eusinia. Se avete ascoltato bene l'inizio della canzone, lei dice appunto di appartenere al Maranhão. Le sue radici appartengono a questa regione. Il viaggio di Tania Maria nel mondo è stato lunghissimo, perché dal Maranhão è andata a finire a San Paolo. A San Paolo non è stata mai apprezzata né come cantante né tantomeno come pianista. Una donna pianista all'epoca, erano gli anni 70, penso, fine anni 70, non era assolutamente apprezzata. Tant'è che poi Tania Maria vola a Parigi, da Parigi a New York, diventa una star a New York, ritorna a Parigi e penso che adesso sia ancora a Parigi, però è sempre stata molto legata alla sua terra, al Maranhão. Bene, adesso non possiamo non parlare di gastronomia del Maranhão, perché io sono un appassionato di cibo e quindi è normale, ogni volta che vado da qualche parte che non conosco, la prima cosa per sentirmi del posto è mangiare. Sentite questa espressione: meglio di un arroz di cuscià e caranguejo, solamente un bacio. Quindi non c'è migliore proverbio per presentare il piatto simbolo dello Stato. I gamberi seccati al sole, i semi di sesamo, l'erba vinagreira, non so che erba sia, ma insomma bisogna andarla a cercare su internet. Tutti questi ingredienti sono triturati in un mortaio per preparare la prelibatezza che accompagna pesci come acciughe, oppure la pescada, che è una specie di orata più o meno, gamberi fritti, torte salate tipiche della regione e anche le zuppe di pesce del posto. È una specie di accompagnamento, di condimento che aiuta a migliorare gli ingredienti e i piatti principali. Come tante altre ricette, riflette le influenze indigene, africane e portoghesi, che ovviamente qui nel Maranhão si distaccano. Per conoscere meglio le caratteristiche di questa cucina locale, verso la località Raposa c'è un ristorante che si chiama Natureza. Possiamo fare la pubblicità, tanto insomma sono 10.000 km di distanza, non è che voi ci potete andare così. Questo ristorante ha già vinto un premio per la sua acciuga grigliata sulla brace con il sugo di gamberi, che è questo, il cuscià in sostanza. Questo arroz cuscià e il caranguejo in sostanza è la stessa cosa, è così bello, così appassionante come un bacio.

0: Ovviamente un bacio dato con grande amore. Allora, c'è poi un altro piatto famoso di cui vi volevo parlare, è la gurijuba alcaterense. Quindi potete immaginare, già per chiederlo è un po' difficile, che appunto è un piatto che è tipico di Alcantara, di cui abbiamo parlato. Tornando a San Luis, è molto importante visitare un mercato, si chiama La Feira da Praia Grangi, e provare alcuni dei frutti tipici della regione. Attenzione, prendete i nomi di questi frutti: l'abricò, il sapucì, il genipapo, il bacuri, il cupuassù oppure l'açaí, che da queste parti prende il nome di Jussara. Noi conosciamo molto bene l'açaí, è una delle piante, no? Delle bacche più amate nel mondo in questo momento. La notte, le strade di questo mercato diventano uno dei posti più frequentati della città, con bancarelle piene di finger food, mescolata con la cucina tradizionale brasiliana. Ci sono quelli che vendono il churrasquinho, ovviamente tanta birra gelata. Se preferite una bevanda non alcolica, una delle cose più curiose della regione è il guaranà, che conoscete tutti quanti se siete già stati in Brasile. Però attenzione, da questa parte il guaranà, l'unico guaranà che si consuma è un certo Jesus. Gesù è il prodotto più conosciuto localmente. La fabbrica ha iniziato a realizzarlo nel 1920, e in tutto il nord-est questo guaranà Jesus è più popolare della famosa bibita gassata americana che tutti quanti noi abbiamo già bevuto una volta. Sentiamoci uno dei nuovi compositori ed interpreti maranhensi. Lei si chiama Nubia e questa si intitola A Busca.
1: No.

Nubia con Abusca. È il momento di salutarci, ci diamo appuntamento a domani, perché domani, domenica 17, torna da noi a Serenotte Brasil il nostro esperto di bossa nova Sergio Ovaghimian Brasil, per celebrare insieme a noi il cantautore carioca Johnny Half, che ha scritto bellissime composizioni divenute ormai classici del

samba e della bossa. Da Parigi ci colleghiamo poi con il compositore baiano Luca Santana, uno dei nomi più in vista della nuova generazione di musicisti brasiliani. Insieme a Lucas ascolteremo alcuni brani del suo nuovo album intitolato Brasiliano e una playlist selezionata da lui che include classici della musica popolare brasiliana e nuove tendenze. Dedicheremo poi l'ultima parte di questa puntata alla straordinaria carriera del compositore Ivan Lins, uno dei musicisti più amati in Brasile e nel resto del mondo, i cui brani sono stati eseguiti da artisti come Barbara Streisand, Michael Bublé, Sting, George Benson e moltissimi altri. Vi aspettiamo domani notte dall'1 e 5 su Rai Radio 1 con Stereonotte Brasile. Grazie a Federico Scoppio, che questa notte ovviamente come sempre è stato in regia, e al nostro curatore Andrea Cacciagrano. Vi lascio con Hamilton de Hollanda, Richard Galliano, Cinema Paradiso di Ennio Morricone da Samba do Avião, e poi il GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. È stato fermato in serata con l'accusa di strage il 31enne italiano di origine nordafricane Salim El Kudri, che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. L'uomo è accusato anche di lesioni aggravate. A bloccarlo mentre tentava la fuga a piedi un passante. E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini, sull'assalitore di Modena, nato in Italia da immigrati. Vicinanza, feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD, Elly Schlein, che condanna il gesto una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. Confido che il responsabile risponda fino in fondo alle sue azioni, le dichiarazioni della premier Meloni.
3: Tutti i partiti condannano sconvolti, solidarizzano con i feriti e ringraziano i cittadini intervenuti. Per il vice premier Tajani, un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome e lo definisce criminale di seconda generazione. La Lega accusa, l'integrazione è fallita. Per la segretaria PD Elly Schlein a Modena, una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi energetici. Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo e dice no a manovre correttive. Dalla DC, Gianfranco Rotondi.
4: Sul caro energia il governo fa quel che può e fa bene, perché attutisce le conseguenze di una situazione internazionale molto pesante.
3: Il cantiere delle opposizioni per l'alternativa, Giuseppe Conte.

0: Conte dall'assemblea programmatica Nova tesse la tira delle alleanze e attacca la Premier. Si è imbullonata la poltrona, dice da AWS Nicola Fratoianni.
1: Servono interventi per alzare gli stipendi. Noi proponiamo lo sblocca stipendi per agganciarli automaticamente all'inflazione reale.
0: Per il PD il governo è senza strategia e gli stipendi reali degli italiani sono calati di 8 punti. Vasco Pirri, GR1.
2: E Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele pronto a riaprire le ostilità, una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian lancia un appello a Papa Leone mentre i Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
3: L'Iran ha predisposto un piano per gestire il traffico navale nello stretto di Hormuz con un sistema di pedaggi. Il piano sarà reso pubblico a breve e, secondo la TV pubblica iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea hanno avviato dei colloqui per ottenere il permesso di transito. Non viene specificato quali siano questi paesi e nessuna cancelleria europea finora ha commentato questa affermazione, mentre i negoziati con gli americani non sarebbero in stallo, anzi ci sono progressi, dichiarano fonti pakistane. Il regime ostenta sicurezza al punto da annunciare martedì la riapertura della borsa di Teheran, chiusa allo scoppio della guerra. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, esponente dell'ala dialogante del regime, scrive una lettera a Papa Leone XIV in cui elogia quelle che definisce le posizioni morali, logiche e giuste del Papa americano e lancia un appello a tutte le nazioni affinché contrastino le richieste definite illegali degli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
2: Nella notte, attacco di Kiev su Mosca, sarebbero stati almeno 50 droni, così come racconta il sindaco. Intanto ci sarebbe stato anche un secondo attacco nelle zone residenziali del Donetsk, sarebbe morto un adolescente e 10 feriti. E continuiamo parlando delle Maldive. Riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte invece di un soccorritore, era un militare delle forze armate. Aperta un'indagine sul limite non rispettato dei 30 metri per l'immersione, revocata la licenza alla barca Duke of York. E a Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene, facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine disposta all'autopsia sul corpo della piccola. E il sindacato di base USB ha indetto per domani 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Per le ferrovie l'agitazione inizierà invece stasera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni. Sul sito di Trenitalia, Treno Nord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'Arcigay nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. L'altro rappresentante europeo, Callas, ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale.

Ed è la Bulgaria con Dara, il suo tormentone Bangaranga, che state appunto ascoltando, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Israele è arrivato secondo, solo quinto il posto per l'Italia, con Per sempre sì di Sal Da Vinci. E veniamo allo sport, tennis internazionale di Roma. Sinner va in finale, il numero uno al mondo, affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori. Anche il capo dello Stato sarà presente al Foro Italico. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvaez vince l'ottava tappa, il portoghese l'Uralio sempre in maglia rosa. Calcio, la Serie A oggi, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana Salim El Kudri, che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. A bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi un passante che è rimasto ferito.
3: Ha avuto gravi problemi di salute Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, giovane uomo di origini marocchine, residente a Lavarino, vicino a Modena, laureato in economia. Dei suoi problemi ha parlato il prefetto di Modena, Fabrizio Atriolo, al termine di un vertice in prefettura.
4: Già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
3: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti è stato via via precisato con il passare delle ore, è stato interrogato in questura e la sua abitazione è stata perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca, hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
5: Non ha più le gambe sta donna.
3: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ringrazia la città per come ha reagito e ringrazia anche 2 egiziani, negozianti del posto, che hanno collaborato a fermare il 31enne.
6: Sembra ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto quest'atto, ma ci sono anche cittadini onesti.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
2: E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena nato in Italia da immigrati. Vicinanza a feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha dichiarato invece la premier Meloni. E vediamo la pagina degli esteri. Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele pronto a riaprire l'ostilità, una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno sta

0: nei negoziati, secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Peseschian lancia un appello a Papa Leone, mentre Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
1: Per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni di stampa su un Trump che starebbe riflettendo sulla prossima mossa da fare per sbloccare lo stallo con l'Iran. Il presidente della Casa Bianca, dopo il rientro dalla missione in Cina, in mattinata si concede una partita a golf nel suo club a Sterling, in Virginia. Poi risponde alla telefonata di un giornalista francese. Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Quindi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale. Lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare. Sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era già sembrato alludere a una nuova fase bellica dicendo «potremmo dover fare un po' di pulizie», ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Per il New York Times i militari avrebbero aggiornato i piani per possibili nuovi attacchi e CNN non esclude una ripresa delle ostilità forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E nella notte attacco di droni ucraini sulla capitale russa, le difese aeree hanno intercettato oltre 50 droni, colpite anche le zone residenziali del Donetsk. Nell'attacco è morto un bambino, mentre 10 persone sono rimaste ferite. E andiamo nelle Maldive, riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato. Il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte di un soccorritore, era un militare delle forze armate. Aperta un'indagine sul limite non rispettato dei 30 metri per le immersioni, intanto è stata revocata la licenza alla barca Duke of York. E veniamo alla cronaca, c'è stato un altro investimento mortale, questa volta a Milano, dove un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 in gravissime condizioni a travolgerli nel primo pomeriggio un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce. La guida, un 60enne, è risultato negativo all'etilometro e anche ai test sulla droga. Sotto shock è stato portato in ospedale. La procura di Ivrea ha chiesto e rinvia a giudizio per 21 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Brandizzo, costata la vita a 5 operai falciati da un treno mentre eseguivano lavori di manutenzione sulle rotaie la notte del 31 agosto 2023. La richiesta dei magistrati riguarda in particolare gli ex amministratori delegati RFI Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio. E il sindacato di base USB ha indetto per lunedì 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore, tutti i settori pubblici e privati. Per le ferrovie l'agitazione inizierà stasera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni sul sito di Trenitalia. Treno Nord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'ArcGay, nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. Anche l'altro rappresentante europeo Callas ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. Veniamo alla musica, la Bulgaria con Dara e il suo tormentone Bangaranga ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026. Solo il quinto posto per l'Italia con Per sempre sì di Sal Da Vinci.
2: Il ritmo ipnotico di Dara, 27 anni, con il tormentone Bangaranga, la Bulgaria vince per la prima volta Eurovision.
3: I feel amazing. I don't have expectations, but...
2: Non me lo aspettavo, ha commentato la cantante. Bangaranga, ha spiegato, si ispira a un antico rituale bulgaro. È la forza che ognuno di noi possiede per superare l'ansia, il dubbio, il tumulto interiore. Secondo posto per Israele, la cui partecipazione è stata al centro di polemiche e proteste anche nelle manifestazioni in strada a Vienna, una sfida sorprendente che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico del concorso musicale più seguito al mondo. Terza la Romania, soltanto quarta l'Australia, una delle favorite della vigilia. Quinto posto per l'Italia con Sal Da Vinci, commosso per l'affetto del pubblico e fenomeno mediatico di questa 70esima edizione di Eurovision. La sua Per sempre sì continua a scalare le classifiche streaming internazionali, è tra i singoli più venduti in Austria, Finlandia, Svezia, Belgio, Svizzera ed è in top 10 in Grecia e Lituania. Vienna, Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E veniamo allo sport. Tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con

0: Cottarelli e Vavassori. Anche il capo dello Stato sarà al Foro Italico. Calcio, la Serie A oggi, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana Salim El Kudri, che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha affacciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. A bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi, un passante rimasto ferito. E il passante, il 47enne Luca Signorelli, è stato lui dunque a inseguire e bloccare per primo l'assalitore, che nella colluttazione gli ha anche inflitto 2 coltellate ferendolo. Sentiamo allora le parole di Signorelli raccolte poco minuti dopo il fatto.
3: Stavo camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia, ho sentito dei ciocchi della gente che veniva affacciata sulla strada. Praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. L'ho aiutato ad uscire dalla macchina non pensando che sarebbe scappato, perché la macchina stava emettendo fumo. Dopodiché lui è scappato via e l'ho rincorso. Poi mi ha coltellato. L'abbiamo fermato in 5-6.
2: E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena, nato in Italia da immigrati. Vicinanza a feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto, una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. E veniamo alla pagina degli esteri. Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani, il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele è pronto a riaprire ostilità. Una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati, secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian ha invece lanciato un appello a Papa Leone, mentre i Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
4: L'Iran ha predisposto un piano per gestire il traffico navale nello stretto di Hormuz con un sistema di pedaggi. Il piano sarà reso pubblico a breve e, secondo la TV pubblica iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea hanno avviato dei colloqui.

0: colloqui per ottenere il permesso di transito. Non viene specificato quali siano questi paesi e nessuna cancelleria europea finora ha commentato questa affermazione, mentre i negoziati con gli americani non sarebbero in stallo, anzi ci sono progressi, dichiarano fonti pakistane. Il regime ostenta sicurezza al punto da annunciare martedì la riapertura della borsa di Teheran, chiusa allo scoppio della guerra. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, esponente dell'ala dialogante del regime, scrive una lettera a Papa Leone XIV in cui elogia quelle che definisce le posizioni morali, logiche e giuste del Papa americano e lancia un appello a tutte le nazioni affinché contrastino le richieste definite illegali degli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
1: Nella notte attacco di droni ucraini sulla capitale russa, le difese aeree hanno intercettato oltre 50 droni, colpite anche le zone residenziali del Donetsk. Nell'attacco è morto un bambino, mentre 10 persone sono rimaste ferite. Maldive riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità, in arrivo un team specializzato. Si indaga intanto sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte di un soccorritore, era un militare delle forze armate. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene. Facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine, disposta l'autopsia sul corpo della piccola. Il sindacato di base USB ha indetto per domani 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati per le ferrovie. L'agitazione inizierà questa sera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni. Sul sito di Trenitalia, Trenord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'Arcigay nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. Anche l'alto rappresentante europeo Callas ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. E parliamo ora di musica. La Bulgaria con Dara, il suo tormentone Bangaranga, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Israele è arrivato secondo, solo il 5° posto per l'Italia con Per sempre sì di Sal Da Vinci. E veniamo allo sport. Tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud, c'è l'Italia anche nel doppio maschile con Borelli e Vassori, anche il capo dello Stato sarà al Folo Italico. Calcio, la Serie A, oggi tutte le gare della 37ª giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince! Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al consueto appuntamento di Rai Meteo dedicato alle previsioni sui mari italiani e con noi oggi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, a cui diamo il benvenuto e al quale chiediamo quali siano le previsioni sui nostri mari in questa terza domenica di maggio.
2: Il tempo migliora in questa domenica.

0: pratica sui nostri mari, così come sulla nostra penisola in generale. Arrivano delle schiarite anche ampie, arriva un soleggiamento più diffuso, un po' più di nuvolosità che insisterà ancora sul meridione, specie nella prima parte del giorno, ma poi anche lì tendenza al miglioramento e quindi tempo più stabile del recente passato.
1: E quale sarà l'effetto dei venti sui mari?
0: Con il miglioramento arriva una ventilazione un po' più settentrionale. Già nella giornata di sabato abbiamo avuto un maestrale abbastanza sostenuto. Oggi sempre venti da nord-ovest, ma più attenuati, che saranno a tratti un po' più significativi, intensi sul basso Adriatico, sullo Ionio, tra le isole maggiori. Decisamente più scarsa la ventilazione sui mari che bagnano il centro e il settentrione.
1: E mentre per i prossimi giorni, quale sarà l'evoluzione?
0: Avremo il passaggio di un'altra debole perturbazione all'inizio della settimana e conseguente ventilazione che assumerà un po' più di consistenza. Poi per lo più in settimana la ventilazione sarà occidentale o nord-occidentale, da tempo abbastanza stabile, e il tempo sarà anche abbastanza buono sulla gran parte dei nostri mari. Attenzione perché a metà settimana il vento tornerà ad aumentare da nord-nord-est, quindi venti di grecale o tramontana che faranno ovviamente aumentare il moto ondoso dei mari esposti a oriente.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per averci seguito. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana che nel pomeriggio di ieri in pieno centro a Modena ha facciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. Era stato in cura per problemi psichiatrici. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento a 2 donne sono stati amputati gli arti inferiori. A bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi, un passante che è rimasto ferito che racconta così quanto avvenuto.
4: Abbiamo disarmato in questa via, non mi ricordo che via sia, e ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra e poi sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
5: Sotto shock, il sangue sul volto, la voce affannata, è uno dei testimoni di quanto accaduto in pieno centro a Modena, via Emilia, tardo pomeriggio, un'auto piomba sui pedoni che stanno passeggiando.
4: C'è altro sulla strada e praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra.
5: Il conducente dell'auto prima si è dato alla fuga, poi è stato bloccato dopo aver ferito uno dei testimoni con un coltello. È stato condotto in questura dove si indaga per capire i motivi del gesto. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
3: E il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimendo vicinanza alla città e chiedendo di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E questa mattina il capo dello Stato potrebbe essere a Modena e Bologna in visita ai feriti. Quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, così la premier Meloni. E ci sono poi commenti della politica per il vice premier Tajani, un eroe, il passante che ha fermato l'aggressore. Aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome, lo definisce criminale di seconda generazione. La Lega accusa l'integrazione fallita. Per la segretaria PD Elly Schlein, a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Siamo alla tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Ha perso la vita anche uno dei soccorritori. Cordoglio delle autorità maldiviane italiane. Riprendono oggi, meteo permettendo, delle operazioni di recupero dei corpi rimasti nella grotta sottomarina. In arrivo un team finlandese specializzato nel recupero dei recuperi subacquei. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti e sulle cause dei decessi. Sentiamo Antonello Riccio, avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.
6: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi, potrebbero essersi persi, ma questo mi pare in contrasto con l'esperienza che avevano queste persone.
3: La guerra in Medio Oriente.

0: Il presidente Trump torna a minacciare l'Iran, farebbe meglio trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato in un'intervista telefonica all'emittente francese BFM TV. Gli attacchi israelo-statunitensi potrebbero riprendere a breve dopo una serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Appello del presidente iraniano Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti. Teheran predispone nel frattempo un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. La guerra tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è colpita da un massiccio attacco di droni, almeno 3 le persone uccise, alcune decine i feriti. Le autorità locali parlano di attacco su vasta scala, facendo sapere di aver abbattuto una 70 di apparecchi senza pilota. Torniamo in Italia, trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. Possibili cancellazioni, variazioni, difficoltà anche nella scuola e nella sanità. Siamo ora allo sport, domenica molto ricca, calcio alle 12, ora insolite, il grosso delle partite della penultima giornata di Serie A. E per il tennis alle 17 si assegna il titolo a Roma.
1: Jannik Sinner in finale agli internazionali d'Italia, battuto Medvedev nel terzo set della semifinale concluso ieri, affronterà oggi alle 17 il norvegese Ruud. Atteso al Foro Italico anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima alle 14 finale anche del doppio azzurro Bolelli-Vavassori. Domenica di calcio con 10 partite della penultima giornata di campionato, si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions, Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e il derby Roma-Lazio. In serata le sfide salvezza. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narváez si è imposto nell'ottava tappa con arrivo a Fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa, oggi nona frazione, da Cervia a Corno alle Scale. MotoGP, in Catalogna Alex Marquez vince la gara sprint, oggi alle 14 il Gran Premio con Pedro Acosta in pole position. Jacopo Barlotti, GR1.
0: E chiudiamo con l'Eurovision Song Contest, trionfa la Bulgaria. Dara mette d'accordo giuria di qualità e pubblico con il suo tormentone, al secondo posto con una marea di voti da casa Israele, una presenza al centro delle contestazioni che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza la Romania, solo quinto Saldavì. Il cantante napoletano può consolarsi con i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone, ormai un caso. Sono le 6:06, vi lascio a Est Ovest, prossimo GR come sempre alle 7:00.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, a cura di Walter Schkerk.
1: Buongiorno e buona domenica. Dagli studi della RAI di Trieste vi parlano Maria Spezia e Walter Schkerk.
2: In Ucraina, dopo la breve tregua per le celebrazioni della fine della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto continua con tragica intensità. Il capo del Cremlino, Putin, però, nei giorni della tregua aveva accennato alla possibilità di una trattativa, ma senza rinunciare a rivendicare il possesso di tutto il Donbass, anche delle zone controllate dagli ucraini. Di questo parliamo con il politologo Federico Donelli, docente dell'Università di Trieste.
1: Professor Donelli, cosa sta succedendo in Russia e Ucraina?
3: La tregua era legata soprattutto per fondamentalmente consentire anche la cerimonia, le manifestazioni in ricordo della vittoria dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale, però denota un elemento che forse prima non c'era, cioè una vulnerabilità da parte della Russia, una vulnerabilità legata alla capacità che gli ucraini hanno sviluppato da oltre un anno di colpire in territorio russo. Tanto è vero che la scelta di non utilizzare nella maestosa parata di Mosca, di non far sfilare alcune delle armi pesanti, è stata proprio legata dal rischio che vi potessero essere degli attacchi di droni da parte dell'Ucraina. Questo è l'elemento di grande novità.
1: Politicamente questo cosa comporta?
3: Per Vladimir Putin questo comporta sicuramente un ulteriore elemento di difficoltà interna, nel senso che Putin ha sicuramente ancora il controllo di tutti gli apparati.

0: statali sotto cui ha una certa presa ancora. Il suo problema grande, però, dal mio punto di vista, riguarda un po' la narrazione che proietta all'esterno della Russia, ma anche quella che proietta all'interno, cioè inizia ad esserci sempre più un malessere per una guerra che doveva durare poche settimane, se non pochi giorni, con una guerra che è diventata una guerra di logoramento su cui la Russia sta iniziando a pagare il costo.
1: Questo logoramento si vede anche in politica estera. La forza di espansione, di proiezione della Russia, ad esempio in Asia centrale, è molto diminuita. L'Azerbaigian e l'Armenia sono sfuggite al controllo di Putin, ma anche Kazakistan, Uzbekistan sono sul bilico.
0: Sì, una parte significativa della strategia russa di Putin, questo anche prima dell'invasione dell'Ucraina, era basata sulla restaurazione di un potere geopolitico, potremmo dire, a livello globale, un potere che si estendeva appunto dai territori limitrofi fino a territori più lontani come l'Africa. Qui il fatto di dover concentrare o dirottare risorse verso il conflitto in Ucraina ha comportato inevitabilmente una perdita della presa sul territorio. Questo ha da una parte aperto attori che ne stanno approfittando, parlando del Caucaso sicuramente bisogna parlare della Turchia. Parlando delle repubbliche turcofone, del Caspio, è la Cina. La Cina sta diventando sempre più influente in termini economici e finanziari, ma sappiamo bene che la leva economico-finanziaria cinese è in qualche misura un'arma anche politica. E poi infine l'Africa, dove le situazioni che si sta evolvendo in Mali segna di fatto una sconfitta per Putin, che aveva creduto o quantomeno raccontato all'esterno della possibilità di sostituire la Francia in quel terreno.
1: L'Iran faceva affidamento all'alleanza con la Russia, alleanza che è venuta meno. L'Iran si sta sempre più appoggiando alla Cina.
0: Sì, l'Iran, quantomeno da un punto di vista diplomatico, ha sempre contato molto sul rapporto con Putin e con la Russia. Un rapporto che ovviamente ha anche una dimensione militare, quindi con la vendita di droni. Sappiamo che molti droni iraniani vengono utilizzati da tempo sul fronte ucraino. Quello che è accaduto nelle ultime settimane con l'operazione statunitense e israeliana contro l'Iran ha in qualche misura suscitato un sentimento quasi di abbandono da parte del regime iraniano, un abbandono che l'ha inevitabilmente spinto a guardare verso l'altro grande partner è la Cina, con cui i rapporti sono strategici da anni, rapporti per lo più anche qui basati su scambi commerciali, ma a cui adesso l'Iran guarda per cercare di in qualche misura mettere pressione agli Stati Uniti.
1: Cina, che ad esempio nei confronti di Putin lo ha sempre criticato per l'invasione dell'Ucraina, critiche sempre rimaste però sotto traccia.
0: In questo momento l'interesse cinese non è quello di rapportarsi a un contesto internazionale completamente destabilizzato. E la guerra in Ucraina prima, poi l'intervento israeliano a Gaza e adesso la guerra in Iran hanno di fatto destabilizzato un'area che per la Cina è potenzialmente vitale in termini commerciali, di risorse, e questo ovviamente crea malumore da parte cinese. Da questo punto di vista bisogna anche considerare che i due, cioè Putin e Xi Jinping, per quanto abbiano costruito dei rapporti nel corso degli anni, più che altro in chiave, se vogliamo, di anti-isolamento occidentale, in realtà si guardano ancora con un certo sospetto. Sappiamo che Cina e Russia condividono chilometri e chilometri di confine su cui la Cina rivendica anche una sovranità, e questi sono tutti elementi che vanno ad alimentare questo rapporto molto ambiguo tra i due.
2: Gli analisti militari, per descrivere le attività della Russia contro l'Unione Europea, hanno spesso usato il concetto di guerra ibrida. Lo storico militare Gastone Breccia dell'Università di Pavia su questo argomento ha scritto il saggio L'età della pace ibrida, la democrazia alla prova, pubblicato dall'editrice Morcelliana.
1: Professor Breccia, lei nel libro propone l'interdipendenza di due concetti, la guerra ibrida e, questa è la novità, la pace ibrida. Ci spieghi prima di tutto che cos'è la guerra ibrida?
3: Per guerra ibrida si intende, in senso proprio, tutto l'insieme di azioni ostili concepite per non arrivare al livello della guerra vera, della guerra convenzionale. Azioni, in primo luogo, a cui è difficile attribuire un responsabile.

0: E si parla di plausible deniability, ovvero la possibilità di negare in maniera plausibile di aver commesso questi atti ostili. È il punto fondamentale, si danneggia l'avversario senza aprire un vero conflitto. La guerra ibrida può essere condotta in parallelo a una guerra convenzionale, oppure si può condurre indipendentemente, autonomamente, anche per anni, per indebolire l'avversario, magari aspettando il momento opportuno di aprire un conflitto armato vero e proprio. In questi nostri anni la guerra ibrida ha assunto un'importanza sempre maggiore, grazie soprattutto alla possibilità di colpire gli avversari nel dominio cibernetico.
1: Professor Breccia, lei però propone anche il concetto di pace ibrida.
0: Penso sia necessario introdurre il concetto di pace ibrida perché stiamo vivendo e siamo destinati a vivere in un mondo in cui i confini tra pace e guerra, in senso tradizionale, saranno sempre più confusi e più incerti, in cui anche i trattati che auspicabilmente porranno fine ai conflitti non saranno capaci di cancellare tutte le possibili cause di incertezza, di insicurezza, non potranno prevedere tutte le azioni ibride, ostili ma non necessariamente violente e condotte in modo da essere difficilmente attribuibili, che caratterizzeranno la vita degli stati nei prossimi decenni. Quindi dobbiamo essere pronti ad accettare questa situazione di non completa sicurezza, di non completa pace, potremmo dire, e a comportarci di conseguenza, quindi ad essere pronti sia a difenderci da atti ostili, ibridi appunto, sia a scoraggiare i nostri avversari da compierli nei nostri confronti, potenzialmente utilizzando degli strumenti simili per una forma di deterrenza simmetrica.
1: Papa Bergoglio affermava che l'umanità sta affrontando la terza guerra mondiale, ma a pezzi. Condivide questo pensiero?
0: Effettivamente molti dei conflitti che stiamo purtroppo osservando in questi ultimi anni sono collegati fra loro. Basti pensare alla fornitura di droni iraniani alla Russia, che è essenziale per lo sforzo bellico russo. Oggi al fatto che l'Ucraina viene chiamata in causa per condividere le conoscenze acquisite durante questi 50 mesi di guerra anche con i paesi del Golfo. La Cina che fa un po' da convitato di pietra, nel senso che non partecipa direttamente a nessun conflitto, ma sostiene lo sforzo bellico russo ed è pronta, anche giustamente dal suo punto di vista, ad approfittare delle occasioni che si possono offrire per un indebolimento degli Stati Uniti, un indebolimento dell'alleanza occidentale. Quindi effettivamente le connessioni ci sono, esistono e purtroppo rendono tutti questi conflitti ancora più difficili da risolvere.
1: A suo giudizio, l'Unione Europea come dovrebbe affrontare questa nuova pace ibrida?
0: È senz'altro vero che noi europei, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci siamo illusi che la guerra come fenomeno centrale delle relazioni internazionali non ci riguardasse più. È stata un'illusione miope e ipocrita, perché in realtà le guerre andavano avanti nel resto del mondo, e miope perché non abbiamo saputo prevedere che si trattava di una situazione comunque legata a elementi storici contingenti, come l'alleanza di ferro con gli Stati Uniti, la Guerra Fredda. Oggi purtroppo dobbiamo tornare ad acquisire una capacità di deterrenza autonoma senza ricorso all'ombrello statunitense che ci metta al sicuro da avventure di nostri potenziali avversari. Questo costerà tantissimo in termini di impegno economico perché il riarmo costa caro, perché costa caro sia dal punto di vista strettamente finanziario sia dal punto di vista sociale ovviamente e del consenso interno. Però credo che sia purtroppo una strada a questo punto inevitabile, infatti già intrapresa da alcuni dei maggiori paesi europei, tra cui in primis la Germania, che torna ad essere, beh, forse il paese leader da questo punto di vista nel nostro continente. Quindi sì, avere una deterrenza credibile è l'unica scelta al momento realistica. E mi sento di aggiungere, per affrontare la situazione di pace ibrida in cui già ci troviamo, in cui ci troveremo nei prossimi decenni, c'è bisogno di una mentalità nuova, ovvero la capacità non solo di difendersi dagli attacchi

portati al di sotto della soglia del conflitto aperto, senza uso diretto della forza e della violenza, ma di scoraggiare i nostri avversari dal far uso di questi mezzi, il che implica una capacità, lasciatemi dire, controffensiva, cioè implica la capacità di danneggiare i nostri avversari sostanzialmente nello stesso modo. Cosa difficilissima che non appartiene alla mentalità delle democrazie occidentali, dove gli atti ostili vanno compiuti il più possibile alla luce del sole, con un consenso interno consolidato, ma purtroppo cosa necessaria negli scenari attuali.

0: In Serbia le proteste studentesche hanno innescato un processo politico che dovrebbe costringere il presidente Aleksandar Vučić, accusato dagli studenti di aver creato un regime corrotto e autoritario, a indire elezioni parlamentari anticipate. Dejan Atanackovic è scrittore e artista visivo.
1: Dejan Atanackovic, cosa sta succedendo a Belgrado?
2: Noi abbiamo adesso un movimento studentesco che è diventato senza alcun dubbio il movimento politico più importante, più potente, un movimento che richiede da altri partiti di opposizione di rinunciare alle elezioni e di appoggiare questo movimento. Allo stesso tempo noi non abbiamo una chiarezza su cos'è il progetto politico di questo movimento. Abbiamo certe idee, abbiamo certe chiarezze su quello che è stato presentato come stabilimento o ricreazione di uno Stato di diritto. Tutto questo però non è una cosa che può succedere con una semplice volontà. Deve succedere con un piano politico che poi si appoggia anche alle realtà come per esempio l'Europa.
1: Gli studenti sono per l'Europa o per la Russia? Che rapporto hanno con l'Unione Europea?
2: Per la Russia io non posso dire assolutamente di aver mai sentito, visto o saputo di una dichiarazione oppure di un messaggio inviato dagli studenti al pubblico che potrebbe dimostrare una loro vicinanza alla Russia o alle politiche filorusse. Invece quello che abbiamo visto nella prima metà del 2025 erano degli atteggiamenti, gesti, cose proprio fatte dagli studenti che hanno annunciato una piuttosto chiara direzione verso l'Europa. Dopo però, quando sono state richieste delle elezioni straordinarie e dopo che sono successe anche altre cose, alcune manifestazioni con la presenza di alcune personalità problematiche vicine alla destra piuttosto anti-europea, è rimasto un grande dubbio su che cosa è che noi ci possiamo aspettare dal movimento studentesco. La cosa che per certi versi è bella è che cittadini serbi, cittadini di Belgrado esprimono una grande fiducia e dicono: vabbè, anche se gli studenti non lo dicono esplicitamente, noi sappiamo che questi studenti effettivamente sono europei, europeisti, eccetera. Io non sono soddisfatto con un'aspettativa, io voglio effettivamente sentire un progetto politico.
1: L'Europa fino a poco tempo fa sostanzialmente appoggiava il presidente serbo Aleksandar Vučić, ora ha annunciato sanzioni sia contro Vučić sia contro degli esponenti del suo governo. A Bruxelles si sta parlando di questa possibilità, è una cosa concreta?
2: È una cosa concreta per quanto è stata annunciata dalla risoluzione di ottobre dell'anno scorso, dunque ora pure con la caduta di Orban credo che l'Europa ha ancora molto, molto di più mani libere per arrivare a una decisione del genere. Molti funzionari del partito del governo e molte persone vicine a questo regime, un regime criminale, sappiamo che hanno dei conti bancari, che hanno delle proprietà immobiliari in Europa, dunque sarebbe il caso che l'Europa faccia questa mossa per congelare almeno la loro proprietà e dunque mandare un messaggio molto molto chiaro. L'Europa, devo dire, ha cambiato molto il suo atteggiamento verso la Serbia in maniera positiva, da quell'Europa che stava mandando un messaggio di appoggio proprio al regime serbo, è successo proprio un cambiamento radicale.

0: Dunque abbiamo adesso dei funzionari europei che si stanno dichiarando in maniera molto molto concreta. Ecco, però dichiarare una cosa e fare delle mosse concrete è un'altra.
1: Mladen Bundalo rappresenta con il progetto Domus Disporica la Bosnia ed Erzegovina alla Biennale di Venezia di quest'anno. Lo ha intervistato Andrea Oscari Rossini.
2: Nato a Prijedor nel 1986, Mladen Bundalo è un artista visuale che riflette sui temi della diaspora, dell'identità e del rapporto con la casa, simbolo e chimera del bisogno di appartenenza. Nella personale in mostra a Palazzo Malipiero, le immagini delle case distrutte dalla pulizia etnica e abbandonate si mescolano alle immagini delle nuove case costruite dai lavoratori migranti bosniaci, eleganti ma vuote perché i loro proprietari vivono in Austria o Germania. In che modo fattori storici, culturali o economici modellano la nostra idea di casa? Di questo tratta il progetto Domus Diasporica, attraversato da un sentimento irrisolto di perdita che si mescola all'esperienza personale dell'artista, bambino nella Bosnia in guerra e poi artista migrante che negli ultimi 15 anni ha vissuto in 5 diversi paesi europei.
3: Domus Diasporica significa casa della diaspora. È una mostra che pone domande sull'esperienza della diaspora, su cosa significa diaspora. Secondo la radice greca della parola, diaspora significa seminare, gettare semi. Ci riporta all'esperienza del crescere, una delle esperienze fondamentali dell'essere umano. Io ho lasciato la Bosnia e Erzegovina 15 anni fa e cerco di riflettere anche sulla mia esperienza di diaspora, un sentimento che dà le vertigini di instabilità, che ci porta a concentrarci sulla casa, a cercare di modellare lo spazio in forma di casa, ma questa casa si muove.
2: Una delle opere in mostra ritrae in una serie di immagini la nonna dell'artista che ogni volta che Bundalo la va a trovare a Prijedor getta dell'acqua sull'asfalto, sulla sua strada, per renderla meno difficile.
3: Per come la vedo io, ci sono due forze. C'è un desiderio, una visione, cosa la casa dovrebbe essere, ma poi ci sono le concrete possibilità, le situazioni che rendono impossibile realizzare il tuo sogno. È una specie di forza contraria, a volte radicale, come nel caso delle case distrutte dalla guerra. A volte invece la tua visione era troppo grande, hai iniziato una casa che non riesci a finire, oppure sei emigrato, hai un buon salario in Austria o in Germania, riesci a finire la casa in Bosnia, ma non la vivi, perché per la maggior parte del tempo sei all'estero.
2: Un desiderio, quello della casa perfetta, che spesso rimane irrealizzato.
3: Per lo più sì, resta irrealizzato, ma dobbiamo seguire questa forza, la bellezza dell'idea. Abbiamo questo desiderio di immaginarci in una casa perfetta, ma ci sono molte forze che si oppongono a questo desiderio. La casa non è uno spazio che possiamo conquistare e controllare facilmente. E questo è uno dei motivi per cui mi piace lavorare con l'idea di casa.
4: State ascoltando la sigla di chiusura. Il suono è stato curato da Caterina Cabrelli, in redazione Cristina Polselli, mentre al microfono eravamo Maria Spezia e Walter Scher. Potete riascoltare Est Ovest su Rai Play Sound oppure sulla piattaforma della TGR. A domenica prossima, sempre alle 6:05 su Rai Radio 1. Passate una buona settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali del

0: la giornata in aree alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, col maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
6: Welcome to the European Southern Observatory.
5: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
4: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app. Radio 1. La storia della musica è passata da qui.

Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto. Attorno al 17 maggio di ogni anno si tengono in tutta Italia le veglie di preghiera per il superamento della omotransfobia. Si tratta di un evento ecumenico a cui aderiscono diverse chiese protestanti del nostro paese. Il testo biblico delle veglie di quest'anno è tratto dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, primo versetto. Non temere, ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. E proprio su questo versetto ascolteremo la predicazione preparata per noi da Daniela Di Carlo, pastora della Chiesa Valdese di Milano e co-presidente della Commissione Fede, Genere e Sessualità delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi.

0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
1: Nostro Dio, noi crediamo che Tu ci hai chiamati insieme perché allarghiamo la nostra esperienza di Te e di ciascuno e ciascuna di noi. Come in passato hai chiamato per nome Baldo, Lutero, Calvino, Zwingli e ancora Katharina Zell, Elizabeth Stanton, Martin Luther King e molte altre persone dopo di loro, noi crediamo che hai pronunciato i loro nomi e i nostri nomi affinché possiamo contribuire a sanare le ferite del mondo e a riconciliare l'essere umano con l'altro essere umano e poi tutti noi con te. Aiutaci come singole persone, ma anche come comunità, a lavorare insieme, riconoscendoci nell'amore per la pace che tu stesso ci hai insegnato. Ti chiediamo questo in Gesù Cristo.

0: Il testo sul quale ci soffermiamo oggi è molto breve, lo troviamo in Isaia 43 ed è il versetto 1.
1: Ma ora parla così il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio.
0: Solo un anno fa 26.000 sono state le immagini censurate negli Stati Uniti d'America che rimandano al tema dell'inclusione e della diversità. Il caso che ha fatto parlare il mondo intero è quello della censura toccata a una storica fotografia dell'aereo Enola Gay che sganciò la bomba atomica sul Giappone. Enola Gay era il nome della madre del pilota, il colonnello Paul Tibbs, forse originario delle valli valdesi, che il 6 agosto del 1945 fece precipitare su Hiroshima la prima bomba atomica nella storia utilizzata in guerra. La discussione però non è stata sull'atroce ruolo che ha avuto la bomba, soprannominata Little Boy, che ha ucciso 140.000 persone e ha distrutto il 70% degli edifici, ma il fatto che nel nome del velivolo fosse inclusa la parola gay, cognome molto presente nelle chiese delle valli valdesi. Come se non fosse sufficiente, è stata rimossa la Black Lives Matter Plaza, cioè la piazza sulla storica sedicesima di Washington di fronte alla Casa Bianca, che era stata creata a seguito dell'omicidio da parte della polizia dell'afroamericano George Floyd, che aveva suscitato proteste in tutti gli Stati Uniti. Queste azioni di censura permettono alla storia di venire riscritta, facendo sì che le cancellazioni di massa vengano utilizzate per rendere invisibile tutte e tutti coloro che vengono percepiti strani e fuori da una legittimità decretata dalla comunione che spesso c'è tra potere religioso e quello politico. Sempre più spesso il cristianesimo viene secolarizzato e svuotato della radicalità del Vangelo perché esso ha addomesticato la forza dirompente del messaggio evangelico, mettendolo al servizio dell'ordine politico dominante. E così, mentre si dichiara su ogni dollaro "In God we trust", vengono compiute azioni di cancellazione storica, dimenticando che il nucleo etico del cristianesimo è universalista, cioè ogni essere umano ha davanti agli occhi di Dio il medesimo valore. In questo contesto, il messaggio di Isaia ci offre la forza per proclamare una triplice promessa per l'intera umanità. Innanzitutto Isaia ci dice che siamo redenti, perché Dio ci ha redenti, cioè Dio ci ha liberati. Proprio come Dio liberò il suo popolo dalla schiavitù in Egitto, così ha liberato anche noi. Da cosa abbiamo bisogno di essere?

liberati. Martin Lutero avrebbe detto al suo tempo che le persone devono essere liberate dal peccato, dalla morte e dal diavolo. Oggi noi possiamo dire che vogliamo essere liberate e liberati dalla paura della guerra, dalla perdita del lavoro, dalla crescente povertà nella quale le famiglie si scoprono, dalla malattia, dalla morte, dal giudizio altrui e da mille altre paure. Dio vuole liberare.

chiamato per nome. Sì, proprio me, proprio te. Dio conosce il tuo nome. Perché? Perché Dio desidera avere una relazione personale con te. Laddove la storia vuole cancellare la tua storia perché non corrisponde all'idea della norma comune, Dio invece ti rende visibile al punto da chiamarti per nome. Non c'è nulla che possiamo fare per farci amare di più da Dio, né nulla che possiamo fare per farci amare di meno. La relazione che abbiamo con Lui è la più importante della nostra vita. Insomma, Dio ci promette di essere presente anche alla fine di questa vita terrena come lo è stato all'inizio, per accoglierci tra le sue braccia nel luogo che Gesù stesso ha preparato per ciascuna e ciascuno di noi. La terza promessa è quella che dice che Dio ci ha rivendicati come suoi, cioè che apparteniamo a Lui. Siamo tutte figlie e tutti figli e siamo benedetti per quello che siamo, per le nostre storie, per i nostri doni, per le nostre vocazioni. Tutte e tutti noi abbiamo uno scopo su questa terra e inizia con l'essere informati che siamo figli e figlie di Dio. Noi siamo benedetti e benedette per essere a nostra volta una benedizione per le altre persone. Siamo benedetti per essere una benedizione, siamo liberati dalla paura per liberare questo mondo dalla paura. Siamo redenti da Dio per lavorare per la liberazione di questo mondo. Siamo chiamati per nome per aiutare questo mondo a sapere di essere chiamato per nome anche lui stesso. Questo mondo che è impaurito, diviso, ansioso, ha bisogno di noi. Siamo benedette, benedetti, ma non per noi stessi. Noi siamo benedette e benedetti per essere benedizione, affinché sia possibile amare e benedire ogni essere vivente che condivide con noi questa terra. E allora, insieme a Gesù Cristo, ricordiamoci di questa promessa, sapendo che nessuno mai potrà cancellare le nostre storie. Amen.

Dio d'amore, ti preghiamo per tutte e per tutti coloro che con te lavorano per trasformare il mondo affinché le persone non incluse nella norma eterosessuale possano vivere, lavorare e imparare insieme con rispetto e dignità. Per le operatrici e gli operatori sanitari e sociali che accompagnano le trasformazioni dei corpi, per coloro che creano le leggi, perché creino norme che proteggano la dignità e la libertà di ogni essere umano, Dio d'amore, per coloro che si occupano della cura delle comunità di fede, che danno forma alle convinzioni sul valore delle donne, degli uomini e del popolo queer. Nostro Dio d'amore, per coloro che si occupano della ricchezza nelle diversità e le difendono, nostro Dio d'amore, per chi lavora nelle case rifugio e nelle carceri, toccando con mano i danni causati dalla violenza, per le persone che si impegnano contro le discriminazioni di genere, nostro Dio d'amore ascolta le nostre preghiere. Siamo certi che finché non avrai asciugato le lacrime da ogni volto per mezzo di Gesù Cristo, non ti fermerai dalla tua opera di guarigione di tutta l'umanità. Insegnaci poi a dire ogni giorno della nostra vita, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Daniela Di Carlo, con la quale continuiamo a dialogare. Buongiorno pastora Di Carlo.
1: Buongiorno anche da parte mia a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Il testo della predicazione di oggi, Non temere, ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, è quello scelto per le veglie di preghiera per superare l'omotransfobia che ogni anno si tengono attorno al 17 maggio. Come sono nate e cosa sono queste veglie?
1: Le veglie nascono nel 2007 dopo il suicidio di un giovane ragazzo a Torino che è stato vittima di bullismo omofobico e alcuni gruppi di cristiani che facevano parte della comunità LGBT e dei loro genitori, a partire da Firenze, scelsero di rispondere alla violenza in realtà con una preghiera. Così sono nate le prime veglie per il superamento dell'omofobia. Negli anni successivi le veglie si sono diffuse in molte città italiane, coinvolgendo chiese protestanti, chiese cattoliche, comunità religiose, gruppi ecumenici, e sono diventati degli appuntamenti di preghiera condivisa, lontani dalla protesta, ma insomma gruppi di preghiera che si danno supporto gli uni con le altre per ricordare che ogni essere umano è veramente gradito agli occhi di Dio.
0: Le veglie sono ormai un evento ecumenico, le ospitano molte chiese protestanti, ma sono anche organizzate insieme a diocesi cattoliche. Sta cambiando l'atteggiamento delle chiese?
1: Sì, vegliare è restare davanti a Dio con le nostre ferite, le nostre speranze, le nostre chiese, e tutte le chiese devono imparare ad essere vicine. E questo è qualcosa di fondamentale per noi, perché le veglie sono un fenomeno ecumenico e lo devono rimanere. Anzi, forse è quell'ecumenismo che nasce dal basso che poi riesce a influenzare anche i vertici. Le veglie sono veramente un evento ecumenico che nascono, tra parentesi, da un percorso condiviso.
0: Dalla sua predicazione si capisce che le veglie si propongono di superare ogni tipo di discriminazione. Lei, per esempio, ha citato il movimento Black Lives Matter. Qual è il messaggio da lanciare attraverso le veglie di quest'anno?
1: Naturalmente le veglie non sono soltanto momenti nei quali vengono chiamate le libertà per la comunità LGBTQ+. Chiaramente quello è il motivo principale, ma in realtà ogni veglia parla di riconoscimento, dignità e liberazione di ogni persona ferita e posta ai margini. Quindi nelle veglie risuona una parola contro ogni cancellazione e in favore di un orizzonte in cui nessuna persona debba mai avere paura di esistere, di credere in quello che crede e di vivere. Ogni creatura è in realtà chiamata per nome. Mettiamo tutta la nostra fiducia e la nostra speranza in questi incontri che rivendicano la visibilità di ogni essere umano.
0: Grazie pastora Di Carlo e buona domenica.
1: Arrivederci e buona giornata a tutte e a tutti.
0: Vi ricordo che potete trovare un calendario dettagliato delle veglie sul sito jonata.org. Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Gennaro Strazzullo e Emanuele Rinnaudo. Buon proseguimento di ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
2: Un nuovo arrivo dei corridoi umanitari dalla Libia.
0: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
2: Sono sbarcati giovedì 14 maggio all'aeroporto di Fiumicino 131 rifugiati provenienti dalla Libia. Il loro ingresso in Italia con un corridoio umanitario è reso possibile dal protocollo tra i ministeri dell'interno e degli esteri, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, l'Agenzia ONU per i rifugiati, l'ARCI e la comunità di Sant'Egidio. Originari di diversi paesi africani insanguinati da guerre e violenze, ma anche della Palestina, i rifugiati verranno accolti in diverse regioni italiane. Altre 13 persone arriveranno a Roma nei prossimi giorni.
0: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19, su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Nessuno escluso. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura del pastore Luca Maria Negro, che conclude.

0: conclude la nostra puntata di oggi.
1: In cammino verso l'unità,
2: a cura di Luca Maria Negro.
3: Circa 300 rappresentanti delle società bibliche di tutto il mondo si sono riuniti a Jakarta, in Indonesia, dal 7 all'11 maggio per una conferenza sul tema Un'eredità di scopo, un futuro di possibilità, per celebrare gli 80 anni dell'Alleanza Biblica Universale. La conferenza si è aperta con i saluti della pastora Henriette Utabarat Lebang, presidente della Società Biblica Indonesiana e copresidente del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che ha sottolineato come in un paese che ha una lingua nazionale, il Bahasa, una variante standard del malese, e oltre 700 lingue locali, esiste un'unica traduzione ecumenica della Bibbia nella lingua nazionale, approvata e usata da tutte le chiese. Eppure, la società biblica continua instancabilmente a tradurre le scritture nelle lingue locali. Finora solo poco più di 100 di esse dispongono di una traduzione totale o parziale. La Bibbia, insomma, come segno di quella unità nella diversità e non in una uniformità imposta dall'alto che caratterizza l'autentica unità cristiana. La prima relazione della conferenza, tenuta da Steve Bernekin, direttore del settore dell'Alleanza Biblica dedicato a uditorio mirato e ministero integrato, ha dato il tono all'intero incontro. Per parafrasare il titolo di un film cileno degli anni 70, Non basta più pregare, che raccontava il passaggio di un prete dalla religione tradizionale all'impegno rivoluzionario, oggi per le società bibliche potremmo dire non basta più stampare. Non è possibile cioè limitarci a stampare la Bibbia, ma occorre una rivoluzione, un nuovo approccio multimodale, con un ministero integrato che proponga, accanto alla Bibbia di carta, anche altre modalità di trasmissione. Prima fra tutte quella digitale, attraverso la creazione di app bibliche per cellulari e computer, senza dimenticare la modalità originaria che è quella orale, la Bibbia memorizzata e narrata, letta ad alta voce, fino alla Bibbia in formato visuale, in video, con parola, immagini e musica, oppure raccontata attraverso la lingua dei segni, o ancora illustrata attraverso diversi approcci artistici, senza dimenticare l'importanza di produrre Bibbie da studio con commenti e introduzioni adatti a specifici gruppi di uditori, giovani, donne, persone con disturbi specifici dell'apprendimento e così via. L'ultima giornata della Conferenza Mondiale delle Società Bibliche è stata dedicata al futuro della traduzione biblica. La pastora Brigitte Rabarigiaona del Madagascar si è chiesta: in un mondo sempre più multilingue, in cui molte persone parlano più di una lingua, c'è davvero bisogno di tradurre la Bibbia in tutte le lingue locali, anche quelle che magari hanno solo poche migliaia di madrelingua? La risposta è senz'altro sì, perché la parola di Dio deve raggiungere al cuore ogni persona e quindi deve essere disponibile nella lingua materna di tutte e tutti. Quando la Bibbia si ascolta nella propria lingua, ha detto Annelisse Palma della Società Biblica del Guatemala, cessa di essere il messaggio di un Dio straniero. Parlando dello sviluppo di traduzioni bibliche attraverso il linguaggio dei segni, lo statunitense Marlon Winnett ha affermato che si tratta anzitutto di una questione di giustizia verso la comunità sorda, ma non solo. La comunità sorda ci aiuta a liberarci dal monopolio dell'ascolto, ci ricorda che non siamo persone senza corpo, ci aiuta a riscoprire l'importanza di visualizzare la parola di Dio, come testimonia la Bibbia con la domanda divina rivolta ai profeti come Geremia e Amos: che cosa vedi? In tal modo la comunità sorda ci aiuta a scoprire nuove forme di comunicazione, a vivere la Bibbia non in bianco e nero, ma in una ricchezza multicolore.

0: 5 su questa rete. Vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del Culto Evangelico. A risentirci la prossima domenica.
1: Abbiamo trasmesso il Culto Evangelico.
2: No!
3: Sì!
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ore 7.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: GR1.
0: Auto sulla folla a Modena, 8 feriti, 4 gravi. L'uomo alla guida fermato dai passanti aveva avuto problemi psichiatrici. Il cordoglio di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. La tragedia alle Maldive, per il recupero dei 4 corpi ancora in profondità, in arrivo un team specializzato. Muore un soccorritore nel tentativo di raggiungere i sub italiani deceduti. Il meteo, dopo un sabato invernale, torna la primavera. Sole su gran parte d'Italia, trasporti, da stasera sciopero dei treni, domani anche bus e metro. Eurovision Song Contest con Dara il tormentone Bangaranga trionfa per la prima volta la Bulgaria. Quinto, ma con record di streaming, Salda Vinci. Tennis, solo Ruud sulla strada di Sinner, alle 17 la finale degli internazionali. Calcio, Serie A, a mezzogiorno il derby di Roma e le altre 4 partite della Lotta Champions. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Accusato di strage e lesioni aggravate, Salim El Kudri, che è piombato con la sua auto a 100 all'ora sulla folla nel centro di Modena. 8 i feriti, 4 in modo grave. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
9: Sono 2 le persone cui sono state amputate le gambe dopo essere state travolte. Una di loro è in pericolo di vita. È una donna di 55 anni schiacciata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. In totale sono 7 le persone investite, tra cui una turista tedesca e una polacca. Hanno riportato ferite di diversa entità, ma comunque gravi. Un 8° ferito è l'uomo accoltellato mentre tentava di bloccare il conducente, che è stato fermato da 4 persone, fra loro 2 negozianti egiziani. L'attentatore è un 31enne italiano di origini marocchine, si chiama Salim El Kudri, laureato in economia, residente in provincia, nessun precedente, sembra non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol. Nel 2022 però era stato sotto osservazione per disturbi schizoidi, in corso le indagini per individuare il movente. Gli vengono contestati i delitti di strage e lesioni aggravate dall'uso d'arma, quindi al momento sembra non siano ipotizzati reati di terrorismo. Sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mazzetti.
10: Voglio sottolineare, perché in questi momenti vedo tanto sciacallaggio anche sui social, voglio sempre ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto quest'atto.
9: Da Modena, linea a voi.
0: In quelle ore il centro di Modena si stava animando tra shopping e famiglia a passeggio e in bici. Sentiamo ora alcuni testimoni diretti, tra le voci quelle delle persone che si sono lanciate all'inseguimento dell'aggressore, Luca Signorelli, che è riuscito a bloccarlo e lo avete sentito, è stato accoltellato e ferito lievemente.
11: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, l'abbiamo fermato in 5-6. Comunque non era in condizioni normali.
12: È passato col rosso e ha fatto filotto a tutte le persone che c'erano in bicicletta, ha sbattuto contro una signora che era messa malissimo.
13: Una persona gli è impazzata e c'è stato un attentato a Modena, che non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
0: Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E questa mattina il capo dello Stato potrebbe essere a Modena e a Bologna in visita ai feriti. Quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, così la premier Meloni.

0: una vicenda che ha suscitato sgomento in tutta Italia e nel mondo politico.
1: Condanna bipartisan di tutti i partiti che si dicono sconvolti, solidali con i feriti e grati ai cittadini intervenuti. Per il vice premier Tajani un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome e lo definisce criminale di seconda generazione e la Lega accusa integrazione fallita. Per la segretaria PDL Schlein a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi dell'energia. Fratelli d'Italia rivendica i buoni risultati e dice no a manovre correttive. Matteo Salvini, Lega.
2: Il governo è determinato, nonostante a Bruxelles dormano, a mettere nelle tasche di famiglie e imprese tutti i soldi necessari.
1: Nelle opposizioni, il 5 Stelle Giuseppe Conte dall'assemblea programmatica Nova tesse la tela delle alleanze, non chiude ai centristi e attacca la Premier.
3: Questo governo sta meditando lo scostamento di bilancio perché non sanno come rispettare gli impegni per le spese folli negli armamenti.
1: Per il PD il governo è senza strategia e gli stipendi reali degli italiani sono calati di 8 punti. Vasco Pirri, GR1.
0: La tragedia dei 5 sub-italiani morti alle Maldive. Riprendono in queste ore, meteo permettendo, le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti, il cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un soccorritore.
4: Una trappola negli abissi che ha aggiunto dolore al dolore. Il sergente maggiore Mohamed Mahoudi, sommozzatore maldiviano, è morto per un problema di decompressione mentre cercava di riportare in superficie le salme dei 4 subitaliani. Ora le speranze sono riposte nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato quello di Gianluca Benedetti. La sua bombola scarica. Sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione. La console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
5: Sono stati messi anche a dura prova, sono provati.
4: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
6: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
4: Elena Baiocco, GR1.
0: La guerra tra Russia e Ucraina, la regione di Mosca colpita da un massiccio attacco di droni, almeno 3 le persone uccise, alcune decine i feriti. Le autorità locali parlano di un attacco su vasta scala, facendo sapere di aver abbattuto una 70 di velivoli senza pilota. Il conflitto in Medio Oriente. Il presidente Trump, tornato dalla Cina senza risultati tangibili sul piano diplomatico, potrebbe riprendere gli attacchi contro l'Iran, a dirlo lui stesso in un'intervista televisiva.
7: Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice Trump a una TV francese. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Poi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare, sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Indizi per alcuni di un presidente seccato dallo stallo negoziale con Teheran. Durante la missione a Pechino, Trump aveva riferito di una comunanza di vedute con l'omologo cinese Xi Jinping sullo stop a qualsiasi progetto di arma nucleare iraniana e sulla necessità di liberare lo stretto di Hormuz. Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era sembrato alludere a una nuova fase bellica, ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Rientrato alla Casa Bianca, scrive il New York Times, Trump avrebbe trovato pronti i piani aggiornati da parte dei militari per possibili nuovi attacchi. E anche CNN non esclude una ripresa delle ostilità, forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Di nuovo in Italia, a Lampedusa, per l'ennesima tragedia dell'immigrazione, la morte di una neonata per il freddo. Era a bordo di un barchino partito dalla Tunisia.
8: I vestiti zuppi d'acqua coprivano il corpicino. Quando è arrivata al molo Favaloro di Lampedusa, in braccio alla mamma, non dava segni di vita. Sarebbe morta per il freddo, una neonata di poco meno di un mese sbarcata da una motovedetta della Guardia di Finanza che aveva soccorso un barcone partito dalla Tunisia con 55 migranti a bordo. Al poliambulatorio hanno tentato di tutto. La mamma era partita dalla costa d'Avorio, con lei anche un'altra figlia di 8 anni. Adesso sono entrambe all'hotspot dell'isola. Erano partiti da Sfax nel barcone, c'erano 7 donne e 6 minori. All'arrivo 14 migranti sono stati portati al poliambulatorio. Il corpo della bambina invece è adagiato in una

0: stanza del cimitero dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per confermare la causa del decesso. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
1: L'omicidio taranto del bracciante maliano Bakary Sacco. Anche il sesto componente del branco, il 22enne Cosimo Colucci, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, rilasciando dichiarazioni spontanee in cui ha sostenuto di non aver partecipato al pestaggio. Intanto è indagato per favoreggiamento il titolare del bar dove il 35enne cercò di rifugiarsi per sfuggire alla furia della baby gang. L'uomo avrebbe mentito agli inquirenti dicendo di non conoscere Colucci, fidanzato invece con una dipendente del locale. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione delle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. Possibili cancellazioni e variazioni, difficoltà anche per scuola e sanità. Per chi viaggia invece in autostrada, novità in arrivo. Dal 1 giugno previsti rimborsi del pedaggio in caso di traffico o cantieri.
2: I lunghi stop nel traffico e le ore passate in coda in autostrada potrebbero presto tradursi in un rimborso del pedaggio. Dal 1 giugno entra infatti in vigore il nuovo sistema che riconosce agli automobilisti un ristoro in caso di blocchi della circolazione o ritardi causati dai cantieri. In questa prima fase il sistema riguarderà però soltanto i percorsi interamente gestiti dallo stesso concessionario. Da dicembre anche quelli controllati da più società. I rimborsi varieranno in base alla lunghezza del percorso. Per le tratte inferiori a 30 km il diritto al risarcimento potrà scattare indipendentemente dal tempo perso. Sui percorsi compresi tra i 30 e i 50 km servirà invece un ritardo superiore a 10 minuti, mentre per i tragitti oltre i 50 km il disagio dovrà superare almeno i 15 minuti. Le associazioni dei consumatori sono però scettiche, poiché i soldi restituiti oggi agli automobilisti potrebbero essere compensati domani attraverso pedaggi più alti. Gelsomina Testa, GR1.
1: Scatta oggi l'obbligo di targa per i monopattini elettrici per privati cittadini e società di sharing. Chi non espone il contrassegno rischia una multa fino a 400 euro. Le associazioni dei consumatori e delle società di noleggio però denunciano ritardi nella consegna delle targhe da parte della motorizzazione e minacciano ricorsi. E dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo assicurativo. Il meteo, tempo in miglioramento su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi tempo stabile con ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Troveremo un po' di stabilità soprattutto nelle zone montuose. Temperature che tenderanno ad aumentare al sud e sulle isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione che porterà delle piogge un po' su tutto il paese e poi martedì ci sarà il deciso miglioramento.
1: È la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni che moltissime persone subiscono per orientamento sessuale e identità di genere. Secondo il report ArchiGay, nel 2026 sono stati 127 gli episodi di violenza ai danni delle comunità LGBTQ+, una ogni tre giorni. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. All'Eurovision Song Contest trionfa per la prima volta la Bulgaria. Dara mette d'accordo giuria di qualità e pubblico con il suo tormentone. Al secondo posto, con una marea di voti da casa, Israele. Una presenza al centro delle contestazioni e che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza, la Romania. Solo quinto, Saldavinci. Il cantante napoletano, con i suoi 59 anni, il più vecchio del festival, può consolarsi con la calorosa accoglienza del pubblico di Vienna, che ha cantato con lui, e con i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone ormai un cult. Poesie da viaggio, protagonista ieri al Salone del Libro di Torino, l'antologia curata dall'editore Nicola Crocetti e da Giovanotti, che ha trasformato la presentazione del volume in un inno pop alla lettura.
4: Siamo in viaggio, sempre in viaggio.
5: Tra gli appuntamenti più attesi al Salone del Libro di Torino, quello con Giovanotti, il cantautore, con Nicola Crocetti, ha raccontato il suo spirito d'avventura, zaino in spalla, in sella a una bicicletta, ma non può mancare un libro di poesie. Purché sia poesia da viaggio.

0: Panotti.
1: La poesia è uno sguardo sul mondo, è cercarla dove non te l'aspetti. Anche quando non si stamperanno più libri perché vedremo solamente immagini luminose, la poesia resisterà sempre, sempre ci sarà.
0: Un'antologia da tenere sempre con sé, da pellegrinaggio, perché ogni poesia è in movimento.
1: L'aurora di New York, a quattro colonne di fango e un uragano di colombe nere, Federico García Lorca. La poesia è un bagaglio leggerissimo, ma universale. La scuola a volte ce la impone e quindi ce la rende un po' nemica, no? Poi dopo, quando uno cresce, magari la riscopre e dice: mamma mia, cosa mi stavo perdendo?
0: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Una domenica fitta di eventi sportivi, il calcio con il grosso della penultima giornata di Serie A quasi mattiniero alle 12, c'è anche il derby Roma-Lazio e nella capitale per il tennis azzurri a caccia del titolo nel doppio e nel singolare.
3: Ore 17, Jannik Sinner in finale agli internazionali d'Italia, battuto Medvedev nel terzo set della semifinale conclusa ieri, affronterà il norvegese Ruud per il titolo. Atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a premiare il vincitore Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare al Foro Italico 50 anni fa. Prima, alle 14, in finale anche il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori. Domenica di calcio con 10 partite della penultima giornata di campionato. Si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions, Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e il derby Roma-Lazio. In serata le sfide salvezza. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narváez si è imposto nell'ottava tappa con arrivo a Fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa, oggi nona frazione da Cervia a Corno alle Scale. MotoGP alle 14 il via del Gran Premio di Catalogna con Pedro Acosta in pole position davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore ieri della gara sprint. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Sono le 7:16 minuti, la linea va ora Voci dal Mondo, restate su Radio 1, il GR torna alle 8.
4: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
8: Ci siamo. Torna a Play Memories.
9: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
10: Vogliamo la commedia!
9: Con Marco Liorni, Playing Memories. 2 settimane per un sogno. Dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
12: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.

0: Sono le 7.17, buongiorno da Valeria Fraschetti, oggi ai microfoni di Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. La crisi politica nel Regno Unito, anzi nel Regno Disunito, perché così appare la Gran Bretagna dopo le elezioni amministrative. Di questo parliamo oggi, ma poi andremo anche in Russia ed Ucraina, dove qualcosa nella guerra sta cambiando. Diamo il benvenuto ad Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI, Istituto di Politica Internazionale, dove dirige l'Osservatorio Europa e Governance Globale. Buongiorno e grazie per essere con noi, Villafranca.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: E allora, è stata una settimana davvero convulsa quella del Regno Unito dopo i risultati del 7 maggio che sono stati terribili per il Labour al governo. Partito dimezzato, sconfitta anche nel Galles per la prima volta in 100 anni, sorpasso di Reform UK in varie aree del paese. Una debacle che ha innescato un assedio al Premier Keir Starmer da parte dei rivali del suo partito.

0: partito solo ieri Wes Streeting, ex ministro della salute, ha lanciato la sua candidatura per la leadership. Ascoltiamo anzitutto la ricostruzione di questa settimana, appunto di questo subbuglio britannico, nel servizio della corrispondente da Londra Natalia Augias.
1: Londra è blindata, 700 poliziotti in centro, migliaia in tutta la capitale. Da Houston a Trafalgar Square marciano i sostenitori di Tommy Robinson, leader di ultradestra, già condannato per frode e aggressione, finanziato da una rete transatlantica di destra, dai think tank a Elon Musk. A poche centinaia di metri, separati da transenne e camionette della polizia, l'altra marcia. In migliaia manifestano per Gaza e contro tutti i razzismi. La tempesta perfetta di Londra arriva una settimana dall'esplosione della guerra nella maggioranza laburista che regge il governo Starmer con ampio margine parlamentare, 165 deputati. Il pessimo risultato per il Labour alle elezioni amministrative del 7 maggio viene addebitato soprattutto a lui, primo ministro poco empatico, ritenuto forse anche troppo poco politico. Nelle stesse ore in cui a Parliament Square si protesta con slogan irripetibili contro il governo, a Houston il movimento Progress, di origine blairiana, ospita l'ex ministro della sanità Streeting. Tre giorni fa, con una lettera pubblica, ha attaccato Starmer. Serve una visione, hai lasciato il vuoto. Ora annuncia la candidatura alla premiership. We need a proper contest with the best candidates
2: on the field and I'll be standing. La sfida per sostituire Starmer è ufficialmente partita. Da Manchester parla l'altro sfidante, Andy Burnham, sindaco per tre mandati, giovane ministro nei governi Blair e Brown, due volte sconfitto, oltre 10 anni fa, nella gara alla guida del partito. Se però riconquistare, dice, la fiducia degli elettori. A giugno intanto lo attende un'elezione suppletiva difficile, il collegio Makefield, nord-ovest inglese, in mano a Reform. Entrare in Parlamento è condizione necessaria per concorrere alla guida del governo. Se sarà eletto, dicono i supporter, avrà già la vittoria in mano. E in tanti si chiedono cosa succederà se invece non sarà eletto.
0: Villafranca, allora, lei che scenari che ipotizza per questa crisi, anche che tempi?
3: Ma in realtà i tempi non sono brevissimi, che il processo per nominare un nuovo leader dei laburisti è un processo molto complesso. Anzitutto è necessario che almeno il 20% dei deputati laburisti siano d'accordo per questo cambio di leadership. Questo vuol dire che sono necessari almeno 81 deputati. La BBC calcola che ce ne sarebbero 90 al momento favorevoli. Poi, tra i vari candidati, li avete nominati nel vostro servizio, aggiungerei anche Angela Rayner, che è, diciamo, dell'ala più di sinistra all'interno dei laburisti, ma che è stato oggetto di alcuni scandali. Ecco, poi uno di questi candidati possibili dovrebbe raggiungere il 50% delle preferenze. Quindi è un processo appunto lungo, complesso e sintomatico di un certo autoilesionismo che le sinistre un po' in giro per l'Europa, non soltanto in Gran Bretagna, hanno dimostrato negli ultimi anni, con questa divisione tra varie fazioni, tra varie correnti all'interno dei partiti di sinistra stessi.
0: Certo, un processo che probabilmente indebolirà ancora Starmer, no? Perché dilanierà
3: senza
0: magari
3: alcun
0: ancora
3: dubbio
0: il governo.
3: Il pericolo è che si ripete essenzialmente quello che è successo con i conservatori, con questa sfida continua alla leadership che ha messo in ginocchio il partito conservatore. La stessa cosa potrebbe succedere con i laburisti.
0: E infatti Starmer era arrivato al potere nel 2024 proprio, no? Veniva visto come leader pragmatico che avrebbe riportato stabilità dopo anni di tumultuosi governi Tories. Dove ha sbagliato Keir Starmer? Claudia Stamerra lo ha chiesto a una persona che i corridoi di Westminster li conosce bene, Guido Harry, ex consigliere di Boris Johnson. Sentiamo.
4: Keir Starmer was never going to be an exciting or inspiring prime minister.
5: Starmer non si è mai posto come una figura stimolante, ma come un premier calmo e competente, tale da porre fine al caos dei conservatori. È accaduto invece che il suo esecutivo sia a sua volta stato caotico, segnato da dimissioni di capi e ministri. Lui ha poi cambiato idea su questioni cruciali almeno una decina di volte. Aggiungiamo anche la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore a Washington, licenziato per i suoi legami con Epstein. Tutto questo ha reso l'idea di disordine, inadeguatezza.
6: Starmer ha ancora delle carte da giocare?
5: Un primo ministro è una figura potente e nel partito laburista è difficile rimuovere un premier contro la sua volontà. Starmer ha chiarito che non vuole clamori, ma lo scenario suggerisce invece che ci sarà una dura battaglia perché sul palco ci sono il sindaco di Manchester, Burnham, e l'ex ministro della salute, Streeting.
6: Che caratteristiche hanno i contendenti?
4: Streeting è clever.
5: Streeting è tra i migliori comunicatori laburisti nel solco di Blair, rappresenta l'ala più liberale del partito. Burnham ha un vantaggio, da sindaco di Manchester ha prodotto buoni risultati ed è una figura carismatica e dinamica. Deve però riuscire ad arrivare in Parlamento, ma l'estrema destra di Farage combatterà furiosamente.
6: Il partito laburista attraversa un periodo di forte instabilità. Che cosa potrebbe accadere?
5: Se Starmer sopravvive, sarà comunque gravemente ferito dal suo stesso partito. Se dovesse andare via, c'è una piccola possibilità che Streeting trionfi e i mercati potrebbero essere rassicurati. Ma se il partito si dovesse spostare più a sinistra, i mercati potrebbero staccare la spina, come hanno già fatto con Liz Truss nel 2022.
0: Ecco, i mercati hanno certo un peso nella politica britannica. Antonio Villafranca, passiamo a Nigel Farage, il vincitore indiscusso delle amministrative. L'affermazione del suo partito d'estrema destra, Reform UK, si inserisce a suo avviso nell'ambito di un più ampio declino dei partiti tradizionali europei o c'è dell'altro?
3: Ma sicuramente il motivo principale è legato proprio alla protesta. Lo stesso era stato quando i britannici avevano votato per Brexit, non perché necessariamente conoscessero, ecco, la complessità delle relazioni del Regno Unito dentro l'Unione Europea. Non dimentichiamo che ad esempio all'indomani del voto Brexit la domanda più googolata, se mi permettete il termine, era stato: che cos'è l'Unione Europea? Per dare un'idea, la gente probabilmente ha dimenticato che è stato lui proprio la causa di Brexit. I calcoli ufficiali dicono che Brexit è costato tra 4 e 5 punti di crescita al Regno Unito, ma soprattutto l'ha alienata proprio dai rapporti stretti con l'Unione Europea, cosa fondamentale per il Regno Unito, soprattutto in un momento in cui questa, diciamo, la tradizionale relazione speciale che il Regno Unito aveva con gli Stati Uniti barcolla. Non dimentichiamo appunto che Starmer non ha aiutato essenzialmente Trump in questa avventurosa guerra in Iran.
0: Ecco, forse infatti risultava un paradosso, no? Che proprio il tribuno della Brexit oggi vinca le elezioni, quando invece oggi la maggior parte dei britannici si dice a favore del Remain, ossia per il ritorno in Europa. Forse appunto, come dice lei, i britannici non ricordano davvero le posizioni passate di Farage.
3: È certamente paradossale, ma il paradosso lo si risolve proprio puntando sulla questione della protesta. I britannici appunto erano stanchi dei fallimenti del governo conservatore e in massa hanno votato per i laburisti. Purtroppo è la lettura che è stata data appunto nel vostro servizio di prima del governo Starmer, è la lettura credo è corretta. Questo, diciamo, andare essere un po' ondivaghi da parte di Starmer non sta pagando e quindi la gente si rivolge per protesta a quelli che sono gli estremismi che possono essere di sinistra, è il caso ad esempio dei Verdi, che comunque hanno fatto bene alle ultime amministrative, ma soprattutto quello di destra di Farage e di altri.
0: Ecco, prima di andare anche ai Verdi, volevo chiederle appunto, tra un mese, a giugno, a fine giugno, saranno 10 anni dalla Brexit. Qual è il suo bilancio, Villafranca? Anche un bilancio sul fronte internazionale, no? Perché una delle ambizioni di Londra con il divorzio da Bruxelles era ottenere anche una maggiore proiezione internazionale.
3: Ma il governo Starmer si è ovviamente reso conto dell'errore della Brexit e di quanto sta costando alla Gran Bretagna in termini di crescita, di produttività, di proiezione internazionale, e ha avviato un timido processo, diciamo, di riavvicinamento. Proprio notizia recente, ad esempio, che la Gran Bretagna è rientrato nel progetto Erasmus. Si sta discutendo adesso di mobilità dei lavoratori, soprattutto dei giovani lavoratori tra Gran Bretagna e Unione Europea, però appunto niente di straordinario. Certo, sappiamo che ci sono altri partiti, i liberal democratici, ma anche ad esempio i Verdi, che vorrebbero un ulteriore riavvicinamento all'Unione Europea, nel caso dei Verdi addirittura quasi una riadesione all'Unione Europea.

0: Quindi sì, è costato tanto alla Gran Bretagna. Il sogno di una Gran Bretagna che libera dai lacci e lacciuoli dell'Unione Europea, potesse a livello internazionale innalzare il proprio ruolo si è dimostrato totalmente fallimentare. Nel mondo di oggi, fatto da grandissime potenze, la Gran Bretagna è una media potenza, che da sola, come tante altre medie potenze, purtroppo non può perseguire al meglio il proprio interesse nazionale. Questa è la dura realtà.
1: E certo, lei parlava dei Verdi, ecco, Farage non è l'unico populista che esulta in questo momento nel Regno Unito, in questo Regno Unito sempre meno bipartitico, appunto citava i Verdi, Zach Polanski, ne è il leader di questo partito. Sentiamo il ritratto che ha realizzato per noi Valentina Isa.
2: Il populista sono io, non Farage. Zach Polanski lo rivendica come una bandiera e così ha fatto anche con l'etichetta che gli è stata cucita addosso, quella dell'ecopopulista. 43 anni, originario di Salford, periferia di Manchester, guida l'onda verde che in Gran Bretagna sta facendo sognare di nuovo la sinistra. È lui la vera novità del panorama politico britannico, consacrato con le amministrative del 7 maggio, dove il Green Party ha guadagnato 441 consiglieri, passando da 146 a 587, con un'ottima performance sia al nord sia a Londra. Linguaggio diretto, da ex attore ed ex ipnoterapeuta, abile nell'uso dei media, Polanski viene paragonato al newyorkese Zoran Mandani per la sua combinazione di politiche ambientaliste e socialiste. Da quando i Verdi hanno scelto Polanski come leader, sono saliti al secondo posto nei sondaggi con il 17-18% dietro all'ala destra di Farage, superando sia il partito laburista al governo, ossia i conservatori. Un mese fa i Verdi hanno vinto la prima elezione suppletiva della loro storia alla periferia di Manchester con la 35enne idraulica Anna Spencer. Gay, vegano, ebreo, Polanski si è detto disgustato dal genocidio di Gaza e per questo chiede al governo britannico di sospendere le relazioni diplomatiche e commerciali con Tel Aviv. Il leader dei Verdi ha fissato i suoi paletti nelle tasse sui ricchi per espandere il welfare e affrontare il problema dei senza tetto, nella riforma della NATO e nel ritorno del suo paese post-Brexit all'interno dell'Unione Europea. E così Polanski guarda molto avanti. Il bipartitismo, assicura, è morto e sepolto.
1: Il bipartitismo è morto, non lo dice quindi solo il Mandani britannico, lo dicono anche i buoni risultati dei partiti nazionalisti in Scozia, Galles, Irlanda del Nord. Villafranca, quanto questa frammentazione politica è figlia anche della Brexit e come fermare questa spinta alla disgregazione?
0: Non c'è dubbio e devo dire che su questo Polanski ha ragione. Se si votasse oggi difficilmente ci sarebbe un governo laburista o conservatore, che è la norma. Non dimentichiamo che la Gran Bretagna è un sistema uninominale secco, ne ha fatto le spese finora soprattutto Farage, perché diciamo come proporzionale avrebbe preso una percentuale alta di voti, ma il suo candidato in ogni circoscrizione non arrivava primo e quindi poi aveva una rappresentanza parlamentare bassa. Questo ha permesso soprattutto ai due grandi partiti di appunto alternarsi al governo, così che dal secondo dopoguerra un solo governo, quello di Cameron, è stato un governo di coalizione con i liberal democratici, ma oggi se si andasse a votare sarebbe assolutamente necessario andare verso un governo di coalizione. La Gran Bretagna non ha una tradizione di governi di coalizione, anni luce diversa, certo, dall'Italia per esempio, e questo ovviamente ancora di più renderebbe difficile realizzare appunto dei programmi di governo, che poi è l'alternativa migliore al populismo, cercare di realizzare delle politiche chiare che abbiano impatto. E questo è il fallimento dei partiti tradizionali, che enfatizza invece il ruolo dei populismi di sinistra e di destra.
1: Ma a suo avviso che novità possono portare queste nuove forze locali e indipendentiste, anche appunto dicevamo prima?
0: Beh, dipende appunto di quali forze parliamo, perché nel caso del Regno Unito ovviamente c'è sempre aperta la questione scozzese, c'è sempre aperta la questione nordirlandese, con delle fiammate appunto che si possono avere di tanto in tanto, quindi sono delle forze sicuramente destabilizzanti per il Regno Unito in quanto tale. E in generale, ecco, questi partiti di populisti pongono una sfida proprio per i partiti tradizionali, o riescono a trovare la loro identità

0: identità e delle politiche chiare che vogliono implementare, cioè quello che dicono in campagna elettorale, quello che poi fanno, oppure appunto sono oggetto di critiche, quello che sta succedendo ai laburisti con questo, diciamo, andamento ondivago da parte di Starmer, che certamente non sta premiando.
1: Ma secondo lei questa frammentazione politica che è uscita dalle urne avvantaggia, potrebbe avvantaggiare Nigel Farage? Perché? Cioè, ci spiega un po' come il sistema britannico elettorale potrebbe favorirlo addirittura?
0: Ma è un po' quello che dicevo prima, appunto, il sistema britannico, il sistema di voto prevede che chi ottiene più voti per ogni circoscrizione è quello che viene eletto poi a Westminster. E, appunto, Farage aveva preso in realtà molti voti, però il suo candidato difficilmente arrivava primo nella circoscrizione, quindi alla fine, appunto, la sua rappresentanza, la rappresentanza del partito di Farage a Westminster era piuttosto bassa. Il punto è che adesso l'hanno dimostrato le amministrative, in molte circoscrizioni il partito di Farage è il primo partito. In altre circoscrizioni possono vincere dei candidati, appunto, addirittura dei Verdi. Cioè, questo aumento enorme di popolarità dei partiti di estrema sinistra o di estrema destra fa sì che effettivamente dei loro candidati, molti loro candidati, possono arrivare primi per circoscrizione e quindi la loro rappresentanza a Westminster sarà decisamente più alta, cosa che renderà praticamente necessario un governo di coalizione alle prossime elezioni.
1: Chiarissimo. Noi la ringraziamo davvero, Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI, Istituto di Politica Internazionale, per averci guidato, diciamo così, in questo viaggio nello scompiglio politico britannico seguito alle elezioni amministrative che sta mettendo in difficoltà, indebolendo il governo di Keir Starmer. Noi ci ritroviamo comunque fra pochissimi minuti, subito dopo l'Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:37 minuti e 57 secondi. Domenica 17 maggio, caratterizzata da flussi regolari condizionati dalla nebbia con visibilità ridotta, quindi prudenza, sulla Roma Teramo e sulla Torano Pescara e dal vento forte sulla Venezia Belluno. In primo piano andiamo subito sulla strada statale del Valdesino perché c'è un veicolo contromano, quindi attenzione, prudenza, in prossimità della galleria Monticelli. Sulla 10 Genova Ventimiglia abbiamo dei materiali dispersi in prossimità dell'area di servizio Bordighera e possibili sul grande raccordo anulare di Roma abbiamo una corsia chiusa per un incidente nel tratto Salaria Casilina in prossimità dell'area di servizio Sette Bagni e possibili disagi oggi alla viabilità nella capitale alle 12 allo Stadio Olimpico è previsto il derby Roma-Lazio di calcio e al Foro Italico la finale internazionale BNL di Italia di tennis. e mi avvio verso

0: La conclusione comunicandovi che dalle 21 di questa sera è previsto uno sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trennord e fino alle 21 di domani. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS. Bene. Ben ritrovati a Voci dal Mondo da Londra. Ora ci spostiamo verso Kiev e verso Mosca, perché queste settimane, mentre la nostra attenzione internazionale era rivolta soprattutto all'altra guerra, quella fra Iran e Stati Uniti, il conflitto fra Russia e Ucraina sembra aver cambiato in parte un'altra volta traiettoria, e stavolta a favore di Kiev. Due i dati principali: la frenata dell'avanzata russa al fronte e l'aumento dei droni ucraini in territorio russo, droni che purtroppo stanotte hanno causato anche 3 morti nell'area di Mosca. Ne parliamo con Gastone Breccia, storico militare e docente all'Università di Pavia. Buongiorno Breccia e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Grazie, un piacere nostro. Collegate con noi anche Caterina Doglio, corrispondente RAI a Mosca, e Carlotta Ricci, inviata di RAI News in Ucraina. Buongiorno a entrambe.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Carlotta, veniamo subito da te. Quali sono le ultime novità sul campo dall'Ucraina e dalla Russia, soprattutto vista la notte?
4: Sì, esatto, è proprio così. La novità di questa notte è questo attacco massiccio di droni ucraini su tutto il territorio russo. Ci sarebbero 3 morti, una persona dispersa sotto le macerie, 17 feriti totali nella regione di Mosca. Azioni che tutto sommato erano state in qualche modo preannunciate. Soltanto ieri il presidente Zelensky aveva elencato tutta una serie di azioni che da almeno una settimana si stavano conducendo sul territorio russo, e ha elencato tutti gli obiettivi che erano stati colpiti, ovviamente parlando di obiettivi soprattutto militari, aziende coinvolte nella produzione bellica, ma anche mezzi militari. E poi ancora andando ancora indietro nel tempo, a ridosso del massiccio attacco che si è verificato la notte tra mercoledì e giovedì qui a Kiev, lo ricorderete, ci sono state 24 vittime, si è scavato per più di 24 ore sotto le macerie di un condominio che è stato totalmente sgretolato. Ebbene, Zelensky aveva tenuto una riunione con i vertici della sicurezza e della difesa e aveva detto, ho dato mandato di studiare una forma di risposta nei confronti della Russia. E in questi giorni erano stati tanti gli attacchi che si erano appunto continuati a verificare anche su aziende petrolifere. Per esempio, ha bruciato l'impianto di Ryazan, ci troviamo a 200 chilometri a sud di Mosca, quindi parecchio in profondità. E poi ieri gli attacchi a Stavropol, un'azienda che produce
1: adesso di questo chiediamo anche a Caterina. Grazie Carlotta, grazie per il tuo aiuto e buon lavoro lì in Ucraina.
4: Grazie a voi.
1: E Caterina, vengo da te a questo punto, perché le notizie oggi vengono molto da quel fronte lì, dalla Russia, e appunto dicevamo uno degli aspetti rilevanti in queste ultime settimane, che menzionava anche Carlotta, è l'aumento degli attacchi ucraini con droni su raffinerie, porti petroliferi, attacchi che tra l'altro stanno provocando anche danni ambientali e sempre più morti anche russi, attacchi che sono raddoppiati. Ci sono effetti concreti sull'export petrolifero della Russia e quindi anche sulle entrate che permettono a Mosca di finanziare la guerra, che poi è quello l'obiettivo di Kiev?
3: Allora, si intensificano gli attacchi su Mosca perché vogliono dimostrare che non ci sono luoghi sicuri in Russia, no? E si martella tutto quello che ha a che fare con la produzione e l'esportazione di gas e petrolio, dunque raffinerie, depositi, terminal marittimi. Perché? Perché la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz hanno fatto impennare i prezzi del petrolio, questo ha ridato fiato all'economia russa che era in difficoltà, vendite record, allora gli ucraini hanno deciso di raddoppiare gli attacchi, hanno inflitto danni massicci, questo su tutto il territorio russo. Questo è interessante perché solo ieri parlavamo della nube di fumo sulla città di Ryazan, che è a 200 chilometri da Mosca, nella Russia centrale,

droni hanno colpito anche la raffineria di Tuapse. E stiamo parlando di una catastrofe ecologica, no? Una cosa drammatica, ma anche attacchi ai più importanti porti, questo è successo ad aprile, porti dell'esportazione sul Baltico, e hanno inflitto un durissimo colpo alle esportazioni. Si calcola che questi attacchi continui abbiano messo fuori temporaneamente, messo fuori uso

0: di parlare anche della situazione interna alla Russia, e poi tornerò da te, Caterina. Volevo chiedere al professor Breccia l'altro aspetto che menzionavamo, il fronte. I dati ci dicono che, secondo almeno i dati dell'Institute of War Studies, che monitora ogni giorno i movimenti, diciamo così, del fronte, ci dice che nell'ultimo mese gli ucraini hanno riguadagnato dai russi 116 chilometri quadrati. Non è un granché. Ma era da oltre 2 anni che non riconquistavano più territorio di quanto ne avessero perso. Secondo lei, come si spiega questa inversione di tendenza, considerando anche che avviene mentre gli aiuti americani non stanno più arrivando?
1: Sì, esatto. Negli ultimi mesi gli ucraini hanno lentamente prima arrestato e poi a poco respinto in alcuni settori l'offensiva russa. Questo si spiega prima di tutto con un esaurimento delle forze russe, quindi le perdite sono state molto elevate negli ultimi mesi, non c'è stato nessun successo di livello strategico sul campo, quindi questo lento logoramento in realtà ha finito per danneggiare più i russi negli ultimi mesi. Sono loro che hanno visto veramente esaurirsi la loro spinta offensiva. Gli ucraini pensano soprattutto a mantenere quella che è definita la cintura fortificata nel Donbass, perché è quella che consente loro anche in prospettiva di una ripresa delle trattative, di avere una carta forte da giocare tra Slovyansk e Kupiansk, che nel Donbass devono assolutamente mantenere quella linea e stanno concentrando le loro forze appunto per non arretrare. Si
0: Beh, i
1: spiega
0: droni
1: poi.
0: ucraini poi sono diventati più letali, nel senso gli ucraini stanno perfezionando, no, la loro
1: Esatto.
0: produzione di droni, e questo nuoce ovviamente
1: Le
0: i
1: due
0: russi.
1: cose sono strettamente coordinate, quindi dimostrare che sul campo si riesce a resistere all'offensiva convenzionale russa e che si può far del male, si può colpire appunto l'economia russa in profondità, e questo diventa un elemento fondamentale in vista di una trattativa, perché far capire ai russi che ormai la guerra ha preso una certa direzione e non possono sperare di ottenere dei risultati decisivi.
0: E c'è stato poi anche il fattore Starlink, almeno qualche settimana fa, forse anche di più. Starlink ha deciso di tagliare ai russi la connessione a internet. E Caterina, torno da te, perché nel frattempo internet si rivela cruciale anche per le autorità russe, per fermare i droni ucraini che tempestano il territorio russo. Nelle ultime settimane, insomma, è stata ripetutamente scollegata la rete internet, funziona a singhiozzo. Raccontaci un po' che impatto sta avendo
1: Sì,
0: tutto questo sull'economia e anche sugli umori della popolazione.
2: però vorrei tornare su una cosa che secondo me è interessante, che è questo aspetto dei droni, no? I droni hanno dimostrato che la guerra riguarda tutto il territorio russo, non è più una questione di zone di frontiera, no? Le autorità qui a Mosca dicono che c'è tutta la NATO che combatte dietro gli ucraini, che è una battaglia esistenziale, e da molto tempo le autorità russe si stanno organizzando, dipingendo la guerra come the new normal, come qualcosa di assolutamente normale nel panorama. Si moltiplicano le attività patriottiche, abbiamo visto nelle scuole, no? Con il documentario che è stato
0: Sì.
2: premiato agli Oscar, ci sono allestimenti fantastici, mostre sulla Seconda Guerra Mondiale, in un continuo rimando al passato, si fa riferimento ai sacrifici dei nonni per consolidare il sostegno all'intervento in Ucraina. E poi c'è il tema di internet mobile, no? Quello dei telefonini cellulari, lo dicevi, non è più una certezza, all'improvviso sparisce, e questo provoca moltissimo malcontento, perché ti fa ritornare indietro, tipo macchina del tempo. Tante cose che davamo per scontate non ci sono più: pagamenti online, chiamare il taxi con l'app dei taxi, mentre guidi sparisce il navigatore. Secondo i dati ufficiali, l'Unione Russa degli Industriali e degli Imprenditori, il 40% delle aziende dipende dall'accesso a un internet stabile per operare, e questi blocchi provocano gravissimi disservizi, no? E poi ci sono le restrizioni anche alle VPN, che costringono i cittadini russi e le aziende a trovare continuamente soluzioni alternative. E il quadro economico è appesantito da queste restrizioni digitali e questo alimenta un forte malcontento anche tra gli imprenditori e il resto della popolazione. Come sapete qui non ci sono più manifestazioni.

0: situazione di protesta, ci sono ancora le restrizioni anti-Covid contro gli assembramenti, a protestare contro i blackout di internet e la messa al bando di social e di VPN, delle app di messaggistica popolarissime tipo Telegram, non sono stati cittadini ma politici, e non stiamo parlando di politici eccentrici o dissidenti, stiamo parlando di figure totalmente all'interno del sistema.
1: Sì. Viene da chiedersi, insomma, quanto forti siano i malumori anche all'interno dell'establishment. Comunque, a proposito del clima generale che si respira in Russia di fronte anche alla situazione economica non proprio idilliaca, sentiamo quello che ci ha raccontato il sociologo Denis Volkov, direttore di Levada Center, uno dei pochi istituti di sondaggi indipendenti di Mosca.
2: Lo scorso anno i russi riponevano molte speranze in Donald Trump, nella possibilità che avrebbe posto fine al conflitto, ma così non è stato e oggi non credono più che finirà presto e la stanchezza per la guerra è in crescita. Ma in generale l'umore della nazione ad essere più cupo. Solo il 55% oggi crede che la Russia stia andando nella giusta direzione. Un anno fa a crederlo era invece il 70%. La stanchezza per la guerra gioca la sua parte, ma la causa sta soprattutto nella situazione economica. Da 8-9 mesi gli indicatori continuano a peggiorare. E questo pessimismo economico si sta traducendo anche in un'erosione del tasso di approvazione del presidente Putin. In un anno è sceso del 10%, anche se certamente resta molto alto, attorno al 70%.
1: Indici di gradimento in calo, quindi pessimismo nel popolo, la parata del 9 maggio, l'avete visto tutti, dimezzata per il timore di attacchi e poi... Ora, per Putin anche lo spettro forse di essere marginalizzato da un possibile nuovo equilibrio globale tra Xi e Trump. Secondo te, Caterina, c'è anche questo dentro, diciamo, il significato della visita del presidente russo la prossima settimana a Pechino?
0: Allora, intanto ci terrei a dire che se questi indicatori, no, questi sondaggi danno Putin in calo, questo non vuol dire che... ci sia una stanchezza anche nell'establishment nei confronti della guerra, perché questo magari nella popolazione, ma molti considerano Putin troppo moderato, vorrebbero una risposta più muscolare nei confronti di Kiev e degli alleati occidentali. Quindi c'è questa spinta dei falchi, non ci sono queste forze pacifiste così importanti in Russia. E poi dicevi della Cina. Putin va in Cina perché deve riaffermare il legame strategico e dimostrare che nonostante il dialogo che c'è stato tra Xi Jinping e Trump, i rapporti tra Mosca e Pechino sono sempre più saldi, sono sempre cruciali. Putin ha bisogno di ottenere risultati concreti su diversi fronti, su quello economico e su quello diplomatico, cioè sostegno all'economia e alle forniture, perché l'impatto delle sanzioni occidentali è molto duro e quindi ha bisogno di rafforzare l'interscambio commerciale con Pechino, che già sappiamo è pazzesco, siamo già a 220 miliardi di dollari. Nuove intese energetiche e industriali, sì. Ha bisogno soprattutto di rassicurazioni e canali finanziari sicuri per superare la ritrosia, l'esitazione di alcune banche e compagnie petrolifere statali cinesi, che hanno paura delle sanzioni secondarie degli Stati Uniti. E per quanto riguarda l'Ucraina, sì. Putin ha bisogno della conferma del supporto diplomatico neutrale da parte della Cina.
1: Gastone Briccia, torno rapidamente da lei per un paio di domande finali se riusciamo. Nel frattempo Donald Trump sembra distratto dalla guerra con l'Iran e sinora sicuramente non è riuscito a piegare l'Ucraina alle condizioni del Cremlino come i russi speravano. La mediazione di Trump, se di mediazione si può parlare, è ancora utile?
3: Ma no, direi che a questo punto di mediazione di Trump non si può più parlare. Trump spererebbe in una sorta di sconfitta ucraina a qualsiasi prezzo per poter continuare la sua politica, che è molto confusa a mio avviso nel resto del mondo, ma questo non è proprio pensabile. Aggiungo una cosa, sono d'accordo con quello che diceva la corrispondente da Mosca sul fatto che c'è una linea di falchi che vorrebbe una risposta ancora più dura all'Occidente, ma questa risposta potrebbe configurarsi soltanto come un ricorso alle armi nucleari, perché dal punto di vista

0: punto di vista della guerra convenzionale più di quello che stanno facendo i russi non possono fare. Quindi è assolutamente, impensabile anche dal punto di vista proprio politico una linea ancora più dura verso l'Occidente da parte della Russia. Quindi io credo che veramente Putin si sia cacciato in un vicolo cieco da cui fa molto fatica a uscire, e giustamente va in Cina perché la sua unica ancora di salvezza è l'alleanza con la Cina, ma in posizione fortemente subordinata a questo punto.
1: Tornando alla posizione dell'Ucraina invece, che si sta rafforzando, diciamo così, sul campo, ma non solo sul campo, forse chissà anche al tavolo, se poi un tavolo davvero esista, nel senso che al di là dei 90 miliardi di euro che sono arrivati o che stanno arrivando finalmente dall'Unione Europea, grazie anche ai risultati elettorali che si sono avuti in Ungheria, no? Che hanno visto l'uscita di scena di Orban e principale ostacolo all'aiuto europeo verso Kiev, negli ultimi tempi, diciamo così, forse la percezione dell'Ucraina sta cambiando anche agli occhi degli americani, perché ci sono in questo momento ex, lo ha detto proprio giorni fa, militari americani che sono stati inviati in Ucraina per studiare come vengono usati i droni. E la Francia sta iniziando ad acquistare addirittura armi, o comunque siglando degli accordi per acquistare delle armi, anche la Germania, e dei missili da Kiev. Insomma, l'Ucraina non è più solo un destinatario di aiuti, ma anche un fornitore di competenze. Questo potrebbe cambiare un po' le cose sul tavolo, secondo lei, Gastone Breccia?
0: Giustissimo, l'Ucraina si è conquistata sul campo il ruolo di paese leader nelle innovazioni dal punto di vista militare. Tutti adesso stanno guardando all'Ucraina e mandando uomini e donne in Ucraina per imparare, quindi questa è già una cosa eccezionale. L'Ucraina ha due problemi: denaro e uomini, cioè ha poche persone da mandare al fronte, questo è un problema oggettivo, e ha bisogno di un continuo sostegno da parte dell'Occidente. Qui c'è un problema politico grosso. I russi sanno che il loro vero fronte dove possono vincere è il fronte interno europeo, far crollare il consenso all'appoggio all'Ucraina. Quindi siamo ancora in un momento di estrema difficoltà per l'Ucraina, ma sul campo hanno dimostrato di potercela fare e sono diventati il paese leader dal punto di vista appunto delle innovazioni militari.
1: Vedremo, la guerra sembra che comunque durerà ancora a lungo, avremo modo di riparlarne. È arrivato il momento di salutarci, ringrazio e saluto Gastone Breccia, storico militare. E ringrazio anche Caterina Doglio, che è stata con noi corrispondente Rai da Mosca. Grazie al tecnico Sergio Ciani, Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Voci dal Mondo torna domenica prossima alle 7:15 circa. Da Valeria Fraschetti, l'augurio di una buona domenica. Ora il GR delle 8.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
7: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
13: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio, ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
14: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e

Se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terrore a Modena, auto sulla folla, 4 persone in gravi condizioni, l'uomo alla guida, Salim El Kudri, fermato dai passanti, aveva avuto problemi psichiatrici e accusato di strage. Vicinanza e cordoglio dal capo dello Stato Mattarella, che oggi farà visita ai feriti, e da Giorgia Meloni, che afferma il responsabile risponda fino in fondo. È un criminale di seconda generazione, dichiara Matteo Salvini. Elly Schlein, grazie ai cittadini coraggiosi intervenuti, maggioranza opposizione, muro contro muro su economia. Maldive, un'altra tragedia, muore un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei sub italiani. Il tour operator: non sapevamo dell'immersione oltre i 30 metri, è vietata. Per il rispetto dei diritti umani è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. 65 i paesi che criminalizzano le relazioni omosessuali. Temperature in risalita, sole su gran parte d'Italia, meteo in miglioramento. Domani un'altra parentesi di instabilità, ma da martedì sarà primavera. Sciopero dei treni dalle 21 per 24 ore. Bangaranga conquista l'Eurovision, la giovane Dara trionfa e regala il primo microfono di cristallo alla Bulgaria. Quinto Salda Vinci, fenomeno mediatico della 70esima edizione. Cannes, nel segno delle donne, masterclass per il pubblico di Kate Blanchett, premio Caring Women in Motion a Julianne Moore e alla nostra Margherita Spampinato in quanto talento emergente. Calcio e tennis, domenica speciale, a mezzogiorno il derby di Roma e le altre sfide Champions. Alle 17 la finale degli internazionali, solo Ruud sulla strada di Sinner, 50 anni dopo Panatta. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il pomeriggio di terrore a Modena, un'auto lanciata a 100 all'ora sulla folla in pieno centro. Al volante Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. 8 i feriti, 4 gravissimi. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco per avere loro notizie, per esprimere vicinanza alla città e gratitudine a coloro che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Ci colleghiamo con Modena, dove per noi c'è Claudio Vigolo.
4: Gli addetti al lavaggio strade nella notte hanno cancellato ogni traccia di quanto avvenuto nel tratto della via Emilia che attraversa il centro storico di Modena. L'unico segno rimasto è una lastra sulla vetrina sfondata di un negozio, il punto in cui si è conclusa la corsa dell'auto, lo stesso in cui una donna di 55 anni ha perso le gambe, ma nella notte si è saputo che queste sono state amputate anche a una seconda persona. Il bilancio quindi di 8 persone coinvolte, di cui la metà sono gravissime, 7 quelle travolte dalla vettura, a cui si aggiunge una delle persone che ha poi fermato l'attentatore, venendo leggermente ferita da una coltellata. L'attentatore è dunque fermato da 4 persone, tra cui 2 negozianti egiziani. Si tratta di un 31enne italiano, figlio di immigrati marocchini, Salim El Kudri, laureato in economia, disoccupato, residente in provincia, nessun precedente, non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
5: Sicuramente sappiamo che questo ragazzo è stato attenzionato dai nostri servizi di salute mentale fra il 2022 e il 2024.
4: In corso l'indagine per individuare il movente. Al momento, stando alle accuse che gli muove la procura, strage e lesioni aggravate, sembra escluso la matrice terroristica. A quanto riporta Razzola Carlino, oggi ci sarà una visita in città del presidente Sergio Mattarella. E il vescovo della città in un messaggio scrive: come chiesa siamo vicini alle vittime, alle loro famiglie, e cerchiamo di sostenere le azioni di tutti coloro che credono nella pace, non solo a livello geopolitico, ma anche a livello civile. E da Modena, linea allo studio.
3: In quelle ore il centro di Modena si stava animando per un sabato pomeriggio qualunque, con tante persone a passeggio e in bici. Tra loro alcuni, lo abbiamo sentito, hanno bloccato l'aggressore.
6: Prende fiato tra una frase e l'altra Luca Signorelli, il volto e il collo macchiati di sangue. Luca, che in molti considerano un eroe per aver fermato e tolto il coltello al 31enne, che con l'auto è piombato su diversi passanti a Modena.
7: Stavo camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. L'ho aiutata a uscire dalla macchina non pensando che sarebbe scappato, perché la macchina stava emettendo fumo. Lui è scappato via, loro in corso. Poi mi ha coltellato. Abbiamo fermato in 5-6.
6: Il terrore è ciò che hanno vissuto i testimoni.
8: Una persona lì in passata e c'è stato un attentato a Modena.
6: Un'altra donna terrorizzata per aver visto la signora che ha perso le gambe.
8: Non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Modena dunque sotto shock per una vicenda che ha colpito tutto il paese e sulla quale sono intervenuti i leader politici, tra lo sgomento e l'apprezzamento per il gesto di chi non è rimasto indifferente.
0: Un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, commenta il vice premier Antonio Tajani, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica il nome sui social definendolo un criminale di seconda generazione, Lega che accusa l'integrazione fallita. Il nostro pensiero va ai feriti, alle forze dell'ordine e ai cittadini coraggiosi che hanno bloccato il responsabile, sottolinea la segretaria del PDL Schlein. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi dell'energia ed esclude manovre correttive, e se il Carroccio annuncia nuovi provvedimenti contro il caro vita, Forza Italia guarda misure a sostegno di salari e investimenti e Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo. Augusta Montaruli.
2: Ci siamo trovati un'Italia che era retta sul reddito di cittadinanza, oggi invece consegniamo un'Italia che è retta invece dall'occupazione.
0: La premier si è imbullonata alla poltrona, replica da Nova, assemblea programmatica dei 5 Stelle Giuseppe Conte lanciando il cantiere progressista. Serve una piattaforma condivisa, dice, che non aiuti i poteri forti e che difende i cittadini. Verdi Sinistra rilanciano lo sblocca stipendi per ancorare le retribuzioni all'inflazione e dai Dem l'affondo al governo e senza strategia. Eli Schlein.
9: Abbiamo avuto in questi 4 anni, lo dice l'Istat, non il PD, il calo degli stipendi reali degli italiani di 8 punti percentuali.
0: Filippo Misano, GR1.
3: Dei fatti di Modena ha parlato anche Giorgia Meloni. Quanto avvenuto è gravissimo, ho sentito il sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Così la premier dalla Grecia, dove ha partecipato al forum Europa-Golfo. Tra i temi principali la cooperazione per una maggiore sicurezza comune di fronte alle crisi internazionali.
10: La guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente aprono a uno scenario di policrisi. Non solo l'Europa, ma anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Per la premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, ha spiegato. Stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, perché, dice, dalla libertà di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. Iran che, secondo la premier, non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare. E sugli hub di migranti in Albania, Giorgia Meloni rivendica per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Italia, che assieme a Malta, Grecia e Cipro lavora alla completa attuazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte massiccio attacco di droni ucraini su varie regioni russe. Colpita anche Mosca, ci sono vittime. Gli aggiornamenti in studio con Davide Maggiore.
11: Sì, sono almeno 3 le persone uccise, una donna colpita in casa sua e 2 uomini morti nel crollo di un'altra abitazione. Una quarta persona sarebbe ancora sotto le macerie. Ci sono anche numerosi feriti, almeno 17 nei dintorni di Mosca, dove è stata presa di mira una raffineria che però non avrebbe subito danni. Non è stata solo la capitale l'obiettivo dei raid ucraini. Complessivamente sono stati abbattuti oltre 500 droni su varie regioni russe e sulla Crimea occupata. Le ostilità non accennano dunque a diminuire dopo la fragile e brevissima tregua in vigore a cavallo del 9 maggio e il successivo pesantissimo attacco russo nei giorni scorsi su Kiev con 24 vittime. E gli attacchi lanciati dal Cremlino non si fermano. 960 solo quelli sulla regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, con 7 persone ferite, riferiscono le autorità militari ucraine.
3: Ora il conflitto medio orientale. In mancanza di passi avanti nei negoziati e non avendo ottenuto rassicurazioni dalla Cina, il presidente Trump sarebbe vicino a riprendere l'offensiva contro la Repubblica Islamica già la prossima settimana. Teheran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato il capo della Casa Bianca in un'intervista telefonica a un'emittente francese. L'Iran invece parla di progressi negoziali. La corrispondente.
12: Gli

0: attacchi alla Repubblica Islamica potrebbero riprendere a breve, ma la diplomazia continua a lavorare e secondo il Pakistan, il principale paese mediatore, tra Teheran e Washington ci sarebbero dei progressi positivi nei negoziati. Intanto l'Iran blinda lo stretto di Hormuz e predispone un piano per gestire il traffico delle navi, piano che prevede il pagamento di pedaggi in rial, la valuta iraniana, a un'autorità statale appena costituita. I guardiani della rivoluzione vogliono il controllo totale sulle acque di Hormuz e soprattutto dividono i paesi in amici e nemici. I nemici sono tutti quelli che sostengono gli Stati Uniti. Per i media iraniani, alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con i Pasdaran per ottenere il permesso di transito nello stretto. Teheran però non ha specificato quali sarebbero questi paesi. Intanto il presidente Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui esorta le nazioni del mondo a contrastare gli Stati Uniti ed elogia le posizioni morali, logiche e giuste del pontefice. Teheran teme la ripresa delle operazioni militari statunitensi e la possibilità che l'hub petrolifero dell'isola di Karg sia nel mirino di Washington. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Le 8:10, parliamo ora della tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. In mattinata riprenderanno le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità, mentre è in arrivo una task force di esperti subacquei.
2: La speranza è riposta nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Una missione ardua, riportare alla luce le salme dei 4 subitaliani, costata la vita al sergente maggiore Mohamed Maudi, sommozzatore maldiviano morto per un problema di decompressione. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato, quello di Gianluca Benedetti, la sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
3: Messi anche a dura prova da tutte le varie pressioni delle indagini, sono provati.
2: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
4: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica del bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
2: Elena Baiocco, GR1.
1: Tragico incidente stradale ieri a Milano. Un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie, mentre stavano attraversando la strada. La coppia era sulle strisce pedonali. L'uomo è morto, la donna è ricoverata in gravi condizioni. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto shock è stato trasportato in ospedale. È ora accusato di omicidio stradale. L'omicidio a Taranto del bracciante maliano Bakary Sakho, anche il 6° componente del branco, il 22enne Cosimo Colucci, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice rilasciando dichiarazioni spontanee in cui ha sostenuto di non aver partecipato al pestaggio. Intanto è indagato per favoreggiamento il titolare del bar dove il 35enne cercò di rifugiarsi per sfuggire alla furia della baby gang. L'uomo avrebbe mentito agli inquirenti dicendo di non conoscere Colucci, fidanzato invece con una dipendente del locale. Il meteo, tempo in miglioramento su quasi tutta Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Oggi tempo stabile con ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Troveremo un po' di stabilità soprattutto nelle zone montuose. Temperature che tenderanno ad aumentare al sud e sulle isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione porterà delle piogge un po' su tutto il paese e poi martedì ci sarà il deciso miglioramento.
1: Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da stasera alle 21. Possibili cancellazioni e variazioni. Per bus e metro previste le fasce di garanzia, difficoltà anche per scuola e sanità. Rai Radio 1. Oggi è la giornata contro l'omotransfobia per ricordare i passi avanti fatti per i diritti della comunità LGBT e le violenze che ancora subisce in molti paesi.
6: That would help me to become heterosexual.
7: Curato per guarire dall'omosessualità. La testimonianza in un documentario in cui alcuni uomini raccontano le violenze subite, persino l'elettroshock, nell'ambito del programma di riconversione sessuale della Brigham Young University, gestita da religiosi mormoni negli Stati Uniti. Erano gli anni 70. Il 17 maggio 1990 l'OMS ha cancellato l'omosessualità dalla

0: la lista delle malattie mentali. Le pratiche per curarla, perché ancora oggi c'è chi ritiene debba esserlo, sono classificate dall'ONU come tortura. Eppure in una sessantina di paesi l'omosessualità è reato, prevede il carcere e in 5 addirittura la pena di morte. Sono Arabia Saudita, Iran, Yemen, Nigeria e Somalia. Negli stati più civili la comunità LGBT non è comunque immune da violenze. In Italia il rapporto di ACIGAY ha registrato nel corso dell'anno 127 episodi, in particolare a Roma e Napoli. Donatella Gori, GR1.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato emergenza internazionale l'epidemia di un raro ceppo di Ebola che nella Repubblica Democratica del Congo ha provocato almeno 90 morti e oltre 300 contagi, alcuni anche in Uganda. Non è una pandemia, precisa l'OMS, ma richiede misure urgenti per evitare la diffusione ai paesi confinanti. Il cinema a Cannes una domenica tra film in concorso, ben 3 anche oggi, e grandi star di Hollywood in eventi collaterali. Arrivano Cate Blanchett per una masterclass e per un premio Julianne Moore, l'inviata.
2: Non mi interessano le tragedie al cinema in un momento così duro del mondo. Armi, esplosioni, omicidi sono soltanto rumore. Parola di Julianne Moore, attrice amatissima, premiata oggi a Cannes con il Keering Women in Motion. Il Keering per le donne rilevanti nell'industria oggi premia anche l'emergente Margherita Spampinato, fresca vincitrice ai David per Gioia Mia.
3: Sì, è bellissima. Sono onoratissima ovviamente di questo premio, perché questo è un premio che non solo supporta economicamente per il prossimo film, inoltre incoraggia proprio, come dicono loro, le visioni audaci e personali, quindi questo mi lusinga.
2: E oggi, a proposito di donne che fanno la differenza, arriva Cate Blanchett e in concorso Hope, horror thriller coreano, dove spunta anche la coppia glamour Fassbender Alicia Vikander, il francese Garance di Jean Henry e l'atteso Moulin sull'eroe della resistenza francese, raccontato dal regista ungherese Laszlo Nemes, premio Oscar con il figlio di Saul. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Il Salone del Libro di Torino, in un evento da tutto esaurito, è stata presentata ieri Poesie da Viaggio, antologia curata da Giovanotti e dall'editore Nicola Crocetti. Un libro di poesie come compagne di viaggio per un pellegrinaggio anche interiore. Sentiamo Giovanotti.
4: La poesia è un bagaglio leggerissimo ma universale. La scuola a volte ce la impone e quindi ce la rende un po' nemica, no? Poi dopo, quando uno cresce, la riscopre e dice: mamma mia, cosa mi stavo perdendo?
1: Eurovision Song Contest a Vienna, Sal Da Vinci si ferma al 5° posto, lo stesso piazzamento di Lucio Corsi lo scorso anno. A sorpresa vince la Bulgaria. Il racconto della nostra inviata.
5: Il ritmo ipnotico di Dara, 27 anni, con il tormentone Bangaranga, la Bulgaria vince per la prima volta Eurovision. Non me lo aspettavo, ha commentato la cantante.
6: I feel amazing. I don't have expectations,
5: but... Bangaranga, ha spiegato, si ispira a un antico rituale bulgaro. È la forza che ognuno di noi possiede per superare l'ansia, il dubbio, il tumulto interiore. Secondo posto per Israele, la cui partecipazione è stata al centro di polemiche e proteste anche nelle manifestazioni in strada a Vienna, una sfida sorprendente che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico del concorso musicale più seguito al mondo. Terza la Romania, soltanto quarta l'Australia, una delle favorite della vigilia. Quinto posto per l'Italia, con Sal Da Vinci, commosso per l'affetto del pubblico e fenomeno mediatico di questa 70ª edizione di Eurovision.
7: Sono molto emozionato. Vivere questo villaggio di sentimenti attraverso la musica è qualcosa di incredibile. Grazie veramente a tutti voi.
5: Vienna, Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Sono le 8:19 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti, al microfono Sabrina Baldetti. Buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
8: GR1 Sport.
9: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti, una domenica ricca di sport fin da mezzogiorno. Nel pomeriggio alle 17, riflettori puntati sulla finale degli internazionali d'Italia di tennis, Sinner contro Ruud.
8: Sarà una domenica super speciale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Foro Italico, Yannick Sinner che

0: disertò il Quirinale tra le polemiche lo scorso anno, ha parlato così.
1: Bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, quindi soprattutto quando dovevo parlarci. È molto importante per lo sport italiano e in generale, e sarà una giornata molto tosta ma anche divertente con tanti italiani, no? Il doppio maschile in campo, poi dopo ci sono io, quindi tanta Italia in campo, speriamo di fare il nostro meglio e poi quello che esce esce.
0: Sinner Ruud, la finale maschile. Yannick, quasi 50 anni dopo Adriano Panatta, vuole riportare un italiano sul trono degli internazionali. Panatta premierà il vincitore, senza dimenticare Bolelli e Vavassori in doppio. Una coppia italiana mancava dalla finale maschile del 1963. Una domenica super speciale, dunque, la regina al femminile Elina Svitolina, 6-2 al terzo all'americana Coco Gauff, 3-6 dell'Ucraina agli internazionali BNL d'Italia. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Il calcio, 10 partite tutte oggi della penultima giornata di campionato, si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e il derby della capitale Roma-Lazio. Sentiamo l'allenatore giallorosso Gasperini.
3: È chiaro che noi siamo così motivati, così dentro a questa rincorsa per il quarto posto, che avremmo giocato in qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente insomma non è stato un esempio di grande programmazione. Un derby sempre difficile da giocare per tutti, e perché credo che comunque la Lazio è un'ottima squadra.
2: Alle 15 Inter Verona con la festa scudetto dei nerazzurri, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 le tre sfide della lotta salvezza: Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Ieri la festa per i 50 anni dell'ultimo scudetto del Torino, ascoltiamo il capitano di quella squadra, Claudio Sala.
4: Ritrovarci dopo 50 anni in questo stesso stadio dove noi abbiamo vinto quello scudetto, e in effetti Pulici ha fatto una gran cosa, perché ha valorizzato un cross che sicuramente non era dei più belli, e quindi grande Paolino che ci ha risolto quel problema soprattutto nell'ultima partita. Nessuno dimentica quello, noi abbiamo visto vecchietti piangere proprio quando noi abbiamo vinto lo scudetto, quindi c'è stata proprio una cosa mai vista per uno scudetto che non era sicuramente preventivato.
2: In Serie B, andata delle semifinali playoff, ieri Juve Stabia Monza 2-2, stasera Catanzaro Palermo. Ciclismo, al Giro d'Italia si continua a salire, oggi nona tappa con arrivo a Corno alle Scale, uno dei nostri inviati.
5: Ma intanto pensiamo a recuperare oggi, poi domani ci penseremo una mattina.
6: Le parole di Giulio Pellizzari evidenziano le difficoltà delle ultime due tappe, Blockhaus e Muri Marchigiani, e sottintendono quelle in arrivo oggi, dove la strada torna a salire. Si arriva a Corno alle Scale dalla Romagna all'Emilia, 184 km, tappa monosalita come si dice, anche se in realtà i gran premi della montagna categorizzati sarebbero due. Tappa che arriva alla vigilia del giorno di riposo e che potrebbe dunque invitare qualcuno dei big verso pensieri appetitosi. L'ultima salita è pedalabile, 10,8 km con pendenza media del 6%, ma punte del 15%. Le scaramucce di ieri, all'arrivo di Fermo, scatto della maglia rosa Eulalio, risposta di Hindley e Vingegaard che guadagnano 2 secondi sugli altri big, ci fanno pensare che qualcosa potrebbe succedere. Ieri il successo di Narvaez, generale sostanzialmente immutata, con Eulalio che può ancora contare su 3 minuti e 15 su Vingegaard e si gode la scarica d'adrenalina del simbolo del primato.
7: Sì, che dà una forza munchissima.
6: Questa maglia rosa mi dà una grande forza. Soprattutto vedere tutti i miei compagni di squadra sacrificarsi e lavorare per me è un grande stimolo, mi dà energia, tanta potenza.
7: Me la potenzia.
6: Cervia con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
2: MotoGP alle 14, il via del Gran Premio di Catalogna.
8: Soft o media, questo è il dilemma dell'intera griglia della MotoGP quando il sole inizia a splendere sul circuito del Montmeló, tanto bello quanto disastrato a livello di asfalto. Un asfalto che mangia le gomme con pochissimo grip. La soluzione perfetta non c'è. Qualcuno opterà per una gara aggressiva con il compound più morbido cercando di limitare il calo di prestazione, altri ad un gran premio di rimonta potendo spingere di più con la gomma più dura. Tra questi, con molta probabilità, ci saranno i piloti Aprilia, ieri in grande difficoltà di gomme soprattutto nel finale. E così la sprint ha visto salire sul podio due Ducati di team privati e una KTM. Alex Marquez ha bruciato per 41 millesimi a Costa con Di Giannantonio terzo. Martin atterra al quarto giro quando era quinto. Bezzecchi ha agguantato il nono posto e un solo punto. In classifica quasi tutto invariato. Il riminese ora ne ha due sul madrileno. E oggi sperano di rimontare partendo nono lo spagnolo e dodicesimo. Come Bagnaia, ieri ottimo sesto, ma il via tredicesimo. Luca Cesaretti, GR1.
2: Basket, al via i playoff. Ieri l'Olimpia Milano ha battuto 96-84 Reggio Emilia, Trieste ha vinto 92-90 a Brescia. Oggi in programma altre due sfide.

0: Juventus Bologna Trento alle 19 e Venezia Tortona alle 20. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati. Con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità, sono le 8:27. Andiamo sulla statale del Lago di Como e dello Spluga. Traffico rallentato al momento a causa di un incidente prima dell'incrocio Verano-Brianza in direzione del confine con la Svizzera. Ci spostiamo in A10, Genova 20 miglia, rallentamenti dopo lo svincolo Imperia Ovest in direzione di Genova. In autosole sul tratto Firenze-Roma vi segnaliamo code al momento tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione della capitale. Andiamo proprio nella capitale sul grande raccordo anulare di Roma. Vi segnaliamo un incidente avvenuto prima dell'uscita 9 via di Settebagni in direzione della via Casilina. Andiamo ora sulla dorsale adriatica in A14, rallentamenti tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. In chiusura rimaniamo in A14 e vi segnaliamo lavori in corso. Siamo tra Vasto Sud e Termoli in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
11: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: L'aria che respiri.
13: A ponti per un pianeta da difendere.
14: Deve firmare qui, signor Bond. Ha in dotazione i soliti accessori e un telecomando per la sua

0: vettura. Pigiare due volte. Uno, due. Oh, è estremamente difficile da guidare, ma con un po' di pratica.
1: Vediamo come reagisce al mio tocco, ecco.
2: Buongiorno da Sonia Filippazzi. Certamente non è come quella di James Bond, l'auto elettrica è un po' diversa tra pro e contro, di sicuro non così rumorosa, ma richiama crescente attenzione e curiosità, spinta ora anche da caro carburanti da un lato e calo invece dei prezzi dei veicoli. Ma come funziona? Pur tra vari distinguo, senza pretesa di completezza, ecco un piccolo diario di viaggio in Italia e oltre confine tra differenze, possibilità, accorgimenti e impatto sul portafoglio. L'esperienza di Gabriele Salari, collega della TGR Umbria. Gabriele, intanto da dove a dove?
3: Siamo partiti da Perugia per Venezia, quindi Budapest, quindi Vienna, Trento e ritorno in Italia.
2: Quanti chilometri, passeggeri, bagaglio?
3: Circa 2500 i chilometri percorsi, 5 persone a bordo, carica di bagagli. L'auto elettrica non c'è il motore endotermico e quindi davanti c'è un bagagliaio supplementare.
2: Giorno zero, la partenza. La batteria deve essere carica. Dove, come, quanto costa?
3: Abbiamo ricaricato a casa, sono socio di una cooperativa di produzione energetica che installa impianti rinnovabili, quindi con una normale presa asciugo ho ricaricato l'auto e il costo di circa 10 euro.
2: Durata fino a dove?
3: Fino a Rovigo, dove ho fatto una ricarica veloce, 25 minuti spendendo 27 euro, per poi arrivare a destinazione a Venezia con il 20% ancora di batteria.
2: Da lì, tappa successiva?
3: Siamo ripartiti con una sosta in Slovenia per mangiare un panino, tempo 20 minuti, anche lì una ricarica veloce. L'energia costa di meno in Slovenia, costo 23 euro. E arrivati a Budapest la sera con il 20% di carica.
2: A Budapest com'è andata?
3: Abbiamo visitato la città, l'auto è stata ferma. Una notte l'abbiamo parcheggiata in un hotel dove la ricarica è compresa nel costo giornaliero del parcheggio, che è di 40 euro. Ripartiti poi il giorno dopo per Vienna, 3 ore di viaggio, ricarica, in questo caso siamo andati a casa di un amico che ha i pannelli fotovoltaici sul tetto, quindi al costo dell'energia già più basso dell'Italia si aggiunge che in parte era gratis per via della giornata di sole e quindi costo 6 euro.
2: Continuiamo con le tappe.
3: Da Vienna partenza per Trento, sosta in Germania per la ricarica, il costo 19 euro, poi un'altra sosta per la ricarica vicino Innsbruck nel parcheggio di un hotel, comodo perché appunto così si potevano usare i servizi liberamente, abbiamo speso 11 euro e siamo arrivati in serata a Trento. Il giorno dopo abbiamo visitato un bellissimo museo scientifico, il MUSE, che c'è a Trento, con una ricarica lenta in questo caso, costo 30 euro. Ricarica veloce poi ad Affi, altri 9 euro, poi di nuovo a Forlì, 22 euro, dove ci siamo fermati per la cena, approfittando del centro commerciale dove abbiamo ricaricato, e siamo arrivati a Perugia in serata.
2: Quindi 2500 chilometri circa, costo totale delle ricariche.
3: 180 euro, diciamo che con il benzina o gasolio sarebbe costato quasi il doppio.
2: Varie tappe, anche varie infrastrutture, che cosa avete trovato?
3: Ci sono diverse app che segnalano le colonnine di ricarica che sono diverse tra di loro. Il viaggio si può pianificare scegliendo la sosta sia in base al tipo di colonnina che in base ai servizi che si trovano in loco.
2: Voi avete ricaricato di volta in volta a casa, in hotel, in centri commerciali, per strada, tempi veloci, tempi lenti, insomma un mosaico.
3: Esattamente, le possibilità sono tante e la tecnologia migliora di giorno in giorno per rendere più facile gli spostamenti.
2: Pro e contro.
3: La difficoltà maggiore è quella di pianificare le soste per la ricarica e che viaggiando attraverso l'Europa si incontra una varietà di colonnine con diversa tecnologia e diversi operatori, anche se ci siamo mossi con facilità.
2: I vantaggi nella vostra esperienza?
3: Innanzitutto per il portafoglio, una riduzione della spesa, poi naturalmente anche per l'ambiente non avendo emesso alcun gas di scarico.
2: Da un'esperienza individuale al quadro più complessivo. Lo farà per esempio giovedì a Roma, Piazza Montecitorio, il confronto tra più voci organizzato dal think tank Ecco e Vaia Elettrico dal titolo Barriere economiche alla diffusione dell'auto elettrica. Massimiliano Bienati, responsabile politiche e trasporti di Ecco, partiamo dalle infrastrutture di ricarica.

0: punti di ricarica pubblici siamo circa 75.000 che sono cresciuti nel corso degli anni. C'è un problema di distribuzione geografica, li abbiamo molto di più nel nord, quindi Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto prevalentemente. In Lazio, mentre invece nelle altre regioni ci sono delle carenze.
1: Rispetto ad altri paesi europei?
0: Non siamo messi male del primo trimestre del 2026, abbiamo avuto un incremento intorno al 25-30%. Ci sono paesi, vedi l'Olanda che ha tipo 210.000 punti di ricarica installati, la Germania che ne ha 200.000, la Francia che ne ha 190.000, il nord è molto ben fornito e ci sono ancora delle lacune da colmare nell'Europa dell'Est.
1: Auto naturalmente di diversi tipi, potenza, ma c'è una stima media di quanto costa una ricarica, un pieno, diciamo, elettrico?
0: Dipende da come ricarichiamo. Se ricarichiamo da casa, viene applicata la tariffa elettrica che viene utilizzata a casa, quindi molto conveniente. Se invece usciamo in punti di ricarica pubblici, le tariffe variano in base anche alla concorrenza del mercato che c'è, ma variano anche in base alla potenza che viene erogata. Potenza vuole anche dire la velocità di ricarica, ma qui c'è un problema. Sul costo di ricarica elettrica in alta potenza e media tensione incide molto la fiscalità che penalizza la ricarica elettrica, quella veloce.
1: Questo sarà tra i temi di discussione dell'incontro appunto di giovedì a Roma. Per avere un'idea, quanto può costare di più una ricarica veloce su strada, diciamo, rispetto a una a casa?
0: Data la struttura fiscale e parafiscale che c'è attualmente sulle ricariche elettriche, si può arrivare ad avere una differenza di costo che è fino a 3 volte di più, se non addirittura superiore.
1: Temi che pesano sugli utenti, costo e quantità, ma potenziare queste infrastrutture era anche uno dei punti del PNRR, no?
0: Un punto del PNRR ed è un punto di una direttiva europea.
1: E non ha funzionato?
0: Purtroppo proprio su questi aspetti qua dell'infrastrutturazione di ricarica veloce non ha funzionato, nel senso che avevamo dei fondi stanziati e per problemi di varia natura, non da ultimo amministrativi, quindi la capacità o la possibilità di organizzare delle gare d'appalto da parte del MASE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha fatto sì che una buona parte dei fondi PNRR dedicati all'infrastrutturazione di ricarica sia stata spostata su altre voci di spesa. In questo caso gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche, quindi c'è un po' il problema dell'uovo e della gallina, no? Si sviluppa di più il mercato se ci sono più infrastrutture di ricarica o le infrastrutture di ricarica seguono il mercato.
1: Almeno gli incentivi hanno funzionato?
0: PNRR ha portato a un buon 8% di mercato di auto elettriche in Italia, quindi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
1: Ma sul totale, quante sono oggi le auto elettriche in Italia?
0: Sono circa 400.000, decisamente ancora poche. Se consideriamo che abbiamo il parco auto più grande d'Europa, siamo intorno ai 40 milioni di veicoli immatricolati, quell'1%. In Francia sono circa 1.800.000, grazie a politiche ben calibrate anche nel corso degli anni. Siamo arrivati addirittura in Norvegia, il mercato lì è praticamente ormai solo elettrico.
1: Il mercato è in evoluzione, anche i suoi prezzi per avere più utilitarie, per esempio. Quali sono alcuni dati di riferimento?
0: Le vendite dell'elettrico sono decisamente in crescita in questo periodo dovuta soprattutto alla crisi dello Stretto di Hormuz. Il mercato è cresciuto, ha avuto un balzo in avanti. In Europa siamo sopra il 20% di auto vendute ogni mese che sono elettriche. In Italia, come dicevo, si è passati da un 4% medio dello scorso anno a 8% del primo trimestre del 2026.
1: Dove vengono prodotte queste auto?
0: La maggior parte delle auto elettriche vendute in Europa sono di produzione europea. Negli ultimi mesi c'è stato un incremento significativo di auto cinesi, particolarmente apprezzate in Italia.

guarda a presente e futuro e unisce digitale, ambiente e teologia. Viene presentato domani a Roma l'Osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali, iniziativa della Pontificia Accademia di Teologia, di cui Monsignor Antonio Staglianò è presidente.

0: Anzitutto, quando parliamo di ambiente, parliamo di ambiente esterno, come il consumo energetico, l'inquinamento delle infrastrutture digitali, però dobbiamo parlare anche dell'ambiente interiore, di quella che i papi stanno chiamando da un po' di tempo ecologia umana, quindi le ferite relazionali, la dipendenza tecnologica, la depressione e l'isolamento generato da un mondo iperconnesso ma profondamente solo. Ecco, noi vorremmo con questo osservatorio, dove non lavoreranno soltanto teologi, ma tutti i saperi, la scienza, l'informatica, la filosofia, la sociologia, dare il nostro contributo per trovare delle risposte concrete e reali.
1: Quindi che cosa unisce algoritmi, ambiente e teologia?
0: La teologia, Papa Francesco parla di teologia sapienziale, di una riflessione dunque teorica, di una conoscenza scientifica, ma che traduce il pensiero in buone pratiche per risolvere problemi reali che affliggono le persone oggi. E per esempio, se uno dicesse, vabbè, abbiamo la tecnologia digitale, poniamo la tecnologia delle regole etiche, già questo è un buon approccio, però Papa Leone XIV ha già detto che senza un'antropologia viva, il codice etico che tu metti diventa un codice procedurale e i codici procedurali possono essere aggirati, manipolati, sfruttati anche a proprio piacimento, no? Da chi detiene il potere economico. Qui allora noi proponiamo un approccio teologico che va alla radice della questione dell'impatto delle tecnologie digitali. La radice è la visione dell'uomo. Qual è l'uomo che sta dietro a questa macchina? Qual è l'uomo che usa intelligenza artificiale, e noi puntiamo sulla centralità della dignità della persona umana che riteniamo fondata sulla creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Per cui se perdiamo questa bussola teologica su chi è l'uomo, la tecnologia finisce per usare l'uomo invece di servirlo.
1: Presentate l'osservatorio a pochi giorni dall'anniversario dell'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco. Non è un caso.
0: No, non è un caso perché sappiamo bene come Papa Francesco ha veramente sviluppato tutta una dottrina sociale della Chiesa sulla casa comune, sull'ecologia, cercando di costruire un'umanità che chiamiamo civiltà dell'amore, in cui non avremmo necessità di porre limiti alle tecnologie digitali, come spesso si dice, dobbiamo porre dei limiti etici. No, no, se proprio dobbiamo porre limiti, dobbiamo porre limiti a un antropocentrismo prometeico, cioè a un approccio dell'uomo sull'ambiente che è di sfruttamento assoluto, quello è. E per porre questo limite bisogna ricostruire sostanzialmente l'antropologia, la visione dell'uomo, per cui questo osservatorio cade certamente per riferimento alla Laudato Si, ma anche noi stiamo attendendo da Leone XIV una enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa, che sicuramente affronterà i temi dell'ecologia e affronterà anche i temi dell'intelligenza artificiale, come già sin dall'inizio del suo pontificato Leone XIV ha preconizzato.

0: credenti e non credenti, la questione della dignità delle persone accomuna tutti, come pure quella della cura dell'ecosistema. Il rapporto complicato uomo-natura tocca in vario modo anche una vicenda da giorni al centro dell'attenzione: la nave Ondius e il focolaio di Andes, un tipo di antivirus. Oggi sempre alto il monitoraggio, ma torniamo da dove tutto è partito, in Argentina. Carlo Federico Pernu, direttore microbiologia e diagnostica di immunologia, ospedale pediatrico Bambin Gesù. Prima un breve identikit: gli antivirus.
1: Gli antivirus sono una famiglia di virus che hanno caratteristiche diverse nei diversi paesi, possono dare patologie diverse e infettano normalmente, insisto sulla parola normalmente, roditori, non tutti i roditori, infettano alcune specie di roditori distribuite nel mondo. Questo fa sì che ci sia una distribuzione degli antivirus diversa nei diversi paesi, nei diversi continenti, con una

0: prevalenza nelle Americhe, nell'Asia orientale, c'è qualcosa in Europa. L'Italia, per esempio, c'è una presenza molto molto scarsa di antivirus finora, e questo comporta di fatto anche una variazione di infettività per l'uomo e anche di patogenicità.
1: Andes è una specie di antivirus.
0: Che, come dice il nome, è prevalente nelle Ande, dove è stata riscontrata per la prima volta e in maniera alquanto rara la trasmissione interumana prima di quello che è accaduto in questi giorni.
1: Quali sono le condizioni ambientali in cui avviene il passaggio all'uomo?
0: La trasmissione è quasi esclusivamente, per quello che noi sappiamo, a livello respiratorio. Allora, l'ambiente

0: essere in grandi quantità, perché l'antivirus, almeno quello che conosciamo finora, non è particolarmente infettivo per l'uomo.
1: Ci sono alterazioni dell'ambiente che aumentano il rischio?
0: Dov'è che questo accade? Quando i roditori che prediligono le aree selvagge debbono in qualche maniera avvicinarsi alle aree urbane. Accade tutte le volte in cui l'uomo fa delle modifiche. Pensa agli incendi, alle deforestazioni, e nel momento in cui ci sono deforestazioni massive legate anche agli incendi, i roditori vanno dove c'è da mangiare. Dov'è che c'è da mangiare? Nelle aree urbane, dove, e qui è la seconda parte, ci sono grandi discariche. È evidente che i topi sono a contatto con l'essere umano, in quanto l'essere umano vive vicino a questi altri ambienti. Ecco che quindi quello che è ritenuto raro, se non impossibile, in determinati contesti, potrebbe diventare frequente nel prossimo futuro se continuiamo a modificare l'ambiente.
1: È quello che accade in Argentina, dove i focolai di Andes sono più presenti e più frequenti?
0: Direi proprio di sì, nel senso che in Argentina ci sono i roditori che albergano la specie Andes, ma questi roditori erano soprattutto nelle foreste. Noi sappiamo che in Patagonia ci sono stati grandi incendi che hanno provocato deforestazioni e quindi i roditori si sono spostati e spostandosi inevitabilmente si avvicinano alle zone nelle quali c'è l'uomo.
1: Nel rapporto uomo-natura anche quello che lega specie selvatiche e specie allevate. Mercoledì è la giornata mondiale delle api e con questi impollinatori tanto preziosi quanto spesso in pericolo, eccoci all'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Alessandro Cini, etologo UZI e Università di Pisa. Da 6 anni è in corso uno studio che parte da una domanda molto particolare. Quale?
2: Se potesse esserci competizione per il cibo tra le api da miele, le api usate in apicoltura, e tante altre api selvatiche. In particolare l'abbiamo fatto su una piccola isola dell'arcipelago toscano, Giannutri,
1: Che è parte del parco nazionale, quindi con attività economiche nulle o limitate.
2: Sull'isola ci sono più di 10 specie di api selvatiche, in particolare due sono molto abbondanti. Una è il Bombus terrestris, e l'altra è una specie che si chiama Antofora dispar. E sull'isola dal 2018 sono state portate circa 18 arnie da all'incirca dicembre fino a giugno per fare apicoltura. C'è un accordo fra il Parco Nazionale che ha dato il permesso a questa azienda di portare le arnie, poiché sull'isola non sono presenti normalmente altre api da miele. E il parco ha chiesto all'Università di Firenze, con la quale poi noi abbiamo collaborato, di capire se la presenza di queste api avesse degli effetti negativi sulle altre api.
1: Come avete fatto?
2: Abbiamo messo su uno studio che è forse un po' un unicum, perché abbiamo avuto proprio questa grande opportunità, essendo l'isola piccola ed essendoci un solo apiario, di poter, grazie all'aiuto degli apicoltori, di poter chiudere e aprire queste arnie e quindi noi potevamo avere una sorta di laboratorio a cielo aperto nella quale di giorno in giorno potevamo confrontare il comportamento delle api selvatiche quando erano presenti le altre api, quelle da miele, e quando non erano presenti.
1: Che cosa avete visto?
2: Nei giorni in cui c'è api da miele, le altre api fanno più fatica a trovare cibo, ci mettono più tempo a trovare il polline e a trovare il nettare di cui hanno bisogno. Quindi, in definitiva, quelle da miele hanno un impatto negativo sulla loro capacità di approvvigionamento del cibo. Negli anni in cui noi l'abbiamo studiata, la popolazione di tutte e due queste specie di api selvatiche è calata in maniera anche drastica, quasi dell'80%. Questo non vuol dire ovviamente che sia calata solo per l'effetto della presenza delle api da miele, ma sicuramente questo effetto della presenza delle api sul loro foraggiamento è un grande candidato per spiegare questo declino.
1: Che cosa ha fatto poi l'ente parco?
2: A seguito di questi risultati, l'ente parco ha deciso di non rinnovare l'autorizzazione per portare le api sull'isola.
1: È cambiato qualcosa?
2: Il declino delle due specie di api selvatiche si è arrestato e anzi stanno aumentando i loro numeri.
1: Quindi vuol dire che le api da miele inequivocabilmente sono dannose per le api selvatiche?
2: No, questo studio dice che in alcuni contesti questo può succedere. In nessun modo lo studio dice che l'apicoltura è pericolosa, anzi, l'apicoltura è un'attività molto importante. Tuttavia, in alcuni specifici contesti, come il caso di Giannutri, un'alta densità di api da miele può creare dei problemi. È importante capire e poi eventualmente agire.
1: Da qui torniamo al quadro generale, a livello mondiale, quante specie e quali rischi?
2: Tantissime delle oltre 20.000 specie di api selvatiche, sociali, tra quali anche api da miele, sono a rischio di scomparsa sia a livello globale sia a popolazioni locali. I fattori sono tanti: la presenza di inquinanti, compresi anche pesticidi, il cambiamento climatico,

0: ecologico, il cambiamento dell'uso del territorio, sovrasfruttamento di alcune risorse e poi anche le specie aliene invasive. Spesso queste cause sono molto più importanti ovviamente della competizione. L'importante però è cercare di valutare di volta in volta quali siano localmente le cause più importanti e quelle sulle quali possiamo agire. Non ci sono fazioni contrapposte, cioè si cerca di capire come funzionano le cose e di salvare, se possibile, delle popolazioni di specie animali.
1: Tanta la ricerca da fare, tanta anche l'attenzione con cui ciascuno può contribuire a tutelare l'ambiente. Oggi, ultimo giorno di Beach Lovers. Ne ho già accennato domenica scorsa l'iniziativa all'Isola del Giglio che per pulire coste e insenature coinvolge da una settimana appunto proloco associazioni e decine di volontari. Sentiamoli all'opera.
2: Ciao, buongiorno Sonia, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Sono Alvaro Andolfi, sono un indigeno, sono proprio abitante dell'Isola del Giglio e sono uno dei promotori di questa iniziativa di Beach Lovers, cioè questo amore che noi abbiamo per la nostra isola che ci porta poi tutti gli anni, anche negli anni passati questa iniziativa era stata fatta.
3: Oggi dove siete?
2: In questo momento siamo proprio in mezzo al mare, davanti a una delle cale. Noi praticamente facciamo questo lavoro, sbarchiamo sugli scogli e portiamo via quello che il mare purtroppo trasporta, perché qui durante le mareggiate anche sulle nostre coste arriva di tutto, dalla plastica al polistirolo. Addirittura in una cala abbiamo recuperato anche uno sci da neve, perciò ecco, ogni tipo di rifiuto, che però ecco, lo porta il mare, non è che viene buttato dalla gente che sta sul posto. Quest'anno siamo molto contenti perché abbiamo avuto moltissimi volontari che sono venuti praticamente da tutta Italia. Il primo giorno addirittura c'era più di 100 volontari.
3: Benissimo, allora sentiamoli questi volontari.
2: Te li passo, questi sono dell'associazione CISUM, Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, ora ve lo diranno loro direttamente.
4: Sì, io sono Stefania, vengo da Firenze.
3: Quanti anni?
4: 67, è la prima volta che faccio questa esperienza.
3: È faticoso?
4: È un po' faticoso, ma ne vale la pena, da tanto.
3: Quindi che cosa fate? Vi spostate?
4: Allora, o a barcone o a piedi, andiamo e raccogliamo tutto quello che troviamo. Ieri ad esempio a piedi abbiamo trovato una discarica a cielo aperto e abbiamo portato su di tutto, boiler, stufe.
3: Ma quella non l'avrà portata il mare?
4: No, quello una vecchia discarica. Comunque è bellissimo stare qui.
5: Buongiorno, sono Riccardo, io vengo da Cantagallo proprio in provincia di Prato.
3: L'età
5: abbastanza, 76.
3: Beh, complimenti.
5: Grazie, un po' impegnativo, comunque me la cavo bene per ora, per ora sono sempre in gamba, diciamo.
3: Viva. E partecipare a questo tipo di attività perché le piace, se le piace perché...
5: Sì, no, è una cosa importante. Poi l'accoglienza che abbiamo avuto dagli abitanti del Giglio è stata meravigliosa, veramente meravigliosa.
3: Quindi si fatica ma con soddisfazione.
5: Sì, sì, molto.
6: Sono Antonella, 63 anni, anch'io di Cantagallo.
3: Perché ha deciso di partecipare?
6: Perché mi sembrava, insomma, pulire queste spiagge da tutta questa plastica, mi sembrava una bella iniziativa. Effettivamente è stata così.
3: È la prima volta?
6: Sì, la prima volta.
3: Che cosa l'ha colpita di più?
6: A parte l'accoglienza delle persone, tutti i negozianti, tutti quando si passa, grazie, grazie, grazie, ci ringraziano di continuo.
3: E che cos'altro invece l'ha colpita guardandosi intorno?
6: Qui è una meraviglia, ci sono delle spiagge stupende e quando insomma uno le ripulisce poi tu dici... Qualcosa ho fatto anch'io nel mio piccolo.
3: Benissimo, grazie.
7: Sono Alessandro, anch'io di Cantagallo e ho 70 anni.
3: Ok, complimenti. Siete pieni di energia?
7: Sì, abbastanza, sì, sì. Mi piace partecipare. Si è raccolto abbastanza roba, insomma.
3: Che cosa la colpisce?
7: Tutta plastica, polistirolo, questa roba, insomma. Bottiglie, detersivi, insomma. È incivile, non è che sia una cosa bella, via.
3: Torna a casa stanco ma soddisfatto?
7: Sì, sì, sì, questo sì.
8: Sono Antonino di Firenze.
3: Posso chiedere anche a lei quanti anni ha?
8: Sì, 67. Qui siamo da 4 giorni, è una cosa stupenda ripulire le spiagge, ripulire tutte queste calette di questo bel mare, di questa bella terra con queste belle spiaggette che ci sono. È una cosa importantissima. E poi abbiamo tutte queste bombole abbandonate perché ormai non ci sono più il reso. Dovrebbero rimetterlo, se no vengono abbandonate lì.
3: Questo poi è un lavoro di sforzo fisico, spostarsi, sollevare.
8: Io ancora, guardi, sono ancora un ragazzino, adesso è 14 anni, il resto non lo so. Grazie a Dio, un po' di forza c'è.
1: Alvaro Andolfi, le bombole del gas abbandonate, una questione sicuramente da risolvere. I volontari raccontano che avete lavorato anche sulla discarica.
2: Sì, questa qui della discarica praticamente era una vecchia discarica abbandonata. Siamo rimasti d'accordo che a settembre faremo una bonifica totale. Il bello di questo Beach Lovers

0: È stato quello che siamo riusciti a coinvolgere tutte le associazioni operanti qui sull'isola. E poi c'è stata una grossa disponibilità da parte di tutte le attività commerciali. Chi ha messo a disposizione il panino, chi la colazione, chi l'aperitivo, è tutto a gratis, è tutto offerto. Una grossa solidarietà da parte di tutti. E poi il bello è che abbiamo coinvolto anche le scuole.
1: Oggi voi ancora lavorate?
0: Sì, l'ultimo giorno sono previsti sempre nel fine settimana un'altra valanga di volontari. Abbiamo davvero rigirato l'isola, insomma, ci siamo dati parecchio da fare e questa cosa chiaramente deve continuare nel tempo. È un bel gruppo, dai, testa bassa, guanti e si sono messi davvero a lavorare per il bene del nostro amato scoglio, diciamo così.
1: Finisce qui questa puntata. Potete riascoltarla su Rai Play Sound e iscriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini. In regia da Sonia Filippazzi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da

0: Mafalda Caccavo, questa mattina il presidente Mattarella sarà a Modena e Bologna, dove sono ricoverati gli 8 passanti falciati con l'auto da Salim El Kudri, 31 anni. Il capo dello Stato ieri aveva chiamato il sindaco di Modena Massimo Mazzetti per avere notizie delle persone coinvolte, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere ringraziamenti a quei cittadini che, ha detto, con coraggio hanno bloccato il colpevole. Con Mattarella anche la premier Meloni, che ha fatto sapere poco fa a Palazzo Chigi, ha modificato il programma del viaggio istituzionale che l'ha portata ieri in Grecia e doveva vederla impegnata oggi a Cipro. Intanto a Modena si indaga sulle motivazioni del gesto di El Kudri.
1: Una mattina avvolta dalla paura, dal terrore per quello che è successo ieri, Modena si sveglia frastornata, sgomenta, ferita profondamente dalla folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la sua auto contro le persone che passeggiavano tranquillamente per il centro della città. Una scena drammatica a cui hanno assistito decine di testimoni.
2: È passato col rosso e ha fatto filotto tutte le persone che c'erano in bicicletta.
1: A fermare il 31enne dopo che si era schiantato contro la vetrina di un negozio sono stati proprio i passanti, due egiziani e Luca Signorelli, che con coraggio ha affrontato El Kudri in prima persona.
3: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, l'abbiamo fermato in 5-6.
1: Il bilancio è di 8 feriti, 4 in particolare versano in gravi condizioni. Si tratta di una coppia di 55 anni che hanno subito l'amputazione delle gambe, con la donna che è in pericolo di vita, e due turiste, una tedesca e una polacca. El Kudri è stato invece arrestato con l'accusa di strage e lesioni aggravate, esclusa al momento la matrice terroristica. Avrebbe invece problemi di salute mentale. Indagini sono in corso per capire il perché di questo folle gesto. Nella notte è stata perquisita la sua casa alla caccia di elementi utili. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Per il vice premier Tajani, un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome definendolo criminale di seconda generazione, con la Lega che accusa l'integrazione fallita. Per la segretaria PD Elish Line, a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive, ricerche alle quali parteciperà un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il tour operator ribadisce: non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri. Ascoltiamo Antonello Riccio, avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.
4: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi, potrebbero essersi persi, ma questo mi pare in contrasto con l'esperienza che avevano queste persone.
0: Iran, il presidente Trump, tornato dalla Cina senza risultati tangibili sul piano diplomatico, sarebbe pronto a riprendere gli attacchi contro gli Ayatollah.
5: L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, è l'avvertimento di Trump in un'intervista telefonica all'emittente francese BFM TV. Su Truth, il tycoon pubblica un'immagine dal titolo La calma prima della tempesta, che lo ritrae con navi militari statunitensi e un'imbarcazione con la bandiera iraniana alle spalle. Secondo CNN e New York Times, il capo della Casa Bianca non sarebbe mai stato così vicino a riprendere l'offensiva contro l'Iran già dalla prossima settimana. Washington e Tel Aviv sarebbero impegnate in intensi preparativi. Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Non risultano però contatti con i principali stati. Si ipotizza che a trattare siano direttamente alcuni armatori, proprietari di petroliere e mercantili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui elogia le posizioni morali e giuste del pontefice e lancia un appello a tutte le nazioni perché contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Il meteo, tempo in miglioramento e sole su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria e instabilità sui rilievi. Temperature in risalita toccheranno i 25 gradi al sud. Sport, domenica intensa, si parte alle 12 con il campionato di calcio e 5 partite in programma per la lotta Champions, tra cui il derby Roma-Lazio alle 17. Tutti i riflettori saranno puntati sul Foro Italico e sulla finale dell'Internazionale d'Italia. Sinner contro il norvegese Ruud, in precedenza gli azzurri Bolelli e Vavassur impegnati nella finale del doppio. Eurovision, la Bulgaria conquista il suo primo microfono di cristallo. Con il tormentone Bangaranga la pop star Dara mette d'accordo televoto e giurie di qualità. Secondo posto Israele tra i fischi del pubblico e le contestazioni a Vienna. Terza la Romania. Solo un quinto posto, ma un'accoglienza calorosissima.

0: Ma per un commosso Sal da Vinci, tra i momenti più emozionanti, l'omaggio alle canzoni del passato per celebrare i 70 anni del festival. Per la cronaca arrivò terza e per la storia ha vinto alla distanza. Tutti la sanno a memoria e lo dimostrano a squarciagola. Rai Radio 1, le 9 e 6 minuti, ora c'è Il Mondo Non Basta, buon ascolto.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Il mondo non basta.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Rossini con il suo duetto buffo di due gatti ci porta nella prima tappa di oggi. Siamo a Brolo, appunto il paese dei gatti, dove tutto parla felino. Intorno a noi le alture del Lago d'Orta, ci troviamo a pochi chilometri da Omegna in Piemonte e con noi c'è Alessandra Poletti, presidente dell'associazione I Gatti di Brolo e memoria storica del posto. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci racconti un po' la leggenda che spiega perché Brolo è proprio il paese dei gatti.
1: La storia di Brolo gira un po' attorno alla chiesa parrocchiale. Fino al 1767 a Brolo non c'era una parrocchia, non c'era il parroco, per cui chi voleva recarsi a messa doveva raggiungere Nonnio. Però la strada era un po' disagiata, insomma. C'era un fiumiciattolo che le persone anziane dovevano attraversare a piedi, il fiumiciattolo era soggetto a piene. A un certo punto, quando si sono stancati di questa cosa, hanno chiesto al vescovo di far diventare parrocchia Brolo. I dognesi, venendo a sapere di questa richiesta, hanno cominciato a canzonare, insomma, un po' i brolesi. Hanno infatti coniato un motteggio: quando avviene parrocchia Brolo, arrata il metterà sul Friol, che significa quando Brolo diventerà parrocchia, il topo metterà il mantello, cioè una cosa non fattibile.
0: Certo.
1: E invece, grazie ad alcune famiglie facoltose, nel 1767 Brolo è diventata parrocchia, ha avuto il suo parroco e le sue messe. E allora alcune persone di Brolo che se le erano prese, insomma, per questa canzonatura dei noniesi, sono andate di notte con dei topolini rivestiti con dei mantelli di velluto rosso ad attaccarli sulle porte dei noniesi. E hanno inventato, insomma, una risposta per i noniesi: errata la messa dal Friol e le è diventata parrocchia Brolo. Cioè il topo ha messo il mantello ed è diventata parrocchia Brolo. Da qui il soprannome di gatti e brolesi, che alla fine avevano sconfitto il topo.
0: Sono gli abitanti proprio di Brolo, quindi, che sono i gatti?
1: Sono gli abitanti di Brolo, sono i gatti, sì.
0: C'è un monumento dedicato ai mici dei gatti disegnati sulle cassette delle poste, sugli zerbini, una strada con dipinti, acquarelli. Ci faccia un po' la guida, il giro gatto.
1: La prima cosa che abbiamo fatto come associazione è stato mettere un monumento fatto in ferro a grandezza naturale e l'abbiamo posato su un sasso al lato della via provinciale, in una piazzola. Lì abbiamo messo anche una cassettina dove si possono trovare delle mappe di Brolo, così chi viene può seguire la mappa e vedere i posti dove ci sono le cose più importanti, le più belle da vedere. Ovunque si vada trova un gatto dipinto, una statuetta.
0: Ci sono anche le piastrelle che raffigurano gatti, sì. Che poi hanno permesso proprio di realizzare e stampare il volume, no? Brolo, il paese,
1: sì,
0: dei gatti.
1: Infatti, per raccogliere i soldi, gli artisti di Brolo hanno cominciato a dipingere piastrelle e noi con questi soldi siamo riusciti a realizzare il libro Brolo il paese dei gatti, però si può sempre scaricare dal nostro sito brolodinonnio.com.
0: Ma gli abitanti di Brolo sono un po' gatti anche loro?
1: Sì, sono abbastanza gatti, indipendenti, qualcuno anche solitario.
0: Quanti sono i gatti di Brolo?
1: Allora, i gatti a due zampe sono circa 350. I gatti dipinti non glielo so dire, qualche centinaio.
0: Quelli proprio pelosi che miagolano?
1: Ce ne sono tanti che però sono tenuti in casa, anche perché qui passa la strada provinciale, un po' pericoloso.
0: Quindi un po' pericoloso. Io so anche che c'è un gatto rosso, che uno che viene a trovarsi a Brolo deve cercare.
1: Il gatto rosso che ovunque vai lo trovi, ti accompagna per un pezzo, poi se ne va e lo ritrovi.

0: Dopo un po' lui sa già i posti che la gente visita, ti accompagna, poi ti anticipa.
1: Quindi è il sindaco a quattro zampe di Brolo.
0: È il sindaco a quattro zampe che viene a farsi accarezzare.
1: Poi avete tante altre feste e ricorrenze a tema gatti, no? Il ritorno dei gatti sparsi, cioè una giornata di festa dedicata ai brolesi che si sono trasferiti a vivere altrove, ma anche l'incontragatti.
0: Noi abbiamo trovato altri paesi che hanno come simbolo il gatto. Li abbiamo contattati e abbiamo iniziato a fare dei giochi a squadra tra paesi che sono gatti. Bugnate, Trona, Germanio, Gattugno, Calcinello.
1: Tutto in zona?
0: Sì, questi sono in zona. Poi c'è anche Briona, Re, Pianezza di Arola, Carpunino.
1: Grazie mille allora Alessandra Poletti, presidente Associazione Gatti di Brolo, e buona giornata.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo a Brolo.
1: Sì.
2: Oh oh, mi è sembrato di vedere

0: Parole in viaggio.
1: Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola. Jules Verne.
2: Dopo il sogno sostenibile da Ponza alla Polinesia, Giovanni Malcuori, musicista, velista, viaggiatore e soprattutto sognatore, racconta alla nostra Stefania Livoli l'importanza dell'orizzonte, secondo capitolo del viaggio a tappe durato ben 20 anni a bordo della sua barca a vela Papayaga.
3: Il secondo libro, che dal punto di vista geografico parte dalla Polinesia fino a un ritorno in Italia, è una constatazione che il tempo comunque è passato. Il sogno si è realizzato, perché comunque ho fatto un giro del mondo in barca a vela, che era la cosa che sognavo da bambino, però ecco, si è realizzato, quindi è tutto alle spalle, quindi c'è un minimo di malinconia in più.
4: All'interno di questo tuo libro descrivi la malinconia da indigestione. Che cos'è?
3: Malinconia da indigestione, diciamo, non esiste come termine. È una specie di tristezza nel constatare che questa è una esperienza che stavo vivendo, che sarebbe stata difficilmente ripetibile. Quindi a quel punto diventa necessario un nuovo orizzonte.
4: Quindi tornare a casa è stato molto più difficile che decidere di partire?
3: Il ritorno è quasi naturale, difficile dal punto di vista emotivo, perché vuol dire che ho finita una cosa. Ogni anno facevo 2-3 mesi di navigazione e poi tornavo a lavorare a Roma, e quindi un viaggio che dura da 20 anni non è più un viaggio, una vacanza, è praticamente la vita stessa.
4: Papayaga è tornata da 8 mesi, all'agosto dell'anno scorso. Adesso dove sta, ma soprattutto come sta?
3: Ma tu mi vuoi far spoilerare troppe cose. Comunque adesso è in cantiere da 10 mesi. Lei era tristissima perché c'è. A un certo punto, dopo aver solcato mari meravigliosi, a un certo punto siamo entrati mestamente a Fiumicino, Fiumara anzi, e quindi mi guardava dicendo: ma siamo sicuri, dobbiamo entrare. Siamo entrati e abbiamo cominciato una lunghissima e difficilissima preparazione per il prossimo obiettivo, che non spoilererò, però è sicuramente molto più difficile.
4: E torneremo a raccontarlo. C'è un ricordo che sai che sarà difficile da dimenticare?
3: Sono veramente tantissimi i ricordi. Uno su tutti, l'arrivo alle Marchesi, uno degli arcipelaghi della Polinesia francese. È il primo che si incontra dopo la traversata dell'Oceano Pacifico. Per me le Marchesi erano proprio il sogno nel sogno. Insomma, quando da piccolo leggevo Melville, Moby Dick, questi romanzi meravigliosi, parlavano delle Marchesi, della Polinesia. Per me quello era proprio l'obiettivo della vita. Quindi quando sono arrivato, dopo 21 giorni di traversata dell'Oceano Pacifico, lì mi è venuto veramente un colpo al cuore. Ho pianto, sì.
4: C'è stato un momento in cui puoi dire di aver pensato: ma chi me l'ha fatto fare?
3: Molte volte, perché fa parte insomma del gioco. Il mare non è sempre bello, diventa anche brutto, diventa anche impegnativo, ti capita di dormire 20 minuti in 2 giorni, tutta una serie di cose che però fanno parte del gioco, quindi quella fatica che poi diventa soddisfazione. La soddisfazione, secondo me, è la base per la felicità.
4: Tu scrivi: tra atolli che sono pezzi di paradiso caduti sulla terra. In realtà scrivi anche che alla fine gli atolli sembrano tutti un po' uguali, eppure ogni atollo regala sempre un'emozione. Dopo che si è vissuti un'esperienza così forte, come si riesce a ricominciare sulla terraferma?
3: Questo è un equilibrio che ho sempre cercato, tant'è che io non sono mai partito per anni senza mai tornare. Per quanto possano essere belli gli atolli, però l'equilibrio tra la vita normale, tra virgolette, che abbiamo, serve ad apprezzare fino in fondo il momento di paradiso. Io effettivamente

0: dopo 2 mesi di noci di cocco e pesce, avevo una certa voglia, un certo desiderio di tornare proprio qui a suonare o a lavorare. Quel mondo reale mi chiamava in qualche modo.
1: Giovanni, l'importanza dell'orizzonte. L'orizzonte è più importante di un sogno perché è infinito?
0: Bravissima, questo è proprio il focus di questo secondo libro. Cioè, il sogno, quando tu lo realizzi, ce l'hai, però nel momento in cui lo hai preso per mano non è più un sogno. Sai, quando sono ritornato in Atlantico, dopo tutto il giro del mondo, sono voluto passare apposta in un isolotto di Capo Verde, qui mi ero fermato all'andata. E dopo 20 anni ho voluto mettere a confronto le due emozioni. Un ragazzo di 40 anni che stava per partire per il suo sogno e un uomo di 60 anni che sta tornando. E ho messo a confronto questi due stati d'animo e ancora non sono riuscito a capire quale fosse il migliore, perché il momento del primo volo è fantastico, capito? C'è un'euforia eccezionale. L'aver compiuto o realizzato il sogno è altrettanto bello, ma se non ci fosse un altro orizzonte davanti sarebbe troppo triste. Quindi è importante che ci sia un orizzonte, perché la realizzazione di un sogno nel momento appunto che lo tocchi non è più sogno.

0: Un paradiso sicuramente quello percorso da Malcuori in Polinesia e non solo, il libro per Frangente Edizioni. Allora, una nuova raccolta di racconti anche per Vincenzo Pardini, nella quale si parla di una natura impegnata in una incessante lotta di riappropriazione anche etica e spirituale di luoghi fisici e mentali. Il titolo è I figli di Wanda e altri racconti, libreria per Oligo Edizioni. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, il viaggio è ad andamento lento, assolutamente, nell'alta valle del Serchio, non con le mappe, ma seguendo un po' il ritmo dei ricordi.
1: Sì, sono racconti in pratica tutti inventati, quindi per inventare bisogna creare delle situazioni, dei personaggi e poi dargli una trama. E in questa trama compaiono molti animali che sono i nostri interlocutori, nel senso che molti non hanno ancora capito che gli animali sono esseri senzienti, che già Darwin e Plutarco dicevano che avevano dei sentimenti, e questi sentimenti noi non glieli riconosciamo, li maltrattiamo quando non li ammazziamo, come sta avvenendo con i lupi adesso.
0: Ci parla di stazioni soppresse, di antiche mulattiere, per riscoprire un po' ciò che il progresso invece ha oscurato.
1: Sì, le mulattiere sono andate quasi tutte in malora, perché sono arrivate le strade carrozzabili e quindi la gente si è dimenticata della mulattiera. Io conosco delle mulattiere come quella di Fabbriche di Vallico, che risale alla notte dei tempi, l'hanno fatta gli uomini preistorici e la percorrevano gli etruschi, e però è abbandonata, tanto è vero che in passato ci correvano con le motocrosse rovinando tutto il selciato. Quindi c'è questa contrapposizione tra il nostro voler essere civili e dall'altra parte non c'è rispetto per la natura.
0: Vincenzo Pardini, ci sono anche viaggiatori d'altri tempi come Beriade nei suoi racconti, un conduttore delle ferrovie di Stato dalle grandi stazioni di Roma e Milano al ritorno solitario verso la Garfagnana.
1: Sì, e appunto questo è un personaggio che non è mai esistito. L'ho inventato appunto per dare corpo a Wanda, la lupa, e questo personaggio è uno che si è immerso nella vita civile, nella vita di tutti i giorni, rimanendone in fondo deluso, amareggiato, ne ha accumulato stanchezza, delusione, eccetera, e non vedeva l'ora di ritornare nella natura. E in questa natura lui ha ritrovato se stesso, ritrova la natura al punto che preferisce allearsi con i lupi anziché con la società umana.
0: E quindi dà un taglio netto al passato. Grazie mille per essere stato con noi, Vincenzo Pardini, autore per Oligo Edizioni di I figli di Wanda e altri racconti. Buona giornata.
1: Grazie a lei.
2: Lupo ulula.
3: Lupo ulula?
4: La.
3: Cosa?
4: Lupo ulula? E Castello Ululì.
0: Ovviamente Mel Brooks, Frankenstein Junior. E ora noi andiamo invece in Giappone con Davide Campione per scoprire le famose fioriture primaverili.
5: Quelle più conosciute sono quelle dei sakura, dei ciliegi.

0: che portano turisti, ma anche local, ad affollare le principali città del paese tra marzo e aprile. Non esiste però solo questo hanami, nome giapponese per indicare le fioriture. Ce n'è infatti un altro meno conosciuto, ma non per questo meno bello, quello degli shibazakura, dei fiori che somigliano a del muschio, che crescono alle pendici del Monte Fuji. Fioriture protagoniste di un festival, il Fuji Shibazakura Festival. Ne parliamo con un vero e proprio esperto del settore, Davide Bitti, romano di nascita, che da decenni vive a Sendai ed è attivo sui social come Vivi Giappone, nome col quale ha appena pubblicato un libro uscito per Edizioni Erga. Allora Davide, qual è l'aspetto che rende unico questo festival?
1: La location è molto bella perché si trova nel Fuji Motosuku Resort, che è vicino al lago Motosuku, che è uno dei 5 laghi della regione 5 laghi dove sta il Fuji. Ti ritrovi questo paesaggio bellissimo in questo periodo, no? Proprio dall'11 aprile al 24 maggio, con 2,4 ettari di questi shibazakura, tra le 500.000 e 800.000 esemplari, questo mare di vari colori di questo muschio rosa.
0: È davvero una specie particolare di muschio?
1: È una fioritura talmente densa che ricorda un tappeto di muschio, non è un vero muschio, è un fiore di per sé.
0: L'idea di creare un festival proprio alle pendici del monte più famoso del Giappone e tra i più iconici al mondo parte da un principio ben preciso, mi sembra.
1: Quello dello shakkei, vuol dire il paesaggio in prestito. Tu già c'è questo giardino bellissimo, questo manto di fiori rosa, viola, tutte le gradazioni, e in più c'è il Monte Fuji che viene preso in prestito per completare questo fantastico paesaggio.
0: Quali sono i punti più belli da vedere e fotografare?
1: Ci sta per esempio a un certo punto in questo mare di fiori rosa, ci sta una barchettina, oppure c'è una porta stile quella di Doraemon nel nulla.
0: Anche la proposta gastronomica è molto particolare, vero?
1: Qua c'hanno tutti i piatti street food a tema, che vendono per esempio gli hanpen, che sono delle tortine di surimi fritto a forma di Monte Fuji, molto carini. Oppure hanno le mini castera. La castera è un dolce giapponese, ma in verità è venuto dal Portogallo, a forma di Monte Fuji messi su uno stecchino. Interessante secondo me questo pollo fritto karage, che è in stile giapponese però nero, che ricorda insomma la roccia lavica del Monte Fuji.
0: E quanto costa accedere a questa esperienza meravigliosa?
1: Costa poco, l'entrata sono 900 yen, 4,20 euro, una cosa del genere.
0: Cosa dobbiamo scegliere tra la fioritura dei ciliegi e quella degli shibazakura?
1: Come il periodo comunque vero male coincide con la fine della fioritura dei ciliegi, no? Diventa secondo me un'integrazione dell'esperienza, perché voi fate l'hanami se siete a Tokyo in quel periodo, poi dopo andate a vedere anche questa versione, diciamo, più moderna di questo hanami moderno. Una volta che avete fatto questa esperienza, ve ne andate in un ryokan a fare un bel bagno in un onsen in una terma giapponese e avete fatto una giornata indimenticabile.
0: Spiega meglio ai nostri ascoltatori che cosa sono i ryokan.
1: Sono tipiche locande giapponesi che dentro hanno gli onsen, sono i bagni termali naturali, quindi con acqua termale naturale. Sono presenti in tutto il Giappone ovviamente, io abito a Sendai e ne abbiamo tantissimi. Per quanto riguarda appunto la regione dei 5 laghi vicino al Fuji, sono famosissimi, nel senso sono sempre pienissimi perché è una zona molto turistica e ripeto, potete guardare il Fuji mentre magari avete una stanza privata con un bagno termale fuori in veranda, cioè avete uno spettacolo eccezionale, no? Pochi altri posti in Giappone offrono una vista del genere. Right.

0: Nord-Sud-Ovest-Est. Il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi, uniti dalla natura, per ricordare il giorno in cui nel 1909 venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia, ricco programma di incontri, escursioni, mostre e attività ambientali. Info su parks.it. Viaggiare con i libri grazie al volume India dei villaggi 1980-2025 di Gianni Berengo Gardin e Lorenzo Zelaschi. 130 foto in bianco e nero che raccontano l'itinerario personale degli autori. Time Out aggiorna la classifica 2026 dei posti più belli al mondo, 51 mete, 4 italiane, di cui 2 new entry, il centro storico di Bologna al 7° posto e il promontorio di Capotesta nel nord della Sardegna in 8ª posizione. Si confermano il Parco Nazionale dello Stelvio e quello della Puglia, sul gradino più alto del podio il Picos d'Europa in Spagna.
1: Brolo, Raffaele Roselli, Capoverde, Mauro Convertito, Polinesia, Stefania Livoli, Giappone, Stefano Velli e da Lupa, Germana Brizzolari, buon viaggio a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso.

0: basso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Te la do io, l'arte.
3: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. E oggi partiamo parlando di un monumento nazionale, un vero e importante simbolo, non italiano ma americano, e parliamo di una polemica innescarla sempre lui, Donald Trump, che sostiene di voler restaurare una vasca sporca e malandata. Ma non è una vasca sporca e malandata. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Stiamo parlando della Reflecting Pool, che è quella grandissima vasca rettangolare davanti al Lincoln Memorial a Washington. Molti di voi l'avranno vista nei film, in TV, nelle fotografie, e spero molti di voi anche dal vivo magari sono andati a visitarla. È una tappa imprescindibile quando si va a vedere Washington. Io per esempio non ci sono ancora mai stato. Vabbè, è una vasca lunga più di 600 metri, sta sull'asse monumentale del National Mall. Da una parte c'è il Lincoln Memorial, dall'altra il Washington Monument. Allora, si chiama Reflecting Pool perché serve proprio a riflettere tutto ciò che c'è intorno, i monumenti, gli alberi, il cielo, l'architettura. Si chiama pool, ma non è che sia una piscina, è uno specchio d'acqua solenne, costruito proprio per dare profondità e monumentalità a uno dei luoghi più simbolici degli Stati Uniti, il luogo dove tutto si decide, tra l'altro, perché Washington è proprio il luogo della politica. Allora, qual è il problema? Il problema è che questa enorme vasca, questo monumento, da anni ha bisogno oggettivamente di manutenzione, perché si sporca, perde acqua, si riempie di alghe e richiede interventi continui. Cosa è successo? Che Trump ha detto lo voglio sistemare, e lo voglio sistemare quest'anno perché il 4 luglio cadono i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana e voglio inaugurarla. Quindi l'idea di sistemarla non è che sia assurda in sé, il punto è come Trump vuole sistemarla. Qualche settimana fa ha annunciato che vuole rifare il fondo della Reflecting Pool con un rivestimento blu che lui chiama American Flag Blue, cioè il blu della bandiera americana. Non è che ha grandi argomentazioni. Dice che il fondo grigio non gli piace, che l'acqua così sembra sporca, e dice che è una soluzione rapida e patriottica in vista del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, un lavoro che dovrebbe costare un paio di milioni di dollari. Non è che sia quello il problema quando si deve agire su dei grandi monumenti nazionali. Ma dove nasce la polemica? Molti critici, moltissimi, dicono che Trump sta ragionando come se fosse una piscina privata da rendere più bella e più azzurra, mentre quella vasca non è una piscina da rendere più bella. Ha un senso storico preciso. Il fondo scuro, che è un fondo neutro, poi serve a far funzionare il riflesso. Se uno lo fa di quel blu acceso, la Reflecting Pool rischia di sembrare appunto una grande piscina da resort, non più uno specchio monumentale. Cioè, Trump da una parte dice la rendo più pulita e bella, e gli storici del paesaggio dicono stai cambiando il significato visivo del luogo, e forse è proprio quello che vuole fare, una piscina da resort. E poi ci sono le procedure, perché la Reflecting Pool fa parte di un paesaggio storico ovviamente tutelato, e perché anche lì ci sono le tutele dei beni culturali. Avete visto che anche in Italia è scoppiata un po' una polemica, pare che in Consiglio dei Ministri ci sia stata una grande lite tra il Ministro della Cultura e il Ministro dei Trasporti Salvini, che ha detto che voleva spianare le sovrintendenze, e quindi, come dire, le tante polemiche che ci sono in questi giorni nel governo sono nate anche per questa lite, nata per questa cosa. Vabbè, comunque, quando intervieni su un luogo come la Reflecting Pool, normalmente si deve passare da controlli continui, revisioni.

azioni, poteri previsti dalla legge sulla tutela dei siti storici. Secondo i contestatori invece Trump avrebbe saltato un po' queste procedure, avrebbe accelerato tutto senza rispettare questi passaggi. E quindi cosa è successo? È successo che una fondazione culturale molto importante, la Cultural Landscape Foundation, ha fatto causa ai gestori dello spazio, al National Park Service, al Department of the Interior, che sono gli enti governativi che si occupano proprio di, si dovrebbero occupare di tutelare i beni storici, e hanno chiesto al tribunale di fermare i lavori, sostenendo che il progetto violi il National Historic Preservation Act, cioè la legge federale che protegge i luoghi storici. Cioè la The Cultural Landscape Foundation non è che dice semplicemente non ci piace il blu, dice: caro Trump, tu non puoi modificare uno dei paesaggi simbolici d'America come se stessi rifacendo il fondo di una piscina, di un golf club. Noi, per celebrare l'indipendenza americana e i 250 anni, ci sentiamo uno Springsteen meraviglioso degli anni 70, uno Springsteen molto romantico, anche se randagio, che ci parla proprio del 4 luglio, un 4 luglio in cui esplodono i fuochi d'artificio, ma a brillare davvero è Asbury Park, che è decadente e malandata, un posto dove lui viveva, una rovina americana trasformata in mito impossibile e anche un po' struggente. 4th of July, Bruce Springsteen.

0: Era il grande Bruce Springsteen con 4th of July, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio, e adesso da Washington ci spostiamo in un'altra capitale, ci spostiamo a Roma, perché sta succedendo una cosa a Roma in questi giorni, è iniziata l'altro ieri, ma avete ancora tempo tutto oggi, la Roma Gallery Weekend, una sorta di, non lo so, di festival, ma anche di festa di arte contemporanea, dove 32 gallerie contemporaneamente hanno aperto al pubblico con mostre, eventi, aperture speciali e progetti diffusi. È un progetto che sta andando avanti già da qualche anno e vuole un po' così spingere il ruolo delle gallerie private romane, che non sono solo dei luoghi commerciali ma sono anche e soprattutto degli attori culturali importantissimi per l'arte contemporanea di una città come Roma, dove non è sempre facile fare arte contemporanea. Ma ne parliamo con il presidente dell'associazione Roma Gallery Weekend, Gabriele Gaspari, che è in linea con noi. Gabriele, buongiorno e benvenuto, anzi bentornato, Te la do io l'arte.
1: Ciao Nicolas, buongiorno, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te. Allora, senti, intanto il nome di questa grande manifestazione è contemporanea, che richiama la grande mostra curata da Achille Bonitoliva nel parcheggio di Villa Borghese nel 1973, ed è un po' un nome per dire che appunto Roma non è solo archeologia, memoria, istituzioni, ma anche una città che è attraversata da un mondo contemporaneo molto molto vivo.
1: Esatto, sì, il nome è un po' una sorta di risonanza con questo grande evento che testimoniò forse uno dei momenti più importanti della storia della cultura contemporanea a Roma, di quella cultura contemporanea. A una cinquantina d'anni di distanza abbiamo deciso di riprendere quel filo narrativo, valorizzando un contesto che nel frattempo è completamente cambiato, ma ha una grande vitalità, un tessuto molto diversificato, e questo credo sia qualcosa di interessante da valorizzare. Il progetto, così com'è, è quest'anno alla sua terza edizione, dove credo possiamo già tracciare un piccolo bilancio di questa esperienza.
0: Ed è positivo.
1: Assolutamente.
0: Ci mancherebbe altro che venissi a dirci negativo.
1: No, esatto, ci mancherebbe, certo. No, ma assolutamente sì, lo è. Nella misura in cui è un progetto chiaramente appena nato, il calendario del contemporaneo è un calendario saturo, è un calendario pieno di impegni, ma crediamo che portando avanti con dedizione, con amore, come stiamo facendo questo progetto, riusciremo ad inserirlo un po' come nel calendario annuale italiano.
0: Io credo che ce l'avete già fatta, perché comunque è una cosa di cui si parla. Senti, ci sono dei percorsi, oggi è l'ultimo giorno, ma diciamo che chi è a Roma può venire a fare dei giri, anche se in realtà le mostre che avete aperto in questi giorni, molte cose continueranno anche nelle prossime settimane. Ma dici come approcciare i percorsi se vogliamo venire oggi a vedere il weekend.
1: Certo, allora intanto gli orari, che oggi domenica sono dalle 10 alle 18.
0: Sì, quindi aprite tra pochi minuti.
1: Esatto, e resteremo aperti fino alle 6 di pomeriggio.
0: Sì.
1: Oggi giornata comunque un po' campale in città, ma va bene così. Allora, le gallerie sono

aperte. Sul sito di Contemporanea abbiamo segnalato dei percorsi per aree che chiaramente sono più fattibili, proprio perché Roma è una città dispersiva, quindi comunque i cluster di gallerie li andiamo un po' a individuare, così rendiamo più semplice per gli spettatori creare il proprio percorso. Ovviamente in tutte le gallerie e sul sito trovano la mappa delle gallerie che partecipano. C'è anche un'agenda di eventi in città, quest'anno

0: testimonia anche un po' il progressivo affermarsi di questo progetto anche poi tra gli stessi attori, una, come dire, maggiore consapevolezza e fiducia nell'iniziativa.
1: Che meraviglia. Tra l'altro diciamo che avete anche un po' dimostrato che Roma ha un aspetto, passami il termine, anche produttivo, perché cioè, abbiamo sempre il sospetto che Roma sia un po' ferma. Io ne sto parlando naturalmente dal punto di vista dell'arte, invece dell'arte contemporanea, e invece succedono un sacco di cose. Ma ci sono delle zone in particolare in cui i galleristi si concentrano, cioè ci sono dei quartieri che prediligono, anche perché Roma è veramente bella grande, quindi se si deve coprire tutto è complicato.
0: Sì, allora sai, storicamente le zone delle gallerie erano il centro storico cosiddetto Tridente,
1: certo,
0: un po' perché c'erano gli studi di artista, un po' perché c'era l'Accademia di Belle Arti, insomma, basta pensare tutta la stagione veramente storica, da Canova in poi, perché, mentre poi nella modernità, ecco, Trastevere è stata una zona molto frequentata, soprattutto negli anni 2000, adesso sono un po' più sparse. Se uno vuole cercare un po' la concentrazione tra ghetto, quindi la zona del ghetto, Rione Regola, quindi ecco il lato della sinagoga, lì ci sono diverse gallerie perché ce ne sono 5-6 in pochi minuti, idem la zona di Via Giulia, San Lorenzo ha sua concentrazione, sono 4 gallerie molto vicine ed è poi, sai, San Lorenzo essendo un po' fuori dal centro storico, nel senso che è fuori le mura, essenzialmente fa proprio da cluster in qualche maniera, tra l'altro è un distretto che ha anche una sua specificità di produzione, perché ci sono un sacco di studi d'artista eccetera,
1: è il più sperimentale,
0: queste sono un po' le nostre zone.
1: Ci sono insomma un sacco di cose da vedere, un sacco di quartieri, ne abbiamo accennati alcuni, il ghetto, Via Giulia, San Lorenzo, ma le gallerie sono un po' dappertutto. Dal ghetto basta che passate il fiume, arrivate a Trastevere, anche lì ce ne sono tante interessanti, o da Via Giulia,
0: esatto,
1: che lo potete, diciamo,
0: storico, poi alla fine è mezz'ora a piedi da parte a parte, quindi sia è godibile.
1: Sì, ma poi, come dire, ci si può spostare, oggi è domenica, lo potete fare, ma le mostre rimarranno ancora aperte. Gabriele, io ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi. Noi ne approfittiamo per ascoltare l'ultimo pezzo di Fulminacci, Maledetto Me, tra l'altro proprio per le strade di Roma questa settimana ha sorpreso tutti con un concerto improvvisato. Sentiamo Fulminacci e poi torniamo a parlare d'arte qui su Radio 1.

0: maledetto me. Era Fulminacci con Maledetto me. Io sono Nicola Sballario e questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Siamo arrivati nella parte finale della nostra trasmissione. Prima di salutarci io vorrei consigliarvi un libro e una mostra da andare a vedere. Il libro della settimana è Il corpo alla moda, il nuovo libro di Maria Luisa Frisa, che è teorica, curatrice, docente, storica della moda, ed è pubblicato da Einaudi. Si fa molte domande questo libro, cioè ci chiede quando un vestito diventa una regola imposta al corpo e quando invece permette a chi lo indossa di prendere parola, di costruire un'immagine di sé, di dichiarare una presenza, un'attitudine, addirittura una cultura. Ecco, è un po' intorno a questa tensione che si muove il corpo alla moda. La stessa Maria Luisa Frisa lo presenta come un percorso personale e dichiaratamente parziale, ci tiene a dirlo. È una traversata dentro un legame che non può mai essere neutro tra abito e identità, diciamo, no? Vestirsi, lo sappiamo, non è solo coprirsi o non è nemmeno solo apparire, è un po' un gesto di consapevolezza, è un campo di forza, è una scelta culturale, e almeno in quella libertà possiamo continuare a misurarci. Per la mostra della settimana invece andiamo alla Leica Gallery di Milano, una mostra che si chiama Street Diary di Phil Penman, un grande fotografo. Sono 25 anni di street photography a New York. Penman è nato proprio nel 1977, vive a New York, ma abbiamo con noi la curatrice della mostra, Giada Triola. Benvenuta Giada, te la do io l'arte.
1: Grazie Nicolas, grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, grazie di essere qua. Senti, io ti chiederei di partire da una cosa, però, perché qua dobbiamo parlare di una mostra con delle fotografie che raccontano una città sempre in movimento, ma io vorrei partire da un'altra città, vorrei partire proprio da Milano, perché vorrei che ci raccontassi che cos'è la Leica Gallery di Milano, perché è dedicata a una macchina fotografica, a un nome, a un marchio che appunto non è semplicemente uno strumento, ma è veramente un pezzo di storia, un monumento della fotografia.
1: La Leica Gallery è a Milano dal 2014, però l'abbiamo rinnovata in tempi molto recenti, ovvero abbiamo riaperto con questa nuova location situata al primo piano sopra il nostro store da pochissimo, da febbraio. Diciamo che la Leica Gallery è un luogo di incontro, è naturalmente una galleria fotografica dove facciamo esposizioni fotografiche, ma non solo. Vogliamo che diventi e si affermi come un luogo di incontro per l'arte in generale, l'arte dell'immagine evidentemente, nello specifico, ma insomma, che attiri e coinvolga ed emozioni, soprattutto persone che arrivino un po', che abbiano un po' l'emozione, no?
0: Torni
1: ad avere l'emozione di fronte ad un'opera d'arte. È vero che noi parliamo di fotografia, sicuramente, ma non solo.
0: Prima di passare alla mostra, ti vorrei chiedere di dirci qualcosa di Penman, perché è diciamo un artista, un grande fotografo che si è misurato con tutti i grandi giornali, ha raccontato un pezzo di storia americana e non solo. Magari dici qualcosa di lui e poi ci racconti che cos'è la mostra.
1: Allora, Phil è un grandissimo professionista,
0: sì.
1: Nel senso che è stato veramente un piacere lavorare con lui,
0: okay.
1: È stato molto fluido, molto facile, molto accogliente in tutte le proposte che gli ha fatto per quello che è riguardato la sua esposizione, è stato super disponibile a qualsiasi proposta, quindi molto aperto, e non è facile, non è così automatico trovarlo in un fotografo. Lui è un grande documentarista, lui nasce in UK, arriva a New York, documenta, lavora per grandi giornali, appunto come dicevi tu, documenta il 9-11 nel 11 settembre, documenta il Covid con grande intensità, questo suo bianco e nero così intenso, così contrastato, è molto emotivo e emozionante, ma deriva dalla sua interiorità e dal suo lavoro di documentarista sostanzialmente.
0: Certo.
1: Che si tramuta poi, si sviluppa anche in una fotografia di strada, no?
0: Che è poi l'oggetto

0: oggetto della mostra di oggi. Quante fotografie sono? 25 fotografie che ci raccontano cosa?
1: Sì, in realtà sono un pochino di più perché sono 34.
0: Okay.
1: Le foto ci raccontano, allora, da una parte ho voluto suddividere un po' in due aree, diciamo così,
0: sì,
1: la mostra. Da una parte più urbana, quindi le città, lui chiaramente ha un cuore, ha un grande corpo fotografico su New York, città americane, ma l'abbiamo allargata anche a città europee come Londra e Parigi, per esempio. Quindi una parte più urbana, quindi queste atmosfere, anche molto cinematografiche, devo dire.
0: Certo.
1: E poi saliamo appunto la scala e arriviamo nello spazio più grande della galleria e qui invece ci accolgono insomma figure umane, quindi c'è un'apertura, anche i colori diventano più chiari, e che tra l'altro ci sono anche delle fotografie a colori oltre che bianco e nero, però ci accolgono figure umane, sorridenti, divertenti, diciamo che sono proprio due così aree non a contrasto, ma che si parlano tra di loro, ma che si accolgono in maniera diversa e quindi richiedono uno sguardo un pochino differente per immergersi insomma in questo che è questo, in questo racconto di strada.
0: Meraviglioso, allora consigliamo ancora a tutti quanti alla Leica Gallery di Milano, a Street Diary di Phil Penman, avete tempo fino al 12 settembre per andare a vederla, la galleria è aperta dalle 10 alle 14, alle 15 alle 19 e chiusa la domenica e lunedì, quindi oggi non ci potete andare, dovete aspettare martedì se non l'avete fatto prima, l'ingresso è gratuito quindi potete andarci quando volete, io ringrazio moltissimo Giada Triola di essere stata con noi.
1: Grazie a te, vi aspettiamo. Grazie, ciao.
0: Ciao. Va bene, siamo arrivati davvero alla fine della nostra trasmissione, la parte tecnica Davide Tenti, in regia Ludovico Suppa. Io come sempre sulla mia pagina Instagram, Nicolas Ballario, vi posto un'opera, così se volete continuiamo la chiacchierata lì, su RaiPlay Sound vi trovate tutte le nostre interviste, i nostri ritratti, le nostre news, se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. Questa mattina il presidente Mattarella sarà a Modena e Bologna, dove sono ricoverati i più gravi degli 8 feriti, 7 investiti con l'auto e un accoltellato da Salim El Kudri, 31 anni. Con Mattarella anche la premier Meloni, che ha fatto sapere Palazzo Chigi, ha modificato il programma del viaggio istituzionale annullando la visita di oggi a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente cipriota. Intanto a Modena si indaga sulle motivazioni del gesto di El Kudri.
4: È stato trasferito in carcere all'1:30 di stanotte Salim El Kudri, collocato nella sezione destinata ai detenuti considerati a rischio suicidio. In corso le indagini per capire le motivazioni del gesto, esclusa al momento la matrice terroristica. Nella notte perquisita la sua abitazione alla caccia di elementi utili, si sa che in passato ha avuto problemi di salute mentale.

0: 8 feriti, 4 gravi, 2 persone hanno perso le gambe. Si tratta di una coppia di 55 anni. In mattinata l'arrivo del capo dello Stato Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Ieri pomeriggio nel centro della città una scena drammatica a cui hanno assistito decine di persone. Una commerciante della zona oggi dice che i soccorsi hanno tardato ad arrivare.
1: Dopo mezz'ora, perché noi eravamo qua, non è che la posso andare a raccontare. Dopo mezz'ora che c'erano due o tre signore, due uomini, dov'è sta ambulanza? Dov'è sta ambulanza? Dopo mezz'ora, sabato pomeriggio, con una cosa così grave.
0: A fermare il 31enne, dopo che si era schiantato contro una vetrina, sono stati prima un passante e poi due giovani pakistani che hanno un negozio in zona. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: La guerra in Medio Oriente, in mancanza di progressi nei negoziati e non avendo ottenuto rassicurazioni dalla Cina, il presidente Trump sarebbe vicino a riprendere l'offensiva contro la Repubblica Islamica già la prossima settimana. Teheran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato il capo della Casa Bianca in un'intervista ad un emittente francese. La Repubblica Islamica invece parla di progressi negoziali e intanto prepara un piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. 3 morti e almeno 17 feriti nell'area di Mosca per una massiccia offensiva di Kiev. Abbattuti oltre 500 droni su varie regioni russe e sulla Crimea occupata. Attacchi anche da parte delle forze del Cremlino, 960, solo quelli sulla regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore. 7 i feriti. Cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive, ricerche alle quali parteciperà anche un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Sindaca sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il tour operator ribadisce: non sapevamo dell'immersione oltre i 30 metri. Siamo al meteo, tempo in miglioramento su quasi tutta l'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi tempo stabile con ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Troveremo un po' di stabilità soprattutto nelle zone montuose. Temperature che tenderanno ad aumentare al sud e sulle isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione che porterà delle piogge un po' su tutto il paese e poi martedì ci sarà il deciso miglioramento.
2: Ed ora parliamo di un'ultima scoperta scientifica che pone la professione del dentista tra le più antiche del mondo. Secondo un nuovo studio, infatti, già 59.000 anni fa l'uomo di Neanderthal curava le carie con trapani di pietra.
4: Sicuramente non conoscevano l'anestesia, ma i Neanderthal sapevano curare i denti. E quanto sembra emergere da uno studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE, che ha analizzato un molare fossile rinvenuto in una grotta siberiana. Un foro in particolare sembra causato da uno strumento di pietra appuntito, usato volontariamente dunque per rimuovere la parte danneggiata. Già era stato testimoniato l'uso di stuzzicadenti, ma questa scoperta anticipa di 40.000 anni la prima testimonianza nota di odontoiatria umana. La professoressa Alessia Nava, bioantropologa della Sapienza a Roma, esperta in particolare in denti preistorici.
5: Sono un pochino scettica su il fatto che sia un'azione deliberata di praticare questo buco per curare la carie, perché il dente è molto usurato e potrebbe essere stato causato da altri fattori, come ad esempio un incidente, un trauma.
4: Ha però una sua utilità
5: estremamente interessante, ci fa vedere Neanderthal simili a noi, che è una cosa che in verità sta sempre di più emergendo.
4: Federico Mello, GR1.
2: Sport: alle 17 la finale dell'Internazionale d'Italia, Sinner contro il norvegese Ruud. A premiare il vincitore sarà Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare al Foro Italico 50 anni fa. Per il calcio, penultima giornata di campionato alle 12 con le gare della lotta Champions, tutte in diretta qui su Radio 1. Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como Parma, Genoa Milan e il derby Roma Lazio. Musica con l'Eurovision Song Contest, dove trionfa per la prima volta la Bulgaria. Dara mette d'accordo giurie di qualità e pubblico con il suo tormentone. Al secondo posto, con una marea di voti da casa, Israele, una presenza al centro delle contestazioni e che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza la Romania, solo quinto invece Saldavinci.
6: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande.
2: Il cantante napoletano con i suoi 59 anni.

0: Il più vecchio del festival può consolarsi con la calorosa accoglienza del pubblico di Vienna che ha cantato con lui e i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone Ormai un cult. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Extra Time.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In Fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
8: Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
9: Extra Time. Lo sport si racconta.
10: Games, changes and fears. When will they go from here?
11: Il traguardo della sesta tappa del Giro 2023 è uno dei più belli che abbia mai visto. L'ho già visto, in verità, giusto l'anno scorso, il 14 maggio 2022. E l'avrei rivisto ancora in futuro. Anzi, a pensarci bene, forse oggi è il giorno in cui lo vedo meno, tanto il mio sguardo è annebbiato dalla fatica. Eppure sento l'odore del mare di Chiaia, trasportato da una brezza leggera ma gonfia delle urla del pubblico. Non che riesca a rendermene conto del tutto, ma sotto sotto lo so. Tutta quella gente sta incitando me. Sono in fuga.
12: I pensieri di Alessandro De Marchi in fuga verso il mare dal libro autobiografico Il numero rosso. Quella corsa vertiginosa verso Napoli è la rappresentazione perfetta della visione del suo ciclismo. In fuga sin dal via alla ricerca dell'allineamento delle variabili e del favore della sorte. A 70 km dal traguardo De Marchi è ancora all'attacco insieme a Simon Clark con un paio di minuti di vantaggio sul gruppo. A 10 km dalla fine il vantaggio è quasi aumentato e a quel punto ancora all'attacco ma con le forze che ormai cedono la fuga diventa lotta con il dolore fisico per il superamento del limite. Poi a 300 metri dalla fine, quando sembra fatta e sta per partire la volata con Clark, il rosso di buia si volta all'indietro e vede il gruppo che arriva, all'improvviso, inarrestabile, con la forza e la velocità di un treno lanciato.
11: When I was a little boy, I used to wonder. Sul traguardo di Napoli io arrivo 88esimo e Clark 89esimo, ultimi del gruppone regolato in volata da Mats Pedersen. Dentro di me però sono raggiante. Sono davvero felice di ciò che ho fatto oggi in corsa, di come ho lasciato tutto sulla strada, perché questa volta

0: volta sono stato davvero me stesso dall'inizio alla fine. Se un giorno mi chiedessero chi è stato il corridore Alessandro De Marchi, non avrei dubbi. Gli direi quello che a Napoli, l'11 maggio del 2023, è arrivato 88esimo. E poco importa se non ho vinto.
1: La vittoria che sfugge via beffarda a pochi metri dal traguardo dopo una giornata passata in fuga davanti a tutti gli altri e la soddisfazione, ciononostante, di chi ha dato tutto fino alla fine è la filosofia di Alessandro De Marchi, detto il Rosso di Buia, ciclista di strada e pistard che è con noi a Extra Time. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
1: Alessandro, il paradigma della tua vita sportiva e del tuo modo di intendere il ciclismo è quella tappa del Giro d'Italia che ti ha visto concludere all'88esimo posto dopo essere stato in fuga per tutta la corsa. È l'episodio che abbiamo rivissuto in copertina che apre il tuo libro autobiografico Il Numero Rosso e il capitolo si intitola Poco importa se non ho vinto, e in un mondo che vive di iper performance e ottenimento del risultato a tutti i costi e non solo nello sport, è un messaggio forte, davvero in controtendenza. È proprio un desiderio inarrestabile di sfuggire ai condizionamenti, di rispondere solo a se stesso?
2: Ma è un desiderio forse di rispondere a quello che veramente ti piace fare, che ti fa sentire te stesso. Quindi quell'episodio è il riassunto forse di tutta la mia carriera. Quindi il fatto di tentare, di provare, di andare in fuga, trovare il proprio modo di fare la corsa, uscendo un po' dallo schema del risultato, della performance, che nel mondo professionistico ovviamente la fa da padrone, però a volte insomma perdiamo un po' contatto con quello che ci fa veramente piacere, che ci piace, in cui insomma ci sentiamo vivi, no?
1: E a te piace andare in fuga, indubbiamente, perché ne abbiamo viste ce ne ha fatte vivere tantissime di fughe nelle grandi gare di ciclismo. Sei uno che ci prova sempre, sei un idealista che si vuole ribellare al copione già scritto, tant'è vero che non ti volti mai indietro, non ti sei voltato quasi mai indietro quando sei partito in fuga, parti e vai.
2: Ma perché l'opportunità che hai è davanti, no? Nel senso, l'opportunità di fare la tua gara, di fare anche il risultato a volte, è davanti a te, quindi non ha senso guardarsi indietro. E io ho avuto questo imprinting da Gianni Savio, che è stato uno dei grandi manager del ciclismo italiano, con cui diciamo ho passato i primi 2 anni da professionista, e in quei 2 anni all'Androni Giocattoli Gianni mi ha letteralmente insegnato questa cosa. Io mi ci sono proprio trovato dentro ed è stato appunto un marchio che poi ho portato avanti per tutto il resto della carriera.
1: Nel tuo racconto c'è anche il rapporto con la fatica, con il dolore. A un certo punto, quando sei stremato dalla fatica, arrivi a dirti che hai superato la soglia mentale oltre la quale pensavi di non poter andare. Il limite che ci fa soffrire quindi è più mentale che fisico?
2: A volte è così, a volte ovviamente c'è un fisico che ti mette un limite da non passare, però in molte volte in queste fughe ho notato che, passato quel momento che era prettamente mentale, uno scoglio, un limite mentale, dopo le cose cambiavano, e cambiavano anche nei confronti degli avversari. Diventavi invece magari quello che si sentiva più forte, fino a quando un attimo prima era l'opposto. Quindi sì, è uno scoglio mentale che va allenato e va capito, no? Devi entrarci in confidenza, e dopo tanti tanti anni di fughe questa cosa insomma è una cosa che maneggiavo bene.
1: Una cosa che colpisce nel tuo racconto è che dici che dopo quella mancata vittoria a Napoli qualcuno è venuto a dirti perché non te la sei comprata. Ma che vuol dire comprarsi una tappa?
2: Ma questo fa parte un po' di quelle regole non scritte che a volte succedono e accadono insomma nel mondo professionistico. Quindi non vedi nessuna chance di arrivare, allora provi a capitalizzare vendendo o acquistando un risultato. Sono cose che nel passato succedevano molto spesso e io non ho mai avuto passione di cedere a questa cosa. Sono sempre stato un po' fedele al fatto di farcela con le mie forze, però sono cose che, ripeto, nel mondo professionistico dove si tratta di lavoro, insomma,
1: c'era una sorta di contrattazione in sella mentre si pedala in corsa.
2: Erano cose che andavano così velocemente, poche parole e si trovava l'accordo, e poi insomma da gentiluomini veniva tutto rispettato. A me è capitato, mi è stato chiesto di

0: venderla, altre in altre occasioni ho sempre detto di no perché, ripeto, ero fatto così, però sono cose che accadono, insomma.
1: Ultime centinaia di metri per uno stanchissimo Dombrowski e vicino anche Alessandro De Marchi. Attenzione, Alessandro De Marchi potrebbe essere la nuova maglia rosa questa sera.
2: Straordinaria giornata per Dombrowski che passa sotto il traguardo e lui a vincere la tappa di Sestola. Vediamo adesso il distacco di De Marchi. Sono già passati 7 secondi, sta però per arrivare il corridore della Israel Startup Nation a 13 secondi. Dunque De Marchi, nuova maglia rosa.
3: È l'11 maggio del 2021, la quarta tappa del Giro d'Italia da Piacenza a Sestola con Alessandro De Marchi che arriva secondo e conquista la maglia rosa che porterà addosso per 2 giornate. Alessandro, il giorno dopo con la maglia rosa sulle spalle è cambiato tutto perché c'era tanta gente ai bordi della strada che ti incoraggiava, che chiamava il tuo nome, addirittura dei cartelli scritti per te. Quanto è stato emozionante e come hai fatto a rimanere concentrato sulla gara, perché per te era una cosa assolutamente insolita, perché avevi vinto poco fino a quel momento?
0: Forse è stato uno dei momenti più emozionanti, insomma, della mia carriera e ammetto di essere un po' finito in un effetto lavatrice. Non sono stato forse così brillante da gestire quei 2 giorni, però ho dei ricordi molto chiari, indelebili di quei momenti, il passaggio nelle città con la maglia rosa, tutti che insomma sembrava che io avevo l'impressione che tutti quanti tifassero solo per me in quel frangente, ed è una cosa che mi porto dietro davvero con grande emozione.
3: Eppure il giorno prima di quella tappa che ti ha fatto conquistare la maglia rosa, tu un pensierino ce lo avevi fatto, anche se non l'avevi detto a nessuno. Ci pensavi la sera prima di poter fare il colpo?
0: Ma era un po' sì, dall'inizio del giro, perché la classifica si era messa in un modo un po' strano per me, ero ancora a portata di mano, insomma, dei primi. E man mano che i giorni passavano, i primi 3-4 giorni li avevo fatti, insomma, coltivando questo piccolo pensiero. Poi quel giorno, di Sestola, insomma, io mi sono svegliato, pioveva, la tappa era fatta apposta per una fuga e ho detto: questa è, insomma, forse è il destino che mi sta dicendo qualcosa.
3: Un'altra coincidenza è quella degli imprevisti che ti si mettono sulla strada e che poi forse ti danno la carica per arrivare, perché quella tappa nella quale hai conquistato la maglia rosa avevi dovuto far fronte ad una foratura che poi ti aveva fatto distanziare dal gruppo. E c'è una cosa coincidente, perché quando avevi 21 anni hai vinto il giro delle Pesche Nettarine, che è una gara molto importante al di là del nome folcloristico, nelle categorie junior. È una sorta di Giro d'Italia che richiama ciclisti da tutto il mondo, e anche lì avevi avuto un problema, avevi perso la catena e poi hai recuperato sul gruppo e hai vinto la tua prima gara.
0: Sì, c'è una sorta di somiglianza in questi due fatti. E quando abbiamo scritto il libro, ricordando questi episodi, abbiamo trovato questa somiglianza, perché in entrambi i casi avevo avuto questo piccolo problema che in realtà, insomma, non è, da un punto di vista pratico, è qualcosa di risolvibile facilmente, però mentalmente può così metterti un po' in crisi, no? E in entrambi i casi però ero stato, insomma, cocciuto e ho solo ripensato a rimettermi in bici e a ritornare dove ero un attimo prima, quindi in fuga con i primi, e a fare il resto.
4: Caduta che è avvenuta nei corridori d'attacco.
5: Sì, si era vista l'immagine di un corridore, insomma, finito dentro questa scarpata non troppo in giù.
4: Eccolo,
5: Era
4: fortunatamente.
5: proprio Alessandro De Marchi, fortunatamente.
4: Fortunatamente nulla di grave per il rosso di Buia.
5: Sì, un po' ammaccato, ma
4: Guarda la bicicletta che ha perso addirittura la sella. E nonostante qualche acciacco, Alessandro si è rialzato, adesso il medico sta verificando le sue condizioni.
3: La caduta rocambolesca di Alessandro De Marchi, che finisce in una scarpata al Giro d'Italia del 2021 nel corso della 12ª tappa Siena-Bagno di Romagna. Alessandro, trauma toracico, frattura della clavicola, 6 costole e 2 vertebre. Il Giro d'Italia è finito lì, hai dovuto abbandonare la corsa, come era successo al Tour l'anno prima. Al di là di tutto, ti chiedo quanto coraggio ci vuole per andare a tutta sulle strade, a volte sui tornanti

0: in discesa, a volte con la strada bagnata e pericolosa. Bisogna essere un po' pazzi o è un rischio calcolato?
1: Bisogna essere forse un po' pazzi, ma anche probabilmente amare profondamente quello che stai facendo, quindi è una sorta di un mix tra coraggio e incoscienza, però fa parte del tuo lavoro, tra virgolette. Quando sei corridore è una cosa che non neanche ti salta in mente, diciamo, di temere quel tipo di situazioni. Ora che non sono più un corridore professionistico, lo vedo subito, non ho assolutamente intenzione di arrivare fino a quel punto. Ma quando sei corridore è una cosa che ti viene naturale, perché sei lì, diciamo, nel posto in cui vuoi essere, no?
0: Alessandro, a proposito di coraggio, al Tour de France del 2013 hai portato sulle spalle per alcune tappe il numero rosso, quello che si assegna al più combattivo in corsa, e dopo l'ultima tappa a Parigi sei stato premiato sugli Champs-Élysées come il super combattivo del Tour. Numero rosso che poi ha dato anche il titolo al tuo libro che è appena uscito, che è scritto con Filippo Caus per le edizioni Pagine al Vento. Al Tour quello del numero rosso è un riconoscimento pazzesco. Ci racconti le emozioni che hai vissuto?
1: Ma l'emozione dei Campi Elisi è stata una cosa al pari della maglia rosa, forse qualcosa di più anche. Ero diciamo l'inizio della mia carriera, nei primi anni, e quel numero rosso è stato, insomma, anche lì un marchio che poi mi è stato, cioè io mi sono sentito di portarmi per il resto della carriera, perché alla fine rappresentava proprio il mio modo di fare le cose. E quel numero rosso, forse a quel punto, insomma, della mia carriera, valeva di più di una vittoria, che, insomma, parliamo di una vittoria al Tour, è qualcosa di incredibile. Però per me è stato davvero un altro marchio che ho detto: bene, questo è proprio fatto per me.
0: E ancora, Alessandro, a proposito di coraggio, alle premiazioni hai indossato il braccialetto con la scritta "Giustizia per Giulio Regeni" e hai speso parole su questa vicenda, perché dici: se uno ha la possibilità di parlare ad un microfono e di farsi sentire da tanta gente, deve sfruttarla per le cose in cui crede. Hai sempre avuto il coraggio di esporti e poi di pagarne anche le conseguenze, perché poi ti sei fatto anche un po' la fama del rompiscatole, è vero?
1: Diciamo che è più che altro un'esigenza di essere coerente e di essere onesto verso chi ti sta di fronte, e quindi per me è sempre stato fondamentale avere questo baluardo per me. E poi sì, è vero, noi atleti, noi uomini, diciamo, persone dello spettacolo, diciamo così, hanno una fortuna, una possibilità che la maggior parte delle persone non hanno, quindi è anche qui una sorta di rispetto del ruolo che hai guadagnato e che ti dà qualcosa in più di qualcun altro, e credo sia giusto, insomma, usarlo per le questioni, gli argomenti che uno ritiene importanti.
0: Grazie Alessandro De Marchi per il tuo coraggio in sella ad una bicicletta e per le emozioni e per tutte le fughe romantiche che ci hai fatto vivere. Ciao e a risentirci presto.
1: Grazie di cuore e buona domenica a tutti.
2: Ci siamo, Wilson. Non devi preoccuparti di niente. Ci penso io a remare. Tieniti forte!
0: È una scena di Castaway, il famoso film con Tom Hanks che fa di tutto per salvare il suo amico impersonato da un pallone da football. Non dovrà invece preoccuparsi di Wilson o di qualsiasi altro compagno di viaggio, Fabrizio Tellarini, perché proprio in questi giorni sta preparando un'impresa tra le più estreme: attraversare l'Oceano Atlantico da solo a remi. Ce ne parla Emanuele Granelli.
3: Può sembrare una scommessa alla Phileas Fogg nel giro del mondo in 80 giorni. In realtà è soprattutto una sfida con se stesso, quella di Fabrizio Tellarini, 67 anni, professione ingegnere, da anni socio della Canottieri Milano. A dicembre parteciperà all'Atlantic Rowing Race, la traversata oceanica a remi più dura del mondo, dalle Canarie in Spagna fino ad Antigua nel Centro America, oltre 5.500 km di viaggio, tutti da vivere in solitaria.
4: L'attraversare l'Atlantico a remi ha un tema di bene in mare, e su questo mi sento confidente perché l'ho già attraversato più volte, due volte in solitario.

0: per cui è un ambiente che mi fa piacere frequentare. E poi c'è il tema canottaggio, quindi riuscire a remare 14-15 ore al giorno dai 40 ai 50 giorni. Poi io ho fatto tanto sport da giovane, ho fatto maratone, ultramaratone, sono abituato alla sofferenza, diciamo.
1: Un'abitudine che testerà fino a settembre con 5 mesi di allenamento nel Mar Tirreno. Regola numero 1: adattarsi alle esigenze primarie.
0: Conta tantissimo lo stare in barca, abituarsi agli spazi angusti, riuscire a mangiare sarà molto importante, perché si consumano 10.000 kcal al giorno, quindi mangiare diventa un lavoro oltre che remare. E riposarsi è importante, io per fortuna ho imparato a dormire in autoipnosi, per cui riesco a dormire anche sui sassi da qualsiasi parte. Io faccio 35 minuti di sonno REM, che è come se fossi riposato dopo 8 ore di sonno normale.
1: A cullarlo nel mare una barca speciale per l'occasione, con un inedito muso a forma di delfino, un miracolo di ingegneria nautica.
0: La barca è fatta in Olanda, disegnato questa barca abbastanza rivoluzionaria, tutta in carbonio, fatta non unendo scafo e coperta, ma fatta in una soluzione unica. Diciamo che a pari rigidità si risparmia di peso, questo è molto importante, perché puoi spingere tutto a remi, si fa fatica.
1: E anche il nome dell'imbarcazione ha la sua storia.
0: Thalia è l'invenzione di un carissimo amico, ha un'origine siciliana che vuol dire rammira, guardami, guarda che bella. E poi è una delle tre grazie che ricorda appunto la grazia e la bellezza, quindi mi sembra un nome totalmente appropriato.
1: Tra i 43 equipaggi in gara, Fabrizio Tellarini sarà uno dei pochissimi ad attraversare l'oceano da solo, una passione per il mare che parte da lontano.
0: Le origini delle mie famiglie sono contadine, ma quando avevo 10 anni io ero lì a tirare la giacca di papà, che volevo andare al mare, volevo andare in barca. Non ti so dire qual è il pezzo di DNA che è entrato dentro e ha guidato sta roba. Sta di fatto che sono riuscito a infilarmi, a attraversare l'Atlantico a 20 anni su una barca di un amico, e da lì non ho mai smesso. Mi riempie veramente il cuore stare là in mezzo.
1: Là in mezzo però bisognerà anche far trascorrere il tempo in qualche modo.
0: Non ho tempo per leggere un libro, non ho tempo per ascoltare musica, non lo so, forse remando si ascolta musica, però mi piace molto il suono dell'oceano. Ci sarà veramente poco tempo, perché si rema 15-16 ore al giorno e poi si deve mangiare e dormire.
1: Pochi dubbi invece su chi li mancherà di più durante i giorni di traversata.
0: Ho un cane corso di 14 anni preso dal canile, rimanere senza di lui sarà difficilissimo.
1: Prossimo 12 dicembre il via all'impresa, con un obiettivo ben chiaro.
0: Arrivare bene, no? Arrivare bene, arrivare in salute, arrivare felice, perché una gara, la prima cosa è una gara contro te stesso, no? Dimostrarti che lo fai bene, lo fai dando il meglio di te.
2: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Toni Tisi in redazione, con Sergio Ciani alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Rimanete con noi, perché ora c'è l'Onda Verde e In viaggio con San Francesco da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 10:30, andiamo in A9 Lainate Chiasso Codè, traffico congestionato tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate in direzione di Como. Ci spostiamo in A4 Milano Brescia Codè, traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. Ancora in A4 Codè, traffico intenso anche allo svincolo Peschiera in entrambe le direzioni. In Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, al momento vi segnaliamo rallentamenti nel tratto tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo nella capitale, sul tratto urbano della 24 Code, tra Portonazzo e la tangenziale est in quest'ultima direzione. In chiusura in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, rallentamenti all'area di servizio oscillato sud in direzione di Catania. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare?

0: c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In viaggio con San Francesco.
2: Buongiorno brava gente, buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato e insieme a me in studio Alessio Antonielli. Buongiorno Alessio.
3: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica, la domenica dell'Ascensione questa, ma anche una domenica ricca di appuntamenti francescani.
2: Sì Alessio, io ieri sono stato a Catania, poi due settimane fa a Salerno e insomma l'Italia si sta interrogando sulla figura di San Francesco e lo fa non i francescani questa volta, ma lo stanno facendo i l'ordine francescano secolare.
3: L'ordine,
2: lo sai
3: francescano
2: che cos'è l'ordine
3: secolare.
2: Francescano secolare, lo sai che
3: allora,
2: cos'è?
3: Io ne ho un'idea, però è bene che lo spieghiamo anche ai nostri radioascoltatori, no? Noi sappiamo che i francescani, oramai l'abbiamo detto tante volte, sono divisi in diverse famiglie, no? Quindi ci sono i conventuali come quello che sei tu, Padre Enzo, quindi quelli vestiti di nero,
2: sì,
3: di
2: certo.
3: Assisi, ma di Assisi ma non solo, no? E poi ci
2: sono
3: i francescani minori, ci sono i minori quelli marroni.
2: E poi Santa Maria degli Angeli, per capirci.
3: E i cappuccini che hanno il cappuccio lungo, San Giovanni Rotondo, eccetera, eccetera. Bene, e in più c'è un altro ordine che è il terzo ordine regolare, che è fatto appunto dai laici, no? Sbaglio?
2: Terzo ordine francescano secolare, Alessio.
3: Secolare, non regolare.
2: Sì.
3: Terzo ordine francescano secolare che è fatto appunto dai laici. Sbaglio, Padre Enzo?
2: No, non ti sbagli. Io direi di sentire il responsabile nazionale. Non so se sei riuscito a contattarlo, Alessio.
3: Eh sì, Padre Enzo, siamo al telefono appunto con Luca Piras, il ministro nazionale dell'ordine francescano secolare. Ciao Luca.
4: Buongiorno a tutti, buona domenica.
2: Buona domenica a te, Luca. Allora, se non sbaglio, sei ancora a Catania.
4: Sì, io sono ancora a Catania in piazza, sì. Dove stiamo vivendo ormai il penultimo giorno del meeting francescano del Mediterraneo.
2: Ma cosa sta accadendo? Lo spiegaci un pochettino, perché insomma in molte regioni i laici, le famiglie, i giovani francescani si stanno interrogando. Insomma, che cosa sta accadendo?
4: Sì, sta accadendo questo, che stiamo provando a confrontarci con la realtà quotidiana e con il mondo, per cui in tante regioni d'Italia, come giustamente dicevi tu, si sta portando avanti questa modalità della riflessione, del dialogo in piazza. Quindi la famiglia francescana tutta, sia i laici, diciamo, che anche i religiosi, insieme a esperti o persone della società civile, si mettono in riflessione, in dialogo su particolari temi che di volta in volta vengono scelti.
2: E stavolta il tema principale qual è?
4: Quest'anno a Catania il tema è quello della connessione, un po' ripartendo dall'eredità che ci lascia Francesco. A partire, visto che stiamo vivendo tra l'altro gli 800 anni dalla morte di Francesco, appunto.
3: Esatto, gli 800 anni dalla morte di Francesco, voi riflettete sulle connessioni, ma quanto interesse c'è e quanto ancora oggi Francesco può dire alla contemporaneità, a noi tutti?
4: Beh, intanto in piazza c'è tanta gente. Per cui un po' per curiosità, un po' per interesse, la gente è attratta dai temi e dalle persone che si sono succedute sul palco. Per tornare anche alla tua domanda, io credo che Francesco, come è stato una risposta 800 anni fa, in qualche modo può essere la risposta anche oggi ai bisogni della nostra società.
2: Luca, io qui vorrei toccare un tema molto forte. Intanto ho visto nelle piazze che ci sono tanti giovani, però mi domando, Francesco è ascoltato oppure non?
4: Allora, Francesco è ascoltato. Come tutte le persone, però si presta anche a tante interpretazioni, per cui la sfida è proprio quella di calarla nel giusto modo, declinarla nel giusto modo nella realtà quotidiana. Però sì, Francesco attrae molto i giovani, attrae molto

0: i laici di oggi che vedono in Francesco un uomo di fatto libero che ha incontrato il Signore e soprattutto ha incontrato il Signore attraverso l'uomo.
1: Bene, io allora direi di spostarci un attimo, se per voi va bene, e di andare un secondo a Torino, perché in questi giorni si sta svolgendo, appunto, come tutti sanno, il Salone del Libro. E se non sbaglio, proprio San Francesco è diventato uno dei protagonisti del Salone, perché molti sono stati gli scrittori che in questi 800 anni hanno scritto proprio sulla vita di Francesco, su quelle che sono state le gesta, su quelli che sono i temi principali e più caldi di Francesco. Tu, Luca, hai avuto modo di vedere e di capire di che cosa e come mai c'è tutto questo interesse oppure?
0: Sì, intanto qualcuno l'ho letto, qualche altro autore l'ho ascoltato in varie occasioni in TV o in qualche piazza. Devo dire che, anzi, spero che Francesco non sia solo una moda, ma l'occasione di questi centenari, diciamo, che si concludono quest'anno con il centenario della morte, possano in qualche modo far suscitare nei cuori degli uomini questa modalità di
1: Qual è
0: Francesco.
1: il libro che ti è piaciuto di più che hai letto?
0: Ma allora, io ho letto con interesse quello di Cazzullo. Ho sulla scrivania quello di Padre Enzo, devo dire, però non ho
1: No, beh,
0: ancora
1: non
0: iniziato.
1: poteva
0: Non per fare pubblicità,
1: mancare,
0: però devo
1: eh.
0: dire che mi è stato regalato la settimana scorsa, ma poi sono dovuto partire, quindi non l'ho ancora iniziato. Diciamo che Francesco si presta a tante sfaccettature, a tanti aspetti della vita quotidiana, per cui forse questo è il successo che ancora, è per questo che ancora riscuote tanto successo nelle persone.
2: È vero, Alessio, io credo che possiamo insomma, arrivare alla conclusione. San Francesco parla ancora, San Francesco scuote ancora e c'è un interesse non solo intellettuale, se al Salone del Libro ci sono insomma, tanti momenti per riflettere su San Francesco, insomma ne parla Zuppi, ne parla Cazzullo, ne parla Barbero, il sottoscritto e tantissimi altri, davvero tanti. Ma parla anche ai giovani perché le piazze, noi siamo partiti dal meeting che sta facendo l'Ordine Francescano Secolare e le piazze sono piene. Quindi c'è voglia di ascoltare Francesco, c'è voglia di viverlo.
1: Bene, allora Luca, grazie e grazie per essere stato
0: Grazie a
1: qui con
0: voi.
1: noi questa domenica.
0: Grazie a voi, buona
2: Buona
0: domenica ancora.
2: domenica a te, buona domenica.
0: Buona domenica.
1: Bene, Padre Enzo, allora ringraziamo Luca Piras, ministro nazionale dell'Ordine Francescano Secolare. Ma prima di chiudere, toglimi una curiosità. Ho visto in questi giorni in televisione lo spot su uno degli eventi, a proposito dei eventi francescani più importanti che c'è in televisione, appunto, Con il cuore da Assisi. Anche quest'anno ci sarà la campagna raccolta fondi, ho visto, e parlami un po' di più di che cosa
2: Beh,
1: avete
2: Alessio,
1: preparato.
2: sì, 29 maggio, Rai 1, prima serata, ci sarà Sal Da Vinci e tantissimi artisti, presenta Carlo Conti, insomma l'appuntamento è per il 29 maggio. Il gran cuore dei francescani penserà davvero ad andare in quelle missioni per portare il grido di un'umanità sofferente.
1: Eh sì, un'umanità sofferente, Padre Enzo, che oggi come non mai ha bisogno di sostegno, ha bisogno di sostegno. Io sono sicuro e so che sono tanti gli italiani che doneranno e che daranno una mano a questa maratona di solidarietà che ogni anno, devo dire, che batte ogni record, no? Batte ogni record per quanto riguarda la
2: Sì,
1: raccolta.
2: di raccolto, ma avremo modo di parlarne, di dare poi prossimamente il numero SMS solidale, ma perché ci ritorneremo, penso adesso che
1: Eh
2: insomma,
1: sì.
2: porteremo in radio Carlo Conti e anche Sal Da Vinci.
1: Bene, bene, Padre Enzo. Allora grazie e noi ci dobbiamo salutare e ci risentiamo domenica prossima.
2: A domenica prossima, auguriamo oggi una bella giornata e un pace e bene da Padre Enzo Fortunato.
1: E da Alessio Antonielli lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro e una buona domenica.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare

0: Fare ortaggi su Marte?
1: Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
2: Ah sì?
3: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
4: Ah sì?
5: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
4: Ah sì?
5: Si dice ASI, non ASI.
6: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
13: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
14: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: La finestra su San Pietro.
15: Finestra su San Pietro per la settima domenica di Pasqua, festa dell'Ascensione, giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Seguiremo dalle 11 la messa, oggi da Gubbio, poi a mezzogiorno il Regina Coeli di Papa Leone. Regina Coeli, la preghiera che in periodo pasquale sostituisce l'Angelus. Al microfono Gianmarco Trevisi, accanto a me Giovanna Serpico, buongiorno.
16: Buongiorno.
15: Finestra su San Pietro, dicevamo, ma questa mattina anche su Modena, dopo quanto accaduto ieri, l'auto sulla folla in centro, il presidente Mattarella e la premier Meloni in visita in città e a Bologna, i feriti, ne abbiamo parlato nei GR, le ultime, 3 restano gravi, 2 hanno subito amputazioni alle gambe, 3 sono stati dimessi. Vi aggiorneremo, in particolare dopo la messa, di città ferita da una violenza insensata. Parla l'arcivescovo di Modena, Monsignor Castellucci, siamo vicini alle vittime e alle loro famiglie. Intanto però, Giovanna Serpico, i temi propri di questa puntata.
16: Sì, e allora dicevamo tanti i temi di questa puntata, Gianmarco. Partiamo subito dalla visita pastorale di Papa Leone all'Università Sapienza. Dopo 18 anni dal tentativo di Benedetto XVI, giovedì scorso, il 14 maggio, il suo secondo successore, Prevost, visita e parla nell'università, che fu fondata proprio da un papa 7 secoli fa. Il Santo Padre ha incontrato docenti e studenti e ha tenuto un discorso nell'Aula Magna. Ma prima di parlare della mattinata del pontefice in Ateneo, ascoltiamo subito il punto di Padre Antonio Spadaro, ricco di tanti spunti.
17: Leone XIV ha scelto l'educazione. In una settimana il Papa ha parlato 2 volte di università, di giovani, di sapere. Prima con un messaggio all'Università Cattolica Boliviana San Pablo per i suoi 60 anni, poi con una visita storica alla Sapienza di Roma. 2 gesti diversi, 2 contesti lontanissimi, la Bolivia e il cuore dell'Europa, eppure attraversati dalla stessa urgenza,

Ridare un senso all'atto di studiare, di insegnare, di pensare insieme. Il punto di partenza è una diagnosi che non concede sconti. Leone XIV descrive un mondo dove il sapere rischia di ridursi a strumento di dominio, dove la competitività divora i giovani, l'ansia li schiaccia. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Con questa frase pronunciata nell'Aula Magna della Sapienza, il Papa

0: Il terreno della nostra epoca. È un rifiuto netto di ogni riduzionismo, un invito a non confondere la persona con i suoi dati, le sue prestazioni, i suoi numeri. Ma Leone XIV non si limita alla denuncia. All'Università Boliviana ricorda che la verità per il cristiano non è mai un concetto astratto, ha un volto, una dimensione relazionale. Alla Sapienza chiede ai docenti una domanda scomoda: ho fiducia nei miei studenti? Insegnare, dice, è una forma di carità, esattamente come soccorrere un migrante in mare o una coscienza disperata. Quello di Leone è un cambio di paradigma, è il cuore di una visione che lega la cattedra alla strada, il libro alla ferita. Si avverte l'eredità di Francesco nelle sue parole. E poi c'è il passaggio più politico. Leone XIV denuncia la crescita della spesa militare in Europa, contesta che il riarmo si possa definire difesa, chiede vigilanza sull'uso delle intelligenze artificiali nei conflitti. È il linguaggio di un papa che non separa l'aula dall'agorà, il sapere dalla giustizia. Due discorsi, un solo messaggio. Nel disordine del mondo l'educazione non è un lusso, ma una resistenza. E l'università, se accetta la sfida, può tornare ad essere il luogo dove il futuro si pensa prima di subirlo.
1: E siamo sempre in diretta con la finestra su San Pietro. Abbiamo ascoltato Padre Antonio Spadaro che ha parlato dell'importante incontro tra il Papa e il mondo accademico, dell'importanza di educare. Tra poco ascolteremo la messa dalla chiesa di San Francesco in Gubbio, in provincia di Perugia, e poi il Regina Caeli di Papa Leone, la preghiera mariana che nel tempo di Pasqua si sostituisce all'Angelus, in una piazza San Pietro sempre gremita. Ma lo dicevamo, giovedì scorso, il 14 maggio, Prevost ha avuto un importante incontro con l'università La Sapienza. Qui con noi c'è la professoressa Antonella Polimeni, medico e rettrice dell'Università Sapienza. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
1: Professoressa, ha ascoltato anche lei le parole di padre Antonio Spadaro. Questa visita è stata un messaggio di pace e speranza in un tempo segnato da tensioni, polarizzazioni, globali fragilità. Che ruolo secondo lei può e deve avere l'università nella formazione delle nuove generazioni?
2: Allora, questo punto si declina in maniera, diciamo, molto precisa in quello che noi abbiamo definito la quarta missione, certamente didattica, ricerca, trasferimento delle conoscenze, ma la quarta missione vuol dire accompagnare nella formazione delle nuove generazioni ai principi di equità e di giustizia sociale. Certo di pensiero critico, ma dare gli strumenti ai giovani per affrontare la complessità del mondo che, diciamo, aumenta in maniera esponenziale e che, come ha sottolineato Papa Leone XIV nel suo intervento giovedì in Sapienza, vede i nostri ragazzi e le nostre ragazze spesso in condizioni di fragilità che una comunità educante come l'università, io dico anche la scuola, deve sapere intercettare perché dobbiamo essere in grado di accompagnare appunto i nostri giovani e riuscire a far emergere in ognuno il proprio talento, qualunque esso sia. Ma la classe docente questa sensibilità la deve avere.
3: Ecco, professoressa Polimeni, le rivolgo la domanda che lo stesso padre Spadaro ricordava nel nostro punto, tornando sulla visita di Papa Leone nella vostra università, la domanda che dovrebbe porsi ciascun docente. Ho fiducia nei miei studenti? Qual è la sua risposta?
2: Bisogna avere fiducia, bisogna assolutamente avere fiducia e avere, diciamo, nel rapporto con i nostri studenti quella capacità di empatia, di mettersi in sintonia per intercettare le difficoltà. Su questo, qui torno a un tema anche di missione specifica dell'università, i progetti di tutorato vanno anche in questa direzione, non solo nella direzione, diciamo, dell'approfondimento delle lacune formative, ma anche nell'affiancamento, e Sapienza questo lo sta facendo in maniera strutturata da qualche anno.

0: hanno anche con dei servizi di counseling che possano intercettare disagi più specifici.
1: Ecco, professoressa Polimani, resti in collegamento con noi. Intanto saluto il nostro prossimo ospite, Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. Buongiorno, Monsignore.
2: Buongiorno a lei.
1: Allora, non casuale ovviamente la sua presenza in vista di quella che sarà la presenza invece di Papa Leone ad Acerra. Restiamo invece, Giovanna Serpica, alla presenza che è stata di Papa Leone all'Università La Sapienza.
3: Sì, professoressa, volevo ragionare con lei per dare una lettura del significato profondo di questo incontro tra il pontefice e la più grande università laica d'Europa, soprattutto perché sappiamo che c'è stato un precedente 18 anni fa, c'era un altro papa che ci aveva provato, non c'è stata la stessa accoglienza. Che cosa è successo, che cosa è cambiato e che segno ha lasciato questa visita?
0: Questa visita ha lasciato un segno profondo che voglio sintetizzare nella parola speranza. Il momento più emozionante quando il Papa Leone è arrivato in Ateneo è stato l'incontro con i ragazzi che lo aspettavano fuori dalla nostra Cappella della Divina Sapienza, un afflato veramente emozionante, un afflato che come dire, richiamava in maniera specifica come dire, a un messaggio anche di aiuto in qualche modo.
3: Professoressa, grazie mille, la ringraziamo tanto, grazie per essere stata con noi e buona domenica.
0: A voi, grazie mille, grazie mille.
1: Abbiamo già salutato il nostro nuovo ospite, Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. Dicevamo della visita che Papa Leone farà ad Acerra sabato prossimo. Monsignor Di Donna, come vi state preparando?
2: Stiamo preparando da parecchio tempo, beh, in realtà per essere precisi stiamo preparando da 6 anni perché come lei sa nel 2020 doveva venire Papa Francesco per lo stesso motivo, cioè il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune, poi la pandemia fece saltare tutto, il Papa Francesco non venne più e dunque adesso quindi sì, la preparazione era già avviata, ma adesso ha subito un'ulteriore accelerazione di questi ultimi mesi da quando abbiamo saputo che lui sarebbe venuto ad Acerra.
3: Monsignore, che cosa significa per gli abitanti di Acerra, ma per lei soprattutto molto conosciuto per le sue posizioni in difesa dell'ambiente, contro l'inquinamento, questa visita del Papa che viene a far visita proprio alle popolazioni anche un po' fragili, no? Vittime di purtroppo questo inquinamento che è la terra dei fuochi?
2: Sì, intanto ci tengo a dire che il Papa non viene semplicemente ad Acerra, per la città o la diocesi di Acerra, ma viene, per, come ha detto lei, per incontrare tutta la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi, che è un territorio molto vasto, che comprende il territorio tra Napoli e Caserta. Sono le terre che hanno conosciuto una particolare devastazione dell'inquinamento. E ci tengo a sottolineare che però la nostra è solo un simbolo di tutte le terre inquinate, soprattutto d'Italia, perché si sa, ogni anno il Ministero pubblica un report in cui risulta che sono ben 50 e qualcuno oltre 50 dei siti inquinati d'Italia, sia al nord, sia al centro, sia al sud. Quindi è una visita, diciamo, simbolica, nel senso che Papa viene sì qui ad Acerra, ma simbolicamente per tutte le terre inquinate del nostro paese.
1: Quindi un simbolo per tutto il paese, e però Monsignor Di Donna mi permetta, lei tra l'altro se non sbaglio è proprio originario della zona di Ercolano, no?
2: Sì, bene.
1: In poco più di un anno di pontificato e in tempi molto stretti, prima Papa Leone a Pompei in Campania, ora ad Acerra in Campania, quindi al di là del significato nazionale, immagino faccia piacere anche a lei riscontrare questa particolare attenzione per la sua regione.
2: Sì, c'è una particolare attenzione. Il Papa viene nel giro di un mese ben 2 volte e visita 3 diocesi, Pompei, Napoli e ad Acerra. E ripeto, però, per caso di Acerra c'è un motivo specifico della sua visita. Papa Leone intende

0: e io credo riannodare il filo interrotto da Papa Francesco, e soprattutto vuole rilanciare la causa della difesa, noi chiamiamo il creato, ecco la creazione, parliamo di ambiente con termine un po' più laico, ma ci tiene lui soprattutto a rilanciare e quel documento forte profetico di Papa Francesco, che è stata la Laudato Si, che ha ancora bisogno di essere apprezzata, letta, studiata e soprattutto applicata, perché qui è in gioco la sopravvivenza del pianeta, il futuro delle nuove generazioni, e dunque la causa, la posta in gioco è molto alta. Perciò il Papa è un nuovo Papa Leoni. Io sono solito dire che l'ha Laudato Si, questo documento, in relazione si pone con la Rerum Novarum, con quell'enciclica di un altro Papa Leone, Leone XIII alla fine dell'Ottocento. Sono solito dire, ecco.
1: Sì, dicevo, Monsignore, questa visita, questa scelta del Papa ha fatto piacere a molti campani, migliaia di passi in poche ore richiesti. Quanti fedeli vi aspettate?
0: Sì, dunque, almeno il Papa sarà sia in cattedrale sia nella piazza centrale della città, e complessivamente penso almeno un 20.000 persone, ma forse anche di più, che verranno dai 90 comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi, quindi una popolazione considerevole.
1: E diceva, vi aspettate anche un'attenzione particolare per le famiglie delle vittime di inquinamento.
0: Sì, sì,
1: cosa
0: sì,
1: si aspettano queste persone da questo incontro con il Papa?
0: Sì. Il Papa incontrerà, e noi abbiamo voluto fortemente questo incontro in cattedrale, il Papa incontrerà i genitori, le famiglie dei ragazzi, soprattutto i giovani, ammalati o addirittura ahimè morti in questi 20-30 anni. Noi contiamo almeno solo ad Acerra 150 morti a causa dell'inquinamento ambientale, morti di tumori o di cancro, bambini e soprattutto giovani, senza parlare poi degli adulti e senza aggiungere quelli delle altre zone del territorio. Il Papa li incontrerà, allora se l'aspettano sarà un incontro che li consolerà, ma più largo raggio noi ci aspettiamo che il Papa scuota le coscienze. Molto è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare, quindi la sua visita imprimerà uno stimolo, ecco, darà un maggiore input per continuare soprattutto l'opera già iniziata, perché non si interrompa, e insomma mantenere accesi i riflettori.
2: Grazie allora a Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra. Seguiremo ovviamente come giornale radio la visita di Papa Leone a Acerra sabato prossimo. Grazie a lei per essere stato
0: con noi
2: in questa domenica. Buona domenica, Monsignore. Domenica nella quale ora andiamo invece a seguire quella che è la messa della Conferenza Episcopale, che oggi viene trasmessa da Gubbio, dalla chiesa di San Francesco. Gubbio non c'entra Don Matteo, diciamo 8 edizioni di Don Matteo da Gubbio, ma in questo caso siamo in onda da Gubbio in concomitanza con quella che nella cittadina in provincia di Perugia è la festa del patrono Sant'Ubaldo. C'è stato infatti nei giorni scorsi anche la tradizionale festa dei ceri a Gubbio, l'appuntamento più importante per la cittadina, dicevamo, in provincia di Perugia. E ora le note che sentite sono quelle della processione di avvio della celebrazione, lo dicevamo, dalla chiesa di San Francesco in Gubbio. La messa di questa domenica, settima domenica di Pasqua, festa dell'Ascensione, andiamo a seguirla e noi ci risentiamo subito dopo.
3: Presidente dell'Eucaristia, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e di Città di Castello. Celebrano con lui il rettore, padre Marco Bellachioma, e il vicario generale Don Mirko Orsini. Il servizio liturgico è prestato dai novizi del Sacro Convento di Assisi, guidati da Don Nicola Abbattista. I canti sono eseguiti dai Cantoris Beati Ubaldi di Gubbio, diretti dal maestro Renzo Menichetti, all'organo il maestro Sandro Nepi e al violino Maria Carlotta Orlando.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati anche noi a morire al nostro peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità

0: L'umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Amen.

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dà uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza

speranza vi ha chiamati. Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutti, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.

Carissimi, celebriamo oggi la solennità dell'Ascensione del Signore Gesù in questa splendida chiesa di San Francesco a Gubbio, nel contesto dell'ottavo centenario della morte di Francesco di Assisi. È l'orizzonte del cielo ad attirare oggi lo sguardo della nostra fede, la meta della vita beata, nella piena ed eterna comunione con Dio a cui tutti siamo chiamati, di cui il Signore Gesù si è fatto via e nella quale già vivono tutti i santi, nostri fratelli e sorelle. Il Cristo risorto, dopo essersi mostrato vivo a tanti suoi discepoli per fondare e radicare la loro fede, ritorna nel cuore della Santissima Trinità.

portando con sé per sempre la nostra povera e fragile natura umana, ormai inseparabile da quella divina. È il dono immenso della Pasqua di Gesù. Nella sua morte e risurrezione, la nostra umanità è stata immersa, grazie al battesimo, per spogliarsi dell'uomo vecchio contaminato dalla ferita del peccato e rivestirsi, per grazia, dell'uomo nuovo, finalmente liberato dal potere della morte e dalle insidie del maligno. È la storia del giovane Francesco, che, sazio della vita mondana e soffocato dalle terrene ricchezze, per la forza della parola di Gesù e l'esperienza della misericordia ricevuta dai poveri, si spoglia di tutto ciò che gli impedisce di essere solo figlio davanti allo sguardo amorevole dell'unico Padre di tutti. Abbracciato e rivestito dalla materna premura della Chiesa, Francesco viene a Gubbio, dove proprio in questo luogo, accolto dalla cura di una famiglia amica, veste per la prima volta il segno forte della sua nuova vita, il saio. Un'umile e povera tunicella che copre la sua nudità, ma rivela tutto lo splendore della creatura, scolpita e modellata dall'amore di Dio. Nel poco tempo di questi suoi primi passi vissuti a Gubbio, Francesco torna a condividere la misericordia con i suoi primi maestri nel lebbrosario qui vicino e la libertà filiale in una piccola fraternità. Ormai il santo di Assisi ha immerso le sue radici in cielo e la sua nuova esistenza lo porterà a vivere in piena armonia con tutte le creature, certo di aver ricevuto l'unica e piena ricchezza che riempie il cuore di letizia e salva l'uomo da ogni schiavitù. A Gubbio Francesco ha sicuramente incontrato e conosciuto il volto e la storia straordinaria del vescovo Ubaldo, scomparso pochi anni prima e immediatamente riconosciuto nella sua testimonianza di santità. Colui che sarà presto il patrono di questa chiesa ha preceduto nella fede il giovane di Assisi, scegliendo per sé e per il proprio popolo la via della mitezza e della riconciliazione. L'ascensione di Gesù risorto suggella questo cammino che ogni credente che voglia davvero seguire il Vangelo come discepolo è chiamato a percorrere. Tutto questo è opera dello Spirito Santo, che il risorto promette e che i discepoli riceveranno nella Pentecoste. È Lui che compie in noi il miracolo della vita nuova e trasfigura la nostra povera umanità nel capolavoro della sua grazia. Ed è proprio e solo questa vita risorta, dono della Pasqua di Cristo, che ogni discepolo del Vangelo è chiamato a condividere con i fratelli e che costituisce il cuore e la sostanza della missione della Chiesa. Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Fratelli e sorelle, la potenza di Gesù e della sua risurrezione ha posto tutti noi nella possibilità di vivere fin d'ora una vita rinnovata e nutrita dall'amore eterno del Padre, nella comunione fraterna della Chiesa. Con piena fiducia e per l'intercessione dei nostri santi amici Francesco e Ubaldo, accogliamo il dono che ci fa santi. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la divina misericordia.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema la potenza del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Luciano e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, l'ottavo centenario della morte di San Francesco che stiamo celebrando, ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo, povero e umile, e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
0: O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Insieme preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo risorto, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio. Allora,
0: accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e

disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua morte.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luciano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Ubaldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato.
2: Inviando i suoi discepoli nel mondo, il Signore li incoraggia a essere testimoni credibili, attraenti. Il cristianesimo non è fatto per gente che dorme, per chi vive meccanicamente, in maniera abitudinaria, immobile nella propria inerzia, lasciandosi portare dalla consuetudine. Il Signore ci vuole concreti, positivi, efficaci, conclusivi. Scrivendo ai catechisti, Don Tonino Bello avvertiva: non dobbiamo aver paura di spingere lo sguardo al di fuori dei recinti rassicuranti del Tempio. Il Signore ci garantisce da ogni affanno di speranza. Dinanzi alla risurrezione di Gesù non c'è angoscia che tenga, non c'è male che possa farci avvilire. Non c'è pessimismo della ragione che non venga superato dall'ottimismo della fede. La parola rassegnazione sarà cancellata dal nostro dizionario. Il cristianesimo, sottolineava Papa Paolo VI, è come un albero, sempre in primavera, in via di nuovi fiori, nuovi frutti. È una concezione dinamica, è una vitalità inesauribile. È una bellezza. Viviamo dunque in modo che la nostra vita cristiana contribuisca a una nuova primavera nella Chiesa e nella società.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: La pagina e 44 minuti, Radio 1, seconda parte della finestra su San Pietro. Abbiamo seguito la messa dalla chiesa di San Francesco a Gubbio, in studio Gianmarco Trevisi e Giovanna Serpico.
3: Sì, tra poco ascolteremo il Regina Coeli di Papa Leone in piazza San Pietro, daremo la linea alle 12 alle partite di campionato di Serie A che inizieranno appunto a mezzogiorno oggi, ma subito la linea al giornale radio con un particolare occhio, particolare sguardo rivolto ai fatti di Modena, dove sono attesi il presidente Mattarella e la premier Meloni.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Nicole Ramadori in studio, lo avete sentito, partiamo subito dall'auto che è piombata sulla folla in centro a Modena, 8 i feriti, di cui 4 gravi, notizia dell'ultima ora, sono atterrati pochissimo tempo fa a Bologna il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni, che prima a Bologna poi a Modena faranno visita ai feriti, ai pedoni falciati. L'uomo alla guida, Salim El Kudri, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il nostro inviato è andato a Ravarino, paese dove vive il 31enne che ora è in carcere. Claudio Vigolo.
7: Eh sì, la casa della sua famiglia oggi è chiusa, non c'è nessuno, una piccola casa in questo piccolo borgo agricolo a una mezz'ora circa da Modena. Abbiamo appena parlato con la sindaca Maurizia Rebecchi, ci ha detto che la famiglia era conosciuta e integrata sia nel paese che nella comunità islamica. Il ragazzo, il giovane, diciamo, non era seguito per quanto riguarda i suoi disturbi di tipo mentale dal comune, ma dal centro che di Castelfranco Emilia. Si indaga per strage e lesioni contro di lui. Tra l'altro le condizioni di diversi feriti permangono critiche. Non ci sono stati segnali però di ulteriore peggioramento, ma una situazione che rimane molto grave soprattutto per alcuni di loro. Ha fatto

0: volevo sapere il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Oggi pomeriggio arriveranno qui a Modena in prefettura per un vertice il ministro dell'Interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani. Questo per il momento è tutto, l'unica cosa che possiamo aggiungere sono i possibili moventi, sembra al momento esclusa la pista terroristica e sembra più, sempre prendere più corpo quella invece di un disagio psichico e una rabbia di questo giovane che ultimamente aveva perso il lavoro e non riusciva più a trovare un altro nonostante una laurea in economia aziendale. E da Raverino, linea a voi.
1: Grazie Bigo.

0: bloccare Salim El-Khoudry. L'attentatore è italiano, precisa il titolare della Farnesina, mentre la Lega propone di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni a fini elettorali, sostiene da Azione Calenda. Le ricerche dei subacquei italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive dopo il ritrovamento del corpo di Gianluca Benedetti restano da recuperare quelli di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacale, dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Odenino. Per farlo sono giunti sul posto 3 sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi in profondità. Ieri le operazioni erano state interrotte per la morte di un subsoccorritore della Marina Militare Maldiviana. Medio Oriente, Stati Uniti ed Israele potrebbero riprendere gli attacchi contro l'Iran la prossima settimana mentre i negoziati proseguono. Teheran parla di progressi ma blinda lo stretto di Hormuz predisponendo il pagamento di un pedaggio. Sul fronte libanese i combattimenti continuano nonostante il prolungamento della tregua di altri 45 giorni, 18 le vittime, 124 i feriti nei raid israeliani delle ultime 24 ore. Morto un soldato dello Stato ebraico nella rappresaglia di Hezbollah. Attacchi anche su Gaza, uccisi altri 2 esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. La mobilitazione nel settore dei trasporti inizierà questa sera alle 21. A rischio treni e mezzi pubblici, possibili disagi anche per la scuola e la sanità. Siamo al meteo, la settimana che si apre è segnata da un clima quasi estivo con temperature in rialzo. Le previsioni del maggiore dell'aeronautica militare Domenico Maione.
1: Oggi migliora il tempo, domani ci sarà spazio per ancora una perturbazione che porterà un po' di stabilità soprattutto al nord e nelle ore centrali al centro-sud. Tuttavia già nella giornata di martedì si va verso un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, avremo un ampio soleggiamento. Le temperature tenderanno ad aumentare da martedì e dai 20-22 gradi che abbiamo sperimentato in questi giorni si arriverà intorno ai 25-26 e in alcune zone anche 27-28.
0: Sport, tennis, alle 17 la finale degli internazionali d'Italia, Sinner contro il norvegese Ruud. A premiare il vincitore sarà Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare al Foro Italico 50 anni fa. Calcio, penultima giornata di campionato, tra poco le gare per la lotta Champions, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan e il derby Roma-Lazio, tutta in diretta qui su Radio 1. Siamo al Festival di Cannes, oggi altri 3 film in concorso, Moulin dell'ungherese Laszlo Nemes sul capo della resistenza francese che si confrontò con la Gestapo di Klaus Barbie, poi il distopico coreano Hope e il francese Garance.
2: Qu'est-ce que c'est, ça? L'opération, c'est un abcès quand j'étais enfant.
0: Tra i film finora più amati dalla critica, Fatherland e El Ser Querido, con un'interpretazione da Palma d'Oro di Javier Bardem che oggi incontra la stampa, e nel pomeriggio Cate Blanchett sarà protagonista di una masterclass con il pubblico. All'Eurovision trionfa la Bulgaria. Con il tormentone Bangaranga, Dara mette d'accordo giuria di qualità e pubblico. Secondo posto per Israele, presenza al centro di contestazioni. Terza la Romania, 5° posto per Salda Vinci. Stessa posizione raggiunta da Lucio Corsi nell'edizione 2025. Ma il brano Per sempre sì è diventato virale sui social con 60 milioni di streaming ed è in classifica in molti paesi europei, piazzandosi nella top 10 di Grecia e Lituania. Ci fermiamo qui, la linea torna alla finestra su San Pietro. Buon ascolto su Radio 1.
3: Pochi secondi alle 11.52, finestra su San Pietro per seguire a breve il Regina Coeli di Papa Leone da Piazza San Pietro appunto. Subito dopo daremo la linea al calcio con le partite che cominceranno alle 12, lo avete sentito, delle squadre impegnate nella corsa Champions. In regia Alex Messina, in redazione Antonella Romano. Per la parte tecnica Stefano Velli e Emanuele Rinaudo, al microfono Gianmarco Trevisi e Giovanna Serpico.
4: Sì, e siamo a un nuovo appuntamento con lo spazio Dentro al Vaticano, una rubrica per addentrarci tra le tante curiosità dello Stato più piccolo del mondo. Oggi andiamo a scoprire la floreria.

0: Vaticana, un servizio del governatorato. Cosa fa? Di cosa si occupa? Il servizio è di Ilaria Menta.
1: Simone Sciovic, capo del servizio della Floreria Vaticana. Di cosa si occupa? Cosa fa la floreria?
2: Due grandi, diciamo, filoni di attività di cui si occupa sono le cerimonie, le udienze, le cerimonie pontificie e la gestione, la cura, la manutenzione del mobilio contenuto all'interno di tutti i palazzi del Vaticano e anche nelle zone extraterritoriali.
1: Quindi, diciamo, la preparazione logistica dei grandi eventi e la manutenzione del mobilio. Ma perché la floreria si chiama così?
2: La floreria diciamo, è un termine antico, no, che affonda un po' le radici nella storia del palazzo apostolico. In realtà l'etimologia del nome è abbastanza incerta, perché potrebbe rimanda, diciamo, all'idea, no, dei fiori, ma in realtà non è quello di cui si occupa, quindi l'etimologia è ad oggi ancora poco conosciuta.
1: Alessandro Nardi è uno dei coordinatori dell'allestimento delle cerimonie. Che vuol dire allestimento delle cerimonie? Quali cerimonie?
3: Per cerimonie si intende udienze in piazza, udienze private, messe in basilica, messe in piazza e poi anche nelle basiliche di Roma e nelle parrocchie quando partecipa il Santo Padre.
1: Quando parliamo, questa è una, credo che sia la curiosità un po' di tutti gli ascoltatori, di tutti noi, quando parliamo di cerimonie in piazza, quanto tempo ci si mette ad allestirle e quante sedie ci sono, per esempio?
3: Piazza arriviamo a mettere anche fino a 45.000 sedie, però molte volte quando ci sono grandi numeri preferiamo mettere meno sedie in modo che entra più gente.
1: E quanti siete a mettere le sedie?
3: Di solito la mia squadra è intorno alle 16 persone.
1: E quanto tempo ci vuole?
3: Calcoli che ogni reparto è 3.000 sedie, c'ha bisogno di un'ora di lavoro 6 persone, un'ora e un quarto di lavoro 6 persone.
1: Una squadra supersonica.
3: Solo per allinearle, invece se si deve preparare di netto dall'inizio, ogni reparto di 3.000 sedie ci vogliono circa 3 ore.
1: E allora Marco Bordieri ci parla di un altro dei compiti della floreria, che è quella della manutenzione dei mobili. So che avete magazzini, laboratori, un numero infinito di mobili che forse non si può calcolare?
4: Esattamente, un numero è elevato. Noi abbiamo un archivio inventario gestito da due addetti che catalogano tutto il mobilio, compresi anche dei suppellettili. Grazie poi alla parte informatica che già da qualche anno ci è venuta in aiuto. Manutenzione noi abbiamo 3 reparti: il reparto restauro, tappezzeria e cucito e doratura. Sono reparti che intervengono ancora con l'utilizzo di materiali, diciamo, di tanti anni fa.
1: So che vi occupate anche dei doni che il Santo Padre porta nei suoi viaggi all'estero?
4: Sì, nel senso che il Santo Padre quando affronta un viaggio porta con sé dei doni e questi vengono, diciamo, tra virgolette confezionati, ma diciamo, ecco, maggiormente dal reparto restauro.
5: Fioreria Vaticana, non abbiamo scelto a caso questo spazio dentro al Vaticano perché siamo nel mese mariano, tradizionalmente dedicato a Maria, appunto. Si celebrano la primavera e la fioritura come simboli di Maria Rosa Mistica. Una devozione che si intensifica con preghiere, rosari, pellegrinaggi. Il culto della Madonna è presente in tutto il mondo e quindi da questo mese vogliamo raccontare i santuari e le devozioni per la Vergine Maria nel mondo. Lo facciamo con la collaborazione della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Oggi parliamo del santuario di Fatima in Portogallo, nel luogo dove la Madonna apparve ai tre pastorelli nel 1917. Giovanna Serpico ha intervistato il rettore del santuario, padre Carlos Cabezinhas.
6: Sì, il santuario di Fatima nasce dalle apparizioni della Madonna ai tre piccole veggenti, Lucia, Francesco e Giacinta, avvenute qua nel 1917. Poco tempo dopo è stata costruita la Cappella delle Apparizioni, la Capeligna, che è la prima costruzione di quello che oggi è il santuario. E questa piccola cappella, che fa memoria di queste apparizioni, rimane come il cuore del santuario, dove sta la statua della Madonna. Il santuario è nato e si sviluppa proprio parlando di quello che è nel cuore del messaggio di Fatima, cioè il luogo di Dio nella vita del credente. Ci parla della preghiera come elemento fondamentale della vita cristiana, ci parla della conversione.
1: Cosa predica la Madonna di Fatima nelle sue apparizioni?
6: La Madonna qua a Fatima dice che Dio vuole che la pace sia chiesta attraverso la Madonna. Quindi per noi cristiani che abbiamo devozione mariana,

0: Maria è sempre anche il cammino per chiedere a Dio il dono grande della pace per il mondo. Lei è la regina della pace.
1: Quanti pellegrini visitano il santuario ogni anno?
0: Sono numerosi, abbiamo all'anno circa 6 milioni e mezzo di pellegrini, pellegrini venuti da molti paesi, di solito da più di 80 paesi. I pellegrini italiani sono il terzo gruppo più grande di non portoghesi che vengono.
1: Che tipo di miracoli fa la Madonna di Fatima?
0: I miracoli sono stati sin dall'inizio miracoli e soprattutto guarigioni di ammalati. Gli ammalati hanno avuto sempre a Fatima un luogo speciale. Anche durante il tempo delle apparizioni, i pastorelli hanno chiesto alla Madonna la guarigione di alcune persone e alcune di queste persone sono state guarite, infatti. E il santuario ha cominciato anche a fare lo studio di queste guarigioni, ma c'era anche la consapevolezza che a Fatima i grandi miracoli sono soprattutto spirituali.
2: Era la voce di padre Carlos Cabezinhas, rettore del santuario di Fatima in Portogallo, al microfono di Giovanna Serpico. Il santuario di Fatima con il quale abbiamo aperto questo nostro viaggio nei santuari mariani nel mondo, viaggio nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato proprio a Maria. Come dedicata a Maria è la preghiera del Regina Coeli che ci apprestiamo ad ascoltare da Piazza San Pietro, Papa Leone, la preghiera che in periodo pasquale, dunque con particolare attenzione al tema della resurrezione, sostituisce l'Angelus. Oggi, settima domenica di Pasqua, festa dell'Ascensione, anche giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Giovanna Serpico.
1: Sì, oggi si celebra la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, istituita dalla Chiesa quasi 60 anni fa per riflettere sul rapporto tra informazione, media e società. E oggi, nell'epoca delle nuove tecnologie, di una comunicazione così veloce, dell'intelligenza artificiale, questa giornata assume un significato più attuale che mai. Nel messaggio diffuso per questa occasione da Papa Leone XIV, emerge che il pontefice invita a custodire voci e volti umani in un tempo dominato da automazione e contenuti artificiali. Stiamo andando verso una comunicazione più veloce, perfetta, ma sempre meno umana, dice il Papa. Se la comunicazione parte dallo strumento, si riduce ad algoritmo, efficienza pura, ma cuori spenti.
2: Ed ecco che
1: Ed ecco il Papa, sì.
2: si aprono le tende della finestra su San Pietro, si affaccia il Papa che saluta per il Regina Coeli e lo
3: Cari
2: ascoltiamo.
3: fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore, l'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo. Può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino in proposito diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare

0: di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera, possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
1: Portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudiet letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Resurrexit Dominus Fere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luce ad eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre,

0: I progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.
1: Le 12 e 9 minuti è terminato il Regina Coeli di Papa Leone da Piazza San Pietro. La linea, come vi abbiamo anticipato, va a tutto il calcio. Nell'intervallo intorno alle 12:50 il prossimo GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
2: Calcio minuto per minuto.
3: Buona domenica, gentili ascoltatori, da Filippo Corsini. 5 partite in contemporanea a mezzogiorno, non senza polemiche e difficoltà, visto che gli incontri sono già iniziati. Senza rubare altro tempo ai fatti di cronaca, andiamo subito dai nostri inviati sui campi per ricordare in estrema sintesi le formazioni e quanto già accaduto in questi primi minuti di gioco, cominciando dal campo principale, che è quello di Torino. Per Juventus-Fiorentina c'è Francesco Repice.
4: 9 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo all'Allianz, 0-0 tra Juventus e Fiorentina. Juventus in campo con questa formazione di Gregorio tra i pali, Kalulu, Bremer, Kelly è cambiato in difesa, Locatelli e Comagnas in mezzo al campo con Sessão, McKennie e Ildiz alle spalle di Vlahovic. Un 4-2-3-1 disegnato da Luciano Spalletti, un 4-5-1 quello invece disegnato da Vanoli, con l'unico punto di riferimento offensivo che è Piccoli, Parisi e Gosens sulle corsie esterne, Brescianini, Fagioli, Endura, presidio della mediana, Dodò, Pongracic, Ranieri e punto Gosens dalla parte sinistra del campo, tutti davanti a Gheghe a dirigere la partita. Il signor Massa della sezione di Imperia, Juventus che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo. Maglia strisce verticali bianconere per i padroni di casa, completo viola per gli ospiti. Ripetiamo, 10 minuti sul cronometro, 0-0 tra Juventus e Fiorentina.
3: E ora l'Olimpico, dove si gioca il derby Roma-Lazio. Per noi c'è Giovanni Scaramuzzino.
5: Buona domenica, 0-0 il punteggio dopo 10 minuti di gioco, ma 3 angoli consecutivi a favore della Roma con Dybala che sistema con pignoleria il pallone, ne arriva un altro nei pressi e quindi sarà proprio dal sinistro del campione del mondo che arriverà un'ennesima minaccia per la porta del debuttante in Serie A Furlanetto, che poco fa si è distinto con una bella deviazione sul colpo di testa di Malen, pallone allontanato, Wesley, tentativo di conclusione, Furlanetto sicuro in tuffo su tiro deviato anche da un suo difensore. Wesley ci ha provato al limite dell'area di

0: rigore. Formazione delle squadre: Roma in campo con Svilar in porta, Mancini, Indica e Hermoso a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo gli esterni sono Selic e Wesley, Pisili e Lanui in mezzo, capitan Cristante nel ruolo di trequartista, Dybala e Mala in le punte. Risponde la Lazio: Furlanetto tra i pali, Marusic, Ghila, Prushkar e Tavares in difesa, Basic, Rovella e Taylor nella zona nevralgica del terreno di gioco, Cancellieri, Dia e Noslin in attacco. Lazio che ci prova, tentativo di lancio lungo in profondità, lo scatto di Cancellieri, arriva prima la difesa romanista. Roma 0, Lazio 0, undicesimo. Andiamo a Genova.
1: Andiamo al Ferraris, Genoa-Milan, Giuseppe Bisantis.
2: Si gioca da 10 minuti più 30 secondi, la situazione è Genoa 0, Milan 0. Subito le formazioni: la Genoa che è in divisa tradizionale, la maglia quarti rosso-blu con calzoncini, calzettoni blu e numeri in gialli, è schierato da Daniele De Rossi con un 4-3-2-1, Bailov il portiere, Ellerson, Otoa, Marcandalli e Vasquez in difesa, Malinowski, Amorim, Frendrup a centrocampo, Baldanzi e Vitigna dietro l'unica punta che è Colombo. Divisa da trasferta per il Milan di Massimiliano Allegri, completo bianco con inserti rosso-neri, 3-5-2 con Maignan in porta, Tomori, Gabbia, Pavlovic in difesa, Atecame, Fofana, Yashari, Rabiot e Bartesaghi a centrocampo, Gimenez e Kunku davanti, Modric con una maschera protettiva parte dalla panchina. Maglia azzurra, calzoncini neri, calzettoni azzurri per l'arbitro e i suoi collaboratori, primo arbitro Sozza, Locicero e Cecconi, Guardialine, Marchetti il quarto uomo, Mazzoleni e Paganessi alla VAR. Giornata di sole a Genova, temperatura sui 19 gradi, stadio gremito con festa dei tifosi genuani per la salvezza. Raggiunta del rosso blu, trasferta vietata ai residenti in Lombardia, ma c'è un buon numero di sostenitori delle Milan residenti in altre regioni. Cosa è successo? Al settimo minuto, azione Genoa con una conclusione da dentro l'area di rigore, seppur da posizione decentrata di Vitigna, di poco alta sopra la traversa. Lina allo studio.
1: Per Pisa-Napoli allo stadio Rino Garibaldi c'è Sara Meini.
3: Buon pomeriggio a tutti voi anche dallo stadio Arena Garibaldi. Siamo al dodicesimo minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Pisa e Napoli. Le formazioni: il Pisa si schiera con il modulo 3-4-2-1 scelto da Iliemarco in porta, c'è Semper in difesa, Calabresi, Caracciolo e Canestrelli sulla linea mediana, Angoria, Kin, Sammino, Ebischer e Oyolt, e poi Moreo e Leri che giocano dietro all'unica punta Stojkovic. Risponde il Napoli disegnato da Conte con il 3-4-2-1, Meretto in porta, in difesa Benquema, Rachmani e Buongiorno, sulla linea mediana Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola e poi Elmas e Ellison Santos dietro all'unica punta Højlund. Napoli è in attacco, ha già avuto un'opportunità all'ottavo minuto con Elmas al volo, deviato però dalla difesa del Pisa, e sugli sviluppi del calcio d'angolo ci ha provato Rachmani, ancora una volta il tiro è stato deviato però dal Pisa. Tredicesimo minuto, sempre 0-0 allo stadio Arena Garibaldi tra Pisa e Napoli. Studio
1: a Como per Como Parma, ora con Daniele Fortuna.
4: Alla tredicesimo, 0-0 con il Como che continua ad attaccare, lo sta facendo dall'inizio, ha già conquistato 5 angoli, la festa per la prima Europa conquistata dal Como nella storia del club, lo stadio è pieno in una bella giornata di sole sul lago. Il Como evidentemente però non vuole fermarsi, vuole continuare a inseguire la Champions, il calcio d'angolo che sta per essere battuto da sinistra da Cugna, lo seguiamo poi, daremo le formazioni, entrano intanto i tifosi del Parma, arrivati in ritardo per protesta. Suzuki blocca sul calcio d'angolo di Dacuña con uno striscione polemico nei confronti di tutto il caos che ha riguardato il calendario di questa domenica. Il Como con Butte in porta, poi Van der Bremt, Ramon Kempf e Moreno in difesa, Perrone e Dacuña, la solita coppia di registi mediani, Diao, Cacere, Baturina dietro all'unica punta, al bomber Duvica. Se la Parma con Suzuki tra i pali, Circati, Troilo, Valenti, la difesa a tre di questa della Prato, Ordoñez, Nicolussi, Keita e Carboni, Strefezza e Pellegrino davanti. Il Como con maglia celeste con righe sulle spalle giallo ocra, dall'altra parte il completo bianco, la maglia bianca della Parma con la croce nera. Calcio di punizione per il Parma, siamo arrivati al quindicesimo, Como 0 Parma 0. Studio.
1: Ancora nessuna rete dunque nelle 5 partite che mettono in palio i posti per la zona Champions. Mi limito a ricordare la scaletta, dunque per il momento campo principale Torino per Juventus-Fiorentina, a seguire Roma per Roma-Lazio, Genova per Genoa-Milan, Pisa per Pisa-Napoli e Como per Como-Parma. Ai microfoni Francesco Repice, Giovanni Scaramuzzino, Giuseppe Bisantis, Sara Meini e Daniele Fortuna. Ripartiamo da Juventus.

0: Juventus Fiorentina.
1: Quarto d'ora nel corso del primo tempo, sta per iniziare il sedicesimo, il punteggio ancora fermo sullo 0-0, la Fiorentina fino a questo momento si difende bene sui tentativi di una Juventus non organizzatissima proprio in fase d'attacco, e anzi la formazione viola ad aver avuto potenzialmente un paio di possibilità all'interno dei 16 metri avversari anche per le distrazioni dei difensori bianconeri. Ci prova ancora la Fiorentina sull'asse destro del campo con Parisi che viene affrontato irregolarmente da un avversario che lo mette giù. Secondo il direttore di gara si tratta di calcio di punizione in favore della formazione ospite, un calcio di punizione che l'Aveiro andrà a battere più o meno all'altezza della linea mediana del campo, fronte difensivo destro del suo schieramento, quindi all'interno della tre quarti della squadra allenata da Vanoli. C'è Donò sul punto di battuta, il brasiliano, poi Pandorocic gli dice, anzi non gli dice, che andrà lui a battere questo calcio di punizione facendo i compagni di squadra di avvicinarsi o di inoltrarsi all'interno della metà campo bianconera. Pallone invece all'indietro per Fagioli che lo scambia ancora con il compagno di squadra, pressione della Juve che costringe la Fiorentina ad un palleggio piuttosto preciso ma anche piuttosto pericoloso. Infatti Dodò finisce per perdere il pallone, ultimo a entrarvi in contatto è un giocatore della Viola, pallone che finisce fuori, rimessa con le mani in favore della Juventus con Cambiaso in area di rigore, fermato in qualche maniera dobbiamo dire da Pogrecic, poi il pallone in profondità, Piccoli che viene anticipato, arriva a rimorchio la squadra ospite con il tentativo di Solomon che si invia da posizione centrale verso il limite dell'area di rigore, serve a proprio in area Parisi, leggermente lungo il tocco, ancora Parisi alle prese con due uomini dall'indietro, un tentativo di Indur che deve rinunciare alla conclusione da facile posizione. Fiorentina che insiste in attacco, i minuti sul cronometro che sono 17 nel corso del primo tempo a Torino, Juventus 0 Fiorentina 0 Roma.
2: Grazie Francesco, 17esimo anche all'Olimpico, 0-0 il punteggio. A per i pranzo quindi con derby calcistico, a per i cena con finale di tennis, Foro Italico, ombelico del mondo, almeno quello sportivo, almeno quello per oggi. Ci prova ancora la Roma, tentativo di lancio lungo in profondità, lo scatto di Malen, legge bene la fase difensiva, la difesa della Lazio, compreso il portiere Furlanetto che si è disimpegnato bene nel periodo in cui non eravamo in diretta. Furlanetto, esordio assoluto per lui in Serie A, manca Motta, infortunatosi nell'ultimo allenamento nella Lazio, squalificato Romagnoli, indisponibile anche Patrick, tocca a Proshgard comporre il ruolo di centrale difensivo accanto allo spagnolo Ghila. Spinge di più la formazione romanista nello stadio, solo poche centinaia di tifosi della Lazio che sono stati sistemati nel settore nord, quello loro riservato, gli altri seguono la partita fuori a Ponte Milvio, non distante proprio dallo stadio. Tentativo da parte della formazione di casa di pressare sulla rimessa laterale a favore della Lazio, guadagna Andica il possesso di palla ma è costretto a un retropassaggio verso il lontanissimo Svilar. Roma che in maglia tradizionale completo rosso pompeiano con inserti e numerazioni giallo-ocra nel primo tempo attacca da destra verso sinistra verso la porta vicina alla curva nord tradizionale, anche la maglia della Lazio, quella casacca con prevalenza di celeste, inserti e numerazione bianca. Seguiamo l'iniziativa della formazione di Sarri con Rovella, si libera del pallone a beneficio dell'inserimento di Taylor, il controllo dell'olandese all'indietro, prova a smistare, c'è Tavares ancora dalle parti di Taylor, arriva spalle alla porta, Dia potrebbe dare all'indietro, lo fa Taylor di prima intenzione, Basic, c'è l'opportunità adesso dello scarico su Marusic e da questi verso Cancellieri, punta l'uomo, si tratta di Wesley, non arriva però il traversone nell'area di rigore romanista, 19esimo adesso, 0-0 tra Roma e Lazio, linea al Ferraris.
3: Ci avviciniamo al 19esimo minuto ed è 0-0 anche qua la parziale tra Genoa e Milan. L'orario, la giornata di sole calda anche se non torrida, insomma non fa un ritmo vertiginoso. C'è da dire che in questi primi quasi 20 minuti è il Genoa che ci sta provando di più. Siamo fermi all'azione che vi abbiamo raccontato nel precedente collegamento, un tiro da dentro l'area di rigore da posizione decentrata di Vitigna con palla terminata alta, prova a mettersi in luce Malinowski che ha annunciato che questa sarà l'ultima partita con la maglia del Genoa, almeno davanti ai tifosi del Ferraris che lo hanno accolto davvero con grande affetto. Adesso c'è il rilancio da parte del portiere Maignan catturato da Frendrup, 19 e mezzo, Genoa 0 Milan 0, andiamo a Pisa.
0: E 19:30 anche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, sempre 0-0 tra Pisa e Napoli. È in corso in questo momento la coreografia della curva nord del Pisa con un lungo striscione. Questa curva non retrocede, saluta così la tifoseria nerazzurra dunque la formazione di Iljemark, che oggi per l'ultima volta giocherà in Serie A qua all'Arena Garibaldi.

0: Avanti però nel frattempo il Napoli con Spinazzola, il cross viene bloccato però da Semper in questi primi 20 minuti e in attacco soltanto la formazione di Conte, che poco fa ha avuto un'altra opportunità con Di Lorenzo, che però dall'interno dell'area di rigore non è riuscito ad arrivare al pallone. Insiste il Napoli, lo fa dal settore di sinistra con McTominay che si allarga ancora verso Lobotka che arriva fino ai pressi dell'area di rigore, il tiro proprio di McTominay, il palo e la rete del Napoli, il vantaggio della formazione di Antonio Conte che esulta subito con la sua panchina e va a esultare anche McTominay che raggiunge la bandierina e poi tutti i compagni festeggiano con lui. Napoli oggi in divisa bianca che passa in vantaggio al 21esimo minuto. Stadio Arena Garibaldi, Pisa 0, Napoli 1, McTominay, e andiamo a Como.
1: Invece qui è 0-0 al 21esimo, 0-0 tra Como e Parma. Il Parma adesso prova a far girare il pallone dopo l'inizio frastornante della squadra di Fabregas. Sono entrati in ritardo anche alcuni tifosi della curva del Como, scusate il ritardo, eravamo alla tara. Questo è lo striscione invece esposto dai tifosi del Parma, entrati dopo un quarto d'ora. Attacca proprio il Parma, ma Keita va a commettere fallo all'altezza del limite dell'area di rigore. Calcio di punizione per il Como che nel primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto al nostro punto d'osservazione, la nostra postazione è in tribuna centrale. Como che prova a spingere, adesso va a giocare sulla sinistra, lì larghissimo c'è Diao, il pallone però che viene passato all'indietro da Moreno, poi arriva a Cacchere, ancora posizione centrale per lui, gira su se stesso, adesso il ritmo si è abbassato, prova ad andare via il Como, sempre all'indietro per Moreno, ancora possesso palla, piuttosto articolato ma lento. 22esimo, Como 0 Parma 0. Studio.
2: Con questo risultato di Pisa, al momento Napoli aritmeticamente qualificato per la Champions League. Torniamo a Juventus Fiorentina.
3: 9 minuti sul cronometro, sono esattamente 20 nel corso del primo tempo con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, 23 minuti e chiediamo scusa, il punteggio è fermo sullo 0-0 ma al 20esimo minuto, ed evidentemente quello che volevamo dire, la Juventus ha avuto una buona opportunità per passare in vantaggio, retropassaggio sciagurato di Indura all'interno della propria area di rigore per il portiere De Gea, c'è nei pressi Vlahovic che arriva primo rispetto all'avversario sulla traiettoria del pallone, lo tocca con la punta ma viene neutralizzato appunto dall'uscita del portiere della Fiorentina, proprio De Gea, e quindi un'opportunità svanita per la Juve che ora prova ad insistere dalla corsia di sinistra con Ildiz, parte un traversone in mezzo, un tentativo di colpo di testa di Bremer, pallone che arriva a destra per Conceição, sempre nei 16 metri, contro traversone, ottimo l'intervento dobbiamo dire di De Gea che in tuffo va a distendersi all'interno della sua area piccola per bloccare il pallone in presa base. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 24esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Torino, ancora 0-0 tra Juventus e Fiorentina. Si fa vedere la viola con Brescianini in avanti, pallone sulla corsia di sinistra, Solomon e Brescianini però non combinano al meglio e quindi praticamente regalano il pallone alla squadra bianconera di petto. Vlahovic troppo corto per Kalulu dalla parte opposta, impreciso il tocco di viola con Vlahovic che può smistare verso il settore di sinistra, pescato adesso Ildiz contro Dodò, entra in area, palla sul destro, alto traversone, tentativo di rovesciata con Conceição, sinistro murato da Ranieri, poi il pallone che schizza all'interno della tre quarti di campo, viola Cobb Miners che lo allarga ancora per Ildiz, si va centralmente dall'ex giocatore dell'Atalanta il quale sposta il pallone per il compagno di reparto Locatelli, c'è largo a destra con Conceição, riceve palla, va a puntare il suo diretto avversario, entra in area di rigore, prova a saltarlo con lo scatto, ci riesce, poi però il traversone preda di Ranieri, una volta superato Gossens il portoghese si è trovato di fronte il difensore centrale della viola che è riuscito a ribattere il suo tentativo. Siamo al 25esimo minuto nel corso del primo tempo a Torino, Juventus 0 Fiorentina 0 Roma.
2: Insieme a un'azione sulla fascia romanista va via il 25esimo minuto e col 25esimo minuto anche il primo quarto di gara. 0-0 il punteggio, bene la Lazio, non solo dal punto di vista della personalità ma anche dall'organizzazione di gioco, con una Roma più vicina alla rete. Al nono minuto un intervento aereo di Malen, anticipato leggermente con ogni probabilità da Nuno Tavares, sarebbe stato autogol ma il gran volo di Furlanetto ha messo il pallone in calcio d'angolo. Gioco spezzettato, poco fa è arrivato il primo giallo nei confronti del centrocampista olandese della Lazio Taylor che ha messo giù Dybala, calcio di punizione questa volta a favore della formazione della Lazio che attacca da sinistra a destra.

0: verso la porta vicina alla curva sud, il tentativo di apertura verso Nuno Tavares, il portoghese addomestica il pallone, poi Noslin si chiude il triangolo, c'è una buona opportunità per Nuno Tavares, lo scatto del portoghese, prova a chiudere Ndicka, si ferma, lato corto dell'area di rigore, finta il cross, può entrare, palla al piede in area di rigore, lo fa, il cross basso con la difesa romanista che si salva grazie a El Ainaoui che riesce a anticipare tutti i compagni avversari e a spedire il pallone direttamente in fallo laterale. 26esimo minuto, Roma 0, Lazio 0, nuovamente Genova.
1: 25 minuti e mezzo qui a Marassi, è sempre 0-0 e la parziale tra Genoa e Milan. Prova a uscire il Milan, finora fin troppo attendista, poco fa una punizione di Nkunku toccata da nessuno con il portiere Bailov che l'ha lasciata scorrere. Ricordiamo che nel Milan si rivede almeno in panchina Luka Modric, ricorderete l'infortunio, la frattura dello zigomo, sembrava per lui campionato finito, invece vista la situazione del Milan c'è bisogno anche di lui, se dovesse entrare in campo lo farà con una speciale maschera protettiva. Adesso sta giocando Yashari, ma adesso è Baldanzi che si libera sulla tre quarti campo, il tocco per Frendrup, Frendrup ancora per Amorim, Amorim all'indietro per Otoa, Otoa per Malinowski sulla tre quarti campo, Malinowski alza la testa, effettua un cross in area di rigore, arriva sul pallone Frendrup, non se la sente tirare, appoggia per la conclusione da fuori tentata da Malinowski, una sinistro.
2: Giuseppe, intervengo dall'arena Garibaldi perché c'è stato il raddoppio da parte del Napoli, l'ultimo a toccare con un colpo di testa dovrebbe essere stato Rahmani dopo un calcio d'angolo battuto da Elmas. Sta di fatto che al 27esimo minuto cambia di nuovo il parziale. Pisa 0, Napoli 2 e torno da te Giuseppe Bisantis.
1: Eh sì, ma ti restituisco a brevissimo la linea Saramini perché la conclusione di Malinowski col corpo sbilanciato è terminata direttamente nella gradinata sud, quasi 27 i minuti alla Ferraris, Genoa 0, Milan 0 e allora ancora Pisa.
2: Eh sì, il colpo di testa è stato proprio di Rahmani, abbiamo avuto delle difficoltà perché comunque la palla non sapevamo se avesse superato o meno la linea della porta difesa da Semper, hanno avuto dei dubbi anche i giocatori sul terreno di gioco, non ha avuto dubbi invece il direttore di gara Forno che ha subito assegnato la rete al Napoli che dunque raddoppia. All'arena Garibaldi bellissima l'azione che poi ha portato al calcio d'angolo per la squadra di Antonio Conte di Ellison Santos, partito dalla sinistra, ha tirato un bel tiro con il destro deviato proprio dal portiere del Pisa e sugli sviluppi di quel calcio d'angolo è arrivato il secondo gol per il Napoli che dopo il vantaggio iniziale aveva lasciato più spazi per la verità al Pisa, adesso sta manovrando proprio sulla linea dei difensori, si allunga con Lobotka e poi riparte con Ellison Santos sempre sulla corsia di sinistra dove lo sta seguendo proprio Spinazzola, decide comunque il brasiliano di andare da solo prima di fermarsi sulla linea della tre quarti campo, vicino a lui però c'è McTominay che ferma il pallone con il destro prima di consegnarlo di nuovo all'interno dell'area di rigore proprio ad Ellison, viene fermato però per un calcio di punizione che ci sarà in favore del Pisa e dunque quando siamo arrivati al 29esimo minuto Pisa 0, Napoli 2, andiamo a Como.
3: L'ex Strefezza, l'ex del Como, adesso al Parma, finisce a terra, calcio di punizione per il Parma al 29esimo, sempre 0-0, manca l'affondo al Como che costruisce tanto, già 7 angoli battuti dalla squadra di Fabregas a 0, non c'è Nico Paz, si è fermato all'ultimo momento, un colpo al ginocchio sinistro, ma Fabregas spera di recuperarlo per l'ultima di campionato che il Como giocherà a Luzzini contro la Cremonese, stagione finita invece per Alex Vaie e a destra gioca Van der Bremt, ancora il Parma adesso invece su proprio da quella parte a sinistra con Valenti che va via, poi perde il pallone, lo recupera il Como, riparte con Duvica, sa spalla alla porta, poi è Baturina, il dialogo tra di loro, l'apertura buona per Diao sulla sinistra, può puntare Circati, ancora Diao, rientra, conclusione, va del Prato, il capitano del Parma in scivolata a opporsi con il corpo, resta comunque in attacco il Como, Como 0, Parma 0, è la mezz'ora studio.
4: Ci fermiamo pochi secondi per la pubblicità.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Juventus-Fiorentina.
6: Siamo giunti alla mezz'ora, sta per iniziare il 31esimo a Torino, ancora 0-0 tra Juventus e Fiorentina. Il gioco è fermo perché Kelly è entrato alle spalle di Parisi, il quale ha avuto un problema evidentemente piuttosto serio alla ginocchio, tant'è che i suoi compagni di squadra hanno immediatamente fatto cenno alla panchina che dovrà entrare la Barella, che dovrà essere sostituito l'esterno destro della formazione di Vanoli, quest'oggi schierato proprio in quel ruolo per dar dalla parte opposta la possibilità a Salomon, entrambi con il piede invertito per arrivare vicino all'area di rigore della Juventus. Quindi cambio nelle file della Fiorentina, un cambio forzato che è costretto a fare Vanoli, ripetiamo, un fallo non volontario ovviamente di Kelly ai danni di Parisi, che poi è andato forse a mettere male il ginocchio, in caduta il ginocchio destro, la sua torsione, e ci sarà il cambio fuori Parisi e vedremo al suo posto con il numero probabilmente con il numero, vediamo chi entra perché ancora non l'abbiamo visto sulla lavagna luminosa del quarto uomo, potrebbe trattarsi, se non andiamo errati, di insomma, è complicato andare a vedere chi entra in campo adesso perché veramente il suo numero è coperto dai tanti uomini, dai tanti secondi. Si tratta del numero 17, Harrison, Jack Harrison, quindi un esterno al posto di un altro. E tutto questo, gentili ascoltatori, che abbiamo raggiunto il 32esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Torino, ancora 0-0 tra Juventus e Fiorentina, e la linea può tornare a Roma.
0: Siamo arrivati al 32esimo minuto, 0-0, spinge la Lazio, Nuno Tavares, punta l'uomo, si tratta di Selic, lato corto dell'area di rigore, raddoppio di marcatura, riesce a filtrare il pallone, Noslin in semirovesciata e conclusione alta di Cancellieri con pallone probabilmente deviato, così è infatti da un difensore la fase migliore della partita questa per la squadra biancoceleste, che ha corso sì un paio di pericoli e ha subito anche quattro angoli pressoché consecutivi, ma poi con il passare dei minuti ha alzato il proprio baricentro e sta mettendo in difficoltà la difesa romanista. Al 29esimo aveva anche segnato la Lazio, ma Dia era partito in posizione irregolare, questo che sta per essere battuto da Basic è il primo angolo della partita a favore della formazione oggi ospite. È proprio il centrocampista che sistema al limite della lunetta il pallone, tutto bene a giudizio del primo collaboratore di linea dell'arbitro Maresca. Arrivano anche i difensori pronti a saltare, fischi del pubblico giallorosso a esorcizzare la battuta della avversario. Un pallone sul primo palo, il colpo di testa con pallone di poco fuori, un pallone che è stato arpionato da parte di Ghila, probabilmente anche in anticipo su Provskar, sono saltati insieme i due difensori, poi ultimo tocco forse di Noslin, ma comunque lo specchio della porta non è stato inquadrato. Vi confermiamo che comunque il colpo di testa, quello decisivo, è stato di Ghila con pallone che è terminato sul fondo. Intanto terminata l'azione offensiva della Lazio, è pronto al rinvio Svilar, 33esimo, Roma 0, Lazio 0, linea Genova.
1: Superato il 33esimo e direi, a sentire anche gli altri campi, che la contemporaneità è rispettata per queste partite che valgono il piazzamento dei posti Champions. 0-0 tra Genoa e Milan, direi che adesso la gara è qui equilibrata, si gioca però tra le due tre quarti, interventi tra i pali dei due portieri.
6: La Fiorentina in vantaggio, 34esimo minuto nel corso del primo tempo a Torino, Ondur ha segnato per la Fiorentina, un rasoterra sul quale Di Gregorio non è sembrato impeccabile dall'interno dell'area di rigore, cambia il parziale a Torino, Fiorentina 0, Fiorentina scusate, in vantaggio sulla Juventus per 1-0, gol di Ndur e linea ancora a Giuseppe Bisantis.
1: E beh, insomma, questo punteggio che ci ha comunicato Francesco Repice cambierebbe tante cose, ma c'è ancora tantissimo da giocare. Qui siamo al 34esimo, stavo dicendo che la partita è abbastanza bloccata tra le due tre quarti, zero interventi tra i pali dei due portieri, il olandese Bailov per il Genoa e il francese Maignan per il Milan. Adesso proteste del Genoa che chiedeva un calcio d'angolo, ma l'arbitro, che è il signor Sozza della sezione di Seregno, assegna la rimessa dal fondo alla Milan. 34 più 30 secondi a Marassi, Genoa 0, Milan 0 e torniamo a Pisa.
2: Allo stesso minuto, al 34esimo e 38 secondi, il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa e ci sono davvero pochissime opportunità per la formazione toscana di casa. Sta tenendo il pallone fisso il Napoli, che si allarga da destra a sinistra senza nessun disturbo. Benissimo.

0: Stanno giocando fino a questo momento McTominay e Lobotka, ma adesso il pallone è tra i piedi di Boukema, che vede libero proprio McTominay, che si avvicina all'area di rigore, viene intercettato però dal Pisa, che prova a ripartire sulla corsia di sinistra con Ebischer, che raggiunge Stojkovic. Siamo dalla parte sinistra, vicinissimi al calcio d'angolo per il Pisa, che non riesce a tenere il pallone. L'ultimo a toccare però è Spinazzola, e dunque ci sarà un fallo laterale per la formazione di Iljemark. Quando siamo arrivati al 36esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
1: Sempre 0-0 al 36esimo con il Como, che continua a giocare in modo stabile nella metà campo del Parma. Ancora Diao prova a puntare un avversario del Prato, bravo, resta con lui, va in scivolata il capitano del Parma, abbastanza sconfortato però perché gioca soltanto il Como, si difende con i 5 in difesa il Parma e poi con i 3 centrocampisti subito lì molto attaccati dalla bandierina di sinistra. Per l'ottavo calcio d'angolo a favore della Como e 0 per il Parma, con il calcio d'angolo battuto male però da Dacuña sul secondo palo. Kempf viene scavalcato dalla pallone che poi finisce in fallo laterale. Como 0 Parma 0, 37esimo. Studio,
2: riepiloghiamo la situazione con un giro flash ricordando soltanto minuto e punteggio. Torino
3: 37esimo a Torino, Juventus 0 Fiorentina 1. Roma
4: 37esimo, 0-0 tra Roma e Lazio. Genova
5: 36 e mezzo, Genoa 0 Milan 0 Pisa
0: 37esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2. Como
1: stesso tempo 0-0 tra Como e Parma. Studio,
2: ancora qualche secondo per la pubblicità.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Juventus Fiorentina.
3: 38 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo qui all'Allianz Stadium di Torino. La Fiorentina in vantaggio sulla Juventus per 1-0, il gol che vi abbiamo raccontato, quello di Ndur dopo l'iniziativa di Salomon che ha smistato all'interno dell'area di rigore da destra proprio il centrocampista Viola, la sua conclusione forse anche toccata con Miners che ha tratto in inganno di Gregorio Pallone che si è perso alle spalle dell'estremo difensore bianconero. Juventus che prova a reagire, non lo fa in questo momento con un'azione particolarmente ragionata e razionale. La Fiorentina che si difende bene, Juve però adesso sulla destra ancora con Francisco Conceição, ancora contro Gossens, sta per entrare nel rigore il portoghese, lo fa Sterza, mette palla sulla destra, prova ad andare al cross, poi invece recede dal tentativo servendo le sue spalle Locatelli, il quale gli restituisce il pallone, ancora Conceição in surplus contro due difensori della Fiorentina, prova a passare in mezzo, ci riesce, riesce però poi Ranieri ad uscire praticamente dalla zona di rigore, anzi si trattava di Fagioli al quale lo stesso Conceição sradica il pallone dai piedi nei pressi della bandina del corner, consentendo ai suoi compagni di squadra di continuare nel tema offensivo a ridosso dell'area di rigore della Fiorentina. Conceição, palla sulla sinistra, Conceição va al cross in mezzo, comodo per il colpo di testa di Dodò che allontana Bremer, non lascia spazio a Piccoli, Kalulu da destra, un altro cross in mezzo, il tentativo di Vlahovic anticipato da Pongracic, il pallone che rimbalza all'interno dei 16 metri, Viola con la Juventus che continua ad arrembare, vuole fortissimamente la formazione bianconera raggiungere il gol del pareggio, e sotto di un gol quello segnato da Ndur all'altezza del 33esimo. Locatelli ancora un suggerimento in mezzo, questa volta la chiusura del difensore della Fiorentina che subisce anche fallo da Vlahovic, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti. Sul cronometro sono 41 i minuti nel corso del primo tempo. Allianz Stadio di Torino, Juventus 0 Fiorentina 1 Roma.
4: Entriamo nel 40esimo minuto, 0-0, calcio d'angolo numero 5 a favore dei giallorossi, bandierina di sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione di Gasperini, 6 gli uomini con la maglia giallorossa nell'area di rigore avversaria, la battuta, il colpo di testa, il gol, Malen che è riuscito a anticipare tutti, ma il tocco decisivo che ha superato il portiere avversario è di Mancini, si sblocca a favore della Roma la partita al minuto numero 40 su azione d'angolo, l'ex atalantino Mancini ha colpito anticipando tutti e spedendo alle palle, la palla alle spalle dell'incolpevole portiere avversario. Tutto questo qualche minuto dopo la sostituzione per via dell'infortunio di Indica, al suo posto c'è Rensch, porta alla nostra sinistra in lunga corsa di

0: Mancini, che ha attraversato tutto il campo dopo aver battuto il portiere avversario per ricevere l'applauso della curva sud. Mancini è sbucato alle spalle di due giocatori della Lazio, c'era anche Noslin nei pressi della linea di porta, con Malen che si è addirittura spostato per favorire l'ingresso del pallone in rete, ha tagliato bene l'area di rigore avversaria in diagonale, verticalizzandola in maniera decisiva Mancini, che di testa ha superato Furlanetto. Roma 1, Lazio 0 al minuto numero 41, Genova.
1: Superato il 40° minuto da 30 secondi e 0-0 la parziale tra Genoa e Milan. Evidentemente i punteggi dagli altri campi arrivano in tempo reale, se è vero che il Milan ha leggermente, niente di trascendentale, forzato i tempi nel periodo non collegato al 38esimo, azione insistita dei rossoneri nell'area di rigore del Genoa. Alla fine un diagonale di Rabiot abbastanza rallentatore, che però stava per innescare Atekame sul secondo palo, è intervenuto Frendrup che ha messo il pallone in corner per il primo angolo di tutti la partita. Sull'angolo un colpo di testa con il portiere del Genoa Bailov, che ha sventato con un'uscita di pugno. Adesso il pallone dall'altro portiere, Megnana, che deve effettuare una rimessa dal fondo. Il pallone sorvola la linea centrale del campo, arriva ancora dalle parti di Vitigna, che di testa rilancia però nella zona dove c'è il solo Pavlovic. Superato il 41esimo, 0-0 tra Genoa e Milan. Torniamo a Pisa.
2: 42esimo minuto allo stadio Arena Garibaldi, dove il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa e continua soprattutto ad attaccare. Poco fa ha avuto l'opportunità per portare a tre le sue reti, ma andiamo in cronaca perché all'interno dell'area di rigore c'è Ellison, si fa però bloccare dalla difesa del Pisa, che prova dunque a ripartire con Leri, che arriva fino alla linea del centrocampo, insiste sulla destra prima di lasciare il pallone a Stojkovic, che non trovando spazio è costretto però a tornare all'indietro. Dicevamo, poco fa il Napoli ha avuto l'occasione per portare a tre le sue reti con una gran bella azione di Elmas all'interno dell'area di rigore, gran botta di destro del numero 20 del Napoli, deviato però dal portiere del Pisa, sempre il migliore certamente per la formazione di Ilemark, che sta manovrando sulla linea del centrocampo. 43esimo minuto, Pisa 0 Napoli 3, andiamo a Como.
3: Al 43esimo 0-0 come in attacco, come vicino al gol, due minuti fa palo colpito da Duvikas con assist di Baturina, conclusione in diagonale, il palo salva Suzuki che poi si ritrova il pallone tra le braccia, come fa proprio in questo momento su un lancio di Moreno. Prima ancora, sempre pericoloso il Como ed esitazione fatale al momento del tiro di Ave, si è fatto recuperare da Keita. Ora il Parma con Del Prato, controlla il pallone, fallo laterale in zona d'attacco per la squadra di Cuesta. Como 0 Parma 0 il 44esimo. Studio,
4: torniamo a Torino, Juventus Fiorentina.
5: 44esimo, 1-0 per la Fiorentina. Nel periodo non collegato ci ha provato Ildiz per la Juve con una conclusione dai 25 metri, respinta però a mani aperte dalla portiere della Fiorentina De Gea. La Juventus ancora in avanti con McKennie, sta per entrare in area di rigore, riesce a saltare Dodò, si avvicina alla linea di fondo, poi decide di fermarsi, il retropassaggio ancora a beneficio di Ildiz, questa volta non c'è intesa con i compagni di squadra. La Fiorentina che può andare ad allontanare il pallone, Bremer in maniera fallosa su Piccoli, quasi a ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco, l'intervento del giocatore brasiliano sulla maglia numero 11 della Fiorentina, l'arbitro, il signor Massa della sezione di Imperia, che va a alzare anche il cartellino giallo all'indirizzo del difensore di Luciano Spalletti, fallo da dietro, pallone colpito dopo evidentemente il contatto sul polpaccio destro dell'attaccante della Fiorentina, e quindi calcio di punizione in favore della Viola, seppur all'interno della propria tre quarti di campo. 44 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso del primo tempo all'Allianz Stadium di Torino, con la Fiorentina in vantaggio per 1-0, lo ricordiamo, il gol di Ndur al 33esimo dopo una buona giocata di Salomon, che ha liberato il centrocampista viola all'interno dell'area di rigore, decentrato a destra, è esploso un tiro piuttosto forte, c'è stata anche una leggera deviazione di Kommeiners che potrebbe aver mandato a vuoto il tentativo di intervento da parte di Di Gregorio, non sembrato impeccabile di primo acchito guardando appunto qua la conclusione, quella conclusione guardando il tentativo di parata da parte della portiere della Juventus. Sbaglia ancora la Juve, recupera Brescianini, c'è sul settore di sinistra, adesso si è portato Piccoli che prova a triangolare lungo con un compagno e riesce in qualche modo a catturare il possesso del pallone all'altezza della fascia.

laterale viene pressato da due uomini, serve intelligentemente in mezzo Fagioli, probabilmente il migliore in campo, il lancio sul settore di destra, Harrison la mette sul sinistro, prova la conclusione, c'è la deviazione in angolo di Di Gregorio, 45 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso del primo tempo.

0: Grazie Francesco. 46esimo, Roma 1 Lazio 0, si gioca il primo dei 4 minuti di recupero concessi. Tutto quasi è accaduto dopo il cambio forzato, fuori Indica, infortunato, dentro Rensch che ha preso il posto di Selic, il turco arretrato invece in difesa accanto a Mancini e Hermoso. Roma che ci prova con Malen, verticalizzazione, tentativo di scarico su Dybala anticipato dalla buona chiusura in diagonale di Nuno Tavares. Può ripartire quindi la Lazio, c'è una buona opportunità con Basic che riesce a allargare il gioco, un doppio rimpallo favorisce la Roma con Mancini che allontana giusto per un attimo, poi una sorta di sombrero da parte di Dybala, vorrebbe il fallo l'argentino ma così non è a giudizio di Maresca. Poi Cancellieri anticipato al momento del passaggio sul settore sinistro, c'è l'opportunità garantita da Wesley sulla fascia sinistra dopo aver trovato in occasione del quinto angolo battuto dai giallorossi il gol del vantaggio. Un'azione per la Lazio con un'uscita bassa di Svilar su Cancellieri, subito dopo grande parapiglia all'altezza dell'area di rigore romanista con ammonizione di Hermoso e dello stesso Cancellieri per reciproche scorrettezze. Al 44esimo, Roma vicina al gol del 2-0, una respinta della difesa biancoceleste colta al volo da Hermoso che di sinistro ha tentato di sorprendere Furlanetto sull'angolo basso alla sua destra, il pallone però è finito sull'esterno della rete. Finiamo anche noi al 47esimo secondo dei 4 minuti di recupero con la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Lazio, stadio Luigi Ferraris.
1: Dove invece abbiamo il primo finale di tempo, un solo minuto di recupero concesso dall'arbitro Sozza, un colpo alla testa per Amorim ma inizio partita e un lieve infortunio per Bartesaghi, non è cambiato ovviamente il parziale, 0-0 tra Genoa e Milan, un'occasione per parte, niente di che, un tiro di Vitigna per il Genoa alto sopra traverso, un diagonale di Rabiot deviato in corner da Frentrup. È finito il primo tempo, Genoa 0, Milan 0 e noi andiamo a Pisa.
2: E dopo un minuto di recupero è finito il primo tempo anche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, con il Pisa che proprio al 46esimo minuto ha avuto la più ghiotta opportunità della partita con Stojkovic che dall'interno dell'area di rigore tutto solo si è fatto parare un destro da Meret. Dunque le squadre sono andate all'interno dello spogliatoio con il parziale di Pisa 0, Napoli 2 per il Napoli, hanno segnato al 20esimo minuto McTominay e ha raddoppiato al 28esimo Rachman. Dunque finale del primo tempo Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
3: Ed è terminato il primo tempo anche al Sinigaglia sull'ennesimo tentativo del Como di sgretolare il muro difensivo della squadra di questa, 0-0 tra Como e Parma alla fine del primo tempo. Studio,
4: torniamo a Torino.
5: Fine del primo tempo anche a Torino, squadra negli spogliatoi con il seguente parziale: Juventus 0 Fiorentina 1 al 33esimo Ondur Roma.
0: Siamo arrivati al 49esimo, ultimo dei 4 minuti concessi di recupero dal direttore di gara. Roma 1 Lazio 0, decide il gol di testa di Mancini su azione d'angolo al minuto numero 40, in alto si copre il cielo, sul campo invece prova a coprirsi la Lazio con la Roma che cerca di sfruttare l'andamento favorevole di questa parte finale del primo tempo. In contropiede però la formazione ospite, il tentativo di Nuno Tavares perde l'attimo per entrare palla al piede nell'area di rigore avversaria. Era comunque una posizione iniziale di offside, quindi in fase di partenza. Una Roma che ha subito nella parte centrale la Lazio, che non ha creato occasionissime per passare in vantaggio. La Roma invece implacabile su azione d'angolo è riuscita ad andare in rete grazie a Mancini, autore del terzo gol per lui a livello personale in questa annata di Serie A. Gli applausi del pubblico giallorosso salutano l'uscita dal campo del le due squadre. Il parziale all'intervallo Roma 1 Lazio 0, decide il gol di Mancini al minuto numero 40. Studio centrale.
4: E allora, in virtù di questi risultati alla fine del primo tempo, vi ricordo velocemente la classifica. A parte l'Inter, campioni d'Italia con 85 punti, troviamo al secondo posto il Napoli con 73, è già qualificato per la Champions se dovesse perdurare il successo, il 2-0 in casa del Pisa. Poi al terzo posto c'è la Roma momentaneamente con 70 punti, la Juventus è quarta con 68, il Milan è quinto sempre con 68 punti, poi al sesto posto il Como con 66, ma manca ancora i secondi 45 minuti di gioco, manca ancora il secondo tempo, dunque tutto da decidere. E poi ovviamente ci sarà anche l'ultima giornata, la 38esima e ultima giornata di campionato. Detto questo, noi ci fermiamo qui, ci sentiamo tra poco con il secondo tempo delle partite. La linea va ora al GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
4: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
5: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo.
9: Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: GR1.
11: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. L'auto che ha travolto i passanti in centro a Modena, il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti, ci aggiorna in studio Valentino Russo.
12: Sì, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio sono arrivati praticamente alla stessa ora, poco dopo le 11.30 all'aeroporto di Bologna, Mattarella da Roma, Meloni invece da Cipro, dopo aver annullato la sua visita. I due si sono subito diretti all'ospedale di Baggiovara di Modena, accompagnati dal sindaco Massimo Mazzetti e dal governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, per visitare i feriti ricoverati e verificare le loro condizioni. Occasione anche per incontrare i medici. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica, siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno, ha detto loro il capo dello Stato. Mattarella e Meloni hanno quindi lasciato Modena salutati dagli applausi dei cittadini presenti e hanno tra l'altro anche incontrato all'uscita dall'ospedale due delle quattro persone che hanno contribuito ieri a bloccare l'aggressore. Ora si sono diretti all'ospedale maggiore di Bologna, dove sono ricoverati gli altri feriti.
11: A Modena sono attesi anche la segretaria del PD Elly Schlein, il presidente Dem Stefano Bonaccini. Alle 15 vertice in prefettura con Piantedosi e Pisani. Linea all'inviato Claudio Vigolo.
13: Sono quattro le persone che hanno subito ferite gravissime e che sono in pericolo di vita, a dirlo il presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, che ha aggiunto: confermo che la persona fermata aveva avuto accesso negli anni passati a servizi di salute mentale. Dalle informazioni di nostro possesso, ha aggiunto, non si erano mai evidenziate né episodi di autolesionismo né di violenza verso altri. Tra i feriti una sola donna risulta amputata delle gambe, lo si apprende da fonti sanitarie dopo che era stata invece diffusa l'informazione che le persone con le gambe amputate fossero due. Sentiamo Leslie De Pietri, direttrice della terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Baggiovara di Modena.
14: Abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera, più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30, dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante.
13: Salim El Kudri intanto trascorre le ore in carcere guardando la televisione. Da quanto si apprende da fonti penitenziarie, parla poco e appare spaventato. Adesso è detenuto da solo in cella in regime di isolamento. Nei suoi device non sono stati trovati per ora segni di radicalizzazione. Da Ravarino, Modena, linea a voi.
11: Il vice premier Tajani ha proposto al ministro dell'interno Piantedosi di dare un riconoscimento a Luca Signorelli per il coraggio dimostrato nel bloccare l'attentatore. Tajani, che precisa l'attentatore italiano, mentre la Lega propone di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni a fini elettorali, sostiene D'Azione Calenda. Ora la tragedia delle Maldive, sono riprese le ricerche dei subacquei italiani deceduti durante un'immersione. Il servizio.
15: È una corsa contro il tempo, quella per recuperare i corpi della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. C'è il rischio che i predatori, a partire dagli squali, possano aggredire i cadaveri. Sarebbero ancora intrappolati all'interno della grotta, all'ingresso della quale è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, le cui bombole erano vuote. Tre

0: speleosub finlandesi dell'associazione Den Europe sono giunti sul posto con attrezzatura specifica per operare a 60 metri di profondità. Ieri un team della Marina Maldiviana si era spinto all'interno dei cunicoli. Durante la risalita il sergente Mohamed Mahdi ha accusato un malore ed è morto. Intanto gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York sono ripartiti per Milano. All'arrivo potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti, mentre le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave. Non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri, spiega l'avvocata del tour operator. Se lo avessimo saputo non l'avremmo consentito. Oltre quel limite, alle Maldive serve un'autorizzazione che il gruppo non aveva. Simone Zazzera, GR1.
1: Medio Oriente, nonostante le minacce di Stati Uniti e Israele di riprendere gli attacchi contro l'Iran, proseguono i negoziati. Teheran parla di progressi, ma allo stesso tempo blinda lo stretto di Hormuz predisponendo il pagamento di un pedaggio. Negli Emirati un drone ha causato un incendio vicino alla centrale nucleare di Barakah ad Abu Dhabi, nessun ferito né emergenza radiazione. Intanto sul fronte libanese proseguono i combattimenti anche se la tregua è stata prorogata di altri 45 giorni. Attacchi anche su Gaza, uccisi due esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Meteo, dopo l'intensa perturbazione atlantica, è in arrivo il caldo con un clima preestivo grazie al primo anticiclone della stagione. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, in Lombardia, tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano-Est in direzione del centro città, si registrano 2 km di coda per il traffico congestionato. Rimaniamo in A4 tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino, qui presenti code a causa di un incidente. Ci spostiamo in A22, Brennero Modena tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena, segnalati 2 km di coda. Andiamo in A1 tra Piacenza Nord e il bivio con la A21 verso Bologna, qui è registrato un incidente, e rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma, presente un veicolo in avaria. Chiudiamo infine in A30 in Campania alla barriera di Salerno Mercato San Severino verso Salerno, anche qui si segnala un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Alle 13.01 torniamo in diretta, gentili ascoltatori, con la seconda parte di Tutto il Calcio, minuto per minuto, dedicato alle 5 partite che si giocano in contemporanea della 37esima giornata, partite che mettono in palio le posizioni Champions, orario insolito delle 12, si è cominciato molto presto, tante polemiche, ma adesso si gioca e dunque torniamo sui campi per ricordare come si sono chiusi i primi 45 minuti di gioco e ripartiamo dal campo principale che per il momento è quello di Torino, Juventus-Fiorentina.
7: Squadra è ancora negli spogliatoi all'Allianz di Torino, la Fiorentina chiuse il primo tempo in vantaggio per 1-0, la rete al 33esimo di Indur, Roma.
8: All'Olimpico, squadre negli spogliatoi, Roma 1, Lazio 0, la rete di Mancini al minuto numero 40. Andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Francesco Pio Naglieri con la collaborazione di Damiano Quarato, linea al Ferraris.
9: Squadra negli spogliatoi, anche qui alla fine del primo tempo, Genoa 0, Milan 0 e andiamo a Pisa.
10: Assistenza tecnica di Andrea Tomacelli allo stadio Arena Garibaldi, le squadre sono ancora all'interno dello spogliatoio, il parziale con il quale si è chiuso il primo tempo è di Pisa 0, Napoli 2, i gol al 20esimo di McTominay, al 28esimo il raddoppio di Rahmani. Como.
11: Como 0, Parma 0, ancora intervallo al Sinigaglia, l'assistenza tecnica di Vincenzo Carbutti, studio.
6: È ancora tutto da decidere, visto che si gioca soltanto la penultima giornata, ne manca ancora uno alla conclusione del torneo, ma comunque al momento

0: La situazione vede il Napoli al secondo posto con 73 punti, terza c'è la Roma con 70 e al quarto posto la Juventus con 68. Al momento fuori dalla Champions è il Milan che è a quota 68 ma con una differenza peggiore nei scontri diretti rispetto alla Juventus. Dunque Milan al momento fuori dalla Champions, ma c'è ancora molto da dire e tutto può ancora succedere. Vi ricordo alle 15 il programma andrà avanti con Inter Verona, festa scudetto al Meazza per i neroazzurri, Inter Verona che ci verrà raccontata da Massimo Barchesi. Alle 18 Atalanta Bologna con Marco Signorelli. Alle 20 poi la semifinale di andata dei playoff di B, Catanzaro Palermo raccontata da Antonio Lopez. Nella semifinale di ieri ricordiamo il 2-2 tra Juve Stabia in Monza. Alle 20.45 poi tre partite che valgono la salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. A Cagliari ci sarà Diego Carmignani, a Reggio Emilia per Sassuolo-Lecce Antonello Brughini, a Udine per Udinese-Cremonese Sebastiano Franco. Ricordo la scaletta con l'ordine degli interventi: campo principale sempre Torino per Juventus-Fiorentina, a seguire l'Olimpico per Roma-Lazio, poi Genova per Genoa-Milan, Pisa per Pisa-Napoli e Como per Como-Parma. Ai microfoni Francesco Repice, Giovanni Scaramuzzino, Giuseppe Bisantis, Sara Meini e Daniele Fortuna. Ripartiamo da Juve Fiorentina.
1: Squadre ancora negli spogliatoi a Torino, ribadiamo il parziale che la Fiorentina in vantaggio sulla Juventus per 1-0, la rete al 33esimo di Ndur, un primo tempo dobbiamo dire equilibrato, la Fiorentina forse aveva iniziato meglio specialmente imperversando sulla corsia di destra dove erano sistemati i parisi, poi sostituito per infortunio da Harrison e Dodò soprattutto. La Juventus aveva poi man mano guadagnato metri, si era resa minacciosa grazie a un pasticcio della difesa viola, un retropassaggio per De Gea piuttosto pigro sulla quale si era avventato Vlahovic, il tentativo del centravanti serbo che veniva neutralizzato però dall'estremo difensore spagnolo e della Viola che ha approfittato poi di un'azione al limite dell'area di rigore avversaria, molto bravo Solomon a pescare proprio all'interno dei 16 metri della Juve, Ndur spostato a destra, la sua conclusione forse anche deviata da Cobb Miners che ha ingannato De Gregorio. La reazione della Juventus piuttosto blanda per la verità, si è esaurita con una conclusione di Ildiz che ha chiamato alla respinta mani aperte lo stesso De Gea, quindi adesso Luciano Spalletti dovrà evidentemente correre ai ripari per iniziare una ripresa e per avere la meglio su una Viola che oggi sembra molto molto ben disposta in campo. Squadra, ripetiamo, ancora negli spogliatoi, la Fiorentina ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 e adesso credo bisogna andare a Roma allo Stadio Olimpico.
2: Perfetto, il punteggio, anche qui siamo nell'intervallo, lo ribadiamo, Roma 1, Lazio 0 in virtù del gol di Mancini al minuto numero 40. Lo 0-0 di partenza è stato sbloccato proprio dalla Roma a difesa schierata su azione d'angolo, il quinto battuto dai giallorossi, cross appunto dalla bandierina di sinistra ad opera di Pisilli, stacco aereo di Mancini in anticipo su tutti, anche su Malen, con pallone che si è infilato tra Noslin e il palo. Roma 1, Lazio 0, poco prima fuori Indica, dentro Rensch e sullo 0-0 era il 33esimo, pericolosa anche la Lazio, sempre di testa, sempre su azione d'angolo, il colpo di testa nella circostanza di Ghila finito di poco fuori, come in ogni derby che si rispetti non potevano mancare gli ammoniti, sono tre, prima il giallo per Taylor, poi sanzionati con i cartellini Cancellieri e Hermoso, tutto questo per reciproche scorrettezze. Ecco la Lazio già schierata nella metà campo alla nostra destra in attesa della Roma, ricordiamo il parziale, Roma 1, Lazio 0, gol di Mancini di testa al 40esimo, linea a Genova.
3: E qui la situazione immagino sia uguale a quella di altri campi, visto che le squadre sono rientrate ormai da circa 3 minuti, però l'arbitro Sozza non fa riprendere il gioco perché bisognerà attendere la contemporaneità di tutti gli altri campi. Abbiamo sentito che a Torino e Roma c'è stato un recupero più lungo, soprattutto all'Olimpico, qui un solo minuto, ma non si può partire se non c'è la contemporaneità. Sozza sta dicendo ai ragazzi, ai giocatori, di mantenere la calma, giocatori che si stanno allenando col pallone, forse visto che adesso la temperatura è salita a 20 gradi, sole a picco, visto che la partita è iniziata a mezzogiorno, anche se la temperatura poteva anche essere più calda, potevano magari restare negli spogliatoi. Due parole sul primo tempo, anche perché non è che ce ne siano molte di più, sono le due occasioni della partita. Dopo 7 minuti per il Genoa l'ha avuta in area di rigore Vitigna, che ha calciato da posizione decentrata alta sopra la traversa,

0: Per il Milan c'è stato un tiro in diagonale molto lento di Rabiot al 38esimo, stava uscendo, stava però intervenendo dall'altra parte in Kunku ed è stato anticipato all'ultimo momento in corner da un difensore del Genoa. Si aspetta ancora, vi diciamo però che non ci sono state sostituzioni nell'intervallo e vi ricordiamo ancora che in panchina nel Milan si rivede Luka Modric, che se dovesse essere inappiegato avrà una maschera protettiva dopo la frattura dello zigomo di qualche settimana fa. Ancora non si gioca, immagino situazione analoga all'Arena Garibaldi di Pisa, da dove torniamo. Sara Meini.
1: È proprio così, caro Giuseppe Bisantis, tutto pronto anche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, ma non ricomincia il secondo tempo in attesa della contemporaneità. Nel primo tempo tutto Napoli, a certificarlo anche il possesso palla con il Napoli, che ne ha avuta per il 74% contro il 27% del Pisa, ma sono state soprattutto le azioni importanti create dal Napoli, che hanno visto la formazione di Conte segnare anche due reti, la prima al 21esimo con McTominay, bellissima l'azione del Napoli di Lobotka. Nel frattempo però è ricominciata la partita, il raddoppio invece è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Rachmani, l'unica azione creata dal Pisa, che ha portato al primo e unico tiro della formazione di Ilemark al 46esimo nel primo minuto di recupero con Stojkovic, che non ha approfittato di un buco lasciato in area di rigore proprio da Buongiorno. Manovra già il Napoli, siamo però sulla linea del centrocampo, si gioca da 30 secondi nella ripresa, Pisa 0, Napoli 2, andiamo a Como.
2: Contemporaneità rispettata, 0-0, le squadre si sono ripresentate in campo senza sostituzioni, in completo celeste con strisce sulle spalle giallo-ocra. Il Como nel secondo tempo attaccherà verso la curva del proprio tipo di Au, ruba il pallone, era di rigore, si presenta, gran parata di Suzuki, poi altra respinta del portiere del Parma su Duvikas e doppia occasione in apertura per il Como nel primo tempo. Como padroni del gioco, ma poche occasioni significative, la migliore il palo colpito proprio da Duvikas. I risultati di Juventus e Milan alimentano i sogni, le ambizioni di un posto Champions per il Como, ma deve vincere la squadra di Fabregas, che continua ad attaccare, lo fa anche nella ripresa, recupera il Parma, prova a uscire la squadra di questa. Como 0, Parma 0, si gioca da un minuto e mezzo. Studio.
3: E torniamo a Juventus Fiorentina,
4: dove sono due minuti sul cronometro nel corso della ripresa. Un cambio per Luciano Spalletti ad inizio del secondo tempo, fuori con Miners, dentro Bogà, proprio per irrobustire il settore offensivo bianconero. Conduce la Fiorentina per 1-0, calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. Bogà che appoggia corto a Cambiaso da sinistra, si fa vedere Ildiz al vertice dell'area di rigore, prova a puntare l'avversario, una serie di sterzate, il cross in mezzo, c'è un colpo di testa di Calullo con pallone che però si perde abbondantemente sulla fondo, nulla di fatto, sta per iniziare il terzo minuto qui all'Allianz Stadio di Torino. Vi ripetiamo che la Fiorentina è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata al 33esimo del primo tempo da Andur, una Juventus che non ha creato particolari problemi alla retroguardia viola, bravo in due occasioni De Gea sullo 0-0, sull'entrata di Vlahovic, il retropassaggio è sbagliato all'interno della sua area di rigore, bravo anche nella conclusione dalla distanza quando la Fiorentina aveva già segnato di Ildiz, la respinta a mani unite da parte del portiere della Fiorentina, attacca però la Juve sempre con Calulu, la corsia di testa, la combinazione con Consenzao, Juventus che attacca in questo secondo tempo da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, Locatelli centralmente, Cambiaso al ritroso per Bremer, nuovamente Locatelli all'altezza della tre quarti campo, allarga sul settore di destra, c'è Consenzao che come di consueto punta gli avversari cercando di creare la superiorità numerica, scarico l'ingreto, Locatelli, pallone deviato con la testa, Vlahovic fuori dall'area di rigore per Consenzao che vi rientra, mette in mezzo, c'è un altro colpo di testa abbozzato,
0: attenzione, calcio di rigore per il Milan, erroraccio del Genoa, un retropassaggio, Bailov ha steso Nkunku, ci sarà un calcio di rigore direi sacrosanto per il Milan a terra epice.
4: D'accordo Giuseppe Bisantis, sono 4 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo qui a Torino, conduce la Fiorentina sulla Juve per 1-0 e la linea può tornare a Roma.
5: Quarto minuto, conduce qui la Roma, una rete a zero sulla Lazio. Roma che nella ripresa attacca da sinistra a destra, ma è stata la Lazio a rendersi più pericolosa in queste prime fasi del secondo tempo. Subito pronti via con un'incursione di Nuno Tavares con pallone finito fuori, e poi da destra una bella conversione, palla al piede di Cancellieri con

0: Tiro di sinistro neutralizzato da una parata sicura di Svilar. Nella Roma non c'è Pisilli con El Shaarawy che ha preso il suo posto, vi ricordo, nel primo tempo. Invece l'infortunio di Ndicka con l'ingresso dell'olandese Rensch. Tentativo adesso di Malen, spalle alla porta, Ghila prova ad anticiparlo, pallone allontanato, c'è un fallo subito da Ghila, le proteste del pubblico non fanno recedere il direttore di gara Maresca dalla concessione del calcio di punizione che sta per essere battuto da Taylor di destro in direzione proprio di Nuno Tavares. Tentativo di saltare Noslin, poi ecco Selic che ha la meglio sull'avversario, poi Cristante a centrocampo, pressing su di lui, Noslin perde il controllo della palla, c'è l'opportunità per Dybala di prima intenzione, il lancio per El Ainaoui, chiude bene Ghila comunque in anticipo, squadre che paiono leggermente più lunghe, tentativo di inserimento di Taylor, due su di lui, la chiusura della difesa romanista. Tutto questo quando siamo entrati nel quinto minuto di gioco, Roma che conduce per 1-0 sulla Lazio Genova.
1: E mi dà la linea Scaramuzzino proprio quando è tutto pronto per il calcio di rigore per il Milan. C'è Nkunku sul pallone, porta la nostra destra, Nkunku contro Bailov, c'è tensione, la rincorsa di Nkunku, il tiro spiazzato il portiere Bailov e il Milan sblocca la partita al quinto minuto con il calcio di rigore regalato dalla Genoa. Anche queste prime battute del secondo tempo ripercorrevano quelle del primo, ossia con un ritmo a dir poco lento, solo che su un retropassaggio per Bailov a dir poco avventato si è lanciato sul pallone Nkunku che ha anticipato l'uscita di Bailov che poi lo ha sgambettato, ammonito Bailov, sapete non c'è più l'espulsione del portiere sul fallo da rigore per evitare la tripla sanzione. Ma prima del dischetto c'è stata una polemica, c'è un antefatto che vorrei ricordare. Nella gara di andata disputata lo scorso 8 gennaio a San Siro terminò 1-1 e nel finale il Genoa ebbe un calcio di rigore, andò dal dischetto il rumeno Stancio che poi a gennaio lasciò il Genoa, Pavlovic fece lo scavetto sotto il disco del rigore e Stancio lo calciò alle stelle. Da lì una polemica, qualcuno del Genoa voleva replicare il gesto antisportivo ed è andata avanti a spintoni con l'arbitro Sozza che poi ha riportato la calma, anche se rimane solo il giallo di Bailov. Ma adesso c'è molta tensione in campo, il Milan è riuscito a sbloccarla con un calcio di rigore procuratosi e trasformato direi in modo impeccabile da Nkunku. Siamo adesso al sesto minuto e la Genoa va a guadagnarsi un calcio di punizione dalla tre quarti. Genoa 0, Milano 1 e noi andiamo a Pisa.
2: Højlund al limite dell'area di rigore con spalle alla porta, riesce in qualche modo a recuperare il Pisa. Siamo al settimo minuto della ripresa, il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa. L'arbitro Fornò ha fermato il gioco perché all'interno dell'area di rigore del Pisa si discute un testa a testa tra Calabresi ed Ellison Santos a dividerli i compagni di squadra e nel mezzo c'è anche il direttore di gara, si discute per un episodio è avvenuto all'interno dell'area di rigore. Adesso riportano la calma da una parte McTominay prendendosi il suo compagno di squadra e dall'altra parte ovviamente il capitano del Pisa Caracciolo. Torna la calma, c'è molta tensione ovviamente qua allo stadio Arena Garibaldi. Ricordiamo che il Pisa era tornato in Serie A dopo 34 anni e questa sarà la sua ultima gara qua all'Arena Garibaldi perché è retrocesso in Serie B. Rimetterà in gioco dunque il Napoli, siamo all'ottavo minuto, Pisa 0, Napoli 2, andiamo a Como.
3: 0-0 all'ottavo minuto, il primo cambio è del Como, fuori Cacheré, dentro Rodriguez, il Como adesso a manovrare a partire da dietro con Moreno sulla sinistra, la prima palla toccata proprio dallo spagnolo, da Rodriguez che poi gioca in mezzo, da Baturina si è spostato Lille, giocatore croato, poi da Cugna, dall'altra parte c'è Diao, si è spostato a destra, lato corto dell'area di rigore, poi all'indietro ancora da Cugna, cross sul secondo palo, non c'è nessuno, il pallone che termina oltre la linea di fondo, applaude comunque Fabregas, resta all'attacco il Como, Como 0, Parma 0, il nono minuto, studio.
4: Con questi risultati il Milan al terzo posto, quarta la Roma, fuori dalla Champions al momento la Juventus che si trova in quinta posizione, sesto ovviamente il Como. Adesso un giro con interventi più veloci, 30 secondi a testa, non di più, ripartendo proprio da Juventus-Fiorentina.
5: Dove la formazione di casa prova ad attaccare nono minuto nel corso del secondo tempo, Fiorentina sempre in vantaggio sulla Juve per 1-0, Locatelli scambia corto con Ildiz che si è accentrato dopo l'entrata

0: di Boga uscita dal campo di Combiners, c'è McKennie all'altezza dei 18 metri, pallone che però non filtra, continua ad andare in orizzontale la Juventus, Boga dal settore di sinistra, lato corto dell'area di rigore, ancora per Cambiaso, ancora un tocco di orizzontali, vediamo Locatelli se prova il tiro, no, preferisce scaricare per Kunzai-Sau che entra in area, prova a mettere il pallone sul sinistro, va attraverso in mezzo, la girata provata da Vlahovic, pallone che schizza dalla parte opposta, Boga di controbalzo col piattone, la respinta con i pugni di De Gea, 9 minuti e 30 secondi sul cronometro nel corso del secondo tempo. Tempo a Torino, Juventus 0, Fiorentina 1, Stadio Olimpico di Roma.
1: Dove il gioco è fermo al minuto numero 10, Roma 1, Lazio 0, uno scontro nell'area di rigore della Lazio con proteste giallorosse per un intervento giudicato da sanzionare con la massima punizione di Rovella nei confronti di Selic che rimane a terra. Ci fermiamo, Roma 1, Lazio 0, decimo minuto, linea Genova.
2: Qui dobbiamo arrivare alla decimo minuto e utilizzerò i 30 secondi a disposizione per dire che la partita è interrotta da almeno 3 minuti perché dalla gradinata nord il tifo caldo del Genoa sono piovuti Bengala, Mortaretti e fumogeni che hanno reso per un po' la visibilità precaria. Adesso è tornata perfetta, srotolato uno striscione contro la Lega Calcio, non c'è considerazione per chi vive di passione, solo soldi, TV e repressione, gradinata nord contro la Lega che distrugge il pallone. Questo il contenuto dello striscione apparso in gradinata nord. Dopo il gol del Milan, la protesta dei tifosi che avevano accolto invece la squadra con una grande festa e un grande striscione, protesta che comunque è contro la Lega Calcio. Non si gioca e non si gioca ormai da 4 minuti. 0-0, Milan 1, il rigore descritto nel precedente collegamento di Nkunku al minuto numero 5, la munizione di Bailov, il retropassaggio sciagurato era stato di Amorim. Ancora i petardi che sentite con l'assistenza tecnica del nostro Thomas Tumbarello. Non si gioca linea Pisa.
3: Si gioca invece allo stadio Arena Garibaldi con il Napoli che è tornato in possesso palla, siamo all'undicesimo minuto, il parziale sempre di Pisa 0 Napoli 2. Perché è tornato in possesso della palla? Perché all'inizio ha avuto un'altra occasione il Pisa al quarto minuto con Moreo, gran parata questa volta di Meret. Adesso però la palla ce l'ha tra i piedi la formazione di Antonio Conte, costretta a tornare all'indietro. Dodicesimo minuto, Pisa 0 Napoli 2. Como?
4: Al dodicesimo anche qui 0-0 tra Como e Parma, ma occasione per il Como, adesso un calcio di punizione da posizione favorevolissima per la squadra di Fabregas. Diao è stato spinto a terra fallosamente al limite, adesso sul pallone ci sono Baturina e Dacugna, il pallone proprio all'interno della mezzaluna davanti all'area di rigore del Parma. Dacugna qualche passo indietro, poi è Baturina che calcia palo, il secondo palo colpito dalla Comine in questa partita dopo quello nel primo tempo di Duvicas. Poi Diao perde il pallone, prova a ripartire strefezza, solo contro tutti, ha già perso il pallone, il Como resta in attacco, anche sfortunata la squadra di Fabregas. Como 0 Parma 0, continuiamo a seguire però questa azione d'attacco con Baturina, poi Rodriguez nell'area di rigore, rete, ha segnato Moreno, l'assist di Rodriguez, Moreno con il sinistro sotto all'incrocio dei pali, tutti ad abbracciare il difensore spagnolo di Fabregas, il Como passa in vantaggio, Como 1 Parma 0, è il tredicesimo. Studio
1: e per noi ancora una piccola pausa per la pubblicità.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Juventus Fiorentina.
0: C'è la Juventus in area di rigore con Sessao, destro, la parata di De Gea col piedone sinistro all'altezza del primo palo che riesce a mettere il pallone oltre il fondo e quindi il calcio d'angolo. Juventus che adesso sta spingendo in maniera efficace il piede sull'acceleratore nel tentativo di pervenire al gol del pareggio. Nel periodo non collegato è stato McKennie a trovarsi in area di rigore praticamente da solo, la conclusione con il destro morbida per De Gea che ha bloccato addirittura in presa bassa, corner già battuto dalla Juve, corto con Sessao, la cross verso il secondo palo, ancora un intervento di un difensore della Viola che mette il pallone sul fondo, ci sarà un un secondo tiro dalla bandierina consecutivo in favore della formazione di casa, quando i minuti sulla cronometro sono 14.

0: Nel corso della ripresa la Fiorentina è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Andurra al 33esimo della prima frazione di gioco. Vedremo chi andrà a occuparsi al corner da sinistra con l'interno del piede destro. Bogala traiettoria rientrare rispetto alla porta difesa da De Gea, la rincorsa da parte del giocatore della Juve, viene incontro anche Ildiz ma non viene premiato il suo movimento, pallone in mezzo invece all'altezza del primo palo per un tentativo di girata che è finito abbondantemente sul fondo, quello crediamo di Locatelli. Nulla di fatto, quindi siamo alla 15esimo. Nel corso del secondo tempo a Torino, Juventus 0 Fiorentina 1, andiamo a Roma.
1: 15esimo all'Olimpico, Roma 1 Lazio 0, decide il gol di Mancini al minuto numero 40 del primo tempo. Torna a prevalere in questa ripresa almeno l'aspetto tattico, pochi infatti gli strappi, palla al piede, ci prova adesso la Lazio con Cancellieri, sbroglia la situazione Svilar, Lazio che attacca da destra a sinistra verso la porta, cioè lato curva nord deserta, un centinaio di sostenitori laziali posizionati nei distinti sempre nord, tentativo di pressing adesso di Taylor sul portatore di palla romanista Selic che si è ripreso dall'infortunio precedente, con Wesley che ha avuto poco fa l'opportunità per battere a rete illuminante il passaggio in diagonale di Dybala, regolare però la chiusura di Nuno Tavares, il tentativo di Malen che deve però per mantenere il possesso di palla retrocedere nella propria metà campo, c'è Wesley, prova adesso l'uno contro uno nei confronti di Noslin, deve fermarsi e da tutto le parti in questa fase di gioco Dybala riesce a far suo il pallone, lo scarico per Elenawi, limite dell'area di rigore, all'indietro ancora per Wesley, c'è l'opportunità per Cristante, cambio gioco a cercare il servizio per Rensch ma il pallone finisce nel campo per destinazione, non riesce all'olandese, un difficile comunque controllo aereo. 16esimo Roma 1 Lazio 0, ci trasferiamo a Genova.
2: Abbiamo superato l'ora di gioco, siamo quasi al 16esimo della ripresa, si è ripreso a giocare, ricorderete nel precedente collegamento l'interruzione, ma è stata un'interruzione di oltre 5 minuti per le intemperanze dei tifosi genuani della gradinata nord, lancio di Bengala, Mortaretti, uno striscione contro Lega Calcio che campeggia ancora, che vi abbiamo letto nel precedente collegamento, ovviamente il riferimento alla nuova pasticcio sugli orari di queste 5 partite, orari definiti appena giovedì sera con i disagi ovviamente per chi vuole venire allo stadio. Si è ripreso a giocare ma insomma ci sarà un recupero molto lungo, e 1-0 per il Milan sulla Genoa. Subito alla ripresa c'è stata una punizione per il Genoa centrale da circa 28 metri battuta da Malinowski, pallone che è terminato di poco alto oltre la traversa però sorvegliato dal portiere Mignana, e il Milan adesso che si è trovato in vantaggio quasi così a sua insaputa visto che non stava facendo granché, ha sfruttato un retropassaggio di Amorin con Kunku che è stato sgambettato da Bailov, rigore ovviamente ineccepibile, lo stesso Kunku è andato a trasformare spiazzando il portiere, e attenzione, primo giallo della partita per un fallo tanto duro quanto inutile di Gabbia su Colombo, un fallo nella metà campo del Genoa con l'arbitro Sozza che ha estratto il primo cartellino giallo, non è tra i diffidati, ricordiamo che oggi il Milan non può contare su 3 squalificati che sono Stupinian, Leao e Selem e Kers, non ci sono invece squalificati nel Genoa ma 2 diffidati, Marcandalli e Vitigna. Punizione Genoa, 17 e mezzo, Genoa 0 Milan 1, ancora Pisa.
3: È avanti il Pisa con l'esterno sinistro Angori che cercava Moreo ma ha trovato invece soltanto il Napoli che riparte in velocità sempre con il solito McTominay che scambia con De Bruyne, non si capiscono i due, la palla finisce direttamente sul fondo. Siamo al 18esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, sono iniziate le sostituzioni, avete già sentito il nome di De Bruyne che è entrato al posto di Elmas e poi Oliveira al posto di Buongiorno per il Napoli, mentre il Pisa ha tolto dal campo Anchin, Sammiro e Stojkovic per inserire Meister e Piccinini. Ha abbassato il ritmo anche il Napoli, rimetterà dal fondo il Pisa. 19esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
4: 1-0 per il Como sul Parma al 19esimo, attacca ancora la squadra di Fabregas con Baturina, Duvicas, conclusione deviata, calcio d'angolo, vuole cercare di chiudere ogni discorso la squadra di Fabregas, nel Parma fuori Strefezza, dentro l'attaccante francese El Feige, arriverà il calcio d'angolo, il 13esimo calcio d'angolo per il Como dalla bandierina di sinistra.

0: con calma, però vanno Baturina e il capitano Lucas D'Acugna, come che sta attaccando verso la curva dei propri tifosi. Gol di Moreno, assist dell'altro spagnolo Rodriguez. Moreno, il giocatore più esperto almeno degli 11 in campo per il Como, lui è una classe 1992. Rimessa in zona d'attacco per la squadra di Fabregas, Como 1 Parma 0, il ventesimo. Studio,
1: altro giro flash per ricordare la situazione, soltanto minuto e punteggio. Torino
2: ventesimo a Torino, Fiorentina 1 Juventus 0 Roma,
3: e ventesimo anche all'Olimpico, Roma 1 Lazio 0. Andiamo a Genova,
4: ci avviciniamo al ventesimo anche qui, Genoa 0 Milan 1 Pisa.
5: Ventesimo minuto, Pisa 0 Napoli 2 Como,
0: stesso tempo Como 1 Parma 0. Studio,
1: Juventus Fiorentina.
2: I minuti sul cronometro sono 20 nel corso del secondo tempo, come ribadito poc'anzi, ancora la Fiorentina in vantaggio per 1-0 sulla Juve. Tre cambi ordinati in contemporanea dalla mister Vanoli, l'allenatore della Fiorentina. Sono entrati sul terreno di gioco Comuzzo assieme a Mandragora, assieme a Gudmundsson, e sono usciti dal campo Ranieri, così come Fagioli, così come Brescianini. Queste quindi le sostituzioni ordinate e delle decisioni del tecnico della Fiorentina Vanoli, mentre ora c'è una calcio di punizione fuori della Juve dalla corsia offensiva a sinistra della formazione bianconera. Vi ricordiamo che la Juve in questo secondo tempo attacca proprio da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione c'è Ildiz a terra, è stato affrontato in maniera piuttosto dura da un avversario proprio all'altezza della fascia laterale, proprio nei pressi della panchina della
3: il raddoppio della Roma, ancora un'azione d'angolo e ancora pronto a svettare di testa Mancini, difensore, goleador. Roma 2 Lazio 0, minuti di gioco 21 nel corso della ripresa, non ha bisogno di correre più di tanto come invece era successo nell'intervallo, perché la porta alla nostra destra è quella vicina alla sud. Raddoppio della Roma e seconda gioia personale per Mancini. Roma 2 Lazio 0, linea allo stadium.
2: Sì, dove si gioca il 22esimo minuto nel corso della ripresa, la Fiorentina avanti per 1-0, c'è la cross in mezzo di Cambiaso, colpo di testa ad incrociare, se non andiamo proprio errati, di Bremer, che si era inoltrato all'interno dell'area di rigore della Fiorentina. Buono l'impatto con la fronte del difensore bianconero, traiettoria però centrale, la parata piuttosto comoda, dobbiamo dire relativamente comoda, di De Gea. È chiaro che in questo secondo tempo la Juventus sta cercando in tutti i modi di raggiungere il gol del pareggio, la Fiorentina però si difende, dobbiamo dire, con un certo ordine. Siamo al 22esimo adesso, c'è la Juventus in possesso del pallone con un calcio di punizione dal settore di destra. Juventus 0 Fiorentina 1 Stadio Olimpico di Roma.
3: La Lazio in pratica ha subito due gol da azione d'angolo, anche in questa circostanza ha fatto meglio in elevazione di Cancellieri Mancini, angolo battuto da Dybala, bandierina di sinistra, imperioso lo stacco di Mancini, colpito di testa il pallone da pochi metri, nulla da fare per Furlanetto che si era superato sull'azione che aveva causato il settimo angolo della partita, quello da cui è nato il gol romanista, un sinistro velenoso di Dybala destinato a finire sotto la traversa, gran colpo di reni di Furlanetto e appunto pallone deviato in angolo sul tiro dalla bandierina, il secondo della ripresa, la parabola perfetta di Dybala, ma imperioso lo stacco in anticipo su Cancellieri proprio di Mancini, porta alla nostra destra. Roma 2 Lazio 0, gioco ripreso in questo istante. Noi invece ci fermiamo quando sta per andare via il terzo quarto di gara all'Olimpico. Roma 2 Lazio 0 e linea a Genova,
4: dove ci avviciniamo al 23esimo minuto, Genoa 0 Milan 1, gara che si è, dopo l'episodio del rigore, dopo l'interruzione per le intemperanze dei tifosi, si è anche incattivita. Nel precedente collegamento, quello prima del giro veloce, vi abbiamo raccontato dell'ammonizione per un fallo quanto duro quanto inutile di Gabbia ai danni di Colombo. Subito dopo ha provato a farsi giustizia Vitigna e si è preso anche lui il cartellino giallo, e per lui il campionato finisce qui, visto che era diffidato e dunque comunque salterà l'ultimo impegno di campionato, ma poi Daniele De Rossi si è trasformato in arbitro e in pratica è espulso Vitigna. Subito dopo lo ha sostituito con Ekator, che quindi è entrato in campo. Poco fa invece il primo doppio cambio nel Milan con Massimiliano Allegri che ha fatto entrare Fulkrug al posto di Gimenez, ennesima occasione persa del messicano che avrà toccato sì e no tre palloni.

0: Poi Ricci che ha preso il posto di Fofana, quindi due cambi nel Milan, uno nel Genoa, Genoa che ancora una volta ha battuto alto una punizione con Malinowski e che adesso chiedeva un calcio d'angolo, ma per l'arbitro e soprattutto per il guardialine Cecconi che era vicinissimo all'azione si tratta di rimessa dalla fondo. 24 minuti a Marazzi, Genoa 0 Milan 1 e noi torniamo a Pisa.
1: Stessa identità di tempo anche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, dove il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 in questo momento.
2: Ha pareggiato la Juventus, Vlahovic esattamente al minuto 25 nel corso della ripresa cambia il parziale a Torino, Juventus 1 Fiorentina 1, Vlahovic al 25esimo, linea ancora Saramini a Pisa.
1: Grazie a Francesco Repice, si rialza dal terreno di gioco Moreo che lascerà a breve però il campo colpito da crampi. Nel frattempo il Pisa effettua un'altra sostituzione togliendo Calabresi e inserendo Torre e poi entrerà sul terreno di gioco anche Quadrado al posto di Leri. Poco fa si è rivisto il Napoli dalle parti di Semper, un'azione insistita per la formazione di Antonio Conte terminata con un cross di De Bruyne in errato, il colpo di testa di McTominay. Ancora non si gioca, 25esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2 e andiamo a Como.
3: 1-0 per il Como sulla Parma al 26esimo. Moreno, l'autore del gol, è stato ammonito, non era comunque tra i giocatori diffidati della squadra di casa, sono Adai e Acuña. Cambi adesso per il Parma, non si sta giocando, è entrato però Estevez, ha preso il posto di Nicolussi Caviglia, un cambio anche del Como. Ascoltare la voce dello speaker, fuori Van der Brent, dentro Smolcic, si riprenderà con una rimessa laterale in zona d'attacco per il Parma da destra con Del Prato, già sul pallone Como 1 Parma 0, 26esimo. Studio,
4: torniamo a Torino, Juventus Fiorentina.
2: Sì, perché c'è un check in progress sul pareggio di Vlahovic, siamo fermi perché evidentemente il VAR sta verificando la posizione dello stesso Vlahovic e lo va a rivedere. Lo va a rivedere il signor Massa della sezione di Imperia, va a rivedere tutto ovviamente. Adesso gran pressione sull'arbitro ligure, non sappiamo dirvi esattamente il motivo, ma forse un piede di Vlahovic davanti alla... forse, ripetiamo, ma si tratta veramente di questione di millimetri, se non, insomma, potrebbe essere avanti Vlahovic sulla conclusione che era poi stata deviata da un giocatore della Juve all'interno dell'area piccola. Vlahovic è trovato all'altezza del secondo palo, l'ha messa sul sinistro, c'è anche un cartellino rosso adesso, cartellino rosso non so per chi, comunque sentiamo cosa dice l'arbitro, cartellino rosso per un uomo della panchina. Fuori gioco di Vlahovic, quindi gol annullato. Fuori gioco di Vlahovic, di pochissimi, veramente al momento del tocco di Zegrova sul settore di destra e sulla deviazione, poi la seconda deviazione di un giocatore della Juve, a quel punto si trovava leggermente, ma veramente leggermente in avanti, secondo quello che ha stabilito il VAR, Vlahovic, e quindi il gol è stato annullato. Ripartiamo al 28esimo minuto dalla seguente parziale a Torino, Juventus 0 Fiorentina 1, la linea all'Olimpico.
5: E all'Olimpico si gioca il 28esimo minuto, ma gioco a lungo fermo perché sul punteggio di Roma 2 Lazio 0, uscita bassa di Svilar, è andato su di lui nel tentativo di anticiparlo nel controllo del pallone Cancellieri che gli è franato addosso, ma tutto ciò che ha portato alla decisione...
3: Ha pareggiato il Parma, ti chiedo scusa Scaramuzzino. Pellegrino, Como 1 Parma 1, di nuovo a te.
5: Grazie Daniele, dicevamo che il successo dell'azione difensiva di Svilar è stato poi seguito da un corpo a corpo vero e proprio tra Wesley che difendeva il suo compagno e Rovella, e quindi rosso diretto per entrambi, squadre in 10 contro 10. Tutto questo quando siamo arrivati quasi alla mezz'ora di gioco nel corso della ripresa e la Roma, grazie alla doppietta di Mancini, conduce per 2-0. Prova ancora l'azione incisiva sul fronte sinistro la squadra giallorossa, il tentativo di pressing da parte della formazione di Sarri, prova adesso la gestione forte del doppio vantaggio, si allarga e riceve Hermoso,

0: tentativo di incursione adesso d'opera di Dybala, davvero illuminante Dybala, non soltanto per l'assist direttamente dalla bandierina, per lo stacco aereo vincente, il secondo di testa da parte del difensore Mancini, giunto a 4 gol stagionali, ma per le aperture con cui ha deliziato il pubblico romanista, che è stragrande maggioranza quest'oggi, solo poche centinaia i tifosi laziali presenti nello spicchio di stadio denominato Distinti Nord. Ecco la mezz'ora di gioco, appunto. Roma 2, Lazio 0, Genova.
1: Qui ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di gioco, mancano per l'esattezza 38 secondi, la situazione vede sempre il Milan avanti sulla Genoa per una rete a zero, ancora tabellino perché poco fa Tomori, difensore del Milan, è rimasto a terra ma è lui che ha commesso fallo e l'arbitro, una volta che è stato soccorso dallo staff medico del Milan, gli ha estratto il cartellino giallo, quindi è il secondo ammonito del Milan, secondo difensore dopo Gabbia e Tomori, nessuno dei due era diffidati, rettifico in invece il primo e unico finora cambio nel Genoa, in realtà Vitigna è ancora in campo a lasciare il posto a Ekator, è stato Baldanzi, ma adesso ci sono due cambi nel Milan, stanno entrando in campo con la maglia
2: attenzione
1: numero 5 De Vinter,
2: gol annullato al Parma, fuorigioco di Pellegrino, dunque Como 1 Parma 0, decisione presa con l'ausilio della tecnologia, a te di nuovo.
1: Perfetto, grazie. Dicevo che sono pronti a entrare in campo De Vinter e Pulisic nelle Milan. Ecco, sembrava che la soluzione potesse essere rimandata. Escono l'autore del gol, Nkunku, che lascia il posto a Pulisic, ed esce anche Tomori, che era stato ammonito. E quindi ormai, come di consueto, l'ammonito viene sostituito. Al suo posto è entrato De Vinter, che tra l'altro è un ex. Siamo quasi al 31esimo minuto. Punizione per il Milan che batte il portiere Maignan. Attenzione, Fulkrug tocca il pallone in area di rigore, ma la Genoa riesce a recuperare con Otoa, quasi 31 i minuti a Marassi, Genoa 0, Milan 1 e noi torniamo a Pisa.
3: Dove sono pronti a entrare sul terreno di gioco per il Napoli Gutierrez e Vergara, siamo al 31esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, passaggi ravvicinati e continuo possesso palla per la formazione di Antonio Conte, che adesso non sta pungendo, anche se proprio in questo momento ha l'occasione per ripartire con Højlund, arrivato però all'interno dell'area di rigore bloccato dal portiere del Pisa Semper. 32esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
2: 1-0 allora per il Como sul Parma. Parma che, come è detto, aveva trovato il gol del pareggio, il calcio di punizione battuto da Valeri che aveva preso il posto di Ordoñez, gran colpo di testa di Pellegrino che però era partito la posizione di fuori gioco. Ancora Parma con il Fej, Biute bravissimo con il corpo a opporsi all'attaccante francese, sono le prime occasioni della partita queste per la squadra allenata da Carlos Cuesta. Il Como un po' a fatica, adesso porta il pallone in avanti, rimessa laterale, sta facendo meglio il Parma, altro cambio da segnalare nella Parma, dentro Sorensen e fuori Carboni. Como 1 Parma 0, il 33esimo. Studio,
4: ci fermiamo l'ultima volta per la pubblicità.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Altro riepilogo flash per fotografare la situazione. Soltanto minuto e punteggio da tutti i campi. Torino.
6: 33esimo nella ripresa a Torino. Juventus 0, Fiorentina 1, Roma.
0: 33esimo, Roma 2, Lazio 0, linea a Genova.
1: 33esimo, Genoa 0, Milano 1, Pisa.
3: 33esimo, Pisa 0, Napoli 2, Como.
2: Como 1, Parma 0, alla 33esimo naturalmente, anche qui studio.
4: Ancora Juventus-Fiorentina.
6: La Juventus era riuscita a pareggiare, come segnalato nella flash in diretta su Sara Meini, poi una lunga revisione alla VAR ha convinto il direttore di gara, che è andato a vedere a sua volta sul monitor a disposizione a bordo campo, a convincere ad annullarlo la rete di Vlahovic, posizione di fuorigioco se c'è stata effettivamente millimetrica. Ovviamente è chiaro che i mezzi tecnologici hanno l'occhio migliore del nostro, questo comunque la decisione, ripetiamo, del signor Massa, e quindi squadra che sono ancora ancorate a quel punteggio che è stato sbloccato, è stato stappato al 33.

0: Del primo tempo d'Andurra sembra essersi anche un po' esaurita la pressione della Juve, ma sbaglia la Fiorentina in fase di costruzione della manovra offensiva, un pallone verso il settore di sinistra che è stato facilmente neutralizzato dalla difesa bianconero, e Locatelli che prova ad andare in profondità, il tocco nel cerchio centrale del terreno di gioco e Ildiz che si incarica di spostare il pallone verso la corsia di sinistra per Bogà, solito duello con Dodò, saltato ancora Bogà, evita un altro avversario, va al cross in mezzo, allontana Ranieri alla rincorsa del pallone, Piccoli lo deve difendere dall'attacco di Locatelli, secondo il direttore di gara irregolare alle spalle del giocatore della Fiorentina, si rammarica disperandosi e battendo il palmo della mano sul terreno di gioco Locatelli, che invece insisteva nel dire che aveva preso il pallone e sinceramente crediamo avesse ragione lui, però l'arbitro ha concesso il calcio di punizione in favore della Fiorentina all'interno della propria tre quarti campo. Entra sul terreno di gioco Federico Gatti ed esce Kelly, 35esimo a Torino, Juventus 0, Fiorentina 1, linea Roma.
1: 35esimo Roma 2, Lazio 0, ci prova la formazione laziale con Ghila, tentativo di incursione di Basic, c'è Pedro che tocca il suo primo pallone dell'incontro insieme a Lazzari, entrato poco fa al posto rispettivamente Pedro e Lazzari di Noslin e Marusic, in precedenza fuori Cancellieri, dentro Isaksen, prima ancora erano entrati sul terreno di gioco Dele Bashiro al posto di Taylor e Maldini a rilevare Dia. Ci prova la Lazio, ma la Roma chiude bene ogni tentativo di spiraglio che la Lazio prova a crearsi con un movimento che vede protagonista Maldini. Ora Pedro fa la prima punta proprio accanto all'ex Monza e Atalanta, si allarga e riceve Basic, attacca da destra a sinistra la Lazio, incursione del croato, il controllo di Nuno Tavares ammonito in precedenza per fallo su Dybala, delizioso a proposito il controllo aereo al 31esimo con rimpallo del pallone con Selic, conclusione del turco per la battuta a rete non precisa di poco fuori, Lazio che ci prova, seguiamo questa azione, poi ci trasferiremo al Ferraris con Lazzari, il pallone dato a Isaksen, tentativo di incursione,
2: il raddoppio del Milan, Atekame, 36esimo minuto, Genoa 0 Milan 2, ancora Olimpico.
1: Grazie, e tra poco saremo nuovamente al Ferraris, tempo di commentare e raccontare, ci proviamo almeno questa azione con Provstad, ecco Maldini, vince il contrasto con Hermoso, lato corto dell'area di rigore, non mancano le idee ma manca la velocità alla Lazio, il cross non arriva, arriva invece il cambio campo, 37esimo Roma 2, Lazio 0, e andiamo proprio al Ferraris.
2: Eh sì, dove ancora sta esultando il Milan perché 30 secondi fa è arrivato il gol pesantissimo del raddoppio praticamente alla seconda conclusione nello specchio della porta del Milan, due tiri, due gol, complimenti per la concretezza alla squadra di Massimiliano Allegri, brava però a costruirsela questa azione perché sembrava un pallone perso in attacco, c'è stato un guizzo di Pulisic che ha recuperato il pallone, lo ha servito allo svizzero Atekame che ha calciato dalla mezzaluna antistante l'area di rigore, il tiro abbastanza angolato ma non proprio all'angolino, il portiere Bailov o non l'ha visto partire o in effetti era tanto potente questa conclusione, si è tuffato, non lo ha raggiunto e il Milan dunque ha raddoppiato qui a Marassi.
0: Il raddoppio della Fiorentina, il raddoppio della Fiorentina con Mandragora, gol meraviglioso del numero 8 al 38esimo minuto dal limite dell'area di rigore, forse dai 20 metri, con l'interno del piede sinistro a cercare a trovare l'incrocio dei pali, alla destra di Di Gregorio che nulla ha potuto sulla conclusione del centrocampista Viola, e quindi cambia ancora il parziale all'Allianz Stadium di Torino, conduce la Fiorentina ma per 2-0, il raddoppio di Mandragora al 38esimo e la linea ancora a Genova.
2: Stessa situazione, 2-0 esterno qui a Marassi, ma proprio mentre interveniva Repice per il raddoppio della Fiorentina, gol importantissimo nella corsa Champions, il Milan aveva restituito il favore alla Genoa con uno scellerato retropassaggio all'indietro sul pallone e Cator che è andato a tu per tu con Maignan, ha provato a scavalcarlo con uno scavetto, Maignan di spalla ha deviato in corner, adesso c'è il secondo angolo consecutivo per il Genoa, palla in aria, mischia davanti all'area piccola e il Milan prova a uscire e può partire il contropiede, pensate che questi due calci d'angolo del Genoa hanno fatto seguito alla primo che era venuto solo qualche minuto prima, insomma non c'erano stati calci d'angolo per il rossoblù e uno solo per il Milan e siamo ormai negli ultimi 10 minuti, il Milan sul 2-0, il Genoa prova a rientrare in partita, questa è la situazione a Marassi quando ci avviciniamo al 39esimo, Genoa 0 Milan 2, noi

0: Torniamo a Pisa,
1: dove siamo invece al 39esimo minuto. Il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa. Sta facendo girare ancora il pallone la formazione di Conte. C'è un intervento però proprio del Pisa, che prova a ripartire con Piccinini, che però non riesce ad arrivare sul pallone. Ci sarà un calcio di punizione per la formazione di Iliemark, con altre due sostituzioni, come vi avevamo detto, fatte da Conte, che ha tolto dal campo Ellison, Santos e Spinazzola per inserire Gutierrez e Vergara, ma tra poco entrerà

0: fallo laterale, Como 1, Parma 0, il 41esimo. Studio
1: Juventus-Fiorentina.
2: E minuti di gioco sono 41 nel corso della ripresa qui a Torino. La Fiorentina conduce sulla Juve per 2-0. Il raddoppio di Mangrave, ora dobbiamo dirvi, veramente un gol meraviglioso quello del centrocampista della Fiorentina, da poco entrato all'interno del terreno di gioco con il sinistro dai 20 metri, ha pennellato una traiettoria imprendibile per Di Gregorio sotto l'incrocio dei pali e alla destra del portiere della Juventus. Juventus adesso affannosamente in avanti con il cross di Boga, pericolo, pallone che finisce sulla corpo di Zegrova che da pochi metri non riesce ad appoggiare.
3: Riduce le distanze della Genoa con Vasquez, sacco porta, Genoa 1, Milan 2, gol del capitano Vasquez, Torino.
2: Dicevamo, Giuseppe Bisantis che ha avuto un buon pallone, adesso Zegrova sul traversone di Boga dalla corsia di sinistra verso il secondo palo all'interno dell'area piccola, certo molto decentrato, ma è certo che altrettanto il giocatore della Juve non è riuscito a controllare un pallone, o perlomeno a rimetterlo in mezzo, o perlomeno a indirizzarlo dallo specchio all'interno dello specchio della porta da pochi metri. Siamo adesso al 42esimo nel corso della ripresa, la Fiorentina che è in avvantaggio per 2-0 a Torino sulla Juventus. La rincorsa del portiere Di Gregorio per questa del portiere De Gea, crediamo, scusa, per questa rimessa dalla fondo, pallone che spiova all'interno della tre quarti bianconeri, il colpo di testa è di Thuram, arriva invece Harrison, da poco ammonito per un fallo ai danni di Ildiz. Attenzione al terzo gol, ma c'è la posizione di fuorigioco di Piccoli. Terzo gol era stato della Fiorentina con Piccoli, una diagonale rasotella precisissimo alle spalle del portiere Di Gregorio, ma c'era sembrato, era sembrato anche a noi per la verità, che questa volta l'attaccante della Fiorentina fosse partito anche se leggermente al di là dell'ultimo uomo della Juve che era McKennie. Quindi non cambia il parziale, siamo al 43esimo nel corso della ripresa con la Fiorentina in vantaggio a Torino sulla Juve per 2-0. Ci prova Ildiz sulla corsia di sinistra, viene affrontato regolarmente da Andur che poi rilancia il pallone anche se in maniera non è precisa, dando modo di recuperarlo proprio la squadra bianconera. Ildiz gira con il destro, pallone dal limite dell'area centrale anche se potente, dopo un rimbalzo si accartoccia all'interno della propria area piccola. De Gea lo fa suo, 44esimo che sta per iniziare a Torino. Juventus 0 Fiorentina 2 Roma.
1: A Roma siamo arrivati al 43esimo, Roma che conduce per 2-0, tentativo di Soulet da poco entrato in campo, lo scarico su Dobbing, c'è anche lui, conclusione, palo pieno, non è finita, Soulet, pallone sul sinistro, Dobbing ancora si coordina, salva tutto, Furlanetto a un passo dal 3-0, la Roma porta alla nostra destra il palo a portiere battuto su conclusione di Dobbing appena entrato al posto dell'applauditissimo Dybala in precedenza, fuori Malen e Mancini, al loro posto appunto e il difensore Ziolkowski, difensore goleador quest'oggi, lo ricordiamo, Mancini, autore della doppietta che consente alla Roma di prevalere per 2-0 sulla Lazio. Poco fa il palo colpito da l'ucraino e centravanti di ruolo e diciamo pure di peso, Dobbik al rientro dopo un lungo infortunio. Roma 2, Lazio 0, 44esimo minuto, ci trasferiamo a Genova.
4: Anche qui un minuto alla 90esimo, ma vi preannunciamo che ci sarà un recupero lungo, ricorderete i 5 minuti e passa in cui il gioco è stato interrotto per l'intemperanza da parte dei tifosi del Genoa in gradina da nord con lancio di Mortaretti e Fumogeni e Bengala luminosi in campo. Comunque la partita si è riaperta, come avete sentito nell'intervento su Francesco Repice a Torino, è arrivato il gol del Genoa con il capitano Vasquez, un gol diciamo abbastanza poco lineare in quanto è stata una mischia prolungata nell'area di rigore del Milan, una serie di errori anche nei passaggi, il Milan non è riuscito a spazzare via il pallone dentro l'area piccola, si è fiondato Vasquez che è riuscito a toccare con la punta del piede il quanto bastava per metterla sotto il corpo di Maignan per il gol che ha rimesso in partita il Genoa dopo lo 0-2. Il Milan ha come tirato i remi in barca e questo ha fatto imbestialire Massimiliano Allegri, vista l'importanza della partita e visti anche gli infortuni altrui, legge Juventus, e quindi non vuole che il Genoa rientri in partita. Tanto siamo al 90esimo, però non vi possiamo ancora dare il recupero perché ci sono gli ultimi cambi della partita. Nel Genoa entra Martin con la maglia numero 3 ed esce con la maglia numero 4 Amorim. 10 10 minuti di recupero. Mettetevi comodi perché questa partita si giocherà fino al 100° minuto. Vi diciamo anche che in precedenza Kuban aveva preso il posto di Colombo e Loftus

0: Lucic per il Milan, aveva preso il posto di Yashari, e quindi il Milan ha esaurito i cambi, gli ha esauriti anche il Genoa che si è fermato a 3, ma ha esaurito le finestre sostituzioni. 90esimo, si giocherà fino al 100esimo, Genoa 1 Milan 2, e noi andiamo a Pisa.
1: E siamo nel corso del primo minuto di recupero, si giocherà fino al 94esimo, all'interno dell'area di rigore c'è il Napoli con Vergara che viene bloccato però dalla difesa del Pisa, va all'indietro la formazione di Antonio Conte con il tecnico che nonostante il caldo si è inserito, si è infilato la giacca forse per festeggiare, pronto a festeggiare la Champions League il tecnico del Napoli Antonio Conte. Sta di fatto che la sua squadra tiene ancora il pallone sul terreno di gioco ma lo blocca, va all'indietro, insomma sembra quasi finita la gara. Siamo al 47esimo, si giocherà ancora per 2 minuti, Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
2: Nel secondo dei 5 minuti di recupero con il Como in vantaggio per 1-0 sul Parma, ma il Parma adesso prova a tenere il pallone, prova a spingersi davanti, lancio di Circati, Biute il portiere del Como, un'uscita alta, poi va a terra, prende il pallone, lo blocca Parma anche...
1: Sembrava finita la gara, invece no, c'è il tempo per il 3-0 per il Napoli con Højlund. Dunque al 47esimo minuto, Pisa 0 Napoli 3, a te Daniele Fortuna.
2: D'accordo, grazie Meini. Il Parma ha dovuto sostituire El Fesh, che era entrato nel secondo tempo al posto di Strefezza, con Mikolajewski, attaccante polacco classe 2006. El Fesh ha avuto un problema muscolare, aveva preso il posto, si diceva, di Strefezza, era entrato nella ripresa. Como 1 Parma 0, è il 48esimo. Studio
3: Torino Juventus Fiorentina.
4: Sono stati concessi 7 minuti di recupero qui a Torino, la Fiorentina in vantaggio per 2-0 sulla Juve, è entrato anche Miretti al posto di Ildiz, attenzione Zegrova in area di rigore, la mette sul sinistro, tentativo ribattuto poi dal limite dell'area. C'è un tentativo proprio di Miretti con il pallone che si perde abbondantemente sopra la traversa della porta da De Gea. Siamo al 48esimo minuto, si andrà avanti fino al 52esimo per effetto dei 7 di recupero concessi al direttore di gara, il signor Massa della sezione d'Imperia, e crediamo non solo per le tante sostituzioni che ci sono state nel corso di questa sfida, ma anche per quella lunga revisione alla VAR del momentaneo e quindi irregolare pareggio di Vlahovic, concessa invece la posizione di fuori gioco alla difesa della Fiorentina con lo stesso Vlahovic molto molto rammaricato, e poi il raddoppio di Mandragola splendido, lo abbiamo raccontato nel flash sul terreno di gioco e sul campo che stava parlando. Intanto la Fiorentina ancora con la pallone tra i piedi, Gudmundsson viene anticipato, ci pensa Calulo ad appoggiare il pallone verso la corsia di sinistra dove è rimasto McKennie, si avvicina al cerchio centrale del terreno di gioco, lo statunitense prova ad andare in verticale, viene immediatamente fermato Gatti e c'è una possibilità ora per la Viola in azione di contropiede, Gudmundsson va sulla corsia di sinistra per Salomon, Salomon che si ferma, gioca ancora in orizzontale con il numero 10, lo scambio tra i due è proprio Salomon che si libera di un avversario, allarga sempre verso Gudmundsson, questa volta spostatosi in posizione di ala sinistra, termina a terra il numero 10 della Fiorentina, non c'è fallo secondo l'arbitro sulla pressione dei difensori della Juve, Thuram che può provare a ripartire centralmente accompagnando il pallone in transizione poi lanciandolo sulle estremo settore di sinistra, lì dove però ancora i difensori della Fiorentina hanno la meglio.
1: Francesco Repice, intervengo dallo stadio Arena Garibaldi dove è finita la gara e dunque il Napoli batte 3-0 il Pisa con gol di McTominay al 20esimo minuto, il raddoppio di Rahmani al 28esimo, al 47esimo del secondo tempo la terza rete è stata segnata da Højlund. Pisa 0 Napoli 3, a te Francesco Repice.
4: Intanto la Fiorentina deve difendersi da questo tentativo di pressione di Vlahovic, c'è il lungo rilancio di De Gea preciso verso il settore di sinistra, lì c'è ancora Salomon a controllare un buon pallone, a servire Gudmundsson, lo scambio tra i due, silenzio glaciale qui all'Allianz Stadium per il punteggio che sta maturando all'interno del campo, ancora la Fiorentina in avanti con Gudmundsson, il tentativo di scambio con Mandragora, il Gudmundsson che si fa fermare all'ultimo momento dalla pressione di Bremer, si lotta all'altezza della tre quarti di campo bianconera, escono palla al piede, gli uomini di Luciano Spalletti la perdono però poi con Vlahovic che prova a riconquistarla e ci riesce, c'è Dodò alle sue spalle.
5: Il finale dall'Olimpico, Roma batte Lazio 2-0, doppietta di Mancini, un gol per tempo, linea nuovamente allo stadium.
4: Grazie a Giovanni Scaramuzzino, c'è un calcio di punizione per la Juve, la

0: già battuto Locatelli, lunga fiondata sull'estremo settore di destra dove c'è Zegrova che prova a puntare l'avversario, Luis Balbo da poco entrato in campo, pallone filtrante in mezzo però troppo lungo, la difesa della Fiorentina che spazza, 51esimo che si sta giocando a Torino, Juventus 0 Fiorentina 2, ha dato il finale Giovanni Scaramuzzi, quindi andiamo a Genova.
1: E qui è passato metà del recupero, visto che come vi abbiamo comunicato nel precedente collegamento sono 10 i minuti di recupero concessi dall'arbitro Sozza, ne sono passati 6 adesso, non è cambiato il parziale, Genoa 1, Milan 2, sono esauriti i cambi, la Genoa si è fermata a 3 con l'ingresso di Martin per Amorim, il Milan li aveva terminati in precedenza, poco fa diagonale di Bartesaghi parato in tuffo dal portiere Bailov, poi è stato Otoa a liberare il pallone, adesso squadre e stanche, il Milan attende solo il triplice fischio, visto il punteggio che sta maturando a Torino potrebbe essere un passo determinante per la qualificazione in Champions League, obiettivo.
2: Attenzione, Genova insomma... è finita a Como, il Como ha battuto il Parma per 1-0, resta in corsa per un piazzamento Champions League, ha deciso il gol di Moreno al 12° della ripresa, a te Giuseppe Bisantis.
1: Perfetto Daniele Fortuna, sì, ancora aperto il discorso, il Milan che a un certo punto, anzi alla fine del primo tempo, era totalmente fuori dai giochi, adesso è rientrato, sta conducendo per 2-1 e sta portando a casa questi importantissimi tre punti, il cronometro ci dice che siamo...
0: Chiedo scusa Giuseppe Bisantis, è finita a Torino, la Fiorentina ha battuto la Juventus per 2-0, i gol nel primo tempo di Ndur, nella ripresa di Mandragora, e questo ovviamente complica e molto la corsa Champions della formazione di Spalletti. A te la linea.
1: È proprio così, a questo punto visti 10 minuti era abbastanza facile prevedere di essere l'unico campo rimasto in corsa, e mi rivolgo a Filippo Corsini allo studio per avere indicazioni.
3: Ti interromperò tra poco per dare la partenza in diretta del Gran Premio di Catalogna di motociclismo, ci siamo quasi, vai Giuseppe, ti interromperò io.
1: Certo, e allora sono 7:30, mancano 2 minuti e mezzo al termine, a meno che Sozza non voglia prolungare ancora il gioco per qualche interruzione che c'è stata, in attesa dunque dall'interruzione dello studio vi raccontiamo di Rabiot che calcia da fuori, palla che rimbalza.
3: Ecco, ti interrompo subito, scusa Bisantis, Gran Premio di Catalogna, la partenza, Luca Cesaretti.
4: È tutto pronto, griglia già ricostituita con Acosta, Morbidelli e Alex Marquez in prima fila, Binder non ci sarà, è costretto ad andare in box, si accendono le luci, poi si spengono, parte molto bene Pedro Acosta con la KTM dalla pole position, va a chiudere anche al muro Alex Marquez cercando di non farsi scavalcare, ci riesce almeno per il momento, Acosta in testa, Alex Marquez è secondo, Raul Fernandez è terzo, poi c'è Morbidelli che è partito molto bene, ma è partita bene anche l'Aprilia di Jorge Martin che si è portato già in quarta posizione, quinto Morbidelli, poi Zarco, Quartararo di Gianantonio, Bezzecchi leader del mondiale nono, intanto diciamo scelta di pneumatico uguale per tutti, a sorpresa, media all'anteriore, media al posteriore, con Acosta in testa, Raul Fernandez su Alex Marquez, Raul Fernandez si butta all'interno per la seconda posizione, poi c'è Jorge Martin in battaglia con Zarco, quasi si toccano, Martin è quarto, va all'attacco di Alex Marquez, Martin scatenato, una sportellata, Alex Marquez resiste in terza posizione, Martin è quarto, Zarco quinto, poi Morbidelli e Di Gianantonio, le due Ducati del team VR46, quindi Quartararo e Bezzecchi tranquilli in questa via, mentre davanti a lui tante sportellate con Martin che va lungo alla 10, allora si infila Zarco, si infila anche Morbidelli, sta succedendo di tutto, un contatto tra Zarco e Morbidelli, alle spalle dei primi tre sta accadendo di tutto, Acosta, Raul Fernandez, Alex Marquez, quarto adesso è Zarco, poi c'è Morbidelli quinto, sesto Martin, settimo di Gianantonio, ma tra Zarco, Morbidelli e Martin stanno volando sportellate in questo primo dei 24 giri del Gran Premio di Catalogna che si chiude con Pedro Acosta in prima posizione, Marco Bezzecchi è ottavo.
3: Grazie Cesaretti, torniamo da Bisantis, Marassi, Genoa Milan.
1: Superato il 10° di recupero, ma si gioca ancora, c'è il Genoa in area di rigore, allontana il Milan con gabbia e poi c'è il triplice fischio dell'arbitro, tra i fischi del pubblico il Milan espugna Marassi, ha legittimato nel finale anche con un tiro di Rabiot e con una parata di Bailov su Pulisic a tu per tu con il portiere, è finita 2-1, il Milan ha

0: solito al piazzamento Champions Studio.
1: E allora andiamo brevemente con i commenti, non più di 30 secondi a testa, partendo proprio dalla vittoria della Fiorentina a Torino. Francesco Repice.
2: Vittoria meritatissima della squadra di Vanoli, che già nel primo tempo aveva sbloccato il punteggio grazie a una rete di Indur con l'ottima giocata di Salomon per il suo compagno della linea mediana, una Juventus che ha cercato in qualche maniera di reagire, ma le conclusioni verso la porta di De Gea sono state poche e assolutamente inefficaci. Poi nella ripresa il pareggio illusorio di Vlahovic, che si trovava anche se di pochissimo in posizione di fuorigioco alle spalle di un difensore della Fiorentina, niente di più, tanta confusione, ed infine il raddoppio di Mandragora, spettacolare, con la conclusione sotto l'incrocio dei pali del centrocampista della Fiorentina, da poco entrato in campo. Vittoria meritatissima, vittoria inaspettata. Juventus che al momento è fuori dalla Champions, ma c'è ancora un turno da giocare con il derby di Torino, però allo stadio Olimpico Grande Torino, tra il Toro e la Juve, con la trasferta della Roma a Verona e con la partita interna del Milan contro il Cagliari. A voi la linea.
1: La Roma si prende il derby e momentaneamente il quarto posto, Giovanni Scaramuzzino.
3: 2-0 a favore dei giallorossi, in attesa che il prossimo turno sistemi le tessere del mosaico definitivamente. La Roma incamera a suo favore anche il derby di ritorno, e questi sono tre punti che pesano enormemente nella corsa Champions, tenuto conto appunto dello stop juventino. Roma che chiuderà il campionato al Bentegodi contro il Verona, già retrocesso. Giallorossi imbattuti nella stracittadina ormai da 6 partite, tutte concluse con 4 vittorie e 2 pareggi. Il 2-0 di oggi maturato con un gol per tempo, entrambe le reti di testa, entrambe griffate Mancini, entrambe a difesa schierata, cioè sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il difensore goleador si merita così i titoli di coda nel giorno in cui la Roma, a 90 minuti dal termine, si avvicina decisamente alla Champions. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Francesco Pionaglieri, con la collaborazione di Damiano Quarato. Roma batte Lazio 2-0, studio centrale.
1: Vince anche il Milan a Marassi ed è momentaneamente terzo Giuseppe Bisantis.
0: E proprio così, un discorso analogo a quello fatto per la Roma va fatto per il Milan, che in un momento di difficoltà alla fine del primo tempo era fuori dalle prime 4, è riuscito a ottenere il successo in quella di Genova per 2-1, legittimandolo nel finale con delle occasioni per triplicare, ma per il resto i due gol sono arrivati nei primi 2 tiri in porta dei rossoneri, tutti nella ripresa i gol. Dopo 5 minuti, sciagurato retropassaggio di Amorim per il portiere Bailov, che anticipato da Nkunku lo stende, il calcio di rigore di Nkunku a spiazzare la portiere. Poi il gioco è stato interrotto per oltre 5 minuti, saranno 10 minuti di recupero per intemperanza da parte dei tifosi del Genoa. Gradinata nord, il raddoppio del Milan è arrivato al 36esimo con Ate e Kame, il Genoa però al 41esimo ha provato a rientrare in partita, gol di Vasquez, ma poi nessun pericolo per il portiere Maignan. Milan appaiato alla Roma a 70 punti in classifica, al momento al terzo posto, insomma basta battere il Cagliari e sarà Champions League. L'assistenza tecnica è stata di Thomas Tumbarello, il risultato Genoa 1, Milan 2, studio.
1: È sicuro della Champions il Napoli che dilaga a Pisa, Sara Meini.
4: Eh sì, adesso è il momento della festa per il Napoli, che conquista la qualificazione in Champions League. Può festeggiare anche il popolo azzurro, mentre la società di De Laurentiis può soltanto programmare per la prossima stagione. Conte sì, Conte no, lo capiremo soltanto la prossima settimana. Mette in fila l'ottava sconfitta consecutiva il Pisa, già retrocesso, che perde anche nella sua ultima uscita in Serie A all'Arena Garibaldi. Assistenza tecnica di Andrea Tomacelli. Pisa 0, Napoli 3, i gol sono stati segnati da McTominay, Rachmani e Højlund. Studio.
1: E vince anche il Como, che supera il Parma di misura, Daniele Fortuna.
5: Sì, per 1-0 il gol di Moreno al 12esimo del secondo tempo, per vittoria comunque meritata per il gioco, anche per le occasioni costruite dalla squadra di Fabregas, che ha festeggiato la conquista dell'Europa con un girotondo collettivo al centro del campo. Addirittura in questo momento il Como si trova al quinto posto, 68 punti come la Juventus, ma con il doppio scontro diretto a favore per la squadra di Fabregas, che per conquistare la Champions League, che resta ancora aperta, dovrà sperare negli inciampi di Milan e Roma all'ultima giornata di campionato. Per ora però si fa festa lo stesso al Sinigaglia. L'assistenza tecnica è stata di Vincenzo Carbutti. Linea allo studio.
1: Bene, prima di ricordarvi la classifica della Serie A, aggiornamento ancora dal Gran Premio di Catalogna.

0: Di motociclismo Luca Cesaretti.
1: Quinto giro di 24 in corso, in testa c'è Raul Fernandez, Aprilia Trakaus che ha appena scavalcato Pedro Acosta con la KTM, poi un secondo per trovare un lungo serpentone capitanato da Alex Marquez, Martinez, Zarco, che stanno dando vita a una battaglia stupenda, e li seguono però a poca distanza di Giannantonio, Morbidelli e Bezzecchi.
0: Bene, vi ricordo alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20.45 Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese, questa è la classifica. Inter campioni d'Italia con 85 punti, poi abbiamo il Napoli con 73, al terzo posto c'è il Milan con 70, quarta la Roma sempre con 70 punti, quinto è il Como con 68, al momento la Juventus è sesta con sempre con 68 punti, poi Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa e Fiorentina 41, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18, ovviamente Inter, Verona, Atalanta, Bologna, Cagliari, Torino, Sassuolo, Lecce, Udinese e Cremonese. Una partita in meno, noi chiudiamo qui la puntata odierna di Tutto il Calcio, minuto per minuto, andata eccezionalmente non dalle ore 12. Ringraziamo Giorgio Faville e Rossella Lacommare per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia, Andrea Pistorio in rete d'azione, alla parte tecnica Sergio Ciani, Daniele Antelmi, Emanuele Rinaudo, e la sala controllo di Roma. La linea passa ora a Domenica Sport con Guido Ardone in studio. Grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento a domenica prossima.
2: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio minuto per minuto.

0: da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Domenica Sport.

0: abbiamo il testimone, il microfono da Filippo Corsini. Apriamo ufficialmente la nostra lunga diretta di Domenica Sport, Rai Radio 1. Siamo in diretta ovviamente 14 e 12 minuti. Bentrovati da Guido Ardone al microfono. Rapidi ma doverosi saluti nei confronti di Daniele Antelmi e Emanuele Rinaudo che ci assistono dalla parte tecnica con Ombretta Conti in regia. Dopo i gol, le emozioni, i verdetti definitivi ancora parziali della cinquina di partite legate al discorso Champions di questa 37esima di Serie A. Il penultimo turno, lo ricordiamo ancora, andrà avanti con Inter Verona, la festa, la passerella dei neocampioni d'Italia, l'ultima a San Siro, e poi via via le altre partite, ma c'è molto da raccontare in questa parte di trasmissione. Pronti via subito in cronaca diretta con diversi campi nel senso più ampio dell'espressione collegati. Cominciamo dall'evento che è già in corso, lo avete sentito negli ultimi istanti di tutto il calcio minuto per minuto, Gran Premio della Catalogna, classe MotoGP, la gara classica della domenica. Subito un primo flash di aggiornamento con Luca Cesaretti, buon pomeriggio anche da parte mia.
1: Di nuovo buon pomeriggio Guido, settimo giro di 24, Gran Premio bellissimo, c'è una lotta a due in testa, Raul Fernandez primo, Pedro Acosta secondo, Aprilia Trakaus e KTM a un secondo da loro. Sta provando a risalire e ad accodarsi Alex Marquez, Ducati Gresini, che sta allungando su chi insegue, vale a dire Martin, Zarco e Di Giannantonio, con una serie di sorpassi e controsorpassi tra Martin, Zarco e Alex Marquez fin qui davvero incredibile. Poi due secondi tra Di Giannantonio e Morbidelli, non c'è più alle spalle di Morbidelli Bezzecchi, che stava cercando di liberarsi dell'amico compagno di Academy di Valentino Rossi per buttarsi all'inseguimento dei primi. Ha effettuato però al quinto giro un lungo in curva 10, dunque Bezzecchi è scivolato in questo momento in dodicesima posizione alle spalle anche di Pecco Bagnaia, che è undicesimo. Finisse così, Martin si porterebbe in testa alla classifica mondiale.
0: A tra pochissimo Luca Cesaretti, ovviamente filo conduttore della trasmissione fino alle 17 oltre naturalmente il Giro d'Italia, la nona tappa, la frazione odierna Cervia Corno alle Scale, già in pieno svolgimento. E allora apriamo quella che sarà una lunga serie di collegamenti con il nostro quartetto di inviati al seguito della Corsa Rosa, Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto. Il mio saluto va a tutti e comincio come sempre da te, Cristiano, buon pomeriggio.

0: Buon pomeriggio a te Guido, buon pomeriggio a chi ci ascolta dal Cornalescale, nona tappa del Giro d'Italia, partenza dalla Riviera Romagnola da Cervia, 184 km, prima parte pianeggiante ma poi si sale e come per arrivare sul traguardo a quota 1400 metri, situazione in corsa con Manuel Codignoni.
1: C'è una fuga, sono in otto davanti, hanno un vantaggio di 2 minuti e 40 nei confronti del gruppo della Maglia Rosa. Una fuga interessante perché ci sono diversi italiani, innanzitutto Marcellusi, Milesi, Bais, Mattia Bais e Ballerini, che ha già vinto una tappa sull'arrivo di Napoli. Ma soprattutto è interessante per la presenza di un corridore, Einer Rubio, corridore della Movistar, che in salita va molto forte e che dunque, lanciato ottimamente da Milesi, che è un suo compagno di squadra, potrebbe effettivamente pensare di arrivare. Ma il gruppo non sta lasciando grande spazio davanti, oltre alla squadra della Maglia Rosa, ovvero sia la Bahrain Victorious di Afonso Eulalio, c'è anche la Decathlon di Felix Gall, che cerca di tenere cucita la corsa, e questo è il motivo per cui, nonostante la velocità molto alta, una media fino a questo momento di quasi 49 all'ora, la fuga non sta andando via, non sta prendendo decisamente largo. Cristiano.
0: Giovanni Visconti, oggi può succedere di tutto, ma ti aspetti uno scontro tra i big nel finale?
2: A questo punto sì, perché domani c'è il giorno di riposo e la Decathlon di Felix Gall ha deciso di andare a tirare, di non lasciare troppo spazio alla fuga, fuga dove il faro della corsa è Rubio, e a questo punto ci possiamo aspettare un bello spettacolo nel finale, con anche gli uomini di classifica lì a lottare per la tappa.
0: Situazione meteo buona lungo il percorso, più nuvoloso sul traguardo oggi, dove si farà la corsa nel finale? Questa fuga intanto può andare, Ghiro?
3: No, direi che non ha tanta vita, perché insomma Manuel Codignoni ci ha dato l'informazione che la Decathlon è là che tira, quindi vuol dire che Felix qualche idea ce l'ha, quindi probabilmente vedremo che sotto arriverà un gruppo, diciamo, compatto, e probabilmente gli uomini di classifica cercheranno di andare così a conquistare questa salita monotappa.
0: A te Guido.
4: Grazie a Cristiano Piccinelli, a più tardi. Situazione meteo ottima al Foro Italico, finalmente splende il sole, giornata calda e non solo meteorologicamente, quella conclusiva degli Internazionali d'Italia, ovviamente a partire dalle 17 la finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud, ma è appena iniziata un'altra finale che ci riguarda molto da vicino e sulla quale pure daremo aggiornamenti più avanti, quella del doppio maschile con i due alfieri azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che stanno affrontando il duo ispanico-argentino Granollers Zeballos. La gara è appena iniziata, un game per parte, situazione di totale equilibrio. Che cosa facciamo? Microfono ovviamente aperto per i nostri inviati al seguito del Giro d'Italia, qualora dovessero esserci particolari novità in corsa, ma per il momento ci concentriamo sulla gara classica del Gran Premio di Catalogna. Prima di dare il microfono a Luca Cesaretti, vado a salutare chi lo accompagnerà come sempre in Radio Cronaca. Buon pomeriggio e bentrovato su Radio 1 al direttore di slickmagazine.it Enrico Borghi. Ciao Enrico.
5: Ciao, eccomi qui.
4: E il nostro Massimo Angeletti, come sempre, buon pomeriggio Massimo.
6: Buon pomeriggio a tutti voi.
4: Entrambi fino al termine della gara, Gran Premio di Catalogna con Luca Cesaretti, a te.
7: Ciao Enrico, ciao Massimo.
5: Ciao Luca.
7: La situazione intanto, perché è cambiata molto dall'aggiornamento precedente. Intanto c'è la caduta di Enea Bastianini, che era in tredicesima posizione, però davanti adesso c'è Pedro Acosta, decimo giro. Secondo è Alex Marquez, terzo è Raul Fernandez, sono sostanzialmente compatti, raccolti in sette decimi, ma con Fernandez che adesso sta faticando, decisamente il più lento dei primi tre, tant'è che è stato scavalcato appunto dagli altri due. A sei decimi da Raul Fernandez c'è Jorge Martin, che sta provando ad allungare su chi segue, vale a dire Fabio Di Giannantonio, che ha scavalcato Zarco ma non è riuscito a lasciare sul posto il francese della Honda. Poi sì, c'è tanto spazio da Zarco alla settima piazza di Franco Morbidelli, 2 secondi e mezzo. Morbidelli che guida un lungo serpentone che va dalla settima alla dodicesima, tredicesima posizione, con nell'ordine Mir, Aldeguer, Marini, Bagnaia, Bezzecchi e Ogura. Dicevamo Bezzecchi autore di un lungo che l'ha fatto scivolare dall'ottava alla dodicesima posizione, ma adesso sta faticando a risalire. E allora Enrico Borghi, questo Bezzecchi così in difficoltà, visto poi comunque quello che stanno facendo le altre Aprilia, Raul Fernandez e Martinez, te lo aspettavi?
5: No, onestamente no, sicuramente ieri un segnale di crisi ce l'ha data, ma è una crisi di oggi, cioè non è che lui è in crisi come pilota. Questo asfalto è particolare, Barcellona si scivola tanto, c'è poco grip, e il pilota e la squadra devono fare un po' la magia nella messa a punto della moto, che è elettronica. Se non riesce, si mette nei guai come Bagnaia, come

0: Zecchi, come tanti altri, come Ogura anche, e questo è il risultato, questo è la crisi che hanno, però sì, non vedo che oggi non ne possano uscire, secondo me, nessuno di loro.
1: No, anche perché alla fine tutti hanno scelto, lo ribadiamo, l'abbiamo detto prima nel corso del primo giro, media all'anteriore, media al posteriore, non c'è stato nessun azzardo con la soft, in particolare al posteriore Massimo Angeletti, anche perché insomma Raul Fernandez è partito molto bene ma adesso sta faticando, Martin è sì quarto, insomma diciamo nei primi 3-4 giri si è preso tanti rischi per stare lì davanti, no?
2: Guarda, Martin secondo me è quello del primo gruppo che ha qualche chance in più, perché ha gestito secondo me, a parte i primi due giri, un po' meglio le gomme, visto che sia Marquez che Acosta che Raul Fernandez hanno dovuto battagliare tra loro, e questo alla fine si pagherà. Considera che oggi i primi giri sono stati in 1,40
1: sì,
2: alto, e quindi è un ritmo molto più lento di quello che è stata la sprint di ieri, dove hanno girato i primi giri in 1,39,5 di media. Adesso Marquez sorpassa
1: Alex Acosta. Marquez all'esterno su Acosta, la staccata di curva 1, ci prova ma no, si difende alla grande Acosta, si difende alla grande Acosta all'interno, tiene l'interno e riesce a mettere le ruote davanti nella S di curva 1 e 2, poi va un po' largo all'ingresso della 3, vediamo se adesso Alex ha un colpo, non qui alla 4, alla Repsol, però forse potrebbe provare a buttarsi dentro alla staccata in discesa di curva 5 dove ieri è caduto Jorge Martin. Eccoli, adesso affrontano la quinta curva del Montmelone. Acosta ha ripreso quel metro di vantaggio che gli serve per tenere dietro Alex Marquez. Acosta e Alex Marquez, Fernandez adesso sta perdendo le ruote dei primi due e sta arrivando da dietro, come diceva Massimo Angeletti, Jorge Martin che è il più veloce in pista in questo momento. Attenzione, c'è una rottura di Acosta, un incidente spaventoso di Pedro Acosta, sta cadendo di tutto. Attenzione, bandiera rossa.
3: Fermano la gara,
1: bandiera rossa, e speriamo che non si sia fatto male Alex Marquez. Cosa è successo? Sul rettilineo da curva 9 a 10 Acosta ha rotto di colpo il motore sul rettilineo, ha alzato la mano per cercare di avvertire chi arrivava, ma Alex Marquez era attaccato e l'ha centrato in pieno con la moto di Alex Marquez che si è disintegrata. E non abbiamo visto il pilota spagnolo, speriamo di vederlo presto in piedi senza problemi. Acosta adesso viene portato addirittura da Vignales ai box perché ha letteralmente rotto il motore, sulla miriade di detriti della moto di Alex Marquez sono sopraggiunti il gruppo che seguiva con Fabio Di Giannantonio che non ha potuto evitare un pezzo della moto letteralmente di Alex Marquez, l'ha centrato ed è a sua volta caduto. Subito la bandiera rossa, 12° giro era in corso, quindi 11 completati. A questo punto non siamo arrivati ai 2/3 della gara, si ripartirà con la classifica in questo momento, ma in questo momento la cosa più importante è capire le condizioni di Alex Marquez, perché davvero in pieno a gas aperto non deve aver visto Acosta e l'ha centrato. Enrico Borghi,
0: a quelle velocità poi, e questo non è quello principale, ma si va forte.
1: Intanto scusa Enrico, Di Giannantonio è in piedi, lo vediamo adesso, si tiene la mano sinistra, potrebbe avere dolore, una frattura, lo scopriremo, la mano sinistra, ma era in piedi e altri grossi problemi non li aveva, quindi questa è già una prima piccola buona notizia. Vai Enrico.
0: Dicevo, anche se se ne fosse accorto, quando sei 280-300 all'ora non ce la fai a evitare. Ha fatto un volo impressionante, veramente, speriamo in bene. Incredibile, questa MotoGP non ci aveva ancora mostrato questi problemi che hanno in Formula 1 a volte, quando il motore cede di colpo. Ma io non so se ha ceduto il motore o magari ha ceduto l'abbassatore potrebbe avere ceduto qualcos'altro, perché di solito quando il motore esplode, perché in questi casi è così, perde olio, inonda la pista di olio, questa moto non perde olio, non

0: Non ho idea di cosa può essere.
1: Diciamo successo. Un problema improvviso o motore oppure.
2: Più che il motore, secondo me, è una parte meccanica, propendo più per l'abbassatore o un'altra parte, perché altrimenti sarebbe uscito l'olio, come dice Enrico.
0: Sì, di solito i motori quando scoppiano si spacca tutto, l'imbiellaggio, addio, è olio. Però la prima volta credo che vediamo una roba del genere, almeno nei
2: italiani. È curioso che non... Sì. Scusa Enrico, è curioso che non ci fanno rivedere nessuna immagine.
1: E più che altro non è molto tranquillizzante, perché la MotoGP ha ormai utilizzato, visto che la proprietà è la stessa, il protocollo Formula 1, diciamo, non ci sono replay degli incidenti fino a che i piloti non sono... Marquez è cosciente, questa è la prima indicazione da parte della direzione di gara per quanto riguarda la parte medica, quindi Marquez è cosciente, la prima piccola buona notizia, dicevo, insomma, il protocollo, non vengono mostrati i replay fino a che non c'è la certezza che i piloti coinvolti non hanno subito danni gravi. C'è anche Gigi Dall'Igna nel box Gresini a seguire con Nadia Padovani, con tutto il suo staff. Quello che sta accadendo di Gian Antonio, che è riuscito a risalire in moto, sta pascolando per prati e la riporta al box, tutti i piloti coscienti, questa è l'indicazione da parte della direzione di gara. Enrico,
0: sì, coscienti, bene,
1: vuol dire tanto, ma anche poco. Ecco, sì.
0: Esattamente, sai, come hai detto tu prima, adesso è una gestione americana. Gli americani negli sport, nonostante abbiano sport antiviolenti, hanno una nuova policy. Hanno questa policy di nascondere un po' le cose, come i giapponesi, peraltro, succede anche in Giappone. Ecco perché non ci riescono a vedere niente, cosa che secondo me è un errore, anche perché è giusto per capire cos'è accaduto. Però la moto di di Alex, la seconda, la stanno preparando. Non capisco se questa è scaramanzia, sì, o perché c'è un'indicazione.
1: Guarda, diciamo che vedendo dal primo replay che ci stanno mostrando, che è dalle due telecamere montate sulla coda di Pedro Acosta, in realtà Marquez ha colpito sì Acosta, ma lo ha, diciamo, preso di striscio. Il problema è stato che a quel punto non ha avuto più controllo della sua moto ed è andato fuori pista lateralmente a picchiare, sì, diciamo, sul muro laterale. Poi si è vista una moto schizzare verso l'alto, non c'era più Alex. Io spero che sia riuscito, diciamo, a scendere, lasciarla andare prima che la moto abbia impattato ad alta velocità sulle protezioni laterali del rettilineo e poi si è rimbalzata, praticamente spezzata a metà in pista. Massimo,
0: potrebbe anche aver rotto il cambio per la dinamica che si è vista adesso dall'onboard, cioè dal camera car. Cioè lui praticamente in piena accelerazione la capatina media Acosta si inchioda, cioè ferma, e anche il cambio
2: si è inchiodata infatti,
1: sì.
0: Anche se vedi, quando si inchioda il cambio la moto comincia a perdere aderenza la gomma e comincia a muoversi, a sbandierare, come diciamo nel gergo un po' tecnico. È stranissimo quello che è successo. Ci sono degli ufficiali di Dorna della FIM, stanno parlando con gli ingegneri della KTM in questo momento, chiederanno spiegazioni.
1: Chiaro.
0: Ovvio, però insomma adesso saperlo è difficile. L'importante però è che Alex non abbia dei danni, perché non se li merita, è assolutamente incolpevole.
1: Facciamo un riepilogo di quello che sappiamo, poi magari torneremo allo studio per a questo punto fare anche un flash, un collegamento dal Giro d'Italia in attesa che si riparta, perché i tre quarti di gara non sono stati completati. Si ripartirà dunque con la classifica dell'ultimo giro completato, l'undicesimo eravamo nel corso del dodicesimo. Ripartiremo con Acosta, Raul Fernandez, Martin in prima fila, di Gian Antonio Sarco Morbidelli, Miral, De Germarini, Bagnaia, Bezzecchi, Ogura. Queste le prime quattro fila. Gli applausi che sentiamo arrivare dal circuito del Montmeló fanno ben sperare, probabilmente stanno caricando Alex Marquez sull'ambulanza direzione centro medico. L'indicazione che abbiamo dalla direzione di gara è che Alex Marquez è cosciente, evidentemente verrà portato al centro medico e cercheremo magari da qui alla fine della nostra radiocronaca, con la ripartenza della gara, di darvi ulteriori informazioni delle notizie che arriveranno da Barcellona. Questa è la situazione, si ripartirà per

0: questo Gran Premio di Catalogna dopo lo spaventoso incidente che ha coinvolto in primis Acosta e Alex Marquez, ma non solo. Guido.
1: Grazie Luca Cesaretti, a tra pochissimo sempre con Borghi Angeletti per avere ovviamente informazioni intanto sulla ripresa della gara, poi come ricordavi soprattutto sulle condizioni di Alex Marquez. Noi ne approfittiamo per così dire per tornare ad aggiornare la situazione in corsa anche per quanto riguarda il Giro d'Italia, questa nona frazione in pieno svolgimento, Cervia, Corno alle Scale, ovviamente Piccinelli, Codignoni, Visconti, Ghirotto. Cristiano, da te.
2: 108 chilometri al traguardo finale, siamo a Castel San Pietro Terme con gli otto battistrada che hanno un vantaggio di 2,25 sul gruppo della maglia rosa, molto allungato, Manuel Codignoni.
3: Eh sì, perché si va forte, da poco è stata attraversata la zona di rifornimento, adesso si è nuovamente riaccelerato, curva verso destra affrontata con il gruppo che come un sinuoso serpentone va a slotolare la propria lunghezza lungo questi ampi tratti stradali circondati da campi molto scenografici. Siamo completamente in pianura, si viaggia forte, come detto la media fino a questo momento è di 48 km orari, il gruppo tirato sempre da un uomo della Decathlon di Felix Gall, oltre che dalla squadra della maglia rosa, non ha intenzione di lasciare spazio agli otto in una scoperta.
2: Maglia rosa che ormai da diversi giorni è sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, che ha 3 minuti e 15 sul primo inseguitore Jonas Vingegaard. Ghirotto, oggi è a rischio il simbolo del primato per il portoghese?
4: Ma da come ha dimostrato in questi ultimi tappe, soprattutto al blockhouse, direi che proprio no, cioè 3 minuti sono abbastanza visto che la salita non è così impegnativa, pertanto io direi che ha ancora la possibilità di tenerla questa maglia, di andare a riposo e poi sfoggiarla nella cronometro della decima tappa che sarà fatta lunedì. A proposito di questa fuga, non è proprio così necessario che la vadano a prendere, perché quando la possono tenere anche là un minuto e mezzo, l'unico pericoloso è Einar Rubio che in salita sa andare, gli altri corridori non sono specializzati della montagna.
2: La classifica generale vede al momento Eulalio davanti a tutti a 3.15, Vingegaard a 3.34, Felix Gall che non a caso ha messo la sua Decathlon lì davanti, poi quarta piazza per Scaroni, sesta piazza per Giulio Pellizzari, lì unici due italiani nella top 10, 106 km e 900 metri al traguardo, 8 davanti, 2 minuti e mezzo di vantaggio sul resto del gruppo. Studio.
1: Grazie Cristiano, appuntamento ancora più tardi con il Giro d'Italia, ovviamente ci sarà la nostra consueta finestra sulle strade del Giro per seguire poi le fasi finali di questa nona frazione al Foro Italico, finale del doppio maschile internazionale di tennis naturalmente. Sono sotto di un break Bolelli Vavassori contro Granollers e Zeballos, il duo ispanico-argentino conduce 4-2 nel corso del primo set, 30-0 per gli azzurri, 30-15 anzi in questo istante nel settimo game, e poi ovviamente si arriverà dopo la finale del doppio maschile a partire dalle 17 sempre sulla centrale alla finale del singolare maschile Jannik Sinner Casper Ruud per riportare il titolo in Italia, quello maschile dopo 50 anni. Intanto noi ci anticipiamo in attesa di notizie dal circuito della Catalogna, dove lo ricordiamo, come ci raccontava Luca Cesaretti, è ferma la gara classica della MotoGP dopo uno spaventoso incidente che ha coinvolto soprattutto, ma non solo, lo spagnolo della Ducati Gresini Alex Marquez. E allora iniziamo ad aprire la prima finestra su quella che sarà la sesta partita di questa penultima giornata di campionato, partita che vale per il contorno, per i festeggiamenti, perché l'Inter neocampione in carica si congederà dal proprio pubblico di San Siro al cospetto del Verona già ampiamente retrocesso, per cui il prima e il dopo conteranno forse di più dei 90 minuti in campo, comunque da onorare da una parte e dall'altra da San Siro per le presentazioni, le formazioni ufficiali soprattutto, e poi torneremo da Luca Cesaretti e dai nostri amici in collegamento. Massimo Barchesi, buon pomeriggio anche a te.
5: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori, buon pomeriggio e un ringraziamento sin d'ora ad Adriano Totaro alla parte tecnica. E qui la festa, Stadio Meazza, con il popolo nero azzurro a festeggiare il 21esimo scudetto e la Coppa Italia vinta in settimana contro la Lazio. La squadra, quella dell'Inter, pochi istanti fa è entrata in campo, esattamente 10 minuti fa, accolta ovviamente dall'ovazione del pubblico presente a San Siro. Al fischio d'inizio ci saranno 75.000 spettatori, Lautaro Martinez in testa a guidare il gruppo con la Coppa Italia bella in mostra all'interno depositata stata adagiata all'interno del cerchio del centrocampo. La squadra è arrivata alle 13:25 qui al San Siro. Il pullman dell'Inter accolto da due ali di folla davvero impressionanti. Poi alle 13:37 l'ingresso in campo, come detto, dei giocatori chiamati uno ad uno dallo speaker, giocatori che hanno sventolato un enorme drappo nero-azzurro con il numero 21.

0: 1, ovvero il numero degli scudetti vinti dall'Inter, e poi, come detto, il riscaldamento preceduto dall'ingresso della squadra, da un secondo ingresso della squadra sul terreno di gioco con la Coppa Italia. La partita chiaramente è un dettaglio, come ricordava Guido Ardone, più interessante il pre e soprattutto il post partita, perché intorno alle 18:30 il bus scoperto lascerà San Siro e sul percorso che poi lo porterà tra le 22:30 e le 23 l'arrivo è previsto in Piazza Duomo, praticamente lo accompagnerà, la squadra sarà accompagnata da almeno 300.000 persone lungo il tragitto, che è leggermente inferiore rispetto a quello percorso due anni fa dall'Inter quando conquistò anche allora lo scudetto. Le formazioni: sarà una passerella un po' per tutti, per coloro che hanno dominato il campionato e soprattutto anche per coloro che lasceranno l'Inter, perché questa sarà l'ultima partita a San Siro di alcuni giocatori che Christian Kivu, osannato, aperta e chiusa parentesi, dal pubblico del Meazza, schiererà dall'inizio, come ad esempio il portiere Sommer, Inter con il tradizionale 3-5-2, Sommer in porta, in difesa Darmian, De Vrij e Acerbi, e Darmian e Acerbi sono altri due che certamente lasceranno l'Inter, mentre De Vrij potrebbe rinnovare il contratto con un ingaggio decisamente inferiore a quello attuale. Poi centrocampo con Luis Enrique, Diouf, Sučić, Mkhitaryan e Carlos Augusto, in attacco Lautaro Martinez e Boni. Per Mkhitaryan vale un po' il discorso fatto precedentemente, lui è un po' in bilico perché Mkhitaryan potrebbe, non si sa se lascerà il calcio, se lascerà l'Inter, insomma ci penserà in questi giorni e troverà una soluzione. Il Verona di Paolo Sammarco, già retrocesso in Serie B da tempo, giocherà con Montipò in porta, in difesa Nelson, Edmunds e Valentini, a centrocampo Belgali, Lovric, Gagliardini che è un ex Bernede e Frese, in attacco Suslov sulla tre quarti e alle spalle di Bowie. L'arbitro sarà Calzavara di Varese, terza direzione in A per lui, ha esordito il 21 dicembre del 2025 in Sassuolo Torino, poi ha diretto anche Parma e Pisa. Calzavara che sarà coadiuvata dagli assistenti Costanzo e Passeri, Collu è il quarto uomo, Alvar Santoro, Avar guida, mite a San Siro, temperatura intorno ai 25 gradi, terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni e, come detto, al fischio d'inizio di Calzavara saranno 75.000 gli spettatori presenti sugli spalti dello stadio Meazza. A te Guido Ardone.
1: Grazie Massimo Barchesi, e noi ci saremo con la tua radiocronaca di Inter Verona. Al Foro Italico, dopo aver annullato altre due palle break, hanno tenuto il servizio Bolelli e Vavassori nella finale del doppio maschile degli internazionali contro Granier Zeballos, che continuano però a condurre 4-3, 30-15 ora al servizio gli avversari dei due azzurri. Aggiungiamo solo al volo che in precedenza c'è stata la finale del doppio femminile vinta dal duo russo Andreeva Schneider, doppio 6-3 sulle avversarie Buxar Melika Martinez. Noi torniamo però subito da Luca Cesaretti, perché stiamo seguendo, anche se al momento non c'è attività in pista, il Gran Premio di Catalogna MotoGP, la gara classica domenicale, grande spavento, siamo in attesa di notizie, siamo sempre in compagnia di Enrico Borghi e Massimo Angeletti, proviamo a scrutare l'orizzonte. Luca?
2: Allora, intanto quello che sappiamo come certezza, si ripartirà per 13 giri, quando si ripartirà ancora non abbiamo un'indicazione temporale, il che mi fa pensare che insomma
1: si va per le lunghe,
2: sì, scivoleremo dopo le 15 io credo. C'è stato però riproposto alla fine l'incidente dalla camera principale, il che fa pensare che appunto insomma le condizioni di Alex Marquez siano evidentemente serie per possibili, probabili fratture, ma insomma, non cose più importanti, non problemi fisici più importanti, anche perché dall'ennesimo replay che abbiamo potuto vedere abbiamo finalmente risolto il dubbio che avevamo in precedenza, cioè lui ha centrato a Costa, poi ha perso il controllo della sua Ducati andando subito sull'erba, lì insomma siamo sul rettilineo, la sede stradale è anche piuttosto stretta del circuito del Montmeló, sull'erba non è riuscito più a controllare la sua Ducati, anche perché aveva l'anteriore a quel punto evidentemente danneggiato, ma è riuscito diciamo a lasciare la sua moto Alex Marquez prima

0: che questa impattasse, io credo, con air fence o comunque con le ruote, si andasse a distruggere volando in aria e rientrando in pista. Quindi insomma, questa è la prima nota positiva. La seconda è che sembra che Fabio Di Giannantonio abbia solo contusioni e abrasioni al braccio e alla mano sinistra, se la sente, quindi dovrebbe ripartire quando si ripartirà. Enrico, Massimo, la vostra impressione?
1: Sì, l'impressione hai già detto perfettamente tutto tu. Bisogna ora capire, Alex, come stanno. C'è stato un momento che ho anche pensato che magari avremmo anche potuto rivederlo subito, ma non credo. Sì, adesso per rallentare un po' la tensione, ha beneficiato di questo incidente sicuramente Bezzecchi, che era veramente in condizioni disastrose rispetto al campionato. In quel momento Martino aveva veramente scavalcato a dei livelli clamorosi. Sto cercando di parlare di sport, insomma, certo, anche per certo. E ora vediamo cosa si... ora è una sprint praticamente, un'altra sprint la gara di Alessio.
0: Esatto, infatti stavo pensando proprio a quello. Massimo Angeletti, provando a concentrarci insomma sull'aspetto più prettamente sportivo, che tra un po' tornerà preponderante, con la speranza poi di avere buone notizie per quanto riguarda Alex Marquez, ma siamo davanti a un'altra sprint come ieri, e vedremo a questo punto se chi magari ieri ha sofferto, penso a Aprilia, penso a Bezzecchi, sceglierà magari una scelta di gomme diversa, una media al posteriore, ammesso e non concesso che insomma la scelta possa essere anche libera dal fatto di avere sia la soft sia la media nuova a questo punto del weekend, cosa non scontata.
2: E naturalmente hai ragione, perché adesso è un'altra gara, nulla a che vedere con quella che abbiamo visto fino ad ora, che era basata sui 24 giri. Adesso sono 13 giri da fare, e quindi la strategia sulle gomme, sull'atteggiamento cambia radicalmente. Io voglio fare a margine un'altra considerazione, e che questo incidente ci ricorda che questo è uno sport pericoloso, dove può succedere sempre qualche imprevisto. Fortunatamente le protezioni, gli elementi di sicurezza riescono minimamente a tutelare i piloti. Abbiamo visto, fosse stato in strada, un incidente così non lasciava scampo a nessuno. Quindi ricordiamoci che è uno sport pericoloso, può succedere di tutto. E è importante, secondo me, che teniamo presente questo elemento, che molto spesso ce ne dimentichiamo, visto la bravura, la capacità dei piloti di gestire, perché questi all'ultimo sono dei fenomeni tutti quanti. E anche Alex oggi, secondo me, Alex Marquez, è riuscito a evitare conseguenze peggiori, che all'ultimo momento si è spostato leggermente di lato, non ha colpito la posta,
0: esatto, hai fatto bene il fatto che l'abbia centrato, ma si è riuscito a sterzare appena all'ultimo, a dare qualche grado
2: grande capacità dei piloti di gestire anche la situazione difficile. Purtroppo a Costa non poteva fare altro, perché improvvisamente si è fermata la moto, quindi è incolpevole, però questo è lo sport.
0: Provando a guardare avanti a quello che sarà, Enrico, colpo di fortuna per Pedro Acosta, perché aveva rotto, invece partirà di nuovo in pole e potrà giocarsi la vittoria. Però io credo che il favorito potrebbe essere, non so se sei d'accordo Enrico, Jorge Martínez, per quello che abbiamo visto oggi e anche insomma ieri nelle prime fasi di gara. Partiva nono in tutte e due le situazioni, stavolta partirà in prima fila, insomma avrà una proiezione di gara ben diversa.
1: In teoria sì, però Martina è imprevedibile. In questo weekend ha combinato un sacco di guai, sembra che faccia proprio fatica a stare in piedi, è caduto come mai nell'ultima stagione, credo. Quindi non mi sembra che stia guidando con una sicurezza tale che pronti via ora lui va a vincere, perché Raul Fernandez comunque è solido, mi pare, ed è un elemento di disturbo. Acosta sì, è stato fortunato, ma proprio per quello vorrà giocartela la sua fortuna, cioè va a vincere, prova a vincere.
2: Danno il quick start,
1: ragazzi. Vediamo come sta. Ma Di Giannantonio non credo che sia uno che mollerà. Sì,

0: potrebbe essere una bella gara. Sì, forse speriamo almeno.
1: E allora io ringrazio Enrico Borghi e Massimo Angeletti per essere stati con me in questa prima parte di gara. Alle 14.48 riaprirà la pit lane con la quick start procedure, quindi insomma intorno alle 14.55 ci sarà il via, ma ci sarà anche il calcio, ne abbiamo parlato in precedenza, e quindi da lì in poi saremo al rimbalzo. Poi adesso Guidardone dallo studio confermerà o meno con i tanti eventi che saranno in diretta da lì in avanti. Per cui grazie Enrico, grazie Massimo, ci risentiamo tra due settimane per il Gran Premio d'Italia al Mugello.
2: D'accordo, grazie Luca Cesaretti, ci risentiamo tra pochissimo. Saluto e ringrazio a mia volta Enrico Borghi e Massimo Angeletti. Scaletta da costruire naturalmente in tempo reale. Nel frattempo andiamo ancora ad aggiornare la situazione sulle strade del Giro. La nona tappa, Cervia, Corno alle Scale, Piccinelli, Codignoni, Visconti e Ghirotto. Vai Cristiano.
3: Al momento siamo a circa 96 km dal traguardo finale, con sempre la fuga che caratterizza questa giornata, che ha 2 minuti e mezzo sul gruppo della Maglia Rosa, ma insomma sembra in fase di controllo il gruppo dei big. Manuel,
4: non la vuole lasciare scappare questa fuga, a segno che Felix Gall, che al momento è in terza posizione in classifica, che ha messo là davanti un uomo a lavorare, si sente bene, ma segno anche, mi viene da pensare, che vengono presi in considerazione anche gli abbuoni, perché uno potrebbe pensare: ok, vabbè, ho intenzione di fare qualcosa, che me ne importa della fuga, l'importante per me è cercare di staccare i miei rivali. Ma se la fuga viene lasciata così, da un lato si può pensare che insomma un trionfo al Giro d'Italia in una tappa è sempre qualcosa di importante, ma che anche gli abbuoni, e ricordiamo che all'imbocco dell'ultima salita c'è anche il chilometro brandizzato, potrebbero essere un fattore. Chissà, consegno questa mia osservazione ai nostri due esperti. Cristiano?
3: Sì, assolutamente, con Ghirotto che però ha avuto un'altra intuizione, perché la Lidl Trek potrebbe, non dico allearsi, ma insomma aiutare un po' un'altra squadra in vista di un comune obiettivo, Ghiro.
5: Ma sì, esatto, il comune obiettivo, perché poi l'hai detto anche tu, oggi potrebbe anche succedere di tutto, cioè certo non vinceranno i velocisti, questo è sicuro, ma
3: quindi non tutto tutto.
5: No, non tutto tutto, ma allearsi sono alleati logiche, no? E poi ci sta per il bene comune. Per esempio un'altra squadra che potrebbe dare una mano è la squadra della Maglia Rosa, cioè ne metti uno, perché poi potrebbe anche succedere che lungo la salita hai bisogno anche di collaborazione tra Galle e chi magari vedono qualche corridore un po' in difficoltà, e le alleanze poi sono sempre successe al Giro d'Italia.
3: Al momento si attraversa ovviamente la zona attorno a Bologna, siamo a San Lazzaro con il gruppo molto allungato, c'è pubblico, ce n'è tanto, soprattutto l'abbiamo trovato durante la fase di ascesa, vero Manuel?
4: Mi chiedo scusa, non ho sentito la domanda.
3: Parlavo del pubblico che insomma abbiamo trovato sulla fase di ascesa verso il traguardo quest'oggi.
4: Nonostante le temperature tutt'altro che estive, diciamo così, pubblico ce n'era in tanti, come di consueto sono saliti in bici. Questi sono giorni di festa per chi va in bicicletta, che per cui diciamo gustarsi questa salita, la fatica della salita dove poi passeranno i campioni, è motivo d'orgoglio. Come al solito anche tanti camper piazzati con le cucine da campo, odore di carne alla brace e di chi più ne ha più ne metta per far venire l'acquolina in bocca, non solamente sportivamente ma anche diciamo in maniera più materialistica.
3: Studio.
2: Benissimo, grazie a Cristiano Piccinelli. Accaduto molto al Foro Italico, dove Bolelli e Vavassori nella finale del doppio maschile contro Granoliers e Zeballos, prima hanno annullato un set point, poi hanno ottenuto il contro break e adesso conducono consolidando il break 6-5 nel corso del primo set. Poi, visto il fuori programma e ci auguriamo senza conseguenze in Catalogna per il Gran Premio della classe MotoGP, ma tra pochissimo si ripartirà e torneremo da Luca Cesaretti, non dimentichiamo la parte della giornata di campionato che abbiamo ormai alle spalle, la vittoria della Roma 2-0 nel derby con la Lazio, giallorossi ora terzi in coabitazione con il Milan, a sua volta vittorioso a Marassi sul Genoa, situazione che vede invece la Juve ora in netta difficoltà nella corsa Champions. Le parole di Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, al microfono del nostro Giovanni Scaramuzzino che era all'Olimpico per il derby della capitale. Sentiamo Gasperini.
6: Giampiero Gasperini, 2 derby e 2 vittorie, 6 punti, quanto pesano questi? Molto.
7: Indubbiamente pesano tantissimo in un arrivo così ravvicinato con tante squadre. Oggi siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata, sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso, se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
6: Questa squadra la mentalità ce l'ha, perché non ha mai mollato nel momento in cui, dopo quel 3-3 si ricorda con la Juventus, sembrava la scalata Champions quasi la parete dell'Everest.
7: Sì, è vero, ci sono stati momenti, penso questo un po' per tutte le squadre, però anche in quel

0: La partita noi avevamo giocato sicuramente un'ottima gara, poi nel finale siamo stati raggiunti, ma sono quelle partite, come ho detto allora, che ti danno comunque la fiducia di poter di essere sulla strada giusta e di poter continuare e poi magari finire bene come abbiamo fatto in questo periodo.
1: Più difficile secondo lei, col senno di poi chiaramente, il derby dell'andata o questo del ritorno, con le varie implicazioni che portava, no, sulla sponda

0: turno con orari ancora da definire, ovviamente ci auguriamo che non ci siano altri problemi organizzativi. Prima di tornare alla MotoGP facciamo anche in tempo per archiviare il discorso derby, e vi ricordo che poi le altre interviste, vista la scaletta così particolare, avrete modo di ascoltarle nel corso della trasmissione più avanti, ma per archiviare almeno il discorso derby, sempre al microfono di Giovanni Scaramuzzino, anche le parole del tecnico della Lazio appena registrate, Maurizio Sarri.
1: Maurizio Sarri, l'impressione è che la sua squadra abbia subito il gol nel momento migliore, quello dell'1-0 mi riferisco.
2: Io penso abbiamo fatto bene per 60-65 minuti, dopo il 2-0 magari non più, ma penso che no, se ci ha più disturbato è stata l'espulsione. Non siamo riusciti a organizzarci bene, abbiamo fatto un finale di partita in cui abbiamo legittimato la vittoria della Roma, mentre invece per 60 minuti erano sopra in maniera casuale.
1: Ecco, è stato difficile prepararla questa partita alla luce di quanto avvenuto nei giorni scorsi, la finale con l'Inter, le polemiche sull'orario.
2: Sì, però è un derby e quindi i ragazzi poi sono arrivati abbastanza pronti. Mi sembra che l'approccio con la partita sia stato di buon livello, abbiamo preso questi due gol su palla ferma, da rivedere sicuramente, perché la sensazione è che gli avversari hanno attaccato bene la palla e noi no.
1: La sensazione è stata proprio questa, mister, cioè il fatto che Mancini, al di là delle sue doti indubbie, abbia saltato un po' troppo solo, poi al di là poi del fatto che l'abbia messa tra il giocatore e il palo,
2: neanche solo più di tanto, è che i nostri giocatori, anziché aggredire palle avversario, si sono sentiti responsabili solo dei 30 centimetri intorno alla loro testa, e così prendi gol, ma così prendi gol a Omo, prendi gol a Zona, prendi gol in qualunque modo.
1: Che messaggio ha infine per i sostenitori della Lazio, anche oggi la stragrande maggioranza lontana dalla Curva Nord?
2: Non c'è messaggio, per noi è dura, non ho mai preso una posizione su queste problematiche fra la società e la tifoseria, perché ognuno avrà le proprie ragioni, però per noi così è dura, alla lunga è infattibile.
0: In archivio una stagione evidentemente difficile per la Lazio, ma è il momento di tornare da Luca Cesaretti per la ripartenza del Gran Premio di Catalogna classe MotoGP. Riseguiamo le prime battute, poi avremo una mini pausa e andremo al rimbalzo, una cosa per volta. A te Cesaretti.
3: 13 giri, tutto pronto, luci rosse accese che si spengono adesso, parte bene ancora una volta Acosta, ma molto bene Jorge Martin dalla prima fila dello schieramento in questa occasione. Martin non riesce però a prendersi la prima piazza. Acosta, attenzione, un'altra caduta in curva 1 con Bagnaia coinvolto e Luca Marini, se non vado errato, però stavolta si prosegue, c'è la bandiera gialla in curva 1. Oh, Acosta davanti a tutti, Mir secondo, Martin terzo, Di Giannantonio quarto, poi Raul Fernandez, Morbidelli, Bezzecchi, e non arriva la bandiera rossa in questo momento. Dovevano essere Bagnaia, Marini e Zarco, bandiera rossa, bandiera rossa di nuovo, quindi come non detto bandiera rossa, e io credo che a questo punto tornerà in box, un'altra quick start procedure, sempre per 13 giri, ma vado insomma a cercare di indovinare quello che accadrà. Bagnaia in piedi, un altro pilota coinvolto è Zarco, ce lo dice la grafica, e poi ci dovrebbe essere anche Luca Marini. Sicuramente sì, esatto, quindi ho visto bene, Zarco, Bagnaia e Luca Marini, tre piloti coinvolti dalla caduta in curva 1, ma ribadisco bandiera rossa, e quindi insomma, vi aggiorneremo, ma verosimilmente si ripartirà nuovamente per 13 giri con lo schieramento, in questa occasione quello con cui si erano completati i primi 11 giri. Viene portata via dalla ghiaia di curva 1 la Honda di Luca Marini, lì di fianco c'è Pecco Bagnaia, tutti e due in piedi, chiaramente un incidente molto meno cruento di quello che è stato in precedenza, ma per i detriti lasciati lì in fondo al rettilineo in curva 1 è arrivata la bandiera rossa. Piloti che tornano ai box, più tardi si ripartirà. Guido.
0: Decisamente tormentato questo Gran Premio della Catalogna, ci auguriamo senza ulteriori conseguenze per i piloti. Allora andiamo in pubblicità, brevissima pausa per noi, poi ripartiremo con il rimbalzo di linea, l'ordine di intervento Massimo Barchiesi per Inter Verona, la festa nerazzurra nella sesta gara del 37° turno del campionato di Serie A. A seguire naturalmente aspettiamo notizie importanti dal circuito della Catalogna, Luca Cesaretti per il Gran Premio della classe MotoGP, il quartetto al seguito del Giro d'Italia con continueranno a raccontarci questa nona tappa. Cervia, Corno alle Scale, Piccinelli, Codignoni, Visconti e Ghirotto. Sarà lo studio a intervenire solo successivamente per permettere l'ingresso in radio.

0: cronaca anche di Emilio Mancuso dalla Foro Italico. C'è la finale del doppio maschile e ci avviciniamo sempre di più al grande appuntamento attorno alle 17 con Yannick Sinner che affronterà Casper Ruud nella finale del singolare maschile. Dopo una mini pausa, restate ovviamente su Rai Radio 1 e si parte.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia,
4: computer, banca.
5: Su tutto di te.
4: Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
6: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Il posticipo del campionato di Serie A.
9: Buon pomeriggio da Massimo Barchesi che vi parla dallo stadio Meazza di Milano grazie alla collaborazione tecnica di Adriano Totaro. Tra pochi minuti inizierà la gara numero 6 della 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A Inter-Verona in un clima di festa come potrete ascoltare in sottofondo grazie ai 75.000 spettatori presenti qui al Meazza che festeggiano la conquista dello scudetto dell'Inter e della Coppa Italia, il doblete che in casa nero-azzurra mancava da 16 anni, una lunga, lunghissima giornata di festa per l'Inter e per i suoi tifosi che è cominciata già da un po' di tempo, dal momento in cui la squadra è arrivata allo stadio Meazza accolta da due ali impressionanti di folla, poi un doppio ingresso in campo, prima chiamati uno ad uno i giocatori dallo speaker del Meazza, poi un secondo ingresso in campo con la squadra e con Lautaro Martinez in testa ad alzare la Coppa Italia vinta mercoledì scorso allo Stadio Olimpico contro la Lazio, squadre che sono entrate in campo. Andiamo subito alla lettura delle formazioni con Christian Kivu che concederà una sorta di passerella ai suoi giocatori, in particolare a coloro che a breve, al termine della prossima giornata di campionato, lasceranno l'Inter, come ad esempio il portiere Jan Sommer. In porta dunque Sommer per l'Inter, davanti all'estremo difensore svizzero agirà una linea difensiva composta da Darmian De Vrij e Acerbi, a centrocampo Luis Enrique, Diouf, Sucic, Mkhitaryan e Carlos Augusto, in attacco Lautaro Martinez e Boni. Il Verona di Paolo San Marco retrocesso già da parecchio tempo, Montipo in porta, in difesa Nelson, Edmundson e Valentini, a centrocampo Belgali, Lavric, Gagliardini, Bernede e Frese, in attacco Suslov, trequartista alle spalle di Bowie, arbitra Calzavara di Varese, terza presenza in A per lui, ha esordito il 21 dicembre dello scorso anno in Sassuolo Torino, poi ha diretto a Parma Pisa e sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Collu è il quarto uomo, Alvar Santoro, Avar guida, clima mite a San Siro, 25 i gradi, questa è la temperatura al momento, terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni, dicevo, una lunga giornata di festa che proseguirà al termine della partita con la consegna della Coppa del Campionato vinto dalla formazione nero-azzurra e poi intorno alle 18.30 il bus scoperto lascerà San Siro, ci sarà un tragitto inferiore rispetto a quello percorso due anni fa quando anche allora l'Inter conquistò e festeggiò lo scudetto, un percorso che arriverà in Piazza Duomo tra le 22.30 e le 23, come detto bus che partirà qui da San Siro intorno alle 18.30. Allora, sentiamo, vorrei andare da Luca Cesaretti per capire tra quanto tempo riprenderà il Gran Premio di Catalogna e poi facciamo anche un salto al Giro d'Italia, non a tappa, dai nostri inviati. Luca Cesaretti, a te.
10: Allora, non c'è ancora un'indicazione temporale per la ripartenza. Quello che sappiamo è che si ripartirà per 12 giri, stesse posizioni in griglia.

0: media di questa seconda partenza di giornata potrebbe non essere della partita Zarco, che è ancora nella ghiaia, evidentemente ha avuto la peggio di questo secondo incidente. Cosa è successo? Zarco è partito malissimo, era in seconda fila, si è trovato inghiottito nella pancia del gruppo, la staccata di curva 1 ha centrato prima Luca Marini e poi Pecco Bagnaia tirandoli giù. Zarco non ci dovrebbe essere, tutti gli altri saranno evidentemente in griglia. 12 giri, lo ribadisco, non abbiamo ancora una indicazione di quando verrà aperta la pit lane. Linea al Giro d'Italia,
1: dove resta la fuga con Ginz, Marcellusi, Milesi, Rubio, Naberman e Baez, ma con meno di 2 minuti rispetto al gruppo della Maglia Rosa, quando mancano 84 km e mezzo al traguardo di questa tappa monosalita, Giovanni Visconti, perché piana praticamente fino alla fine, poi però si sale a 1400 metri.
2: Sì, tappa praticamente piatta fino al chilometro 158, poi la scalata verso Querciola e poi ancora corno alle scale, ma è una salita in pratica di 22 km intervallata da una leggera discesa dopo il primo GPM.
1: Questa è la situazione dunque, torniamo allo studio.
3: Grazie Cristiano, come preannunciavo entra in Radio Cronaca anche il Foro Italico con Emilio Mancuso aspettando Sinner Rudd. Abbiamo dato qualche aggiornamento sulla finale del doppio maschile, ma è già un primo momento importante della gara. Emilio, buon pomeriggio, ben trovato.
4: Buon pomeriggio, hai scelto il momento giusto perché è il momento decisivo del primo set, con il secondo set point cancellato dalla coppia italiana Bolelli e Vavassori, miracolosamente arrivati al tie break contro Granollers, lo spagnolo, e Zeballos, l'argentino, campione a Roland Garros, campione degli US Open, due volte campioni agli internazionali d'Italia. E dunque entriamo davvero a piedi uniti in questo pomeriggio lungo, attesissimo, qui dal Foro Italico. Dopo il derby Roma-Lazio, adesso spazio al tennis con la finale del doppio maschile, poi ci sarà la grande finale del singolare. Avremo tempo di parlarne più tardi. Tra Sinner e Rude, sei pari nel tie break del primo set, tra Bolelli e Vavassori, Granollers, Zeballos, con gli azzurri che hanno appena cancellato due set point. Vi parliamo dal campo centrale del Foro Italico, grazie alla collaborazione tecnica di Federico Foroni. Linea allo studio.
3: Perfetto, Emilio Mancuso. Allora ripristiniamo il rimbalzo a 4 campi in questo caso. L'ordine non cambia: calcio, MotoGP, Giro d'Italia, a chiudere il tennis e poi si riparte senza passare dallo studio. Quindi ricominciamo da San Siro, Inter Verona. Massimo Barchiesi, a te.
5: Grazie Guido Ardone, una musica davvero struggente ha accompagnato il minuto di raccoglimento in memoria di Evaristo Beccalossi, scomparso lo scorso 6 maggio. Beccalossi, che dal 1978 al 1984 ha indossato la maglia dell'Inter, nel frattempo gara iniziata, fece innamorare gli interisti per il suo genio, per la sua abilità nel dribbling, a volte magari anche un po' esagerata, però indubbiamente è stato un artista in campo, un genio che, riprendo una frase di Peppino Prisco, storico dirigente dell'Inter, Prisco disse di Beccalossi che non giocava con il pallone ma era il pallone che giocava con lui. Effettivamente aveva pienamente ragione. Adesso andiamo a seguire la partita, che è iniziata da 30 secondi, una passerella come detto per l'Inter, che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione con la tradizionale maglia nero-azzurra, completo giallo invece per il Verona. Grande entusiasmo sugli spalti, splendida coreografia, i ragazzi sono di nuovo campioni, recita un enorme striscione che copre praticamente tutto il secondo anello della curva nord, uno striscione a sfondo tricolore con la scritta "I ragazzi sono di nuovo campioni", per la 21esima volta lo ricordiamo noi. L'Inter dunque che manovra ora nella metà campo del Verona con Darmian, eccolo, uno dei giocatori che lascerà l'Inter al termine di questa stagione, ai saluti dopo 9 trofei vinti in 6 anni. Pallone che arriva a Jan Sommer, che lo gira sul settore di sinistra, c'è Carlos Augusto che riceve palla, si fa vedere Sucic, siamo al secondo minuto al Meazza, Inter 0, Verona 0. Sentiamo se ci sono novità dalla MotoGP, Luca Cesaretti.
0: Tutto fermo al Montmeló, almeno per quanto riguarda quella che sarà la terza partenza, non ci sarà Zarco, sta salendo sull'ambulanza per andare al centro medico per ulteriori controlli, ambulanza che un'altra evidentemente ha già lasciato il circuito catalano.

0: diretto all'ospedale di Barcellona con all'interno Alex Marquez, che quindi non è stato elitrasportato, e forse anche in questa notizia possiamo scorgere una piccola buona novità sulle condizioni del pilota catalano, anche lui di Cervera, 100 km dal circuito del Montmeló. Si ripartirà, lo ribadisco, per 12 giri con una prima fila formata da Acosta, Raul Fernandez e Martin. Ancora non sappiamo quando, adesso Sarko lascia il rettilineo del tracciato proprio con l'ambulanza tra l'applauso della folla. Giro d'Italia.
1: Dove siamo a 81 km dal traguardo finale con il gruppetto davanti che perde terreno sul forcing della Decathlon. Manuel Codignoni.
2: E si va a viaggio forte per quello che riguarda il gruppo, velocità molto molto molto sostenuta, tutti in fila indiana, Decathlon e Bahrain Victorious, che è la squadra della maglia rosa Fonseulalio, nelle prime posizioni, subito alle spalle la Visma di Jonas Vingegaard e la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari. Si cerca di stare avanti perché in questo tratto di strada pianeggiante, quando mancano 80 km al traguardo, la velocità lambisce costantemente i 50 all'ora e dunque si fa dura per quelli là davanti, nonostante l'accordo e nonostante ci siano due compagni di squadra tra di loro, Milesi e Rubio, cercare di restare davanti. A te.
1: Questa è la situazione dunque con dietro il gruppo dei big, che evidentemente non ha nessuna intenzione di lasciare andare la fuga. Ghiro.
3: Non ha nessuna intenzione di lasciare la fuga, ma nemmeno di andarla a riprendere, perché è sempre meglio così tenere un po' una distanza di minuto e mezzo, senza poi mettere i gregari di Gali in questo caso, far fare troppa fatica, perché servirà comunque un corridore, due corridori per la scalata, per tentare di andare a vincere questa tappa.
1: Tennis, Mancuso.
4: 9-8 Bolelli Vavassori, ancora un set point in questo tie break del primo set infinito, con al servizio lo spagnolo Granollers, il tentativo di passante dei due azzurri e poi lo scambio vicino alla rete, con lo scambio ancora vicino alla rete, vincente, la volée vincente di Simone Bolelli, la volée vincente di Simone Bolelli, la volée incrociata vincente di Simone Bolelli. E dunque primo set entusiasmante della finale del torneo di doppio, lo portano a casa Simone Bolelli e Andrea Vavassori con il punteggio di 10-8 al tie break su Granollers e Zeballos, un 7-0 dunque per la coppia italiana in questa finale del torneo di doppio maschile. Si gioca da 57 minuti. Inter Verona.
5: 5 minuti a San Siro, 0-0 tra Inter e Verona, ritmo ovviamente basso in questo avvio di gara, c'è l'Inter che manda la Sucic per Darmian che cerca di dare profondità all'intervento in fallo laterale di Frese, rimessa laterale in favore dell'Inter sotto la nostra postazione effettuata dallo stesso Darmian che scambia con Luis Enrique, da questo Acerbi, altro giocatore che lascerà l'Inter, Lautaro cerca il dribbling, non riuscito, poi va anche a commettere fallo, punizione in favore delle Verona, dicevo, dei calciatori dell'Inter che lasceranno il club nerazzurro al termine della stagione, Sommer, Acerbi, Darmian sicuramente non rinnoveranno il contratto, cosa che invece potrebbero fare De Vrij e Mkhitaryan, l'olandese, se accetterà una sensibile decurtazione dell'ingaggio, l'armeno, che è molto apprezzato per serietà e dedizione, e deve decidere se proseguire la sua avventura da calciatore oppure se appendere gli scarpini al chiodo. Tra l'altro, altro calciatore dell'Inter che lascerà la squadra nerazzurra sarà Frattesi, che pure oggi è in panchina, ma certamente Cristian Chivo lo getterà nella mischia nel corso della partita del secondo tempo. Cristian Chivo, che è stato letteralmente osannato dai tifosi nero-azzurri al suo ingresso in campo. Ricordiamo che nessun interista era riuscito a vincere un trofeo da allenatore e da giocatore. Chivu che ha vinto il doblete come Mourinho e Mancini, ma riuscendoci al primo anno. E quindi davvero complimenti a Cristian Chivo, che subito vincente con la prima squadra, lui che aveva tra l'altro vinto lo scudetto del campionato primavera sempre con l'Inter nel 2022. Punizione per il Verona battuta, pallone bloccato da Sommer che serve sul settore di sinistra a Cerbi, da questa a Carlos Augusto, e riparte la manovra dell'Inter da Mkhitaryan, va verso destra e serve Diouf, giocatore che è in bilico invece, non si sa se andrà via o se resterà. Ancora Mkhitaryan, piatto sinistro a servire Francesco Acerbi, che sale, non è contrastato dagli avversari. Ancora l'Inter sulla sinistra con Sucic.

0: che cambia gioco e mette in movimento Darmian. Darmian va al cross a cercare Boni, di petto Boni, area di rigore, Boni cerca, spalla alla porta, di girarsi, ma viene fermato da due avversari. Calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina in favore dell'Inter dopo 7 minuti e mezzo. Angolo che sarà battuto alla sinistra di Montipò, si avvia verso la bandierina Sucic, che è cresciuto davvero tantissimo nel corso di questo finale di campionato, pronto a crossare il centrocampista croato, dotato davvero di grandissima tecnica, traiettoria ad uscire per Sucic, che effettua il cross in questo momento liscio di Acerbi, che ha cercato di concludere al volo. L'Inter però recupera il pallone, De Vrij allarga nuovamente per Sucic, guarda l'area di rigore, parte il cross basso, pallone messo fuori, e poi può ripartire il Verona con Bernede, ancora Bernede, lunga cavalcata da parte del francese Bernede, pallone sulla sinistra per Belgali, Belgali entra in area di rigore, Belgali parte il cross, Sommer in anticipo su Bowie, prima iniziativa interessante da parte del Verona dopo 8 minuti, 0-0 il parziale a San Siro tra Inter e Verona. Torniamo da Luca Cesaretti per il Gran Premio di Catalogna e sentiamo di nuovo se ci sono novità sulla seconda, anzi sulla terza partenza.
1: Pit lane aperta proprio in questo momento per l'ennesima quick start procedure, dunque intorno alle 15:16, io credo 15:15, 15:16 ci sarà la terza partenza, 12 tornate, la griglia è quella della seconda partenza, vale a dire l'ordine di classifica al termine della prima parte di gara, se così vogliamo dire, al termine dei primi 11 giri. Quindi Acosta, Raul Fernandez, Martin in prima fila, Di Giannantonio e Morbidelli con il buco di Sarko in seconda fila, Miral, De Ger, Marini in terza, Bagnaia, Augura e Bezzecchi in quarta. Giro d'Italia.
2: Noi siamo a 76 km 800 metri dal traguardo finale per quanto riguarda almeno gli 8 battistrada, che ricordiamo sono Jens, Marcellusi, Milesi, Rubio, Naberman, Bais, Loland e Ballerini, che hanno un vantaggio di un minuto e mezzo sul gruppo Maglia Rosa. Lì andiamo per capire cosa sta facendo Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale. Manuel.
3: Jonas Vingegaard è molto attento, pedala nelle prime posizioni protetto dai compagni di squadra davanti, continua ad esserci la Decathlon di Felix Gall che sta facendo un favorone sostanzialmente sia alla Bahrain Victorious che alle squadre degli altri uomini di classifica. Adesso l'impressione è che la natura stia un po' calando in seno al gruppo della Maglia Rosa, perché si sono resi conto che stavano arrivando troppo velocemente sugli 8 fuggitivi. Fra poco inizierà un tratto abbastanza impegnativo, il Monte della Capanna, che è uno zampellotto come dicono i nostri amici veneti, non particolarmente lungo ma la cui discesa, l'abbiamo fatta in macchina, è molto impegnativa ancorché abbastanza breve, per cui io credo che a questo punto i big cercheranno di mettersi davanti per prendere questa discesa davanti. A te.
2: In effetti lo conferma anche il cronometro, 1:45, aumentato il vantaggio dei battistrada ma ampiamente sotto il controllo del gruppo al cui interno ci sono solo i big o ci sono anche corridori come Ciccone che ieri ha perso 3 minuti, che possono dire la loro?
4: Assolutamente, c'è anche Ciccone, anche lui un big che però è uscito fuori classifica, forse volutamente a mio parere, che oggi alla fine potrebbe provare a disputare questa tappa. Aveva anche provato ad andare in fuga, non ci era riuscito, per sua fortuna Decathlon ha deciso di riaprire questa corsa.
2: 75 km 700 metri al traguardo, 8 in fuga, 1:52 il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa, ancora fuori Italico Emilio Mancuso.
5: Siamo all'inizio del secondo set, grazie Piccinelli, siamo all'inizio del secondo set e ci sono, attenzione, due palle break per gli azzurri sul servizio di Granollers. Adesso entra molto bene Zeballos sulla rete, 30-40, ancora una palla break all'inizio del secondo set dopo un primo parziale davvero pazzesco, vinto 10-8 al tie break dalla coppia azzurra, un primo set miracoloso che pesa tantissimo, può avere un valore enorme poi nel computo finale di questa sfida che vale la corona del doppio maschile agli internazionali d'Italia. Anche qui sarebbe una vittoria storica, sbaglia il tentativo di rovescio tagliato ad una mano Andrea Vavassori, 40 pari sul servizio di Granollers all'inizio del secondo set, si gioca da 1:04. Torniamo allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro da Massimo Barchesi che ci sta raccontando Inter Verona.
0: Grazie Mancuso, siamo al dodicesimo, 0-0 tra Inter e Verona, problemi poco fa al dispositivo tecnico che indossa il direttore di gara a Calzavar.

0: per dialogare a Lissone con VAR, con il VAR, e allora il gioco è stato interrotto per un minuto, poco più. Si è ripreso ora l'Inter che manovra, fermato Bonny da Edmundson, il primo giocatore faraoese a giocare nel campionato italiano. Lautaro Martinez recupera il pallone, poi lo scambia Luis Enrique, Sucic, Mkhitaryan, dribbla pure l'arbitro, poi però sbaglia il passaggio per Diouf che era pronto ad inserirsi. Bowie sgambettato da De Vrij, calcio di posizione in favore dell'Hellas all'interno della propria metà campo. 13 minuti di gioco, 0-0 il parziale tra Inter e Verona. Punizione battuta, Gagliardini ex della partita, scambia con Nelson, giocatore che ha indossato anche la maglia della Roma per pochissimo, tra gennaio e giugno del 2025 solo 4 presenze per lui. Il lancio, scusa, De Vrij,
1: scusa Massimo se ti interrompo, sì. È tutto pronto a Barcellona per la terza partenza del Gran Premio di Catalogna, con i piloti già tornati in griglia, tutti con media all'anteriore e soft al posteriore, con qualche eccezione, poi magari ne parleremo. Ma adesso le luci si accendono, si spengono, parte malissimo di Gian Antonio, parte benissimo invece Acosta e Martinez, si giocheranno ancora loro la prima posizione in curva 1, grande staccata di Acosta per tenere la posizione. È partito molto bene Bagnaia, che è addirittura quinto, partito molto bene Bagnaia, è ottavo Bezzecchi, e intanto è arrivato anche un aggiornamento sul primo incidente, quello che ha coinvolto Alex Marquez. Sembra filtrare da ambienti KTM un problema elettronico che avrebbe spento, comunque ammutolito, il motore di Acosta, e dunque non una rottura ma un problema elettronico. Primo dei 12 giri di questo Gran Premio di Catalunya, terza partenza, Raul Fernandez su Martinez, si toccano e sono tutti e due fuori. Raul Fernandez che combina il patatrack, l'Aprilia clienti stende l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, erano terzo e secondo, allora Acosta in testa, Mir con la Honda è secondo, Bagnaia è terzo, Quartararo quarto, Di Giannantonio quinto, sesto Gura, settimo Aldeguer, ottavo Bezzecchi. Certo che questo in ottica mondiale è importante per Marco Bezzecchi, che potrebbe guadagnare in un fine settimana invece dove era in grande difficoltà, e sia ieri sia oggi avrebbe potuto cedere punti a Jorge Martin. Primo giro in corso, incidente sotto investigazione evidentemente di Giannantonio quinto, che va a scavalcare Ogura e si mette subito in caccia di Fabio Quartararo. La 13, la 14, si va in discesa verso il lungo rettilineo del Montmeló, si chiude il primo dei 12 giri, Acosta, Mir, Bagnaia, Bezzecchi ottavo, fuori Jorge Martin. Immagino che a questo punto si vada direttamente al Giro d'Italia,
2: dove mancano 74 chilometri al traguardo finale con gli auto battistrada che hanno 2 minuti e 12 sul gruppo Maglia Rosa. Torniamo lì però con Mono e Codignone, con i big.
3: Dove la salita di cui parlavamo poco fa è iniziata, affrontata con un ritmo regolare da parte del plotone che è ancora molto numeroso. I velocisti, essendo fino adesso stata solamente pianura, di fatto non si sono ancora staccati, non c'è stato il gruppetto, si sale regolari, sempre tirati dagli uomini della Decathlon, mentre c'è il tentativo di scatto da parte di Giulio Ciccone. Giulio Ciccone scatta, parte di Vareto, un uomo della Astana che potrebbe essere anche Diego Ulissi, così a occhio mi pare di riconoscere il veterano di Cecina, e allora scatti da parte del gruppo della Maglia Rosa proprio quando la strada inizia a salire. Cristiano,
2: ha fatto bene Ciccone a provare a partire adesso. Ghirotto,
4: ma allora dico la mia opinione, secondo me no, perché manca talmente tanti chilometri per andare sotto a prendere la salita, che poi se per caso lo lasciano là bagno Maria, come si dice in gergo ciclistico, tu arrivi sotto la salita e sei al gancio. Dopo, se vuole portare via un'altra fuga di 4, 5, 6 corridori, chiaramente ci sarà sempre dietro la Decathlon di Gal che tira, quindi secondo me no.
2: 73 km e 6 al traguardo con Otto Battistrada in mezzo al gruppo Maglia Rosa, ha provato a uscire Ulissi con Ciccone, 1 minuto 54 registrato il gruppo dei big. Torniamo al Foro Italico per la finale di doppio.
5: Uno pari nel secondo set con la coppia azzurra che ha appena tenuto il servizio, dunque 7-6 il primo parziale, 10-8 al tie break, un tie break lunghissimo, bellissimo, vinto da Bolelli e Vavassori. Uno pari adesso all'inizio del secondo set contro i campioni del Roland Garros, i campioni degli US Open, coloro che hanno già vinto due volte gli internazionali d'Italia, Granollers e Zeballos. Adesso l'argentino Zeballos al servizio. Noi torniamo al calcio.

0: con la grande festa dell'Inter, Inter-Verona con Massimo Barchesi.
1: 18esimo 0-0 tra Inter e Verona. Inter va alla battuta del secondo angolo della partita dopo un'incursione di Mkhitaryan servito da Acerbi, ha provato a superare Montipò che gli ha deviato il pallone in calcio d'angolo, angolo che viene battuto alla destra di Montipò in area di rigore. Ci sono 5-6 giocatori dell'Inter, parte il cross di Sucic, pallone per Darmian che non può arrivarci in quanto troppo alto la traiettoria di Sucic, rimessa da fondo campo per il portiere dell'Hellas Montipò, ritmo da amichevole più o meno in questi primi 18 minuti, ma ce lo aspettavamo d'altronde visto che è festa quest'oggi al Meazza, non c'è in palio assolutamente nulla se non ritoccare qualche record da parte dell'Inter, in particolare quello dei gol segnati. L'Inter in classifica si è presentata a questa partita con 85 punti, così come i gol realizzati, e potrebbe nell'obiettivo della formazione di Christian Kivu c'è un record che è quello di 89 gol, superare 89 gol realizzati per due volte dall'Inter nella stagione 2020-2021, era l'Inter di Antonio Conte, e nella stagione 2023-2024 con Simone Inzaghi in panchina. 19 sul cronometro a San Siro, Inter 0, Verona 0, MotoGP Gran Premio di Catalogna. Cesaretti.
2: Quarto giro di 12 a Costa, Mir, Bagnaia di Gianantonio, questi primi quattro tutti attaccati, ma attenzione perché non per scelta ma per le uniche gomme che erano rimaste, Bagnaia è l'unico dei primi quattro che ha una media al posteriore, dunque potrebbe nella seconda parte di gara anche sfruttare questo fatto se riuscisse in questo momento a tenere il ritmo del gruppetto di testa. Stanno provando ad allungare Mir e Acosta ma non stanno riuscendo ad allungare, almeno non in maniera decisa, 2-3 decimi tra Mir e Bagnaia. Di Gianantonio invece ha 8 decimi di vantaggio su Aldeguer e Quartararo, e poi Ogura e Bezzecchi stanno provando a risalire non senza faticare. Di Gianantonio adesso scavalca la 10, Bagnaia si prende la terza posizione, vediamo se Pecco riuscirà a rimanere lì, lui con la media al posteriore oltre a Ogura, Raul Fernandez, Marini e Miller. Raul Fernandez che con Martin sono ripartiti, 18esimo Raul Fernandez, 19esimo Martin, lontanissimo, ma con gli assenti causa incidenti potrebbero anche pensare con qualche caduta di acciuffare punticini mondiali, e potrebbero essere anche punti pesanti a fine stagione. Chiudo con un aggiornamento su Joan Zarco, portato al centro medico, non è in condizioni critiche, ci fa sapere il team di Lucio Cecchinello. Quinto giro appena iniziato a Costa Mir, terzo di Gianantonio, quarto Bagnaia e poi un po' di buco per trovare il gruppetto dalla quinta alla decima posizione. Andiamo al Giro d'Italia.
3: Minuti 70 km alla traguardo finale, fase di discesa per gli otto battistrada, al cui inseguimento si sono posti Ciccone, Aerts e Ulissi, fuoriusciti dal gruppo Pagliarosa. Sono 1.27 il gruppo dei Big a 2.16. Manuel.
4: Il gruppo di contrattaccanti, i tre che citavi, stanno andando molto forte in discesa, tirati da un Giulio Ciccone particolarmente determinato che disegna delle linee come, e forse anche meglio sentendo quello che ci sta raccontando Luca Cesaretti, certi piloti della MotoGP, tanto che è stato lui a tirar giù Ulissi, un altro che comunque in discesa va abbastanza bene, e Aerts il terzo elemento. Hanno guadagnato un vantaggio di già 50 secondi nei confronti del gruppo, a cui evidentemente questa fuoriuscita non preoccupa particolarmente. L'obiettivo immagino che sia quello di andarsi a ricongiungere con gli otto là davanti, fermo restando che non credo che il plotone lascerà più di tanto spazio, però è chiaro che possono essere un punto d'appoggio importante per chi, e penso anche in questo caso a Giulio Ciccone, voglia provare magari un tentativo solitario. Cristiano.
3: Giovanni Visconti, però non mi sembra che ti convinca molto la strategia Lidl Trek.
5: Non lo so, evidentemente Ciccone non si sente sicuro di attaccare la salita finale con il gruppo dei Big, vuole provare a vincere questa tappa, questo è chiaro, ma partendo dalla fuga.
0: Eccoci,
5: la cosa importante in questo momento sarebbe riuscire ad entrare il prima possibile, perché comunque mancano sempre 40 km anche più all'attacco della salita,
6: e sarebbe
5: un dispendio enorme di energia.
6: Vediamo di chiudere il Foro Italico, andiamo avanti col Giro d'Italia, tra un po' saremo ovviamente anche da Emilio Mancuso. Prego, avanti con chi stava parlando.
3: Sì, sì, stavo parlando Visconti appunto della strategia di Lidl Trek per quanto riguarda la fuoriuscita dal gruppo dei big di Ciccone.
0: Pronto al servizio.

0: Simone Borelli, si gioca da un'ora.
1: Emilio,
0: e
1: non so se sei in grado di sentirmi.
0: Finale
1: Emilio, ti fermo. E allora, Emilio Mancuso non ci senti. Cerchiamo di chiudere il foro italico, perché evidentemente c'è qualcosa nella scaletta che non ha funzionato. Giro d'Italia ancora da voi e poi saremo al foro italico. Vai, Cristiano.
2: Torneremo assolutamente a Emilio Mancuso, concludiamo con Giovanni Visconti per quanto riguarda ovviamente il tentativo di Ciccone, che non ti trova molto d'accordo, perlomeno non sei riuscito ancora a capire quale sia il reale obiettivo del corridore abruzzese?
3: Sì, effettivamente, vedendo una Decathlon che sta tirando per rientrare sulla fuga, mi aspetto che Ciccone aspetti anche lui la salita finale per giocarsi la tappa con i big, ma evidentemente non è così e non ha forse tutti i torti, perché sta guadagnando tantissimo. Intanto la strada continuerà a salire sempre leggermente, adesso importante sarà per lui rientrare il prima possibile, e allora forse lì potrà giocarsi la tappa partendo dalla fuga e non dal gruppo con i big.
2: 67 km 900 metri al traguardo, 8 davanti all'inseguimento. Ulissi, Aerts e Giulio Ciccone hanno 1:05 da recuperare, a circa 2 minuti il gruppo della maglia rosa. Torniamo al foro italico da Emilio Mancuso.
0: Eccoci, sentivamo anche prima, parlavamo anche prima, però evidentemente non ci ascoltavate. Dicevamo del secondo set con Granollers e Zeballos avanti 2-1 su Bolelli e Vavassori. Adesso al servizio serve Simone Bolelli, 30-15 per il bolognese, con la coppia azzurra che si è aggiudicata il primo parziale con il punteggio di 10-8 al tie break. Un primo set lunghissimo, battutissimo, bellissimo, e che pesa davvero tantissimo nell'economia di questa finale di doppio maschile. Una partita fin qui molto equilibrata, molto bella, con Bolelli e Vavassori che stanno davvero lottando alla pari con i campioni del Roland Garros e degli US Open. 30 pari sul servizio di Simone Bolelli con Granollers e Zeballos, 2-1 nel secondo set, ma con gli azzurri avanti di un set. Torniamo al calcio. Inter Verona.
4: Botta da fuori di Mkhitaryan, pallone di poco a lato, 24esimo, siamo in ritardissimo con il primo mini spot linea Roma.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Inter 0, Verona 0, quando siamo al 25esimo, cavalcata di Diouf che viene frenato da Gagliardini, poi Lautaro per Acerbi, sta arrivando Carlos Augusto sul settore di sinistra, viene servito l'ex Monza ma sbaglia Acerbi, allora pallone che scivola in fallo laterale. Non c'è moltissima concentrazione fino a questo momento tra i giocatori dell'Inter, che hanno rischiato anche di subire gol al 22esimo, ed è stato superbo Jan Sommer quando c'è stato un cross da la sinistra di Valentini, un primo colpo di testa di Bowie, una carambola del pallone che è andato a finire sulla testa di Lovric e distinto Sommer ha respinto il pallone che sembrava destinato in fondo alla rete. C'era sì una posizione sospetta da parte dell'ex giocatore dell'Udinese, però va a rimarcata sicuramente la prodezza di Sommer. Colpo di testa di De Vrij, poi quello di Carlos Augusto, quello di Mkhitaryan, ancora Carlos Augusto per l'armeno che viene fermato, pallone che scivola in fallo laterale, rimessa in favore dell'Inter attuata da Acerbi che mette in movimento De Vrij, da questi a Darmian, si allarga Sucic per ricevere il pallone, ancora Darmian, va invece da Diouf che scarica all'indietro per De Vrij per Acerbi, ancora Acerbi, da questi a Lautaro che viene ancora una volta fermato molto bene da Nelson, può ripartire allora con Suslov il Verona, l'accelerazione imponente da parte dello slovacco viene chiuso da tre giocatori dell'Inter, pallone che con un rimpallo arriva dalle parti di Jan Sommer che mette in movimento Sucic, cerchio del centrocampo, la squadra è molto lunga, Sucic cerca di approfittarne e l'Inter, Sucic va da Diouf che però rallenta e consente dunque alla difesa del Verona di schierarsi, ancora Diouf, pallone all'indietro per Sucic, c'è lo scatto di Boni, poi c'è anche quello di Lautaro, servito a Lautaro, fermato ancora Lautaro che cerca di arrivare per primo sul pallone, invece è stato bravo Lovric a fermare il toro argentino. Siamo al 27esimo, Inter 0 Verona 0, MotoGP, Gran Premio di Catalogna.
6: Nono giro appena iniziato, sono in tre per la lotta per la vittoria, forse però due per

0: Costa, Costa in testa con la KTM di Gian Antonio, secondo con la Ducati, ma sta risalendo fortissimo il romano del team VR46, Mir è terzo, poi 7 decimi per trovare Aldeguerre, quindi Ogura, tutti e due hanno saltato Bagnaia nel periodo non collegato, Bagnaia in difficoltà e nel mirino anche di Bezzecchi che è settimo e sta girando mezzo secondo al giro più veloce di Bagnaia, ma ormai è negli scarichi del pilota della Ducati ufficiale. Attenzione però alla lotta davanti a Costa contro di Gian Antonio. A Costa vuole centrare la prima vittoria in carriera, 12 podi senza mai vincere, il pilota con più podi senza vittorie al pari di Colin Edwards. Fabio di Gian Antonio vuole tornare su quel gradino più alto del podio dove è salito solo una volta in Qatar nel 2023, sarebbe la sua seconda vittoria. A Costa contro di Gian Antonio, 3 giri e mezzo, anzi meno visto che siamo ormai alle ultime due curve, poco più di 3 giri al traguardo. Occhio anche a Mir che rimane lì incollato con le unghie e con i denti in terza posizione con la Honda. A Costa, di Gian Antonio, Mir. Torniamo al Giro d'Italia.
1: 64 chilometri alla conclusione, 8 davanti con Brown, terzetto che segue Ciccone, Arze, Ulissi, con la collaborazione tra i due italiani un po' meno con il belga della Lotto, Manuel.
2: Poco fa parlava con il proprio direttore sportivo in ammiraglia, a cui evidentemente chiedeva: devo tirare, non devo tirare? Di certo si è beccato qualche parola da Giulio Ciccone che gli si è voltato e gli ha detto, ovviamente non possiamo saperlo ma possiamo immaginare, perché non ci dai una mano? Invece Ciccone e Ulissi si danno cambi regolari. È da sottolineare come nel plotone davanti degli 8 che comandano la corsa ci sia un compagno di squadra di Diego Ulissi, ovvero sia Davide Ballerini, e anche questa può essere una mossa strategica da parte del team Astana, che dobbiamo dire, non sappiamo se questa mossa sia azzeccata oppure no, ma fino a questo momento a questo Giro d'Italia non ne hanno veramente sbagliata una. Cristiano?
1: Sì, perché hanno vinto 2 tappe per 2 giorni, hanno indossato la maglia rosa con Thomas Silva, 8 davanti, 30 secondi il terzetto che insegue, 1.39 il ritardo del gruppo della maglia rosa. Vanno a prendere gli 8? È questo l'obiettivo degli inseguitori?
3: Sì, probabilmente Ciccone porterà insomma a buon fine questo inseguimento, però c'è un'altra cosa da dire. Adesso la Decathlon prima controllava, adesso non può più controllare perché Ciccone è pericoloso, quindi per forza deve accorciare il distacco. Prima davanti sono dei corridori non tanto pericolosi, adesso Ciccone fa paura, quindi la Decathlon...
0: Scusate se intervengo, di Gian Antonio su Acosta alla 10, fa il sorpasso Fabio di Gian Antonio, è in testa, terz'ultimo giro, di Gian Antonio in testa, Costa secondo, sono in 3, anzi forse diventano in 5 però, in lotta per la vittoria, ma prova ad andarsene il romano del team Ducati VR46, di Gian Antonio in testa all'inizio del penultimo giro. Torniamo al Giro d'Italia.
1: 62 km 6 al traguardo, davanti sono noto all'inseguimento Ciccone, Arze, Ulissi a 20 secondi, 1 minuto e 40 in ritardo invece del gruppo dei big. Torniamo al Foro Italico per la finale del doppio.
4: Due pari nel secondo set con 3-2 adesso, 3-2 adesso con Granollers e Zeballos che portano a casa un game molto molto molto combattuto, e dunque si va al cambio di campo con Granollers e Zeballos avanti 3-2, e Borelli e Vavassori che si sono aggiudicati il primo parziale al tie break 10-8, e dopo il cambio di campo torneranno a servire i due azzurri Inter Verona.
5: E ci limitiamo a dare minuto in punteggio perché è meglio in questo momento seguire la vincente finale di un travagliato Gran Premio di Catalogna per la MotoGP. Seguiamo l'Inter ora con Diouf, azione pericolosa, che pallone però che non filtra all'interno dell'area di rigore. 31 minuti e 18 secondi, ancora Inter con Acerbi in area, fallo di mano del difensore nero-azzurro e calcio di posizione in favore del Verona. 31 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, Inter 0, Verona 0, Luca Cesaretti direi fino al traguardo per quanto riguarda il Gran Premio di Catalogna MotoGP.
0: Grazie Massimo Barchesi, anche perché sta iniziando l'ultimo giro, l'ultima curva della penultima tornata per Fabio di Gian Antonio, che se n'è andato 7 decimi, anzi 9 adesso di vantaggio su chi segue a Costa nel mirino di Mir, in rotta per il secondo e il terzo gradino del podio. Mir alla staccata di curva 1 su Acosta, prova a buttarsi dentro, ci riesce, gran sorpasso di Juan Mir con la Honda, ma arriva anche Aldeguerre che prova a scappare.

0: sovrasta, si allarga, Aldeguer entra, Aldeguer terzo, Mir secondo, davanti a tutti però c'è Fabio Di Giannantonio, se n'è andata, un secondo di vantaggio il romano. Sono in quattro in lotta per gli altri gradini del podio, perché anche Ogura adesso va all'attacco di Acosta, che è in crisi nerissima di gomme. Staccati da questi quattro, poi a due secondi ci sono Bagnaia e Bezzecchi in sesta e settima posizione, con Bezzecchi che non riesce a trovare lo spazio ormai da qualche giro per andare a sorpassare l'amico e rivale, per andare a guadagnare un altro punticino nella lotta al mondiale. Ma Jorge Martin è fuori, o meglio è staccatissimo, si trova in diciannovesima posizione, non prenderà punti. Davanti c'è l'allungo di Fabio Di Giannantonio, curva 10, ne mancano 4 alla bandiera a scacchi. Fabio Di Giannantonio davanti a tutti, Juan Mir è secondo con la Honda, a terzo adesso è Fermina Aldeguer con la Ducati del team VR46, poi Acosta, KTM, Ogura con la Aprilia Trackhouse. Siamo agli ultimi metri, la curva numero 11, poi la 12, la 13, la 14, la caduta di Acosta all'ultima curva, ma Diccia Caput Mundi vince il romano, il Gran Premio di Catalogna, un Gran Premio che è durato 1 ora e 40, con 3 partenze, dopo 2 anni e mezzo torna sul gradino più alto del podio Fabio Di Giannantonio, lo accompagnano Juan Mir secondo con la Honda, ed è clamoroso il podio della Honda sull'asciutto. Terzo Fermina Aldeguer con un'altra Ducati, quella del team Gresini. Acosta è caduto in inserimento all'ultima curva, anzi è stato steso da Ogura, che si è buttato dentro all'ultimo istante e lo ha trascinato sulla ghiaia. Ogura è quarto, ma insomma è probabile che arrivi una sanzione. Per il momento Di Giannantonio, Mir, Aldeguer, Ogura quarto ma sotto investigazione, Bagnaia quinto, Bezzecchi sesto, in una giornata complicatissima. Marco Bezzecchi però continua a mettere punti pesanti in cascina, allunga adesso la classifica mondiale, 139 Marco Bezzecchi. A 12 punti di distanza c'è Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio diventa terzo in classifica mondiale, a 23 punti da Marco Bezzecchi, si mette anche lui in lotta per il titolo mondiale, ma soprattutto Fabio Di Giannantonio per la seconda volta in carriera vince un Gran Premio in MotoGP, vince per la prima volta con il team VR46. Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna, secondo Juan Mir, terzo è Fermina Aldeguer. È tutto per questo pazzo Gran Premio di Catalogna, la linea che va al Giro d'Italia.
1: Dove siamo al sprint di Marzabotto, che concede punti per la maglia Ciclamino, Vittorio Ballerini che è in fuga insieme a Ginza, Marcellusi, a Ciccone, Arz, Milesi, Rubio, Naberman, Mais, Loland e Ulissi, che evidentemente hanno raggiunto i battistrada nel loro tentativo di attacco. Ma il gruppo maglia rosa, solo 1 minuto e 10, Manuel.
2: Il gruppo maglia rosa non ha intenzione di fare sconti a nessuno, questo oramai è evidente, perché nonostante il ricongiungimento e nonostante oramai di fatto siano in 11, tra cui due coppie, perché c'è la coppia della Stana e la coppia della Movistar, non riescono a guadagnare, anzi la balena rosa sta andando ad inghiottirli. Mancano 58 chilometri, la parte dura della tappa di fatto deve ancora iniziare, manca ancora qualche chilometro all'inizio della salita, ma temo che il destino dei fuggitivi possa essere segnato, a meno che non possa utilizzare questo posizionamento Giulio Ciccone, credo che sia un po' la sua idea, per cercare di partire, di iniziare una sorta di cronometro solitario quasi fino in cima al corno alle scale, con un minutino di vantaggio nei confronti del gruppo, ma mi sembra un'eventualità complicata.
1: Può essere una cronoscalata per Ciccone, Giovanni Visconti?
3: Beh, sicuramente se il vantaggio rimarrà questo intorno al minuto, anche se dovesse attaccare l'ultima salita con un minuto, penso che possa essere un po' troppo poco, perché ci sono ancora 30 chilometri all'attacco della salita, dove dovrà faticare insieme agli altri per mantenerlo questo minuto.
1: Torniamo al Foro Italico, Emilio Mancuso.
4: Servono Granollers e Zeballos, adesso è l'argentino Zeballos, 30-0 per loro sul 3 pari nel secondo set contro Bolelli e Vavassori. La risposta così di Simone Bolelli, poi il pallonetto di Vavassori, lo smash da fondo campo sbagliato, si ferma sul nastro da parte di Zeballos, 30-15 con Bolelli e Vavassori.

0: che ricordiamolo ancora una volta a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, hanno conquistato un primo parziale veramente complicato, miracoloso, al tie break 10-8 e dunque in Coppia Azzurra avanti di un 7-0 in questa finale del torneo di doppio. Finalmente c'è il sole al Foro Italico dopo due giornate veramente veramente complicate. Volée stoppata vincente sulla rete da parte di Granollers, 40-15 per Zeballos e Granollers, due opportunità per salire sul 4-3 nel secondo set. Inter Lazio, o meglio Inter Verona,
1: 38 minuti di gioco, sempre 0-0 a San Siro tra Inter e Verona, ritmi che si mantengono davvero molto blandi fino a questo momento. Una vera palla gol che l'ha creata il Verona con la gran parata di Sommer sul colpo di testa distinto da parte di Lovric, una carambola vera e propria dopo un primo colpo di testa da parte di Bowie. Attacca l'Inter sulla sinistra, pallone per Carlos Augusto, lato corto dell'area di rigore, parte il cross interessante, Lautaro anticipato di un soffio dall'ottimo intervento da parte di Edmondson, pallone in angolo, quinto tiro alla bandierina fuori dell'Inter contro i due battuti dal Verona. Va su ancora una volta a calciare d'interno destro alla destra di Montipò, è pronto il croato ex Dinamo Zagabria, gli va incontro Mkhitaryan, l'armeno però si ferma, probabilmente sarà cross all'interno dell'area di rigore, così è da parte di Sucic, traiettoria interessante per Acerbi che però viene anticipato da Bowie, pallone dalla parte opposta in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco in favore dell'Inter, rimessa che sarà effettuata da Carlos Augusto. Carlos Augusto sarà probabilmente rimessa lunga all'interno dell'area di rigore. Vediamo l'ex giocatore del Monza che cerca, fa finta di lanciare verso l'area, poi va all'indietro invece da Luis Enrique. E allora ancora Luis Enrique, si ferma, pallone per Sucic. Sucic con la sua tecnica serve Acerbi in verticale, Lautaro sponda per Darmian. Ha invertito, vediamo Carlos Augusto, c'era il pallone per ora per Mkhitaryan che serve ancora Luis Enrique, potrebbe affondare, ecco Darmian servito, c'è Diouf, pallone dentro per Bonny che viene però fermato dal buon intervento da parte di Gagliardini, pallone che viene recuperato da Acerbi, tutti nella metà campo del Verona. Seguiamo questo attacco dell'Inter e poi andremo a Roma per la messa in onda del secondo mini spot. Mkhitaryan, posizione centrale, servizio per Luis Enrique, scambio con Bonny, pallone che arriva a Darmian, cross basso, messo fuori, 40 spaccati sul cronometro a San Siro, Inter 0, Verona 0, linea Roma, mini spot.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Cross di Sucic che era diretto a Lautaro Martinez, scavalcato però dal pallone che termina oltre la linea di fondo campo. 40 minuti e mezzo alla Meazza, Inter 0, Verona 0, Giro d'Italia.
3: Dove siamo? 54 km dal traguardo finale con un gruppo nutrito lì davanti tra cui Ciccone, Ballerini e Ulissi, hanno 1:22 sul gruppo della maglia rosa dove lavora forte la Decathlon, a tutto vantaggio Ghirotto anche della Bahrain e di Eulalio che vuole ovviamente arrivare anche alla crono di martedì con la maglia rosa.
4: Sì, ha delle buone possibilità e in questo momento la Decathlon sta facendo il lavoro sporco per Eulalio, ma quello che sta succedendo anche là davanti è che quando è rientrato Ciccone un po' cominciano, come dire, a disgregarsi gli accordi per andare più in là possibile, perché pochi hanno, diciamo, interesse a tirare per portare Ciccone là davanti e poi sapere di essere battuti, quindi la corsa comincia a prendersi una piega ma non è ancora molto chiara.
3: Potrebbe avere interesse a restare lì davanti la Movistar che ha due elementi, Milesi e Rubio, che in salita va.
5: Rubio, che può essere l'unico avversario vero di Ciccone su questa salita finale, potrebbero sfruttare nel team Movistar proprio Milesi che sta andando fortissimo e potrebbe cercare di far risparmiare più energie possibili a Rubio.
3: Vedremo se effettivamente andrà così, intanto però 54 km dal traguardo, a una ventina dalla salita finale, 1:25 il vantaggio dei battistrada sul gruppo della maglia rosa. Torniamo al Foro Italico.
0: Serve Simone Bolelli sul 4-3 per

0: Granollers e Zeballos nel secondo set 30-0 per la coppia azzurra. Il bolognese adesso al servizio, si avvicina il momento decisivo del secondo set, vedremo se anche il secondo parziale andrà al tie break come il primo. Entusiasmante, vinto 10-8 da Bolelli e Vavassori, si gioca da 1 ora e 34 minuti la finale del torneo di doppio, questa edizione è degli internazionali. 40-0 servizio vincente di Simone Bolelli, tre opportunità per la coppia azzurra di raggiungere i propri avversari sul 4 pari nel secondo set. Torniamo allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro per Inter Verona con Massimo Barchesi.
1: Dove siamo giunti al 43esimo, 0-0 tra Inter Verona, poco fa la prima palla gol per l'Inter con una cavalcata splendida da parte di Diouf, ma seguiamo ancora la formazione nero-azzurra, neocampione d'Italia in attacco, viene fermato Carlos Augusto, dicevo cavalcata di Diouf, andato via a due avversari, ha praticamente messo davanti alla porta Mkhitaryan, conclusione dell'armeno respinta da Montipò, poi lo stesso Mkhitaryan ha recuperato il pallone, ha servito Lautaro Martinez che ha calciato di destro in diagonale, pallone però lontano dalla porta, difesa dall'estremo difensore del Verona. E dunque al 42esimo l'Inter ha avuto una doppia opportunità per portarsi in vantaggio. 43 minuti e 35 secondi, 0-0, ancora Diouf, probabilmente il migliore dell'Inter in questo primo tempo. Diouf, altro dribbling vincente, Diouf stavolta non passa per Mkhitaryan, poi Bowie, Lovric, disimpegno del Verona, rischia però perché si era inserito sulla linea di passaggio Bonnic che stava per recuperare il pallone, ora allontanato in fallo laterale, raccolto da Christian Kivu, dal portiere Montipò, rimessa effettuata da Darmian per Sucic. Siamo entrati nell'ultimo minuto che ci porterà al 45esimo, Inter 0 Verona 0, Inter che sta spingendo un pochino di più in questo finale di primo tempo. Lautaro all'indietro per Acerbi, sponda di Boni, sempre Acerbi, da questi a De Frey potrebbe servire il vicino Sucic, c'è anche libero Darmian, lo ha visto l'ex giocatore della Lazio, ancora Darmian, arriva nuovamente da De Frey potrebbe servire un suo ex compagno di squadra della Lazio Acerbi, e invece va nuovamente da Darmian che sbaglia completamente la sponda per Luis Enrique, regalando rimessa laterale al Verona proprio sotto la nostra postazione. Ci sarà recupero, vediamo il quarto uomo Collu che sta per alzare la lavagna luminosa, tra 5 secondi conosceremo l'entità del recupero, prezzo un minuto, non di più, vediamo un po' se sarà così, e così è, un solo minuto di recupero. Verona che prova con questo lancio in avanti da parte di Bernede, ha sfiorato De Frey, pallone recuperato fuori dall'area di rigore da Sommer, che serve subito Acerbi per Mkhitaryan, o forse l'ultimo attacco del primo tempo per l'Inter. Lautaro Martinez cerca di liberarsi e ci riesce di Gagliardini, poi viene messo giù Lautaro, torna del vantaggio, giustamente l'arbitro Calzavara lascia giocare perché il pallone è ancora in possesso dell'Inter. Sucic, servizio per Carlos Augusto, ancora il brasiliano all'indietro, Mkhitaryan, mancano 20 secondi al termine del primo tempo, sempre Mkhitaryan, dopo una carambola avanza l'armeno, Mkhitaryan dentro, sponda Acerbi per Lautaro, c'è una deviazione e ci sarà calcio d'angolo e si chiuderà dunque con il corner in favore dell'Inter il primo tempo. Siamo proprio al 46esimo, allo scadere dell'unico minuto di recupero, ma l'arbitro non lo fa battere contrariamente al solito, e qui giustamente arrivano i fischi dei 75.000 di San Siro. Termina un primo tempo molto blando dal punto di vista del ritmo, un'occasione per parte, Inter 0 Verona 0. Ora un flash da Giro d'Italia e tennis, poi Mancuso girerà la linea a Saxa Rubra per la messa in onda del giornale radio Giro d'Italia.
2: 50 km 2 al traguardo, in fuga il gruppo Ciccone a 11 elementi, a minuto e 43 sul gruppo della Maglia Rosa, fuori Italico.
0: Quattro pari nel secondo set, Granollers Zeballos che adesso salgono 5-4 contro Bolelli e Vavassori che hanno vinto il primo parziale con il punteggio di 10-8 al tie break. Dopo il cambio di campo saranno gli azzurri a servire per restare in partita nel secondo set, linea che può tornare agli studi di Saxa Rubra per la messa in onda del giornale radio.

0: mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: nell'ospedale maggiore di Bologna. Capo dello Stato e Presidente del Consiglio testimoniano la loro vicinanza ai feriti e si congratulano con il personale medico.
1: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese, quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
0: Tra una visita e l'altra anche l'omaggio a due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore.
1: Grazie a te, complimenti.
2: Grazie a lei.
3: Stavo un esempio grandioso.
0: In un post, il ringraziamento della premier a Luca Signorelli, gli eroi, scrive, non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Valentino Russo, GR1.
4: E a Modena si è appena concluso il vertice in prefettura con il ministro Piantedosi, il capo della polizia Pisani. Linea al nostro inviato Claudio Vigolo.
5: Sì, è uscito dalla prefettura di Modena pochi minuti fa il ministro dell'interno Piantedosi, fatto salvo quanto stabilirà la procura dopo interrogatori e accertamenti. Dalle sue parole si capisce come al momento appare chiaro un quadro di disagio psichico di Salim El Kodri, cosa che nelle parole di Piantedosi non rende meno grave e drammatico quanto è accaduto, ma scongiura falle nel sistema di prevenzione antiterrorismo dello Stato. Quindi non vi sarebbero elementi o tracce di radicalizzazione nel telefono cellulare e negli altri dispositivi sequestrati al Kodri. Ieri sera si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dunque questa è l'ipotesi investigativa prevalente al momento. E il Kodri che ieri pomeriggio, dopo aver ferito Luca Signorelli, che per primo l'aveva tirato fuori dall'auto, è stato fermato da due cittadini egiziani e da uno georgiano. Così ci ha riferito un testimone oculare. Ricordiamo il bilancio che è di 8 persone coinvolte, 7 travolte, una ferita Luca Signorelli, delle persone travolte, 4 sono molto gravi, una persona, una donna, ha perso le gambe. Da Modena, lì nello studio.
4: E anche in California un'auto si è schiantata contro diverse vetture e pedoni nella tarda serata di ieri a Oakland. 3 persone sono morte, altre sono rimaste ferite, 2 sono gravi. Ferito in modo lieve anche l'autista, la cui identità non è stata ancora resa nota. Aperta un'inchiesta, si indaga sulle cause. Le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, 4 i corpi ancora da recuperare. Sul posto una squadra di sommozzatori finlandesi specializzati nelle ricerche in profondità.
6: Domani mattina, meteo permettendo, i 3 speleosub finlandesi dell'associazione Den Europe tenteranno di recuperare i 4 corpi ancora intrappolati a 60 metri di profondità all'ingresso della grotta dove era stato trovato il capo immersione. Nella bombola di Gianluca Benedetti non c'era più aria. Ieri le ricerche della Marina Maldiviana sono state interrotte quando uno dei sommozzatori è morto a causa di un malore. Intanto atterreranno questa sera a Malpensa gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York e potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti. Le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave che non aveva l'autorizzazione per immersioni oltre i 30 metri. Non sapevamo che il gruppo sarebbe sceso a quella profondità, altrimenti lo avremmo impedito, fa sapere l'avvocata del tour operator, che dal suo sito ha tolto la foto di Benedetti, indicato fino al giorno della tragedia come membro dello staff. Non era un nostro dipendente, specifica la legale. Resta da capire perché subacquei esperti come le vittime si siano addentrati in una grotta utilizzando bombole singole e non doppie, con all'interno una miscela d'aria indicata per immersioni ricreative più che per discese ad alta difficoltà. Simone Zazzera, GR1.
4: Medio Oriente, la prossima settimana Stati Uniti e Israele potrebbero riprendere gli attacchi contro l'Iran. Netanyahu in serata riunirà il gabinetto di sicurezza e parlerà con Trump. Mentre proseguono i negoziati, Teheran parla di progressi ma blinda lo stretto di Hormuz, predisponendo il pagamento di un pedaggio. Intanto negli Emirati Arabi un drone ha causato un incendio vicino a una centrale nucleare. Le autorità locali non segnalano feriti né emergenze, radiazioni. Mentre sul fronte libanese i combattimenti continuano, nonostante il prolungamento della tregua di 45 giorni. 18 le vittime, oltre 100 i feriti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore. Morto un soldato dello Stato ebraico nella rappresaglia di Hezbollah. Attacchi anche su Gaza, uccisi altri 2 esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. La mobilitazione nel settore inizierà questa sera alle 21. A rischio treni e mezzi pubblici, possibili disagi anche per scuole e sanità. Ed è tutto per questa edizione, è la linea Valcalcio.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Con la collaborazione tecnica di Adriano Totaro, tornate in collegamento con lo stadio Meazza di Milano, intervallo di Inter Verona, la grande festa nero-azzurra dopo lo scudetto e la Coppa Italia vinti nei giorni scorsi. A termine del primo tempo il parziale è il seguente: Inter 0, Verona a 0. In corso la nona tappa del Giro d'Italia, la finale del doppio maschile agli internazionali di tennis. Aggiornamenti, linea Cristiano Piccinelli, Giro d'Italia.
14: 42 km 3 al traguardo, manca poco l'attacco della salita al corno alle scale, davanti sono i 11 con 2 minuti e 0,3 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. Torniamo al foro italico.
15: 6-5 per Granollers e Zeballos nel secondo set, dopo che Bolelli e Vavassori si sono aggiudicati al tie break del primo set, 10-8 appunto il primo set. Adesso servono gli azzurri, serve Simone Bolelli per allungare il secondo parziale anche al tie break. Linea allo studio.
16: Perfetto Emilio Mancusi, allora pochi aggiornamenti da studio, poi continueremo a seguire gli eventi in diretta in attesa del secondo tempo di Inter Verona. Alla via il blocco pomeridiano delle partite di Premier League, già un finale, lo United ha battuto 3-2 il Nottingham, ma tra domani e dopodomani si riproporrà il duello a distanza in chiave titolo tra l'Arsenal e il Manchester City. Un'ottima notizia per il nostro sport arriva invece dalla Galles, da Cardiff, dove l'Italia femminile del rugby ha battuto il Galles 43-24 nell'ultima gara del Sei Nazioni femminile, chiudendo così con 12 punti, 2 vittorie con bonus offensivo e 2 bonus conquistate nelle sconfitte contro Irlanda e Inghilterra. Complimenti alle ragazze di Roselli. Proporrei un altro flash di aggiornamento, così andiamo da campo a campo. Intanto il foro italico, perché siamo in un momento chiave di questo secondo set con Bolelli e Vavassori nella finale del doppio maschile. Emilio Mancuso, a te.

0: momento di difficoltà Guido Ardone con l'argentino Ceballos e lo spagnolo Granollers, avanti 0-30 sul servizio di Simone Bolelli, che sta servendo per restare in partita nel secondo set, per allungare il secondo set al tie break, come peraltro è successo nel primo. È stato un primo set vinto in modo miracoloso dai due azzurri, e adesso nel secondo l'argentino e lo spagnolo ancora avanti rispetto a Bolelli e Vavassori. 15-30 adesso con il servizio vincente di Simone Bolelli.
1: E allora andiamo al Giro d'Italia, fotografia della situazione in corsa con Cristiano Piccinelli. Ovviamente ci sono anche gli altri componenti del quartetto. Cristiano.
2: 40 km 9 al traguardo, gli 11 davanti stanno guadagnando sul resto del gruppo, vero Manuel?
3: Stanno guadagnando, ma ci sono state delle scaramucce, perché c'è stato in particolare Lorenzo Milesi, che è il corridore della Movistar, compagno di squadra di Enar Rubio. Poco fa si è messo davanti al gruppo e poi ha fatto ampi cenni, diciamo, con l'indice rotante, come dire, ruotiamo, diamo una mano tutti quanti a tirare, e poi ha rivolto delle male parole a due suoi compagni di fuga, segnatamente a Lolland e a Naberman, dicendogli in buona sostanza: date una mano anche voi, date una mano anche voi, perché altrimenti non andiamo lunghi. Sono i due della Stana, assieme ai due della Movistar, gli animatori fino a questo momento principali di questa fuoriuscita. Anche Giulio Ciccone ha dato qualche cambio, adesso si mette lui davanti a tirare, gli altri stanno un po' più coperti, cercano di fare i furbi.
2: 40 km giusti alla fine, tra poco comincia la salita al corno alle scale. Studio.
1: Grazie Piccinelli. Emilio Mancuso, Foro Italico, la finale del doppio maschile, aspettando Sinner più tardi in campo contro Casper Ruud. Emilio.
0: Grazie, 15-40 sul servizio di Simone Bolelli, e dunque due set point per l'argentino Ceballos e per lo spagnolo Granollers. Secondo set della finale del doppio degli internazionali d'Italia. Ancora Simone Bolelli, servizio al centro, ripete la prima di servizio perché ha sfiorato il nastro il servizio del bolognese. Si consulta con il suo grande amico Andrea Vavassori, il bolognese Simone Bolelli, il torinese Andrea Vavassori, a comporre questa coppia di doppio per la finale degli internazionali contro Granollers e Ceballos. Il servizio su Granollers, la volée vincente di Vavassori sulla rete, 30-40, ancora una palla break, dunque ancora un set point per l'argentino e lo spagnolo. Teniamo la linea, visto che siamo nel momento decisivo di questo secondo set della finale degli internazionali, in attesa di Jannik Sinner contro Casper Ruud, in attesa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che arriverà più tardi proprio per la finale del singolare maschile. Serve da sinistra Simone Bolelli sul 30-40 con la rete, attaccato alla rete, inginocchiato Andrea Vavassori. Seconda di servizio da sinistra per Bolelli contro Granollers. Un punto davvero che pesa come un macigno, questo, nell'economia della finale. Seconda di servizio sulla riga. Ha servito una seconda di servizio sulla riga Simone Bolelli, bravissimo e coraggiosissimo Simone Bolelli. 40 pari sul suo servizio, due set point cancellati a Granollers e Ceballos, che sono i campioni del Roland Garros, i campioni degli US Open, hanno vinto per due volte questo torneo. L'applauso del pubblico della centrale del Foro Italico per i due eroi azzurri a caccia di un titolo che sarebbe storico. Anche questo per quanto riguarda la racchetta azzurra. 40 pari sul servizio di Bolelli e Vavassori contro Granollers e Ceballos. Un punto davvero importantissimo questo. Vediamo se i due azzurri riusciranno a portarselo a casa. E così è. E dunque, con il servizio vincente, vanno al tie break nel secondo set Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Granollers e Ceballos. Linea allo studio.
1: Perfetto Mancuso, ovviamente a tra poco rientrerai nel rimbalzo che sta per ripartire, qualche istante anche a San Siro, perché Massimo Barchesi, siamo nell'intervallo di Inter-Verona, l'avevamo detto e lo ribadiamo, gara che oggi conta molto di più per il contesto e per il contorno, e in effetti ciò che si è visto in campo conta a sua volta relativamente, e non è stata, insomma, la partita memorabile che potevamo attendere, tutt'altro. Massimo.
4: No, ma ce l'aspettavamo Guido, 0-0 al termine del primo tempo, un'occasione per parte, 80% possesso palla Inter addirittura, ma un possesso palla molto sterile che non ha portato granché sotto porta dalle

0: le parti di Lorenzo Montipò, sì, è il contorno quello che ci interessa di più quest'oggi, vedere questo meraviglioso stadio gremito da 75.000 cuori nero azzurri in festa dopo la vittoria per il 21esimo scudetto e per la 10ª Coppa Italia. Ricordiamo che al termine della partita proseguiranno i festeggiamenti già cominciati nella tarda mattinata con l'arrivo qui a San Siro del pullman della squadra, e ci sarà appunto il viaggio lungo le vie di Milano fino a Piazza Duomo, arrivo del bus scoperto previsto questa sera tra le 22.30 e le 23, poi naturalmente partiranno cori, danze e quant'altro, fuochi d'artificio come da tradizione, e bus che partirà qui da San Siro intorno alle 18.15-18.30.
1: Perfetto Massimo Barchesi, io ricordo al volo che poi la giornata numero 37, la penultima, andrà avanti alle 18 con Atalanta-Bologna e c'è il trittico di partite serali. Qui si torna a far sul serio in termini di classifica perché siamo nella piena lotta per non retrocedere, soprattutto Sassuolo-Lecce, soprattutto Udinese-Cremonese, anche Cagliari-Torino è stata inserita in questo pacchetto in contemporanea, aritmetica alla mano, le cose stanno così, tutto in diretta su Rai Radio 1, Cristiano Piccinelli, una fotografia della situazione in corsa, poi le cose vanno per le lunghe a San Siro, quindi torneremo al Foro Italico per questo importante tie break del secondo set nella finale del doppio maschile. Cristiano.
2: 36 km, 600 metri al traguardo, 2 minuti e 11, il vantaggio degli 11 battistrada, non ti sta convincendo però il modo di gestire la corsa del gruppo Decathlon, lì con la maglia rosa, Giovanni Visconti.
3: Sì, perché a questo punto, quando erano arrivati a un minuto dai fuggitivi, ci volevano forze fresche, stanno continuando a tirare gli stessi due corridori che tirano da inizio tappa e continuano a perdere inevitabilmente, quindi rischiano di veder vanificare tutto il grande lavoro fatto fino adesso.
2: È una situazione insomma in cui ancora può succedere di tutto, Ghirotto.
4: Sì, può succedere di tutto, ma potrebbe anche succedere che Ciccone ha fatto una bella operazione, rientrare davanti e trovare diciamo dei corridori che lavorano anche un po' così senza avere delle motivazioni, perché Ciccone di questi è sicuramente il più forte. Se loro riusciranno a prendere con 2 minuti di vantaggio la salita finale, probabilmente è fatta.
2: 36 km alla fine con il gruppo davanti, il gruppo Ciccone con 2.10 sul gruppo della maglia rosa. Studio.
1: E a tra pochissimo anche con voi, 30 secondi la situazione al Foro Italico, Emilio Mancuso, poi ripristineremo il rimbalzo di linea per tornare a seguire tutto minuto per minuto. Emilio.
5: 2-1 per Granollers e Zeballos con un mini break nel tie break, scusate il gioco di parole, del secondo set che è appena cominciato con l'argentino Zeballos adesso al servizio contro Bolelli e Vavassori che hanno portato a casa il primo parziale sempre al tie break 10-8.
1: D'accordo, e allora vi ricordo che poi andremo sulle strade del Giro ufficialmente al termine di Inter Verona per l'ultimissima parte di questa nona tappa del Giro d'Italia, la Cervia Corno alle Scale, ma intanto tutti i campi saranno collegati, l'ordine di intervento resta lo stesso con Inter Verona Massimo Barchesi, con il Giro d'Italia il quartetto in azione per questa nona frazione e decisivi i momenti al Foro Italico con il doppio maschile con Bolelli, Vavassori in campo, Emilio Mancuso al microfono. Ripartiamo dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Massimo Barchesi, a te, Inter Verona sta per ripartire.
0: Con un cambio nell'Hellas entra il marocchino Arruy al posto di Bernede, mentre non ci sono sostituzioni in casa nero-azzurra, una formazione inedita schierata da Cristian Chivu con ben 9 titolari in panchina, compreso Hakan Çalhanoğlu che è infortunato, è indisponibile ma è in panchina per partecipare poi ai festeggiamenti al termine del match. Sta per iniziare il secondo tempo con il calcio d'avvio che sarà dell'Inter. Inter in campo con Sommer in porta, in difesa Darmian De Frey e Acerbi, a centrocampo Luis Enrique, Diouf, Socic, Michy Darian e Carlos Augusto, in attacco Lautaro Martinez e Bonny. Il Verona risponde con Montipò tra i pali, linea difensiva composta da Nelson, Edmundson e Valentini, a centrocampo Belgali, Lovric, Gagliardini, Arruy e Frese, in attacco Suslov, trequartista alle spalle di Bowe. Ripartiti da 10 secondi sul parziale di Inter 0 Verona 0, abbiamo detto 80% addirittura, 79,4 per la precisione, per possesso palla per l'Inter. Vedremo se il ritmo sarà più sostenuto nel corso di questo secondo tempo, se l'Inter cercherà di realizzare quel gol che servirà a portarla in vantaggio per magari regalare un'ulteriore soddisfazione, un'ulteriore vittoria ai propri sostenitori qui davanti al proprio pubblico nell'ultima uscita stagionale a San Siro. Inter attacco, Bonny subito, Bonny da solo, Bonny ci pensa dopo.

0: volte, poi Montipol col pagliasso di Mkhitaryan e salvataggio di Edmundson, calcio d'angolo solo per l'Inter, il settimo in totale, ma qui l'errore grosso l'ha commesso Bonny, che si era presentato davanti al portiere. Montipo ci ha pensato troppo prima di calciare e allora ha recuperato la difesa della Verona, poi il pallone è terminato, Mkhitaryan è intervenuto in modo, attenzione a Bonny, colpa di rete ed eccolo il gol dell'Inter, il gol dell'Inter dopo un minuto e 17 secondi dall'inizio della ripresa, il colpo di testa di Bonny. C'è stata anche una deviazione di Edmundson, Inter in vantaggio al secondo minuto della ripresa, Inter 1 Verona 0, ha segnato Bonny per l'attaccante dell'Inter, maglia numero 14, Franco Ivoriano. Si tratta del sesto gol in campionato, aggiungiamoci pure 5 assist, perché anche Ancion Bonny è stato uno dei grandi protagonisti del doblete dell'Inter, in particolare della vittoria dello scudetto con i suoi gol, appunto arrivato a quota 6 in campionato. Inter 1 Verona 0 con gol di Bonny, deviazione anche di Edmundson, pallone in rete e l'Inter l'ha subito sbloccata all'inizio della ripresa. Torniamo ai nostri inviati al Giro d'Italia, nona tappa.
1: Mancano 5 km all'inizio della salita di Querciola, 33 alla conclusione, davanti sono in 11, tra cui Giulio Ciccone, che lo ricordiamo nel 2019 ha vinto la maglia degli scalatori al Giro d'Italia, nel 23 l'ha vinta al Tour de France, 3 vittorie di tappa e soprattutto è anche l'ultimo italiano ad aver indossato, seppure per soli 3 giorni, la maglia gialla di leader della corsa francese. Lì davanti con altri 10 a 2 minuti e 13 dalla maglia rosa, Manuel.
2: E tecnicamente anche l'ultimo italiano ad aver vestito la maglia rosa in questo Giro d'Italia, peraltro pochissimi giorni fa, tenuta per un solo giorno, ma comunque risultato importante, non si sta risparmiando Giulio Ciccone. Lo ripetiamo, ad animare principalmente questa fuga sono i due uomini della Astana, Ballerini e Ulissi, lo stesso Giulio Ciccone e Milesi, corridore della Movistar che sta lavorando tanto per il suo capitano in questa fuga e faro, ovvero sia Ener Rubio, che assieme a Giulio Ciccone è senza dubbio l'uomo forte in salita di questo plotone in avanscoperta. Dietro continua ad esserci la Decathlon, che però non riesce in questa fase ad accorciare, nessun'altra squadra gli sta dando una mano. Condivido le perplessità dei nostri due talent riguardo alla gestione della squadra francese. Cristiano.
1: Salita lunga quella della Corciola, primo GPM di giornata, Ghiro.
3: Sì, 11 km 300 metri, un dislivello di 494 metri, una pendenza media del 4,3%, quindi una salita veramente che impegnerà i corridori ma non eccessivamente dura.
1: E vedremo cosa succederà soprattutto dopo, lo scopriremo da qualche chilometro. Intanto andiamo al Foro Italico da Emilio Mancuso.
4: Si è appena concluso il secondo set con Granollers e Zeballos, che se lo sono aggiudicati al tie break, stavolta non hanno sbagliato, 7-3, dunque si va al terzo e decisivo set. Sarà un super tie break per decidere chi vincerà l'edizione di quest'anno degli internazionali d'Italia per quanto riguarda il doppio maschile. Torniamo al calcio, Inter Verona.
0: 4 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0. Ora aspettiamo la decisione ufficiale da parte della Lega Calcio per l'assegnazione del gol dell'Inter, se si tratta di gol di Bonny o autogol di Edmundson. Intanto l'Inter, che ha alzato i giri nel corso di questo avvio di ripresa, attacca ancora con Lautaro Martinez, pallone indietro per Luis Enrique, dentro 1-2 con Diouf, ancora Luis Enrique, area di rigore, sempre il brasiliano Luis Enrique, tacco, Diouf, Rabona, pallone bloccato da Montipo e dunque danno anche spettacolo i giocatori di Christian Kibu in questa passerella della penultima giornata del campionato di Serie A davanti a 75.000 spettatori. Dicevamo appunto del gol dell'Inter in avvio di ripresa dopo un minuto e 17 secondi, attenzione ancora all'Inter con De Vrij, pallone per Lautaro al limite, Lautaro fuori con deviazione decisiva di Montipò, prodezza di Lorenzo Montipò, che ha negato il gol numero 176 in maglia nero-azzurra a Lautaro Martinez. Solo calcio d'angolo per l'Inter, il nono in questa partita contro i due battuti dal Verona. Sembrava vincente la botta di destra in diagonale di Lautaro, e con il gamba destra una parata da vero e proprio portiere da hockey su ghiaccio, bravissimo in allungo.

0: La gamba destra, Monti poi in calcio d'angolo, angolo che viene battuto sul primo palo, Lovric, colpo di destra, pallone che si impenna, ancora angolo, il decimo in totale per l'Inter, sarà battuto sempre alla destra di Monti Po con Sucic pronto a calciare d'interno destro, ancora Sucic che guarda, osserva il piazzamento dei compagni di squadra all'interno dell'area di rigore, un po' bassa la traiettoria, comunque la girata di testa è di Carlos Augusto, pallone alto, 6 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Noi siamo a circa 30 km dal traguardo finale con gli 11 battistrada che hanno 2 minuti e 20 sul gruppo Maglia Rosa, spinge Giulio Ciccone, caro Giovanni Visconti, evidentemente sia quella di ieri ma anche quella di oggi se l'era preparate bene, studiate bene queste due tappe.
2: Sì, se l'era studiate bene, soprattutto ieri il fatto di andare fuori classifica per Giulio Ciccone è stata una cosa positiva, ormai non si vedeva più nella lotta per la classifica, ha perso qualche minuto, oggi ha fatto una bellissima azione che inizialmente ho un po' criticato, ma effettivamente è rientrato subito sulla fuga e poi lì ha trovato un bel accordo, perché poi c'è una coppia, quella di Milesi e Rubio per quanto riguarda Movistar e Ballerini e Ulissi per quanto riguarda XDS Astana, che stanno andando davvero a tutta anche loro per i propri capitani, e quindi si mette bene per Giulio e si mette male per Decathlon, che continua a tirare con i soliti due corridori, adesso sta arrivando un terzo a dare una mano, però 2 minuti e 20 cominciano a essere tanti.
1: Situazione del gruppo Maglia Rosa con Manuel Codignoni.
3: Ed è come diceva Giovanni Visconti, continuano ad essere quelli della Decathlon là davanti, adesso stanno per arrivare forze fresche, alle spalle della Trenino Decathlon c'è quello della Bahrain Victorious per la maglia rosa Alfonso Eulalio, poi seguono gli uomini in maglia gialla della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, quelli in maglia bianca e altri colori diciamo della Bora Red Bull, e poi via via tutti quanti gli altri pacchetti delle altre formazioni, gruppo molto allungato ma il distacco resta più o meno simile quando mancano 800 metri all'inizio del primo gran premio della montagna di giornata.
1: Torniamo al Foro Italico da Emilio Mancuso.
4: Cominciato da pochissimo il super tiebreak, si arriva a 10 per decidere chi tra Bolelli e Vavassori e Granollers e Zeballos si aggiudicherà la finale del torneo di doppio, uno pari con un punto per gli azzurri e un punto adesso sul servizio di Zeballos, un altro servizio per l'argentino che servirà adesso su Simone Bolelli che saltella, uno pari nel super tiebreak del terzo e decisivo set, una finale pazzesca, 2 ore e 8 minuti, una bellissima partita, la partita più bella di questo torneo per quanto riguarda il doppio, con un epilogo giusto, perché ricordiamolo che anche nel primo set è vero hanno vinto il tiebreak 10-8, ma Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno annullato 6 palle break e 6 set point ai loro avversari. Sbaglia un doppio fallo pesantissimo questo di Zeballos, mini break per gli azzurri avanti 2-1 nel super tie break del terzo e decisivo set. Inter Verona.
0: Punizione Inter da sinistra con Sucic pronto a calciare, mentre poco fa Christian Chivu e continua ancora a ringa il popolo nero azzurro, davvero in clima partita pure oggi il tecnico dell'Inter, parte il cross, pallone messo fuori da Frese, recuperato ancora dall'Inter, colpo di testa da parte di Chivu, poi Gagliardini allontana, 1-0 in favore dell'Inter. Allora la Lega a Serie A ha comunicato che si tratta di autogol di Edmundson, quindi la rete dell'Inter non viene assegnata a Bonny che l'aveva spizzata di testa, ma a Edmundson che appunto avevamo detto del suo tocco evidentemente giudicato decisivo, tant'è che la Lega Serie appunto ha ufficializzato che si tratta di autogol da parte del difensore faraoese. Inter con Mkhitaryan per Sucic sempre 1-0 per l'Inter, tacco di Lautaro per Mkhitaryan, poi c'è Diouf che allarga sulla destra per Luis Enrique converge, Diouf, pallone per Bonny, sponda sbagliata, può ripartire il Verona, 10 minuti e mezzo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Siamo all'interno degli ultimi 27 km e 300 metri, è cominciata la salita di Querciola per gli 11 battistrada che hanno 2 minuti e 17 sul gruppo Maglia Rosa. Manuel.
3: E continua l'armonia tra i corridori che hanno animato principalmente questa

0: scoperta, in particolare adesso sono i due della XDS Astano, ovvero sia Davide Ballerini e un generoso Diego Ulissi a menare le danze. Si fa avanti adesso anche Giulio Ciccone, che poi butta un occhio indietro a chiedere il cambio a Mattia Bais, la freccia di Nogaredo, così ha chiamato il corridore del team Polti Visit Malta. Cambi regolari fino a questo momento, ad eccezione di quelli che si sono un po' più nascosti, ovvero sia Nabermand, Loland e lo stesso Aers, che si sono beccati qualche chilometro fa anche gli strali di Lorenzo Milesi, ma anche se non tutti quanti collaborano, la differenza tra la fuga e il plotone resta la stessa, e questo è un buon segno per Giulio Ciccone, ma attenzione anche per Einer Rubio. Cristiano,
1: continua il forcing della Decathlon, accompagnato nella circostanza nel gruppo Maglia Rosa anche dalla Tudor, dalla Net Company Neos. Un po' tutte le formazioni vogliono stare lì davanti, Ghiro.
2: Vogliono stare lì davanti, ma attenzione, perché adesso 2 minuti e 13 secondi diventano un po' complicati a andare a chiudere, anche perché mi aspetto che lungo questa salita di Querciola, magari nel tratto più duro, perché prima non ho detto che a un certo momento c'è anche un picco del 15%, ma è molto breve, chissà se Ciccone non voglia veramente lasciare o spezzare questo gruppo per trovare, diciamo, motivazione in più e andare più lontano possibile. E Ciccone, attenzione, il vantaggio è interessante.
1: 26 km al traguardo, davanti sono in 11, a 2 minuti e 12 c'è il gruppo Maglia Rosa. Torniamo al Foro Italico.
3: Atmosfera da stadio nel catino del Foro Italico, entusiasmo alle stelle per Borelli e Vavassori, avanti 5-1 nel super tiebreak del terzo e decisivo set contro Granollers e Zeballos. Adesso due servizi per Granollers ed è chiaro che non possono sbagliare più nulla l'argentino e lo spagnolo se vogliono sperare, pensare di recuperare questo super tiebreak contro gli azzurri. Uno smash non riuscito da parte di Zeballos, entra con la volée di rovescio, Andrea Vavassori da 5 a Simone Bolelli, e siamo 6-1 per gli azzurri nel terzo e decisivo set, nel super tiebreak del terzo e decisivo set Inter Verona.
4: E allora andiamo di corsa così, torneremo tra poco da Emilio Mancuso, 13 minuti nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, ma Inter ad un passo dal 2-0. Poco fa c'è stata una prima un primo tentativo, una prima conclusione da parte di Mkhitaryan, respinta da Edmundson, poi è subentrato Lautaro Martinez che ha calciato a botta sicura all'interno dell'area piccola ed è stato superlativo Montipò, anche un po' fortunato, parata di istinto di piede pure questa a spedire il pallone in calcio d'angolo. L'Inter ha anche protestato per un possibile rigore per l'intervento di Edmundson con un braccio, c'è stato un breve check, tutto regolare e la gara è ripartita con l'angolo senza esito per l'Inter. 14esimo della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Le rampe della Querciola fanno danni per il gruppetto lì davanti, Manuel.
0: Sono rimasti in 6, grande lavoro di Davide Ballerini che si è sobbarcato l'ultimo chilometro prima dello scollinamento, o meglio all'inizio, diciamo, delle rampe del Gran Premio della Montagna, e poi questo ha fatto sì che il gruppo si sia spezzato e adesso, come detto, sono rimasti in 6. C'è Ulissi, c'è Giulio Ciccone, c'è Einer Rubio, c'è anche Milesi, c'è Aers e c'è Mattia Bais. Gli altri si sono staccati e adesso c'è Giulio Ciccone là davanti, si sta andando forte, il ritmo si è alzato, ma attenzione, accelerato anche il gruppo perché adesso è tornato ad essere sotto i 2 minuti il vantaggio di questa fuga, perché dietro tutti quanti vogliono stare davanti e così facendo la velocità aumenta e il distacco diminuisce.
1: Per arrivare in fondo questo gruppo deve avere massima collaborazione, altrimenti sarà complicata. Giovanni Visconti.
5: Sì, ed è fortunato Rubio della Movistar in questo momento ad avere un compagno come Milesi che sta dimostrando una condizione strepitosa in questo Giro d'Italia. Credo che sarà lui a fare l'ultimo sforzo per Rubio, un po' come ha fatto Ballerini per Ulissi.
1: 24 km 3 al traguardo, davanti sono rimasti in 6, 1 minuto e 58 di margine sul gruppo Maglia Rosa. Questa è la situazione, torniamo al finale del doppio da Emilio Mancuso.
3: 7-3 per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Serve adesso Zeballos con la risposta di rovescio bellissima di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Wave the King, the Re in questa occasione con la volée di rovescio sulla rete a portare a casa il punto dell'8-3 per gli azzurri, a 2 punti dalla vittoria agli internazionali d'Italia per quanto riguarda il doppio Inter Verona.
4: 1-0 in favore dell'Inter con Sarr.

0: ACPA, ACPRO che sono entrati sul terreno di gioco al sedicesimo del secondo tempo, fuori Suslov e Belgari, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Mancano 23 km, 900 metri al traguardo finale con il vantaggio di Battistrada che scende 1,48 adesso di margine per il gruppo Ciccone. Manuel.
2: Gruppo Ciccone da cui inizia a staccarsi anche Mattia Bais, la freccia di Novareto, dorsale numero 161, il capitano del team Polti Visit Malta. Davanti adesso è ancora una volta a Milesi a fare il ritmo, veramente giornata capolavoro dal punto di vista dello sforzo per il compagno di squadra di Einer Rubio. Resiste Ulisse, sì, c'è Ciccone, c'è anche Einer Rubio per l'appunto, e resiste anche a Thun Aerts, dorsale numero 72, il corridore del team Lotto Intermarché, che non ha di fatto tirato un metro fino a questo momento, ma è stato bravo a mantenere le energie per restare con questo gruppettino, dove la pendenza adesso si inerpica fino al 9%, salgono veloci, ma attenzione perché, ripeto, il gruppo non li ha mollati, tutt'altro. Cristiano
1: Giro con
3: Scusa Piccinelli, match point, ce ne sono sei match point qui al Foro Italico per Simone Bolelli e Andrea Vassori contro Granollers e Zeballos. 9 a 3 nel super tie break finora mostruoso da parte dei due azzurri, perfetto, 9 a 3 nel super tie break del terzo e decisivo set. Serve Simone Bolelli, serve da destra contro Granollers, 6 match point consecutivi, davvero tanti, praticamente un altro tie break di vantaggio per Bolelli e Vavassori. Servizio ad uscire, la risposta così da parte di Granollers, si lascia cadere Andrea Vavassori, si lascia cadere sulla terra rossa azzurra del Foro Italico. L'abbraccio con Simone Bolelli, un'impresa straordinaria quella del doppio azzurro, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che si aggiudicano il doppio, una vittoria storica agli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos, una vittoria straordinaria contro una coppia fortissima. L'abbraccio ancora tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Che partita, che vittoria, 3 tie break uno dietro l'altro, il primo vinto 10-8, il secondo ceduto 3-7 e il terzo il super tie break vincente. Le lacrime di gioia di Andrea Vavassori, 10-3, e dunque l'Italia comincia nel migliore dei modi questa super domenica al Foro Italico con il trionfo nel torneo di doppio. Tutto il Foro Italico ad applaudire Simone Bolelli e Andrea Vavassori in attesa di Jannik Sinner contro Casper Ruud, linea che può tornare al Giro d'Italia.
1: 23 km alla fine, 1 minuto e 59 il vantaggio dei Battistrada rispetto al gruppo della maglia rosa. Perde contatto Jan Christian, lo svizzero della UAE. Come vedi però la pedalata di quelli che sono davanti? Tratto duro adesso della salita, Visconti.
4: Sì, tratto molto impegnativo al 13% in questo momento. Ciccone sicuramente è quello che sembra dimostrare la gamba migliore. Rubio, che non lo vedo così forte come si poteva pensare, sembra quasi più forte in questo momento il suo compagno di squadra Milesi, che sta andando, saremo ripetitivi, ma sta andando davvero forte. Intanto il gruppo che non riesce a recuperare in questo momento.
1: Torniamo al calcio da Massimo Barchiesi.
0: Siamo al 20° della ripresa, Inter 1 Verona 0, linea a Roma per la messa in onda dell'ultimo mini spot.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Inter in vantaggio sul Verona dunque per 1-0, ricordiamo l'autogol di Edmundson al secondo della ripresa poco fa, standing ovation e grande emozione e commozione al tempo stesso per l'uscita dal terreno di gioco di Darmian. Finisce qui dunque l'avventura di Matteo Darmian dopo 6 anni di Inter e 9 trofei vinti, tutti ad abbracciarlo, idealmente anche i 75.000 del Meazza. Darmian che ha lasciato il posto a Di Marco, poi altri due cambi operati da Christian Kivu con Zielinski per Diouf e Pio Esposito per Bonin, ma tutte le attenzioni

0: azioni erano rivolte su Matteo Darmian, appunto alla sua ultima con la maglia dell'Inter. Nel periodo non collegato c'è stata un'opportunità per il Verona, un colpo di testa di Valentini, pallone terminato alto, protesta da parte del difensore argentino per una presunta spinta nei suoi confronti di Luis Enrique, ma l'arbitro ha lasciato giocare facendo riprendere il gioco stesso, appunto con il rinvio a bordo campo. 21 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 21 chilometri alla fine con il gruppo che riprende Davide Ballerini, fuggitivo della prima ora, 2 minuti però ancora da recuperare sul gruppo maglia rosa, in fondo al gruppo dei big Pellizzari, non so se era stato un momento, ma in fondo al gruppo anche la maglia rosa, Eulalio Ghirotto.
2: Sì, probabilmente avranno avuto necessità di avere qualcosa, di ricevere qualcosa dall'ammiraglia. È chiaro che è una posizione che non va tenuta, adesso probabilmente risaliranno il gruppo, si porteranno davanti, perché insomma la tappa sta cominciando ad avere una dimensione particolare e davanti c'è un ciccone che è in grande spolvero, è lì che trattiene probabilmente anche un po' la voglia di uscire un po' prima, perché comunque sta bene, lo vediamo.
1: La salita di Gorciola comunque ha fatto selezione nel gruppo maglia rosa. Manuel,
3: si sono staccati tutti quanti i velocisti che iniziano come di consueto a fare gruppetto. Hai parlato anche di come Jan Christian, che ha vestito anche, scusate, la maglia bianca in questo Giro d'Italia, si sia staccato, ma vorrei tornare sul grande lavoro fatto fino a questo momento da Milesi nel gruppo dei fuggitivi. E attenzione, perché Rubio fino a questo momento, è vero, non ha una pedalata brillantissima, ma lui è uno capacissimo di nascondersi nelle pieghe della fuga. Ricordo aver vinto una tappa, se non sbaglio, a Crammontana, dove di fatto non ha tirato un metro nella fuga. Pinot ha cercato in tutte le maniere di staccarlo, l'ha mandato in bestia e poi quella tappa la vinse. Attenzione a dare per morto Juan Enel Rubio. A te.
1: 21 chilometri e 3 al traguardo, davanti sono in 5, 2 minuti e 3 di vantaggio. Prova adesso a raggiungere Rubio Giulio Ciccone. Torniamo al calcio, Inter Verona.
0: Abbiamo superato la metà della ripresa con l'Inter sempre in vantaggio sul Verona per 1-0. Più Esposito viene sgambettato da Lovric, calcio di posizione fuori dell'Inter nella propria metà campo, dentro dunque anche Federico Di Marco, un grandissimo protagonista dei successi dell'Inter. 6 gol, ben 18 assist per Di Marco, che con 18 assist ha battuto il record detenuto dal Papu Gomez. Con la maglia dell'Atalanta smistò 16 assist nella stagione 2020-2021. Di Marco, che ha battuto anche il record di Luis Figo, diventando nella storia dell'Inter il giocatore ad aver creato più occasioni in una stagione, 93 contro i 92 del fuoriclasse portoghese, ed ha anche 23 partecipazioni attive a gol, come nei gol dell'Inter, come Lautaro Martinez. Rimessa laterale in favore del Verona, un Inter che ha avuto parecchie opportunità in questa ripresa per aumentare il proprio bottino. Clamorosa quella di Lautaro Martinez, che si è visto respingere dal portiere Montipò, una conclusione peraltro molto potente da distanza ravvicinata, finta proprio di Lautaro per liberare Pio Esposito. C'è però l'anticipo da parte di Emmons, l'autore dell'autogol che sta consentendo all'Inter di condurre il match per 1-0 quando siamo al 25esimo della ripresa. Torniamo al Giro d'Italia.
1: 20 km e 200 metri al traguardo, vanno lì davanti non con particolare accordo, almeno in questo momento, i 5 battistrada, 2 minuti di vantaggio sempre sul gruppo maglia rosa. Manuel,
3: è in transagonistica letteralmente Lorenzo Milesi. Poco fa si è fatto un'altra bella trenata in salita, dopo che c'era stato anche una specie di spezzatura nel gruppo davanti ed erano rimasti Rubio e Ciccone. Si è voltato verso Ciccone come dire mi dai una mano, e Ciccone gli ha dato una pacca sulla spalla, dice ma ti sei reso conto che siamo solo io e te a tirare, sono gli altri che non collaborano. E alla fine, ricondotto a più miti consigli, Milesi si è rimesso nuovamente davanti e adesso è nuovamente lui a condurre il gruppo. Alle sue spalle c'è Rubio, che sta adesso utilizzando un gel per andare a recuperare le energie, parla con l'ammiraglia Lorenzo Milesi. Ciccone si riporta davanti, chi fino a questo momento non ha offerto di fatto la minima collaborazione è stato Tonaerts, il corridore della Lotto Intermarché. Qualche cambio l'ha dato anche Diego Ulissi, anche lui cerca di risparmiare le energie, considerato che stiamo parlando di un corridore non più dalla verdissima età, ma che sa come si vincono le tappe al Giro d'Italia, considerato che ha già vinte 8 quest'oggi. L'accordo, diciamo, è labile, ma comunque sembra tenere, così come

0: sembra tenere il vantaggio che resta sempre sopra i 2 minuti, Cristiano.
1: 2:15 per la precisione, ancora 2 chilometri e 700 metri di salita, quella finale. Giovanni Visconti, scenograficamente bellissima, in mezzo agli alberi, buona per i funghi, ci dicevi.
2: Sì, buona anche per i funghi, ma soprattutto buona per Ciccone, può essere buona per Ciccone oggi, perché si tratta di una salita di 11 km al 6%, ma che prevede tratti anche a doppia cifra, dove Ciccone potrebbe provare a giocare le sue carte.
1: Vedremo cosa succederà tra poco, intanto torniamo al San Siro per Inter Verona.
3: 26 minuti e mezzo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, calcio di posizione fuori dell'Elas sotto la nostra postazione, con Lovric pronto a calciare, lo sloveno arrivato al Verona nel mercato di gennaio proveniente dall'Udinese sta per effettuare il lancio lungo. Lovric, vediamo il pallone che finalmente viene calciato dallo sloveno, viene raccolto da Gagliardini che va giù all'interno dell'area di rigore, ma l'arbitro lo lascia a giocare, non c'è nulla secondo il direttore di gara, che sta dirigendo una partita assolutamente tranquilla. Come da pronostico, nessun cartellino giallo fino a questo momento. Rimessa laterale in favore dell'Inter, che sarà effettuata da Federico Di Marco. Si libera Carlos Augusto, che recupera il pallone. Lancio lungo del brasiliano a cercare Lautaro, colpo di testa, poi Sucic su a Rui, ancora Sucic, spoda di Lautaro, poi Zielinski di prima intenzione a cercare Di Marco, pallone che però termina in fallo laterale, rimessa in favore del Verona. 27 minuti e mezzo nel corso della ripresa a San Siro, Inter 1 Verona 0, nona tappa del Giro d'Italia.
1: Grazie Massimo, 18 km e 4 al traguardo finale qui al Corno alle Scale, in questa tappa che precede il secondo giorno di riposo. Il vantaggio dei battistrada è di 2 minuti e 15, Girotto.
4: Sì, è una situazione insomma in questo momento abbastanza stabile, c'è un Giulio Ciccone veramente che sta dando insomma energie per portare avanti il più possibile questa fuga, per tenere più largo possibile il vantaggio rispetto alla maglia rosa, che in questo momento è sempre là che naviga attorno ai 2 minuti, perché non ha nessun interesse la maglia rosa andare a prendere questi fuggitivi, perché ci sono anche degli oboni in palio, quindi andare così a lasciare questa fuga è interesse anche abbastanza comune di tutti, di più di tutti tutto la maglia rosa.
1: Aerts, Milesi, Rubio, Ciccone, Ulissi, questa è la composizione del quintetto lì davanti, Manuel.
0: Adesso c'è Diego Ulissi che mena le danze, sembra essere tornata una fragile tregua con 4 dei 5 elementi che collaborano, ovvero sia Ulissi, Ciccone, Milesi e in piccola parte Rubio, con Aerts che invece continua a restare a ruota e fino a questo momento ha dimostrato passività, tanto che adesso si becca anche qualche strale da parte di Diego Ulissi che cerca di mandarlo avanti. Dietro invece, per quello che riguarda il gruppo della maglia rosa, a un certo punto per un chilometro e mezzo hanno tirato gli uomini della Visma che si sono messi davanti, subito dopo però le prime posizioni sono state riconquistate da quelli della Decathlon, che stanno facendo sostanzialmente un favore agli uomini della maglia rosa e a quelli della Visma e degli altri top team, perché fino a questo momento hanno tirato praticamente quasi solo loro. Cristiano.
1: Inter Verona.
3: Mezz'ora nel corso della ripresa, altro cambio in arrivo ed è uno dei prodotti del settore giovanile dell'Inter. Mattia Mosconi con la maglia numero 48 entra in campo ed esce, standing ovation anche per Lautaro Martinez, che ha avuto un paio di importanti occasioni oggi neutralizzate miracolosamente dal portiere dell'Hellas Lorenzo Montipò. Allora fuori Lautaro Martinez, dentro Mattia Mosconi, quando siamo alla mezz'ora del secondo tempo al Meazza, Inter 1 Verona 0, aspettiamo l'uscita dal campo del Toro Argentino, applauditissimo dai tifosi dell'Inter. Tra l'altro in questo momento ci arriva la comunicazione ufficiale da Luigi Crippa, che è responsabile dell'area comunicazione dell'Inter. 75.228 gli spettatori presenti alla Meazza, tra l'altro il terzo anello blu è stato disponibile soltanto per i tifosi interisti, in quanto quelli del Verona non sono presenti qui al Meazza. Ovazione per Lautaro, 31esimo della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 17 chilometri alla fine, siamo prossimi anche allo scollinamento di Querciola, la prima salita di giornata, poi però dopo un breve tratto di discesa ci sarà di nuovo la strada a salire. Davanti sono i 5, Manuel.

0: Davanti sono i 5, la notizia che ha dato un cambio per la prima volta anche Aers, che per 3-400 metri si è messo davanti, sospinto sostanzialmente a furor di popolo dagli altri compagni di avanscoperta. Fase di rifornimento per il gruppo della maglia rosa poco fa, adesso stiamo per arrivare come detto allo scollinamento, si mette avanti Rubio che cerca di prendersi punti per questo Gran Premio della Montagna, testimonianza di come il corridore sudamericano sia uno molto scaltro, che sappia nascondere bene le proprie carte e farsi vedere al momento opportuno. Uno, speriamo che gli altri compagni di fuga, ovviamente pensiamo a Diego Ulissi e a Giulio Ciccone, prendano nota del comportamento del corridore della Movistar e che se non si facciano uccellare troppo dopo aver lavorato principalmente loro per portare avanti questa manscoperta. Inizia adesso la discesa, breve ma molto tecnica, l'abbiamo fatto in macchina, attenzione massima, Cristiano.
1: Sì, anche perché la strada è leggermente bagnata, per fortuna il tempo sta reggendo, giornata nuvolosa, senza sole ma anche senza pioggia, ci voleva dopo tanto tempo. Giovanni Visconti, bella azione dei cinque lì davanti, dietro però sta mancando forse la Decathlon che voleva andare a conquistare il successo di tappa, almeno l'impressione era quella.
2: Sì, dietro comincia a essere poco chiaro l'atteggiamento di Decathlon, perché se vuoi fare la tappa tiri veramente, dai un cambio ai tuoi uomini, permetti di recuperare, ti avvicini di più. A questo punto l'unica cosa che possiamo aspettarci è un attacco sin dalle prime rampe della scalata finale verso Corno le Scale proprio di Felix Gall.
1: 15:07 al traguardo con 5 davanti, 2:03 sul gruppo maglia rosa. Torniamo a San Siro da Barchesi.
3: E continua la festa al Meazza che proseguirà fino a tarda notte nelle vie di Milano, in piazza Duomo in particolare, quando il bus scoperto dell'Inter arriverà tra le 22:30 e le 23:00. Inter 1, Verona 0, 35esimo minuto. Si gioca solo per la gloria, per l'onore in questo finale di partita. Verona che ha onorato assolutamente l'impegno del Meazza, andando anche vicino al gol in un paio di circostanze, ricordo in particolare quella del primo tempo con la prodezza di Jan Sommer. Vediamo l'Inter, Mosconi viene lanciato da Pio Esposito, giovani al potere in questo finale di partita nell'attacco interista. Mosconi che è esordito in Serie A una settimana fa, 8 giorni fa per l'esattezza, allo Stadio Olimpico nel match di campionato vinto dall'Inter sulla Lazio per 3-0. Mosconi che tra l'altro andò pure vicino al gol, cross di Di Marco, pallone messo fuori da Nelson, poi Bowie con il petto vince un primo contrasto, non un secondo con Acerbi, poi Zielinski in verticale per Di Marco, Di Marco per Acerbi, area di rigore in mezzo, Akpro riesce ad anticipare Zielinski e ad allontanare il pallone che non viene controllato da Bowie, recuperato da Carlos Augusto che d'esterno sinistro scarica lì dietro per Jan Sommer. 36 sul cronometro nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 14 km e 200 metri al traguardo per i 5 battistrada che, lo ricordiamo, sono Aers, Ciccone, Millesi, Rubio e Ulissi, meno di 2 minuti di vantaggio sul gruppo della maglia rosa, maglia rosa che però è a centro del gruppo, Manuel, nella fase di discesa,
0: mentre in seconda ruota davanti a tutti o quasi c'è Jonas Vingegaard. Adesso sono gli uomini del team Visma Lisa Bike a condurre la discesa con un uomo che fa da pesce pilota, Jonas Vingegaard, che in questo momento si prende anche un gel per andare ad aumentare il proprio bagaglio di benzina, di zuccheri se così vogliamo chiamarla, pedala in seconda ruota. Alle spalle di quelli della Visma ci sono quelli della Ineos Net Company con Egan Bernal agevolmente nelle prime posizioni. Ieri ci abbiamo parlato, ha detto mi sento bene nonostante abbia perso 3 minuti sul Blockhaus, comunque le sensazioni erano buone, ho fatto i migliori tempi in assoluto della mia carriera, segno che evidentemente sono gli altri ad andar forte, ma chissà che quest'oggi non voglia lasciare un segno anche il colombiano che, come detto, anche lui pedala molto bene. A te.
1: Tra poco inizia la salita finale, salita non banale, Ghirotto.
4: Sì. Corno alle Scale, perché nel 2004 Damiano Cunego, abbiamo letto una sua dichiarazione stamattina, arrivò secondo, la tappa la vinse Gilberto Simoni, ma Damiano Cunego vinse il Giro d'Italia. Una tappa, una salita, dice lui, non dura ma che può logorare, arriveranno in 3-4 corridori, ovviamente gli uomini di classifica parlava.
1: E vedremo se effettivamente sarà così, lo scopriremo tra poco, intanto torniamo alla finale di Inter Verona.
3: Per ascoltare l'ovazione che il pubblico del Meazza dà a Jan Sommer, dedica a Jan Sommer, stretta di mano anche con l'arbitro Calzavara Di Marco, che ha spedito il pallone in fallo laterale per consentire la sostituzione di Jan Sommer, che termina qui dopo aver compiuto un'ottima parata 1 minuto e mezzo fa su conclusione di Sar, termina qui la sua

0: Ventura nell'Inter, al suo posto entra Raffaele Di Gennaro e non Pepo Martinez, che molto probabilmente sarà il portiere titolare dell'Inter nella prossima stagione. Entra invece l'esperto Di Gregorio, 32enne, al posto di Jan Sommer. Dunque abbracci a tutti in questo momento, ora anche al vice di Kivu Kolarov. E insomma, Jan Sommer, 20 clean sheet, non sono pochi davvero in un'altra grande stagione, con qualche polemica ad un certo punto per alcuni errori commessi, ma è umano pure Sommer. Io sottolineerei più i 20 clean sheet che hanno ottenuto in battuta la porta dell'Inter. 37esimo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Mancano 700 metri al traguardo che concede a Buoni in termini di secondi, a primo, secondo e terzo 6, 4 e 2, poco importa però credo agli uomini lì davanti, sono in 5, bravo, bravissimo Millesi, ma non solo lui, Manuel.
2: Bravo, bravissimo anche Giulio Ciccone, che non si è risparmiato, è stato veramente lui assieme a Milesi l'animatore di questa fuga dopo essere rientrato sul gruppo in avanscoperta. Erano in 8, sono diventati in 11, adesso sono rimasti in 5. Giulio Ciccone è sempre lì, adesso si porta avanti in prima persona, gli dà un cambio a Enel Rubio. In seconda ruota c'è poi Diego Ulissi, ci sono ancora Milesi, lo stesso Ciccone e Ton Aerts, corridore del team Lotto Intermarché, che peraltro viene dal ciclocross, è un biker, dunque insomma è uno che sa andare in bicicletta anche in fuoristrada. Mezzo chilometro al traguardo brandizzato che concede a Buoni, il vantaggio adesso si è un pochino calato rispetto a com'era in precedenza, vedremo poi quale sarà l'atteggiamento di questi cinque quando inizierà la salita vera.
1: Favorita la Movistar, attenzione la sparata di Ciccone, Visconti.
3: Eccolo, ce l'aspettavamo, è appena iniziata la salita finale verso corno alle scale, subito Ciccone, Rubio che cerca di inseguirlo ma non sembra di avere la gamba in questo momento.
1: Vola via o prova a farlo Giulio Ciccone, che cerca il quarto successo di tappa, resiste solo Einer Rubio, 1 minuto e 49 il vantaggio sul gruppo maglia rosa, 11 i chilometri, 500 i metri che mancano al traguardo, Inter Verona.
0: E stava per venire giù San Siro un minuto fa, perché Mattia Mosconi è andato a pochi centimetri dal suo primo gol in Serie A a 19 anni, classe 2007, ha calciato in diagonale con il sinistro, il pallone è uscito veramente di un niente alla sinistra di Montipò, davvero gran giocata. E come detto anche con la Lazio, 8 giorni fa era andato vicino alla realizzazione con un'altra conclusione di sinistro che è terminata alta di poco. Cambio nella formazione dell'Hellas, esce Lovric ed entra Vermezan. Tutto questo quando siamo al 39esimo della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Siamo a 11 km 2 dal traguardo, davanti soltanto Ciccone e Rubio. Ghirotto.
4: Ce l'aspettavamo un Ciccone che insomma ha fatto la mossa giusta, è rientrato nella fuga e quando ha cominciato a salire è partito e si è portato dietro Rubio. Attenzione perché Rubio è un cagnaccio, ma Rubio è dall'inizio della tappa che è in fuga, quindi ha speso sicuramente più energie. Facciamo così un conto matematico: in questo momento hanno 1 minuto e 40 secondi di vantaggio, se perdono 10 secondi a chilometro, cosa che io non credo, potrebbero arrivare.
1: Giovanni, che dici?
5: Dice benissimo ma il nostro Massimo Ghirotto, e dice bene anche quando Rubio sa nascondere bene la reale efficacia della sua pedalata in questo momento, perché sembra staccarsi ma poi è sempre lì con i primi e adesso è lì con il nostro Giulio Ciccone.
1: Vedremo cosa succederà, ma lo showdown è iniziato. Ciccone vuole provare a vincere la sua quarta tappa, 10 km 7 al traguardo, al corno alle scale, Inter Verona.
0: Mosconi lancia Di Marco, area di rigore, parte il cross, c'è una deviazione, palla botta, salvataggio di Edwards sulla linea, Mkhitaryan respinge e ancora Valentini. Dunque davvero pericolosissima la formazione nero-azzurra che stava per realizzare il gol del 2-0, gioco che viene interrotto nel frattempo dal direttore di gara perché Valentini ha preso una botta nel respingere la conclusione di qualche istante fa. Inter veramente ad un passo ancora una volta dal gol del 2-0, un'azione nata da Mosconi, poi Di Marco, pallone in mezzo, respinto, Sucic, botta, salvataggio clamoroso sulla linea di Edmundson, che avrà sì causato l'autogol, tra l'altro volontario perché c'era stato anche il colpo di testa di Bonny, ma la Lega

0: Serie A ha giudicato decisivo l'intervento del difensore faraoese, che però si è riscattato alla grande salvando due volte sulla linea gol fatti da parte dell'Inter. 41esimo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 10 km 3 al traguardo per i due lì davanti, Ciccone e Rubio, 18 secondi sul gruppo degli ex compagni di fuga, 1 minuto e 49 il gruppo Maglia Rosa, in fondo al gruppo però Giulio Pellizzari.

0: e agli altri big pedalava nelle prime posizioni della classifica. Da capire adesso se si sia trattato di una situazione estemporanea oppure se il Duca di Camerino possa non essere nella migliore delle giornate. Ovviamente ci auguriamo che si tratti di un qualcosa di estemporaneo. Davanti invece prosegue l'accordo tra Giulio Ciccone e Einer Rubio, con Ciccone che poco fa si è letteralmente quasi fermato per far passare Rubio, per farsi dare un cambio. A quel punto il corridore sudamericano ha dovuto mettersi per un po' a tirare. Deve essere intelligente Giulio Ciccone, lui che è un generoso, un istintivo, a non spendere troppo e a condividere lo sforzo con Rubio, perché lo abbiamo detto tante volte ma giova a ripeterlo, vinse a Crans-Montana qualche anno fa una tappa non tirando un metro con Thibaut Pinot, che era in fuga con lui, e bruciandolo poi allo sprint. Cristiano.
1: Inter Verona
2: 42-20 nel corso della ripresa, con l'Inter sempre avanti per 1-0, e si è sporcato i guanti anche Raffaele Di Gennaro, lo ricordiamo, subentrato al posto di Sommer qualche minuto fa. Ha parato una conclusione da fuori da parte di Nelson, intervento in due tempi da parte del terzo portiere dell'Inter. Nel frattempo il gioco è fermo ma sta per riprendere, perché c'erano due giocatori, uno dell'Inter e uno del Verona a terra, si sono rialzati, quindi si riprende a giocare per questo scampolo di partita. Mancano due minuti più recupero al termine, con l'Inter sempre in vantaggio per 1-0 sul Verona. Autogol di Edmundson al secondo della ripresa, fallo subito da Mosconi, arriva il primo cartellino giallo della partita al minuto 43, ammonito tra l'altro un ex, Roberto Gagliardini, questo intervento un po' scomposto ai danni di Mattia Mosconi, classe 2007, che ha avuto pure il pallone del 2-0 qualche istante fa. 43-20 nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 9 km 4 al traguardo, sarà tutta salita fino alle fine. Davanti Rubio Ciccone con 1 minuto e 27 sul gruppo Magliarosa, in fondo c'è proprio la Magliarosa, ma anche Giulio Pellizzari. Giovanni,
3: sì, non mi piace tantissimo la posizione di Giulio Pellizzari in questo momento, anche perché sta continuando a tirare Decathlon, quindi il passo non è esagerato, e vederlo lì in fondo mi fa pensare che forse stia soffrendo una giornata. No, ci ha abituato anche a risalire il gruppo in momenti di difficoltà, però in questo momento non è la posizione adatta per lui.
1: Ma quanto può perdere da qui alla fine? Mancano 9 chilometri all'arrivo.
4: Dipende, non lo so, è una domanda un po' particolare. Certamente la posizione non è delle migliori e se ne stanno accorgendo, perché poi sappiamo che i direttori sportivi guardano la televisione e quindi informeranno, diciamo, chi ha l'occhio lungo e cercherà di approfittare in questo caso. Certo che l'andatura è abbastanza, diciamo, non sostenuta, ma quella giusta per farti fare della fatica.
1: 8 km 7 alla traguardo per i due battistrada Ciccone e Rubio, 1 minuto 18 il gruppo della Maglia Rosa. Inter Verona
2: 30 secondi al 90esimo, Inter 1 Verona a 0, con De Frey in lotta con Sarr, ultimo tocco è di De Frey, rimessa in favore del Verona, che sta spingendo in questo finale con generosità nel tentativo di pareggiare il confronto. Colpo di testa di Carlos Augusto a mettere fuori il pallone, poi Zielinski sempre di testa, in due del Verona vanno ad ostacolarsi, poi c'è fallo e calcio di posizione, fallo subito ancora da Mosconi, che è entrato davvero benissimo in partita il classe 2007. Ora c'è un'incomprensione tra Luis Enrique e Sučić, pallone regalato agli avversari, sono 4 minuti di recupero. Nel frattempo attacca pericolosamente il Verona, Di Marco evita la possibilità all'Ellas di calciare in porta, vediamo se c'è ripartenza in contropiede per l'Inter con Mosconi che lascia il pallone a Zielinski, sta arrivando Di Marco all'interno del cerchio del centrocampo, Federico Di Marco, poi lo scambio Mkhitaryan, pallone recuperato dal Verona, 45 e mezzo, si chiuderà il 49esimo, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 7 km 8 al traguardo, 20 secondi il vantaggio di Ciccone e Rubio, asfalto perfetto, il duello ancora non c'è tra i due battistrada. Manuel,
0: si va avanti,
2: ha pareggiato il Verona, attenzione, ha pareggiato il Verona con Bowie al 46esimo, Inter 1 Verona 1, a voi.
1: Grazie Barchesi, torniamo a Manuel Codignoni, dicevamo dei due davanti ancora amici, poi vedremo.
0: Per il momento ancora amici, cambi regolari in un leggero tratto di contropendenza in discesa, si era messo avanti Rubio a dettare le linee, adesso Giulio Ciccone si è riportato avanti, gli dà un cambio il corridore della Movistar, adesso si va avanti di comune accordo, di certo il loro vantaggio comunque sta scendendo perché adesso nei confronti del gruppo della Maglia Rosa siamo a 1.16, è chiaro che adesso l'andatura del plotone potrà essere superiore anche e soprattutto se le presunte difficoltà di Giulio

0: Belizzari potrebbero essere vere, ma attenzione perché Giulio Ciccone ci prova. Giulio Ciccone prova a lasciare sul posto Rubio, prova l'allungo quando mancano 7,5 km, scatto secco dopo essersi posizionato dietro il proprio compagno di fuga. Adesso Rubio cerca di ricucire, salendo del suo passo gli ha guadagnato una ventina di metri. Cristiano,
1: l'azione di Giulio Ciccone, Chiro,
2: lo deve fare perché fin quando sono in due nessuno si assume proprio la voglia e spingere a tutta per arrivare, perché il gruppo Magliarosa sta guadagnando secondi, ha fatto bene Giulio e pare che Rubio stia pagando.
1: Rompe l'indugi Giulio Ciccone, Visconti.
3: Questa volta sembra essere l'azione definitiva, quella che può portare alla vittoria, ma attenzione perché il gruppo ha accelerato nettamente, probabilmente è stato avvisato anche della leggera crisi di Pellizzari e adesso sta andando forte anche il gruppo.
1: 7,2 km, Giulio Ciccone al comando della nona tappa del Giro d'Italia, Inter Verona.
4: E dunque avevamo detto di un Verona all'attacco con grande generosità nel tentativo di pareggiare la partita, l'ha pareggiata al 46esimo nel primo dei 4 minuti di recupero con Bowie che ha vinto il duello con Carlos Augusto e poi ha piazzato il pallone, un colpo di biliardo quello dello scozzese, pallone che si è insaccato nell'angolino basso alla destra di Gennaro, quarto gol in campionato realizzato da Bowie e li ha segnati tra l'altro tutti in trasferta l'attaccante scozzese. 1-1 dunque tra Inter e Verona, e Verona ancora in possesso di palla, siamo al 48esimo minuto, quindi siamo addirittura d'arrivo perché c'è un solo minuto, anzi ora 50 secondi da giocare e poi terminerà Inter Verona e proseguirà invece la grande festa nero-azzurra per il doblete, vittoria dello scudetto e vittoria della Coppa Italia, ma soprattutto per la consegna della Coppa del campionato vinto dalla formazione nero-azzurra. 48 minuti e mezzo, soltanto 30 secondi e poi terminerà il confronto del Meazza con il Verona che attacca pericolosamente, c'è un cross, il colpo di testa tentato dall'ultimo entrato in casa Hellas, Vermesan, il 19enne romeno, pallone che termina però alto e su questa giocata terminerà la partita, ci sarà rimessa da fondo campo, vedremo se la farà battere Calzavara con Di Gennaro che è pronto al rinvio, e sul rinvio certamente la gara si concluderà sull'1-1 tra Inter e Verona. Eccolo il rinvio del portiere Di Gennaro ed ecco il triplice fischio finale di Calzavara. Inter e Verona hanno pareggiato 1-1 nella ripresa al secondo minuto, autogol di Edmundson al 46esimo. Bowie, e ringrazio Adriano Totaro alla parte tecnica, e tutto dallo stadio Meazza, linea Roma.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
6: Una manciata di secondi dopo le 17 scoccate poco fa, ancora un saluto da Guidardone al microfono, riprendiamo la linea da Saxarubra, grazie ad Alessandro Campanella che ci assiste alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia, vale davvero solo per le statistiche il pari maturato negli ultimi istanti di gara tra Inter e Verona a San Siro in una giornata che è stata e sarà soprattutto di feste e di celebrazioni per i nerazzurri che più tardi verranno ufficialmente premiati per la conquista del 21esimo scudetto, per cui torneremo magari a San Siro più avanti dal nostro Massimo Barchesi, tra poco ci dedicheremo più che mai alle ultime battute di questa nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale e andremo ufficialmente anche noi sulle strade del Giro, ma prima su Radio 1 e di casa sempre l'informazione, quindi per una sintetica ma esaustiva rassegna delle principali notizie di queste ore ci ha raggiunti allo scopo in studio la nostra collega del giornale radio Alice Andreoli, buon pomeriggio.
7: Allora Guido, partiamo dal presidente Mattarella che con la premier Meloni ha fatto visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena, travolte dall'auto che a forte velocità è piombata sulla folla in centro città. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato al personale degli ospedali di Bologna e Modena. Mattarella e Meloni hanno incontrato e ringraziato anche coloro che sono riusciti a fermare l'aggressore e la premier ha scritto sui social: eroe chi sceglie il bene anche se rischioso. Ed è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate il 31enne Salim Al-Kudri, si è avvalso della facoltà di non rispondere e a inizio settimana si attende la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione, l'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'interno Piantedosi che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia.

0: a Pisani. E poi la tragedia alle Maldive, riprenderanno domani dopo che erano state sospese, c'è stata la morte, lo ricordiamo, del sub della Marina Maldiviana, quindi riprenderanno le complesse operazioni di recupero dei corpi dei quattro italiani ancora dispersi nella grotta sottomarina, operazioni che si avvarranno ora del team finlandese specializzato, si tratta della stessa squadra che salvò i ragazzini bloccati in Thailandia, mentre sono attesi in serata dopo le 20 all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai connazionali morti. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. La mobilitazione inizierà questa sera alle 21 e sono a rischio treni e mezzi pubblici, ma ci sono anche possibili disagi per scuole e sanità. Il meteo, in arrivo il primo anticiclone della stagione, domani e martedì è previsto ancora qualche rovescio, ma poi ci sarà spazio al sole e alle temperature sempre più alte. Infine, per il tennis, come avete raccontato, ma anche per chi si è sintonizzato solo ora, per la prima volta nella storia degli internazionali d'Italia, due azzurri vincono il torneo di doppio, si tratta di Simone Bolelli e Andrea Vavassori e fra poco Cesiner in campo contro il norvegese Ruud.
1: E noi ringraziamo intanto Alice Andreoli, ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'informazione del GR1 sarà poco dopo le 18.45, ovvero nell'intervallo di Atalanta-Bologna che inizierà alle 18, proprio come diceva la nostra collega, è tutto pronto al Foro Italico per la finale della singolare maschile tra Jannik Sinner e Casper Ruud, ma per il momento, prima di riaprire il capitolo tennis, noi ci tuffiamo nell'arrivo di questa nona tappa del Giro d'Italia, Cervia, Corno alle Scale, siamo pronti per andare anche ufficialmente sulle strade del Giro.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
1: Anche quest'oggi così sarà fino al 31 maggio la nostra finestra quotidiana sull'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Ci tuffiamo subito nell'arrivo di questa nona tappa Cervia Corno alle Scale perché manca davvero pochissimo. Aggiungo soltanto che poi saremo noi a intervenire da studio qualora al Foro Italico dovesse cominciare la finale del singolare maschile tra Sinner e Ruud, ma intanto spazio al quartetto al seguito del Giro. Dunque Piccinelli, Codignoni, Visconti, Ghirotto, riparto come sempre da te Cristiano.
8: 3 km e 4 al traguardo per l'abruzzese volante Giulio Ciccone, in mezzo al Bosco che porta al Corno alle Scale, a 29 secondi su Rubio, 52 sul gruppo Maglia Rosa, dove si stacca Giulio Pellizzari. Manuel
9: cerca di restare aggrappato con le unghie e con i denti all'ultima parte del plotone, ma non so se ce la farà. Adesso con lui ad aiutarlo c'è Giovanni Aleotti, un compagno di squadra che potrà dargli una grossa mano, perché giustamente la sua squadra, la Bora Red Bull, è compatta là davanti per l'altro capitano già Hindley, che invece è nelle prime posizioni. L'azione da parte della Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, ha messo in difficoltà Giulio Pellizzari, che adesso dovrà cercare, con l'esperienza che ha maturato in questi pochi anni da professionista, di limitare i danni e di cercare di contenere il distacco. Mentre davanti chi non sembra avere di questi problemi è Giulio Ciccone, la pedalata è ancora brillante, mancano però ancora 3 km ed attenzione perché fino ai 500 metri al traguardo sono i più duri. Cristiano,
8: da un Giulio all'altro Ghirotto, uno sta andando verso il trionfo, uno arranca.
10: Bene, Ciccone sicuramente sta andando.

0: Per il trionfo, perché non credo che la maglia rosa riesca a chiudere un gap così elevato. 47 secondi sono tantissimi, anche se la salita è ancora dura in questa parte, e certamente un Pellizzari che sta pagando, non sappiamo il motivo, forse dopo la pioggia e il freddo delle prime tappe avrà qualche problema di salute, insomma, fatto sta che in questo momento la sta veramente, è in difficoltà e lo sanno i suoi diretti avversari.
1: Visma davanti, lavoro della Decathlon sostanzialmente inutile quest'oggi.
2: Sostanzialmente inutile, anche se adesso è arrivato il momento e deve essere proprio Felix Gall che deve cercare di non vanificare tutto il lavoro della squadra Visma Lise Bike, che è stata anche avvisata della giornata, delle difficoltà del nostro Giulio Pellizzari. E adesso arrivano i 3 chilometri finali, 40 secondi per Giulio Ciccone, non sono pochi ma non sono neanche tanti. Se attaccheranno quelli che si stanno giocando la classifica generale di questo giro, potrebbero anche non bastare.
1: 2,5 km alla fine, il vantaggio di Ciccone di 16 secondi sul Rubio, di 37 sul gruppo della maglia rosa, da cui si è staccato Pellizzari, che perde una ventina di secondi dagli altri big, Manuel.
3: E con lui, lo abbiamo detto, c'è un compagno di squadra, Giovanni Aleotti, che potrà dargli una grossa mano. In difficoltà anche Cristian Scaroni, che tra l'altro lo ricordiamo è quarto ancora nella classifica generale del Giro d'Italia, un Giro d'Italia all'attacco, in fuga per il corridore del team Astana XDS, e pedala in mezzo al gruppo, dunque non nelle primissime posizioni ma neanche troppo male anche la maglia rosa, anche se però attenzione, adesso c'è l'accelerazione proprio da parte della Decathlon, con lo stesso Felix Gall che cerca l'attacco e con Vingegaard che gli va dietro.
1: Va a prendere Rubio Gall, insegue soltanto Vingegaard, Giovanni.
2: C'era da aspettarselo, Decathlon che ha fatto un grande lavoro, non poteva far finire tutto così, stava a lui adesso, e 20 secondi per Giulio Ciccone, mentre Rubio è stato già riassorbito.
1: 2 chilometri, 3 al traguardo, provano ad andare a prendere Giulio Ciccone, Vingegaard e Felix Gall. Ghiro,
0: dai Giulio Ciccone, resisti, lei a 1000 metri spiana leggermente, si può respirare, recuperare un po' di energie, perché quando si vede la Flamme Rouge ritornano energie veramente adrenaliniche, quindi non perdere d'animo. Certamente l'azione di Felix Gall è potente e solo Vingegaard ha resistito.
1: 2 chilometri al traguardo, soltanto 10 secondi da difendere. Dietro Ciccone però si intravede la maglia azzurra di Jonas Vingegaard, Manuel.
3: E non deve girarsi Giulio Ciccone, non deve girarsi troppo, deve cercare la concentrazione, anche se credo che sarà difficile per lui arrivare al traguardo, perché ha speso tanto, ha alimentato tanto lui la fuga che lo ha portato fino a questo momento, e potrebbe andare a pagar dazio. Dietro Vingegaard non dà un cambio a Felix Gall, Felix Gall che conduce l'inseguimento, che coraggio peraltro tra l'altro da parte del corridore austriaco che quest'oggi è andato a sfidare in prima persona Vingegaard. Si volta indietro adesso Felix Gall, e questo rallentamento fa sì che Giulio Ciccone possa respirare, se ne rende conto, è sotto lo striscione dei 2 chilometri, prova l'abruzzese a rilanciare l'azione. 14 secondi di vantaggio, ha riguadagnato qualcosa.
1: A 39 secondi da Ciccone c'è il gruppo della maglia rosa, 55 Pellizzari, rischia la beffa Giulio Ciccone.
2: Rischia la beffa, è un peccato, ha ceduto in finale, rischia la beffa perché stanno arrivando e sono ormai a 10-12 secondi. Felix Gall deve tirare dritto, non può pretendere il cambio da Vingegaard, anche se lo stesso Vingegaard potrebbe contribuire perché anche lui può aumentare il vantaggio sui diretti rivali per la classifica generale. Felix Gall che ha anche la possibilità di arrivare all'arrivo con Vingegaard, che potrebbe anche lasciargli la vittoria, non è detto perché siamo ancora nella prima metà del giro, ma così potrebbe anche succedere.
1: 1800 metri, si volta Ciccone, arrivano Gall e Vingegaard, Manuel.
3: Sono arrivati tra due ali di folla, adesso proseguono i tre ma si sposta, attenzione perché c'è un tifoso che quasi tira giù Giulio Ciccone, che lo sposta con un gesto. Sono arrivati, vedremo se Giulio Ciccone riuscirà a restare a ruota, ci proverà senza dubbio, ma sarà complicata restare a ruota di questi tre, che se sono anche Gall mi sembra abbastanza al gancio, anche Gall non ha una bella faccia, mentre possiamo rivedere anche come Giulio Ciccone abbia spostato con la mano destra quel tifoso che gli stava andando addosso, l'ha innervosito, che adesso i due partono. Giulio Ciccone, la beffa per lui, si stacca, davanti restano i due, Gall e Vingegaard. Cristiano,
1: e allora saranno questi due i veri contendenti per il successo finale, perché perdono tutti oggi, Chiro.
0: sì certo, chiaramente Vingegaard non fa altro che rimanere a ruota di Gall, è ruota di Gall che in questo momento si gira, gli chiede un cambio, ma è anche furbo, no? Vingegaard a questo punto rimane lì ed è anche più veloce di Felix Gall, il danese, attenzione, quindi si può portare a casa anche la vittoria.
1: E sarebbe la seconda a questo Giro d'Italia, 1500 metri per Gall e Jonas Vingegaard, perde un minuto Giulio Pellizzari dalla testa della corsa. Visco,
2: Giulio deve rimanere concentrato, non deve naufragare, una

0: Tornata storta, e sta perdendo ormai quasi un minuto. Dobbiamo arrivare al giorno di riposo senza perdere più di tanto per quanto riguarda Giulio, quindi deve insistere in questo momento.
1: Anche Aresman va a superare Giulio Ciccone. Manuel,
2: Giulio Ciccone cerca di restare attaccato adesso alla ruota del corridore della team Ineos per trovare un aiuto estemporaneo sulla strada. Di solito succede così, no? Si trova un aiuto estemporaneo che può darti una mano a superare la situazione di difficoltà, cosa che invece in questo momento Giulio Pellissari non può fare, perché l'ultima volta che siamo riusciti a vederlo era da solo, non aveva con sé neanche Aleotti. Cristiano,
1: 1300 metri, Gall e Vingegaard davanti con 19 secondi su Aresman e Ciccone, 37 sul gruppo Elalio, 52 sul gruppo Pellissari. I due lì davanti vanno a provare a giocarsi la vittoria con Felix Gall, che ha fatto lavorare tutto il giorno la sua Decathlon. Visco,
0: l'ha fatta lavorare tutto il giorno, sembrava un lavoro ormai vanificato, perché il vantaggio era un bel vantaggio, quello di Ciccone inizio salita, ma ha un po' ceduto in finale. I tre chilometri finali sono davvero impegnativi e Felix Gall ha fatto il suo, doveva attaccare, ha attaccato, adesso non sta più chiedendo un cambio a Vingegaard. È un corridore del calibro di Vingegaard, non credo che andrà a sprintare dopo che è stato a ruota negli ultimi tre chilometri.
1: Siamo per arrivare al triangolo rosso che indica gli ultimi 1000 metri. Gall e Jonas Vingegaard al comando della corsa, si alza sui pedali il repescatore, il danese già vincitore di due Tour de France e di una Vuelta, che mira a ottenere la tripla corona, a conquistare anche il successo a questo giro. Bravo Giulio Ciccone, però forse il motore di quei due davanti è diverso, altri cavalli.
3: Beh, ovvio che sì, ma vorrei anche segnalare la maglia rosa Eulalio Cristiano, che è solamente a 35 secondi dai
1: parte,
3: primi.
1: Parte Vingegaard, Manuel!
2: Parte Vingegaard, era la ruota di Felix Gall, la rasoiata proprio poco dopo lo striscione dell'ultimo chilometro, ai meno 700 metri, la strada spiana leggermente prima di tornare a risalire. Vedremo se Felix Gall riuscirà a rispondere al tempo, all'attacco di Jonas Vingegaard. Sembra a poterlo fare, si volta adesso Jonas Vingegaard che ha 6-7 metri di vantaggio nei confronti dell'austriaco. L'azione di Vingegaard che vuole prendersi anche la tappa.
1: 700 metri, Vingegaard per il bis a questo Giro d'Italia in attesa della crono di martedì.
3: Se avevamo il sospetto che lasciasse la vittoria a Gall, questo insomma non lascia niente.
0: Siamo stati
3: i campioni
0: smentiti.
3: Sono anche così dalle volte, anche sono cattivi, sono avari di soddisfazione e non lascia nulla al caso.
1: Perde un minuto Pellissari, ma diceva giustamente Ghirotto, resiste tutto sommato la maglia rosa Eulalio.
0: Sì, grande prova anche oggi, assolutamente, 40 secondi è tra i migliori a questo punto. Può pensare davvero di puntare anche lui a una top 5 a questo Giro d'Italia.
1: 400 metri per Jonas Vingegaard con Gall che strenuamente prova a resistere, ma ormai sembra destinato a ottenere il suo secondo successo al Giro d'Italia. Jonas Vingegaard è un'ipoteca sulla vittoria finale, ma è ancora secondo, lo ricordiamo Vingegaard.
3: Sì, sì, per carità è ancora secondo, ma il giro è appena che a metà, voglio dire, abbiamo lo spartiacque del cronometro dove lì Vingegaard va veramente forte, ma siamo tutti curiosi di capire questo Eulalio dove arriverà, perché la sua squadra, lo ha detto anche Caruso qualche giorno fa nei vostri microfoni, dice attenzione perché questo è veramente forte.
1: Ormai Vingegaard in prossimità del traguardo al debutto al Giro d'Italia, il danese ha già conquistato un successo, ovviamente in salita perché queste sono le sue caratteristiche, sta per arrivare un successo anche questo in salita, concede il bis Jonas Vingegaard, si volta, Gall non c'è più, bacio al manubrio dove c'è la foto di Trine e delle sue due, suoi due figli, il bambino e la bambina. Vince Vingegaard con Gall che chiude in seconda posizione, aspettiamo eventualmente anche l'arrivo del terzo per capire se sarà Giulio Ciccone o Aresman. No, Aresman è in lotta con un altro corridore della Visma, con Piganzoli, che può andare a conquistare la terza piazza, ma sarà presumibilmente Piganzoli ad andare a conquistare la terza piazza dietro a Vingegaard e a Felix Gall. Questa è la nona tappa del Giro d'Italia. Studio.
4: Solo per un rapidissimo spot.
5: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: le strade.

0: del Giro.
1: Su Rai Radio 1 siamo sempre sulle strade del Giro, si va concludendo via via la nona tappa della Corsa Rosa, ma tra un po' saremo anche alla Foro Italico perché è davvero imminente l'inizio della finale maschile degli Internazionali d'Italia. Ovviamente Jannik Sinner contro Casper Ruud, torniamo ovviamente altrettanto ancora per qualche minuto dai nostri inviati per un riepilogo perché via via i vari corridori arrivano al traguardo. Cristiano Piccinelli, riparto sempre da te.
2: Sì, perché sta per arrivare anche il nostro Giulio Pellizzari, paga circa un minuto e mezzo di ritardo da Jonas Vingegaard che è andato a conquistare il successo per distacco su Felix Gall, sul compagno la Visma Lease Bike, Davide Piganzoli a 34 secondi, ma quinta piazza per Alfonso Eulalio, la maglia rosa sfinito. Ma insomma questa maglia rosa gli sta dando una forza incredibile, Giovanni.
3: Che giro incredibile che sta facendo il portoghese. A questo punto si mette in lista anche lui insieme a pochi altri nomi per la lotta al podio. No, purtroppo oggi davanti non vediamo il nostro Pellizzari che ha perso circa un minuto e mezzo e lui sì che invece dice addio alle possibilità di podio.
2: Eh sì, è una giornata sicuramente negativa per Giulio Pellizzari. Resiste invece Jay Hindley, Ghiro.
4: Sì, resiste ma comunque paga 50 secondi che non sono poi così pochi in una salita che lui insomma dovrebbe, aveva nelle sue capacità di resistere un po' di più, è uno scalatore, un Giro Italia lo ha già vinto, quindi dovrà fare un po' i conti anche con questa analisi di questa tappa nei confronti di Vingegaard.
2: Resiste anche G, resiste anche Mathis Rondel, questo francese della Tudor. Semi sconosciuto è brutto dirlo, però insomma non accreditato di grandi prestazioni, invece sta un po' stupendo come Eulalio, Giovanni.
3: Sì, in realtà questo corridore già quest'anno si è fatto vedere in salita arrivando diverse volte davanti quando ha corso i giretti a tappe, è arrivata anche una top 10 alla Parigi-Nizza per lui, quindi è un corridore di tutto rispetto. Sicuramente in questo momento si trova lì perché qualcun altro ha sofferto una giornata difficile e ci viene in mente il nostro Pellizzari.
2: E Jonas Vingegaard ne ha vinte già 2 su 9. Io ricordo Pogacar che ne ha vinte 6. Sì. E allora quanti ne vince Vingegaard?
4: Adesso mi fai una domanda troppo difficile perché non ne azzecco mai uno quando faccio i pronostici, però sicuramente non sarà l'ultima.
2: Torniamo allo studio.
1: D'accordo, sulla terra rossa del Foro Italico, sono in campo per il riscaldamento.
5: Scusa, vi chiedo scusa, siamo.
1: Vai,
5: tra un attimo saremo con Giulio Ciccone, ci sono passati avanti per un attimo.
1: E allora torneremo da te più avanti oppure puoi proporci il contenuto registrato in seguito perché abbiamo una fase molto intensa, dicevo tutto pronto per Sinner Ruud, ma anche sul Prato di San Siro imminente la premiazione dell'Inter campione d'Italia, altro mini spot, poi ci congederemo dai nostri inviati al seguito della Corsa Rosa e saremo a San Siro e alla Foro Italico, pubblicità.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Sulle strade del Giro.
1: Riepilogo e conclusioni con i nostri inviati al seguito della Giro d'Italia. Si è appena chiusa la nona tappa, la Cervia corno alle scale. Allora, ultimo giro per l'appunto con Piccinelli, Visconti, Codignoni e Ghirotto. Cristiano.
2: Vittoria per Vingegaard davanti a Gall e Piganzoli, grande protagonista di giornata Giulio Ciccone che ha provato fino agli ultimi 2 chilometri ad andare a conquistare il successo di tappa, ha chiuso però 11° il corridore abruzzese che evidentemente insomma è stato bravo ma non fino all'ultimo di fronte a Vingegaard, difficile opporsi. Stiamo attendendo anche la questione che riguarda la classifica generale con Eulalio che mantiene la rosa ma che perde circa un minuto da Vingegaard che è secondo 2:24, Gall sale in terza posizione a 2:59, Scaroni è quinto, Pellizzari nono a 5 minuti e 15 da Eulalio, praticamente a 3 minuti da Jonas Vingegaard. Eulalio però arrivato sfinito, ma adesso sorride, Ghiro.
4: Sorride perché stanotte dormirà con la maglia rosa e anche dopodomani, visto che domani c'è la giornata di riposo, e partirà nella cronometro in maglia rosa.
2: Cronometro da specialisti Visconti, tutta per Ganna, siamo d'accordo?
3: Sì, si tratta di una cronometro per specialisti puri, ma davvero Eulalio potrebbe sperare di uscire anche dalla crono in maglia rosa perché 2 minuti e 24 il ritardo da Vingegaard non è tantissimo in una crono del genere, però la maglia rosa ti dà quel qualcosa in più e anche lì potrebbe riuscire a mantenerla.
2: E allora grazie a Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Albert Solari, il sottoscritto, Cristiano Piccinelli, la piccola.

0: con la fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo martedì, a te Guido.
1: Consueto ringraziamento a tutti voi, appuntamento a martedì per continuare a raccontare in diretta questo Giro d'Italia, ma appuntamento a più tardi con il vostro altrettanto consueto speciale di giornata per rivivere le emozioni di questa nona tappa. Emozioni tra poco a San Siro per la premiazione dell'Inter campione d'Italia, alla Foro Italico per la finale degli internazionali Sinner-Rud. Ancora una breve pausa pubblicitaria con previsioni meteo e poi ripartiremo con Domenica Sport e con tante cose da raccontare in diretta tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Il tempo in Europa. Con la pressione atmosferica lievemente aumentata, la situazione meteorologica sull'Europa centrale e meridionale è migliorata, pur in presenza di nubi sparse ma con probabilità di pioggia decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia, una nuova perturbazione di origine atlantica entrerà domani sulle coste europee, riportando maltempo sulla Gran Bretagna e sui paesi della Manica. Ma partiamo da Lisbona, in Portogallo, che avrà una bella giornata di sole con appena qualche nube in più nelle ore più calde e temperatura tra 24 e 20 gradi. Nuvolosità in aumento invece per Dublino in Irlanda, con pioggia anche battente in arrivo tra il pomeriggio e la sera, temperatura tra 11 e 15 gradi. Nubi e pioggia in mattinata invece per Amsterdam nei Paesi Bassi, con tempo in miglioramento invece nelle ore pomeridiane e temperatura tra 10 e 16 gradi. Per Monaco di Baviera nubi sparse ad inizio giornata, poi cielo coperto e pioggia a tratti nel pomeriggio e in serata, temperatura tra 8 e 16 gradi. Tempo in prevalenza soleggiato invece per Helsinki in Finlandia, sebbene con nubi in aumento verso la fine della giornata, temperatura fra 13 e 19 gradi. Tempo gradevole anche per Budapest, pur con nuvolosità sparsa che insisterà per buona parte della giornata, ma senza pioggia e con temperatura tra 11 e 19 gradi. Chiudiamo con Bucarest in Romania, che avrà cielo sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, con temperatura compresa fra 11 e 23 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Domenica Sport.
1: Ed eccoci ancora a voi dopo la finestra dedicata al Giro d'Italia. Rientriamo nella più ampia cornice di Domenica Sport, 17:25 in diretta su Rai Radio 1. Si comincia alla Foro Italico, il momento della finale degli internazionali, il singolare maschile ovviamente, Jannik Sinner contro Casper Ruud, ma noi tra un po' saremo anche a San Siro per celebrare l'Inter campione in carica. Il pareggio del tutto irrilevante con il Verona non ha guastato la festa che sta per cominciare sul prato del Meazza per i nerazzurri. Chiederei però in prima battuta al nostro inviato al Foro Italico Emilio Mancuso se è iniziata la finale che vale il titolo degli internazionali d'Italia. Emilio, ancora buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, affermativo, è cominciata pochissimi istanti fa la finale attesissima degli internazionali tra Sinner e Ruud, con il trionfo, ricordiamolo, a beneficio di chi si fosse posto all'ascolto soltanto ora, di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio, con Adriano Panatta in tribuna e naturalmente con il presidentissimo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere a questa finale. Intanto comincia con un game tenuto a zero Casper Ruud, 1-0 per lui nel primo set, tiene il servizio di apertura il norvegese in questa sfida contro Jannik Sinner, una sfida dai mille significati perché in palio, è vero, ci sono gli internazionali d'Italia ma c'è molto di più, c'è il torneo di Roma, un italiano non lo vince da quasi 50 anni, dai tempi di Adriano Panatta, che premierà il vincitore. Jannik Sinner a caccia anche del Foro Italico, è l'ultimo petalo di questa collezione straordinaria di Masters 1000 che gli manca e eguaglierebbe in questo caso Novak Djokovic. Negli ultimi due mesi ha lasciato per strada tre soli set, Machak a Monte Carlo, Bonzi a Madrid e Medvedev l'altro giorno, ieri e ieri l'altro qui a Roma, 14esima finale 1000 della carriera per Jannik Sinner, il secondo con Djokovic a raggiungere sei finale 1000 consecutive, non solo tre finali nei 3 miglia sulla terra battuta sono state raggiunte soltanto da Rafa Nadal.

0: E le ha vinte tutte e tre, dunque Monte Carlo, Madrid e Roma nel 2010, e questo sarebbe un altro dei record di Jannik Sinner, straordinario davvero. Sinner che batté l'anno scorso nei quarti di finale Casper Ruud 6-1, 6-0, ma in 12 mesi è cambiato davvero tutto. Sinner è un altro, e anche Ruud. Allora Jannik tornava dalla squalifica per il caso Klostebol, una squalifica ingiusta. Serve Jannik Sinner nel secondo game del primo set, 0-15 sul servizio di Sinner. Finora 5-0 per Ruud, ha fatto punto soltanto il norvegese. Linea allo studio.
1: Perfetto Emilio Mancuso, finale che di certo seguiremo integralmente, ricordando che poi alle 18 inizierà la settima gara della 37esima e penultima giornata di Serie A, ovvero Atalanta-Bologna. Importante comunque soprattutto per i nero-blu di casa, che devono mettere il sigillo sul settimo piazzamento e dunque sulla qualificazione alla Conference League. Ma intanto mi sembra molto ben avviato il protocollo che condurrà di qui a pochissimo sul Prato Verde di San Siro alla giusta meritata premiazione dell'Inter, la cosiddetta alzata di Coppa ai campioni d'Italia, il 21esimo scudetto dinanzi al loro pubblico per l'ultima uscita casalinga di questa stagione. Ancora da San Siro per raccontarci l'atmosfera e raccontarci quello che vede dinanzi ai suoi occhi Massimo Barchesi, ancora ben trovato.
2: Ciao Guido, è il momento di Federico Di Marco, cuore nero-azzurro, sangue nero-azzurro, ovazione ovviamente anche per lui, uno dei grandi protagonisti della cavalcata di questa Inter, 6 gol, 18 assist, davvero numeri pazzeschi per Federico Di Marco. È il momento della premiazione dei difensori dell'Inter, prima sono stati chiamati i portieri Sommer, Di Gennaro e Martinez. A premiare i neocampioni d'Italia il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, è stato allestito una sorta di palco nel cerchio del centrocampo. Adesso tocca a Darmian, che si becca un'altra ovazione, un'altra standing ovation, perché è uno di quei giocatori che lascerà l'Inter al termine della stagione. C'è questo tappeto blu che conduce i giocatori dell'Inter fin sul palco. Adesso viene premiato dal presidente Simonelli con tanto di medaglia. Ogni giocatore dell'Inter ovviamente riceve una medaglia, e poi, come hai ricordato tu Guido, ci sarà la tanto attesa alzata di coppa, quella coppa che è lì in bella mostra. Ora sta arrivando Alessandro Bastoni e il pubblico di San Siro non vede l'ora di applaudire, di osannare anche Bastoni, che sicuramente è reduce da un'annata travagliata, finita bene con il doblete dal punto di vista sportivo. Ed eccolo qua, ed eccolo qua l'urlo dei 75.000 passati di San Siro dedicato ad Alessandro Bastoni. Chiaramente bisognerà aspettare ancora un po', bisognerà aspettare tutti i giocatori in campo prima che il capitano Lautaro Martinez alzerà la coppa al cielo, e poi tutti negli spogliatoi, doccia al volo, partenza del bus per le strade di Milano fino a Piazza Duomo. Sarà un percorso lentissimo che terminerà tra le 22.30 e le 23, ma verrà accompagnata la squadra da oltre 300.000 tifosi che andranno, molti sono già lì nelle strade, nelle vie di Milano. Il tragitto partirà appunto da qui, dallo stadio Meazza, poi il pullman passerà lungo viale Caprilli, piazzale Lotto,
1: e allora Massimo, il popolo nerazzurro ovviamente eccetera. È atteso da un lungo pomeriggio di festeggiamenti fino a serata. Come ci ricordavi, si va componendo, come ci spiegava Massimo Barchesi, la rosa della squadra campione d'Italia sul palco centrale a San Siro. Saremo da te Massimo per il momento più solenne, l'alzata di coppa, però ovviamente c'è una finale in corso che continuiamo a raccontarvi, quindi ancora il fuori italico per quanto alle prime battute Sinner Ruud e il primo set iniziato da pochissimo. Emilio Mancuso, a te.
0: 15-40 sul servizio di Jannik Sinner, il dritto lungo linea di Sinner che si perde fuori, e dunque si comincia con Ruud avanti 2-0. Si comincia con un break nel secondo game dell'incontro con Sinner che cede il servizio a 15, 8-1 finora per Casper Ruud contro il numero uno del mondo, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tantissime autorità presenti oggi al foro italico. 2-0 dunque per Casper Ruud contro Jannik Sinner in questo inizio di finale attesissima degli

0: internazionali d'Italia. Il servizio del norvegese è la risposta sulla riga di fondo di Sinner, che carica il dritto, costringe all'errore con il dritto Casper Ruud, un 15 per il numero uno del mondo. È cominciata in salita questa finale per Jannik Sinner, con un break subito a freddo nel secondo game per Casper Ruud, che dunque 2-0 con il norvegese al servizio, e Jannik che sta cercando di ribreccare immediatamente Ruud. La palla corta di Ruud a rete Sinner, e poi il passante lungo linea vincente da parte del norvegese. Una bella combinazione questa, la palla corta a chiamare a rete e Sinner, e poi il passante vincente con il lungo linea da parte di Casper Ruud. Siamo 15 pari all'inizio di questa finale, una finale come detto cominciata con qualche difficoltà, cominciata un po' in salita per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Sbaglia adesso, gli dà una mano il norvegese con il dritto lungo linea, 15-30 sul servizio di Casper Ruud. Naturalmente è una partita che va inquadrata nell'ottica dei tre set. È vero, il primo set è un set sicuramente importante, però è una partita questa che naturalmente va letta nell'ottica lunga, appunto, dei tre set. Lo scambio da fondo campo con il rovescio di Ruud sul rovescio di Sinner, la diagonale di rovescio che può essere mortifera per il norvegese. Si sposta sul dritto Sinner, ancora sul rovescio di Ruud, stavolta tagliato ad una mano, sbaglia la direzione del rovescio il norvegese. Dunque siamo 15-40 sul servizio di Casper Ruud, e ci sono due opportunità per Jannik Sinner di controbreccare immediatamente il suo avversario. Sinner che ha concesso il servizio nel secondo game con un solo 15 proprio attivo, adesso si ritrova 15-40 immediatamente sul servizio di Ruud, con due opportunità per restituire immediatamente il controbreak al suo avversario. Seconda di servizio per Casper Ruud sul rovescio di Sinner, un gioco di luce e ombre sul centrale, perché mezzo campo praticamente all'ombra, mezzo invece ancora con il sole. Lo scambio da fondo campo con il rovescio di Ruud sul rovescio di Sinner, che poi piazza il rovescio lungo linea vincente. Arriva immediato il controbreak da parte di Jannik Sinner, e dunque 2-1 per Casper Ruud. Ma dopo il cambio di campo sarà Sinner a servire.
1: Perfetto Emilio Mancuso, e allora comincia a rimettere le cose a posto Jannik Sinner dopo quello che definivi giustamente un avvio in salita. Ben più piacevole l'ascesa graduale dei campioni d'Italia, adesso dell'Inter sul prato di San Siro. Noi torniamo alla Meazza da Massimo Barchiesi, tra un po' l'alzata di coppa, poi praticamente tutti con occhiali da sole d'ordinanza, alcuni un po' spaziali. Massimo, anche l'occhio è proprio il caso, sì, di dire, vuole la sua parte.
2: Esattamente, compreso Hakan Çalhanoğlu, che è stato chiamato poco fa e premiato dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Adesso tocca a Mkhitaryan, che è un po' in sospeso, non sa se rinnovare o addirittura appendere gli scarpini al chiodo. Eccolo Mkhitaryan in campo, si reca verso il palco per la premiazione, poi toccherà Nicolò Barella. E poi toccheranno agli attaccanti con Thuram, Lautaro Martinez, Bonipio, Esposito, Christian Kivu ovviamente, poi da buon ultimo tra virgolette, ma probabilmente è lui numero uno, l'artefice di questo doblete vinto dall'Inter. Tocca adesso a Barella, quindi penso Guido che tra 5-6 minuti ci sarà l'alzata di coppa.
1: li puoi contare grosso modo dalla tua postazione. Mancano in sostanza ormai quasi solo gli attaccanti, e in sottofondo sì, il boato di San Siro che accompagna l'ingresso in campo appunto di Nicolò Barella, preannunciato da Massimo Barchesi. A tra pochissimo, Massimo, dal Prato Verde di San Siro, ancora la terra rossa del Foro Italico. Emilio

0: Mancuso, si riparte tra un po' e quel rimettere le cose a posto di cui parlavamo prima del principale, del precedente cambio di campo, adesso si deve concretizzare. Emilio?
1: Deve tenere il servizio adesso Jannik Sinner per raggiungere il suo avversario sul 2-0, che sul 2 pari era andato 2-0 Rud subito con un break di vantaggio, e immediatamente ha restituito il servizio, il break al suo avversario. Non è stato capace di tenere il vantaggio Casper Rud, con Jannik Sinner che incomincia a caricare colpi come soltanto lui sa fare, volley di rovescio vincente sul dritto lungolinea da parte di Jannik Sinner, dunque 15-0 sul servizio di Jannik Sinner con Casper Ruud alla risposta. E dopo questo inizio con il norvegese che è andato 2-0 con un parziale di 8-1, c'è stato il ritorno immediato del numero uno del mondo, quasi a mettere i puntini sulle i, a dire, a far capire chi è il più forte oggi sul centrale del Foro Italico. E naturalmente sarà una partita molto molto interessante questa, con Casper Ruud. Il Ruud visto nei giorni scorsi, un giocatore che di sicuro può creare più di un problema a Jannik Sinner, ma oggettivamente Jannik Sinner è di un altro livello rispetto al miglior Ruud. Staremo a vedere lo scambio ancora sulla diagonale di rovescio, che per Ruud è mortifera, si sposta sul dritto il norvegese, ancora con il dritto sul dritto di Jannik Sinner, prova a guadagnare campo, un gran dritto incrociato di Ruud a liberarsi in pratica il campo. E questo è lo schema che evidentemente deve attuare il norvegese se vuole mettere davvero in difficoltà Jannik Sinner. Il dritto di Ruud sul dritto di Sinner, si è aperto in pratica il campo, campo aperto con il rovescio. Ruud ha chiuso il punto del 15 pari sul servizio di Jannik, sul servizio di Jannik Sinner, che è già pronto, che è già pronto a servire. Naturalmente tutto esaurito anche oggi, non poteva essere altrimenti per questa finale così attesa, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ancora con il dritto Casper Ruud, sbaglia adesso la direzione del dritto ed è chiaro che lui gioca soprattutto sul dritto, il suo colpo migliore. Casper Ruud in questa occasione ha sbagliato la direzione del dritto, ma si sposta spesso e volentieri sul dritto il norvegese per cercare di creare più problemi possibili a Jannik Sinner in questo inizio di partita, dove ci sono stati già due break. Dunque un inizio di partita piuttosto acceso, con tanti spunti anche per il nostro taccuino. Seconda di servizio di Sinner, con Ruud che anche sulla seconda rimane piuttosto indietro rispetto al servizio di Sinner, si sposta sul dritto il norvegese, ancora con il dritto sul rovescio di Sinner, scende a rete, un attacco in controtempo un po' velleitario, dobbiamo dire, questo di Ruud, si fa infilare facilmente da Jannik Sinner con il passante, di rovescio. 40-15 adesso, due opportunità per il numero uno del mondo di completare la rimonta e di portarsi sul due pari all'inizio di questa finale degli internazionali contro Jannik Sinner. Mamma Siglinde e papà Hans Petter seduti come al solito uno accanto all'altro. Il servizio vincente di Sinner ad uscire, rimonta completata, siamo due pari nel primo set con Sinner che ha tenuto il servizio, e dunque siamo due pari. A zero il servizio di apertura per Ruud, il break di Ruud a 15 sul servizio di Sinner, il controbreak di Sinner sempre a 15 sul servizio di Ruud, e adesso Sinner che ha tenuto il suo di servizio a 15, dunque un punto in più per Ruud. Grandissimo equilibrio.
0: E allora Emilio, in questa situazione di equilibrio si riparte, ma ovviamente completata la parziale rimonta di Sinner è quasi completo il roster nerazzurro, per usare un termine molto caro al nostro Massimo Barchesi, a San Siro, e tra un po' la squadra neocampione d'Italia verrà premiata, quindi tornerei alla Meazza ancora per seguire gli istanti salienti della premiazione. Massimo, poi ovviamente il Foro Italico è sempre aperto per la novità e la finale è ancora molto lunga. Barchesi.
2: Christian Kibu, tocca a lui.

0: Boato dei 75.000 del Meazza per l'artefice numero uno di questa stagione straordinaria in campo italiano per quanto riguarda l'Inter. Purtroppo c'è questo neo, c'è il neo dell'eliminazione in Champions League ad opera del Bodø/Glimt, ma l'Inter ci riproverà certamente nella prossima stagione. Ricordiamo, era reduce da due finali nelle ultime tre edizioni della Champions League. Ed ora manca solo lui, il capitano Lautaro Martinez, 175 gol con la maglia dell'Inter, terzo miglior marcatore di sempre. Alle spalle, davanti a lui c'è Altobelli con 209 e Giuseppe Meazza con 284. Sentiamo. Il toro argentino è l'ultimo ad entrare sul tappeto verde del Meazza e tra poco alzerà la coppa. C'è anche il presidente Beppe Marotta sul podio e tra poco Lautaro alzerà la coppa in segno di conquista dello, ecco l'abbraccio con Marotta, in segno di conquista dello scudetto. Coppa che verrà consegnata dunque al capitano della squadra campione d'Italia per la 21esima volta, che pochi giorni fa ha vinto per la 10ª volta pure la Coppa Italia, le due coppe che sono qui presenti al Meazza. Ed ecco il momento dell'alzata della coppa. L'Inter, campione d'Italia della stagione 2025-2026, il capitano Lautaro Martinez ha alzato la coppa al cielo della squadra vincitrice di questo campionato. E complimenti davvero all'Inter di Beppe Marotta, all'Inter di Cristian Chivo, all'Inter di Lautaro Martinez e dei suoi compagni di squadra. Ringrazio Adriano Totaro alla parte tecnica, se tu sei d'accordo Guido direi che è tutto dallo stadio Meazza con la premiazione dell'Inter campione d'Italia a te.
1: Grazie, grazie Massimo Barchese, era ovviamente un momento da cogliere in diretta. Tra pochissimo avremo anche la presentazione delle formazioni ufficiali per quanto riguarda Atalanta-Bologna, match che comunque può avere un peso, avrà un peso più probabilmente per i padroni di casa, ma torniamo immediatamente al Foro Italico. Via via si va avanti nel primo set tra Jannik Sinner e Casper Ruud, la finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia. Emilio Mancuso.
2: 40-30 per Casper Ruud con il norvegese al servizio, opportunità per andare sul 3-2 nel primo set, così è perché sbaglia la direzione, deve sistemare un po' di ingranaggi in questo inizio di partita. Jannik Sinner sbaglia la direzione del rovescio lungolinea, il numero uno del mondo, e dunque 3-2 per Casper Ruud nel primo set, con Sinner che dopo il cambio di campo andrà al servizio. Si gioca da 21 minuti.
1: Benissimo, Emilio Mancuso, a tra poco ancora. Finale che ribadisco seguiremo fino alla fine come è normale che sia, ma ci sarà anche il calcio in questa parte di trasmissione, perché tra poco meno di un quarto d'ora alle 18 ci sarà il calcio d'inizio della gara numero 7 di questa 37esima e penultima giornata di Serie A, gara che comunque potrà esprimere un verdetto per quanto abbastanza probabile, ma mai dire mai. Vi ricordo che in serata le tre partite invece legate in maniera più o meno evidente al discorso lotta per non retrocedere. Ma intanto a Bergamo l'Atalanta è davvero a pochissimi centimetri da un settimo posto, che consentirebbe alla formazione aerobica comunque di partecipare alla prossima Conference League. La corsa è proprio sul Bologna, che sarà ospite della squadra di Palladino. Anche qui possibilità teoriche per gli uomini di Italiano, ma tutto il resto ce lo dice assieme alle formazioni Marco Signorelli, che ci racconterà questo Atalanta-Bologna. Marco, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti dalla New Balance Arena di Bergamo. E sì, possiamo dire che sia quasi fatta per l'Atalanta per perdere la settima posizione, dunque la qualificazione alla prossima Conference League. Dovrebbe oggi perdere con più di due gol di scarto, perdere anche la prossima partita. La Bologna dovrebbe vincerle entrambe, Bologna che la settimana prossima giocherà in casa contro l'Inter, dunque un obiettivo che sembra veramente a un passo per la formazione di Palladino. Entrambe le formazioni hanno vissuto una stagione piuttosto altalenante, fatta di sconfitte inaspettate, ma anche di successi e di prestazioni ottime, come quella della settimana scorsa con l'Atalanta che è andata a vincere a San Siro con il Milan. E il Bologna a Napoli potrebbe anche cambiare molto in entrambe le squadre a fine stagione. Sappiamo che ci saranno dei discorsi da affrontare tra i club e i rispettivi

0: allenatori, ma se ne parlerà tra un paio di settimane, quindi dopo questa partita, dopo l'ultima di campionato. Intanto questa sera c'è lo scontro diretto, mentre sentite forse il boato della curva nerazzurra, ed è per la formazione primavera dell'Atalanta che ha conquistato la Coppa Italia. Vi do però le formazioni ufficiali delle due prime squadre, dunque partendo dall'Atalanta schierata da Palladino con un 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, difesa 3 con Scalvini, Jim City e Anor, linea mediana con Zappa, Costa, Deron, Ederson e Zaleschi, e poi Beketar, Krstović, Raspadori davanti. Il Bologna di Italiano scende in campo con un 4-3-3 con Skorupski in porta, linea difensiva a 4 con João Mario Egg, Melland e Miranda, mezzo al campo Ferguson, Lex Freuler e Pobega, e poi il tridente Bernardeschi, Rowe e Castro. L'arbitro sarà il signor Daniele Perenzoni di Rovereto. Una bella giornata a Bergamo, c'è il sole, per il momento è tutto, tra poco ci sarà anche la lettura ufficiale delle formazioni da parte dello speaker della New Balance Arena. Ci sentiamo tra poco.
1: Grazie Marco Signorelli, sì, ci sentiamo tra poco, confidando nella possibilità di migliorare la qualità del collegamento, di certo non ottimale fino a questo momento, ma intanto prima di andare al rimbalzo di linea per i prossimi minuti, davvero il Foro Italico in primissimo piano, Sinner, Rudd in campo, il primo set, la finale del singolare maschile, Emilio Mancuso.
2: Serve Jannik Sinner, in questa partita ogni punto, soprattutto nel primo set, ha un valore enorme, visto l'equilibrio in campo tra questi due giocatori. Il rovescio tagliato di Rudd sul rovescio di Sinner, che si sposta sul dritto, ancora con il dritto, carica il dritto sul dritto di Rudd, prova a guadagnare campo. Il norvegese che fa un po' il tergicristallo con Jannik, che spara bordate da una parte all'altra del campo, da par suo Rudd cerca di rispondere, poi è esausto. Prova con una palla corta che non gli riesce, che gli rimane sulle corde, un gran scambio questo con Sinner, che porta a casa il punto, e dunque 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, 3-2 per Casper Ruud nel primo set della finale degli Internazionali d'Italia 2026. Jannik Sinner contro Casper Ruud, si gioca da 25 minuti, serve da sinistra, l'alto tesino ha bisogno naturalmente del servizio, servizio per lui è un'arma letale, il dritto che finisce in rete da parte di Casper Ruud, 40-15, due opportunità per Jannik Sinner di raggiungere il suo avversario sul tre pari nel primo set, con una finale, come detto, molto molto equilibrata, l'equilibrio che regna sovrano almeno in questo inizio di partita. Gran servizio di Sinner, quasi a 200 km all'ora all'incrocio delle righe, il punto del tre pari nel primo set per Jannik Sinner, e adesso sarà Casper Ruud a servire, dunque tre pari nel primo set, linea allo studio.
1: A tra poco Mancuso, io ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta che poi a partire dalle 19 nel nostro menù ci sarà anche il basket, perché ieri è scattata la corsa al titolo del massimo campionato con i quarti di finale, gara 1 ovviamente di queste sfide. Alle 19 racconteremo al rimbalzo di linea con gli altri eventi Virtus Bologna Trento, ci sarà Nicola Zanarini per l'esordio nel tabellone eliminazione diretta della squadra non solo campione in carica ma che ha chiuso al primo posto la regular season. Poi questa sera alle 20 gli aggiornamenti da studio anche sulla gara che completa il quartetto. Nella stessa parte del tabellone c'è Venezia Tortona, ieri per chi non ci avesse seguito le vittorie dell'Olimpia Milano sempre in gara 1 dei quarti su Reggio Emilia, e la vittoria esterna di Trieste sul parquet di Brescia. Ancora Foro Italico, Sinner, Ruud, Mancuso, tra un po' saremo al rimbalzo con il calcio. Emilio.
2: Serve Casper Ruud, 0-15, un game delicato, il settimo game del primo set, un game che storicamente è un game che può decidere in un verso o nell'altro un set. Siamo 0-30 con un errore di Ruud, che ha provato una palla corta piuttosto complicata con il dritto, ha sbagliato la direzione del colpo, il norvegese 0-30 sul tre pari nel primo set, dunque momento di difficoltà questo per Casper Ruud, deve aggrapparsi al servizio. Intanto una prima in campo a 201 km all'ora, ma una gran risposta praticamente sulla riga di fondo da parte di Sinner. Ancora il rovescio da parte di Sinner, il rovescio di Ruud sulla riga di fondo, ancora con il rovescio Sinner, stavolta lungolinea, la palla corta di Jannik che però si ferma sul

si ferma sul nastro la palla corta di Sinner con il dritto. 15-30 15-30 sul servizio di Casper Ruud. Non ha giocato male, non ha giocato male a questo punto Sinner. A un certo punto però ha provato a spezzare il ritmo con la palla corta che non gli è riuscita, palla corta di diritto non riuscita a Jannik Sinner. 15-30 sul servizio di Casper Ruud, ancora indietro di un 15.

0: Casper Ruud, 15:30 sul suo servizio, risponde molto molto indietro, risponde molto molto indietro Jannik Sinner, sempre sul rovescio di Sinner, che in tuffo risponde al servizio di Ruud, poi in contropiede, e poi in contropiede il norvegese con il dritto dal centro del campo sul rovescio di Sinner, che nel frangente si era spostato proprio al centro del campo, coglie in contropiede appunto Jannik Sinner e si porta sul 30 pari, da 0-30 a 30 pari per Casper Ruud, ancora al servizio. È un game davvero molto importante nell'economia del primo set. Ancora una prima, tre prime consecutive per Ruud, ancora con il dritto, un altro vincente stavolta con il dritto incrociato da parte del norvegese, che ha messo tre prime in campo nel momento di massima difficoltà di questo game, il settimo game del primo set. 40-30 per Casper Ruud, un'opportunità per andare sul 4-3 nel primo set. Ancora una prima in campo da parte del norvegese a tre quarti di velocità, e poi chiede troppo evidentemente al suo dritto Ruud, con la risposta di Sinner quasi sulla riga di fondo, sul lato del rovescio di Ruud, che si sposta sul dritto e prova a lasciar partire un dritto lungolinea vincente che non va a segno, e siamo 40 pari sul servizio di Ruud. Si va ai vantaggi dunque in questo game, che come detto è un game molto molto importante per quanto riguarda poi l'esito finale del primo set, che ha un peso specifico enorme in questa finale degli internazionali tra Ruud e Sinner. Seconda di servizio di Ruud sul rovescio di Sinner, risposta molto profonda, ancora con il rovescio Sinner, con il rovescio adesso Ruud prova a spezzare questa ragnatela di colpi. Sinner con il dritto non ci riesce, il dritto finisce in rete, vantaggio ancora per Ruud, che ha ancora un'opportunità per andare sul 4-3 nel primo set. Cambia spesso e volentieri il ritmo il norvegese, non è mai la stessa palla alla sua, è molto lavorata, e dunque non è facile di sicuro per Jannik Sinner cercare di sfondare contro Casper Ruud. Seconda di servizio per Casper Ruud, che si è piazzato la prima, ma in alcune occasioni in questo game così importante, come detto, è costretto a servire la seconda. Arrivano delle folate di vento di tanto in tanto molto forti, che di sicuro non aiutano i due giocatori. Con il rovescio Sinner, con il rovescio Ruud, adesso il rovescio lungolinea da parte di Jannik Sinner, che prova a sfondare, si salva in qualche modo Ruud, e poi lo smash facile dal centro del campo per Jannik Sinner, e siamo ancora in parità sul servizio di Casper Ruud. 8 punti giocati, il game più lungo di questa finale, almeno finora, con Casper Ruud al servizio. Era 0-30, è andato sul 40-30, ha avuto due opportunità per portarsi a casa il game, non c'è riuscito il norvegese, adesso è costretto a servire ancora sulla parità da destra contro Jannik Sinner, è ancora la seconda per lui. Seconda di servizio dunque per Casper Ruud con Jannik Sinner quasi sulla riga di fondo, risposta molto aggressiva sulla riga con il dritto, poi il colpo di Ruud che coglie il nastro, la palla corta di Sinner, il pallonetto di Ruud, il recupero di Sinner con il dritto che non va a buon fine. Ancora vantaggio per Ruud, è la terza opportunità per andare sul 4-3 nel primo set per colui che è stato anche numero 2 del mondo alla prima finale in questo torneo, Casper Ruud, mentre è alla seconda finale consecutiva Jannik Sinner, un back to back in finale come il grande Nicola Pietrangeli, che purtroppo non c'è più. Serve da sinistra Casper Ruud, ancora vantaggio per lui, stavolta la prima in campo a 200 km/h, gran dritto incrociato del norvegese, che alla fine riesce a tenere il servizio e portarsi a casa il game. 10 punti giocati, e dunque 4-3 Ruud nel primo set. Dopo il cambio di campo sarà Sinner a servire.
1: Grazie Emilio Mancuso, ci ritroveremo per il rimbalzo di linea con Atalanta Bologna prima di andare all'alternanza di racconto, però torniamo

0: Per qualche istante per un importante, significativo e rapido aggiornamento sulla Gran Premio di Catalogna della MotoGP, perché nel dopogara qualcosa è cambiato. Luca Cesaretti, tempestivamente ci informi su tutto.
1: Eh sì, di nuovo buon pomeriggio. Allora, intanto 3 secondi di penalità per Ogura, che ha steso a Costa all'ultima curva, e poi per pressione irregolare sono stati penalizzati Razgatioglu, Fernandez, Rins, Miller e soprattutto Mir, che era secondo, perde la seconda posizione. Si è salvato Bagnaia sotto investigazione, ma lui ha avuto una perdita all'anteriore, dunque tripletta Ducati di Gian Antonio Aldeguer, Bagnaia, quarto Bezzecchi, più 15 nel mondiale.
0: Grazie Luca, e se mi confermi, per Alex Marquez frattura alla clavicola destra e frattura marginale della vertebra C7, è stato un incidente che hai raccontato
1: operato
0: in diretta.
1: Operato in questo momento alla clavicola.
0: Drammaticamente spettacolare, insomma, conseguenze moderate.
1: La C7 invece sarà rivalutata tra una settimana.
0: Perfetto, grazie, abbiamo dato anche questo aggiornamento. Allora siamo pronti per andare al rimbalzo. Marco Signorelli, Atalanta-Bologna, la gara numero 7 della 37ª giornata, penultima del campionato di Serie A. Naturalmente c'è il Foro Italico in primissimo piano, Sinner Rudd, la finale del singolare maschile con Emilio Mancuso. Dallo studio ci saranno solo sporadici ed eventuali interventi per aggiornamenti importanti. Vi lasciamo al calcio, al tennis su Radio 1, tutto in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
3: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
4: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
5: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Il posticipo del campionato di Serie A.
8: Buonasera dalla New Balance Arena di Bergamo, tutto pronto per l'inizio di questa partita tra Atalanta e Bologna, squadre già schierate in campo. C'è un settimo posto da blindare per l'Atalanta e una piccolissima speranza per il Bologna di strappare proprio ai bergamaschi l'ultimo biglietto per l'Europa, quello per la prossima Conference League, un'impresa difficile, un miracolo sportivo, lo ha definito Vincenzo Italiano. Il Bologna infatti avrebbe bisogno di vincere entrambe le partite da qui alla fine del campionato e sperare che l'Atalanta le perda tutte e due, concedendo oggi 3 gol di scarto agli avversari. Intanto il gioco è iniziato da 14 secondi dal canto loro, i nerazzurri sanno che l'obiettivo è un passo, manca solo un piccolo sforzo, poi si preannunciano diversi cambiamenti in società, forse anche in panchina, con Palladino che ha rimandato ogni discorso sul suo futuro a fine campionato. Entrambe le formazioni hanno vissuto una stagione a intermittenza, ma sono capaci di grandi prestazioni. Basti guardare cosa è successo nell'ultima giornata con 2 vittorie in trasferta per 3-2 su campi difficili, da Atalanta a San Siro contro il Milan, il Bologna a Napoli. Intanto, quando siamo arrivati al 45esimo secondo di gioco, andiamo con la lettura delle due formazioni, partendo dai padroni di casa dell'Atalanta, che in questo primo tempo attaccano da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione. 3-4-2-1 per Palladino con Carnesecchi in porta, in difesa Scalvini, Jim City e Anor, a centrocampo Zappa, Costa, Deron, Ederson e Zaleski, davanti ci sono De Ketelaere, Raspadori e Krstovic. Davanti a tutti il Bologna con il 4-3-3, questa la scelta di Vincenzo Italiano, con Skorupski tra i pali, dietro ci sono João, Mario, Hegemellan e Miranda, i tre di centrocampo Ferguson, Freuler e Pobega, e poi il tridente Bernardeschi, Rowe e Castro. Dirige il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, si gioca da 1 minuto e mezzo, il risultato, il parziale sempre di 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma intanto si sta giocando anche la finale degli internazionali d'Italia a Roma, e allora andiamo subito da Emilio Mancuso.
9: 30-15 sul servizio di Jannik Sinner con Casper Ruud in vantaggio 4-3 nel primo set, il rovescio con il saltello, uno dei marchi di fabbrica di Jannik il Magnifico, che vuole conquistare per la prima volta in carriera gli internazionali d'Italia e completare così il filotto dei tornei Masters 1000. Gli mancano soltanto gli internazionali per completare questa incredibile collezione di tornei Masters 1000 a Jannik Sinner. Davvero sarebbe un'impresa straordinaria, epica, quella di Jannik Sinner. Serve da destra sul 40-15, due opportunità

0: per andare sul 4 pari nel primo set. Si avvicina il momento decisivo del primo parziale, il servizio di Sinner, la risposta con il rovescio cioppato ad una mano da parte di Ruud, sbaglia con il dritto, sbaglia la direzione del dritto, Jannik Sinner 40-30, ancora un'opportunità per andare sul 4 pari nel primo set contro Casper Ruud. Atalanta Bologna.
1: Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Bologna che fa girare il pallone nella propria metà campo, ora con un rilancio in avanti per il tocco di prima di Bernardeschi al centro per Castro, che lotta con De Ron, che gli strappa il pallone dai piedi e poi lo cede a Ederson all'indietro, e poi per De Ketelaere c'è il movimento sulla destra di Zappacosta. De Ketelaere invece va per vie centrali, poi lo serve Zappacosta, il cross, Kurstovic stoppa il pallone, ma poi c'è Hegem che recupera e allontana il pallone sventando la minaccia direttamente su Scalvini, che opta per il retropassaggio su Carnesecchi, gestisce il pallone con i piedi del portiere dell'Atalanta e poi lo appoggia ancora su Scalvini. Scalvini che stringe i denti, oggi scende in campo nonostante una caviglia malconcia, distrazione alla caviglia per il numero 42 dell'Atalanta. È un reparto difensivo in affanno quello nerazzurro, proprio per una questione di infortuni. C'è anche la squalifica di Ian, poi ci sono Jim City e Scalvini che non sono al meglio, ma stringono comunque i denti, vanno in campo e la pallone ancora nella metà campo bergamasca. E allora, quando sta per cominciare il quinto minuto di gioco alla New Balance Arena, sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, sentiamo come va tra Sinner e Casper Ruud, Roma Mancuso.
0: Quattro pari con Sinner che ha tenuto il servizio, serve adesso Casper Ruud, si perde fuori ma di poco il rovescio di Jannik Sinner, 15-0 sul servizio di Casper Ruud, un primo set che ha tutta l'idea di essere davvero decisivo per quanto riguarda l'esito finale di questa sfida tra il numero uno del mondo e la testa di serie numero 23, ma è stato anche numero due del mondo, Casper Ruud, finalista a Slam, prima finale per lui qui agli internazionali. Casper Ruud che ha battuto e dominato nettamente in semifinale il nostro Luciano Darderi, che non ne aveva praticamente più dopo le fatiche incredibili e le vittorie straordinarie dei giorni scorsi. Doppio fallo da parte di Casper Ruud, 15-0 e 15 pari sul servizio di Casper Ruud, nono game del primo set della finale degli internazionali d'Italia. Atalanta-Bologna.
1: Sesto minuto alla New Balance Arena, Atalanta 0, Bologna 0. Conquista un buon pallone sull'out di sinistra, Zaleski prova a servire nel mezzo, Kurstovic che viene però anticipato da Hegem, allora può ripartire il Bologna ora con Castro che entra in area da destra, anzi si trattava di Bernardeschi, c'è però l'intervento in difesa di Anor che va a contrastare l'ex giocatore della Juventus e mette il pallone in calcio d'angolo. Allora ci sarà il primo tiro dalla bandierina di questa partita, lo batte il Bologna dalla bandierina di destra, dovrebbe essere lo stesso Bernardeschi a andare sul punto di battuta. Salgono i saltatori in maglia oggi in divisa completamente bianca con inserti numeri blu per l'Atalanta, invece c'è la divisa di casa con la maglia nerazzurra, calzoncini e calzettoni neri. Dunque il tiro di Bernardeschi dalla bandierina con il mancino, la parabola a rientrare, c'è una gran mischia nell'area dell'Atalanta. Ora arriva anche il signor Perenzoni di Roveto, va a dire qualcosa in particolare a Castro, forse ha visto qualche colpo proibito in particolare tra De Ron e Castro, un abbraccio troppo caloroso di De Ron ai danni di Castro. Dunque ancora non parte la rincorsa di Bernardeschi, che dovrebbe partire però tra pochissimi secondi. Ecco, arriva il pallone nel mezzo, messo basso, c'è il colpo di tacco di un giocatore del Bologna, altro colpo di tacco quello di Zaleski che prova ad allontanare il pallone, lo perde però e poi il cross nel mezzo riesce ancora in qualche modo a liberare la difesa dell'Atalanta. Settimo minuto di gioco, Atalanta 0, Bologna 0, Roma Mancuso.
0: Palla corta vincente di Jannik Sinner con Ruud completamente bloccato sulla riga di fondo. Siamo 15-40, dunque due palle break davvero pericolosissime. Queste per Jannik Sinner, nono game, lo abbiamo detto, si avvicina il momento decisivo del primo set, nono game con Casper Ruud che ha commesso anche doppio fallo, sbaglia adesso la risposta con il rovescio. Jannik Sinner 30-40, non concedeva palla.

0: La break a Sinner dal terzo game dell'incontro, quando c'è stato il contro break da parte di Sinner contro Casper Ruud, con il norvegese, non ce lo dimentichiamo, che è andato 2-0 e poi immediato è arrivato il contro break da parte di Jannik Sinner, 30-40, con Ruud costretto ancora alla seconda, ha commesso un doppio fallo pesantissimo. Il norvegese, seconda di servizio per Casper Ruud sul rovescio di Jannik Sinner, con il dritto Ruud, con il rovescio Sinner a cercare di aprirsi il campo, ancora la palla corta con il dritto, la legge Ruud che però sbaglia l'approccio con il rovescio, si lamenta con il suo angolo perché la palla corta di Sinner va praticamente a sfiorare la riga laterale ed è un colpo che ha messo in difficoltà Ruud, che poi ha sbagliato l'approccio con il rovescio lungo linea e dunque arriva il break. Un break che potrebbe essere decisivo per Jannik Sinner, 4-5, o meglio 5-4 per Sinner nel primo set. Dopo il cambio di campo, il numero uno del mondo servirà per il primo parziale Atalanta-Bologna.
1: Grandi emozioni a Roma, siamo ancora in attesa invece della prima occasione qui a Bergamo. Si resta sullo 0-0 tra Atalanta e Bologna quando sta per concludersi il nono minuto di gioco. Ora è il Bologna che gestisce un pallone nella propria metà campo con l'ex Freuler in avanti in verticale per Roro, che converge sul destro, poi apre il gioco sulla destra per Bernardeschi. Bernardeschi al vertice sinistro dell'area di rigore con il sinistro, il colpo di punta per Roro, che però riesce a tenere il pallone soltanto per pochi secondi, poi lo perde. C'è un intervento che inizialmente sembra buono di Zaleski, che poi però si porta il pallone in fallo laterale. Allora riparte il Bologna con ora ancora Freuler, il pallone all'indietro per Eggem nel cerchio di centrocampo, lo cede a un compagno, poi ancora il retropassaggio per Eggem. Siamo nella metà campo della Bologna che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo e poi si riparte da Skorupski, il rilancio lungo in avanti, il colpo di testa di Anor, poi ancora la palla per Freuler per Pobega che se ne va, Pobega che supera la linea mediana, palla al piede, poi ancora sulla destra per Bernardeschi, molto vivace in questi primi minuti di gioco il numero 10 rossoblu, il pallone al limite dell'area per Miranda che per un attimo pensa al tiro, poi invece preferisce servire Rowe sul lato corto dell'area di rigore con il mancino, prova a mettere il pallone nel mezzo, il pallone che impatta su Scalvini e termina il fallo laterale di messa con le mani in zona d'attacco per il Bologna dal settore di sinistra. Il cronometro segna 10 minuti, 30 secondi, Atalanta 0, Bologna 0. Torniamo alla finale degli internazionali d'Italia, Mancuso.
0: Serve per il primo set Jannik Sinner. D'altra parte in tribuna se c'è il Presidente della Repubblica, c'è il Presidente della Camera, c'è il Ministro dello Sport, ci sono tantissime altre autorità, evidentemente questa partita qualcosina di importante ce l'ha dentro di sé. 15-0 sul servizio di Jannik Sinner contro Casper Ruud, 3 punti mancano al numero uno del mondo per mettere in cascina il primo parziale e costringere il norvegese a rincorrere, il norvegese che cerca delle soluzioni un po' così estemporanee. Adesso una palla corta che gli è uscita molto male, questa palla corta con il dritto a Ruud, 30-0, meno 2 per Jannik Sinner per tagliare il traguardo del primo set. È stato davvero sanguinoso il game precedente per Ruud con il doppio fallo e poi con quell'approccio di rovescio che non era sicuramente impossibile, lo ha sbagliato sulla palla corta non giocata al massimo da parte di Sinner, e dunque Ruud che ha ceduto il servizio. Adesso sta servendo per il primo set Jannik Sinner, con Ruud costretto ad andare da una parte all'altra, sfonda e con il dritto il numero uno del mondo. Teniamo la linea perché è il momento decisivo, di questo primo set, con Sinner al servizio e 40-0. 3 opportunità per chiudere il primo parziale, 3 set point consecutivi per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Campo praticamente tutto adesso con l'ombra, rimane soltanto uno spicchio dello stadio, quello di destra, completamente al sole. Non vorremmo essere al posto degli spettatori in questo momento. Saltellando, chiude con lo smash Jannik Sinner, tiene

0: il servizio a 0 e dunque chiude nel migliore dei modi il primo parziale. Jannik Sinner 6-4 in 49 minuti di gioco, un 7-0 per Jannik Sinner su Casper Ruud Atalanta Bologna.
1: 0-0 invece tra Atalanta e Bologna quando si sta per concludere il 13° minuto di questo primo tempo. Finora un po' meglio forse il Bologna, ma pochi istanti fa c'è stata una prima occasione per l'Atalanta con un'incursione in area di Kurzawić, ma c'è stata l'uscita con tempismo perfetto di Skorupski in tuffo che ha tolto il pallone dai piedi dell'attaccante montenegrino. E ora il Bologna, ora che prova a sviluppare un tema offensivo da sinistra con Rowe che cede il pallone a Miranda, rimessa laterale sempre sul settore di sinistra in favore del Bologna con Miranda che la gioca all'indietro per Pobega che decide di ripartire dalla propria linea difensiva con Hegem che scambia con un compagno di reparto. Si tratta del connazionale Helland che si lamenta perché nessuno va a sostenerlo, allora sceglie di appoggiare il pallone all'indietro per Skorupski che pensa per un attimo al rilancio lungo e invece appoggia su Miranda ancora sulla sinistra. C'è però il pressing alto di De Ketelaere che non permette a Miranda di ragionare, allora si torna ancora una volta da Skorupski con il rilancio nel cerchio di centrocampo, colpo di testa di Rowe, perdono però immediatamente il pallone i giocatori della Bologna, lo riconquistano e poi c'è un fallo di De Ron all'altezza della tre quarti sempre dalla parte occupata dai giocatori della Bologna mentre cantano i sostenitori dell'Atalanta, calcio di punizione in favore degli ospiti con l'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore che è stato atterrato. Si trattava di Miranda, tutto bene, si rialza Miranda e batte questo calcio di punizione quando ha battuta all'indietro ancora per Egem che si porta intorno e poi appoggia a sinistra sempre per Helland in avanti per Bernardeschi, lo stop di petto elegante di Bernardeschi che prova ad andare sul lato corto dell'area di rigore però su di lui arriva Zaleski che lo costringe a tornare indietro, allora Bernardeschi ha due giocatori su di lui, Bernardeschi prova a liberarsi, deve convergere verso il centro, cede il pallone nel mezzo, prova ad andare ancora sulla destra l'Atalanta con João Mario all'indietro per Helland Bologna che è costretto a ricominciare ancora una volta dalle retrovie. Stiamo per entrare nel 16° minuto del primo tempo, Atalanta 0, Bologna 0. Torniamo alla finale tra Sinner e Ruud Mancuso.
0: Grazie, cambio di campo, si sta innaffiando il campo dopo il primo set vinto come detto da Jannik Sinner 6-4 in 49 minuti di gioco, servizio e smash Sinner devastante con il dritto, combinazione servizio e dritto lungolinea vincente del numero uno del mondo che si è portato a casa così il game del 6-4. Un po' in confusione Ruud ha sbagliato qualche colpo di troppo, quella palla, il doppio fallo mortifero nel nono game del primo set e poi sulla palla corta non impeccabile di Sinner non è riuscito a chiudere un colpo assolutamente alla sua portata e dunque un finale di set non di sicuro positivo per il norvegese che invece era andato avanti subito 2-0. Invece il primo set se lo ha aggiudicato Jannik Sinner con il punteggio di 6-4 in 49 minuti e ricordiamo ancora il trionfo storico, il primo agli internazionali di una coppia azzurra, quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno battuto dopo tre tie break entusiasmanti 10-3 nel super tie break del terzo set. Granollers e Zeballos, 2 ore e 17 minuti, davvero una vittoria storica, straordinaria per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Inizio di secondo set con Ruud al servizio 15-0 per lui con Sinner che come detto si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-4 Atalanta-Bologna. Bergamo?
2: Sì. Signorelli non riesce a sentirci? E allora Emilio, restiamo da te naturalmente, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Bergamo, con Marco Signorelli per Atalanta-Bologna. Emilio.
0: Scambio a fondo campo con Jannik Sinner che gioca con il dritto, adesso saltellando come di consueto con il rovescio, ancora con il rovescio lungolinea, prolungato. Scambio da fondo campo, il primo ad andare fuori giri. è Casper Ruud che sbaglia con il rovescio, 15 pari sul servizio del norvegese nel primo game del secondo set, con Jannik Sinner che ha rotto l'equilibrio nel momento giusto, ci aveva già provato sul tre pari.

0: stringendo Ruda, un game molto faticoso ai vantaggi, e poi sul 4 pari, come detto, è arrivato il break di Sinner, molto aiutato in quella occasione da Casper Ruud, che adesso lascia partire un dritto dal centro del campo sul rovescio di Sinner, imprendibile per il numero uno del mondo. 30-15 sul servizio di Casper Ruud, con Jannik Sinner alla risposta in questo inizio di secondo set. 54 minuti di finale, con Sinner che si è appena portato a casa il primo parziale con il punteggio di 6-4 contro Casper Ruud. 30-15, seconda di servizio, per Casper Ruud, con Jannik Sinner che è stato chirurgico, ha giocato bene, ha sfruttato gli errori dell'avversario, ha giocato meglio i punti importanti e poi è stato impeccabile nell'ultimo game al servizio, quello che ha chiuso il primo set, davvero chirurgico, Jannik Sinner. Sbaglia ancora con il rovescio Casper Ruud. Siamo 30 pari sul servizio del norvegese nel primo game del secondo set, con Jannik Sinner che si è appena aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-4, ed è già un game questo che ha un valore enorme per quanto riguarda il secondo parziale, perché dovesse cedere il servizio Ruud, naturalmente per lui le cose si complicherebbero e di molto subito all'inizio del secondo set. Costretto alla seconda il norvegese Casper Ruud contro Jannik Sinner. No, era la prima di Ruud, adesso servirà la seconda. Il norvegese ha tentato l'ace a 186 km all'ora con un servizio esterno, uno slice esterno che non è andato a buon fine. Adesso serve la seconda. Casper Ruud con Jannik Sinner, che nonostante questo continua a rimanere piuttosto indietro rispetto alla riga di fondo. Il rovescio di Sinner, ancora con il rovescio, cerca di mettere in difficoltà Ruud, ci riesce, perché Ruud è costretto a sbagliare sempre con il rovescio, ad una mano, 30-40, e dunque subito in apertura di secondo set. Prendiamo nota sul nostro taccuino, arriva una palla break pericolosissima per Casper Ruud, costretto a inseguire anche in questo turno di servizio Jannik Sinner, il servizio che non gli è venuto in aiuto finora. Ancora una seconda per Casper Ruud, e se non riesce a piazzare la prima in campo con Sinner sono dolori, perché poi entra in campo Sinner e naturalmente ti fa male. La risposta con il rovescio da parte di Sinner, ancora con il rovescio, il numero uno del mondo si sposta adesso sul rovescio Ruud, e poi lascia partire una tracciante lungolinea di incredibile potenza. Jannik Sinner, un colpo da KO questo da parte di Jannik Sinner in apertura di secondo set. Arriva il break per Jannik Sinner, che dunque strappa il servizio a Casper Ruud in apertura di secondo set. C'è una serie di 4 game consecutivi per Jannik Sinner, che conduce 6-4, 1-0 su Casper Ruud. Proviamo ad andare
1: benissimo, Emilio Mancuso. Sì, abbiamo saggiamente atteso la fine di questo game con la break di Jannik Sinner, possibile punto di svolta anche del secondo set, ma intanto siamo pronti anche per ritornare ad Atalanta Bologna con Marco Signorelli. Marco, collegamento ripristinato, a te. Ripartiamo col rimbalzo, ovviamente.
2: Eccoci, allora siamo al 22esimo minuto del primo tempo, non è cambiato molto, nel senso che siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, e ci separiamo per qualche istante per un mini spot.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 22esimo minuto, inizia ora il 23esimo minuto alla New Balance Arena. Atalanta 0, Bologna 0. Finora direi che non ci sono state grandi emozioni tra due squadre che si stanno annullando a vicenda, portieri che non hanno avuto granché da fare. L'unico intervento che ho segnato sul taccuino è quell'uscita di Skorupski su Krstovic. Ora però è l'Atalanta che prova a gestire il pallone nel cerchio di centro.

0: Campo con Anor per Raspadori che torna indietro, poi apre a sinistra per Zaleski, si fa vedere in sovrapposizione Anor, poi per Kurstovic che però perde il pallone, il duello fisico con Eggen vinto dal norvegese, poi prova ad andarsene Roche, l'intervento ruvido e falloso di Scalvini sul giocatore inglese, il calcio di punizione in favore del Bologna. Siamo quasi all'altezza della linea di centrocampo, dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore dei Felsinei, con Miranda che va a prendere il pallone, con Ro che va a lamentarsi con l'arbitro, forse voleva un provvedimento disciplinare. Intanto il gioco è ripreso sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, con la formazione rosso-blu, con João Mario che serve in profondità Castro, però è ancora a destra per Bernardeschi, Bernardeschi che rientra sul sinistro, poi all'indietro per Elland, ancora Elland, si chiudono le maglie nerazzurre, si torna ancora da Bernardeschi, molto cercato dai compagni, perde però quel pallone il Bologna, allora subito drone per Kurstovic, per De Ketelaere, De Ketelaere prova ad andare da solo, De Ketelaere al limite dell'area per Kurstovic, Kurstovic lato corto dell'area di rigore, il tentativo di cross, ci mette il piede sinistro Eggen, calcio d'angolo il primo di questa partita per l'Atalanta, ne ha già battuti 4 invece il Bologna, già battuto in velocità questo corner da parte della formazione nerazzurra, ancora con De Ketelaere da destra con il mancino, il pallone nel mezzo, il colpo di testa di un giocatore dell'Atalanta che riesce però soltanto, si trattava di Jim City, che non riesce a indirizzare il pallone verso la porta, difesa da Skorupski. E allora siamo al 25esimo minuto, Atalanta 0 Bologna 0, torniamo a Roma da Emilio Mancuso.
1: Ace di Yannick Sinner, che ha cambiato marcia. Yannick Sinner ha tenuto il servizio con un certo agio e adesso è 2-0 nel secondo set contro Casper Ruud, e già questo è un game decisivo per il norvegese, perché è un parziale di 5-0 per Sinner, da 4-3 Ruud nel primo set, siamo andati al 6-4 Sinner, 2-0 per Yannick Sinner, che non ha mai perso nei precedenti con Ruud, nei 4 precedenti finora un set, 6-0, 6-1 l'anno scorso, poi 6-1, 6-2 alle finals nel 2024, 7-5, 6-1 a Vienna nei quarti di finale del 2021, un'altra era geologica, la prima volta in assoluta sempre a Vienna, indoor 7-6, 6-3 con Casper Ruud, che dunque non ha mai trovato la via di togliere un set a Yannick Sinner, e oggi dobbiamo dire questa finale per lui si è terribilmente complicata dopo un inizio sicuramente molto positivo nel quale è andato 2-0, è stato 4-3 e poi è venuto fuori tutto il talento, è venuta fuori tutta la forza dirompente di Yannick Sinner, adesso 6-4, 2-0, tutto per il numero uno del mondo, 0-15 sul servizio di Casper Ruud, che va fuori giri, sbaglia con il dritto il norvegese, siamo 0-30 sul servizio di Casper Ruud, Atalanta Bologna.
0: Siamo 0-0 invece sempre tra Atalanta e Bologna quando inizia ora il 27esimo minuto di gioco, c'è stata una piccola interruzione per soccorrere Ro, che aveva subito un piccolo colpo, ne hanno approfittato i giocatori per andare a rinfrescarsi, un piccolo cooling break per entrambe le squadre, anche se non fa particolarmente caldo, temperatura di circa 19 gradi oggi a Bergamo, il campo è in condizioni perfetto, gioco che sta per riprendere con l'arbitro che restituisce il pallone all'Atalanta, che prova a far ripartire la propria azione da De Ron per Scalvini, lo scambio ancora con De Ron all'indietro per Jim City, tema offensivo nerazzurro che si sviluppa da sinistra ora con Zaleski che prova a puntare João Mario, Zaleski ancora João Mario su di lui, la palla sul mancino per Zaleski che deve però tornare sul destro, allora ancora all'indietro per Anor, si chiudono bene i giocatori del Bologna, entriamo nel 28esimo minuto di gioco alla New Balance Arena, Atalanta 0 Bologna 0, e allora sentiamo come va la finale tra Sinner e Ruud, Emilio Mancuso.
1: 30 pari sul servizio di Casper Ruud, 30 pari sul servizio di Casper Ruud, 2-0 per Jannik Sinner nel secondo set di questa finale così importante, che vale il titolo degli internazionali. 30 pari sul servizio di Kasper.

0: Per Ruud, una tribuna davvero piena, come detto, di autorità politiche e non solo, a cominciare naturalmente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi c'è praticamente mezzo governo sugli spalti ad assistere a questa finale tra Ruud e Sinner. La risposta con il rovescio da parte di Sinner, ancora con il rovescio molto profondo, l'alto tesino, ancora con il rovescio a guadagnare campo, scende a rete con il rovescio incrociato e poi il pallonetto di Ruud, stavolta il pallonetto di Ruud va a segno il pallonetto di Casper Ruud. Stavolta è stato bravo il norvegese, perché ha cercato di sfondare sulla diagonale di rovescio. Jannik Sinner non ha chiuso la volée di rovescio e Ruud in questa occasione con il pallonetto è riuscito ad infilare Jannik Sinner 40-30, un'opportunità per ridurre le distanze e portarsi sull'1-2 all'inizio del secondo set, con Sinner che ha vinto il primo parziale 6-4 e avanti 2-0 con un break di vantaggio anche nel secondo set. La volée in tuffo di diritto di Ruud, niente da fare perché Sinner riesce a piazzare il dritto lungolinea 40 pari sul servizio di Ruud, ancora in difficoltà sul servizio il norvegese. Atalanta Bologna.
1: Finale vincente a Roma, si resta sullo 0-0 invece alla New Balance Arena tra Atalanta e Bologna. Il cronometro segna 29 minuti 5 secondi. Mentre non eravamo collegati, c'è stata un'uscita piuttosto spettacolare di Skorupski con Zappacosta lanciato a rete un pallone alto. Il portiere del Bologna è uscito dalla propria area con un colpo di testa in tuffo, ha allontanato il pallone. Ora è l'Atalanta che prova a fare possesso con un lancio, cercare la testa di Kurstovic, troppo alta però la sfera, allora la recupera Eghem che fa ripartire il gioco dei suoi con Freuler in posizione di playmaker arretrato. Ancora Freuler è costretto ad arretrare dal pressing di Ederon, che prova a togliere il pallone all'ex compagno di squadra, che poi appoggia su Elland all'indietro ancora per Skorupski. Ci si sposta a sinistra con Eghem. Allora siamo al 30° minuto, sta per iniziare il 31°, una mezz'ora di gioco se n'è andata. Siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna alla New Balance Arena. Intanto si continua a giocare la finale degli internazionali d'Italia a Roma, Sinner, Ruud, Emilio Mancuso.
0: C'è stata una palla break per Jannik Sinner sul servizio di Casper Ruud, cancellata dal norvegese, parità sul servizio di Ruud che cerca naturalmente di tenerlo questo servizio, perché altrimenti Sinner andrebbe via e sarebbe poi per lui difficile il recupero. Già è complicato così il recupero per Casper Ruud, pensate se dovesse essere costretto a recuperare due break di svantaggio contro Jannik Sinner. Parità sul servizio da destra di Casper Ruud con il dritto lungolinea il norvegese, gli dà una mano in questa occasione Jannik Sinner che sbaglia con il rovescio. Vantaggio per Ruud, opportunità di portarsi ancora sull'1-2 nel secondo set per il norvegese, che sta faticando tremendamente contro Jannik Sinner. Serve Casper Ruud, servizio al centro molto aggressivo, lo schiaffo al volo di diritto al centro del campo, ancora Sinner in qualche modo si difende, poi chiude alla fine, chiude il game. Casper Ruud tiene il servizio con qualche difficoltà di troppo, comunque tiene il servizio 6-4, 2-1 per Jannik Sinner con un set di vantaggio, un break di vantaggio. Dopo il cambio di campo sarà il numero uno del mondo a servire Atalanta Bologna.
1: 32esimo, Atalanta 0 Bologna 0, mentre non eravamo collegati, occasione per il Bologna con Bernardeschi da fuori area, il mancino rasoterra a incrociare sul palo alla sinistra di Carnesecchi, la palla che è uscita di meno di un metro, è forse l'occasione più pericolosa costruita dalla Bologna finora. C'era stata un'occasione in precedenza anche per l'Atalanta con De Ketelaere entrato in area da buona posizione, però invece di servire Raspadori libero a sinistra ha dato il pallone sulla destra a Zappacosta, che invece era marcato, e dunque nessun problema per la difesa del Bologna per andare a riconquistare per quel pallone, sventare la minaccia, allontanarlo. Ancora il Bologna che attacca ora con Miranda, seguiamo questa azione prima di tornare a Roma con Rowe, il destro di Rowe centrale, nessun

0: problema per Carnesecchi che blocca. 32 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 0 Roma. Mancuso.
1: Solo per ribadire il parziale, cambio campo qui al Foro Italico con Jannik Sinner in vantaggio di un set 6-4. Il primo parziale in 49 minuti su Casper Ruud e Jannik Sinner avanti anche di un break nel secondo set è 2-1 e adesso il numero uno del mondo servirà contro il norvegese Atalanta-Bologna.
0: Inizia proprio in questo istante il 34esimo minuto del primo tempo, Atalanta 0 Bologna 0, gioco che è stato interrotto per qualche istante perché ha avuto un piccolo problema fisico Carnesecchi, nessun problema, si è già rialzato ora il portiere dell'Atalanta, una rimessa laterale in favore del Bologna che cede, restituisce sportivamente il pallone proprio a Carnesecchi. Allora si riparte dal portiere nerazzurro, oggi in divisa interamente gialla, giallo evidenziatore per intenderci, divisa invece arancio fluo per Skorupski. Dall'altra parte ancora Carnesecchi che si porta avanti il pallone con i piedi, prova ad andare a mettergli pressione Rola, fino arriva il rilancio di Skorupski, il colpo di testa di Elland ad allontanare, si resta lì però in zona d'attacco per l'Atalanta con Kurstovic, all'indietro per Deron. A sinistra per Raspadori, ancora a sinistra per Zaleski, Zaleski entra in area da destra, Zaleski il destro di Zaleski e il pallone che esce non molto lontano dall'incrocio dei pali alla sinistra di Skorupski, ha provato la conclusione con il destro a giro Zaleski, non è riuscito a centrare la porta, insidioso però il destro dell'ex giocatore di Roma e Inter, 35esimo, Atalanta 0, Bologna 0, Mancuso.
1: Ace per Jannik Sinner, 30-0, 40-0, va di corsa Sinner con Ruud in grandissima difficoltà, ha tenuto miracolosamente il servizio nel game precedente, il giocatore norvegese adesso Sinner in un battibaleno si ritrova sul 40-0 e dunque tre opportunità consecutive di andare sul 3-1 per Jannik Sinner contro Casper Ruud, ancora con il dritto, stavolta finisce fuori, comunque governa a suo piacimento lo scambio Jannik Sinner, una partita finora sicuramente governata nel modo migliore da parte di Jannik Sinner, non ci sono stati patemi se non all'inizio, non ci dimentichiamo che Ruud è andato 2-0 subito con un break all'inizio di questa finale, poi Sinner ha messo i puntini sulle i, ha messo le cose a posto, fatto capire al norvegese chi è il più forte in questa finale di oggi contro Casper Ruud. Seconda di servizio per Jannik Sinner sulla riga, l'incrocio delle righe, prova a forzare, a velocizzare i suoi colpi Ruud spostandosi sul dritto, ma viene rispedito all'indietro da parte di Sinner e poi la palla corta millimetrica con il dritto, si è spostato sul dritto e ha in pratica giocato Ruud con un gesto impercettibile, ha piazzato la palla corta sulla riga laterale. Jannik Sinner si è portato a casa il punto del 3-1 per lui dopo il 6-4 nel primo parziale, va a servire Casper Ruud, Atalanta Bologna.
0: 37esimo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, un pallone pericoloso nell'area del Bologna, prova ad arrivarci con un colpo di testa Zaleski, nessun problema per Skorupski che interviene, fa sua la sfera, intanto uno striscione esposto dalla curva dell'Atalanta in cui fanno ancora i complimenti alla formazione primavera per la conquista della Coppa Italia di categoria e chiedono alla prima squadra l'anno prossimo di avere lo stesso tipo di atteggiamento, dunque uno striscione direi non polemico ma che esorta la prima squadra forse a mettere un po' più di impegno in quanto fanno in campo i giocatori nerazzurri che ora tengono il pallone, provano ad andare ancora sulla sinistra, molto cercato Zaleski, si è visto un po' meno dall'altra parte Zappacosta finora, ora un proprio Ederson va a cercare Zappacosta, l'abbiamo chiamato in causa la sovrapposizione di De Ketelaar su di lui, però c'è Ferguson, De Ketelaar che sgomita con Ferguson alla meglio, il giocatore belga in mezzo ancora per Zappacosta, però la difesa del Bologna ci mette una pezza, dunque 38esimo minuto, sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna e torniamo da Emilio Mancuso a Roma, Sinner Ruud.

0: serve il norvegese, 30-0 per lui sul 6-4, 3-1 tutto per Jannik Sinner. Dunque serve Casper Ruud, 30-0 adesso sul servizio di Casper Ruud. Deve tenere tre servizi, deve tenere tre servizi Jannik Sinner per tagliare un altro traguardo straordinario, vincere gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. E dunque mancano tre servizi soltanto a Jannik Sinner per tagliare questo traguardo straordinario. Con Ruud al servizio, 30-0, serve da destra il norvegese, seconda di servizio per lui contro Jannik Sinner, con Ruud che sta cercando in tutti i modi di restare aggrappato a questa partita con le unghie e con i denti. Non è facile di sicuro per Ruud restare nella scia di questo Sinner, un Sinner sicuramente diverso rispetto a quello dell'altro ieri, quando è andato davvero in grandissima difficoltà contro Daniil Medvedev. Sbaglia con il rovescio, non si è capito cosa volesse fare il norvegese. 30-15 per lui sul 6-4, 3-1 tutto per Jannik Sinner, Atalanta-Bologna.
1: 38-45 sul cronometro alla New Balance Arena, Atalanta 0, Bologna 0. Lotta a centrocampo Kurstovic contro due giocatori del Bologna, poi è costretto a scaricare all'indietro per Ederson, poi a sinistra per Anor, ancora per Zaleski, cerca la combinazione con Raspadori che però perde subito il pallone. Allora riparte il Bologna con Bernardeschi, la scivolata di Zaleski che con la punta del piede sinistro riesce a togliere il pallone dai piedi dell'ex giocatore della Juventus. Ancora Zaleski indietro per Ederson, lo scambio con Anor che però perde il pallone. Allora ne approfitta Bernardeschi, Bernardeschi che si accentra, il pallone per Ro al limite dell'area sinistro di Ro, la parata di Carnesecchi, il grande intervento di Carnesecchi, e questa è la prima grande parata di questa partita del portiere dell'Atalanta, con Ro che con il mancino ha incrociato sul secondo palo raso terra la parata di Carnesecchi, il pallone in calcio d'angolo, il quinto per il Bologna. 40° minuto di gioco, Atalanta 0, Bologna 0. Mini spot per noi.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
1: 41esimo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, si resta nella metà campo dell'Atalanta con il Bologna che prova a spingere. Poco fa l'occasione più pericolosa della partita con il sinistro in area di Ro e la grande risposta di Carnesecchi a mettere in corner, continua a spingere però ancora il Bologna, costretto a difendersi l'Atalanta. Ora c'è ancora un tentativo con il mancino di João Mario che va a infrangersi però contro un giocatore dell'Atalanta, c'è un altro giocatore a terra, sempre un giocatore dell'Atalanta, dovrebbe trattarsi di Ederson che resta a terra, chiedono i giocatori dell'Atalanta che ha messo fuori il pallone. C'è anche uno scontro tra Zaleski e un giocatore del Bologna, mi pare si tratti di Ellen, deve intervenire l'arbitro per calmare gli animi. Allora quando siamo al 41esimo, sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, torniamo a Roma da Emilio Mancuso.
0: Appena tenuto il servizio Casper Ruud con uno smash vincente, situazione 6-4, 3-2 tutto per Jannik Sinner con un break di vantaggio dopo il cambio di campo. Sarà il numero uno del mondo a servire, come detto mancano tre servizi a Sinner per chiudere la pratica Ruud e riportare in Italia il titolo maschile degli internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta. Atalanta-Bologna.
1: Siamo al 42esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, gioco che sta per riprendere con l'arbitro che restituisce il pallone all'Atalanta. Allora poi c'è un lancio lungo, un gesto di fair play di Jim City che riparte dal portiere del Bologna, Skorupski, il pallone sulla sinistra per Miranda, al centro per Pobega, Pobega con una finta super in dribbling De Ron, allora De Ron costretto a inseguire, lo scarico a sinistra per Ro che è andato vicino al gol pochi istanti fa. Ro prova a convergere però c'è l'intervento ottimo di Scalvini che riesce a fermare il giocatore del Bologna, poi un passaggio sbagliato che si spegne direttamente sul fondo. Allora gioco che riprenderà tra pochi secondi con una rimessa con i piedi in favore dell'Atalanta con Carnesecchi che va a posizionare il pallone sul limite della propria area piccola. 42 minuti 25 secondi sul

0: Cronometro alla New Balance Arena, Atalanta 0, Bologna 0. Torniamo a Roma, Emilio Mancuso.
1: Eccoci, 6-4, 3-2, tutto per Jannik Sinner su Casper Ruud con il numero uno del mondo al servizio. E come detto, mancano tre servizi a Jannik Sinner. Può concentrarsi in questi tre turni di servizio, le energie che ha a disposizione in questi tre turni di servizio per chiudere la pratica, Casper Ruud. Jannik Sinner carica il dritto sul rovescio del norvegese, ancora con il dritto, prova a spostarsi a sua volta con il dritto il norvegese, il colpo migliore da parte di Ruud, che probabilmente si giocherà tutto in questo game. La palla corta di Sinner, il recupero di Ruud, lo ha giocato in questa occasione, la palla corta di Jannik Sinner. Ruud che recupera in qualche modo e poi al volo con il pallonetto Jannik Sinner, quasi a restituire l'affronto di prima, perché Ruud si è permesso di passare Sinner con un lob e in questa occasione gli ha fatto vedere come si gioca il pallonetto Jannik Sinner. 15-0 sul suo servizio, serve sul 6-4-3-2, tutto per lui, il numero uno del mondo. Atalanta Bologna.
0: Manca un minuto e 15 secondi alla fine del primo tempo, più ovviamente il recupero, ancora non conosciamo l'entità, lo scopriremo tra poco. Gioco che, mentre non eravamo collegati, è stato fermato ancora una volta per un colpo al volto ricevuto da Anor da parte di Bernardeschi che, nel tentativo di liberarsi, sbracciando con la mano sinistra, ha colpito al volto il difensore dell'Atalanta, che si è rialzato poco fa. Ora si riparte con una rimessa dal fondo ancora per l'Atalanta, con Carnesecchi che attende il posizionamento dei suoi prima di andare al rinvio presumibilmente lungo, perché salgono tutti i giocatori in casacca nero-blu, e la palla lunga a cercare De Ketelaar, che prova a inseguire il pallone, troppo lungo però non può arrivarci. Allora rimessa laterale in favore del Bologna, siamo nel settore di sinistra, nella metà campo rosso-blu. Tra poco scopriremo di quanto sarà il recupero di questo primo tempo, prima di cedere nuovamente la linea a Emilio Mancuso per la finale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Può essere che non ci sia recupero, perché non vedo l'assistente dell'arbitro con la lavagnetta in mano. Mancano 3 secondi alla fine di questo primo tempo, con il pallone nella zona centrale del campo. Dovrebbero arrivare ora però i due fischi. Un minuto, viene segnalato ora un minuto di recupero. Allora, sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, torniamo da Emilio Mancuso a Roma.
1: Scambio prolungato a fondo campo con Ruud, che sta cercando di sfondare e in questa occasione ci riesce. L'ultimo, una delle ultime possibilità, come detto, per il norvegese di rientrare in partita. Un gran colpo questo, un grande scambio con il dritto lungolinea. Ha dovuto fare il punto 3 volte Casper Ruud, alla fine ci è riuscito contro Jannik Sinner al servizio. Ribadiamo, al numero uno del mondo bastano 3 servizi per tagliare un traguardo straordinario. Il primo è in corso, era 30-0, adesso è 30 pari sul suo servizio Jannik Sinner. Serve a sinistra, la risposta cioppata con il dritto di Ruud e poi il dritto di Sinner in contropiede, imprendibile per Casper Ruud. 40-30 per lui, un'opportunità per andare sul 4-2 nel secondo set. Andiamo a Bergamo per vedere se si è concluso il primo tempo tra Atalanta e Bologna.
0: Da pochi secondi dunque finisce il primo tempo 0-0. Segnalo soltanto che proprio allo scadere c'è stata una grandissima girata di sinistro in area di Castro e una risposta altrettanto pregevole di Carnesecchi, che per la seconda volta nel primo tempo ha salvato la propria porta. Ma Bologna ancora una volta vicinissimo al gol del vantaggio, squadre che stanno rientrando negli spogliatoi. Dunque il parziale alla fine del primo tempo alla New Balance Arena, Atalanta 0, Bologna 0. A te Mancuso.
2: Allora Emilio, comunicazione di servizio anche per te, andremo avanti con la partita e poi naturalmente solo successivamente, augurandoci che Sinner possa chiudere presto e bene, ci sarà lo spazio dedicato all'informazione del GR1. Intanto fuori Italico, Sinner Ruud, siamo nel cuore di un secondo set e speriamo verso il rush finale. Emilio Mancuso.
1: E intanto ha tenuto il primo dei tre servizi Jannik Sinner, 4-2 adesso per lui, ha tenuto a 30 il servizio Jannik Sinner, adesso sarà Casper Ruud a servire con Jannik Sinner avanti 6-4, 4-2.

0: come detto, bastano tre servizi. Il primo l'ha tenuto, adesso vedremo come giocherà Jannik sul servizio del norvegese. Non ha nulla da perdere tutto sommato in questo turno di servizio. Sinner scende a rete Ruud, sbaglia con il passante incrociato. Jannik Sinner 15-0. La partita si gioca sui turni di servizio di Sinner, questa è l'impressione che abbiamo. E dunque adesso intanto serve Ruud con il vantaggio 15-0 per lui, serve da sinistra Casper Ruud sul ha tentato un servizio esterno sul rovescio di Jannik Sinner, serve la seconda, il norvegese completamente in ombra, il centrale, almeno il campo, rimane al sole lo spicchio alto delle tribune qui del Foro Italico sulla parte destra rispetto al nostro punto di osservazione. Una risposta lunghissima da parte di Sinner, che poi chiama a rete Ruud e lo fredda con il rovescio lungolinea, e chiede scusa perché evidentemente è stata una risposta fortunata quella di Jannik Sinner. 15 pari sul servizio di Casper, sul servizio di Casper Ruud, con Jannik Sinner in vantaggio 6-4, 4-2, e il norvegese al servizio con l'obiettivo naturalmente di tenerlo questo servizio e poi di mettere pressione a Jannik sul suo turno di servizio. Scende a rete in controtempo Casper Ruud, porta a casa il punto, sale 30-15. Casper Ruud, che di sicuro è tornato ad esprimere un livello di tennis molto alto in questa edizione degli internazionali. La paternità, il matrimonio gli hanno fatto bene, vuole risalire di molto la classifica. Il norvegese, che può essere anche un cliente molto complicato al Roland Garros quando si giocherà 3 su 5, che è un altro sport rispetto a 2 su 3. Sbaglia con il dritto lungolinea, un errore di pochi centimetri, quello di Casper Ruud, sarebbe stato un vincente, invece il dritto esce davvero di pochissimi centimetri ed è costretto a servire sul 30 pari da destra Casper Ruud contro Jannik Sinner, che continua a saltellare Jannik Sinner. Il servizio di Ruud ad uscire esce di poco, il servizio di Casper Ruud, o meglio probabilmente ha sfiorato il nastro il servizio del norvegese, con Sinner che si avvicina alla riga di fondo campo. Sulla prima di Ruud ha provato ad essere ancora aggressivo Jannik Sinner, il dritto però finisce fuori, e 40-30 per Casper Ruud, che ha un'opportunità di risalire sul 3-4 e dunque di riportarsi in scia a Jannik Sinner, che ha quel break preziosissimo di vantaggio, davvero preziosissimo, che vuole tenerselo stretto fino al traguardo finale. Ancora al servizio Casper Ruud contro Jannik Sinner, 6-4, 4-2, tutto per lui, con il norvegese che ha un'opportunità appunto di andare sul 3-4. Sbaglia con la risposta di rovescio Jannik Sinner su una prima di Ruud a tre quarti di velocità. Annotiamo anche questo punto da parte di Ruud, che dunque vince il game, sale 3-4. Dopo il cambio di campo Jannik Sinner tornerà a servire in vantaggio di un set 6-4 e di un break 4-3 nel secondo.
1: E ne saremo da te, Emilio Mancuso. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio per un efficace aggiornamento sulle notizie di queste ore la collega del giornale radio Francesca Giannini. Buon pomeriggio, a te la parola.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora, iniziamo subito con le ultime sulla tragedia di Modena. In carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate il 31enne Salim El Kudri, che ieri appunto a Modena ha travolto una decina di pedoni in centro con l'auto lanciata a 100 all'ora sul marciapiede. Si è avvalso della facoltà di non rispondere e a inizio settimana si attende la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione, per cui l'ipotesi è quella di problemi psichiatrici, come ha confermato anche Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. Il presidente Matteo

Mattarella e la Premier Meloni insieme hanno fatto visita ai feriti in ospedale, hanno ringraziato i sanitari che se ne stanno prendendo cura e da entrambi è arrivato anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. Cambiamo argomento, la tragedia alle Maldive, riprenderanno domani le ricerche dei corpi dei quattro sub italiani. A Malea intanto è arrivato il team composto da 3 sommozzatori finlandesi specializzati in immersioni profonde, scenderanno nella grotta a 60 metri.

0: aeroporto direttamente. Intanto negli Emirati un drone ha provocato un incendio vicino alla centrale nucleare di Barak, fortunatamente senza conseguenze. E alla fine una notizia sul meteo: ancora un giorno di stabilità, poi sole e temperature estive da martedì sopra i 25 gradi.
1: E grazie davvero a Francesca Giannini, l'appuntamento con l'informazione del GR1 alle 20, tra un po' ancora Atalanta-Bologna, ci sarà spazio per il basket, torniamo immediatamente al Foro Italico Sinner Rudd, la gara che assegna il titolo maschile degli internazionali d'Italia. Emilio Mancuso.
2: È tornato a servire il numero uno del mondo Jannik Sinner, 6-4 4-3 contro Casper Ruud. Mancano due servizi per tagliare questo traguardo con Casper Ruud, che in qualche modo, come detto, è rimasto in scia a Jannik Sinner. Sbaglia però completamente questa risposta il norvegese. Siamo 30-0 sul servizio di Jannik Sinner, 30-0 serve Jannik Sinner sul 6-4, 4-3 tutto per Casper Ruud. Tantissimi personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, dello sport ad assistere a questa finale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud, che adesso piazza un gran dritto incrociato dove Sinner oggettivamente non poteva proprio arrivare, ha lasciato partire un dritto di inaudita potenza in questa occasione, quasi rabbioso Casper Ruud, 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, che serve da sinistra, 30-15 sul suo servizio Jannik Sinner contro Casper Ruud. Servizio quasi all'incrocio delle righe per Jannik Sinner contro Casper Ruud, seconda di servizio per Jannik Sinner. La risposta con il rovescio da parte di Ruud, ancora con il rovescio, il norvegese si sposta sul dritto, prova a forzare sulla riga di fondo, costringe all'errore Jannik Sinner, si gioca tutte le cartucce che ha a disposizione Jannik Sinner contro Casper Ruud, momento sicuramente decisivo di questa finale degli internazionali tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Deve cercare di tenere questo servizio e il prossimo servizio e la missione sarà compiuta. Facile a dirsi, vedremo insomma se ci riuscirà Jannik Sinner. Gli serve il servizio, ha bisogno del servizio Jannik Sinner. Ripete la prima sulla situazione di 4-3, 30 pari nel secondo set, il numero uno del mondo contro Casper Ruud. Ancora una prima di servizio per Jannik Sinner, seconda in questa occasione, aveva lasciato partire un servizio a 211 km all'ora, sempre molto indietro, sbaglia a nostro modo di vedere Casper Ruud anche sulla seconda di Sinner a stare così indietro, dovrebbe essere più aggressivo il norvegese per mettere in difficoltà Jannik Sinner, si sposta sul dritto, gran dritto lungo linea, gli risponde da par suo Jannik Sinner, che poi piazza un vincente con il dritto dal centro del campo verso sinistra, un gran dritto ad uscire da parte di Jannik Sinner, il punto del 40-30, è un punto questo pesantissimo per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Bravissimo il numero uno del mondo, è riuscito a rintanarsi sul dritto, un colpo veramente difficile. E adesso la palla corta, il tentativo di recupero di Ruud andato a buon fine, una palla corta non così corta, tant'è che Ruud ci è arrivato anche abbastanza facilmente con il rovescio incrociato, e dunque 40 pari sul servizio di Jannik Sinner contro Casper Ruud. È il momento davvero decisivo di questo game, una delle ultime chance per il norvegese di cercare di controbreccare il suo avversario e di tornare in partita. Seconda di servizio per Jannik Sinner con Casper Ruud, che risponde ancora molto indietro, dovrebbe invece essere molto più aggressivo sulla seconda da parte di Sinner, si sposta sul dritto, prova a forzare con il dritto Casper Ruud contro Jannik Sinner sul rovescio.

0: adesso ha rischiato di sbagliarlo, lascia aperto il corridoio su lungolinea di rovescio, ne approfitta Sinner, scende a rete il tentativo di pallonetto di Rude, e poi l'errore di Sinner con lo smash, l'errore di Sinner con lo smash sul pallonetto di Casper Rude, e c'è una palla break. E c'è una palla break a favore di Casper Ruud con questo errore sullo smash, non da lui, uno smash sicuramente non impossibile, questo per Yannick Sinner, ha sbagliato lo smash Yannick Sinner, vantaggio Ruud, opportunità per il norvegese di controbreccare Sinner e di tornare in partita nel secondo set e nel match. Serve alla sinistra. Ancora un servizio molto importante per Yannick Sinner. Gran servizio al centro. Con il dritto va a sfondare sul rovescio di Ruud. Va a sfondare con il dritto sul rovescio di Ruud. Chiede l'asciugamano al raccattapalle. Yannick Sinner ha cancellato questa palla break con la combinazione servizio e dritto. Il momento davvero topico nel quale Ruud ha cercato di ritornare in partita, ha avuto la palla break, ma è stato bravissimo Yannick Sinner con il servizio e poi con il dritto a chiudere con questa combinazione il punto. Adesso il servizio vincente di Yannick Sinner, vantaggio per lui, un'opportunità per andare sul 5-3. Nel secondo set per Yannick Sinner. Davvero momenti di grandissima tensione in campo, sugli spalti, perché davvero ci si sta giocando la partita in questi colpi, con Ruud che ha avuto l'opportunità di tornare nel match, di tornare in partita nel secondo set, non c'è riuscito, e Yannick Sinner che è stato bravissimo a rintanare il tentativo di recupero da parte del norvegese, che adesso sbaglia seppur di poco con il rovescio, e dunque Yannick Sinner sale 5-3 nel secondo set, un game durissimo durato 10 punti che Yannick alla fine è riuscito a portarsi a casa. Dicevamo ci sono tantissimi personaggi qui al Foro Italico. Sentiamo un flash di quello che pensa un grande campione paralimpico come Simone Barlan di Yannick Sinner. Andiamo ad ascoltarlo.
1: Lo capisci anche dall'effetto che ha sul grande pubblico, specialmente anche per i magari non addetti ai lavori, per i non appassionati di tennis. Lui ha portato il tennis, il suo sport, sulla bocca di tutti, e infatti probabilmente il numero di iscritti alla sua federazione ne sta solo che giovando. Ed è poi una bellissima persona, super umile, ho avuto modo di incontrarlo qualche volta, scambiarci qualche chiacchiera. L'ultima poco tempo fa a Madrid, prima del torneo di Madrid, ai Laureus Sports Awards, è un grande esempio sportivo per il nostro paese, di cui dobbiamo andare tutti orgogliosi.
0: Un grande esempio sportivo per il nostro paese, dice Simone Barlan di Yannick Sinner. Intanto al servizio Casper Ruud, il servizio lo vuole di diritto, vincente da parte del norvegese, che è 30-0, ha avuto l'opportunità nel game precedente di tornare definitivamente in partita. Casper Ruud è stato respinto da Yannick Sinner con quella combinazione servizio e dritto, probabilmente il momento davvero decisivo di questa finale, in quel punto, perché Sinner davvero ha respinto il tentativo di Ruud di ritornare in partita, e sarebbe stato di sicuro un set diverso, un film diverso, se ci fosse stato il controbreak da parte del norvegese, che adesso è al servizio, è 30-0, 6-4, 5-3, 30-0, tutto per Casper Ruud. Gran servizio al centro, con il dritto, scende a rete, poi con la volée di rovescio, facile sulla rete, Casper Ruud si porta a casa il punto del 40-0, tre opportunità per ritornare ancora più in scia a Yannick Sinner, per portarsi sul 4-5 nel secondo set, e poi Yannick deve portare a compimento quello che abbiamo detto, deve tenere tre servizi, lo abbiamo detto poco fa, due li ha tenuti, ne manca soltanto uno. Serve a sinistra Casper Ruud sul 40-0, tre opportunità per lui di andare sul 4-5. Non ci sorprenderebbe se Yannick sparasse una gran ris-

0: posta su questo servizio di Ruud, sia con il dritto sia con il rovescio. Invece il norvegese a commettere doppio fallo, ha tentato ace anche con la seconda di servizio. Casper Ruud sul 40-0 si può fare, 40-15 sul servizio di Casper Ruud, con Jannik Sinner che risponde praticamente attaccato ai tabelloni pubblicitari. Serve Casper Ruud, gran servizio al centro, quasi si libera di questo scambio. Jannik Sinner tiene il servizio, dunque Casper Ruud, e dopo il cambio di campo Jannik Sinner servirà per il match. Linea allo studio.
1: A tra pochissimo Emilio Mancuso per il momento cruciale di questa finale. Chiederei davvero in un flash secco a Marco Signorelli se è cominciato il secondo tempo di Atalanta-Bologna, se ci sono anche novità nelle formazioni titolari in campo dopo l'intervallo. Marco, in breve.
2: Il secondo tempo è iniziato da un minuto e mezzo, ovviamente il risultato è sempre di 0-0 tra Atalanta e Bologna, non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo. Atalanta che prova ora a spingere da sinistra con Zaleski. Studio.
1: Benissimo Marco Signorelli, torneremo al calcio tra poco, ma in realtà sarà un racconto comunque a più voci, perché inizieremo a seguire anche gara 1 di uno dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro, la sfida tra la Virtus Bologna e Trento che comincia proprio in questi minuti e ce la racconterà Nicola Zanarelli. Però l'alternanza tra i vari campi può attendere. Per ora il campo centrale è proprio il caso di dire, quello del Foro Italico, perché Jannik Sinner sta per servire per il match per il titolo degli internazionali d'Italia, che potrebbe tornare nel nostro paese dopo 50 anni esatti. Quindi in questa sfida contro Ruud ci tuffiamo ancora con Emilio Mancuso e torniamo a seguirla. Emilio, tra un po' si rigioca.
0: Sì, sta per riprendere il gioco, si prende tutto il tempo che ha a sua disposizione Jannik Sinner contro Casper Ruud, che è già pronto a rispondere il norvegese. Jannik adesso si appresta a servire, 1:41 minuti di partita con Sinner pronto al servizio. Sinner pronto al servizio contro Casper Ruud, è un momento storico, un momento importantissimo, serve per il match Jannik Sinner contro Casper Ruud. 4:15, mancano 4:15 per tagliare definitivamente il traguardo in questa finale degli internazionali. La gara risposta del norvegese, il rovescio di Ruud, ancora sul rovescio di Sinner, poi con il dritto Jannik Sinner, e poi con il rovescio dal centro del campo, un tracciante con il rovescio da parte di Jannik Sinner a portarsi a casa il punto. Meno tre al traguardo, un vincente con il rovescio di straordinaria potenza da parte di Jannik Sinner, che serve da sinistra, un gran colpo questo da parte del numero uno del mondo con il rovescio, gran servizio ad uscire con Ruud che non riesce a rispondere. Meno due al traguardo, gran servizio ad uscire per Jannik Sinner. Due vincenti per il numero uno del mondo nel momento di massimo bisogno, con il rovescio e poi con il servizio. E dunque 30-0, meno due al traguardo per Jannik Sinner. La sua chance Ruud l'ha avuta nel game precedente. 30-0, serve Jannik Sinner, serve per il match, serve per la storia, serve per riscrivere ancora la storia, una storia straordinaria, quella sua e del tennis italiano, dello sport italiano. Il dritto di Ruud, gran dritto incrociato da parte di Sinner, lo schiaffo al volo con il dritto, scende a rete il numero uno del mondo. Lavoro vincente di rovescio da parte di Jannik Sinner. Siamo 40-0, tre match point per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Tre match point per Jannik Sinner contro Casper Ruud. E dunque siamo vicinissimi a questo traguardo straordinario per Jannik Sinner. Serve da sinistra contro Casper Ruud, 40-0, 6-4, 5-4, tutto per Jannik Sinner. Seconda di servizio per lui, anche sulla seconda, molto indietro rispetto alla riga di fondo, Casper Ruud, una seconda 140.

0: 4 km all'ora, quasi timida, e poi il gran dritto lungo linea, il recupero di Rudd che rimane in campo, e poi con il dritto, e poi con il dritto chiude Jannik Sinner, braccia al cielo per Jannik il conquistatore, riscrive la storia. Il marziano sceso sulla terra, l'abbraccio tra i due giocatori, doppio 6-4, 1 ora e 45 minuti di gioco. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia sulla terra rossa del Foro Italico. Braccia al cielo, da Roma 1976 a Roma 2026, 50 anni dopo, un italiano ritorna a vincere gli internazionali d'Italia, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, con l'applauso dello stadio, l'applauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questa giornata straordinaria. 34 vittorie consecutive nei Masters 1000, Jannik che porta a casa tutti i Masters 1000, compreso Roma, l'ultimo che gli mancava, e dunque festa grande al Foro Italico per Jannik Sinner, che conquista un altro titolo, un altro trofeo. Mancava da 50 anni un italiano sul trono degli internazionali, ed ecco Jannik Sinner 50 anni dopo Adriano Panatta, e ci sarà la premiazione più tardi con Adriano Panatta che consegnerà la coppa al vincitore, un passaggio di testimone a Jannik Sinner in questa giornata incredibile, perché oltre alla vittoria in singolare l'Italia della racchetta ha vinto anche in doppio con Bolelli e Vavassori, un'altra vittoria storica, anche quella del doppio. Per il momento linea allo studio.
1: Grazie Emilio Mancuso, ci risentiremo più avanti per la premiazione, momento storico che non volevamo e non potevamo perdere in diretta su Rai Radio 1. Allora torneremo sul campo del Foro Italico più tardi, ma torniamo anche a seguire tutto ciò che vi abbiamo raccontato nei minuti precedenti, anzi aggiungiamo anche un altro tassello. Intanto chiederei un aggiornamento a Marco Signorelli, Atalanta Bologna.
2: Ottavo minuto di gioco, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Poco fa un'occasione per Raspadori, la parata di Skorupski, ma l'arbitro aveva fischiato per un tocco di mano di Kurstovic in avvio di azione, dunque non cambia il risultato. È iniziato il nono minuto, Atalanta 0 Bologna 0.
1: Grazie studio. Marco, ottimo, a tra poco. Vi presentiamo l'altro campo che sarà a rimbalzo fin quando poi non torneremo ancora al Foro Italico per la premiazione di Jannik Sinner, che ha appena vinto gli internazionali d'Italia. Parliamo di basket, parliamo dei quarti di finale dei playoff scudetto, di gara 1 tra Virtus Bologna e Trento. Nicola Zanarini, benvenuto in trasmissione.
3: Grazie, quindi buonasera dalla Virtus Arena a chi ci ascolta. È il debutto dei campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna nei quarti di finale dei playoff scudetto. Partita cominciata da 6 minuti e mezzo precisi, ne mancano 3 e mezzo alla fine del primo quarto, con la Virtus in vantaggio 20-16 sull'Aquila Trento, che oggi deve fare a meno di un giocatore importante come Devante Jones, che è in panchina ma non entrerà, è acciaccato. Nella Virtus mancano Capitan Paiola, che dopo un lungo infortunio a un ginocchio si è fatto male all'altro, una distorsione da verificare nei prossimi giorni, fuori anche per scelta tecnica la acciaccato Morgan per la verità, e Smailagic. Primo quarto che è andato via piuttosto sul filo dell'equilibrio, con Trento che si è presa anche qualche punto di vantaggio, e poi un contro break soprattutto con Carson Edwards, 8 punti per lui, e Daniel Hackett 6. Siamo sul 20-16, va a sbagliare il primo e a segnare il secondo libero Maube, quindi 20-17, 3 minuti e mezzo da giocare la Virtus Arena, 20-17 per la Virtus sull'Aquila Trento. Viene allo studio.
1: Grazie Nicola, per i prossimi minuti e fino alle successive indicazioni che arriveranno dallo studio andiamo al rimbalzo tra calcio e basket. Dunque Atalanta Bologna 37esima di Serie A, e Marco Signorelli è pronto per noi. Nicola Zanarini continuerà a raccontare Virtus Bologna Trento, gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro. Ripartiamo da Bergamo, Marco Signorelli a te.
2: Decimo della ripresa, Atalanta 0 Bologna 0, una rimessa dal fondo in favore dell'Atalanta con Carnesecchi che si appresta a batterla. Questo è un risultato che premierebbe l'Atalanta, perché darebbe alla formazione di Palladino la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Conference League, settimo posto che dopo la vittoria dell'Inter in Coppa Italia dunque dà la possibilità di partecipare a questa competizione, e per l'Atalanta sarebbe un buon risultato al termine di una stagione altalenante, ma comunque porterebbe ancora una volta la formazione bergamasca in Europa, seppur nella competizione meno prestigiosa. Ora un fallo laterale dal settore di sinistra per l'Atalanta, con Zaleski che va a battere. Atalanta che in questo secondo

0: Tempo attacca da sinistra verso destra, Atalanta, lo ripetiamo, con la classica divisa di casa con la maglia nera azzurra, calzettoni e calzoncini neri, Bologna invece in bianco con inserti e numeri bianchi, prova a spingere ora l'Atalanta con Kostovic che fa sportellate con Eghem sulla tre quarti, alla meglio il giocatore del Bologna che prova a ripartire ora con Roro che supera la linea di metà campo, cede il pallone a sinistra per Miranda, Miranda che converge verso il centro, cerca l'assistenza di un compagno, alla fine cambia fascia e va a destra da João Mario, João Mario costretto a tornare indietro perché si chiudono le maglie nerazzurre, allora si riparte dal cerchio di centrocampo con Freuler, dodicesimo minuto del secondo tempo, Atalanta 0 Bologna 0, andiamo al basket, Zanarini.
1: Grazie signorelli, 2 minuti e mezzo precisi alla fine del primo quarto con la Virtus che cerca di scappar via, 26-17 più 9 massimo vantaggio su Trento che ha subito un parziale di 6-0 con due triple ravvicinate di Carson Edwards al suo debutto nei playoff italiani, forse sarà anche il primo e unico anno che lo vedremo in Serie A, e poi a seguire Luca Vildosa, un altro che appunto è arrivato quest'anno alla Virtus con due triple, hanno portato a più 9 la Virtus, campione d'Italia, che però non può sottovalutare questo impegno contro Trento che è arrivata ottava, quindi si qualificata ai playoff proprio all'ultima giornata battendo in casa Milano e Trento che qua durante la stagione regolare era andata a vincere recuperando anche uno scarto di meno 20, quindi sicuramente il coach Jakovlevic che ha preso il posto nelle ultime settimane di Ivanovic dovrà chiaramente stare molto attento a questa squadra anche per le pesanti assenze. Si ricomincia a giocare dopo il time out chiamato da Cancellieri che non sarà più l'allenatore di Trento la prossima stagione, vediamo soltanto questa azione prima di tornare al calcio e ad Atalanta Bologna. C'è in possesso di palla DJ Stewart, miglior marcatore al momento per Trento con 5 punti, palla che viene sporcata, recuperata da Carson Edwards che subisce un fallo al limite dell'antisportivo, un fallo di frustrazione da parte di Hassan che esce, torna in panchina, entra Yoghela, quindi Trento un po' in difficoltà adesso, 26-17 per la Virtus, 2 minuti e 10 secondi da giocare e quindi Virtus che cerca di andarsene e arbitri che stanno confabulando tra loro per capire se questo fallo fosse antisportivo o meno. Sembra di no, 26-17 per la Virtus su Trento, 2 minuti e 10 secondi da giocare al termine del primo quarto e torniamo a Bergamo.
0: A Bergamo il cronometro dice che sono trascorsi 12 minuti e 55 secondi dall'inizio del secondo tempo, non si sblocca però il risultato, sempre 0-0, attenzione però con Raspadori, il sinistro respinto dalla difesa del Bologna, dicevamo 0-0 tra Atalanta e Bologna con Jim City che prova ad alimentare l'azione offensiva dei suoi con un pallone alto per Zaleski che non può controllarlo, interviene ancora una volta la difesa del Bologna, questa volta con Elland, Anor però va a intercettare il pallone, non trova compagni, trova invece il portiere del Bologna Skorupski che ha tutto il tempo per controllare, intanto è rimasto a terra Anor, potrebbe esserci un piccolo problema fisico per lui, sarebbe un problema questo per l'Atalanta anche perché oggi già Scalvini e Jim City sono scesi in campo pur avendo dei problemi fisici, una tendinopatia per Jim City, una distrazione alla caviglia per Scalvini, anche con la Zinac non sta benissimo, una contusione al ginocchio per lui, prova a rialzarsi però Anor, entrano in campo anche i sanitari dell'Atalanta, ne approfittano alcuni giocatori per andare a rinfrescarsi a bordo campo, allora il gioco è ancora fermo, inizia il 15° minuto alla New Balance Arena, Atalanta 0 Bologna 0, Zanarini.
1: 1 minuto e 22 secondi da giocare alla Virtus Arena con i bianconeri campioni d'Italia, i padroni di casa avanti di 9 punti ma il massimo vantaggio è stato raggiunto poco fa sul 28-17 con un tiro di Holston Junior entrato da poco, adesso entra anche Francesco Ferrari, uno dei giocatori giovani più promettenti e rimarrà a differenza di tanti altri come suo compagno di squadra Niang in Italia anche l'anno prossimo, Niang che andrà in un college americano, davvero una fuga non di cervelli ma di mani in questo caso, insomma, staremo a vedere, speriamo che il campionato italiano non si impoverisca troppo, sicuramente adesso possiamo goderci addirittura un derby tra fratelli Niang, Saliu, giocatore della Virtus e Sheik che non è ancora entrato in campo oggi, sarà la terza volta, anzi lo vediamo proprio entrato in campo da poco, sarà la terza volta che si sfidano i due, una vittoria a testa entrambe in trasferta, prima la Virtus ha sbancato Trento e poi è successo il contrario, va Diarra a sbagliare il secondo tiro libero, quindi 29-19 più 10 tondo per la Virtus, 1:15 alla fine del primo quarto, in cui la Virtus appunto cerca di mettere un mattone importante soprattutto grazie a Carson Edwards. 11 punti per lui, anche se con diversi tiri sbagliati. Adesso va a sbagliare anche Stewart, palla recuperata sotto canestro da Baye. Il camerunense va appunto a ottenere

0: un rimbalzo d'attacco e anche il fallo subito, e avrà due tiri liberi. 29 a 19 per la Virtus su Trento, 1:03 da giocare nel primo quarto di questa gara 1 dei quarti di finale del playoff scudetto, e torniamo a Atalanta-Bologna.
1: E se n'è andato più di un quarto d'ora della ripresa, la New Balance Arena sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, e noi cediamo la linea a Roma per qualche secondo.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
1: 17esimo minuto del secondo tempo, Atalanta 0, Bologna 0, uno stop di testa di De Ketelaere nella zona centrale del campo, poi però la perde, la riconquista Anor con il fisico, prova a farsi largo, forse subisce anche fallo da Pobega, e così indica la zona centrale del campo l'arbitro, calcio di punizione per l'Atalanta con Anor che resta a terra, Pobega che deve anche stare attento perché è già ammonito, l'unico ammonito di questa partita, intervento certamente non cattivo ma falloso sulla gamba destra del giocatore, quello del numero 4 del Bologna, gioco che è ripreso ora con l'Atalanta che prova ad attaccare da destra con Zappacosta per Kurcevic al limite dell'area, va sul lato corto dell'area di rigore sul settore di destra, poi per De Ketelaere il gioco di gambe del giocatore belga che converge sul sinistro, pensa al tiro il sinistro di De Ketelaere, il pallone che però esce e non di poco alla destra della porta, difesa da Skorupski, allora gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della formazione rosso-blu, il cronometro segna 17 minuti, 15 secondi nella ripresa, Atalanta 0, Bologna 0, e torniamo ai playoff. Virtus-Bologna, Trento, Zanarino.
0: Grazie signorelli, Virtus che continua a segnare da 3, 5 su 10, 50% preciso e più 11 con l'ultimo pallone in mano a Iago Dos Santos, playmaker brasiliano di bassissima statura che però si butta in mezzo ai giganti di Trento, va a sbagliare, a perdere palla che finisce tra le mani di Shikiniang che prova un tiro da 20 metri, palla che colpisce la parte alta del tabellone, quindi finisce il primo quarto con la Virtus avanti abbastanza agevolmente 32 a 21 con 11 punti di Carson Edwards e 6 di Daniel Hackett, dall'altra parte ce ne sono 5 per DJ Stewart che è il miglior marcatore della squadra di Cancellieri, che adesso deve cercare durante questi due minuti di intervallo di rimettere a posto un po' di cose per non lasciare scappare via la Virtus. Ricordiamo però il precedente della stagione regolare con la Virtus che andò avanti di 20 e poi perse in casa, quindi alla fine del primo quarto la Virtus è avanti di 11 punti su Trento e da qui torniamo a Bergamo.
1: A Bergamo siamo al 19esimo minuto, Atalanta 0, Bologna 0, arrivano le prime sostituzioni, ne fa 3 in una volta Palladino perché sono entrati Pasalic, Musa e Sulemana rispettivamente al posto di Daron, Zaleski e Raspadori, dunque prova a inserire forze fresche il tecnico dell'Atalanta, non si è ancora battuta la famosa rimessa dal fondo di cui parlavamo nel precedente collegamento, viene battuta ora da Skorupski con il Bologna però che fatica a tenere il possesso di palla, infatti lo perde, poi De Ketelaere per Ederson che allarga destra per Zappacosta c'è su di lui Miranda, non riesce a trovare lo spazio per il cross, allora va indietro dal neo entrato Pasalic, ancora lo scambio con Zappacosta e Pasalic all'indietro per Jim City che dopo l'uscita di Deron porta la fascia di capitano, il gioco si sposta a sinistra ancora con un altro neo entrato, questa volta con Musa che prova a farsi largo da solo, va verso la zona centrale del campo però non riesce poi a concludere, allora decide di appoggiare per Ederson, ancora a sinistra questa volta per Sulemana il cross di sinistro direttamente tra le braccia di Skorupski, 19 minuti 30 secondi, Atalanta 0, Bologna 0, torniamo ai playoff di basket.
3: Chiedo scusa, interveniamo da studio per tornare al Foro Italico dove tutto pronto per la cerimonia di premiazione, dove Yannick Sinner ha appena riportato il titolo del singolare maschile in Italia dopo mezzo secolo. Emilio Mancuso, tutto sta per cominciare.
4: Tutto sta per cominciare perché sono entrati in campo, per così dire, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Adriano Pananta, il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Bodi, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, e dunque intanto si consegna il piatto all'arbitro di questa finale in attesa poi naturalmente di Casper Ruud e poi di Yannick Sinner che chiuderà per così dire

0: delle premiazioni, 34 vittorie consecutive, lo abbiamo detto, nei tornei Masters 1000 per Sinner. A 24 anni è diventato il secondo giocatore della storia, dopo Novak Djokovic, a vincere tutti e 9 i Masters 1000. Mancavano gli internazionali, ci è riuscito adesso da qualche minuto Jannik Sinner. Djokovic ci riuscì dopo i 30 anni, Jannik ci è riuscito a 25 anni, e tra l'altro sono 6 Masters 1000 consecutivi, per Jannik Sinner non c'era riuscito mai nessuno. Tra l'altro i 3 tornei sulla terra battuta, Monte Carlo, Madrid e Roma, questo trittico, il triplete sulla terra, riuscì soltanto a Rafa Nadal nel 2010, 16 anni dopo c'è riuscito Jannik Sinner. E capite bene la portata di questo evento. Intanto Casper Ruud riceve il piatto dal presidente Mezzaroma e dall'amministratore delegato di BNP Paribas Goitini, Elena Goitini. E dunque sentite l'applauso per Casper Ruud, che la sua finale l'ha giocata doppio 6-4, ricordiamo, per Jannik Sinner, che ha servito il 64% delle prime palle, ha ottenuto con la prima l'83% dei punti, e dunque ancora con il servizio fare la differenza. Jannik Sinner, 26 vincenti, 15 errori gratuiti per il numero uno del mondo, praticamente alla pari, 22 vincenti e 23 errori per Casper Ruud. E dunque questo torneo, che doveva essere, per così dire, di preparazione per il Roland Garros, si è trasformato nell'ennesimo trionfo per Jannik Sinner. L'applauso colare dello stadio, a cominciare da quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla destra di Casper Ruud. L'applauso per il norvegese, che il suo torneo l'ha giocato alla grande, ha raggiunto per la prima volta la finale in questo torneo. Adesso sentiremo anche quello che ha da dire Casper Ruud, intervistato sul campo. Intanto però andiamo un secondo allo studio, e poi, in attesa naturalmente di vedere la premiazione con Jannik Sinner, intanto Ardone, studio.
1: Senza dubbio Emilio Mancuso, ma io subito torno a coinvolgere i nostri inviati per raccontare calcio e basket. Era il turno di Nicola Zanarini, quindi riparto da te. Nicola, darai la linea dopo un aggiornamento flash a Marco Signorelli, e poi ancora studio per tornare all'Aforo Italico. Virtus Bologna Trento, Zanarini.
2: Sì Guido, Virtus che è in vantaggio di 10 punti, ha toccato il più 12 massimo scarto poco fa con una tripla di Francesco Ferrari, che ha il fratello che gioca a Cividale, mentre ci sono i due fratelli Niang entrambi sul parquet adesso, che si stanno proprio scontrando uno contro l'altro. Niang spalle a canestro, serve Iago Dos Santos che va a sbagliare la tripla, e sarà rimessa in attacco per la Virtus a 7 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, più 10 Virtus su Trento, 35-25. E torniamo a Bergamo, Signorelli.
3: A Bergamo siamo al 24esimo minuto, quindi se n'è andato più della metà anche di questo secondo tempo, sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Da raccontare ci sono principalmente le sostituzioni, perché ne ha effettuate 3 anche italiano. Attenzione però, c'è un tentativo del Bologna con il cross da sinistra di Miranda, con la palla che arriva proprio a uno dei nuovi entrati, Orsolini, che prova a lottare sul lato corto dell'area di rigore, ma c'è l'intervento di Musa che mette il pallone in fallo laterale, riesce anche a farlo carambolare sui piedi del giocatore rossoblu. Dicevamo, sono entrati Moro, Orsolini e Dallinga, sono usciti Pobega, Bernardeschi e Castro. 25esimo del secondo tempo, Atalanta 0 Bologna 0. Studio.
1: Perfetto, io vi ricordo che la nostra giornata con Domenica Sport su Rai Radio 1 sarà ancora lunga e densa di eventi, perché intanto, andando in ordine cronologico, alle 20 comincerà Catanzaro-Palermo, che è la semifinale di andata dei playoff di Serie B. Ieri c'è stato già il 2-2 tra Juve Stabia e Monza nell'altra sfida, poi ci saranno in entrambi i casi le gare di ritorno. Andremo avanti naturalmente con Virtus Bologna-Trento, e in serata il tutto andrà a confluire nel pacchetto di tutto il calcio minuto per minuto, con le ultime 3 partite della 37esima di Serie A, importantissime nella zona salvezza, ovvero Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Un ultimo giro flash ancora sui due campi per ribadire minuto punteggio e poco più, qualche cenno di cronaca anche tra calcio e basket, e poi saremo alla Foro Italico al momento opportuno per la premiazione di Jannik Sinner, il passaggio di consegne con Adriano Panatta mezzo secolo dopo. Ma intanto, Signorelli, ancora ti chiamo in causa per Atalanta Bologna.

0: 5:30 sul cronometro, ancora 0-0 tra Atalanta e Bologna, con il pallone ora tra i piedi del portiere del Bologna Skorupski, che rilancia lungo a cercare Dallinga, che stoppa il pallone ma lo tiene soltanto per qualche secondo perché glielo porta via in maniera un po' ruvida, commettendo fallo anche Pasalic. Dunque ci sarà un calcio di punizione, sta per iniziare il 27esimo minuto. Atalanta 0 Bologna 0. Andiamo al basket, Zanarin.
1: Qua a Virtus Arena siamo nel corso del secondo quarto, mancano 6 minuti e 48 secondi all'intervallo lungo. Va a sbagliare un tiro da 3 di Jay Stewart, c'è un fallo però della difesa, sembra di Iallo, quindi la palla rimarrà tra le mani dei bianconeri di Trento. Bianconeri entrambe le formazioni che si stanno sfidando in questa gara 1 dei playoff scudetto. Ricordiamo Virtus campione in carica, che comincia la difesa del titolo, Trento che è arrivata ai playoff proprio all'ultima giornata da ottava. 35 a 25 per la Virtus su Aquila Trento, 6 minuti e 45 da giocare nel secondo quarto. Studio.
2: Grazie, a tra poco con entrambi. Emilio Mancuso, intanto il Foro Italico rende giustamente onore anche allo sconfitto, un pur sorridente Casper Ruud. Emilio.
3: Sì, assolutamente sì, non abbiamo il ritorno di quello che ha detto Casper Ruud. Sorride perché il suo torneo tutto sommato lo ha vinto, arrivando in finale per la prima volta in questo torneo, gli internazionali d'Italia, e dunque Casper Ruud arrivato in finale, doppio 6-4 per Jannik Sinner. Arriva il momento del nuovo imperatore di Roma, Jannik Sinner. Ricorda lo speaker le 34 vittorie consecutive di Jannik Sinner nei tornei Masters 1000, 29 vittorie aggiungiamo noi dall'ultima sconfitta, quella di Doha nei quarti di finale contro Mensik a febbraio. Alla coppa in mano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È dunque un onore altissimo per Jannik Sinner, si avvicina anche Adriano Panatta che stringe la mano a Casper Ruud accanto al presidente Mattarella, che continua ad avere la coppa in mano, e si alza adesso Jannik Sinner, saluta il pubblico Jannik Sinner, si avvicina al palco, il bacio con l'amministratrice delegata di BNP Paribas, poi il saluto con Bodi, l'abbraccio con Binaghi, e finalmente la coppa direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'abbraccio anche con Adriano Panatta, questo passaggio di consegne da Roma 1976 a Roma 2026. 50 anni dopo, un italiano ritorna a trionfare agli internazionali. Jannik Sinner compie anche questa impresa davvero straordinaria per lui. Compirà 25 anni l'11 di agosto Jannik Sinner, e dunque a 24 anni compie un'impresa incredibile, porta a casa tutti i Masters 1000. Tra l'altro è il decimo Masters 1000 in bacheca, si mette in mezzo tra il presidente Mattarella e il presidente Binaghi, si avvicina al presidente Mattarella Jannik Sinner, in un momento straordinario per lo sport italiano, per il tennis italiano, qui sul centrale del Foro Italico. E dovrebbe arrivare l'inno a questo punto, oppure no, ancora c'è un'intervista adesso, l'intervista di rito con Jannik Sinner, che tiene in mano la coppa. Andiamo ad ascoltare le parole di Jannik Sinner.

0: positivo anche fuori dal campo con la tua fidanzata.
1: Then I also need to speak in English because of Darren and Ale, but then guys, thank you so much for everything you are doing for me. I know a very important part is on court, but I would like to thank also my physical staff, Umberto, Ale, Andrea, to put my body week after week in the best possible shape and being ready for this kind of result. So, grazie mille.
0: E ringraziamento al suo team, in particolar modo allo staff medico che lo rende ogni settimana così forte e in grado di poter essere competitivo.
1: Poi è un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente, Angelo. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di avere di nuovo questo trofeo qua. E poi niente, voglio ringraziare Racata Palle, tutte le persone che... Tutte le persone che fanno tutto il meglio per farci sentire a casa. Paolo, grazie mille per tutto. È stato un giorno storico, il doppio, è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile. L'anno scorso Jazz ha vinto sia singolare che doppio con Sara, e stiamo continuando a provare a dare il nostro meglio qua, soprattutto davanti a voi. E sin dal primo giorno è stato un gran piacere essere qua. Grazie mille per il supporto, grazie per tutto quello che mi avete dato. Sono state due settimane veramente lunghe, con tanta tensione, con tantissimi momenti bellissimi. Quindi grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie.
2: Questi era dunque Jannik Sinner, ancora accanto al presidente Mattarella, un bel siparietto dobbiamo dire tra lui e il presidente. Adesso parlano fitto uno accanto all'altro in questa serata davvero storica, straordinaria per il tennis italiano, con questo passaggio di consegne che c'è stato qui direttamente sul centrale del Foro Italico 50 anni dopo, o giù di lì, perché manca qualche giorno davvero ai 50 anni. Era il 30 maggio 1976, siamo al 17 maggio 2026, per questo passaggio di consegne straordinario tra Adriano Panat. Si diceva un tempo c'è solo Adriano, adesso invece c'è solo Sinner, o quasi, per quanto riguarda il tennis italiano, ma c'è soprattutto Sinner. Due mesi davvero straordinari, questa cavalcata incredibile, cominciata a Indian Wells, poi proseguita a Miami con il Sunshine Double, poi a Monte Carlo con il faccia a faccia in finale contro Carlos Alcaraz, una finale storica che valeva anche il numero uno del mondo e che Jannik è riuscito a portarsi a casa. Poi l'infortunio di Alcaraz a Barcellona e Sinner che decide di andare a Madrid. Intanto lascia il campo il Presidente della Repubblica. Il nostro applauso anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un grande, grandissimo, appassionato

0: di sport. Adesso si avvicina alla bottiglia di champagne stavolta, chissà, vediamo se riesce a stapparla bene, se il prosecco, quello doppio italiano, è quello giusto per Jannik Sinner. A Madrid non c'è riuscito, è stato più veloce Zverev rispetto a lui con il tappo di champagne. Vediamo se ci riesce Jannik Sinner stavolta a stappare prima del suo avversario in finale la bottiglia per sancire questa vittoria così importante, questa vittoria così straordinaria. Larga le braccia Ruud, non ci riesce, vediamo se Sinner riesce a stappare la bottiglia, e ci riesce, innaffia anche Ruud, riesce a stapparla davvero la bottiglia del prosecco italiano, che evidentemente è migliore di quello spagnolo. Per Jannik Sinner porge la bottiglia, un sorso anche per Casper, un sorso per Casper Ruud, un sorso non può mancare per Jannik Sinner a festeggiare ulteriormente questa serata così bella, così importante per lui, per lo sport italiano, per il tennis italiano, con la vittoria agli internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta. E quell'anno, nel 1976, ci fu l'accoppiata straordinaria Roma-Parigi, dunque internazionali più Roland Garros del grande Adriano. Vedremo se Jannik Sinner riuscirà a compiere anche questa impresa. Intanto è sempre più numero uno del mondo, da domani saranno 72 settimane al vertice della classifica mondiale per Jannik Sinner, che ha battuto con un doppio 6-4 Casper Ruud ed è salito sul trono del Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. Dal campo centrale del Foro Italico, con la collaborazione tecnica di Federico Foroni, linea che può tornare allo studio di Roma.
1: E grazie davvero Emilio Mancuso, immenso Jannik Sinner. Ne continueremo a parlare nel corso della serata e poi nel corso dei nostri appuntamenti con l'informazione del GR1. Torniamo alla racconta in diretta di tutto ciò che accade ovviamente in questi minuti tra calcio e basket. Ripartirei da Atalanta-Bologna, 37esima di Serie A, da Marco Signorelli. A seguire Nicola Zanarini, Virtus Bologna-Trento, playoff basket, gara 1 dei quarti di finale. Marco, la situazione?
2: Si è accesa la sfida tra Atalanta e Bologna, perché al 33esimo del secondo tempo il Bologna è passato in vantaggio con Orsolini, dunque conducono gli ospiti con un gran gol di Orsolini con il cross da sinistra di Ro, ed è stato molto bravo il numero 7 rosso-blu a sbucare alle spalle della difesa dell'Atalanta e con il sinistro al volo a mettere il pallone alle spalle di Carnesecchi. Dunque al 39esimo Atalanta 0 Bologna 1, e noi cediamo la linea a Roma per un secondo mini spot.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 39esimo minuto, Atalanta 0 dunque Bologna 1. C'è stata anche una sostituzione nelle file dei padroni di casa, è entrato Bakker al posto di De Ketelaere. Ora però è ancora il Bologna che fa possesso nella propria metà campo, che prova a sviluppare il proprio tema offensivo da destra con João Mario in tarcetta. Il pallone Musa con un fallo, però allora ci sarà un calcio di punizione nella propria metà campo per il Bologna nel settore di destra. Musa che sportivamente va a dare la mano a João Mario, aiuta l'avversario a rialzarsi. Gioco fermo, 40esimo, Atalanta 0 Bologna 1, si continua a giocare anche tra Virtus Bologna e Trento, gara 1 dei playoff di basket. Zanarini.
4: Sì, Signorelli, e se la Bologna rosso-blu del calcio sorride, lo fa anche quella bianconera della pallacanestro. 48-29, più 19, massimo vantaggio per la Virtus, con Luca Vildoza che è andato anche a recuperare una palla poco fa, ha cercato un assist spettacolare per Hackett, proprio mandando la palla all'indietro. Hackett che va a rubare un pallone, furbissimo. Virtus a più 21 e palla in mano, con un fallo in attacco però di Saliu Niang, che sta affrontando suo fratellino Sheikh, 17 anni per Sheikh, 20 anni per Saliu. Davvero molto interessante anche questo derby interno alla sfida tra Virtus e Trento, tra due dei giovani più promettenti della pallacanestro italiana. Dicevamo, insomma, Virtus campione d'Italia che sta volando via, come era però successo già nella partita di stagione regolare, più 20, e poi vinse Trento. Quindi sicuramente coach Jakovlevic non chiederà ai suoi giocatori di staccare la spina. Sul più 21-50 Virtus Olidata Bologna, 29 Aquila Trento, 1-48 da giocare nel secondo quarto, e direi di tornare allo studio.
1: Invece riprendiamo con il rimbalzo senza passare

0: dallo studio, ma non c'è nessun problema. Zanarini, ricominciamo con Marco Signorelli, Atalanta Bologna, e poi via il basket e si ripartirà sempre. Vai Marco.
1: 4 minuti e mezzo più recupero alla fine di questa sfida tra Atalanta e Bologna. Spinge ancora il Bologna da sinistra con Roque, corre a recuperare un pallone, lo salva, un gioco di gambe con Scalvini, poi all'indietro per un compagno con il pallone che torna a centrocampo con Freuler. Il Bologna che riparte ancora una volta dal cerchio di centrocampo con Elland, a destra per João Mario, all'indietro per Hegem. Bologna che ora proverà a gestire questo vantaggio che non sarebbe comunque sufficiente neanche con il successo la settimana prossima del Bologna e un'eventuale sconfitta dell'Atalanta per consentire alla formazione d'italiano di andare a giocare l'anno prossimo la Conference League, perché la classifica avulsa negli scontri diretti premierebbe comunque l'Atalanta. E ancora il Bologna che fa girare palla nella propria metà campo con i due difensori centrali che si scambiano il pallone, poi vanno a sinistra da Moro che rilancia lungo per il colpo di testa di Dallinga, non può arrivarci però Freuler, e allora l'Atalanta ora che prova a costruire con Pasalic con il sinistro per Sulemana, all'indietro per Anor, mentre non eravamo collegati ancora sul risultato di 0-0 c'era stata un'occasione per Sulemana con un cross dalla destra di Zappacosta, il colpo di testa di Sulemana terminato però sul fondo. 43esimo minuto di gioco, Atalanta 0 Bologna 1. Torniamo al basket, Zanarini.
2: 50 secondi alla fine del primo tempo alla Virtus Arena con l'ennesimo tiro di Carson Edwards che va a sbagliare, miglior marcatore della partita con 13 punti, la palla però gli torna in mano dopo un rimbalzo d'attacco della Virtus che sta sostanzialmente dominando, più 21, più 22 poco fa il massimo vantaggio, tira per l'ennesima volta Carson Edwards che sporca ancora le sue percentuali, ma c'è il rimbalzo in attacco di Nicola Achele che sfrutta uno dei pochi momenti concessigli dal neo coach della Virtus Jakovlevic. Adesso si va a palleggiare dietro la schiena, Vildoza cerca un altro assist meraviglioso con Carson Edwards che lo sfrutterà andando in lunetta e dopo essere caduto a terra dolorante. Tutto direi questo massimo vantaggio più 22 di poco fa si spiega con le percentuali al tiro, Virtus 10 su 13 da 2, 7 su 16 da 3, Trento 12 su 19 da 2, 1 su 12 dall'arco dei 6,75. Ci saranno due tiri liberi per Carson Edwards sul 53 a 32 per la Virtus su Trento quando mancano 22 secondi e 9 decimi all'intervallo lungo. Torniamo a Bergamo, Signorelli.
1: A Bergamo mancano meno di un paio di minuti più recupero alla fine della partita con il Bologna che conduce per 1-0 sull'Atalanta. Ci sono stati due cambi, ha esaurito le sostituzioni l'Atalanta perché è entrato Kolasinac al posto di Zappacosta, quarto cambio per il Bologna con Dominguez che ha preso il posto di Rowe. Positiva la prestazione del giocatore anglo-giamaicano che ha servito l'assist a Orsolini per il gol realizzato al 33esimo della ripresa che finora sta decidendo questa partita. Ora c'è un calcio di punizione in favore del Bologna all'altezza della propria tre quarti con Skorupski che fa cenno ai compagni di salire, vuole pensarci lui, sarà lui a battere questo calcio di punizione, quindi salgono anche i difensori centrali con Skorupski che va a posizionare meglio il pallone, poi però lo gioca corto per Miranda a sinistra, prova ad andare a mettergli pressione Musa e allora Miranda va ancora all'indietro con estrema calma per Hegem in orizzontale, Hegem in orizzontale per Elland, poi per João Mario in avanti e per Dallinga torna indietro l'olandese ex Tolosa, poi un rilancio a cercare lo scatto di Ferguson che conquista il pallone, lo serve Orsolini, il sinistro di Orsolini dal vertice destro dell'area di rigore, il pallone però alto direttamente sul fondo. Il cronometro dice 44 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 1. Torniamo al basket, Zanarino.
2: E qua la Virtus Arena, mancano soltanto un secondo e 8 decimi alla fine del primo tempo dominato dai campioni d'Italia in carica della Virtus Olidata Bologna, 55 a 32, massimo vantaggio ritoccato continuamente in un secondo quarto in cui Trento è stata capace di segnare soltanto 11 punti contro 23 e soprattutto sugli scudi c'è Carson Edwards nonostante delle percentuali al tiro non particolarmente esaltanti per la stella della Virtus Bologna che ha segnato 15 punti ma appunto tirando con 1 su 3 da 2 e con 3 su 8 da 3. Fatto sta che comunque la Virtus tira molto meglio di Trento come percentuali di squadra. Adesso c'è stato Trento che aveva anche la palla per chiudere il primo tempo appunto con la palla in mano, invece è andata a perdere per l'ennesima volta palla la squadra di coach Cancellieri.

0: Barbieri, un coach che è sulla strada d'uscita da Trento, è già stato annunciato che se ne andrà. Vediamo soltanto quest'ultima azione, manca davvero pochissimo, un minuto e un secondo e otto decimi alla fine. Rimessa in attacco per la Virtus, Vildoza per Francesco Ferrari, che va a sbagliare un semigancio che si incoccia, che incoccia sul primo ferro. Quindi finisce il primo tempo di gara 1 di quarti di finale dei playoff scudetto tra i campioni carica della Virtus Solidata Bologna e l'Aquila Trento, 55 a 32 per Bologna, con 15 punti di Carcenero. Dall'altra parte ce ne sono 8 di Maugbe e 7 di DJ Stewart. 55 Virtus Bologna, 32 Aquila Trento all'intervallo, e quindi ci risentiremo più tardi. Intanto linea che torna a Bergamo, Signorelli.
1: A Bergamo siamo entrati nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi dal signor Daniele Perenzoni di Rovereto, con il Bologna che conduce sempre 1-0 per sull'Atalanta grazie alla rete realizzata al 33esimo da Orsolini, con l'Atalanta che prova a spingere. Cantano comunque i tifosi nerazzurri, perché questo risultato permetterebbe comunque all'Atalanta di guadagnare aritmeticamente la promozione alla prossima la qualificazione alla prossima Conference League. Ancora il Bologna in possesso di palla con Freuler nella propria metà campo davanti alla difesa, e ora Helland all'indietro per Skorupski che fa girare la palla a sinistra per Egem in avanti a cercare il colpo di testa di Dominguez, che non è un gigante però, e viene scavalcato dal pallone che diventa preda addirittura di Carne Secchi, che allora prova a far ripartire l'azione. Atalanta che prova a muoversi da destra con Musa, che però si fa rubare il pallone da Dominguez, lo riconquista però allora Bakker, lo scambio di prima con Kurslovic. Si è visto poco oggi l'attaccante montenegrino, che ora sbaglia il passaggio di ritorno per il compagno e regala una rimessa con le mani al Bologna nel settore difensivo di sinistra. La rimessa con le mani già effettuata, arriva però la testa di Scalvini a riconquistare il pallone, servire Pasalic che con il sinistro serve sulle mani sulla corsa, non riesce però a stoppare la palla. Allora l'intervento di Helland e poi il colpo di testa di Orsolini, la palla che danza nella zona del cerchio di centrocampo, c'è un fallo commesso da Ederson e il calcio di punizione in favore del Bologna. Ritmi ora piuttosto bassi, ritmi da finale di stagione, con i tifosi dell'Atalanta che continuano comunque a incitare la propria squadra, mentre il Bologna si appresta a battere questo calcio di punizione con l'arbitro Perenzoni di Rovereto, che fa segno che il gioco può riprendere. Allora la battuta, il pallone sulla destra per João Mario dentro a cercare Danlinga, che però viene anticipato ancora dal ritorno di Ederson, che poi per non correre rischi preferisce servire all'indietro Carne Secchi. Si va a sinistra, ma il pallone torna ancora una volta da Carne Secchi, e Kolasinac che restituisce il pallone al proprio portiere, poi Carne Secchi a destra per Scalvini, ora Musa che tenta il lancio lungo, lo stop di petto nella zona centrale del campo di Sulemana, arriva Pasalic che serve Kurslovic al limite dell'area, entra in area Kurslovic, il destro, la respinta di Skorupski e poi Kurslovic che non arriva sul pallone per la ribattuta, troppo lungo il pallone sul fondo, ma la grande occasione per l'Atalanta quasi allo scadere quando mancano 10 secondi alla fine della partita per pareggiare questo match, l'occasione per Kurslovic a tu per tu con Skorupski, con Kurslovic che ha provato con il destro a indirizzare il pallone alla sinistra di Skorupski, bravo con il riflesso con il braccio sinistro a chiudere la porta. C'è un calcio d'angolo ora per l'Atalanta quando sono finiti anche i 4 minuti di recupero, presumibilmente questa sarà l'ultima azione di questa partita, calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra che viene battuto ora il pallone nel mezzo, la difesa del Bologna libera, arriva un fischio dell'arbitro che ha fischiato però un fallo, non la fine della partita, allora probabilmente darà il tempo ancora di battere questo calcio di punizione, vedremo se sarà così. Non è così perché arrivano i 3 fischi del signor Perenzoni. Allora finisce questa partita tra Atalanta e Bologna, una Atalanta che conquista dunque la Conference League da disputare nella prossima stagione. Nonostante la sconfitta per 1-0, il Bologna vince questa partita grazie alla rete segnata al 33esimo del secondo tempo da Orsolini. C'è ancora una giornata da giocare, l'Atalanta che sarà impegnata fuori casa contro la Fiorentina, dunque saluta il proprio pubblico in questa stagione con una sconfitta. Per il Bologna invece la passerella finale al Dall'Ara domenica prossima contro i campioni d'Italia dell'Inter. Dunque ribadisco il finale dallo stadio, dalla New Balance Arena di Bergamo. Il Bologna

0: batte l'Atalanta 1-0 grazie alla rete di Orsolini. Ed è tutto da Bergamo, cedo la linea definitivamente allo studio.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: di Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Domenica Sport.
6: Mancano 4 minuti allo scoccare delle 20 e noi riprendiamo la linea da Saxarubra. Indolore la sconfitta interna dell'Atalanta 1-0 per il Bologna. La squadra di Paladino comunque manterrà il settimo posto e dunque si qualificherà per la Conference League, più 3 proprio sugli uomini di Italiano, ma i bergamaschi sono avanti per gli scontri diretti, per la differenza reti degli scontri diretti in virtù del 2-0 all'andata proprio alla Dall'Ara. Il tutto nel giorno in cui a scrivere e riscrivere la storia dello sport e del tennis italiano è Jannik Sinner, lo ricordiamo ancora, trionfatore a Roma, ha vinto gli internazionali d'Italia conquistando così il titolo che mancava da 50 anni, era stato Adriano Panatta l'ultimo, Adriano Panatta presente in campo con il presidente della Repubblica Mattarella, con il presidente Binaghi al momento della premiazione. Per Sinner è anche il cosiddetto Career Golden Master, ovvero il titolo riservato ai tennisti, sono soltanto due, lui e Djokovic, che hanno conquistato tutti i Masters 1000 del circuito ATP. La nostra serata andrà ancora avanti sempre con grande intensità perché torneremo su Virtus Bologna-Trento, siamo all'intervallo lungo di questa gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro. Ricordo, Virtus avanti 55-32 su Trento. Questa sera ricca edizione di tutto il calcio minuto per minuto con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, parlo ovviamente ancora di gare della 37esima di Serie A, ma ci sarà spazio anche per i playoff di Serie B con la semifinale di andata tra Catanzaro e Palermo. Chiedo uno sforzo ad Antonio Lopez, che intanto saluto, per una presentazione di un minuto, così saremo puntuali alla GR1 delle 20 che andrà in onda tra un po'. Si comincia, Antonio, buonasera a te.
7: Buonasera Guido, allora rapidamente si gioca in una serata magnifica, c'è un bel clima qui a Catanzaro allo stadio Ceravolo, 13.000 spettatori, non c'è la tifoseria ospite per il divieto da parte del GOS. Andiamo a leggere subito le formazioni delle squadre che stanno per scendere in campo agli ordini del signor Emiliano Feliciani di Teramo. Il Catanzaro con Pigliacelli in porta, poi Cassandra, Antonini, Brighenti e Favasoli in difesa, Liberali, Pontisso, Petriccione e Alesi a centrocampo, Iemmello e Pittarello in attacco. Dall'altra parte la formazione di Pippo Inzaghi, Joronen in porta, poi in difesa Peda, Magnani e Ceccaroni, a centrocampo Pierozzi, Segre, Ranocchi e Augello, i trequartisti sono Palumbe e Leduaron, in attacco poi Ampalo. Ripeto, clima bellissimo, a te Guido. A
6: perfetto,
7: te
6: perfetto Antonio Lopez, a tra pochissimo allora sarà in scaletta con gli altri colleghi inviati per le tre partite della penultima giornata di Serie A. Già che ci siamo, cominciamo le presentazioni, ascolterete Diego Carmignani per Cagliari Torino, Antonello Brughini per Sassuolo Lecce, Sebastiano Franco per Udinese Cremonese, detto di Lopez con Catanzaro Palermo. Nicola Zanarini continuerà a seguire fino al termine Virtus Bologna Trento, puntata di tutto il calcio minuto per minuto che inizierà attorno alle 20:35 circa con Massimiliano Graziani in conduzione, il che vuol dire che noi comunque ci ritroveremo dopo il GR1 che stiamo per ascoltare, perché torneremo sul basket, torneremo sul calcio e ovviamente su tutti gli altri aggiornamenti. Domenica Sport andrà avanti fino alle 23:30 e più tardi ci sarà ancora spazio per il Giro d'Italia con lo specchio speciale realizzato dal nostro quartetto di inviati che oggi ha seguito per noi la nona frazione Cervia.

0: Torno alle scale, vinta dalla danese Vingegaard, che accorcia su Elaulio, il portoghese ancora maglia rosa, ma insomma la corsa rosa entra nel vivo alla vigilia della giornata di riposo. Domani le cose sono sempre molto interessanti, l'informazione, il GR1 che sta per arrivare, siamo puntuali con l'edizione delle 20 e poi ricominciamo subito dopo con Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
3: Ore 20.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: GR1.
6: Buonasera da Francesca Giannini. 50 anni dopo il successo di Adriana Panatta e Yannick Sinner, lo avete sentito dalla nostra radiocronaca, trionfa agli internazionali di Roma.
7: È di nuovo un imperatore al Foro Italico. Da Adriano Panatta 1976 a Yannick Sinner 2026, 50 anni dopo, un italiano ritorna a vincere il torneo di Roma. Un trionfo straordinario, doppio 6-4 in finale contro Casper Ruud. La premiazione con la coppa dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con Adriano Panatta, un condensato di emozioni incredibile in questa serata romana, in questa serata nella quale Yannick Sinner riscrive la storia, 34 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, vince tutti i tornei Masters 1000 come Novak Djokovic lo fa a 24 anni, il serbo lo fece a 31 e continua a imperversare in testa alla classifica mondiale. Yannick Sinner l'imperatore, Yannick Sinner il conquistatore, ci fa sognare e sta facendo sognare tutto il popolo italiano. Ecco il Sinner pensiero durante la cerimonia di premiazione.
8: Dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto, è stato un giorno storico.
7: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
6: Leggendario così il commento alla vittoria di Sinner di Giorgia Meloni sui social, al Foro Italico lo abbiamo sentito anche il presidente Mattarella. Il capo dello Stato e la Premier questa mattina hanno fatto visita ai feriti ricoverati a Bologna e a Modena.
9: Affetto, vicinanza e gratitudine ai sentimenti che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio portano prima a Modena e poi a Bologna. L'incontro all'aeroporto, Mattarella a terra da Roma, Meloni da Cipro dopo aver annullato il suo impegno internazionale, poi la doppia visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, occasione anche per ringraziare il personale medico.
10: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
9: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore. Eroi, persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie, le parole grate della Premier.
10: Grazie a te, complimenti.
11: Grazie a lei.
12: È stato un esempio grandioso.
9: Valentino Russo, GR1.
6: E sulla tragedia di Modena le indagini proseguono, in campo anche l'antiterrorismo, ma il ministro dell'interno Piantedosi oggi a Modena ha parlato di un gesto collocabile in un disagio psichiatrico. L'uomo è accusato di strage e lesioni aggravate.
13: Accertamenti, verifiche, sopralluoghi, gli investigatori lavorano e il quadro si delinea. Nell'abitazione di Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena, l'antiterrorismo non ha rilevato elementi di radicalizzazione o vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale ma disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto risulta aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che nel pomeriggio ha presieduto una riunione in prefettura.
14: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, con registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
13: Bruno Sokolovic, GR1.
6: A Modena c'è ancora sgomento per quell'auto lanciata a 100 all'ora che ha travolto i pedoni. Restano gravi 4 dei feriti ricoverati negli ospedali della città e di Bologna. Tra i passanti che hanno fermato l'assalitore anche alcuni egiziani. Al microfono del nostro inviato il racconto di uno di loro.
15: Io ho mandato il mio figlio dietro lui, gli ho detto prende il ragazzo.
16: Ha mandato suo figlio a bloccare

0: L'attentatore in fuga, aiutandolo poi a togliergli il coltello di mano. È racconto di Mohammed Sama, tra coloro che hanno bloccato la fuga di Salim El-Khoudry dopo l'attentato, insieme a Luca Signorelli, rimasto ferito, che commenta così il suo gesto.
1: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
0: Il giorno dopo, Modena ha ancora negli occhi le immagini di sabato pomeriggio.
2: Ho sentito un gran rumore, ora che mi sono girato ho già visto le persone a terra. Da sentirsi male, un disastro.
0: A Ravarino, quieto borgo della bassa modenese, la piccola casa della famiglia El-Khoudry è vuota, porte e finestre sbarrate, i vicini.
3: Non so cosa gli sia passato per la testa per far davvero una cosa assurda.
4: Ci incontravamo, ciao come stai, buongiorno, buonasera, più di questo non c'era un dialogo, però ultimamente non mi salutava più, non salutava più nessuno, era molto nervoso.
0: Resta in pericolo di vita la donna di 55 anni ricoverata a rianimazione a Bologna, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e il Comune di Modena stasera ha organizzato un presidio di vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. È in corso in questi minuti in Piazza Grande. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
5: Giorgia Meloni, in una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, chiede ufficialmente che vengano scorporate dal patto di stabilità europeo le spese per fronteggiare la crisi energetica. L'Italia, scrive la Premier, continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, ma l'energia è una priorità. Medio Oriente, nuovo avvertimento di Trump. L'orologio scorre, scrive su Truth. Se Teheran non accetterà l'accordo, non resterà niente di loro. Del dossier, il presidente americano ha parlato al telefono con Netanyahu, mentre Israele si dice pronto a riprendere gli attacchi. Tutto questo mentre gli iraniani continuano i contatti con i mediatori pakistani per riaprire il negoziato. Negli Emirati, intanto, un drone ha provocato un incendio vicino ad una centrale nucleare. Nessuna vittima né fughe radioattive. Sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, ora Kiev alza il tiro e intensifica gli attacchi oltre confine. La corrispondente.
6: Un attacco su larga scala, oltre 1000 droni, almeno 8 bombe volanti sul territorio russo. Tantissimi droni che hanno cercato di violare contemporaneamente le difese della capitale. Le fonti ufficiali parlano di 4 vittime, l'autista di un camion a Belgorod, molto vicino alla frontiera con l'Ucraina, e 3 le persone uccise nelle loro case nella regione di Mosca. Altre vengono cercate sotto le macerie. Sappiamo che tra le vittime ci sarebbe anche uno straniero, un lavoratore indiano. A essere colpite ci sono, oltre alle case di questi sobborghi di Mosca che si trovano a 20-30 km dal centro, anche impianti legati al petrolio, e questa volta detriti di un drone fermato dalla contraerea sono caduti all'aeroporto di Sheremetyevo, uno dei 4 scali della capitale. Attacchi rivendicati da Zelensky. La Russia dice: non ferma la guerra, colpisce le nostre città, la nostra risposta è giustificata, mentre dal Cremlino Peskov risponde: impossibile minacciare la Russia, che è una potenza nucleare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
5: Da Papa Leone nel Regina Coeli, nuovo appello alla pace nella settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato, ispirata all'enciclica di Papa Francesco. Ascoltiamo le sue parole.
7: Incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
5: La tragedia delle Maldive a Malea, arrivati alcuni esperti di speleosubacquea dalla Finlandia per recuperare i corpi dei 4 italiani. Gli altri connazionali che erano a bordo della nave Duke of York, una ventina, stasera rientreranno in Italia.
8: Domani il team di sub finlandesi arrivati alle Maldive si immergerà per cercare i corpi dei 4 italiani ancora dispersi nell'Oceano Indiano. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
9: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
8: Le 4 vittime dovrebbero trovarsi nella grotta all'ingresso della quale è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Da ieri le operazioni sono state sospese dopo la morte di un soccorritore maldiviano. Gli altri 20 italiani, a bordo della stessa nave delle vittime, stasera rientreranno in Italia. Intanto, sia alle Maldive sia nel nostro paese sono state aperte 2 inchieste. Noi non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri. Sono le parole della legale di Albatross Top Boat, società italiana che gestisce lo yacht dove erano i sub deceduti e di proprietà di un armatore maldiviano. Se lo avessimo saputo, non lo avremmo mai consentito. Simona Decina, GR1.
5: Stasera su Rai 1 dalle 21:30 Lapponia, I Love You, commedia sentimentale prodotta da Rai Fiction con la collaborazione del Ministero della Cultura.
10: Oh, Carmani, ma da quando è che non vedi a tuo fratello?

0: da quando è scappato da Napoli.
1: Quando la vita ti dà una seconda possibilità dove mai avresti pensato di andare. Tre giovani napoletani di famiglie vicine alla criminalità vivono di piccoli furti, ma quando un colpo va male e devono restituire i soldi a un pericoloso boss, Carmine Esposito scopre che suo fratello maggiore, Salvatore, è morto lasciandogli in eredità la sua villa in Finlandia.
2: Però non si è scordato di te, ci ha fatto sto regalo.
1: Così i tre amici si mettono in viaggio, ma una volta arrivati scoprono che una clausola testamentaria impone che per riscuotere il bene debbano rimanere in Lapponia per 2 mesi. La vita li cambia per sempre e per Carmine arriva anche l'amore, Erasmo Gensili.
3: È sicuramente una situazione tragicomica e paradossale allo stesso tempo che i tre ragazzi vivranno in maniera molto molto intensa.
4: Cazzimma, vedi? Togli cazzimma, io ti amo.
5: Cazzimma?
4: Vabbè, ecco perché non mi vuoi dire di amo.
1: Aurelia Carafa, GR1.
6: Cinema Festival di Cannes, nel pomeriggio l'attrice Kate Blanchett ha incontrato il pubblico, la nostra inviata.
7: Il Palazzo del Cinema la accoglie così, tutti in piedi per Kate Blanchett, 2 Oscar, già presidente di giuria a Cannes e Venezia. Se siamo orsi polari che galleggiano sul ghiaccio, dice, quel ghiaccio sono i festival. Lei, capace di far ridere e piangere, la più brava della sua generazione, come viene definita, nella masterclass che regala al pubblico di Cannes, ricorda gli attacchi di panico prima di Io non sono qui, dove interpreta Bob Dylan. Non si sentiva abbastanza preparata. Kate sul set, Kate e l'impegno. Qui presenta il suo fondo per aiutare i registi rifugiati e in esilio. Il Me Too, archiviato troppo presto, dice. Sui set ci sono ancora 10 donne e 75 uomini. Il mondo è nei guai e c'è molto che possiamo fare e io ho tanta, forse troppa energia. Vivere per me è trovare un modo per fare la differenza, conclude, ma anche trovare gioia. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
6: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 21.35. Buon ascolto.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
11: Carissimi, stiamo celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Vorrei condividere con voi una sua riflessione sul creato. Per lui la natura non è un insieme di cose o di oggetti, non è un paesaggio da guardare né una risorsa da usare. Per San Francesco la natura è una famiglia. Francesco chiama il sole fratello, la luna sorella, l'acqua, il fuoco, la terra. Tutto è legato da una relazione profonda, perché tutto ha la stessa origine, Dio. Nel suo celebre Cantico delle Creature, Francesco non descrive la natura, la loda, la ascolta, la rispetta.

0: Per lui il creato è un linguaggio, parla di Dio, riflette la sua bellezza, custodisce un significato. Ma c'è di più. San Francesco non si sente padrone del mondo, ma parte del mondo, non sopra le creature, ma accanto a loro. Per questo il suo sguardo è fatto di stupore e gratitudine. Anche la realtà più semplice diventa motivo di lode. In un tempo in cui la natura rischia di essere sfruttata o ignorata, Francesco ci consegna un messaggio attualissimo. Non possiamo custodire il creato se prima non impariamo a riconoscerlo come dono. E solo tornando a sentirci fratelli e sorelle di tutto ciò che esiste, possiamo ritrovare un modo più umano e più vero di abitare il mondo. Buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
1: Domenica Sport.
3: Rieccoci ancora a voi, 20 e 16 minuti, sempre in diretta su Rai Radio 1. Ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono. Giro di saluti per la nostra squadra. Alessandro Campanella dall'altra parte del vetro, ovviamente Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Di certo giornata storica per il tennis italiano con Jannik Sinner che ha conquistato il titolo agli internazionali d'Italia riportandolo nel nostro paese a 50 anni di distanza dall'impresa di Adriano Panatta. Storica anche per il successo, che è giusto ricordare, del duo azzurro Bolelli-Vavassori. Mai una coppia aveva vinto il torneo del doppio, lo hanno fatto battendo i quotatissimi Granollier e Zeballos nella finale del Foro Italico. Giornata molto molto significativa, interessante per la nostra Serie A, la 37esima di campionato che ancora deve completarsi, e questa sera potrebbero arrivare altri verdetti nella parte bassa della classifica. Intanto sono arrivati e vado a ritroso nel corso della giornata. È comunque importante il settimo posto dell'Atalanta nonostante la sconfitta 1-0 a Bergamo ad opera della Bologna. Significativo l'avvio con le 5 partite alle 12 legate al discorso Champions. In Champions ci va matematicamente il Napoli, passo in avanti importantissimo della Roma che ha vinto il derby 2-0 sulla Lazio, e del Milan corsaro a Marassi sul Genoa 2-1. Col cerino in mano rischia di restare la Juve, battuta clamorosamente in casa dalla Fiorentina 2-0. Ora i bianconeri sono a meno 2 dal quarto posto in coabitazione con il Como che in virtù della vittoria 1-0 sul Parma può continuare a sperare. Non passi in secondo piano il fatto che l'Inter, già abbondantemente campionato in Italia, per oggi ha celebrato nell'ultima in casa a San Siro davanti al proprio pubblico. C'è stata la cerimonia di premiazione e poi la festa è andata avanti per le vie della città. Detto questo, ci sarà questa sera una ampia edizione di tutto il calcio minuto per minuto, Serie A, Serie B e basket, e quindi rispetto agli eventi che sono in corso tuttora andiamo subito ad aggiornare la situazione su un campo e sull'altro. Comincerei dalla Serie B, semifinale d'andata dei playoff promozione. Ieri il 2-2 sempre nell'andata tra Juve Stabia e Monza, stanno giocando Catanzaro e Palermo. Subito la situazione in diretta con Antonio Lopez. Ancora buonasera Antonio.
4: Buonasera Guido, allora qua è cambiato tutto in pochi minuti perché il Catanzaro è in vantaggio per 2-0. 16esimo minuto del primo tempo, praticamente la partita si è sbloccata immediatamente perché c'è stata subito un'azione subito dopo il calcio d'avvio da parte del Catanzaro che con una discesa sulla destra di Cassandro, che è l'esterno destro della formazione allenata da Alberto Aquilani, il cross al centro che ha scavalcato l'intera difesa del Palermo e era appostato sul secondo palo, all'altezza del secondo palo, Pietro Iemmello che di testa imparabilmente ha superato Joronen. Poi il Palermo ha tentato una reazione, a parte qualche minuto di interruzione del gioco perché sono stati accesi dei fumogeni che evidentemente davano un po' di fastidio ai giocatori. L'arbitro ha sospeso momentaneamente la partita, poi la ripresa. Sulla ripresa il Catanzaro comunque ha avuto altre opportunità, ha tentato di bucare nuovamente il Palermo, non c'è riuscito. Palermo che si è difeso ma ha avuto un po' un contraccolpo psicologico da questo avvio sprint da parte

0: di dal parte del Catanzaro c'è stato un cross e poi sul secondo palo ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo ancora una volta Iemmello, il corner, il cross era stato di Pontisso appostato da quella parte, più o meno la stessa posizione, identica posizione per quanto riguarda il primo gol, ancora una volta di testa ma stavolta in tuffo, è abbattuto da distanza ravvicinata Joronen. Dunque Catanzaro 2 Palermo 0, doppietta finora di Pietro Iemmello, che nel confronto con Poyanpalo, l'attaccante del Palermo, uno dei cannonieri migliori di questa Serie B, è in questo momento, in questa partita, nella fattispecie nettamente in vantaggio, al di là del punteggio, al di là del risultato che è maturato sinora. Ripeto, si gioca di fronte a 13.000 spettatori, entusiasmo alle stelle qui a Catanzaro, naturalmente raddoppiato anche grazie al punteggio che è maturato fino a questo momento. Siamo giunti al 18° minuto, si va per il 19°. Catanzaro 2, Palermo 0, a te Guido.
1: Grazie Antonio Lopez, a tra poco. Corsa alla promozione in Serie B, corsa alla scudetto nella Serie A di basket, perché ieri sono partiti i playoff con i quarti di finale, con le prime sfide, gara 1 su tutti i campi. Ne abbiamo raccontata una ieri, ne raccontiamo una proprio in questi minuti, lo abbiamo già fatto nella parte precedente, Virtus Bologna-Trento. Siamo nella seconda metà della sfida che continuiamo a seguire con Nicola Zanarini, a te.
2: Seguito 67-67-44 più 23 per la Virtus, campione d'Italia, che ha cominciato oggi a difendere il proprio titolo contro la Dolomiti Energia Aquila Trento, che aveva cercato una rimonta. Il primo tempo si era chiuso 55-32, esattamente più 23 come adesso, quando si sono giocati quasi 8 minuti nel terzo quarto. 10-0 di break all'inizio del terzo periodo, con la prima tripla di Yoghela, un altro canestro di Tuano, un canestro di Maugbe e una tripla di Yakimoski, che tra l'altro è nella lista di desideri della Virtus per la prossima stagione. E poi però da lì sul 55-42, quindi più 13, la Virtus ha deciso di mettere di nuovo i puntini sulle i con due triple consecutive di Carson Edwards e una di Daniel Hackett. Hackett assolutamente perfetto dal campo, 2 su 2 liberi, 2 su 2 da 2, 2 su 2 da 3, e con Edwards invece che ha 5 su 11 da 3, miglior marcatore con 21 punti, e Daniel Hackett lo segue a ruota con 12. Dall'altra parte in doppia cifra c'è solo Maugbe a quota 10, quindi Virtus che ha rischiato, insomma ha visto un po' gli spettri della partita di stagione regolare in cui era finita da più 20 a meno 5 a fine partita, con Trento che si era imposta un po' a sorpresa. Insomma adesso sono i playoff, vale lo scudetto, l'inizio appunto della corsa allo scudetto questa partita, e la Virtus non ha chiaramente staccato la spina dopo il più 23 del primo tempo. 67-46 più 21 con due tiri liberi per Derek Olson Jr. per la Virtus, quindi Virtus 67, Dolomiti Energia 30 46, 1 e 16 da giocare nel terzo quarto. Guido.
1: Grazie Zanarini, aggiungo che in pieno svolgimento anche l'altra gara 1 del quarto di finale che ancora manca all'appello, ovvero Venezia-Tortona. La situazione è terzo minuto del secondo quarto, con Venezia avanti 34-26, poi la serie è stata aperta ieri dalle vittorie sempre in gara 1, vittoria interna dell'Olimpia Milano su Reggio Emilia, vittoria esterna di Trieste su Brescia. Farei un altro un po' più ampio giro di cronaca tra Serie B e basket, dunque Antonio Lopez Catanzaro-Palermo, darà poi la linea a Nicola Zanarini appunto per Virtus Bologna-Trento. Zanarini tornerà allo studio per ulteriori aggiornamenti, avremo anche qualche voce da ascoltare via via che ci avviamo a tutto il calcio minuto per minuto. Lopez, riparto da te.
0: Eccomi, 21° minuto del primo tempo, il Catanzaro che attacca, adesso c'è la possibilità sulla sinistra da parte di Liberali che cerca il cross al centro, poi non lo effettua, va qualche passo indietro e poi serve Cassandro che avanza, Cassandro che è stato l'autore del cross nel primo minuto che ha dato la possibilità a Iemmello di sbloccare il punteggio. Iemmello che sta giocando praticamente in una posizione di trequartista e non da attaccante puro, è il regista offensivo della formazione di Alberto Aquilani e sta facendo davvero una partita eccellente, l'attaccante che è stato peraltro fermo per circa un mese prima di rientrare per pochi minuti nell'altra gara, nel turno preliminare dei playoff contro l'Avellino, vinto dal Catanzaro per 3-0. Palermo che ha sicuramente delle difficoltà in questa fase della partita, intanto è sotto di 2 gol e deve cercare di quantomeno di recuperare, di rientrare in gara realizzando almeno una rete. Adesso c'è stato un fallo commesso da Pittarello in azione offensiva su un difensore del Palermo, si trattava nella fattispecie di Magnani, calcio di punizione immediatamente segnalato dall'arbitro, il signor Feliciani di Teramo. Palermo che sta giocando in completo bianco con una maglia speciale con dedica alla piccola Alessia, la tifosa rossa nero prematuramente scomparsa nei giorni scorsi, con lutto al braccio. Anche il Catanzaro che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione, in completo rosso con richiami gialli, adesso ancora una volta la squadra calabrese che

0: Manovra, il pallone ha riconquistato la sfera dopo averla persa e il Palermo ha sprecato quel calcio di punizione che era stato segnalato poco fa. Ancora il Catanzaro davanti, ancora Pittarello che avanza, c'è questa possibilità, la conclusione dalla distanza, il pallone che termina però di pochissimo al lato della, alla sinistra della porta difesa da Joronen. Davvero un gran bel Catanzaro in questa fase iniziale della partita, che ha sorpreso nettamente il Palermo, si è portato al gol due volte, adesso sta meritando naturalmente questo punteggio. Siamo soltanto nella fase centrale, o perlomeno ancora neanche nella fase centrale del primo tempo. Difficoltà per la formazione di Pippo Inzaghi, che sta dando delle indicazioni, intanto è andata anche a consultarsi con i suoi collaboratori in panchina. Inzaghi davanti alla panchina sotto la nostra postazione, dall'altra parte c'è Alberto Aquilani. Palermo che viene in avanti, attenzione, c'è questo tentativo da parte della squadra ospite della formazione siciliana, con Palumba all'indietro per Augello, poi da questi verso Ranocchi, ancora verso Magnani, poi Peda sulla destra, avanza la formazione rosanero, stasera lo ripeto in completo bianco con calzettoni celesti, divisa inusuale perlomeno in queste gare, in queste partite. Ancora una volta un tentativo della squadra ospite con il pallone che viene manovrato, siamo all'altezza della linea mediana del campo, al termine di questa azione daremo la linea a Nicola Zanarini, all'indietro il tocco ancora una volta per Magnani, poi in avanti a cercare Augello, il colpo di testa alla sponda di Poyampalo, il pallone che termina in fallo laterale, nuda di fatto, e c'è la rimessa con le mani in favore del Catanzaro. 24 minuti di gioco, 10 secondi nel corso del primo tempo di questa seconda semifinale playoff del campionato di Serie B, Catanzaro in vantaggio sulla formazione palermitana per 2-0, doppietta di Iemmello, e andiamo da Nicola Zanarini.
1: Grazie Lopez, qua mancano 10 minuti che nel basket possono essere un'eternità, con la Virtus però in vantaggio di 23 punti, questo massimo scarto che non si schioda da lì, erano 23 all'intervallo lungo, 55-32, adesso 69-69-46 per la Virtus, che è in pieno controllo dopo averlo perso per un paio di minuti all'inizio del terzo periodo con un parziale subito di 0-10, ma da lì in poi Trento di nuovo si è scontrata contro la difesa ferrea, ricordiamo miglior difesa del campionato quella della Virtus dell'era Ivanovic, e anche che adesso che è stato sostituito il coach montenegrino, esonerato un paio di mesi fa da Jakovlevic, che sta facendo vedere buone cose nonostante l'assenza questa sera di Capitan Paiola, distorsione al ginocchio per lui, con Morgan acciaccato tenuto in tribuna insieme a Smailagic. Però nella formazione di Trento di Massimo Cancellieri manca Devante Jones, che è sicuramente un'assenza pesante per Trento, che è sotto di 23 punti mentre ci arrivano i tabellini del terzo quarto. Sicuramente spicca l'11 su 25 da 3, quasi 50% per la Virtus, dall'altra parte 3 su 21, 14%, direi che la differenza è tutta qua. Va a sbagliare per una tripla Olson Junior per la Virtus, ma c'è il ribalzo d'attacco di Iallo e Iago dos Santos, il playmaker brasiliano, che prova a sua volta una tripla e la infila, e quindi eccolo qua il massimo vantaggio ritoccato, più 26, 9 minuti e mezzo alla fine. Insomma, serve un piccolo miracolo sportivo a Trento, che però lo aveva compiuto nella stagione regolare risalendo da meno 20, quindi mancano 9 minuti e 25 secondi alla fine di questa gara 1 dei quarti di finale del playoff scudetto tra la Virtus campione d'Italia e Trento. 72 Virtus, 72 46 Dolomiti Energia Trento, e linea allo studio.
2: Grazie Nicola Zanarini. Come dicevamo, anche la giornata dell'Inter, i campioni d'Italia per la 21ª volta con il titolo ampiamente conquistato, hanno però festeggiato dinanzi al loro pubblico nell'ultima San Siro, dettaglio assolutamente irrilevante, il pari 1-1 contro il Verona, pari peraltro maturato con il pareggio appunto degli scaligeri soltanto nei minuti di recupero. Il nostro Massimo Barchesi ci ha raccontato la partita, ci ha raccontato in diretta la cerimonia di premiazione ufficiale sul campo di San Siro, e poi ha intercettato anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta, con la collaborazione di Ombretta Conti in regia, che ha sintetizzato questo colloquio. Andiamo a sentire cosa ha detto Beppe Marotta, il presidente della squadra neocampione in carica, poi torneremo ancora per un giro di aggiornamenti da Lopez e da Zanarini. Intanto Beppe Marotta.
3: Le vittorie non vengono per caso, vengono assolutamente quando c'è una grande motivazione, una grande cultura del lavoro, un senso di appartenenza. Cioè, questi sono i valori che sono principali nel mondo in generale, ma nello sport in particolare. E devo dire, è una firma sicuramente, un autografo più di tutto importante, che è quello dell'allenatore Chivu, un allenatore a mio giudizio emergente. La società ha avuto il coraggio di puntare su di lui e lui ha ripagato, perché ha le qualità, è un talento anche proprio nell'ambito proprio dell'essere allenatori. Per cui io credo che queste componenti messe insieme alla squadra, che è fatta di giocatori ormai anche collaudati, ha fatto sì che questo cammino difficile abbia portato due vittorie, quella del campionato e quella della Coppa Italia.
4: Una squadra grande.

0: Quando alle spalle c'è una grandissima società. E probabilmente il segreto di questa Inter è stato proprio questo, che vi siete compattati nei momenti di difficoltà, perché le sconfitte pesanti, importanti ci sono state, quella contro il Bodo Glimt su tutte, e forse questi successi, questo doblete è nato proprio da quella sera, dall'eliminazione contro il Bodo.
1: Sì, devo dire che noi abbiamo dalla nostra il fatto che abbiamo tratto anche buone indicazioni e migliorato in occasione delle sconfitte. Le sconfitte insegnano, no? Quindi abbiamo tratto insegnamenti. In questi anni abbiamo perso due Champions, abbiamo perso un'Europa League, siamo stati eliminati dal Bodo. Tutto questo ha fatto sì che comunque crescesse in ognuno di noi la consapevolezza di acquisire un po' di esperienza in più, e quell'esperienza che serve proprio per gestire i momenti negativi. E si sa che nel calcio la pressione è molto alta. Noi siamo la squadra più titolata negli ultimi 6 anni in Italia, e quindi le pressioni veramente erano tante e dovevano essere gestite.
0: Chiudo con Chivu, o meglio, torno su Christian Chivu. Ha detto che è stata una scelta coraggiosa, ma credo anche ben ponderata, perché conoscevate già Chivu per il suo immenso lavoro fatto con le giovanili, lo scudetto con la Primavera, a lui molto caro, tra l'altro, no? Perché lui fa parte di quella categoria di allenatori partiti dalla gavetta, perché è una parola importante
1: Sì.
0: questa.
1: Ma infatti lui ha rappresentato il profilo che cercavamo, perché aveva in sé dei grandissimi valori. Abbiamo identificato lui, il nostro leader del gruppo, il nostro condottiero, e siamo stati ripagati da lui, che ha contribuito sicuramente al raggiungimento di questi obiettivi.
0: Quindi rinnovo in vista.
1: Beh, ha già un contratto con noi, ma credo che davanti a una situazione del genere l'aspetto contrattuale sia veramente un aspetto meramente formale.
2: E questo era stato già ribadito in qualche modo ai nostri microfoni da Beppe Marotta, l'ho detto ancora a Massimo Barchiesi, il presidente dell'Inter. Tra un po' tutto il calcio minuto per minuto, prima di ricordare la scaletta della trasmissione che sarà condotta da Massimiliano Graziani, direi con equità 1,5 minuti a testa, se la matematica non mi inganna, con un altro aggiornamento su playoff di Serie B in un caso, quarti di finale della lotta a scudetto invece nel basket dall'altro. E allora Antonio Lopez, Catanzaro Palermo, a seguire Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento, e poi dallo studio faremo partire tutto il calcio minuto per minuto. Antonio, comincia tu. Lopez dovrebbe essere
3: Allora,
2: collegato.
3: sì,
2: Eccoti,
3: eccomi,
2: vai.
3: sono qua. 29esimo, sta per toccare la mezz'ora del primo tempo di questa partita tra Catanzaro e Palermo. Punteggio sempre con il Catanzaro in vantaggio sul Palermo per 2-0. Ricordo doppietta di Iemmello tra il primo e il 14esimo. Nell'arco del primo quarto d'ora, dunque, il Catanzaro ha sorpreso la squadra di Pippo Inzaghi. Adesso comanda il gioco, ovviamente gioca sulle ali dell'entusiasmo anche da parte del pubblico, presente in circa 13.000 unità stasera allo stadio Ceravolo. Manovra questo pallone Brighenti, lanci davanti a cercare di liberare, poi c'è l'intervento in chiusura da parte del difensore del Palermo, Peda. Pallone che sta per terminare in fallo laterale, riesce comunque Pierozzi a mantenerlo, ma il Catanzaro la riconquista. Attenzione, siamo sulla tre quarti, c'è quest'altro tentativo di liberali, pallone sulla sinistra per Cassandro, poi il cross al centro, ma riesce Magnani a liberare, a servire poi Ampalo che era arretrato, poi il tocco per un compagno, si tratta di Leduaron che manovra e cerca il compagno di fascia, Pierozzi non lo trova. Catanzaro però che si difende bene, anche se c'è stato un fallo commesso in questa occasione da Alesi. Calcio di punizione in favore del Palermo. Siamo giunti nel frattempo al 31esimo minuto del primo tempo, Catanzaro 2 Palermo 0, e andiamo da Nicola Zanarini.
4: Alla Virtus Arena, dove la partita è sostanzialmente quasi chiusa, 7 minuti e 20 secondi da giocare, 29 punti di distacco, il massimo vantaggio ancora ritoccato dalla Virtus, campione d'Italia, 81-52 su Trento, che sta facendo una fatica terribile, soprattutto nel tiro da 3, 4 su 22. La Virtus è al 50%, 15 su 30, anche grazie alle ultime evoluzioni agonistiche di Derek Alston Jr., che ha infilato 3 volte la palla nel canestro, nella retina, da oltre 6,75 metri. Uno dei migliori tiratori del campionato, con oltre il 40% appunto da 3. 7 minuti 11 da giocare, 81-52 per la Virtus. Allora sottolineiamo la prestazione di Carson Edwards, che nonostante non abbia delle percentuali altissime, comunque ha segnato 21 punti, 5 su 11 comunque da 3 per lui. Alston Jr. è salito a 18, lo tallona da vicino. Daniel Hackett perfetto al tiro con 2 su 2 sia da 2 che da 3, 12 punti per lui. Dall'altra parte ce ne sono 12 per Jordan Bailly e 10 per Maugue, quindi entrambi i pivot si sono un po' salvati in questa debacle che si sta profilando per Trento in gara 1 dei quarti di finale sul campo dei campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna. Ci sono 6 minuti e 52 secondi da giocare alla Virtus Arena, con i bianconeri campioni d'Italia in carica a quota 81 contro i 52 punti della Dolomiti Energia Trento. Studio.
2: Grazie Nicola Zanarini. Mancano invece 3 minuti all'intervallo lungo dell'altro quarto di finale

0: sempre gara 1, Venezia Tortona, Venezia avanti 41-33. Tutto il calcio minuto per minuto in scaletta per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Cagliari Torino con Diego Carmignani, Sassuolo Lecce con Antonello Brughini, Udinese Cremonese con Sebastiano Franco, e poi continuerete ad ascoltare ovviamente Antonio Lopez su Catanzaro Palermo, semifinale d'andata dei playoff di Serie B, e Nicola Zanarini per quanto concerne gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro con Virtus Bologna Trento. Al microfono Massimiliano Graziani, io mi fermo qui, da Guido Ardone grazie per averci seguito, ma naturalmente restate all'ascolto di Rai Radio 1 perché tra pochissimo ci sarà la nostra sigla per eccellenza, quella di Tutto il Calcio minuto per minuto. Buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
3: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
4: Ah sì?
5: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
6: Ah sì?
7: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
6: Ah sì?
7: Si dice ASI, non ASI.
8: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Il calcio minuto per minuto.

0: Amiche e amici sportivi, buonasera e ben ritrovati per questa edizione serale di Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Questa mattina, fischio d'inizio alle 12, orario un po' inconsueto, è andata in scena la corsa Champions con tante emozioni e con il sorpasso della Roma vittoriosa nel derby ai danni della Juventus, sconfitta nella sfida sentitissima con la Fiorentina. Poi le vittorie di Milan e Como, ma per il quarto posto è sostanzialmente ancora tutto aperto, bisognerà attendere l'ultima giornata per il verdetto finale. Fra pochissimo si torna in campo per la lotta salvezza, 3 squadre in 3 punti, Cremonese, Lecce e Cagliari impegnate su 3 campi diversi per 3 partite da seguire in contemporanea con il fiato sospeso e poi la semifinale di andata dei playoff promozione del campionato di Serie B, Catanzaro-Palermo, insomma una serata che promette emozioni. Partiamo allora con la presentazione delle partite, iniziamo da Cagliari, per Cagliari-Torino con Diego Carmignani.
1: Eccoci, ben trovati, gli applausi che sentite sono la cornice, l'esordio di questo incontro tra Cagliari e Torino e l'omaggio a Leonardo Pavoletti, 9 stagioni, 231 gare, 52 reti, si è preso l'abbraccio del suo pubblico, in questo momento ancora foto di rito per un addio a Cagliari, Cagliari che dà l'addio a questa stagione dal punto di vista delle gare in casa contro il Torino, tra l'altro ha ricevuto un omaggio proprio da Nicola Riva, figlio di Gigi, contro il Toro, il Cagliari, sfida che profuma di anni 70, proprio in questi giorni il Toro celebra lo scudetto del 76, qui ho citato Nicola Riva, ci sono ancora le immagini, anche il nome di Gigi Riva che riecheggiano naturalmente, una sfida nel ricordo del passato che fu e anche magari dando un'occhiata a quello che può essere il futuro. Per quanto riguarda il Cagliari, il futuro immediato significa formalizzare la salvezza, cosa che non è accaduta nella scorsa gara, sempre in casa contro l'Udinese, non è riuscita a strappare quel punto che poteva essere sufficiente per festeggiare e ancora una chance ce l'ha proprio in casa nella Domus per poter così insomma culminare anche con un festeggiamento aritmetico di una salvezza che insomma è nell'aria, dovrebbero accadere una serie di questioni davvero complesse tra cui diciamo doppia vittoria sia di Cremonese che Lecce, ma in questa serata è sufficiente che una delle due non vinca perché il Cagliari sia salvo, che però è praticamente artefice del suo destino, come ha detto Fabio Pisacane, manca soltanto un punto. Dall'altra parte il Toro che con D'Aversa 10 gare si è risollevato, ha quasi raddoppiato la media punti, sta trovando in Simeone davvero un giocatore da Toro e come abbiamo detto è reduce questa squadra gloriosa anche di un festeggiamento relativo ai 50 anni di uno scudetto leggendario, insomma non vuole essere

0: questa una gara in cui sarà soltanto comparsa il Toro, che è in acque tranquillissime da diverso tempo. Andiamo con le formazioni, con qualche sorpresa diciamo nelle scelte dei due allenatori, che dovrebbero essere orientate in entrambi i casi verso il 3-5-2. Fabio Pisacane con Caprile tra i pali, Zappa, Mina e Dossena dietro ai lati. In mediana agiranno Palestra ed Obert, mediana che sarà completata e riempita da De Jola, Gaetano e Adopo, Esposito insieme a Mendy in avanti. Per quanto riguarda il Torino, confermato il blocco Marianucci, Coco e Boss, davanti a Paleari, Pedersen, Ilkan, Vlasic, Prati, ex della gara, insieme a Obrador in una mediana che dovrebbe essere a 5, a meno che non sia spostato più avanti Vlasic dietro le due punte, che sono confermate e tornano insieme dopo quasi due mesi Zapata e Simeone. L'arbitro Arena, tra poco si giocherà, ma ovviamente una gara da seguire insieme alle altre due, tutto in contemporanea su tutto il calcio. Linea allo studio prima che inizi questo trittico finale della giornata di Serie A. Massimiliano Graziani.
1: Seconda tappa del trittico, Reggio Emilia, Sassuolo Lecce con Antonello Brughini.
2: Un punto di vantaggio che alla fine potrebbe anche fare la differenza. Il Lecce è davanti alla Cremonese in questa serratissima lotta a salvezza. A 180 minuti dal termine del campionato, i salentini inseguono la quarta salvezza consecutiva in Serie A e sono sostenuti qui al Mapei Stadium da circa 6.000 tifosi. Il Sassuolo dal canto suo ci tiene a chiudere in bellezza dopo un'ottima stagione. I neroverdi erano neopromossi. Neroverdi oggi in campo con Turati in porta, in difesa Koulibaly, Felipe Pedro, Muaremovic e Garcia, a centrocampo Torsved, Matic e Koné. Il tridente offensivo stasera è formato da Berardi, Zola e Laurienté. Dall'altra parte, come detto, il Lecce dell'ex, il grande ex di turno, Eusebio Di Francesco. In porta c'è Falcone, in difesa Danilo Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo, in mediana Ramadani, Cassana, Koulibaly. I trequartisti sono Pierotti, Ngom e Banda, l'unico attaccante Khedira. Arbitra la penna di Roma 1 a Reggio Emilia. La serata è gradevole, 19 gradi la temperatura, con Andrea Neri in allo studio.
1: E ora Udine per Udinese Cremonese, Sebastiano Franco.
3: Per la Cremonese tutto, ma non è detto. In 180 minuti, salvezza che corre sul filo di un punto, quello che separa i grigio-rossi terzultimi da Lecce. La squadra di Giampaolo è reduce dal successo sul Pisa, fondamentale per essere ancora in corsa per la salvezza. Udinese che arriva da due vittorie di fila, Torino e Cagliari, con zero gol subiti, ma è priva di Esibue, squalificato e Kellenkamp e Zaniolo infortunati. Zaniolo colpito da lombalgia negli ultimi giorni, assenze pesanti per Rugnaic, che in attacco si affida a Davis e Buxa. Le formazioni: Udinese con il 3-5-2, Okoye in porta, Christensen,
4: chiedo scusa Sebastiano Franco, attenzione, Catanzaro che interviene, terzo gol del Catanzaro, liberali su assist, manco a dirlo, pensate un po', di Pietro Iemmello, si è liberato in aria, ha calciato d'interno sinistra, ha battuto imparabilmente Joronen al minuto numero 41 nel corso del primo tempo. Catanzaro 3, Palermo 0, a te la linea.
3: Grazie Lopez. Allora, la formazione dell'Udinese 3-5-2, Okoye in porta, Christensen, Cabasele, Solé in difesa, Arisala, Miller, Kastrom e attacca Amara, e a centrocampo con Davis e Buxa in attacco. La Cremonese risponde con un modulo speculare 3-5-2, Audero il portiere, Terracciano, Bianchetti e Luperto, la linea difensiva Barbieri, Torsby, Grassi, Malè, Pezzella a centrocampo con Bonazzoli e Vardi in attacco, l'arbitro è Manganiello di Pinerolo, gli assistenti Berti e Vecchi, il quarto uomo Ferrieri Caputi, al VAR Marini Cozzo, il cielo è sereno, ci sono 17 gradi a Udine, 20.000 gli spettatori, 300 i tifosi grigio-rossi per questa gara fondamentale per la salvezza per la squadra di Giampaolo, grazie alla collaborazione tecnica di Daniel Apostu. Studio.
1: E ora andiamo in Serie B per la semifinale di andata dei playoff, promozione fra Catanzaro e Palermo, gara che è iniziata alle 20 e poco fa è cambiato di nuovo il parziale. Andiamo ad Antonio Lopez.
4: Eccomi Massimiliano Graziani, dunque punteggio che è cambiato nuovamente, ne abbiamo dato conto proprio nell'intervento su Sebastiano Franco. Catanzaro in vantaggio per 3-0 sul Palermo, impensabile alla vigilia, anche considerando la differenza tecnica in campo, differenza anche di punteggio alla fine della stagione regolare in classifica, più di 10 punti separavano appunto il Palermo e il Catanzaro, naturalmente col Palermo che era in posizione di

0: vantaggio è che può sfruttare eventualmente due risultati su tre nella gara di ritorno che si giocherà mercoledì prossimo allo stadio Berbere. Stasera però il Catanzaro è in vantaggio per 3-0, doppietta di Iemmello al primo e al 14° minuto, e poco fa un suo assist ha liberato in area di rigore, scusate il gioco di parole, Liberali, giocatore trequartista scuola Milan, che da quest'anno è di proprietà del Catanzaro, lasciato inspiegabilmente libero dal Milan di accordarsi con il Catanzaro che detiene l'intero cartellino. Ha fatto un giro di valzer praticamente all'altezza del dischetto del rigore, ha superato in dribbling un diretto avversario, si trattava di Magnani, e poi ha battuto a rete con un sinistro che a giro ha superato Joronen alla sua destra. Catanzaro impeccabile, perfetta la partita della squadra di Alberto Aquilani almeno fino a questo momento. Palermo in grave difficoltà, non riesce a carburare, non riesce ad avere le coordinate giuste in questo confronto, ripeto, perlomeno fino a questo momento. Adesso si difende da un attacco di Pittarello, Magnani all'indietro, poi il tocco, ma recupera questo pallone Petriccione, ancora una volta il Catanzaro che può imbastire una nuova azione offensiva. 43 minuti 50 secondi nel corso della prima frazione, Catanzaro 3 Palermo 0. Linea allo studio.
1: Altro playoff ma di basket, gara 1 dei quarti di finale, Virtus Bologna-Trento, un flash con Nicola Zanarini.
2: Eh sì, un flash che arriverà fino alla fine della partita perché mancano 23 secondi, diciamo che la partita è già sostanzialmente finita da tempo. La Virtus campione d'Italia comincia il cammino verso il tentativo di conferma del tricolore con una vittoria larghissima su Trento, 102-69, mancano 23 secondi, c'è stato anche un più 36 poco fa. Sottolineiamo soltanto la statistica della percentuale da 3, Virtus che ha tirato con oltre il 50%, 20 su 39 con ben 8 giocatori a segno dall'arco dei 6 e 75, il migliore è Holston con 4 su 6. Olson che però ha preso una botta alla mano, bisognerà verificare le sue condizioni in vista di gara 2 che si giocherà fra due giorni sempre qua. Diciamo anche 21 punti a testa per Olson e per Edwards nella Virtus, 14 per Iago Dos Santos, 12 per Hackett dall'altra parte, 15 per Baye, 11 per DJ Stewart e 10 per Maugbe. Ormai l'ultima azione, si stanno già stringendo le mani i coach. Jakovlevic è arrivato alla 7ª vittoria di fila da quando ha preso il posto di Ivanovic alla guida della Virtus, e Cancellieri che non sarà più il coach di Trento alla fine della stagione, ormai sta per suonare la sirena. Vi salutiamo appunto ricordando che la Virtus ha vinto 102-71, eccola la sirena finale contro Trento, gara 1 dei quarti di finale dei playoff. Si torna qua fra 48 ore per gara 2. Studio.
1: Grazie a Nicola Zanarini. Torniamo al calcio con le gare della 37ª giornata, la zona salvezza in scena questa sera e poi la semifinale d'andata dei playoff per la promozione in Serie A fra Catanzaro e Palermo. La scaletta: Cagliari il campo principale per Cagliari Torino, a seguire Reggio Emilia per Sassuolo Lecce, poi Udine per Udinese Cremonese, Catanzaro per Catanzaro Palermo. I microfoni Diego Carmignani, Antonello Brughini, Sebastiano Franco e Antonio Lopez. Partiamo Cagliari.
3: A Cagliari ancora non si gioca, si sta attendendo evidentemente per rispettare la contemporaneità sui tre campi interessati da questa lotta salvezza, che in pratica riserva soltanto un posto sgraditissimo per Cagliari, Lecce e Cremonese. Naturalmente vi diciamo che il Toro, mentre si inizia a giocare in questo momento e presumiamo anche a Reggio Emilia e ad Udine, Toro che muove per primo il pallone è in divisa completamente granata, in bianco invece il Cagliari con una divisa che sarà quella da trasferta della prossima stagione, che richiama i motivi e lo stile del football americano rosso-blu sulle maniche. Nel lancio in avanti del Toro c'è stata una posizione di offside, dunque si riparte con un calcio di punizione a favore del Cagliari, che ha uno squalificato, così come il Toro. Si tratta di Zepedro nei rosso-blu, Gineitis nel Toro, pertanto anche scelte quasi obbligate soprattutto dietro per la squadra di Pisacane, che proprio dalle retrovie riparte con lancio lungo di Caprile, colpo di testa di Mendy, riesce il Cagliari a mantenere il possesso palla, ma c'è stato fallo da parte di Mendy. Calcio di punizione a favore del Toro dopo 50 secondi trascorsi dall'inizio di Cagliari-Torino, 0-0 il parziale. Andiamo a Reggio Emilia,
4: dove si gioca da un minuto e dove attacca la formazione salentina. Attenzione, la conclusione di Khedira dall'interno dell'area di rigore, conclusione murata provvidenzialmente da Pedro, prima occasione limpidissima per la formazione ospite, abbiamo detto 6.000 tifosi giallorossi delle Lecce qui stasera a Reggio Emilia, complessivamente 13.000 spettatori. In precedenza era stata il Sassuolo a rendersi pericolosissimo con l'Oriente, anche in questo caso conclusione deviata in calcio d'angolo. Primo

0: corner della partita in favore dei salentini, proprio sotto la curva che ospita i caldissimi tifosi e pugliesi. La seguiamo in diretta. 6-7 giocatori in maglia bianca del Lecce stasera all'interno dell'area di rigore, in nero verde la formazione di casa. Il cross all'altezza della disco del rigore, il tentativo ancora di Khedira, ma Stefano Turati si alza, abbranca il pallone e fa respirare il Sassuolo. Terzo minuto, Sassuolo 0, Lecce 0, andiamo a Udine.
1: E il terzo minuto anche allo stadio Friuli, 0-0 naturalmente fra Udinese e Cremonese. Udinese che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna con la tradizionale maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini neri e calzettoni bianchi. Risponde la Cremonese con la maglia rossa grigia a strisce verticali grigie con calzoncini rossi e calzettoni rossi, con l'Udinese che propone il suo primo vero attacco in questo momento, azione che parte dalla propria metà campo, uno striscione nella curva nord, nella curva più calda del tifo friulano. Se in Europa vogliamo tornare, mister e squadra, devi confermare. Uno striscione rivolto naturalmente alla società. Cremonese che recupera il pallone con Torsby. Vardi sulla corsia di sinistra trova Pezzella, Alex, ancora Pezzella che riesce a superare Camara con il passaggio dentro a cercare Malec. Il tocco in angolo di Christensen, primo calcio d'angolo di questa partita, arriva al quarto minuto. Udinese 0 Cremonese 0, linea Catanzaro.
2: 49esimo, si giocano i minuti di recupero perché c'è stata una lunga interruzione in occasione del primo gol di ML a causa dei fumogeni che sono stati lanciati sul terreno di gioco dai tifosi di casa. E intanto attacca il Palermo, c'era forse un fallo laterale, infatti è così, c'è un fallo laterale in favore della squadra siciliana all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, alla sinistra della porta difesa dall'ex Mirko Pigliacelli. Palla lunga in area di rigore, poi libera con la testa Brighenti, poi Petriccione, poi ancora il Palermo che tenta questa nuova azione offensiva sulla destra, ma è intervenuto in anticipo Favasuli che ha scaraventato il pallone in fallo laterale. Ancora una rimessa con le mani in favore della squadra allenata da Pippo Inzaghi. Si resta in azione offensiva per quel che riguarda il Palermo, pallone che termina nuovamente in fuori, nuovamente in fallo laterale, questa volta più vicino alla bandierina. Si resta sempre nella stessa zona, fascia destra, azione offensiva per quanto riguarda il Palermo. Catanzaro che si difende, il colpo di testa di Petriccione, poi Pittarello che lotta per guadagnare un pallone, subisce un fallo e c'è il calcio di punizione in favore della squadra calabrese, la squadra di casa. Siamo esattamente al 50esimo minuto, 5 minuti e si va avanti perché è stata lunga l'interruzione dopo il gol di Emmello. Punteggio Catanzaro 3 Palermo 0, studio Massimiliano Graziani.
3: Torniamo a Cagliari.
4: Quinto del primo tempo, 0-0 il risultato tra Cagliari e Torino. Gara molto fisica, molto spezzettata, scontri e duelli che finora non stanno valorizzando il gioco delle due formazioni. Comunque più Cagliari, più presente sicuramente nella metà campo del Toro. Cagliari che attacca verso sinistra in direzione della Nord, che ancora è in protesta, dunque c'è un tassello, un rettangolo vuoto al centro, si riempirà tra non molto. Con una serie di cross ha cercato la formazione guidata da Fabio Pisacania di creare pericolo e scompiglio nell'area di rigore davanti a Paleari. Non ci sono stati terminali offensivi che sono andati alla deviazione. Ora il Toro rimanovra da lontano. Simeone e Zapata non si sono per ora visti, praticamente un Toro che è rimasto soltanto in mediana a cercare di costruire azioni degne di nota e ha superato soltanto in questo momento quasi la metà campo, proprio con Simeone che si è fatto incontro alla sfera per cercare di dar mano con una sponda ai propri compagni che dirottano l'azione sulla sinistra. Perde palla il Toro, vediamo se Cagliari ne approfitta di andare in velocità sulla sinistra, lungo lancio in direzione di Palestra, velocemente dentro l'area, viene anticipato proprio Palestra, Esposito a sua volta anticipato dall'uscita pronta a mezza altezza da parte di Paleari che toglie in pratica il pallone dalla disponibilità di Esposito. Sarebbe stato gol certo per il Cagliari, prima emozione della gara, sesto minuto, 0-0 tra Cagliari e Torino. Torniamo a Reggio Emilia.
0: È il sesto minuto, Sassuolo 0 Lecce 0, subito scintille in campo, adesso ci prova Banda che si accentra, il 19 della Lecce, entra in area, la conclusione di Banda e la parata strepitosa di Stefano Turati. Lecce ancora vicinissimo dunque al vantaggio, siamo sullo 0-0, ritmo altissimo, squadre corte, Khedira e Banda soprattutto, i due attaccanti del Lecce. Adesso attenzione ancora a Khedira, la conclusione, c'è anche il gol, ma si è alzata la bandierina del secondo assistente per segnalare la posizione irregolare di Khedira, fuori gioco netto dunque stavolta dell'attaccante della Lecce. Dicevamo di una partita agonisticamente dai toni molto accesi con Khedira e

0: banda soprattutto, che sembrano veramente in grandissima serata. È il settimo minuto al Mapei Stadium, città del tricolore, Sassuolo 0, Lecce 0, torniamo a Udine.
1: Contemporaneità al Friuli, settimo minuto, 0-0 fra Udinese e Cremonese. La Cremonese

0: ma mette il pallone in fallo laterale per la rimessa all'altezza della linea di metà campo che sarà della Cremonese, esattamente con Barbieri pronto a batterla. Vicino a lui c'è Giampaolo, l'indicazione dell'allenatore grigio-rosso ai giocatori e soprattutto dell'attacco, Bonazzoli e Vardi. Cremonese che ha già battuto due corner, che ha iniziato spingendo naturalmente in avanti a caccia di quei tre punti fondamentali per la sua corsa a salvezza. Il fallo di Castrom nella metà campo su Bonazzoli, ci sarà calcio di punizione in favore della Cremonese. Il minuto è l'ottavo del primo tempo, Udinese 0, Cremonese 0, linea a Catanzaro.
1: Non sentiamo Catanzaro, lo recupereremo prontamente. Intanto ripartiamo da Cagliari, per Cagliari Torino con Diego Carmignani.
2: Ancora sulla destra, Palestra, messo in movimento da Esposito, il tocco liberatorio, il calcio d'angolo quando Mendy stava arrivando in estirata su questo pallone di ritorno proprio del numero 2, crediamo Coco abbia interferito sulla triangolazione avanzata del Cagliari, che veramente in velocità si distende sempre molto bene, sempre sulla destra con l'asse Zappa nella occasione precedente, Palestra qui in particolare che sta funzionando benissimo, ma anche la difesa del Toro si è ben comportata in questa occasione, ha messo in calcio d'angolo, dunque Cagliari che si mantiene in avanti, è il nono del primo tempo, è parziale sempre 0-0 tra Cagliari e Torino, sta per partire la parabola di Esposito, il cross a uscire con Mina che va a saltare, non trova il pallone, comunque ancora
0: il
2: Cagliari,
0: vantaggio Gaetano. Della Cremonese con Vardi, scusa Carmignani, il minuto è il nono del primo tempo, Udinese 0, Cremonese 1, il gol della Cremonese di Jeremy Vardi, a te.
2: Grazie a Sebastiano Franco, ancora Cagliari che si mantiene in avanti, zona tiro per Ado Po', il muro del Toro che allontana il pericolo, va a recuperare la sfera Palestra, un mini forcing direi del Cagliari in questo avvio di gara, in questa fase in particolare del primo tempo, quando siamo entrati nel decimo minuto, sempre di 0-0 il parziale tra Cagliari e Torino, ci ritrasferiamo a Reggio Emilia.
3: È il decimo minuto anche a Reggio Emilia, siamo in parità 0-0 tra Sassuolo e Lecce, più Lecce che Sassuolo, la squadra ospite ci prova, bussa ma non si apre la porta, difesa da Stefano Turati, anche adesso in possesso di palla, Sassuolo comunque sempre abbastanza pericoloso quando si spinge in avanti negli ultimi 25-30 metri con Berardi che qualche minuto fa si è pizzicato praticamente con Banda. Adesso attenzione alla ripartenza della formazione allenata da Fabio Grosso, in piedi davanti alla sua panchina proprio sotto la nostra postazione Tosven, siamo ai 20 metri, allarga proprio per Mimmo Berardi, la conclusione con il destro di Berardi, poi sotto misura arriva Comè che non riesce ad inquadrare la porta, ma ancora una limpidissima opportunità, è una partita veramente molto molto bella, siamo all'undicesimo minuto, Sassuolo 0, Lecce 0, Udine.
0: Undicesimo, è cambiato il parziale perché al nono è andata in vantaggio la Cremonese, il gol di Jamie Vardi e il settimo in campionato per l'attaccante della Cremonese, c'è stato il tiro da dentro l'area di rigore di Bonazzoli, la parata con la mano aperta di Okoye sulla ribattuta, prontissimo Vardi, anche troppo libero all'interno dell'area di rigore, pronto a battere Okoye alla sua destra e quindi il vantaggio della Cremonese che fa uno scatto sicuramente in questa corsa salvezza lunga 180 minuti. Ancora Cremonese in avanti con il calcio d'angolo conquistato dalla squadra di Giampaolo, bandierina di destra, il terzo calcio d'angolo della sfida con l'Udinese che fa difficoltà ad uscire dalla propria metà campo, non lo ha fatto veramente in questi primi 10 minuti, Cremonese sempre in avanti, calcio d'angolo, bandierina di destra, minuto 12° del primo tempo, Udinese 0, Cremonese 1, linea a Catanzaro.
1: Catanzaro, allora a Catanzaro prendiamo una linea dallo studio perché abbiamo una momentanea difficoltà di collegamento, ritroveremo Lopez nel secondo tempo, intanto vi diciamo che è finita la prima frazione con il Catanzaro in vantaggio per 3-0, doppietta di Iemmello al secondo minuto, al 15° e poi la terza rete di Liberali al 41°, siamo nell'intervallo, Catanzaro 3, Palermo 0, andiamo a Cagliari.
2: Minuto 12 di Cagliari-Torino, 0-0 il parziale, insiste sempre la formazione guidata da Fabio Pisacane, porta la nostra a sinistra, altro calcio d'angolo battuto da Esposito, dopo che lo stesso Esposito si era trovato benissimo in area di rigore nella zona nevralgica a ridosso del vertice basso dell'area piccola, una finta e poi la conclusione a rete e un'altra chiusura provvidenziale stavolta da parte di Ebos, dunque è un Toro che si salva con l'attenzione, la dedizione dei propri difensori centrali su questi assalti del Cagliari che stanno diventando una

0: costante in questo avvio di gara. Toro che prova a imbastire un'azione, sta avendo difficoltà serie la formazione guidata da Roberto D'Aversa a trovare trame utili. C'è grande foga da parte del centrocampo, soprattutto del Cagliari, che riesce a vincere quasi tutti i duelli sinora. Dovrà riorganizzarsi in corso d'opera, secondo me, la formazione torinese, visto che sta ancora una volta subendo un ritorno del Cagliari. Avanzata sulla destra, rimessa laterale, fermato Gaetano, stava involandosi sempre sul lato di destra. Ancora Cagliari che nella metà campo del Toro proverà a muovere il pallone. Al minuto 13 del primo tempo, parziale 0-0 tra Cagliari e Torino, Reggio Emilia.
1: 0-0 anche tra Sassuolo e Lecce, ed anche qui il minuto è il tredicesimo, la verticalizzazione per Enzola, poi la conclusione al volo da 25 metri di Mimmo Berardi, la respinta con i pugni di Vladimiro Falcone, ancora una buona opportunità per la formazione emiliana. Che battaglia in questa partita, siamo soltanto all'inizio ma ne stiamo vedendo veramente di tutti i colori, praticamente due occasioni per parte, e qualche istante fa ve l'abbiamo raccontato in diretta anche la conclusione molto bella di sinistro di Domenico Berardi, che vuole assolutamente il gol. 8 gol finora realizzati dall'attaccante calabrese in maglia nero-verde. Adesso con tutta calma la formazione salentina prova a ripartire, e da dietro con Thiago Gabriel che appoggia per Danilo Vega. Siamo sul settore di destra, Lecce comunque molto compatto, molto caparbio. Lecce che deve assolutamente vincere questa partita, prova ad andarsene adesso Lassana Koulibaly, la conclusione, e c'è il gol, c'è il gol, attenzione però, c'è il gol del Lecce, un diagonale vincente da destra, pallone che si è insaccato, le proteste veementi dei giocatori del Sassuolo, ma che tira è riuscito ad infilare Stefano Durati. Dunque cambia anche il parziale del Mapei Stadium, città del tricolore. Siamo esattamente al quarto d'ora, Sassuolo 0 Lecce 1, ha segnato che dira, check in corso, andiamo a Udine.
2: Ci avviciniamo al quarto d'ora con la Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Vardi al nono. Perde palla Solé all'interno della propria metà campo con l'Udine, con la Cremonese subito sulla corsia di destra con Barbieri pronto al cross, mette fuori Miller ma c'è sulla ribattuta pronto Torsby al limite dell'area di rigore, lo scambio con Bonazzoli, Bonazzoli sul sinistro va all'indietro per Terracciano che controlla e ripropone l'azione sulla corsia di destra per Bonazzoli, ancora Torsby, ora cerca di gestire la squadra di Giampaolo. Arriva anche la notizia del gol del Lecce con il disappunto dei tifosi della Cremonese. Terracciano all'altezza della linea di metà campo, non c'è pressing da parte dell'Udinese fino a questo momento, in questi primi 15 minuti di gioco non pervenuta, con la Cremonese che si spinge sempre in avanti. Audero al rilancio direttamente nella metà campo avversaria, il colpo di testa di Barbieri a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa sarà in favore dell'Udinese, la batterà Camara. Minuto 16 del primo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, studio
3: Cagliari.
0: Minuto 16 del primo tempo, Cagliari 0 Torino 0, intreccio di destini in questa serata. Naturalmente questi sono i risultati che fanno dormire sonni meno tranquilli al Cagliari, a cui basta un punto, lo ricordo, e basta che almeno una delle due tra Cremonese e Lecce non vinca per avere questa chance di festeggiare già questa sera, penultima giornata. Ovviamente i risultati di Reggio Emilia e Udine non sorridono a questo desiderio del Cagliari. Chiudo anche dicendo che Cagliari e Torino affronteranno nell'ultima giornata, una il Milan e l'altra la Juventus, sono incroci che poi andremo a vedere a fine serata, naturalmente impegni legati lì nella lotta Champions. Toro che si va a vedere in avanti con Pedersen sulla destra, centralmente la sponda da parte di Simeone, spara la porta su Vlasic che poi allarga il gioco verso sinistra per la prima volta quando è iniziata la gara. In sostanza il Toro sta cercando di andare con un certo numero di uomini in avanti. Zapata in questo momento cerca lo scambio con Simeone, l'intervento in chiusura della partita dopo che allontana il pericolo. Ancora possesso Toro però con Vlasic sulla sinistra, si fa vedere ancora la discesa di Ilkan, costretta ad andare indietro, retropassaggio Toro che prova a prendere il comando delle operazioni qui alla Domus, dove Cagliari e Torino al minuto 17 sono sempre ferme sullo 0-0. Di nuovo Reggio Emilia.
1: A Reggio Emilia si è ripreso a giocare soltanto da 5 secondi, lungo check, ma check è completato e gol convalidato, soprattutto gol convalidato, quello di Khedira del Lecce, messo a segno dunque al 13° minuto.

0: gioco del primo tempo, non ha esultato, che dire, il giocatore attaccante marocchino ex di turno ha alzato le mani, si è anche inginocchiato per qualche secondo. Sta di fatto che dopo un lungo controllo in sala VAR c'era stato infatti un contatto sospetto quando è partita l'azione, la rete di Khedira è stata convalidata, dunque adesso al 18° minuto il Lecce è in vantaggio sul Sassuolo per 1-0. Naturalmente fanno festa i 6.000 sostenitori salentini arrivati fin qui, la reazione è della formazione emiliana con Mimmo Berardi, ancora Tonsved prova a verticalizzare il Sassuolo, ma c'è la ripartenza velocissima del Lecce con Koulibaly che allarga ancora sulla destra per Santiago Pierotti, alza la testa l'argentino, serve ancora Banda all'interno dell'area di rigore, pallone all'indietro di prima intenzione, il cross deviato, in calcio d'angolo, è un Lecce molto molto determinato, una bella partita. 19° minuto, Sassuolo 0 Lecce 1, ha segnato Khedira, torniamo a Udine.
1: 19° al Friuli, calcio di punizione in favore dell'Udinese negli ultimi 25 metri ed è questa la notizia nella metà campo della Cremonese, pronto a batterla c'è Attà, su di lui il fallo da parte di Terracciano, vicino a lui c'è anche Miller, Udinese sotto di un gol, Vardi al nono, il vantaggio della Cremonese, il cross in mezzo, mette fuori lo stesso Terracciano con il piatto, si alza un campanile, Barbieri non riesce a mantenere il pallone in campo, ci sarà rimessa laterale in favore della formazione friulana, a batterla a Risala che lascia ora l'incombenza ad Hassan Camara sull'azione del gol, gravi anche le colpe da parte della difesa friulana, in particolare di Cavasele e Solè in azione di disimpegno che è poi sfociato con il tiro di Bonazzoli. Attenzione ancora Udinese in avanti, c'è Cavasele con Vardi che però gli ostacola la visuale, anche riconquista il pallone, il colpo di testa poi di Christensen va più in alto, però Torsby per il colpo di testa e la riconquista del pallone da parte della squadra di Giampaolo, c'è fallo con Bianchetti che finisce a terra.
0: Attenzione, il pareggio del Sassuolo al 20° minuto con l'Oriente, cambia ancora il parziale, Sassuolo 1 Lecce 1, a te la linea.
1: Il minuto a Udine, il 20°, Udinese 0 Cremonese 1, linea allo studio.
2: Ci fermiamo per il primo spot della serata.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 21:08 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della 37esima giornata di Serie A, la zona retrocessione e poi il playoff di Serie B, semifinale di andata fra Catanzaro e Palermo. Torniamo sui campi con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Cagliari.
4: Siamo appena entrati nel minuto 21 del primo tempo, confermo il parziale, Cagliari 0, Torino 0, Reggio Emilia.
0: 21° anche a Reggio Emilia, il nuovo parziale Sassuolo 1 Lecce 1, ha pareggiato l'Oriente. Udine.
1: 21° al Friuli, Udinese 0 Cremonese 1, il gol di Vardi al nono, ancora Cremonese in avanti con il quarto calcio d'angolo. Studio.
2: Andiamo a Catanzaro, per Catanzaro Palermo, perché credo che stia per iniziare il secondo tempo, forse è già iniziato. Antonio Lopez.
5: Sì, è cominciato proprio in questo momento Massimiliano, praticamente 10 secondi nel corso della ripresa. Il Catanzaro è in vantaggio clamorosamente sul Palermo per 3-0, ovviamente è successo tutto nel primo tempo. Doppietta di Iemmello tra il primo e il 15°, quindi tutto nell'arco del primo quarto d'ora, e poi al 41° il terzo gol ad opera di Liberali su assist dello stesso Iemmello. Il Palermo ha incontrato diverse difficoltà perlomeno in questa prima frazione, adesso vedremo come si svilupperà la ripresa col Catanzaro che adesso attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, dall'altra parte c'è il Palermo che è in possesso di palla e tenta di imbastire una nuova azione, lo fa con Poyampalo, poi libera Antonini che rilancia davanti e comunque la sfera è riconquistata nuovamente dalla formazione palermitana con il capitano Segre. C'è questa azione offensiva da parte dei siciliani, assistiamo a questa azione, poi daremo nuovamente la linea allo studio. Il tentativo sulla sinistra, c'è forse un cross, poi si libera per questa opportunità, ma esce Pigliacelli, era stato Magnani che aveva crossato da quella parte, avanzato il difensore del Palermo, nulla di fatto, Palermo che resta in possesso di palla, ma punteggio che è in favore del

0: Catanzaro 3-0 e andiamo da Massimiliano Graziani.
1: E torniamo a Cagliari per Cagliari-Torino.
2: Minuto 23, Cagliari 0, Torino 0. Beh, abbiamo detto hanno delle maglie che richiamano le caratteristiche del football americano. I giocatori del Cagliari, ci sono stati tre scontri, tre collisioni nella zona mediana del campo. Partita vera, verissima. Nell'ultimo, anzi no, nel primissimo scontro è rimasto a terra Ilkan, contro di lui De Jola. Non credo che ci fossero estremi per un fallo. Sono andati in contemporanea sul pallone, così come anche forse Esposito. L'arbitro poi ha fermato il gioco. Sicuramente il turco è ancora a terra, sanitari, operazioni in corso per vedere insomma se è qualcosa di preoccupante, a caccia di un pallone che era pesantissimo in quel momento sulla tre quarti, con Toro che stava cercando anche di rendersi pericoloso. Un lancio in particolare verso Simeone, che aveva sopravanzato nella corsa ad Ossena, è stato neutralizzato in uscita di testa fuori area di rigore da Caprile, che pericolosamente ha lasciato per pochissimo la porta sguarnita. Pedersen nei paraggi del pallone non è riuscito ad approfittare, è stato anticipato da un avversario. In ogni caso non si sta giocando, il minuto è il 24esimo, 0-0 tra Cagliari e Torino, ancora Reggio Emilia.
3: Quante emozioni in questi primi 23 minuti al Mapei Stadium, città del tricolore, 1-1 dunque tra Sassuolo e Lecce, il vantaggio dei salentini al 13esimo minuto con l'ex Chedira, poi 7 minuti più tardi il pareggio firmato dal francese Lorienté, per lui 7° gol in campionato, assist di Pedro dall'interno dell'area di rigore, conclusione al volo dell'attaccante francese del Sassuolo, niente da fare per Vladimiro Falcone. Adesso il Lecce si riporta in avanti con Banda, il cross di Banda, il gol, c'è il nuovo vantaggio del Lecce, ancora con Chedira, e naturalmente esplode la curva nord, quella alla nostra sinistra, quella che ospita i tantissimi tifosi salentini. Sta di fatto che al 25esimo minuto, azione veramente molto bella, combinazione Banda, Chedira, colpo di testa, palla nell'angolino, niente da fare per Stefano Durati. Il nuovo parziale qui a Reggio Emilia, Sassuolo 1, Lecce 2, andiamo a Udine.
4: C'è calcio di rigore per l'Udinese, il minuto è il 25esimo, atterrato in area Cabasele sull'assist di testa di Davis, l'arbitro Manganiello non ha avuto dubbi, ha fischiato il rigore. Ora Terracciano si rivolge all'assistente perché ci sarebbe forse anche un fuorigioco da controllare. Sta di fatto che l'arbitro, sono tutti i giocatori della Cremonese, sono intorno all'arbitro Manganiello, ma ci sarà calcio di rigore per la formazione friulana con Buxa con il pallone tra le mani pronto a battere questo calcio di rigore. È stato affondato letteralmente in aria Cabasele sull'assist di testa di Davis, l'arbitro non ha avuto dubbi con il colpo di testa e poi Lupertu che ha tenuto sulle spalle Cabasele, però forse Cabasele era al di là della linea difensiva della Cremonese, staremo a vedere se ci sarà revisione al VAR. Intanto continuano le proteste da parte dei giocatori grigio-rossi, con anche il portiere Audero vicino all'arbitro, a Manganiello, con l'arbitro appunto che ora avrà sarà in ascolto per la revisione per quanto riguarda la posizione di Cabasele. Intanto si continua e viene fuori sullo schermo la revisione per fuorigioco e quindi si sta controllando la posizione di Cristian Cabasele sull'assist di Davis, e ci sembra che viene fischiato il fuorigioco perché l'arbitro sta ritornando verso la metà campo e probabilmente comunicherà quanto è successo al pubblico, metterà mano al suo microfono per comunicare che c'è fuorigioco, crediamo, perché si riparte con il calcio di punizione che sarà battuto da Audero. E così è, Manganiello comunica la posizione irregolare di Cabasele, quindi niente rigore, si ripartirà con la Cremonese sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Vardi al nono, il minuto è il 27esimo, linea allo studio.
1: Torniamo, no, andiamo a Catanzaro per Catanzaro-Palermo.
0: Sesto minuto di gioco nel corso della ripresa, gioco fermo perché c'è stato un infortunio all'Eduaron che abbandona il terreno di gioco, dovrebbe essere sostituito, vediamo un po' chi entra al suo posto, entra col numero 7 Jonsen, dunque l'Eduaron fuori. C'era stata un'altra sostituzione a inizio ripresa, sempre nel Palermo, con Inzaghi che sta cercando di scuotere i suoi, di cambiare qualcosa.

0: Con Giasi al posto di Pierozzi, dunque adesso è stato sostituito l'Eduaron. Intanto la partita è ripresa col Palermo ancora in avanti, ancora una volta Giasi che proprio ha toccato questo pallone, uno dei suoi primi palloni giocati appunto dal giocatore del Palermo, che aziona adesso il settore sinistro. C'è questa possibilità, c'è questa opportunità, ma il pallone viene toccato da Favasuli, che viene a deviare questa traiettoria. Dunque fallo laterale, rimessa con le mani in favore della squadra rosanero, stasera lo ripeto in completo bianco. Ancora un tentativo, c'è adesso Augello che si prepara per il cross, nell'effetto il tocco all'indietro, sbaglia completamente, ma c'è stato anche un tocco da parte di Liberali. Ancora una volta rimessa con le mani in favore del Palermo. Siamo giunti esattamente al minuto numero 7, 14 secondi in questo istante, qui al Ceravolo. Catanzaro 3 Palermo 0, semifinale d'andata dei playoff di Serie B. Linea allo studio.
1: Allora ricordiamo la scaletta: Cagliari, Reggio Emilia, Udine e Catanzaro. Ripartiamo da Cagliari-Torino.
2: Minuto 29, iniziato da pochissimo, Cagliari e Torino sempre ferme sullo 0-0, non ci sono state clamorose chance, una abbiamo descritto, l'ultima è stato quel lancio lungo per Simeone, l'uscita di testa di Caprile. Possiamo anche annoverare tra le opportunità il tiro nello specchio della porta, in effetti da parte di Palestra. Attenzione a Simeone, dentro l'area, trovato da Zapata, si allunga Simeone per intercettare il pallone, troppo lungo per lui, sfila via, raccolto da Caprile, riesce subito ad azionare il gioco. Torino mi sembra messo in campo molto meglio, in maniera più distribuita, per cercare di duellare con la giusta presenza contro un Cagliari che ha avuto il predominio netto nella prima parte della gara. Poi le cose si sono riequilibrate, Cagliari che deve cercare di evitare grossi rischi come questo con De Iola, lancia sulla destra, era la pressione di Ilkan molto pericolosa. Ancora Toro che riesce a avere in anticipo questo pallone, rilancio in avanti, Simeone sulla sinistra per Vlasic, Vlasic dentro l'area, la palla verso Simeone, la palla che sfila, sibila alla destra di Caprile. Davvero con troppa sufficienza questo Cagliari sta affrontando questa fase della gara, e anche i fischi in sottofondo testimoniano come questo calo di tensione e la crescita del Torino siano malvisti ovviamente dai tifosi di casa. Alla mezz'ora Cagliari 0 Torino 0, ancora Reggio Emilia.
3: Brividi a Reggio Emilia, innanzitutto la situazione, siamo esattamente alla mezz'ora, Sassuolo 1 Lecce 2, ma qualche istante fa il gioco è stato fermo per oltre un minuto perché c'era stata la rete di Torsved per il pareggio della formazione emiliana, la squadra di casa allenata da Fabio Grosso, rete che è stata annullata come detto dopo un controllo al VAR per fuorigioco, dunque si resta sul 2-1 in favore della formazione salentina. Che notte soprattutto per Walid Khedira, l'attaccante marocchino del Lecce, autore fin qui di una splendida doppietta proprio sotto la curva dei suoi tifosi caldissimi, più di 6.000 stasera qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Adesso la reazione della formazione neroverde con Matic che dialoga con Muaremovic, ancora Matic, siamo nel cerchio di centrocampo, guadagna metri il centrocampista serbo, poi finisce nell'imbuto dei giocatori del Lecce che provano a ripartire a tutto gas. Seguiamo soltanto questa azione con Banda, lato corto dell'area di rigore, entra in area il 19, il tentativo di cross, il calcio d'angolo, partita bellissima. 31esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, andiamo a Udine.
4: 32esimo, Cremonese sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0, c'è il calcio di punizione in favore della formazione grigio-rossa, il fallo su Malè da parte di Arisala nella metà campo nei 25 metri difensivi, è pronto a battere Audero sull'azione che ha portato all'annullamento del calcio di rigore fischiato per fallo di Cabassu Cabasele. C'è stata la posizione addirittura di fuorigioco addirittura di Christensen prima che il pallone arrivasse a Davis per l'assist su Cabasele, che comunque anche lui era in fuorigioco. Ora il colpo di testa di Sole a liberare dal limite dell'area di rigore la linea difensiva friulana, e ancora si lotta in mezzo al campo con attacche, perde il pallone Torsby sulla corsia di destra, trova Bonazzoli, Bonazzoli affrontato da Sole che riesce a toccargli il pallone sul tentativo in profondità verso Malè, ancora Udinese che riesce a recuperare il pallone con attacchi, applausi del pubblico del Friuli, attacca, prova la ripartenza fermato da Torsby, riesce comunque a servire Camara, Camara corsia di sinistra con la profondità cercata in verticale Davis, ancora verso Attà, siamo ai 25 metri, Attà prova il passaggio in profondità verticale verso Davis, ancora la Cremonese a salvarsi, ma ancora l'Udinese in avanti, questa volta

0: Davis in posizione regolare, il cross in mezzo che taglia tutta l'area di rigore e va a spegnersi in fallo laterale dall'altra parte sulla sinistra. La rimessa in gioco sarà della Cremonese, minuto 33esimo, Udinese 0 Cremonese 1, linea a Catanzaro.
1: 12esimo minuto della ripresa, sempre 3-0 in favore del Catanzaro, con il rinvio lungo da parte di Pigliacelli che tocca questo pallone per rilanciarlo per Pittarello, poi liberali, siamo sulla tre quarti campo, ancora un'azione offensiva da parte del Catanzaro che si rende pericoloso sulla sinistra. Alesi, duettani, due giocatori scuola Milani, due ragazzi scuola Milani, c'è questo tentativo, la conclusione e la parata in calcio d'angolo di Joronen su forte conclusione di destro di Pontisso, che ha tirato centralmente, pallone teso a mezza altezza, è stato molto bravo in questo caso Joronen e ha deviato in calcio d'angolo, si batterà dalla bandierina alla sinistra della porta difesa appunto dal portiere del Palermo, stasera in tenuta completamente gialla. Dall'altra parte, lo dicevamo, c'è un ex Mirko Pigliacelli incompleto, completamente verde, calcio d'angolo in favore del Catanzaro, assistiamo alla battuta di questo corner, poi daremo la linea allo studio, palla all'indietro, Petriccione mette in mezzo, saltano in tanti e poi c'è Iemmello col pallone sulla destra, attenzione la conclusione che viene deviata e poi esce Joronen, blocca il pallone, può rilanciare per i compagni del reparto offensivo da solo, poi a un palo ma viene circondato da giocatori giallorossi, perde il pallone e il Catanzaro può ripartire. Siamo al 13esimo, Catanzaro 3 Palermo 0, studio.
2: Ed ora un giro un po' più dinamico, solo l'essenziale, 20 secondi a testa, poi ci fermiamo per la pubblicità. Cagliari.
3: Minuto 34 di Cagliari-Torino, risultato fermo sullo 0-0, si sono riequilibrate le cose nettamente, anche perché è salito di tono soprattutto Simeone, che sta battagliando, ex della partita tra l'altro, poco fa ha guadagnato un fallo, soprattutto si era involato in un'altra chance, un colpo di testa con Caprile fuori dai pali, non è riuscito a sorprenderlo, palla fuori di non molto, ribadiamo lo 0-0 tra Cagliari e Torino al minuto 34 e torniamo a Reggio Emilia.
4: 35esimo a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Lecce 2, ma qualche istante fa Lecce vicinissimo al terzo gol, ancora con Khedira che ha tu per tu con Stefano Turati, stavolta non è riuscito a superarlo, soltanto perché Turati praticamente ha compiuto un intervento salvatutto, la conclusione di Khedira era da distanza ravvicinatissima, da non più di 5-6 metri, gara come sempre molto intensa, 35esimo Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
0: 35esimo, Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, la rimessa laterale in attacco da parte della Cremonese, lato destro c'è Terracciano, seguiamo la battuta e poi subito linea Catanzaro, Terracciano ancora con il pallone tra le mani che chiede ai propri compagni di andare all'interno dell'area di rigore e fare mucchio perché andrà con la battuta lunga, gli si avvicina però Malè, lo scambio corto, c'è il cross di Terracciano, mette fuori di testa Cavasele, minuto 36esimo, attenzione il tiro da fuori area improvviso violento di Lupertu, para Okoye, minuto 36esimo, Udinese 0 Cremonese 1 linea Catanzaro.
1: Quarto d'ora della ripresa, sempre 3-0 in favore del Catanzaro, si prepara un altro doppio cambio nelle file del Palermo, stanno per entrare sul terreno di gioco Rui Modesto e Alexis Blin, vedremo poi chi andranno a sostituire, intanto il Catanzaro resta in posizione offensiva con la battuta di una rimessa laterale che poi l'arbitro però inverte e dà la rimessa al Palermo, intanto sono pronti i due giocatori ad entrare sul terreno di gioco, vedremo chi andranno a sostituire, intanto è uscito Filippo Ranocchia, vedremo poi chi sarà il secondo dei due che sarà sostituito. Palermo che batte questa rimessa laterale nei pressi della bandierina alla destra di Joronen, siamo arrivati al quarto d'ora trascorso da 24 secondi, punteggio sempre col Catanzaro in vantaggio per 3-0 sul Palermo e torniamo da Massimiliano Graziani.
2: Pubblicità.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 21 e 25 minuti, tutto il calcio minuto per minuto. Ritorniamo sui campi e ripartiamo da Cagliari.
3: Minuto 37, 0-0 sempre tra Cagliari e Torino, ma ancora un Simeone indemoniato, ha sciupato una chance colossale poco fa, errore ancora del Cagliari che ha lasciato il Torino un pallone sanguinoso sulla tre quarti con Dossena, dentro l'area Simeone, grandissimo intervento difensivo di Mina, palla che supera Caprile, seguiamo per questo calcio d'angolo, Vlasic, palla allontanata verso...

0: Marianucci da fuori, la palla in rete, il vantaggio del Torino, una sassata di Obrador, una sassata terrificante dai 25 metri, palla sotto la traversa, cambia il parziale alla Domus, Cagliari 0, Torino 1, la sta decidendo questo gol dalla distanza di Obrador dopo un'azione d'angolo, palla all'indietro verso l'ultimo uomo del Toro che è andata a scagliarla sotto la traversa, volo inutile da parte di Caprile, una sassata terrificante sotto l'incrocio dei pali, grandissimo gol, naturalmente ammutolita la casa del Cagliari per questo risultato, soprattutto per questo momento stranegativo del Cagliari che stava subendo azione dopo azione il ritorno del Torino che si è portato in vantaggio, lo ripeto da pochissimo, al minuto 37, Obrador, Cagliari 0, Torino 1, Reggio Emilia.
1: 39esimo al Mapei Stadium, comanda sempre la squadra ospite, Sassuolo 1, Lecce 2, il vantaggio al 13esimo dei Salentini con Chedira, quindi il pareggio 7 minuti più tardi di Laoriente e ancora il nuovo vantaggio del Lecce, stavolta di testa ancora con Chedira, praticamente un ex scatenato. Attenzione adesso all'Oriente, il diagonale del francese, pallone che finisce direttamente sul fondo, nel periodo non collegato i tifosi della curva sud, quella che ospita i tifosi nero-verdi del Sassuolo, hanno esposto uno striscione veramente molto bello dedicato naturalmente ad Eusebio Di Francesco, e Di Francesco c'era scritto Sassuolo non dimentica, perché l'attuale tecnico delle Lecce è stato qui praticamente dal 2012 al 2017.
0: Il pareggio del Cagliari con Esposito al minuto 39 da fuori all'angolino alla sinistra di Paleari, riporta in parità l'incontro tra Cagliari e Torino, ribadisco il pareggio di Sebastiano Esposito, 1-1, linea a te.
1: D'accordo, grazie Carmignani, soltanto il parziale, siamo al 40esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
2: 40esimo Udinese sotto di un gol, Cremonese in vantaggio grazie alla rete realizzata da Vardi al nono del primo tempo, c'è ancora la Cremonese in possesso palla con Barbieri sulla corsia di destra, il tocco di Miller a mettere fuori il pallone, rimessa laterale in favore della formazione grigio-rossa, si avvicina a Terracciano passando proprio davanti a Rugnaic per battere questa rimessa laterale, siamo esattamente all'altezza della linea di metà campo con il quarto uomo che indica Terracciano il punto dove da cui battere questa rimessa laterale, ancora Terracciano aspetta il posizionamento dei propri compagni con attacco, insegue Torsby, non riesce a servirlo Terracciano, ancora Terracciano con il pallone tra le mani e poi il lancio in avanti con il colpo di testa di Esole, ancora si lotta con il pallone a mezz'aria, il fallo su Cabasele da parte di Torsby, ci sarà calcio di punizione in favore dell'Udinese, Udinese che si è fatta vedere pochissimo in avanti, non riesce ad arrivare a conclusioni pericolose, si notano le assenze di Zaniolo e De Kellenkamp. Dall'altra parte una Cremonese ora che sta cercando di gestire per arrivare con il vantaggio all'intervallo. Minuto 41esimo, Udinese 0, Cremonese 1, linea Catanzaro.
3: E qua siamo al 20esimo minuto con il Catanzaro sempre in vantaggio per 3-0 sul Palermo. Palermo che attacca, adesso lo fa sulla sinistra, non c'è più Augello da quella parte ma c'è Rui Modesto che lo ha sostituito, l'altro cambio Alexis Blin al posto di Ranocchia, ricordo anche che ad inizio ripresa erano entrati sul terreno di gioco sempre per la formazione ospite Giasi e Jonsen per Pierozzi e Leduaron. Palermo ancora in posizione offensiva sulla sinistra, c'è questo tentativo da parte della squadra di Pippo Inzaghi, poi il tocco all'indietro per Segre, poi da questo verso Magnani che avanza, poi c'è Carona addirittura, il lancio a cercare Palumbo ma interviene Pontisso che interrompe l'azione del Palermo all'indietro per Brighenti, poi da questi verso Petriccione ma riesce comunque poi Ampalo a riconquistare questo pallone, attenzione c'è questo tentativo, palla in mezzo, Fava Sulin, recupero, attenzione Giasi sulla sinistra, prova a venire in avanti, prova a cercare a trovare un varco con un cross per poi Ampalo, il pallone che viene toccato dall'attaccante biondo, poi esce Pigliacelli, blocca il pallone e può rinviare nuovamente per i propri compagni. 21esimo minuto nel corso della ripresa, playoff semifinale nel campionato di Serie B con il Catanzaro in vantaggio sul Palermo per 3-0. Lì nello studio
4: Cagliari.
0: Siamo al minuto 42 di Cagliari-Torino, parità di nuovo 1-1 nel giro di due minuti, la rete di Obrador, la prima in Serie A per lo spagnolo, un siluro dalla distanza sotto la traversa e 120 secondi è arrivato il pari da parte di Esposito, settimo centro per lui che è capocannoniere del Cagliari, un'azione manovrata.

0: del Cagliari piuttosto complessa, con tocchi ravvicinati, quello d'esterno verso Esposito in orizzontale che spalla la porta, si è poi girato appena fuori dall'area di rigore, è riuscita a trovare quel pertugio tra le maglie soprattutto dei giocatori del Toro, e soprattutto è andata a infilare proprio all'angolino alla sinistra di Paleari, che si è tuffato ma non ha raggiunto il pallone dell'1-1. E non neghiamo che c'è stato veramente un lungo silenzio dopo il gol del Toro, terrore in casa Cagliari, perché questa situazione di svantaggio dei sardi e il duplice vantaggio esterno delle altre due squadre concorrenti per la salvezza ha fatto vedere davvero le streghe qua alla Domus. Esplosa poi l'apnea, è terminata con l'esultanza per la rete numero 7, ripetiamo, di Sebastiano Esposito. Attacca il Torino adesso Pedersen sulla destra, la giocata personale molto attivo quest'oggi il numero 16 del Toro, cross ben piazzato, poi spazza via Obert, il primo tentativo di testa ad allontanare è stato di Dossena, perfeziona dunque il numero 33 del Cagliari, contropiede dei rossoblù, attenzione Mendino riesce a trovare la geometria giusta per servire Esposito, sarebbe stato 1-1 contro 1 con Paleari, minuto 44, 1-1 tra Cagliari e Torino, ancora Reggio Emilio.
1: Dove attacca ancora la formazione salentina, stavolta la conclusione dalla distanza di Ramadani, non c'entra la porta, nessun pericolo per Stefano Turati, 44esimo anche qui, Sassuolo 1 Lecce 2, con il Sassuolo che prova in qualche modo a chiudere in attacco questa prima frazione di gioco, due minuti fa il tentativo su calcio di punizione da circa 27-28 metri di Lorientè, attenzione ancora al Sassuolo con lo stesso Lorientè, il cross all'interno dell'area di rigore, cross indirizzato a Nzola, anticipato e secco da Siebert, dunque nulla di fatto, ma attacca ancora la formazione emiliana, stavolta con Cone, siamo al 45esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, andiamo a Udine.
2: 45esimo anche al Friuli, si attende l'indicazione da parte di Ferieri Caputi del minuti di recupero, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare per la revisione VAR dopo il rigore fischiato a Cabasele, poi annullato per posizione di fuorigioco di Christensen ad inizio azione. Udinese sotto di un gol, la rete di Evardi al nono del primo tempo, Udinese in avanti con Miller, il passaggio dentro per Bux anticipato questa volta da Luperto che senza troppi disturbi manda in avanti con il pallone che poi viene toccato in qualche modo da Risale in fallo laterale. Cremonese che ha dominato questo primo tempo, perché sono 7 i tiri della Cremonese totalmente contro l'unico tiro da parte dell'Udinese nello specchio della porta, quello di Davis poco fa, un colpo di testa parato centralmente da Audero. Ci saranno 2 minuti di recupero, Udinese 0 Cremonese 1, siamo nel primo dei 2 minuti di recupero, Catanzaro.
3: E qua invece siamo al 25esimo, c'è stata poco fa un'azione del Palermo con il pallone al centro dell'area di rigore per poi Ampalo che è intervenuto in spaccata e in scivolata ma ha spedito sul fondo distante dai pali della porta difesa da Pigliacelli, che ha recuperato questo pallone e adesso si prepara al rinvio. Vicino a lui ci sono Brighenti e Antonini, palla per Brighenti che mette il pallone a terra, lo posiziona sul punto giusto e poi la cede nuovamente al portiere del Catanzaro, al proprio portiere, ancora Brighenti che si prepara al rilancio lungo, palla per Riemmello, poi Pittarello, poi attenzione c'è questo tentativo del Palermo che riesce a intervenire e a ripartire immediatamente e lo fa con Giasi che si prepara per il cross, la smanaccia però Pigliacelli in uscita, salta più alto di tutti e la spedisce in calcio d'angolo, c'è il corner in favore della formazione palermitana dalla bandierina alla destra della porta difesa appunto da Mirko Pigliacelli che sta giocando in veste di ex, lo abbiamo già detto nel corso della cronaca di questa partita. Assistiamo alla battuta di questo calcio d'angolo, poi daremo la linea allo studio, giocatori già piazzati all'altezza del dischetto del rigore, quelli del Catanzaro a difendere, quelli del Palermo ad attaccare, palla bassa, poi addirittura Iemmello che interviene, ripiegamento difensivo e riesce a liberare. 25-40 Catanzaro 3 Palermo 0, studio.
4: Torniamo a Cagliari.
0: Dove siamo nel corso del secondo ed ultimo minuto di recupero, il parziale sempre di Cagliari 1, Torino 1, dunque ancora 30 secondi crediamo per la conclusione di questo primo tempo che si sta concludendo con il Cagliari in attacco, un calcio d'angolo, quello appena guadagnato dalla formazione guidata da Fabio Pisacane, c'è Esposito alla battuta, palla tesa dentro l'area di rigore, deviazione ad allontanare, ci prova dalla distanza o forse no, raccoglie semplicemente Palestra, cede il pallone verso Obert sulla sinistra, ancora su Esposito. Autore del gol del Pari, scodella dentro l'area, Dossena, palla dentro per Zappa e la gran parata di Paleari, ma la palla termina in rete.

0: la palla in rete, è stato Mina, probabilmente Mina, a toccare per ultimo e proprio sulla linea di porta il vantaggio del Cagliari. Allo scadere del secondo ed ultimo minuto di recupero, situazione ribaltata, ha appena segnato di testa Gerry Mina. Cagliari 2, Torino 1, tra pochissimo le squadre andranno negli spogliatoi. Rivoluzionata la gara dalla squadra padrona di casa, c'è giusto da capire chi ha toccato per ultimo, perché forse c'è stato anche un tocco di un difensore del Toro. No, è Mina l'autore del gol del 2-1, dunque tra poco la fine del primo tempo con il parziale attuale che è Cagliari 2, Torino 1, Reggio Emilia.
1: Dove è appena terminato il primo tempo e allora subito il parziale, Sassuolo 1, Lecce 2, De Reti, il vantaggio dei salentini al 13° minuto con Chedira, diagonale vincente dalla destra, il pareggio di Lorientè al 20° e poi al 25° il nuovo vantaggio delle Lecce, stavolta di testa, ancora con l'ex di turno scatenato Chedira, squadre negli spogliatoi, Sassuolo 1, Lecce 2, andiamo a Udine.
2: Intervallo anche al Friuli con la Cremonese che ha chiuso in vantaggio il primo tempo 1-0, il gol che sta decidendo è di Jamie Vardy al 9° del primo tempo, linea Catanzaro.
3: Qua siamo giunti al 28° minuto, c'è stato un altro tentativo del Palermo con un colpo di testa su cross proveniente da sinistra, si trattava nella fattispecie di Jonsen che ha colpito di destra, il pallone è terminato però sul fondo, c'era Pigliacelli sulla traiettoria, infatti l'abbiamo visto controllare appunto la sfera che finisse fuori e poi ovviamente ha rassicurato i compagni. Adesso ancora il rilancio lungo del portiere del Catanzaro a cercare Pittarello che salta più in alto di tutti, poi Iemmello che prova a liberarsi, viene commesso un fallo su di lui, siamo nel cerchio di centrocampo, c'è il fischio immediato da parte del signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo che comanda il calcio di punizione in favore del Catanzaro, gioco fermo perché è ancora claudicante Iemmello che si è comunque rialzato, riprende a giocare, gioco fermo ad ogni modo, calcio di punizione in favore del Catanzaro, 29°, Catanzaro 3 Palermo 0, studio.
4: Torniamo a Cagliari per il finale di primo tempo.
0: Finale che è stato appena certificato, ricordo la situazione attuale, Cagliari 2 Torino 1, Obrador al 37°, il pari di Esposito dopo 2 minuti, nel secondo recupero il colpo di testa di Mina per la situazione ribaltata, Cagliari 2 Torino 1, studio.
4: Abbiamo tutti i finali al termine dei primi tempi in Serie A, quindi andiamo al riepilogo, Cagliari Torino 2-1, a Reggio Emilia Lecce 2 Sassuolo 1, a Udine Cremonese 1 Udinese 0, si gioca a Catanzaro perché la partita è iniziata alle 20, quindi siamo in anticipo, un flash con Antonio Lopez, poi linea GR1.
3: Sì, giusto per dire che si gioca adesso il 29°, si va per la mezz'ora della ripresa, netta la supremazia fino a questo momento da parte del Catanzaro sul Palermo in grave difficoltà in questa partita, 3-0 il punteggio, le reti nel primo tempo di Iemmello, doppietta e poi il terzo gol di Liberali, adesso palla in possesso del Catanzaro, rilancio lungo e Palermo che controlla, 29:48, studio.
4: Noi ci fermiamo per il GR1, ma torniamo fra pochissimo per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto con i secondi tempi delle gare in Serie A e con il finale di partita a Catanzaro per Catanzaro-Palermo. Linea al GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
7: GR1. In studio Nicola Tedeschini, la attentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni, 2 all'ospedale cittadino di Baggiovara, una donna polacca e la 69enne tedesca a cui sono state amputate le gambe, e una coppia di coniugi di 55 anni ricoverati invece al Maggiore di Bologna. Proprio per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi contro chi semina odio, in serata si è tenuto un sit-in molto partecipato, le prime stime parlano di migliaia di persone, in Piazza Grande, nel cuore della città emiliana. Le voci di alcuni dei partecipanti.
8: Sono qui per una cosa molto importante, non doveva succedere, però è

0: successe, quindi è giusto ed è importantissimo essere qua per testimoniare.
1: Vedere cosa è successo ieri in un pomeriggio dove comunque la gente usciva normalmente di casa a fare una passeggiata è sconvolgente.
2: Credo che essere qui sia prendersi cura degli altri.
3: Una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
4: Mi sono sentito un po' come se avessero toccato casa mia, questo è uno dei motivi per cui sono qua.
5: In visita alle persone ricoverate a Modena e Bologna si sono recati insieme il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Mattarella ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel paese, ringraziando insieme a Giorgia Meloni il personale sanitario. Quindi l'omaggio ai passanti che hanno fermato l'aggressore, Salim El Khoudry. Gli eroi non sono persone straordinarie, ha detto la Presidente del Consiglio, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Nel servizio il punto sull'inchiesta.
6: Non è terrorismo, era il dubbio di tutti. Nelle ore concitate seguite all'attentato di Modena, ma già i primi accertamenti avevano portato la procura a ipotizzare il reato di strage senza contestare la finalità eversiva. Dopo un vertice in prefettura con il capo della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato.
7: Al momento poi chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, sembra il fatto sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
6: Incensurato, una laurea triennale in economia, l'iscrizione al biennio magistrale, gli studi sospesi nel 2022 quando gli sono stati diagnosticati disturbi della personalità. Perquisita la casa di Ravarino in provincia di Modena dove abitava con i genitori, ma non è stato trovato nulla che lo colleghi all'estremismo islamico. Subito dopo il fermo Salim si è chiuso in un mutismo assoluto e in uno stato di confusione totale, ha detto l'avvocato Francesco Cottafava che lo difende. L'udienza di convalida potrebbe svolgersi già domani pomeriggio. Modena, Luca Ponzi, GR1.
5: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran. L'orologio scorre, scrive su Truth, minacciando conseguenze se Teheran non farà passi avanti. Martedì Trump riunirà nella Situation Room il team per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. Del dossier iraniano il presidente americano ha parlato anche con Netanyahu, mentre il Qatar invita Teheran a non chiudere lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. Scorporare dal patto di stabilità europeo le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen con una lettera in cui la premier fa riferimento alla crisi in Medio Oriente. L'Italia, si legge, continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, ma l'energia è una priorità. Si abbia il coraggio politico, aggiunge Giorgia Meloni, di riconoscere la crisi energetica che per i cittadini è un'emergenza. Poco fa la replica dell'esecutivo comunitario, la nostra posizione non cambia, no a deroghe al patto per le spese sull'energia. La tragedia delle Maldive, atterrato da poco a Malpensa l'aereo con i 20 italiani che erano a bordo della nave Duke of York, la stessa su cui si trovavano i sub dispersi. A Malé intanto arrivati alcuni sommozzatori specializzati per la ricerca delle vittime.
8: Tre sub finlandesi specializzati in salvataggi e recuperi speleologici si immergeranno nelle acque dell'atollo di Vavu, alla ricerca dei corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione di giovedì scorso. Finora i mari maldiviani hanno restituito solo il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti, mentre le operazioni di ricerca sono state funestate dalla morte di un sommozzatore locale. Per trovare le altre vittime ci si affida alla task force messa in campo da Dan Europe, la fondazione specializzata da decenni nelle operazioni di emergenza subacquea. I tre finlandesi sono arrivati a Malé e hanno studiato il complesso sito dove si sono avventurati 5 italiani, tutti subacquei esperti, ricorda Christian Pellegrini della Dan Europe.
9: Di sicuro si può parlare di variabili profondità, cave diving, ambiti davvero molto specialistici, diversi dal turista.
8: Tante le supposizioni su cosa possa essere accaduto sott'acqua, ma spiega Pellegrini, meglio aspettare.
9: Nel momento in cui troveremo queste persone, troveremo il computer subacqueo, che è una sorta di scatola nera che ci dà le informazioni sull'immersione. Tutto questo può raccontarci una storia.
8: Genova, Pietranami, GR1.
5: Meteo, domani ancora qualche nuvola e locali rovesci, soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Martedì invece tornerà il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo da metà settimana. Sport al Foro Italico, giornata storica per il tennis tricolore. Piegando in due set il norvegese Ruud 6-4-6-4, Jannik Sinner conquista gli internazionali d'Italia. 50 anni dopo, l'ultimo italiano, Adriano Panatta, trionfo azzurro anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Lo stesso Panatta ha partecipato alla premiazione assieme al capo dello Stato Mattarella e al presidente federale Angelo Binaghi. A loro l'omaggio del campione altoatesino.

0: numero uno al mondo.
1: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, è stato un giorno storico, il doppio è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile. Grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.
0: La linea tra poco tornerà proprio allo sport per i secondi tempi delle partite di Serie A e per il finale di Catanzaro-Palermo, playoff di Serie B.
2: Verde, viaggiare informati.
3: 21:45 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste a Bergamo, un'auto coinvolta in un incidente, in uscita in entrambe le direzioni, chilometro 172,5. A5 Torino Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco, la coda è per viabilità esterna congestionata. Tra Foro del Monte Bianco, l'attesa di 1:30 al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix c'è coda. Ora la A32 Torino Bardonecchia, tra circonvallazione Ulzio e Bardonecchia ci sono code per 2 km a causa del traffico intenso in direzione di Bardonecchia. A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A22 Brennero Modena, tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena ci sono 2 km di coda per la presenza di lavori. Sulla 3 Napoli Salerno, tra Torre Annunziata Sud e Ercolano Scavi verso Napoli il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo, infine, tra Lago Negro Nord Maratea e Buonabitacolo Padula il traffico è rallentato per un incidente in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
5: Ah sì?
6: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
7: Ah sì?
8: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
7: Ah sì?
9: Si dice ASI, non ASI.
10: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Uno e 48 minuti, seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, penultima giornata, lotta salvezza e i playoff, semifinale di andata per la promozione in Serie A. Parliamo del campionato cadetto con la sfida fra Catanzaro e Palermo. Torniamo sui campi come sempre dai nostri inviati per sentire come si sono chiusi i primi tempi in Serie A e poi un flash anche da Catanzaro. Partiamo da Cagliari.
13: Di nuovo ben trovati dalla Unipol Domus, ringrazio Giorgio Gaviano e Lorenzo Azzeri per l'assistenza tecnica. Il parziale nell'intervallo di Cagliari-Torino dice Cagliari 2, Torino 1, tutto nel finale. Obrador al 37esimo, un siluro da fuori, dopo due minuti il pari di Esposito e durante il recupero il colpo di testa del sorpasso firmato Gerry Mina, Reggio Emilia.
14: Intervallo anche al Mapei Stadium, Sassuolo 1, Lecce 2, vantaggio dei pugliesi con Khedir al 13esimo minuto, poi il pareggio degli emiliani con Laoriente al 20esimo minuto, al 25esimo il nuovo vantaggio dei salentini ancora con Khedira. Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
15: Squadre ancora negli spogliatoi con la Cremonese che è così in vantaggio il primo tempo, il gol che sta decidendo di Jamie Vardy al nono nel primo tempo, il tiro di Bonazzoli, la respinta di Okoye è pronta, la ribattuta in gol di Vardy. Udinese 0, Cremonese 1, giocatori che stanno rientrando in questo momento dal tunnel, pronti per prendere posto e per iniziare il secondo tempo. Studi.
12: Sentiamo Catanzaro, un flash con Lopez.
5: Sì, qua si sta giocando praticamente, si stanno giocando gli ultimi 4 minuti tempo regolamentare, poi ci sarà il recupero sicuramente. Il punteggio vede il Catanzaro in vantaggio per 3-0. Grande protagonista di questa partita, Pietro Iemmella.

0: L'autore di una doppietta nel primo tempo, poi il terzo gol di Liberali, Iemmelo sostituito poco fa da Rispoli, standing ovation per il capitano del Catanzaro. A te Massimiliano.
1: Oggi erano in programma anche i quarti dei playoff scudetto del basket che abbiamo seguito nel corso di Domenica Sport. Gara 1, la Virtus Bologna ha battuto Trento per 102-69, è ancora in corso la sfida fra Venezia e Tortona. Siamo nel quarto con Venezia che conduce su Tortona per 83-74. La scaletta per riprendere il secondo tempo: campo principale Cagliari per Cagliari Torino, a seguire Reggio Emilia per Sassuolo Lecce e poi Udine per Udinese Cremonese, e a chiudere Catanzaro-Palermo, playoff per la promozione in Serie A. I microfoni Diego Carmignani, Antonello Brughini, Sebastiano Franco e Antonio Lopez. Ripartiamo, Cagliari.
2: Qui a Cagliari ancora non si gioca e per rispettare la contemporaneità immagino che lo stesso sta non accadendo sia a Reggio Emilia che a Udine. Ne approfitto giusto per riassumere quello che è accaduto nel finale del primo tempo, dove Cagliari ha iniziato bene, poi nella seconda parte di gara della prima frazione è salito di tono il Torino, che ha trovato il vantaggio con una botta impressionante da fuori da parte di Obrador. Paura terribile a Cagliari, proprio perché contemporaneamente Cremonese e Lecce stanno vincendo, situazione che complicava parecchio le cose per i rossoblù, che lo ricordo devono ottenere almeno un punto per salvarsi già stasera o sperare che non vincano entrambe le altre due formazioni interessate nella lotta a salvezza. Un panico che si è trasformato in silenzio e apnea finché non è arrivato il pari siglato da Esposito fuori area, un tocco d'esterno delizioso di Gaetano per mettere in condizione di Esposito di andare a spedire alle spalle di Paleari, e poi addirittura nel periodo di recupero un cross a centro area e una deviazione di Zappa, botta sicura, para Paleari, palla che si impenna e praticamente sulla linea di porta. Svetta Mina per il suo secondo gol stagionale, soprattutto per il gol del sorpasso. Tra poco si rinizierà a giocare, andiamo a Reggio Emilia, ricordo il parziale, si riparte dal risultato di Cagliari 2 Torino 1. Brughini.
3: Grazie Carmignani, anche qui sembra veramente tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, con il Sassuolo che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna centrale. Partiti dunque Sassuolo 1 Lecce 2. Due parole sul primo tempo, che è stato un primo tempo ricchissimo di emozioni, tre reti, una annullata per fuorigioco a Torsved del Sassuolo. Il Lecce insomma c'è, è compatto, è determinatissimo, ma il Sassuolo con la qualità dei suoi giocatori riesce sempre a mettere in difficoltà la retroguardia pugliese. Lecce, lo ricordiamo ancora, seguito è qui in Emilia da tantissimi tifosi, più di 6.000. Siamo naturalmente nel primo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
4: Nel primo minuto anche al Friuli, con il Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Vardi al nono del primo tempo. Cremonese che ricomincia da dove ha finito, cioè in attacco con Camarà che libera l'area di rigore friulana, ma il pallone è subito riconquistato da Pezzella. Ancora Cremonese con Malè all'indietro per Lupertu, ancora all'indietro verso Bianchetti, interviene Audero. C'è stata una sostituzione fra il primo e il secondo tempo nell'Udinese, è uscito Cabasele al suo posto Bertola, non cambia nulla nell'assetto della squadra di Runiaic. Cabasele probabilmente non in perfette condizioni, suo anche l'errore che ha permesso l'azione del gol, che ha portato al gol della Cremonese con il tiro di Bonazzoli, la respinta di Okoye e poi la conclusione sotto porta di Evardi, e a terra in mezzo al campo Miller. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore della formazione friulana. Minuto secondo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, linea Catanzaro.
0: 46esimo, si giocheranno 6 minuti di recupero, dunque fino al 51esimo andrà avanti questa partita nel corso della ripresa, con il Catanzaro in vantaggio per 3-0. E intanto c'è stato un altro cambio, Di Francesco, lo dicevamo, per Alesi, e Rispoli per Iemmelo, come abbiamo riferito poco fa col capitano, che è stato praticamente accompagnato all'uscita dal terreno di gioco da una vera e propria ovazione. Grande partita la sua al rientro dopo una lunga assenza, era rientrato parzialmente con l'Avellino, stasera a tempo pieno dal primo minuto ha realizzato due gol e poi ha fatto l'assist a Liberali per il terzo. Adesso Palermo in avanti, c'è questa rimessa con le mani, c'è stato un fallo commesso ai danni, vediamo di chi si tratta, ai danni di Modesto, ma l'arbitro assegna il calcio di punizione al Catanzaro. Evidentemente c'era un'irregolarità, infatti c'è una rimessa laterale in favore del Catanzaro, dunque non era per il Palermo che aveva ripreso il gioco velocemente, la rimessa era in favore della formazione calabrese.

0: Prese proprio davanti alla panchina occupata da Alberto Aquilani, che si può dire assolutamente soddisfatto della prova dei suoi stasera. Non può dire la stessa cosa a Pippo Inzaghi, che si dimena davanti alla panchina a cercare di dare altre ultime indicazioni ai propri giocatori. 47esimo, ancora 4 da giocare qui al Ceravolo. Catanzaro 3, Palermo 0. Linea allo studio
1: Cagliari.
2: Siamo all'interno.

0: di cercare subito di impadronirsi del pallino del gioco. Ora il Toro ben si distende grazie al lavoro di centrobuo da parte di Zapata, di distribuisce il pallone sulla destra. Tra l'altro sfida tutta colombiana tra Zapata e Mina, si sono in qualche modo anche intrattenuti tra di loro nel tunnel a parlare due colombiani. Il lungo tentativo in avanti di andare a cercare Esposito da parte del Cagliari, troppo lungo, sistema il pallone tranquillamente a terra Paleari e riavvia l'azione del Toro. Chissà se il Cagliari ha cambiato un po' atteggiamento, meno garibaldino direi, visto che deve custodire questo vantaggio di un gol. Ricordiamo anche un pari è sufficiente, insomma deve portare a casa il suo compito. Non ho riferito però una sostituzione che c'è al centro della difesa del Toro, fuori Marianucci, un gettone per Maripan. Chissà se ci sono questioni fisiche per il centrale ex Empoli. In ogni caso nell'intervallo nulla è cambiato nell'assetto a 3 della difesa del Toro. Siamo al quarto di gioco, Cagliari 2 Torino 1, di nuovo Reggio Emilia,
1: dove siamo al quinto minuto, Sassuolo 1 Lecce 2. Partita meglio la formazione di casa allenata da Fabio Grosso, che tiene costantemente il Lecce nella propria metà campo. Non ci sono stati cambi, ma si stanno scaldando 5 giocatori per parte. Ancora il Sassuolo con l'Oriente, adesso il fraseggio con Zola, attenzione a Cone, lato corto dell'area di rigore, indietro per Garcia, cerca di superare il diretto avversario, preferisce appoggiare all'indietro per Torsvet, ancora Cone, ancora Torsvet, il cross molto bello all'altezza del disco del rigore, però non c'è nessun giocatore in maglia nero-verde pronto a deviare in rete, allora c'è la ripartenza della formazione salentina. Siamo al sesto minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, andiamo a Udine.
2: A Udine il sesto della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, il gioco è rimasto fermo per qualche attimo perché è rimasto a terra Malè per un colpo alla nuca, è ripreso con Udinese in possesso palla nella metà campo avversaria, c'è Bertola sulla corsia di destra per Arisala che prova a mettere il pallone sul sinistro per il cross ma non trova lo spazio, va all'indietro per Christensen che cambia lato, si va a sinistra da Solè, ancora verso Christensen nel cerchio di metà campo largo a destra, c'è Bertola che stoppa il pallone con il destro e riceve su di lui Malè, ancora Risala con la Cremonese che fa pressing alto, c'è l'intervento di Bonazzoli su Bertola e la prima ammonizione di questa partita è per Bonazzoli, il fallo su Bertola, il cartellino giallo giusto fischiato dall'arbitro Manganiello e quindi calcio di punizione in favore dell'Udinese, minuto il settimo che scocca in questo momento, Udinese 0 Cremonese 1 Catanzaro.
3: 50esimo, scusate, si giocherà fino al 51esimo, ancora un minuto da giocare qui allo stadio Ceravolo di Catanzaro con i padroni di casa in vantaggio per 3-0 e poco fa nel tratto non collegato il Palermo è andato vicino al gol con un tiro di Rui Modesto dal limite dell'area di rigore che è andato ad incocciare la parte alta della traversa a Pigliacelli battuto, sfortunata questa conclusione da parte della formazione palermitana, soprattutto da parte di Rui Modesto. Ancora Palermo in possesso di palla, avanza Palumbo, lo fa nella metà campo del Catanzaro, cerca un varco, non lo trova ed esce perentoriamente Brighenti, bravo anche lui in questa partita, poi subisce un fallo e c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro, si va per il 51esimo, mancano 20 secondi allo scoccare del 51esimo, probabilmente si giocherà per un'altra manciata di secondi a causa di un'altra interruzione che c'è stata durante il recupero, sempre Catanzaro in vantaggio per 3-0 sul Palermo. Linea allo studio.
4: Antonio, vai fino alla fine, proviamo a prendere fino al triplice fischio.
3: D'accordo Massimiliano, adesso c'è questo calcio di punizione in favore del Catanzaro, siamo all'altezza della linea mediana del campo, è uscita addirittura dall'area di rigore Pigliacelli, si è portato a recuperare il pallone, lo ha messo sul punto di battuta e calcerà sicuramente lungo alla ricerca dei compagni sul fronte offensivo. Fischia tre volte l'arbitro, fischia tre volte il signor Feliciani di Teramo, comanda la fine della partita, il Catanzaro ha battuto il Palermo nettamente al di là del punteggio in questa semifinale d'andata dei playoff di Serie B, 3-0, ripeto il punteggio in favore della formazione calabrese, le reti nel primo tempo al primo minuto, Iemmello che poi ha raddoppiato al 14esimo e al 41esimo ha offerto un assist d'oro a Liberali che ha insaccato per il terzo gol. Il Palermo ha necessità di recuperare assolutamente la condizione, soprattutto da un punto di vista psicologico, stasera abbiamo visto una squadra abbastanza abbacchiata e in crisi. crisi.

0: Durante tutta la partita giocherà mercoledì al Barbera di fronte al proprio pubblico per tentare una impresa, per tentare di ribaltare questo punteggio che la vede sotto di 3 gol. Il Catanzaro da parte sua invece ha giocato in maniera praticamente perfetta. Bravissimo Aquilani, ma bravissimo soprattutto gli interpreti sul terreno di gioco. Si è giocato di fronte a circa 13.000 spettatori, assolutamente in festa in questo momento, con una bellissima sciarpata dal Ceravolo. E tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Antonio Lopez, consideriamo chiusi i collegamenti da Catanzaro e ripartiamo con la scaletta per le 3 gare di Serie A che valgono la salvezza. Ripartiamo da Cagliari.
2: Siamo al 9° minuto della ripresa, sempre di 2-1 il parziale tra Cagliari e Torino, gara che non sta riservando grossi spunti, squadre che si sono un po' attestate su quella che è la situazione attuale. Non abbiamo visto soprattutto un Toro così spigliato in avanti, anche se poco fa un cross di Ilkan ha messo abbastanza paura alla difesa del Cagliari, così come ora arriva un cross da parte di Zappa, saltano in area di rigore ma il cross è troppo sul portiere Paleari. In ogni caso il gioco è fermo perché c'è stato uno scontro e Mendy è rimasto a terra. Evidentemente ci sarà da capire se è problematica la situazione per l'attaccante numero 31 del Cagliari. E così sono costretti a entrare in campo i sanitari. Ci fermiamo pertanto ribadendo l'attuale 2-1 tra Cagliari e Torino, 9:30 sul nostro cronometro. Torniamo a Reggio Emilia.
3: 10° minuto anche qui, è sempre avanti la squadra ospite, ma attenzione adesso al Sassuolo, Laurentier Zola che si divora il gol del 2-2, gol veramente elementare, sembrava facilissimo almeno dalla nostra postazione. Zola ha calciato al volo di sinistro da non più di 7-8 metri, porta spalancata, ma l'attaccante nero-verde del Sassuolo non ha inquadrato la porta, occasione dunque limpidissima accettata alle ortiche da parte della squadra di casa. Dicevamo 2-1 per il Lecce, ritmo è decisamente più basso anche qui come a Cagliari rispetto al ritmo forsennato dei primi 47 minuti, ma adesso Zola con l'accelerazione del solito Lorientè si è divorato il pallone del 2-2. Siamo all'11° minuto al Mapei Stadium, città del tricolore, Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
4: 11° Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il calcio d'angolo per l'Udinese con la bandierina di destra, il liscio all'interno dell'area di rigore, ma è sempre l'Udinese con attacco e conquista il pallone e poi Miller che rimette in mezzo con Christensen il colpo di tacco, ma c'era fuori gioco da parte del difensore danese, c'è stata comunque la parata molto bella di Audero e quindi pericolo scampato per la formazione grigio-rossa. Poco fa c'è stato un cartellino giallo dopo quello di Bonazzoni anche a Barbieri per il fallo su Solè, quindi due gli ammoniti di questa gara, entrambi della squadra di Giampaolo Audero, pronto a battere questo calcio di punizione all'interno della propria area di rigore, andare direttamente con la battuta oltre la metà campo avversaria. Il colpo di testa di Torsby tentato e non riuscito, il pallone è dell'Udinese. Il minuto, il 12° della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1. Linea allo studio.
1: Cagliari Torino.
2: Minuto 12, Cagliari 2 Torino 1, tentativo di traversone da parte di Palestra, palla che sfiora Pedersen e poi Esposito, sfila sul fondo, rimessa a favore del Toro, Palestra ci prova da fuori ancora una volta con il Cagliari che ha trovato i giusti movimenti, soprattutto sull'asse di destra. Protagonista dell'azione precedente è stato Zappa, davvero tra i più positivi a lungo in ombra in questa stagione, non sempre impiegato da una sua ripartenza. Quel cross di Palestra che subito dopo si è rimesso in luce, un altro break del Cagliari col Toro che è rimasto a guardare, vive di cali di tensione da parte delle due squadre questa partita, ci sono dei momenti di blackout totale del Toro, altrettanto possiamo dire per il Cagliari che così ha pagato dazio nel primo tempo quando è passata in vantaggio la formazione granata, subito dopo però il Toro ha risposto in maniera negativa, ovviamente parliamo in questa alternanza degli Iola. Ancora una volta un tentativo di un Cagliari che ci sta provando anche con possibilità da fuori molto, molto stravaganti. In questo caso una sorta di giravolta su se stesso di De Jola centralmente. Palla alle stelle, nuovi cambi in vista per il Torino. Pronto Casadei, il minuto del 13°, ricordo il parziale di Cagliari 2, Torino 1. Torniamo a Reggio Emilia.
3: Sassuolo 1 Lecce 2, il minuto è il 14° quando la squadra ospite prova in qualche modo a mettere in difficoltà la formazione emiliana, ancora Culi.

0: Koulibaly, siamo sul settore di destra, salta un avversario, poi torna indietro, cerca e trova in qualche modo la collaborazione di Danilo Veiga, ancora Lecce con Pierotti, l'argentino ancora all'indietro, ma qualche istante fa occasione limpidissima, nitida per lo zambiano Banda, che ha sprecato praticamente a tu per tu con Turati, ha calciato sì di prima intenzione dall'interno dell'area di rigore, anche in questo caso con la porta spalancata, ma l'estremo difensore del Sassuolo è riuscito in qualche modo a respingere il pallone. Attenzione, ancora Lecce, ancora Pierotti, lato corto dell'area di rigore, stavolta il cross è lunghissimo e dall'altra parte in qualche modo recupera il pallone Mimmo Berardi. Siamo al 15° minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
1: È il quarto d'ora della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1, il tentativo di cross dalla destra di Bertola direttamente sul fondo. Ci sono le sostituzioni per la Cremonese, le prime per Giampaolo, è pronto a fare il suo ingresso in campo Okere, che entrerà al posto di Bonazzoli, ammonito, Giampaolo non vuole correre rischi, e poi vicino a lui Floriani con il numero 22. Dall'altra parte sostituzione anche per la squadra di Rugnaic, perché Zemura, laterale di sinistra, è pronto a fare il suo ingresso in campo, vedremo se al posto di Camara sarebbe il ruolo ricoperto esattamente da Zemura o se ci sarà un altro giocatore dell'Udinese ad uscire. Intanto entra Floriani, Zemura è ancora fuori dal campo e fa anche il suo ingresso sul terreno di gioco Okere, che il minuto, il 15° della ripresa, esce a Rizala sulla corsia di destra, ha giocato al posto di Esigue squalificato, e quindi Zemura con il piede invertito andrà a giocare sulla corsia di destra, esattamente al 16° Udinese 0, Cremonese 1. Linea allo studio.
2: E adesso pochi secondi per la pubblicità.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 22:08 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare di Serie A valevoli per la lotta a salvezza. Ripartiamo da Cagliari, Cagliari-Torino.
4: Minuto 16 della ripresa di Cagliari-Torino, parziale sempre di 2-1. Cagliari che in questo momento mette in cassaforte anche la agognata salvezza, basta un punto, ricordo ancora una volta. È anche una situazione questa del secondo tempo che sta maturando anche di poca dinamicità nelle azioni e nei pericoli che stanno arrivando, più sporadici che altro, soprattutto verso la porta difesa da Paleari nel Torino, porta alla nostra destra in prossimità anche di una buona presenza di tifosi Granata, in particolare c'è un club nuorese di tifosi del Toro. Ci prova da lontanissimo, attenzione, appena entrato c'è Adams da centrocampo, ha visto evidentemente Paleari fuori dai pali, ha centrato però il portiere del Cagliari che è rientrato sui suoi passi. Dicevo, Adams in campo, fuori Zapata, non un granché la sua prova, oltre a Marianucci fuori, dentro Maripan, la terza sostituzione, gli applausi per uno degli ex della partita, vale a dire Prati fuori, il numero 4 del Toro, dentro Casadei che probabilmente ha nelle corde più il gol del suo collega centrocampista, potrebbe essere un innesto votato proprio al tentativo di rimettere in piedi la gara. Al minuto 17 infatti il Toro è sotto di un gol, 2-1 per il Cagliari. Ci fermiamo e torniamo a Reggio Emilia,
0: dove il Lecce è sempre in vantaggio sul Sassuolo per 2-1. Il minuto è il 18°, occasioni limpidissime da una parte e dall'altra, nel periodo non collegato clamorosa quella è capitata sui piedi dell'ivoriano Kone, che da due passi in contropiede ha colpito il palo, mancando però come detto il pallone del 2-2. Cominciano i cambi, 2 nel Sassuolo, 1 adesso anche nel Lecce, ritmo come detto leggermente più basso rispetto al primo tempo. Il Lecce cerca naturalmente di controllare questo preziosissimo vantaggio, ma il Sassuolo è sempre velenoso quando attacca. Siamo al 18°, Sassuolo 1, Lecce 2. Torniamo a Udine da Sebastiano Franco.
1: Grazie Brughini. 18° della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1. Udinese che gioca in avanti ma senza troppa convinzione, ora si difende la Cremonese, pallone che va indietro da Audero, che per non correre rischi sul tentativo di pressing di Buxa mette il pallone in fallo laterale, la rimessa da parte di Zemura all'altezza dei 25 metri sulla corsia di destra, all'indietro per

0: Bertola che controlla il pallone e va in mezzo, dove Christensen nel cerchio di centrocampo controlla il pallone e si dirige a sinistra ad attendere Solé. Lo scambio con il danese, ancora Christensen che passa a Bertola, ancora a Bertola, di fronte a lui c'è Malé. Le indicazioni da parte di Giampaolo ai suoi di uscire dalla propria, dai propri ultimi 25 metri, e poi il passaggio in profondità verso Davis, lontanissimo dall'attaccante inglese, da parte di Camara. Arriva il pallone comodamente tra i piedi di Audero, che lo controlla. Minuto 19° del secondo tempo, Udinese 0 Cremonese 1. Linea allo studio
1: Cagliari.
2: Identità di tempo, minuto 19 anche alla Domus, sempre Cagliari 2 Torino 1, sempre azioni sporadiche, molto spesso Cagliari, lo ripeto, va alla conclusione da fuori. Poco fa ci ha provato De Jola ancora una volta, ma attenzione sulla destra a Mendy, la sgroppata e la tentativa a chiudere da parte di Obrador, l'ultimo tocco è proprio del Granata, sarà calcio d'angolo a favore del Cagliari. E la botta di De Jola su un'azione anche lì abbastanza episodica del Cagliari, col Toro che rimane a guardare, sembrava veramente destinata alla porta, il muro della difesa granata, destinata a finire in fondo al sacco, ha risposto e ha evitato che Paleari potesse essere minacciato dalla conclusione del capitano del Cagliari. Seguiamo questo corner, Obert dentro l'area a cercare la testa di Mina, allontana la difesa del Toro, poi perfeziona l'allontanamento, uno dei nuovi entrati, vale a dire c'è Adams. Tre cambi nel Toro testimoniano anche come ci siano cose che non quadrano a Roberto D'Aversa in panchina. Arrivati al 20° minuto del secondo tempo, ribadendo, Cagliari 2 Torino 1, torniamo a Reggio Emilia.
3: 20° anche al Mapei Stadium, città del tricolore, comanda sempre la squadra ospite, Sassuolo 1 Lecce 2, le reti tutte nel primo tempo, la doppietta del marocchino Khedira, l'ex di turno, in mezzo il pareggio del francese Lorienté. Adesso nel Sassuolo in avanti c'è Pinamonti al posto di un disastroso Nzola, che si ha colpito un palo ma si è divorato un paio di occasioni veramente cristalline. Ancora Sassuolo in possesso di palla, riparte da dietro con Muaremovic, la manovra della squadra allenata da Fabio Grosso, Muaremovic per Pedro, ancora sulla destra per Koulibaly, buona invece la prova del laterale destro Koulibaly, ancora Pedro. Siamo come detto al 21° minuto, manovra adesso abbastanza compassata quella della formazione di casa, Lorienté ancora all'indietro per Muaremovic. 22° Sassuolo 1 Lecce 2, torniamo a Udine.
0: Ancora il 21° in corso, c'è stata però l'espulsione di Camara per un fallo su Vardy, che era riuscito a toccarsi il pallone e a gettarsi in avanti, era ancora all'interno della propria metà campo, su di lui l'intervento a gamba tesa di Camara, il rosso diretto per lui, però ora l'arbitro è andato al monitor per rivedere questa azione di gioco, eventualmente richiamato per correggere il suo cartellino se confermare oppure confermare il cartellino rosso. Ora l'arbitro andrà a dare indicazioni all'interno, in mezzo al campo. Il manganiello sta retrocedendo, diciamo così, sulla sua decisione. Soltanto cartellino giallo per Camara, quindi Udinese che continuerà a giocare in 11 contro 11. L'abbraccio fra Camara e Manganiello, qualche protesta da parte della Cremonese non troppo convinta. Calcio di punizione in favore della formazione grigiorossa, che continua a condurre per 1-0 grazie al gol di Vardy al 9° del primo tempo. I fischi del pubblico del Friuli, il minuto è il 23° del secondo tempo, Udinese 0 Cremonese 1. Linea allo studio.
1: Andiamo con un giro veloce, fotografiamo la situazione, minuto e punteggio, partiamo da Cagliari.
2: Minuto 22 tra Cagliari e Torino, il parziale è sempre di 2-1 Reggio Emilia.
3: 23° Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
0: 23° Udinese 0 Cremonese 1. Studio.
1: Torniamo a Cagliari,
2: dove siamo praticamente alla metà del secondo tempo, dove Cagliari e Torino stanno ancora sullo stesso risultato di 2-1, un secondo tempo dove c'è sicuramente più Cagliari. La reazione del Toro c'è stata solo a sprazzi poco fa, con un'azione personale da parte di Simeone, con una triangolazione per vie centrali in cui Simeone poi è riuscito a prendere il tempo all'avversario, è sembrato arpionarlo Dossena, un fallo che non è stato fischiato da Arena, arbitro della gara. Grandi proteste di Simeone e anche qualche scaramuccia con Mina, che è andato un po' a, devo dire, infastidire.

0: evidentemente anche a farlo un po' demordere dalle sue pretese. Non è andato dunque a buon fine quell'attacco del Toro, che adesso riesce a ricatturare il pallone dopo che Cagliari aveva trovato spazio per una ripartenza sulla sinistra. Sembrano esserci più spazi per le azioni in verticale della formazione guidata da Pisacane, perché Toro sta cercando di alzare il baricentro, sta cercando di ridisegnarsi anche attraverso le giocate per vie centrali ancora da parte di Vlasic. Un 1-2 che non va a buon fine, perché nella rete dei passaggi subentra anche una maglia bianca del Cagliari che si intromette. Riparte la squadra di casa, un cambio di gioco sulla destra verso Gabriele Zappa, minuto 24, ribadisco il parziale Cagliari 2 Torino 1. Torniamo a Reggio Emilia.
1: 24esimo anche a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Lecce 2. In questa fase si gioca soprattutto per vie orizzontali, nessun pericolo per i due portieri in questo momento, con i punteggi che stanno maturando qui e a Udine. Lecce 35, Cremonese 34, dunque la formazione salentina allenata da Eusebio Di Francesco sarebbe al momento salva, ma c'è ancora da giocare, poi c'è ancora un'altra giornata di campionato. Adesso il Sassuolo prova a guadagnare metri importanti ancora con Pedro Koulibaly, siamo sul settore di destra. Koulibaly non si intende con Torsvet, nemmeno con Pinamonti, per la verità il pallone è facile preda stavolta dell'estremo difensore salentino Falcone, che con tutta calma fa ripartire i suoi. Siamo al 25esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
2: Stesso minuto anche al Friuli, con la rovesciata tentata soltanto da Vardi, si alza notevolmente sopra la traversa, si ripartirà, era in posizione di fuorigioco Vardi, quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la formazione friulana. Pronti a fare il loro ingresso in campo due nuovi giocatori per l'Udinese, Gueye e Baio. Gueye che prenderà il posto di Miller, la sostituzione in questo momento, con Baio che invece prende il posto in attacco di Davis. E allora nuova coppia d'attacco con Baio e Buxa, e Gueye nel centrocampo della formazione friulana con più spinta, perché Gueye è sicuramente un giocatore più offensivo rispetto a Miller. Udinese che deve recuperare un gol, quello di Vardi, siglato al nono del primo tempo. Cremonese che sta cercando di tenere bassi i ritmi, Udinese con pochissime idee soprattutto negli ultimi 30 metri della fase di attacco. Il minuto 26esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1. Linea allo studio
3: Cagliari.
0: Minuto 26 di Cagliari Torino 2-1 il risultato. Doppio cambio nel Cagliari, dentro Sulemana e Folo Russo, fuori Deiola e Zappa. Applausi per due veterani del Cagliari, autori di un'ottima partita, in particolare Zappa devo dire, ma è una gara che sta diventando spigolosa, antipatica, non tante occasioni da gol, non fluida la manovra e tanti interventi al limite, uno dei quali con una corsa verso l'area di rigore, forse fuori, Pedersen è andato giù con un impatto con un giocatore del Cagliari, ma proprio sull'azione susseguente si sono sprecati i colpi proibiti con interventi anche là al limite da una parte e dall'altra. L'ultimo è stato quello di Casadei, giudicato falloso da Arena per la furia del numero 22, che in effetti è andato a proteggersi col corpo, è andato a fronteggiare con un corpo a corpo Esposito. Dunque calcio di punizione per il Cagliari, si riparte proprio da lì, da Elia Caprile, ultimate queste sostituzioni. Riprendiamo il filo del discorso con questo rinvio lungo da parte del portiere del Cagliari al 27esimo, c'è il Cagliari avanti 2-1 sul Toro. Cagliari in questo momento salvo, a prescindere da quello che capita sugli altri due campi, uno dei quali è quello di Reggio Emilia. Torniamo da Antonello Brughini.
1: Grazie Diego Carmignani. 28esimo minuto al Mapei Stadium, sempre avanti la formazione ospite, Sassuolo 1 Lecce 2. Adesso attenzione però a Volpato, da pochi secondi in campo al posto di Mimmo Berardi, ancora Koulibaly, cross interessante dell'esterno destro nero-verde del Sassuolo, ma Falcone non si fa sorprendere, si accartoccia, afferra il pallone e con tutta calma adesso aspetta che i suoi compagni di squadra si dispongano all'altezza del centrocampo. Dicevamo di un Lecce molto molto compatto, molto molto determinato e rabbioso, 6.000 tifosi al seguito. È finita, come dicevamo, la partita anche di Mimmo Berardi, insufficiente per la verità la sua prestazione, ma il Sassuolo comunque ci prova, vuole salutare il suo pubblico nel migliore dei modi dopo una stagione decisamente positiva. Ricordiamo che la

0: squadra allenata da Fabio Grosso era una neopromossa. Ancora Sassuolo in possesso di palla, adesso siamo al 29esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
1: 29esimo al Friuli, Udinese 0, Cremonese 1, Udinese che continua ad attaccare senza troppa convinzione il pallone nella metà campo della Cremonese con Sole largo a destra, c'è Attà il controllo, ancora più a destra c'è Bertola che aspetta di ricevere, Attà invece si ferma, indietreggia e poi va da Castrom, il playmaker della squadra di Rugnaic che allarga verso Sole, su di lui il pressing di Okere che ancora all'indietro verso Christensen, Christensen controlla e ritorna a destra questa volta da Bertola con Zemura pronto a ricevere sulla corsia di destra, Zemura cerca lo spazio per il cross, non lo trova, allora alleggerisce corto verso Attà, il pallone di ritorno, ancora Zemura, l'uno contro uno con Pezzella che lo ferma in qualche modo, riconquista il pallone e poi c'è il raddoppio ma Pezzella riesce comunque ad andare via sulla corsia di sinistra, si trascina il pallone in fallo laterale, la rimessa in favore dell'Udinese con battuta però malissimo con il pallone che scivola dalle mani di Attà, ci sarà cambio e quindi rimessa laterale in favore della Cremonese proprio davanti alla panchina di Giampaolo e la mezz'ora. Udinese 0, Cremonese 1, linea allo studio.
2: Torniamo a Cagliari, Cagliari-Torino.
3: 2-1 tra Cagliari e Torino alla mezz'ora e c'è la firma in questa gara, così come in tutta la stagione del Cagliari, di Elia Caprile, parata clamorosa pochi istanti fa, a botta sicura dentro l'area, solissimo, migliore condizione possibile per andare a colpire per un attaccante, Adams con le gambe è riuscita a distendersi alla sua sinistra, Caprile a togliere la palla dalla porta, pertanto è un Cagliari che sta soffrendo in questo caso in particolare con una disattenzione difensiva che ha permesso questo tiro in porta a botta sicura da parte di Adams, sta subendo l'iniziativa del Torino, ma possiamo parlare anche di una eventualità molto relativa. Tra l'altro prima per questa azione in particolare me ne sono accorto, ho detto fuori Zappa, richiamato evidentemente da Pisacane, non Zappa fuori che aveva anche salutato il pubblico, dentro al suo posto, fuori al suo posto, a dopo queste le due sostituzioni, a dopo e Deiola, Sulemane e Folorunso, dunque rivoluzionato il centrocampo rossoblu, da pochissimo dunque Toro vicinissimo alla rete del pari con Adams, miracolo di Caprile, il 31esimo, Cagliari 2 Torino 1, Reggio Emilia.
0: Dove sta per cominciare la partita di Francesco Camarda, l'attaccante ex Milan, l'attaccante del Lecce, mentre la pressione al Sassuolo che attacca ancora con il solito Lorienté che stavolta non riesce ad agganciare il pallone, bravissimo Thiago Gabriel ad anticiparlo e ad evitare un pericolo, adesso si scaldano un po' gli animi all'altezza proprio del centrocampo di fronte alla panchina di Eusebio Di Francesco, c'è anche un'ammonizione, secondo cartellino giallo. Dunque il Lecce è controlla, non ha fretta naturalmente, il Sassuolo ha la pancia piena ma naturalmente proverà fino all'ultimo a pareggiare questa partita. Si accendono un po' gli animi, come detto secondo cartellino giallo, non si gioca, siamo al 32esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, torniamo a Udine.
1: Gioco è fermo anche al Friuli, minuto 32esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, ci sarà un calcio di punizione perché è andato giù sul contatto con Grassi, Castrom, calcio di punizione all'altezza dei 30 metri leggermente defilati sulla corsia di destra, ci sarà una sostituzione nell'Udinese pronto a fare il suo ingresso in campo, Camara un classe 2008, Camara con la C rispetto al Camara che sta giocando sulla corsia di sinistra con la K, vedremo al posto di chi entrerà in campo questo giovane giocatore della squadra di Rugnaic, intanto il calcio di punizione sul pallone, c'è Attà che chiama lo schema, tutti all'altezza del limite dell'area di rigore, i giocatori grigio-rossi ma soprattutto anche gli attaccanti della formazione friulana, seguiamo questo calcio di punizione con Attà che andrà con il destro probabilmente morbido all'interno dell'area di rigore, così è il colpo di testa tentato da Christensen ma più alto di lui va Floriani che la colpisce e poi riesce anche a controllare il pallone, a conquistare una rimessa laterale sul tocco da parte di Solé in fallo laterale, la rimessa appunto è della Cremonese, minuto 33esimo del secondo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, linea allo studio.
2: Ci fermiamo per l'ultimo spot pubblicitario della serata.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36.

0: 6 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 22-26 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della 37esima giornata di Serie A, le tre gare che valgono la salvezza. Torniamo sui campi con un giro veloce, minuto e punteggio. Partiamo da Cagliari.
2: Minuto 34, Cagliari 2, Torino 1, Reggio Emilia.
3: 34esimo anche qui, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
4: E 34esimo anche al Friuli, Udinese 0, Cremonese 1, studio.
1: E ricordiamo che nella semifinale di andata del playoff promozione in Serie B, gara iniziata alle 20 e già terminata, il Catanzaro ha battuto il Palermo per 3-0 con una doppietta di Iemmello, secondo e quindicesimo minuto, e la terza rete di Liberali al 41esimo. Torniamo a Cagliari.
2: È un Toro che vuole riprendersi la partita attraverso i cambi, evidentemente fuori Pedersen, dentro Ngie, per cui ci sono tre attaccanti in questo momento in campo insieme a Simeone Adams, che è andato vicinissimo al gol del pari. Ne è entrato Ngie, il Toro che sta cercando anche di alzare i ritmi nel baricentro. A minuto 35 ripetiamo il parziale che vede il Cagliari avanti 2-1, Cagliari che è rimasto anche abbastanza a governare la partita senza far sì che subisse troppi scossoni. Attenzione, il Can prova la conclusione, ritorna sul pallone, va giù, fa segno Arena che non c'è nulla in due su di lui. Dalla nostra posizione eravamo coperti, non potevamo capire esattamente la dinamica. Sicuramente si è riproiettato sulla sfera il turco dopo un primo tentativo che era stato rintuzzato dalla difesa del Cagliari. Pallino del gioco in mano al Toro in questi ultimi minuti, proverà evidentemente la squadra guidata da Roberto D'Aversa a indirizzare così la gara fino alla fine per tornare a casa con un risultato positivo, un risultato utile, che è quello che sarebbe utilissimo al Cagliari in questo momento, ma anche in caso di parità, per festeggiare la salvezza matematica alla Domus. Nulla è detto ancora, bisogna vedere anche quello che sta capitando sugli altri campi in caso di mancato pari della formazione rossoblù. 36 sul cronometro, Cagliari 2, Torino 1. Torniamo a Reggio Emilia.
3: C'è equilibrio in questa fase del match, anche qui siamo al 36esimo minuto, ma ricordiamo che il Lecce conduce sempre sul Sassuolo per 2-1, tutte e tre le marcature nel primo tempo, la doppietta di Khedira e il gol del momentaneo 1-1 firmato da Loriente. Khedira che due minuti fa ha lasciato il terreno di gioco e tra gli applausi naturalmente dei suoi tifosi, tantissimi, ma anche gli applausi dei suoi ex tifosi, quelli del Sassuolo. Terzo gol in campionato per il marocchino e Khedira, ma questi sono due gol pesantissimi. Loriente, attenzione, Torsved, la conclusione, traversa di Torsved, Sassuolo vicinissimo al pareggio, ma non è finita perché attacca ancora la formazione nero-verde, stavolta con Koulibaly. Ancora Torsved, alza la testa il 42, poi allarga sulla sinistra per Loriente, da Loriente a Bacolà, ancora Loriente, insomma Sassuolo vicinissimo al pareggio. Non cambia però la situazione, siamo al 37esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
4: 37esimo, Udinese 0, Cremonese 1. Cremonese con altre due sostituzioni, Van de Putte e Collocolo sono entrati al posto di Malè e Torsby, con l'Udinese ancora in avanti. Non ha di fatto ancora toccato nessun pallone il giovanissimo Camara, è entrato nell'Udinese al posto di Camara con la K, lui è Camara con la C, il capitano della...
3: Attenzione, il pareggio del Sassuolo al 38esimo minuto con un gol splendido, spettacolare di Pinamonti. Cambia ancora dunque il parziale, Sassuolo 2, Lecce 2, ha segnato Pinamonti, a te la linea.
4: E allora dicevamo di Camara, capitano della nazionale francese Under 17, con i tifosi della Cremonese che stanno esultando per questa rete del Sassuolo. C'è Solé con il pallone tra i piedi per l'Udinese a caccia del gol del pareggio, ancora Christensen verso Attà, corsia centrale, ancora Solé che prepara il sinistro, va in mezzo a cercare Gueye, poi Baio, c'è Mucchio all'interno dell'area di rigore, la mischia con Bertola che non riesce a calciare, il pallone resta lì, ancora Attà che calcia il muro difensivo della Cremonese, poi in qualche modo Pezzella riesce a conquistare il pallone e anche un calcio di punizione. Minuto 38esimo della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1, studio.
1: Cagliari Torino.
2: Minuto 38 di Cagliari-Torino, 2-1, sempre così risultato in un secondo tempo che ha avuto soltanto quello scossone su quella...

0: Palla vagante in area che Adams ha scaraventato in porta, la grandissima parata di Caprile. Non si è giocato praticamente nel periodo non collegato, uno perché c'erano i cambi del Cagliari, due nella fattispecie proprio collegata ai cambi c'è stata probabilmente una perdita di tempo di troppo, le lamentele del Toro, un giallo e anche una mini rissa a ridosso del centrocampo. I gialli alla fine sono stati uno per Maripan e l'altro per Mendy, crediamo che sia tutto legato alla lentezza delle operazioni di sostituzione, a meno che non ci sia stato qualcos'altro. Ma attenzione al Toro in area di rigore, sulla destra il tentativo ancora di Simeone a incrociare l'intervento in chiusura del Cagliari con uno dei due neoentrati, Rodriguez, l'altro è altro grandissimo ex della partita, vale a dire Andrea Belotti, fuori la coppia di attaccanti Esposito, oggi a segno, e Mendy. Dunque i due uomini d'attacco sono finiti in panchina, farà reparto da solo Belotti, immagino col sostegno come sta avvenendo adesso, soprattutto in copertura da parte di Folorunso, e un Cagliari che proverà a coprirsi fino alla fine, mentre il Toro, come detto, ha messo in campo anche un terzo attaccante. Siamo a 5 dalla fine, al 40esimo, Cagliari 2 Torino 1, Reggio Emilia.
1: Che mazzata per il Lecce, siamo al 40esimo minuto e questa è la nuova situazione. Sassuolo 2, Lecce 2 e la classifica dice Lecce 33, Cremonese 34. Dunque in questo momento la Cremonese sarebbe salva, il Lecce sarebbe in Serie B. Ma come detto si gioca ancora, c'è ancora un'altra giornata. Descriviamo rapidamente la rete meravigliosa, un gioiello, un capolavoro di Andrea Pinamonti, perché c'è stato l'assist dalla sinistra, perfetto rasoterra di Garcia, il colpo di tacco sotto misura di Andrea Pinamonti che ha superato l'incolpevole Falcone, dunque per il 2-2. Adesso c'è l'ultimo cambio per quanto riguarda la formazione e salentina, è entrato in campo anche Nicola Stulic. Siamo al 41esimo minuto, sarà sicuramente un finale intensissimo. Sassuolo 2, Lecce 2, torniamo a Udine.
2: Come intensissimo sarà il finale del Friuli, 41esimo, Udinese 0, Cremonese 1. Cremonese che se finisse così avrebbe il destino nelle proprie mani, ma c'è ancora tantissimo da giocare. 5 più recupero con Attà che allarga sulla corsia di destra per Bertola, ancora Attà con il pallone tra i piedi, non riesce a trovare lo spazio per il cross, pronto a fare suo ingresso in campo nella Cremonese Djuric, ma non è ancora tempo di cambi. Attà il cross e poi in qualche modo Pezzella riesce a sporcare il cross che arriva comunque tra i piedi di Camarà, ancora Castrom che va morbido all'interno dell'area di rigore, l'intervento di Audero, c'è la rete di Buxa, ma aveva fischiato nettamente prima l'arbitro Manganiello per un fallo nettissimo sul portiere da parte di Baio, sul tentativo di Audero di andare in presata. Baio era franato addosso al portiere della Cremonese, calcio di punizione quindi per la formazione grigio-rossa di Giampaolo. Non si può parlare nemmeno di gol annullato perché è arrivato molto prima il fischio di Manganiello. Intanto tutto pronto per il cambio, per l'ingresso in campo di Djuric nella Cremonese, minuto 42esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, studio
3: Cagliari Torino.
0: Minuto 42 di Cagliari Torino, risultato sempre di 2-1, terminano i cambi del Toro, dentro Kulenovic, fuori Ilkan che era stato anche toccato duro nel primo tempo, comunque resistito, è stato tra i più battaglieri del Toro, 5 sostituzioni su 5. Nel frattempo Toro che sta prendendo in mano la partita, sta anche aumentando gli uomini dentro l'area, inoltre questi è Coco che è andato a cercare un pallone che è stato scodellato dalla sinistra, non l'ha trovato, l'ha ciccato. Contemporaneamente Mina si andava a avventurare sulla traiettoria, sfila sul fondo la palla, la rimessa sarà affidata a Elia Caprile in divisa gialla, lungo rinvio centralmente con veramente il solo Belotti davanti, il sostegno adesso arriva sull'ala destra con Palestra che è stato spostato in pratica da attaccante aggiunto, si stanno alternando nel sostegno di Andrea Belotti, soprattutto gli uomini di Pisacane stanno cercando di gestire il pallone senza accelerare troppo nell'azione che adesso si dirotta sulla sinistra, Sulemana, dopo che Obert ha fatto pervenire a lui un pallone, c'è più spazio per un tentativo di scorribanda che viene fermato, ripartenza del Toro, siamo al 43esimo, il Cagliari sta sempre vincendo 2-1 col Torino, siamo vicini alla conclusione della gara, anche probabilmente di una stagione per la formazione rosso-blu, ma tutto sarà deciso in questi ultimissimi minuti tra questo campo e gli altri. Reggio Emilia.

0: E anche qui siamo al tramonto della partita, un minuto e mezzo più recupero al termine di questo match intensissimo, mentre Torsvet e se ne va in contropiede. Attenzione a Pinamonti che entra in area di rigore. Pinamonti non riesce a concludere per il divento stavolta provvidenziale di Thiago Gabriel e di Gallo, ma Sassuolo pericolosissimo, 2-2 tra Sassuolo e Lecce. Siamo come detto al 44esimo, si lotta con accanimento in ogni zona del campo. Il Lecce in questo momento, con il punteggio che sta maturando anche a Udine, tra Udinese e Cremonese, sarebbe in Serie B, ma attacca ancora con Andri, lato corto dell'area di rigore, il cross del numero 11 del Lecce che guadagna comunque a questo punto un preziosissimo calcio d'angolo. Siamo esattamente al 45esimo del secondo tempo, Sassuolo 2, Lecce 2, andiamo a Udine.
1: 50 secondi al 90esimo, ci sarà naturalmente recupero, attendiamo l'indicazione da parte dell'arbitro con la Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol che sta decidendo al nono del primo tempo di Vardi che poco fa è uscito dal campo tra gli abbracci della propria panchina, in particolare quello di Giampaolo, al suo posto Djuric. Audero direttamente nella metà campo avversaria, il colpo di testa dello stesso Djuric verso Kereke che non riesce a controllare, poi ancora Cremonese con il pallone tra i piedi con Pezzella, la profondità verso Kereke che fa moltissimo movimento nella metà campo avversaria, a largo a sinistra c'è Van de Put, ancora all'indietro con Luperto che alza un campanile alla ricerca di Kereke, il colpo di testa di Bertola, ma è sempre Van de Put a conquistare il pallone. Cremonese che cerca di rimanere nella metà campo avversaria, Grassi fa moltissime difficoltà e poi il fallo su Baio. Saranno 6 i minuti di recupero, si giocherà fino al 51esimo con la Cremonese in questo momento in vantaggio sull'Udinese per 1-0. Linea allo studio.
2: Torniamo a Cagliari.
3: Saranno 5 i minuti di recupero a Cagliari, iniziano in questo istante, il parziale sempre di Cagliari 2, Torino 1, sta salvaguardando questo risultato positivo la formazione di casa, vede avvicinarsi in maniera molto rapida dunque l'epilogo della partita, anche della stagione, eventualmente sulla sinistra Folo Runso, lo scatto lo abbatte Coco, sarà calcio di punizione per il Cagliari che non accelera più di tanto le operazioni a ridosso del centrocampo, palla dispersa, recuperata per la battuta che avverrà a ridosso della linea mediana, Obert in avanti, Belotti solitario lì davanti, palla che nemmeno lo raggiunge come distanza, come gittata da parte dell'esterno del Cagliari, comunque si rimane a centrocampo, si battaglia con Folo Runso che mette movimento in avanti, ancora Belotti, spalla alla porta, va giù, non c'è fallo su di lui, l'ex Granata non riesce ad avere la meglio in questi scontri in attacco, Toro che riprende il filo del discorso, Toro che si spinge in avanti con tutti i suoi effettivi e Cagliari che si protegge e lo farà per i prossimi 4 minuti. Siamo entrati nel secondo dei 5 di recupero, Cagliari sempre in vantaggio 2-1 sul Torino, salvezza vicinissima per i sardi. Reggio Emilia.
0: E anche a Reggio Emilia, ma attenzione a Gallo, il cross, Stulic anticipato in maniera provvidenziale da un giocatore del verde del Sassuolo. Dicevamo che anche a Reggio Emilia siamo nel secondo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara e siamo in parità 2-2 tra Sassuolo e Lecce con questi punteggi. Lo ricordiamo ancora, Lecce è 33 punti, Cremonese è 34 al quarto ultimo posto. Adesso il gioco è fermo perché c'è un giocatore nero-verde del Sassuolo che si è fatto male all'altezza praticamente del cerchio di centrocampo, si rialza, è in grado di riprendere per fortuna il suo posto nello schieramento della formazione allenata da Fabio Grosso. Intanto c'è un calcio d'angolo pericolosissimo per il Lecce e tutta la formazione salentina praticamente è all'interno dei 16 metri avversari. Lo seguiamo dunque in diretta, il sinistro è di Gallo, l'uscita sicura di Stefano Turati che abbranca il pallone e fa respirare la sua squadra. Siamo nel terzo minuto di recupero, si giocherà fino al 50esimo, Sassuolo 2, Lecce 2, Udine.
1: Anche qui terzo dei 6 però di recupero con la Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0. Poco fa la grandissima parata di Audero a togliere il pallone del possibile pareggio dalla porta, il tiro era di Esolè, volato con la mano di richiamo il portiere della Cremonese ad alzare, a mettere in calcio d'angolo il tiro di Esolè da 25 metri e poi un'altra occasione per la formazione friulana con Esolè di testa, questa volta il difensore

0: francese ha sbagliato, colpo di testa altissimo sopra la traversa, e ancora lo stesso Solé nella metà campo avversaria a cercare la profondità per Gueye, ma l'Udinese non riesce a sfondare il muro della Cremonese, che in qualche modo allontana il pericolo con Pezzella, campanile verso la metà campo avversaria, e poi attenzione Okereke che riesce a controllare in qualche modo il pallone verso Floriani, che lo tocca in fallo laterale, la rimessa è in favore dell'Udinese. 49esimo, si giocherà fino al 51esimo, Udinese 0 Cremonese 1. Studio.
1: Torniamo a Cagliari, Cagliari Torino.
2: Lunga palla riversata nell'area di rigore del Cagliari da parte del Toro, impresa alta Caprile, gli applausi del tifo di casa, una palla che è stata arpionata dal portiere del Cagliari, che sa anche di sollievo per un'altra delle avanzate dei Granata, che provano a riacciuffare la partita, che è sempre in mano al Cagliari. 2-1 avanti, siamo a 60 secondi dalla conclusione, sta terminando il quarto dei 5 di recupero, palleggio arretrato del Toro, prova i boss con il lungo rinvio in avanti, praticamente sono diventati 5 attaccanti del Toro a cercare questo pallone avanzato, Simeone, Serpentina, Simeone dentro l'area, poi spazza via Rodriguez con gran tempismo mettendosi davanti al Ciolito, che si era ben destreggiato dentro l'area di rigore, una serpentina dietro l'altra con un trastro vinto, stava indirizzandosi verso Caprile, poi Rodriguez ha spazzato via, seguiamo questa trazione del Toro con Casadei a centro area, il tocco che non arriva da parte di Kulenovic, palla che scorre via verso Obert, siamo a 30 secondi in sostanza dalla conclusione del quinto ed ultimo minuto di recupero, c'è sempre il Cagliari avanti 2-1 sul Toro, praticamente in cassaforte la salvezza. Reggio Emilia, Brughini.
3: A Reggio Emilia Volpato si è divorato il gol del 3-2 a tu per tu con Falcone, non ha inquadrato la porta il 7 del Sassuolo, qui mancano esattamente 5 secondi al termine della partita, siamo sul 2-2 tra Sassuolo e Lecce, l'arbitro controlla il proprio cronometro, attenzione Stulic, Stulic al sesto minuto, incredibile, incredibile, 5 minuti e 10 secondi dopo il gol divorato da Volpato a tu per tu sul capovolgimento di fronte, il pallone è arrivato dall'altra parte a Stulic che a tu per tu con Turati stavolta lo ha fulminato, e questo è un gol pesantissimo, siamo al sesto di recupero, Sassuolo 2 Lecce 3, andiamo a Udine, adesso c'è anche, attenzione, c'è anche una mezza rissa all'altezza del cerchio di centrocampo, sta succedendo di tutto, sta di fatto che ha segnato Stulic, allora Sassuolo 2 Lecce 3,
2: Udine. finale da Cagliari, il Cagliari ha battuto 2-1 il Torino, Cagliari salvo, Udine credo.
0: E finisce anche a Udine con i giocatori della Cremonese che guardano sconsolati, quasi disperati il tabellone, hanno vinto 1-0, ma sul tabellone compare la vittoria del Lecce sul campo del Sassuolo. Comunque vince la Cremonese al Friuli 1-0, il gol di Vardi al nono del primo tempo. Studio.
1: Allora rimanete collegati, eccoci, per un Graziani, chiedo ai colleghi finale, di rimanere collegati per un
3: finale,
1: commento, vai Matteo.
3: Sì, ti do il finale, naturalmente c'è una mezza rissa, il finale, il Lecce ha battuto il Sassuolo per 3-2.
1: Bene, allora andiamo ai commenti, partiamo da Cagliari per questa vittoria che dà la salvezza aritmetica al Cagliari, vittoria sul Torino per 2-1, Diego Carmignani.
2: Il sollievo in casa Cagliari, negli occhi di Pisacane, commosso, devo dire, credo sia andato ad abbracciare la propria famiglia, così ora scende giù dalla tribuna, va a abbracciare i suoi ragazzi per questa salvezza che è arrivata, serviva la matematica, bastava un pari, è arrivata una vittoria, perché anche sugli altri campi insomma i risultati non sorridevano alle sorti del rossoblù, tutto nel finale del primo tempo, spaventa il Toro il Cagliari, con il Cagliari viene spaventato dal Toro con la conclusione da fuori di Obrador, il primo gol dello spagnolo nella nostra Serie A, palla sotto la traversa, arriva dopo 2 minuti subito il pari di Esposito e nel recupero il colpo di testa vincente di Mina, nel secondo tempo non tantissime chance se non quella di Adams che era andato a trovare un pallone in area di rigore a botta sicura, e la firma devo dire su questa partita e sull'intera stagione di Elia Caprile, che ha tolto il pallone dalla porta, si festeggia in casa Cagliari, nuova sconfitta per il Toro che in ogni caso aveva meritato qualcosa di più nella ripresa, come abbiamo detto quell'occasionissima di Adams soprattutto, va a festeggiare, va in qualche modo a salutare i propri tifosi la squadra granata e va a festeggiare con la curva invece il Cagliari salvo alla penultima giornata.

0: quest'anno è tutto grazie a Giorgio Gaviano e a Lorenzo Azzeri per l'assistenza tecnica. È tutto dalla Domus, dove ribadiamo: il Cagliari ha battuto 2-1 il Torino. Cagliari salvo, studio.
1: Entusiasmo fuori controllo dei giocatori del Lecce e dei tifosi al seguito per questa vittoria all'ultimo secondo a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, ed è una vittoria che può valere tantissimo. Antonello Brughini.
2: Ancora Massimiliano, vittoria non è, perché erano tutti in campo, infatti finale incredibile, l'arbitro adesso è deciso a far rigiocare ancora, pallone infatti che viene messo incredibilmente nel dischetto di centrocampo, eccolo qua, gioca il Sassuolo, ci sono stati attimi veramente di grandissima tensione, una mezza rissa, tutti in campo, da veramente c'era il campo affollatissimo, adesso il Sassuolo prova ad attaccare, il Lecce è in vantaggio per 3-2, il cronometro segna addirittura il decimo minuto nel corso del secondo tempo, adesso c'è un'altra decisione per quanto riguarda il direttore di gara, grandissima confusione, ricordiamo comunque il gol di Stulic quando il cronometro segnava 50 minuti e 10 secondi, erano 5 minuti di recupero, ma in precedenza qualche secondo prima Volpato, il giocatore del Sassuolo, si era divorato il gol del 3-2 a tu per tu con l'estremo difensore del Lecce, veramente un clima incredibile, fanno festa i tifosi del Lecce che sono passati in un attimo dalla disperazione totale alla grandissima felicità, adesso sì che ci sono i tre fischi, quelli veri del direttore di gara per sancire il finale di questa incredibile partita della quale si parlerà sicuramente per tantissimo tempo, molti episodi dubbi da rivedere. Il finale del Mapei Stadium, città del tricolore, Lecce batte Sassuolo 3-2, rapidamente il tabellino, il vantaggio delle Lecce con Chedira, il pareggio di Lorientè, ancora Chedira nel primo tempo, poi nel secondo tempo il pareggio della formazione di casa con Pinamonti di tacco e come detto al 51esimo minuto la rete pesantissima che potrebbe valere la permanenza in Serie A dei Salentini, rete firmata da Stulic. È tutto, studio.
1: È la gioia dei tifosi del Lecce che sono letteralmente fuori controllo sugli spalti del Mapei di Reggio Emilia, fa da contraltare la delusione dei giocatori e dei tifosi della Cremonese che era andata a vincere sul campo di Udine e poi è arrivata la vittoria del Lecce all'ultimo secondo. Sulla vittoria delle Cremonese a Udine sentiamo Sebastiano Franco.
3: Sì, esatto, Massimiliano Graziani, delusione e sconforto per i giocatori della Cremonese nonostante la vittoria meritatissima sulla formazione friulana, il gol che ha deciso questa gara di Jamie Vardy al nono del primo tempo, Cremonese che ha creato moltissimo nel primo tempo, ha attaccato Udinese troppo remissive anche senza idee con le assenze di Zaniolo e De Kellenkamp nella ripresa, Udinese che ha gestito, attaccato ma non ha creato pericoli alla porta di Audero tranne una grandissima parata arrivata nel finale sul tiro di Soleda, 25 metri, Audero è volato a togliere il pallone dall'incrocio dei pali e poi la grande beffa del gol del Lecce per i tifosi grigiorossi che sono andati comunque sotto la curva dei propri tifosi a ricevere l'applauso. Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti, Cremonese che batte Udinese 1-0, il gol al nono del primo tempo di Vardy. A te.
1: E allora abbiamo i finali di queste tre gare in programma questa sera che valevano per la lotta a salvezza, ma abbiamo tutti i finali delle partite della 37esima giornata di Serie A, una giornata che metteva in palio anche il piazzamento Champions, ma di fatto è ancora tutto aperto e tutto rimandato all'ultima giornata per il quarto posto, l'ultimo posto in Champions League e per la salvezza e per l'ultima retrocessa, la terza retrocessa che andrà a far compagnia a Verona e Pisa già retrocesse. Riepiloghiamo i risultati della 37esima giornata di Serie A: Como Parma 1-0, a Genoa Milan batte Genoa 2-1, a Torino Fiorentina batte Juventus 2-0, a Pisa Napoli batte Pisa 3-0 e poi il derby della capitale, la Roma ha battuto la Lazio 2-0, Inter Verona 1-1, a Bergamo il Bologna ha superato l'Atalanta per 1-0 e poi le tre gare che abbiamo appena seguito, quelle che valevano la salvezza, Cagliari Torino 2-1, a Reggio Emilia, Lecce Sassuolo 3-2, a Udine, Cremonese Udinese 1-0. La classifica, in testa c'è l'Inter che è già campione d'Italia da una settimana con 86.

0: 6 punti, poi il Napoli a 73 punti, già certo della qualificazione in Champions League. Seguono Milan e Roma con 70 punti, Como, Juventus con 68, Atalanta con 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa e Fiorentina 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21 e Pisa 18. Verona e Pisa sono già retrocesse e adesso con i risultati di oggi diventa uno spareggio fra Lecce e Cremonese, che sono al quartultimo e terzultimo posto della classifica, mentre il Cagliari oggi ha ottenuto una vittoria che vale l'aritmetica salvezza. Quindi Cagliari salvo. Siamo in chiusura di tutto il calcio minuto per minuto. Grazie a Giorgio Favilla, Rossella Lacomare per la parte organizzativa, Umbretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla realizzazione tecnica, in redazione Andrea Boccia e Andrea Pistorio. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Massimiliano Graziani, ma rimanete con noi perché fra poco torniamo con i commenti, con l'ultimissima parte di Zona Cesarini, con Filippo Grassia e con i vostri interventi. Scusate, non Zona Cesarini, ovviamente Domenica Sport, scusate per il lapsus, ci sentiamo fra pochissimo.
1: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
1: Ed eccoci alle 22:53 minuti, siamo ancora qui, siamo sempre qui per l'ultimissima parte di Domenica Sport al termine di tutto il calcio minuto per minuto. Abbiamo vissuto una serata davvero appassionante con le tre gare valevoli per la lotta salvezza, ovvero Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, con colpi di scena a ripetizione fino negli ultimissimi secondi di gioco. Il Cagliari ha superato il Torino per 2-1 e ha conquistato l'aritmetica salvezza. Il Lecce ha vinto in casa del Sassuolo per 3-2, ma anche la Cremonese ha vinto a Udine con l'Udinese per 1-0 e il Lecce si prende il vantaggio di un punto a quota 35, la Cremonese rimane al terzultimo posto a quota 34, in questo momento con questa classifica sarebbe retrocessa, ma c'è ancora l'ultima giornata da giocare con il Lecce che ospita il Genoa e la Cremonese che ospita il Como, ancora in corsa per un posto in Champions League, quindi un'ultimissima giornata tutta da vivere con il fiato sospeso fino all'ultima giornata. E per commentare questo finale davvero entusiasmante sia in zona Champions che in zona salvezza e zona retrocessione c'è con noi come sempre Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
2: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Filippo, lasciami solo ricordare il numero per inviarci sms per interagire con noi, il 335-699-2949, e il numero verde per intervenire, per chiamarci in diretta, 800-050-001. Filippo, un finale straordinario, con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo, con quel gol segnato dal Lecce in casa del Sassuolo, e sono due punti pesanti per il Lecce.
2: Sì, è accaduto tutto nell'ultimo minuto della partita disputata a Reggio Emilia, perché il Sassuolo ha avuto convolpato la possibilità di vincere la gara e poi nell'azione susseguente Stulic ha regalato a Lecce non solo il successo sul Sassuolo ma probabilmente anche la salvezza. Una cosa è certa, il Lecce ha il destino nelle proprie mani nella prossima partita in casa con il Genoa, mentre è più dura la situazione della Cremonese sia per la posizione in classifica sia perché dovrà affrontare il Como, che cercherà a tutti i costi i tre punti per migliorare la classifica e chissà magari strappare all'ultima giornata un posto in Champions League.
1: Ti ricordi qualche settimana fa, Filippo, parlavamo della maledizione, se così mi posso esprimere, drammatizzando forse un po' troppo, di Eusebio Di Francesco, che è stato protagonista di tanti campionati sfortunati dopo una semifinale di Champions League con la Roma e forse

0: forse quest'anno riuscirà nell'impresa di salvare la sua squadra.
1: Eh sì, perché la situazione si è capovolta.
0: La situazione è favorevole, cioè ovviamente
1: sì,
0: l'ultima giornata da giocare,
1: sì, è assolutamente favorevole, cioè, ma è quello che è importante, che ha il destino nelle proprie mani, cosa ad esempio che per quanto riguarda la corsa alla Champions non ha la Juventus, perché i bianconeri, questo è un altro capitolo della giornata,

0: ce l'ha dimostrato questo finale di campionato che mi sorprende. Non so cosa ne pensi tu, ma negli anni passati avevamo parlato spesso di squadre che arrivano demotivate alle ultime giornate perché non hanno più nulla da chiedere al campionato, e invece qui a quanto pare giocano tutti fino all'ultimo secondo, se la giocano comunque in ogni caso onorando l'impegno e mettendocela tutta. Lo stiamo vedendo in queste ultime giornate, non ci sono partite scontate.
1: No, chi mai avrebbe pensato che la Juventus in posizione favorevole di classifica rispetto alle dirette rivali per la corsa alla Champions pagasse dazio con una Fiorentina che aveva ottenuto il punto della salvezza matematica nella giornata precedente con il Genoa. Invece è successo che i viola hanno destabilizzato la fase difensiva della Juventus, che tra l'altro non perdeva da 10 turni, e in questi ultimi 10 turni, se non ero vada memoria, aveva subito solo 2 reti. Invece è accaduto giusto l'inverso, a confermare quanto tu dici e anche a sottolineare l'onestà di tutti i club che, indipendentemente dalla classifica, hanno giocato al massimo delle proprie possibilità.
0: C'è Giovanni da Venezia che ci scrive, non è molto d'accordo perché dice che parla di partite farsa, partite che si legano a tutta la stagione di Serie A per un livello infimo di gioco. Qui noi però stiamo parlando dell'impegno in campo, poi il livello di gioco che si ripercuote anche nei risultati a livello internazionale è un altro discorso.
1: Sì, si tratta di 2 livelli completamente diversi. Allora, sul piano del gioco è evidente che a parte l'Inter, solo il Como ha offerto un gioco importante, direi di livello europeo. E poi comunque bisogna sottolineare, per quanto riguarda l'alta classifica, il campionato del Napoli, che dopo aver vinto lo scudetto comunque è finito al secondo posto con Conte, che magari non va avanti in ambito europeo, ma per quello che riguarda i campionati italiani o arriva primo o arriva secondo. Quindi io direi che il Napoli, falcidiato dagli infortuni, la sua parte l'ha fatta. E poi, per quanto riguarda invece le altre squadre, c'è da dire che hanno manifestato delle manchevolezze, delle amnesie incredibili, e qui mi riferisco sia al Milan che alla Juventus in particolare.
0: Fioccano i messaggi dei nostri ascoltatori, ma avremo l'opportunità di riprenderli nell'ultimissima parte, perché adesso siamo davvero in chiusura di questa piccola appendice dove abbiamo dare la linea al GR1 e poi torniamo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Non abbiamo il tempo per ulteriori commenti. Filippo Grassia, volevo chiederti di questo Cagliari che è riuscito nell'impresa di mettersi in tasca la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo grazie al buon lavoro di Pisacane, ma magari ne parliamo dopo perché siamo davvero in chiusura. A fra pochissimo quindi con Filippo Grassia, con voi, con i vostri messaggi, con le vostre chiamate. Ora c'è il GR1, poi le previsioni del tempo e poi torniamo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Commenti, le voci dei protagonisti e i vostri interventi. A fra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. È in carcere con le accuse di strage, lesioni aggravate. Il 31enne Salim El Kudri, che ieri ha travolto con l'auto una decina di pedoni nel centro di Modena. Durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre la convalida del fermo è attesa a inizio settimana. Gli investigatori escludono al momento segnali di radicalizzazione, mentre restano gravi le condizioni di 4 feriti. Questa mattina la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni.
4: Affetto, vicinanza e gratitudine, i sentimenti che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio portano prima a Modena e poi a Bologna. L'incontro all'aeroporto, Mattarella terra da Roma, Meloni da Cipro dopo aver annullato il suo impegno internazionale, poi la doppia visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, occasione anche per ringraziare il personale.

0: medico.
1: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
0: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore. Eroi, persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie, le parole grate della premier. Valentino Russo, GR1.
2: Un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, così il ministro Piantedosi, anche lui a Modena per presiedere un vertice in prefettura. In serata migliaia di persone si sono riunite in Piazza Grande per un sit-in all'insegna della solidarietà alle vittime e contro la paura e l'odio. Le voci di alcuni partecipanti.
3: È il momento della verità, è il momento della giustizia, ma è soprattutto il momento della solidarietà a tutti i feriti e alle loro famiglie.
4: Vedere cosa è successo ieri in un pomeriggio dove comunque la gente usciva normalmente di casa a fare una passeggiata è sconvolgente.
5: Credo che essere qui sia prendersi cura degli altri.
6: Una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
7: Mi sono sentito un po' come se avessero toccato casa mia. Questo è uno dei motivi per cui sono qua.
2: La tragedia delle Maldive è atterrato in serata a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo dello Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno domani con un team di sommozzatori, tra cui tre finlandesi, specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. Sentiamo Christian Pellegrini, componente della squadra.
8: Nel momento in cui troveremo queste persone, troveremo il computer subacqueo, che è una sorta di scatola nera che ci dà l'informazione. Informazioni sull'immersione, tutto questo può raccontarci una storia.
2: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump, l'orologio scorre, scrive su Truth, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Martedì riunirà nella Situation Room il team per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. Di nuovo in Italia domani, sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Alla base della protesta l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali per le sole ferrovie e l'agitazione già iniziata già due ore fa, previste fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Al Salone del Libro di Torino il nuovo romanzo della scrittrice Ben Pastor, Lo specchio del pellegrino, un giallo storico. L'intervista della nostra inviata.
9: Ritorna Martin Bora, siamo nel 41 e Odessa è protagonista, Ben Pastor.
10: Indubbio, i miei luoghi spesso sono coprotagonisti o quantomeno dei personaggi, Odessa senz'altro. Odessa nasce diva, Bora viene mandato in una duplice missione, quella palese di scoprire chi ha ucciso un suo collega, quella non palese di riferire a chi di dovere i numeri dei crimini di guerra che vengono commessi da tedeschi e romeni nella città.
9: Il titolo è Lo specchio del pellegrino, parliamo di uno specchio interiore, di un pellegrinaggio dell'anima.
10: Il romanzo si configura come un pellegrinaggio. Da ogni incontro che Bora fa raccoglie qualcosa, che sia un sasso, una piuma, qualcosa che diventa un simbolo del pellegrinaggio.
9: La ricerca storica ha sempre avuto un ruolo importante nel suo lavoro, ma anche l'esperienza narrativa.
10: Un romanzo deve intrattenere nel vero senso della parola, cioè trattenere la persona all'interno del romanzo.
9: Torino, Marcella Sulla. GR1.
2: E chiudiamo con il tennis, lo avete sentito nelle nostre radiocronache, Jannik Sinner trionfa agli internazionali di Roma, batte il norvegese Ruud col punteggio di 6-4, 6-4 e riporta il titolo in Italia 50 anni dopo il successo di Panatta. Sono stati due mesi incredibili, fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori, il commento del numero uno al mondo premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella. E di tennis non solo, continuiamo a parlare qui su Radio 1, la linea torna infatti a Domenica Sport, il prossimo GR1 a mezzanotte.
11: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
12: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
11: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
12: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
13: Io vedo le cose. Vedo il nemico quando sta per arrivare. E li faccio trovare pronto col cannone puntato.
14: Tratto da una storia vera.
15: Fuoco! Affondalo!

0: vieni in mare!
1: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
2: C'è un eroismo barbaro, ce n'è un altro davanti al quale l'anima si mette a piangere.
1: Regia di Edoardo De Angelis.
3: Il vostro posto vi avrei lasciato in mare. Perché voi ci avete salvato?
2: Perché siamo italiani.
1: Comandante, mercoledì 21:30, Rai 1.
4: Domenica Sport.
5: Sette minuti, Massimiliano Graziani di nuovo in diretta con voi dagli studi di Saxa Rubra per l'ultimissima parte di Domenica Sport, dopo l'appendice serale di tutto il calcio con le tre gare in contemporanea che valevano la lotta a salvezza. Il fatto di questa sera, la novità di questa sera è che il Cagliari è aritmeticamente salvo dopo la vittoria sul Torino per 2-1, mentre ancora tutta da giocare fra Lecce e Cremonese, che avranno a disposizione l'ultima giornata di campionato: il Lecce in casa con il Genoa e la Cremonese con il Como. Lecce che ha un vantaggio in classifica di un punto, mentre la Cremonese non solo deve rincorrere ma giocherà con il Como, che è ancora in lotta, in corsa per un posto in Champions League. Filippo Grassia, un commento sulla salvezza del Cagliari.
6: Ma il Cagliari ha disputato un buonissimo campionato e probabilmente avrebbe meritato di salvarsi con qualche giornata di anticipo. Purtroppo ha pagato la mancanza di precisione in fase d'attacco. In passato c'era Pavoletti che sistemava alcune situazioni, in questa stagione è mancato un uomo del suo valore, anche se bisogna sottolineare la prova di Sebastiano Esposito, che oggi ha segnato la sua settima rete in Serie A, ha effettuato 5 assist, insomma si è rivelato un uomo importante non solo nello scacchiere della squadra sarda ma direi di tutto il nostro campionato. È certo che se la formazione sarda avesse avuto al centro d'attacco un uomo più costantemente prolifico, probabilmente il suo presidente e i suoi tifosi avrebbero sofferto molto meno. E comunque la prova di stasera è importante anche sul piano caratteriale, perché capovolgere la partita con il Torino non era impresa scontata dopo la rete con cui Obrador al suo primo centro stagionale ha portato avanti i Granata.
5: Abbiamo vissuto una serata straordinaria, piena di emozioni, ma abbiamo vissuto anche una tarda mattinata, ora di pranzo, altrettanto all'altezza, con le 5 gare che valevano la Champions League. Il risultato che sorprende di più è sicuramente la sconfitta interna della Juventus con la Fiorentina, lo 0-2 della Juventus. C'è Stefano da Voghera che ci scrive e dice: da juventino posso dire che è finita l'agonia, ma in realtà c'è ancora l'ultima giornata da giocare, Filippo, può succedere ancora di tutto.
6: Eh sì, però come accennavo nell'intervento precedente, la Juventus non ha più in mano il proprio destino. Deve innanzitutto battere il Torino nel derby, non credo che sia cosa facilissima, e poi sperare che Milan e Roma perdano, perché anche un pareggio potrebbe non essere dirimente in base alla classifica avulsa. E comunque poi ci sono state anche delle dichiarazioni importanti di Spalletti, che ha criticato il mercato della Juventus e che, a proposito anche del suo destino, indipendentemente dal prolungamento del contratto, lui ha detto: voglio parlarne prima con Elkan. E poi ha anche accennato ho fatto capire che il mercato non solo non ha portato gli uomini giusti, probabilmente si riferiva alla fase offensiva, ma io metterei l'accento anche negli altri reparti, ma non ha portato alla Juventus quegli uomini di carattere che fanno di una squadra una grande squadra. E questa è una situazione preoccupante per l'ambiente bianconero per due motivi: innanzitutto perché la mancata qualificazione in Champions League costringerà probabilmente la proprietà a un nuovo aumento di capitale, in secondo luogo perché ci sono degli uomini, ad esempio Bernardo Silva, seguito da Comolli, anche lui non si sa se rimarrà o meno, che vorrà giocare in una squadra da Champions.
5: Allora ascoltiamolo Allegri nell'intervista post partita. Spalletti, scusate.
6: Certo.
7: L'avevamo preparata bene per tutto il campionato, questo

0: questo finale di partite e non siamo riusciti a continuare nei risultati, non siamo riusciti a continuare neanche nell'atteggiamento oggi. Da un punto di vista di situazioni siamo riusciti a crearne diverse, a fare anche una certa pressione, però poi delle cose ci sono mancate per completare un po' il discorso, ecco, è stato un atteggiamento incompiuto.
1: Il quarto posto non è un risultato sportivo, è un risultato finanziario, la qualificazione in Champions è tutta un'altra cosa. È chiaro che possono cambiare poi le ambizioni di un club a seconda se raggiunge o meno quell'obiettivo, però è altrettanto vero che prima sono state fatte tante cose.
0: Cioè questo fatto di farli credere di essere sempre sotto una ghigliottina, che se non tu fai questo risultato butti via la vita sportiva, butti via il risultato della stagione, butti via la stagione, cioè metterli sempre di fronte a queste esagerazioni, secondo me è un po' sbagliato, perché poi loro debbono essere bravi a saper ridimensionare questi carichi che si può dare a queste partite qui, perché sennò a qualcuno possono sembrare ingestibili, poi come si è visto anche oggi, e naturalmente fare una valutazione più obiettiva, perché la valutazione obiettiva è che questa squadra è cresciuta, ha fatto tante cose, poi oggi ha sbagliato una partita fondamentale, è una partita che determina da un punto di vista sportivo un risultato altrettanto importante. Ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
2: L'altra voce che avete sentito, oltre a quella di Spalletti, era quella di Francesco Repice, che intervistava il tecnico della Juventus. Francesco Repice che diceva, Filippo Grassia, che il quarto posto è un risultato economico più che sportivo, ma nel calcio moderno sarà anche un risultato economico, ma è un risultato dal quale è difficile prescindere.
3: Eh sì, prima si pensava che ci si dovesse battere solo per il titolo, adesso basta un quarto posto per comunque definire una stagione brillante, l'abbiamo detto poco fa, per motivi economici e non solo. E la Juventus si trova in questo momento in mezzo al guado, con un occhio alla partita con il Torino nel derby e con l'orecchio alle famose radioline o agli iPad per capire che cosa succederà a Milan e Roma. E attenzione anche al Como, che tutto sommato ha le stesse chance della Juve.
2: Alle nostre radioline, Filippo, perché noi seguiremo ovviamente minuto per minuto, certo, tutte le gare dell'ultima giornata. A rovinare la festa alla Juventus è stata la Fiorentina, che ha interpretato la gara come sempre quando gioca contro la Juventus, è una rivalità ormai acerrima, lo sappiamo. E allora sentiamo il tecnico dei Viola, Paolo Vanoli.
4: Faccio i complimenti a questi ragazzi, perché sapevano, ci tenevano a dare una gioia ai nostri tifosi, perché sapevamo quanto era importante questa partita per i nostri tifosi, e penso che se lo sono meritate dopo una stagione non andata bene. Però ho sempre creduto che questi ragazzi l'hanno dimostrato, anche in parte, anche se giustamente la Fiorentina deve vedere altri palcoscenici, l'hanno dimostrato raggiungendo una salvezza che mai nessuna squadra l'aveva raggiunta. Quindi questo che penso che sia un grosso premio per la nostra gente e soprattutto anche per questi ragazzi. Abbiamo avuto davanti una squadra forte, però l'abbiamo giocato con personalità e coraggio. Penso che domenica contro il Genoa c'era stata la paura di concludere questo percorso, e oggi si è vista un po' più la squadra libera, che se vuole può giocare a pallone, ma questo l'hanno sempre dimostrato in tante partite.
5: Non voglio parlare di capolavoro, ma è stata un'impresa di Paolo Vanoli, perché una squadra che non era partita con il dovere di salvarsi e si trova in quella condizione, 90 su 100 retrocede. E invece?
4: E quando si ho usato questa parola sono stato criticato. Invece io penso che è stato fatto qualche cosa veramente di importante, perché quando hai cambiato una statistica che diceva che nessuno sarà mai salvato, hai salvato un centenario, hai salvato una Fiorentina dalla Serie B, abbiamo fatto qualche cosa di importante. Questo faccio un applauso, ci tengo, al tutto il mio staff, perché l'abbiamo lavorato forte. Io penso che sia per i giocatori che per Paolo Vanoli questa è un po' stata la ciliegina sulla torta per quello che abbiamo fatto. Poi dopo non sono io a prendermi i meriti, io lavoro e, come ho sempre detto, chi mi deve giudicare ci sono i fatti.

0: proposito, che succede?
1: No, non lo so, ho sempre detto che questa società mi ha sempre dato fiducia, è sempre stata vicino fino ad oggi, non sono io a decidere qual è il mio futuro, io so solo che ho sempre detto che qua si può fare qualcosa di importante. Io penso che l'anno prossimo, se dovessi rimanere, è normale che le ambizioni anche per me sono completamente alte.
2: E questo era Paolo Vanoli, che è riuscito nell'impresa, come sottolineava Francesco Repice, di salvare la Fiorentina, anche se all'inizio non è stato facile. Quando è subentrato all'esonerato Stefano Pioli, è stata una stagione davvero complicata, Filippo Grassia, quella della Fiorentina, perché nessuno si aspettava un girone d'andata come quello che abbiamo visto, soprattutto per i valori tecnici che la Viola poteva schierare in campo. E in queste circostanze qui, con un ambiente, una squadra che ha una caratura tecnica che non ha nel DNA le doti per lottare per la salvezza, diventa difficile. Poi comunque in qualche modo ce l'ha fatta Vanoli.
3: Ma Vanoli ha preso la squadra con 4 punti in classifica, e devo dirti che anche i tifosi più incalliti avevano molto timore di finire in Serie B proprio nell'anno del centenario. E a Vanoli va scritto un merito, quello di aver fatto capire allo spogliatoio che non ci sarebbe stato nessun Deus ex machina per risolvere la situazione, che quindi i giocatori si dovevano calare in una situazione che era completamente diversa da quella dell'estate. Con lui la squadra ha conquistato 37 punti, ha dimostrato, non appena avuto la testa sgombra da fantasmi e pensieri particolari, di poter disputare un buon calcio. E comunque è curioso che la salvezza fondamentalmente l'abbia conquistata nelle 3 vittorie in trasferta a Bologna, a Como e a Torino con la Juventus. E chissà che dopo questo successo non si alzino le quotazioni di Vanoli. A Firenze, ad esempio, si parla molto di un avvento di Sarri.
2: Registriamo quindi la sconfitta della Juventus, anche per il grande impegno della Fiorentina, che gioca sempre alla morte quando gioca contro la Juventus, uno dei suoi rivali principali, mentre la squadra indiziata per perdere punti oggi, per quello che avevamo visto nelle ultime giornate, era il Milan di Allegri, che invece è andato a vincere in casa del Genoa, un Allegri ovviamente contentissimo a fine partita. Sentiamolo intervistato da Giuseppe Visantis.
4: Oggi era importante fare il risultato, ho visto anche i risultati delle altre squadre. Non abbiamo altra scelta di aspettare domenica o sabato, quando giocheremo, a fare un'altra vittoria in casa, visto che anche in casa nelle ultime 3 partite abbiamo fatto solamente 1 punto, da lì passa la Champions.
5: Però questo anche dal punto di vista del morale è importante. Nel primo tempo eravate bloccati anche per le tensioni degli ultimi giorni, nel secondo tempo trovate il vantaggio, raddoppiate, subite quel gol, nel finale potevate segnare il terzo.
4: Sì, è stata una partita bella, intensa, contro un ottimo Genova, un pubblico meraviglioso. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo perso nelle ultime partite.
5: Dicevamo l'ultimo sforzo in casa con il Cagliari, certo non diciamo niente. Se dovesse arrivare l'obiettivo, magari qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie?
4: No, assolutamente, sono contento. Quando si arriva a certi risultati, a certe vittorie come oggi, sono contento per tutti quelli che lavorano al Milan, per la società, per i giocatori, per tutti. Oggi c'era Cardinale, è venuto, ha fatto sentire la sua presenza, quindi sono molto contento, ora però c'è l'ultimo sforzo.
5: E non c'è stato neanche bisogno di rischiare Modric, quindi è una cosa positiva.
4: Assolutamente sì, Luca si è messo a disposizione e siamo tutti molto contenti.
2: Per il Milan di Allegri c'è l'ultimo sforzo, ma ormai per la squadra rosonera, Filippo Grassia, il cammino sembra davvero in discesa nell'ultima giornata.
3: Ma se noi prendiamo in considerazione le partite dell'ultimo turno, Milan e Roma hanno il calendario più agevole, perché la squadra rossonera se la vedrà in casa con il Cagliari salvo, e la Roma sarà ospite del Verona, a Verona dall'Hellas ormai retrocesso. Più delicati invece gli incontri delle altre 2 squadre che puntano alla Champions, perché il Como sarà di scena a Cremona contro una squadra che farà tutto il possibile e l'impossibile per riuscire a salvarsi. E poi c'è la Juventus impegnata nel derby. Quindi non so se la classifica si sia cristallizzata anche oggi, però come hai detto tu, in un intervento precedente, quest'ultimo spicchio di campionato ci ha abituato anche a risultati che non rientrano nella logica. Certo che è che se la Juventus non dovesse arrivare in Champions, insomma, ci sarà un fermento particolare

0: bianco-nero, dove tanti uomini e forse tutti meno Spalletti rischiano qualcosa, perché a mio parere se la Juventus dovesse cambiare ancora nuovamente all'allenatore sbaglierebbe, come è successo negli ultimi due anni.
1: La Juventus nel derby nella stessa cittadina con il Torino ha una fatica, ha una statistica strafavorevole, ma questo può anche non significare nulla, perché si tratta comunque sempre di un derby e ci relegare là un'ultima giornata davvero emozionante per la corsa per la Champions League, per il quarto posto, l'ultimo posto che vale la Champions League, e per la lotta salvezza. Grazie Filippo Grazia per essere stato con noi.
0: Grazie a te, alla prossima.
1: Grazie a Filippo, che ritroveremo nelle prossime puntate, nei prossimi giorni qui sulle frequenze di Radio 1 Rai. Ed è arrivato il momento di parlare di ciclismo, della nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale, con lo speciale firmato dai nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.
2: Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
3: La prima settimana di Giro in Italia si chiude con un altro assolo del predestinato alla vittoria finale, Jonas Vingegaard, che lo ricordiamo è al debutto nella Corsa Rosa. Dopo il Blockhaus scollina per primo anche nell'arrivo in salita del Corno alle Scale. Seconda vittoria per il ripescatore e distacco ridotto a 2 minuti e 24 rispetto alla maglia rosa Eulalio. Il portoghese si difende con personalità e dopo il secondo giorno di riposo sarà ancora il leader della generale.
4: Sì, un dia anche un poco più tranquillo.
5: In realtà è stata una giornata anche un po' più tranquilla rispetto ad altre, solo la parte finale è stata un po' più dura. Abbiamo cercato di risparmiare il più possibile le gambe fino agli ultimi 3 chilometri e alla fine direi che tutto sommato è andata bene. La verità è che gli altri giorni non stavo molto bene, i giorni successivi alla caduta sono stati abbastanza complicati, poi insomma gli sforzi fatti hanno chiesto il loro tributo. Poi devo dire che la mia condizione è comunque in miglioramento e sono davvero soddisfatto di essere arrivato il giorno di riposo indossando la maglia rosa.
4: Primero vamos a hacer la crono.
5: Per quello che riguarda i miei obiettivi, innanzitutto facciamo la crono e poi vediamo. Alla vigilia di questa tappa non pensavo assolutamente di poter chiudere una top 5 e invece nella tappa sono arrivato quinto e sono ancora in maglia rosa. Vedremo, parleremo con la squadra dopo la crono e capiremo se andare a caccia di tappe, se lottare per la classifica generale, ma dobbiamo aspettare la cronometro.
4: Después del día de crono.
3: Nona tappa caratterizzata da una lunga fuga pilotata da Giulio Ciccone con, tra gli altri, Diego Ulissi e Lorenzo Milesi. L'abruzzese poi va via in solitaria, sognando l'impresa, ma 2 chilometri dal traguardo Gall e Vingegaard lo raggiungono e vanno avanti. Alla fine Ciccone chiude in 11ª posizione.
6: Era un po' difficile perché non mi hanno lasciato andare già dalla partenza. Decathlon sono stati super aggressivi a non voler nessuno, a me almeno, a non volere me lì davanti. Ero anche un po' arrabbiato a dire la verità, per quello che quando ho visto l'occasione della fuga davanti che era vicino ho provato a dare il mio massimo, tanto non avevo più niente da perdere, e poi da lì ho rischiato tutto fino alla fine, però non era proprio l'ideale.
3: Si è messo in mostra a questo giro Lorenzo Milesi, campione a crono Under 23 ai mondiali di Glasgow e grande risorsa per la Movistar.
7: Ci abbiamo provato in tutti i modi, purtroppo forse ho sbagliato a entrare un po' troppo presto nella fuga di due all'inizio, i primi 30 km abbiamo speso io e il Ballero un po' troppo e quindi al finale sono mancate un po' di le gambe, però ci abbiamo provato e ci proveremo ancora.
8: Però la condizione c'è anche in vista della crono, perché ripeto, ti abbiamo visto fare delle trenate pazzesche.
7: Sì, la condizione c'è, adesso domani c'è da recuperare bene e poi dare il massimo nella crono.
3: Delusione per i due Giulio, oltre a Ciccone infatti perde contatto dai migliori Giulio Pellizzari, che scivola dal sesto al nono posto in generale perdendo 1 minuto e mezzo da Vingegaard. Bene invece un altro giovane azzurro, Davide Piganzoli, terzo sul traguardo della nona tappa.
9: Stamattina siamo partiti un po' con l'intenzione di lasciare andare la fuga, di non puntare alla tappa. Decathlon aveva piani per cercare di provare a metterci in difficoltà, quindi ha tenuto la fuga molto vicina, quindi molto bravi loro, e noi abbiamo preso un pochino mano sull'ultima salita e sì, come hai detto te, avevamo il centro avanti migliore e abbiamo fatto gol.
8: Com'è la tua condizione? Ti abbiamo visto lavorare molto in questa prima parte di Giro d'Italia, la gamba sembra molto buona.
9: Sì, davvero è molto buona, sono veramente molto felice delle mie prestazioni, di quello che sto facendo e sai, oggi con la squadra abbiamo usato un po' gli altri uomini, cercato di stare sulla ruota di Jonas e quando è scattato ho cercato di seguire dietro e anche per qualche problema meccanico, ma alla fine è andato tutto bene.

0: Prima del secondo riposo, giusto fare un bilancio con il direttore di corsa, Stefano Allocchio.
1: Diciamo che è stata una settimana molto combattuta. Nelle tappe di salita si vedono i migliori e attualmente il più forte, oltre alla maglia rosa, è anche Vingegaard.
2: Sono state delle polemiche sull'arrivo di Napoli, su quella curva a 90 gradi?
1: Capisco e tutto quanto. Purtroppo era l'unico arrivo che potevamo fare, era in quella posizione. Poi la sfortuna che ha piovuto 5 minuti prima sul lungomare dove si faceva di solito, non si poteva fare l'arrivo perché c'è i lavori per la Coppa America, quindi era l'unica soluzione, era quella.
2: Cosa possiamo aspettarci dalla prossima settimana?
1: La cronometro è, non sembra, ma 40 km sono lunghi, e poi nelle tappe di venerdì su ad Aosta la Aosta Pila è veramente dura.
3: Le pagelle di Ghirotto.
4: Jonas Vingegaard voto 8, di solito un 10 o un 9, ma oggi il tappeto rosso gliel'ha steso prima la Decathlon, che ha tirato tutto il giorno per non lasciare andare la fuga a minuti, poi Felix Gall, che dopo tutto il lavoro fatto dal suo team non poteva tirarsi indietro. Al danese gli bastano 900 metri per vincere il secondo arrivo in salita e ne mancano ancora 5, insomma, il filotto potrebbe non finire qui. Felix Gall voto 8. Dai, se lo merita dopo tutto. Arrivare dietro a uno che ha vinto Tour e Vuelta ci può anche stare. È tuttavia il più forte dei battuti. Afonso Olaglio voto 8. Stamattina tutti a pensare: gli bastano 3 minuti per difendere la rosa? Gli bastano e come? Ne ha persi solo 41. A questo punto chissà se gli basteranno 2 minuti e 24 per tenerla anche martedì nella crono di Massa. Se tanto mi dà tanto, tutto può succedere. Voto 8. Giulio Ciccone voto 7. Quasi stavamo giovendo per una ipotetica vittoria. Ancora là davanti a 2 chilometri dall'arrivo. Pochi secondi, pochissimi. Niente, ripreso. Sfuma il sogno di vincere. Delusione, amarezza. Ci sta Giulio, ma rassegnazione quella non ti appartiene, lo sappiamo. Quindi alla prossima. Due bocciati e sono dello stesso team Red Bull Bora. Jay Hindley e Giulio Pellizzari. Il primo 5,5, oggi non ho classificato ma con 50 secondi di ritardo. Sono un po' tantini per uno che il giro lo ha già vinto. Giulio a 1,28, non una bella giornata e speriamo sia solo quella. Il riposo di domani viene giusto giusto. Chissà che energie nuove arrivino.
0: Grazie a Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Giuliano Travaglia, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia.
5: Siamo in chiusura Domenica Sport, ma torniamo domani mattina con Radio Anch'io Sport, con l'ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli e con Angelo Binaghi, presidente della Federazione Tennis, dopo il trionfo di Sinner che ha riportato gli internazionali d'Italia a casa dopo 50 anni. Grazie a Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco, Alessandro Campanella per la realizzazione tecnica, Andrea Boccia, Andrea Pistori in redazione. Grazie a tutti voi per l'attenzione, rimanete con noi perché ora ci sono le previsioni del tempo, l'onda verde e numeri primi. Da Massimiliano Graziani, buonanotte e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte avremo ancora tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius.

0: RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Verde, viaggiare informati.
2: 23:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 15 minuti al Piazzale Italiano e c'è coda in direzione di Chamonix. A27 Venezia Belluno, attenzione, auto in galleria sulla corsia di emergenza tra Fadalto e Belluno in direzione di Belluno al chilometro 70 e 900. Complanare tratto urbano al bivio tra la Complanare e il Grande Raccordo, per chi viene dalla tangenziale est e va in direzione della Salaria c'è un incidente e si è formata ovviamente in quella direzione la coda. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo, 6 km dopo Falerna, Lamezia Terme, c'è un veicolo in avaria in direzione dell'allacciamento Fisciano. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo sulla statale 487 di Caramanico Terme, traffico rallentato per un incidente in entrambe le direzioni, 4,5 km prima di incrocio San Tommaso. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
3: San Francisco, film, terremoto, Ku Klux Klan. Ha appena vinto il mondiale dei pesi massimi contro un pugile canadese, ma negli Stati Uniti del 1910 non accettano che un figlio di schiavi possa salire così in alto. E allora ecco il combattimento che dovrà rimettere ciascuno al proprio posto. Appuntamento per il giorno dell'indipendenza americana. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del 4 luglio di Jack Johnson.
1: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
4: Ascoltami bene, questo filmato non deve essere visto.
5: Ma è il campionato mondiale dei pesi massimi.
4: Esatto, e nessuno deve vederlo.
5: Ma vale un sacco di soldi. Faranno la fila per lo scontro tra Jack Johnson e James Jeffries. Jack London ha scritto che non c'è mai stato niente di simile nella storia del pugilato.
4: Ed è vero, per questo in città nessuno deve vedere le riprese del match. Capisci? Potrebbero esserci nuovi scontri e altri morti.
5: Però così nessuno vedrà il primo nero campione del mondo.
4: Esatto. E così deve essere.

0: Il terremoto si era abbattuto 7 minuti dopo le 5 del mattino. Era l'anno 1906 e il 18 di aprile, mercoledì, in California la faglia di Sant'Andrea aveva smesso improvvisamente di essere una minaccia. Molto di quello che di San Francisco era rimasto in piedi dopo il passaggio della scossa di magnitudo 8 era stato poi distrutto dalle fiamme. Il signor Giuseppin, immigrato italiano, avrebbe scritto così alla famiglia di Borlasca, vicino Genova.
1: Cara mamma, una terribile sciagura è piombata su San Francisco. Forse ci vorranno 10 anni, forse 20, forse 50, prima che la città ritrovi il florido stato in cui si trovava. Forse non lo ritroverà mai più. È mercoledì 18 aprile. E una terribile scossa di terremoto scuote la città in modo spaventoso, facendo sbattere le case come fa il vento agli alberi. Moltissime vie rotte, con fessure della larghezza di 20-30 centimetri, in vari tratti sprofondate di qualche metro. Insomma, una cosa spaventosa. In questo frattempo si vede un gran fumo alzarsi dal lato est della città, dove ci sono gli edifici più pomposi.
0: Due abitanti su tre erano rimasti senza tetto e sotto quelle che un attimo prima erano case erano rimaste circa 3.000 persone. Sul suolo americano mai era accaduta tragedia più immane. Nulla aveva mai rovesciato la vita più di quella scossa e di quelle fiamme. E come il 4 luglio era stata la data

0: Nella quale l'America aveva cominciato ad essere America, il 18 aprile sembrava suggerire che tutto quello che in quel periodo era stato costruito e tutte le certezze più granitiche che qui si erano consolidate potevano sbriciolarsi così, in un attimo.
1: Un gravissimo incendio si estende causa lo scoppio di alcune caldaie e la rottura dei tubi del gas. I pompieri ben poco ci possono fare, essendo che sono sprovvisti d'acqua per la rottura degli acquedotti in più parti. Da tutte le parti, ove c'è fuoco, si sentono cannonate che pare una battaglia. Sono i pompieri che adoperano la dinamite per far saltare in aria interi quadrati di sontuosi palazzi, tanto per tagliare il fuoco, essendo questo l'unico mezzo. Ma tutto è vano. Mai riescono a poterlo isolare, anzi, il fuoco prende proporzioni straordinarie e la distruzione della città sembra imminente.
0: Jack Johnson era uno di quegli americani che della tragedia del 1906 aveva solo sentito parlare. Del resto, il Texas dove era nato si trovava dall'altra parte degli Stati Uniti. A dirla tutta, Jack Johnson era nato nell'altra metà degli Stati Uniti, anche quando si parlava di diritti e cittadinanza, visto che la sua era una famiglia di ex schiavi. E anche se ti eri guadagnato il diritto alla libertà, il diritto all'eguaglianza era un altro paio di maniche. Jack Johnson l'aveva capito in fretta, ma era andato a sbatterci contro a 13 anni, quando, invece che a scuola, si era ritrovato a lavorare in una stalla. Era il 1891 e lui, così esuberante e così già ben piazzato, aveva anche dovuto cambiare presto mestiere per via del calcio di un puro sangue che gli aveva sfondato una gamba. Il sorriso però non lo aveva mai abbandonato e ogni giorno che Dio mandava in terra quella cicatrice gli ricordava il passato, e questo passato aveva suggerito a Jack Johnson che il modo migliore per affrontare la vita era prenderla di petto e a pugni salendo sul ring, e nel 1903 era diventato campione del mondo dei pesi massimi, solo che quello era il titolo dei soli pugili di colore. Ancora una volta, l'altra metà del mondo l'aveva lasciato fuori dalla porta.
2: Io sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticarlo. In ogni caso, non permetterò mai che dimentichino che io sono nero.
0: Il successo del 1903 non poteva appagare Jack Johnson né appannare il suo sorriso che non si spegneva nemmeno sul quadrato. Per questo, una volta vinto quel titolo mondiale, che non era un titolo mondiale, Johnson aveva cominciato a urlare di essere il più forte di tutti e di tutto. L'America bianca però lo ascoltava senza rispondergli, a cominciare da James Jeffries, campione dei pesi massimi dell'altra metà del mondo. Le cose però stavano per cambiare.

James Jeffries si era ritirato imbattuto. Adesso pensava solo a coltivare erba medica nello stato dell'Ohio. Il nuovo campione dei pesi massimi arrivava da un poco più a nord, Canada. Si chiamava Tommy Burns e Tommy Burns nel 1908 decise che a lui del colore della pelle interessava meno di zero e l'idea di mettere al tappeto quel tipo là che diceva in giro di essere il più forte di tutti, beh, non gli dispiaceva. Il combattimento si sarebbe tenuto in Australia. Si erano messi di traverso tutti, dai giornali al Ku Klux Klan, per bloccare l'organizzazione del match negli Stati Uniti. Per questo il grande circo del

0: Il campionato mondiale dei pesi massimi era sbarcato lontano che più lontano non si poteva. Lì, in Australia, per la prima volta, un pugile nero veniva considerato solo per quello che sapeva fare, mentre invece in America erano diventati intollerabili anche molti dei suoi atteggiamenti. Infatti, mentre sbandierava la fierezza di essere nero con quel sorriso che colpiva come un gancio, si concedeva tutte le cose a cui solo i bianchi in quegli Stati Uniti potevano ambire. E allora, vestiti su misura, sigari cubani, auto sempre più veloci, libri perché oltre ai muscoli c'era da far crescere consapevolezza e mente. E poi donne. Tante donne, qualcuna per amore, altre per sfizio o vizio, quasi tutte però di quella metà d'America che lo snobbava. E lui, sempre sorridente, quando lo fotografavano al volante della sua ultima vettura con il sigaro in bocca accanto ad una bellissima donna che non aveva nulla degli schiavi da cui invece arrivava Jack Johnson, roba che negli Stati Uniti d'America di inizio Novecento ti garantiva il linciaggio se non avevi il nome e il fisico di Jack Johnson.
1: It's December 26th, 1908, and world's heavyweight champion Tommy Burns defends his title in Sydney, Australia, against Jack Johnson.
0: L'incontro durò 14 riprese senza storia. Poi la polizia australiana decise che basta, il massacro di Tommy Burns doveva finire. Era il 26 dicembre 1908 e Jack Johnson era diventato quello che aveva sempre saputo di essere. Il più forte di tutti.
2: Io sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticare. In ogni caso, non permetterò mai che dimentichino che io sono nero.
0: Il mondo era stato rovesciato, l'America era stata capovolta, le certezze erano andate in pezzi proprio come i palazzi di San Francisco nel 1906 quando la faglia di Sant'Andrea aveva improvvisamente smesso di essere una minaccia. E sui giornali di quella città che aveva contato 3.000 morti, la città dove 2 abitanti su 3 si erano ritrovati senza casa, potevi leggere anche cose così. La vittoria del negro è peggiore del terremoto di 2 anni fa.
1: Jack Johnson becomes heavyweight champion of the world. December 26th, 1908.
0: Jack London, l'autore di Zanna Bianca e de Il richiamo della foresta, appassionatissimo di pugilato, senza giri di parole scrisse che sì, era vero che Jack Johnson aveva massacrato il canadese Tommy Burns, poi però suonò la carica.
3: È il momento che James Jeffries riemerga dalla sua fattoria di erba medica e strappi il sorriso splendente dal volto di Jack Johnson.
0: Jeff non si sarebbe tirato indietro di fronte ad un incontro che doveva essere la riaffermazione dell'ordine sociale americano. Per questo tutti, dai giornali al Ku Klux Klan, stavolta vollero che il combattimento si tenesse negli Stati Uniti d'America. L'incontro fu allora fissato per il 4 luglio, festa nazionale, anniversario dell'indipendenza. Era l'anno 1910. L'ex campione del mondo James Jeffries, quello che dopo il pugilato si era dato alla coltivazione di erba medica, si ripresentò confermando che, almeno a idee, era quello di sempre.
4: Sono qui per dimostrare che l'uomo bianco è superiore al nero.
0: Il New York Times cercò di annacquare le tensioni mentre addebitava il peso di eventuali scontri alla metà d'America di Jack Johnson. Una vittoria dell'uomo nero accenderebbe le rivalse dei suoi fratelli ignoranti. La sconfitta li farebbe però piombare nella frustrazione. Certamente nessuno dei due pugili rappresenta la propria gente, ma entra

0: Entrambi vengono trattati come se questo fosse vero. Dobbiamo invece ricordarci che l'incontro stabilirà solo chi è più forte e abile tra questi due uomini, non altro.
1: Dynamic milestone in boxing history. Champion Jack Johnson versus challenger James J. Jeffries.
0: Reno, Nevada. Sugli spalti, tirati su per l'occasione, ci sono almeno 20.000 spettatori. Quelli accorsi per Jack Johnson arrivano forse a 1.000. All'ingresso, la polizia filtra pistole, coltelli, persino accette. Al 15° round, Jeffries viene salvato dal lancio dell'asciugamano che parte dal suo angolo dopo che nell'ultimo minuto è stato atterrato 3 volte, finendo addirittura fuori dalle corde del quadrato. E il piccolo tonfo di quell'asciugamano sul legno del ring è come un colpo di martello sulla cattedra di un tribunale per sancire che Jack Johnson è campione del mondo anche per quell'America che era arrivata sugli spalti del match armata di pistole, coltelli e persino di accette. Jack Johnson avrebbe ricordato.
2: Al quarto round ho capito che era fatta. Quando è caduto la prima volta, il suo sguardo mi ha detto che la vecchia nave stava affondando.
0: La vecchia nave James Jeffries ammise.
3: Non avrei mai potuto battere Johnson, non avrei potuto colpirlo nemmeno se il combattimento fosse durato 1.000 anni.
0: Sì, improvvisamente il match era tornato ad essere solo l'incontro tra due uomini chiamati Jack e James. Nessun bianco e nessun nero. Nessuna supremazia e nessuna inferiorità da affermare, a parte quella tecnica e atletica. Jack London scrisse per il New York Herald.
4: Mentre giaceva sulla corda inferiore, mentre i secondi gli venivano contati gridando, da molti degli spettatori si levò un grido all'arbitro che conteneva lacrime e suppliche. Non lasciare che il negro lo metta KO, non lasciare che il negro lo metta KO. Però c'è poco da dire. James Jeffries non era il vecchio James Jeffries, ma nemmeno il vecchio James Jeffries avrebbe potuto mettere nell'angolo questo fantastico negro del Texas, questo uomo ricolore dal sorriso luminoso. Sì, Jack Johnson è una meraviglia.
0: Il poeta William Waring Cooney in quello stesso giorno scrisse così.
5: Oh mio signore, che mattina! Oh mio signore, che sensazione! Quando Jack Johnson voltò verso il soffitto, il viso bianco come la neve di Jim Jeffries. Sì, mio signore, combattere è sbagliato, ma che montante! Oh mio signore, che mattina! Oh mio signore, che sensazione quando Jack Johnson girò verso il soffitto, la faccia bianca come un giglio di Jim Jeffries. Oh mio signore, che mattinata! Mio signore, prenditi cura di Jack, conservalo, signore, così come lo hai creato. Grande, forte e nero.
0: Il 4 luglio, però, non si sarebbero scritte pagine solo di poesia. Come aveva paventato il New York Times, l'incontro fu seguito da giorni di scontri e omicidi. New York, Baltimora, Philadelphia, New Orleans, Houston. Le violenze razziali si scatenarono in più di 25 stati e 50 città. Si contarono 20, forse 25 morti. Tra questi, 2 bianchi e il resto neri. Il 7 luglio 1910, il Los Angeles Times pubblicò una vignetta dove un candelotto di dinamite commentava così lo spettacolo cominciato già da 3 giorni. Da solo non avrei provocato nemmeno la metà di questi danni. Poi la calma inevitabilmente tornò. Giusto in tempo per l'uscita della pellicola Johnson-Jeffries Fight, il combattimento.

0: Momento tra Johnson e Jeffries. La pellicola, però, rischiava di riaccendere la miccia. Da un lato la sconfitta che molti volevano rimuovere, cancellare, dimenticare. Dall'altra la paura che la corsa al cinema potesse generare un ritorno di fiamma per scontri, omicidi e linciaggi. E così molti stati nei quali le folle avevano dato il peggio di loro vietarono la proiezione di quelle immagini. In tutto il territorio degli Stati Uniti la pellicola fu bloccata. Ora, difficile dire se questo fu più per evitare nuovi linciaggi o per nascondere che l'idea della supremazia bianca era finita al tappeto. Questo però fu. Nella sua breve programmazione, il film sul combattimento tra Johnson e Jeffries ebbe però così tanti spettatori da risultare la pellicola più vista di sempre sul territorio degli Stati Uniti, almeno fino al 1915, quando nelle sale arrivò La nascita di una nazione, che sarebbe stato ricordato come uno dei più grandi e importanti film della storia americana. Del resto era davvero una pellicola imponente che raccontava l'assassinio del presidente Lincoln, la guerra civile americana e la ricostruzione del paese. Ma poi col tempo sarebbe stato considerato anche come un film dalla parte dell'America del Ku Klux Klan. Sì, anche al cinema questo era un paese spaccato. Nessuno però avrebbe mai ritirato dalle sale La nascita di una nazione, come invece accadde con il combattimento Johnson-Jeffries. E non era ancora finita. Due settimane dopo il match, il popolare ex presidente Theodore Roosevelt, pugile mancato, scrisse un articolo per chiedere che negli Stati Uniti fossero vietati tutti i combattimenti con in palio denaro. Così si guadagna senza lavorare, quindi sono immorali. Più o meno gioco d'azzardo. Due anni dopo, era ormai cominciato il 1912, il Congresso americano vietò la distribuzione di tutti i film che mostravano combattimenti con in palio denaro.
1: Io sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticarlo. In ogni caso, non permetterò mai che dimentichino che io sono nero.
0: Jack Johnson, figlio di schiavi, poteva pure tenersi il suo titolo mondiale. Nel suo paese, però, nessuno avrebbe potuto più vedere le scene della sua vittoria. Il sipario, in qualche modo, era stato fatto scendere. E presto, per Jack Johnson, sarebbero arrivati un'accusa, un processo, una condanna, una fuga e, infine, una cella. Questa, però, è davvero un'altra storia. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sinner, nuovo re di Roma, gli internazionali di tennis, Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta che lo abbraccia alla premiazione. Successo azzurro anche nel doppio con Bolelli e Vavassori. La tentata strage a Modena. Mattarella e Meloni in visita ai feriti e incontrano le persone che hanno bloccato l'assalitore. Sit-in dei cittadini in piazza contro l'odio. Crisi energetica, la Presidente del Consiglio scrive a von der Leyen, serve una deroga al patto di stabilità. Bruxelles, la nostra posizione resta immutata. Medio Oriente, Trump sente Netanyahu e torna a minacciare l'Iran. Se non accetta un accordo non ne rimarrà nulla. Negli Emirati, drone vicino a una centrale nucleare. Più kefir, meno pannolini. Cambia il carrello della spesa degli italiani. Boom di over 65 e single. Cannes, il momento della fantascienza. Al Festival del Cinema, protagonisti Fassbender e Vikander. Coppia sul grande schermo come nella vita. Barbara Streisand non sarà alla consegna della Palma d'Oro. Gli altri trionfi dello sport italiano, di Gian Antonio primo nel Gran Premio MotoGP di Catalogna. Perugia, campione d'Europa nel volley. Serie A, il derby della capitale, parla giallorosso. Ok Milan e Como, crollo Juve. Solo il Napoli, corsaro a Pisa, è sicuro della Champions. Anche la lotta a salvezza si deciderà l'ultima giornata dopo le vittorie esterne di Lecce e Cremonese. Buonasera da Carmelo Lazzaro, l'apertura è dedicata alla nuova impresa di Jan.

0: Nick Sinner, il numero uno al mondo, ha battuto il norvegese Ruud e si è aggiudicato gli internazionali di tennis di Roma. Alla finale ha assistito il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato il trofeo. Successo festeggiato anche dalla Premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario.
1: Da Roma 1976 a Roma 2026, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, finalmente un italiano rivince il foro. L'imperatore Jannik, doppio 6-4 a Casper Ruud, premiato dal presidente Mattarella sotto gli occhi di Panatta. Sinner:
2: sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto.
1: E poi nel cuore dello stadio, a tu per tu con l'imperatore Jannik. Quanto pesa quella coppa? Immaginiamo molto pesante, una giornata storica.
2: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto nessuno nella storia qua, poi io ho vinto la prima volta qua a Roma, vuol dire tanto per me. Siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio, dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.
1: Cosa aggiunge questo trionfo qui a casa nostra dopo 50 anni da Adriano Panatta?
2: Vuol dire ovviamente tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, un momento molto bello.
1: E per non farci mancare nulla, Bolelli e Vavassori che trionfano in doppio, un'altra pagina di storia. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
0: Ed il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni si sono recati insieme in mattinata a Modena e Bologna per la visita ai feriti travolti dall'auto e hanno incontrato alcune delle persone intervenute per fermare l'aggressore.
3: L'incontro all'aeroporto di Bologna e poi le visite all'ospedale Baggiovara di Modena e all'ospedale Maggiore di Bologna, capo dello Stato e presidente del Consiglio, testimoniano la loro vicinanza ai feriti e si congratulano con il personale medico.
4: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese, quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
3: Tra una visita e l'altra, anche l'omaggio a due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore.
4: Grazie a te, complimenti.
5: Grazie a lei.
6: Grazie, è stato un esempio grandioso.
3: In un post, il ringraziamento della Premier a Luca Signorelli, gli eroi, scrive: non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Valentino Russo, GR1.
0: E a Modena c'è ancora sgomento per quanto accaduto. In serata migliaia di persone si sono riunite per un sit-in all'insegna della solidarietà alle vittime contro la paura e l'odio. L'inviato.
7: Piazza Grande, quella sotto al Duomo, alle 7 di sera era piena, gremita, 5.000 persone che hanno risposto all'appello a ritrovarsi per stringersi alle vittime e alle loro famiglie. Il presidente della regione Michele De Pascale è orgoglioso della risposta del sistema d'emergenza. Ma fa autocritica su quanto di più si possa fare in tema di salute mentale.
8: Allo stesso modo ci dobbiamo dire che sul tema della salute mentale, del disagio fisico, dobbiamo fare molto di più.
7: Quattro persone sono ancora ricoverate in condizioni gravi, tre donne rischiano la vita. Luca Signorelli, il passante che per primo ha fermato l'aggressore, riceve stima e applausi.
9: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
7: A disarmare il Cudri alla fine sono stati due immigrati. Non abbiamo avuto paura, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio, hanno detto. Alla mattina in ospedale, davanti alla Premier e al Presidente della Repubblica, non c'erano.
10: Troppo lontano da me, io senza macchina, allora oggi domenica anche aspetta l'autobus quasi un'ora, quando arriva l'autobus non posso andare.
7: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
0: Le indagini intanto proseguono, in campo anche l'antiterrorismo.
11: In cella Salim El Kudri attende l'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere. Il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
12: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non

0: cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
2: E su quanto accaduto a Modena è incentrato il confronto politico.
3: Revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque, così il leader della Lega Matteo Salvini dopo i gravi fatti di Modena. Da Forza Italia gli risponde l'alto vice premier Antonio Tajani, che però ricorda l'uomo fermato, un cittadino italiano e non ha il permesso di soggiorno. Vicinanza ai familiari dei feriti della strage da Fratelli d'Italia, che chiede chiarezza. Galeazzo Bignami.
4: È un fatto estremamente grave, bisognerà verificare che cosa è accaduto. Confidiamo che tuttavia non cerchino di anche sminuire un fatto di una gravità riducendolo al gesto di un folle.
3: Parla di sciacallaggio il centrosinistra unito in risposta alle parole di Salvini. Per la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita a Modena, è un atto di violenza inaudita che sconvolge.
5: La nostra piena vicinanza va alle persone ferite anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti.
3: È soltanto una bieca speculazione politica per il Movimento 5 Stelle, che sottolineano il tema della sicurezza non sia terreno di propaganda elettorale. Per Riccardo Maggi, più Europa, Salvini è disperato. Le sue parole provano a nascondere il fallimento sulla sicurezza di un governo al capolinea. Alessandro Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica. Lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia.
6: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
2: E in una nota la Lega applaude alla Premier. La lettera, si legge in una nota, sposa totalmente la linea di Salvini e i suggerimenti da sempre auspicati dal partito. La guerra in Medio Oriente. Gli Emirati Arabi condannano l'attacco con droni che ha sfiorato una centrale nucleare senza provocare vittime o fughe radioattive. Altri velivoli partiti dall'Iraq sono stati intercettati dalla difesa saudita. Teheran prosegue intanto i contatti diplomatici con i mediatori pakistani, mentre Trump valuta nuovi raid e torna a minacciare la Repubblica Islamica. La corrispondente.
7: Sul suo social Truth, Donald Trump avverte: per l'Iran il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla. Dopo il viaggio a Pechino, che non ha portato risultati, Trump torna dunque a minacciare Teheran e convoca per domani una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale le opzioni per una ripresa degli attacchi. Trump ha parlato al telefono per oltre mezz'ora con il premier israeliano Netanyahu. Una fonte israeliana conferma che per il presidente è il momento di decidere, e se deciderà di riprendere la guerra contro Teheran, Israele verrà probabilmente chiamato a partecipare. Intanto al National Mall di Washington è andato in scena il grande raduno di preghiera promosso da un'organizzazione no profit sotto l'egida della Casa Bianca, con l'obiettivo dichiarato di riconsacrare spiritualmente il paese, e l'evento che segna l'inizio delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Donald Trump non ha partecipato, ma ha inviato un videomessaggio a rappresentarlo lo speaker della Camera Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Altro fronte, la guerra tra Russia e Ucraina. 4 morti e infrastrutture danneggiate nel più massiccio raid aereo lanciato da Kiev dall'inizio del conflitto contro Mosca e altre regioni del paese.
8: Stavolta la contraerea russa non è riuscita a contenere i danni. 600 droni ucraini su 14 regioni, 3 morti a Mosca e un'altra vittima nella regione di Bielgorod. Colpite diverse infrastrutture, una raffineria, un deposito di petrolio e impianti di produzione di microelettrica vicino alla capitale. Preso di mira anche l'aeroporto di Sheremetyevo.

0: Sui social alcuni video sfuggono alla censura, incendi e colonne di fumo denso. È la risposta ucraina alla strage compiuta dai russi a Kiev giovedì scorso, con 24 morti. La guerra sta tornando da dove è venuta, ha commentato il Ministero della Difesa ucraino. Attacchi giustificati, rivendica Zelensky, un modo per far capire ai russi che bisogna chiudere questa guerra. Nessun commento dal Cremlino sugli ultimi attacchi, solo una surreale dichiarazione sulla disponibilità a riprendere il dialogo con l'Europa. Francesco Mincone, GR1.
1: E da Papa Leone, nuovo appello alla pace nella settimana del Laudato Si', dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Francesco.
2: Incoraggio i membri del movimento Laudato Si' e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
1: La tragedia dei sub morti alle Maldive. Tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi, rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
3: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 speleo sub arrivati dalla Finlandia per recuperare 4 delle 5 vittime ancora disperse in mare. L'unico corpo riportato in superficie infatti è quello di Gianluca Benedetti. Il team di sub è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
4: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
3: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Simona Decina, GR1.
1: Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore proclamato dall'USB. La mobilitazione interessa i lavoratori del settore pubblico e del privato.
5: Particolarmente penalizzato è il settore dei trasporti. L'agitazione è già iniziata alle 21 e proseguirà per 24 ore. Il gruppo FS invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia e i social ufficiali. A rischio sono anche bus, metro e tram, garantite solo le fasce di garanzia. L'agitazione è stata proclamata dall'Unione Sindacale di base. Il dirigente Guido Lutrario.
6: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele e per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
5: Lo sciopero, che coinvolge pubblico e privato, interessa anche la scuola per l'adesione di docenti e personale ATA e la sanità, con ripercussioni anche negli ospedali per l'intera giornata lavorativa. Rimangono in ogni caso garantiti i servizi di emergenza. Lorenzo Opice, GR1.
1: Cambia il carrello della spesa degli italiani. Una ricerca del centro studi Nielsen IQ ci spiega come.
7: Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Il carrello della spesa, specchio dei tempi e della società che cambia, e così i consumi ci raccontano fedelmente l'Italia di oggi, con la natalità ai minimi storici e il boom di over 65 single, a cui il mercato strizza l'occhio con un'offerta sempre più mirata. Nei supermercati meno pannolini e sempre più essenziali, i corner dedicati ai bebè. Sugli scaffali si fanno largo kefir, yogurt proteici, frutti rossi ed esotici, e alimenti funzionali legati al benessere. Interi reparti poi sono riservati ai prodotti per gli animali domestici. Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi.
8: La società italiana sta cambiando profondamente, come tutte le società avanzate. La famiglia diventa composta da una persona, a volte due, ma spesso sono famiglie di single. Nelle grandi città ormai siamo attorno al 50% della popolazione. Credo che questo influisca moltissimo sul di consumo, prodotti monoporzione, in generale una ricerca personalizzata dei prodotti.
7: Daniele Morgera, GR1.
1: Cinema a Cannes, in primo piano la resistenza francese, il duo Michael Fassbender, Alicia Vikander, ma per il festival arriva una defezione importante. L'inviato.
9: Nel festival che intreccia culture, in cui Virginie Efira è diretta da Amaguchi, Isabelle Huppert da Faraday, accade anche che nel coreano

0: Hope spunti la coppia Michael Fassbender Alicia Vikander. Sono due mostri venuti dallo spazio ai quali gli umani danno la caccia.
1: Unknown fear.
0: È la paura dello sconosciuto per Alicia Vikander. L'idea di uccidere quello che non capisci, le fa eco Fassbender. È quello che facciamo nella nostra società, aggrediamo quello che non capiamo. Hope, molto spettacolare, è in concorso, come Moulin sul capo della resistenza francese ucciso dai nazisti e interpretato da Gilles Lelouch.
2: C'est une énorme fierté.
0: Un'enorme fierezza e responsabilità fare un film su Jean Moulin, dice Laszlo Nemes, il regista, nell'ovazione di fine proiezione. Ed oggi arrivano Harari e Mungiu, qui già a Palma d'Oro, ma c'è anche una grande delusione. Il festival annuncia infatti che Barbara Streisand, che era attesa per la cerimonia di chiusura, non ci sarà. Motivi di salute. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: Al via ad Amsterdam il tour Together Together di Harry Styles. Il cantante britannico è tornato dal vivo dopo 3 anni di assenza con uno show di oltre 2 ore. Sul palco anche un brano inedito, Italian Girls, che state ascoltando. L'ex One Direction ha chiuso il concerto sulle note di As It Was. La prossima tappa sarà Londra. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Massimo Basciaveo. Tra poco la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Mezzanotte 19, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. In apertura di giornale avete sentito dell'impresa di Sinner e della coppia Bolelli-Vavassori, che hanno rispettivamente conquistato i titoli nel singolare e nel doppio agli internazionali di tennis a Roma. Per quanto riguarda il calcio, riepiloghiamo i risultati di una giornata che ha visto tutte le squadre in campo: Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juventus Fiorentina 0-2, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Cagliari Torino 2-1, Sassuolo Lecce 2-3, Udinese Cremonese 0-1. Spicca naturalmente il crollo della Juventus. Sentiamo.
6: Doccia Champions freddissima, formato viola, la Juventus si infrange sul muro della Fiorentina 2-0 per la formazione ospite per le reti nel primo tempo di Indur, il raddoppio nella ripresa di Mandragola, Juventus che tira poco in porta, segna anche 2 gol, entrambi però irregolari, la Fiorentina che rischia poco o nulla. È ovvio che le chance di qualificazione Champions per la Juve adesso diventano molto poche e Luciano Spalletti ovviamente lo riconosce.
7: Questa ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
6: Dalla parte opposta a Manoli, autore di un capolavoro per alcuni, cioè aver salvato una squadra che non era certo in grado di potersi trovare in quella situazione di classifica per più di metà del campionato, un merito sicuro dell'allenatore Viola.
8: È stato fatto qualche cosa veramente di importante, perché quando hai cambiato una statistica che diceva che nessuno sarà mai salvato, hai salvato un centenario, hai salvato una Fiorentina dalla Serie B.
6: Torino, collaborazione tecnica Andrea Montone, Francesco Repice, GR1.
5: Passo avanti in zona Champions League per la Roma, vincitrice nel derby della capitale. Sentiamo il tecnico giallorosso Gasperini.
9: La partita era comunque difficile, la Lazio rimane comunque una squadra di valore, con anche cambi di valore, e averla vinta anche con un po' di fatica al primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, è ancora un merito maggiore. Siamo tornati davanti e dipende da noi adesso. Se saremo capaci di vincere l'ultima partita, avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
5: Vista europea confermata anche per il Como, la soddisfazione del tecnico Fabregas.
10: Una partita incredibile, secondo me tutto, regressione, prima aggressione, organizzazione, voglia, fame, qualità, posizionalmente molto molto bene, compromesso, disciplina, tutto quello che vuole dire positivo oggi si è visto di questa squadra.
5: E in chiave salvezza, distanze immutate fra Lecce e Cremonese, pugliesi avanti di un punto, tutto si decide all'ultima giornata.

0: E ora le moto, un italiano primo nel traguardo movimentatissimo del Gran Premio di Catalogna.
1: Più che un Gran Premio è stato un thriller. Al Montmeló accade di tutto: due bandiere rosse, tre partenze, quintali di incidenti. Il primo al dodicesimo giro con Acosta in testa che ha problemi di elettronica che ammutoliscono il motore. Alex Marquez lo centra e la sua moto si disintegra. Di Gian Antonio, che arriva poco dietro, viene colpito al braccio dalla forcella anteriore con ruota attaccata dello spagnolo, che subisce la frattura della clavicola e una marginale ad una vertebra cervicale. Si riparte e Zarco centra Marini e Bagnaia. Anche il francese va in ospedale. Il terzo via è quello buono. 12 giri, una sorta di sprint che premia proprio Fabio Di Giannantonio, che risale fortissimo e dopo 910 giorni torna sul gradino più alto del podio. Tripletta Ducati con Aldeguer e Bagnaia, perché Mir, secondo il traguardo, è stato penalizzato per pressione gomme. Acosta steso da Augur all'ultima curva e Martin da Fernandez al primo giro. Miracoloso quarto Bezzecchi, che allunga su Martin più 15. Luca Cesaretti, GR1.
0: Le due ruote a pedali, non a tappa, del Giro d'Italia.
2: Secondo arriva in salita al giro e seconda firma del re pescatore, questa volta in Emilia, al Corno alle Scale, la patria agonistica dove è nato Alberto Tomba. Vince Vingegaard, che nel finale brucia Felix Gall dopo che l'intera giornata era stata animata da una coraggiosa fuga, il cui ultimo irriducibile portabandiera è stato Giulio Ciccone, ripreso poco prima dell'ultimo chilometro. Eccola la delusione dell'abruzzese.
3: Oggi diciamo che era un po' difficile perché non mi hanno lasciato andare già dalla partenza. Ero anche un po' arrabbiato, a dire la verità, e per quello che quando ho visto l'occasione della fuga davanti che era vicino ho provato a dare il mio massimo, tanto non avevo più niente da perdere, e poi da lì ho rischiato tutto fino alla fine, però non era proprio l'ideale.
2: Senza pietà Vingegaard e Gall, tiene tutto sommato bene la maglia rosa Eulalio, che paga appena 50 secondi a Vingegaard e resta dunque al comando. Meno bene invece Giulio Pellizzari, che cede circa un minuto e mezzo, e domani giorno di riposo in attesa della crono di martedì. Corno alle Scale con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
0: E infine il volley. Perugia, campione d'Europa all'Inalpi Arena di Torino, la Sir Safety Perugia si conferma sul tetto continentale per il secondo anno consecutivo. Trionfo in finale 3-7-0 contro i polacchi dello Zawerci. Questo la progressione dei 3 set: 29-27, 25-18, 25-15. Umbriche dunque chiudono al quarto set point, un primo parziale equilibratissimo, e poi prendono il largo. Champions League vinta da imbattuta, triplete dopo mondiale per club e scudetto, e per Massimo Colaci a 41 anni un ritiro da sogno da campione d'Europa. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Mezzanotte 25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla Cumplanare di Bologna, tra uscita 5 quartiere Lame, uscita 4 bis aeroporto Marconi, in direzione della Milano-Napoli. C'è un incidente al chilometro 9 e 500, due auto coinvolte, è un tamponamento a 1 Milano-Napoli. Il traffico è rallentato a causa di un veicolo fermo tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico in direzione di Bologna. E poi pedoni su tre differenti tratte autostradali: sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze-Peretola e il Bivia 1 Firenze Nord in direzione di Pisa, sulla tratta urbana della 24 tra Portonaccio e il Bivia 24 tangenziale est di Roma, pedoni in entrambe le direzioni, e sulla A1 Milano-Napoli tra Caserta Sud e il nodo A1 Villa Literno-Pomigliano in direzione di Napoli. Dunque prudenza. Concludiamo con una chiusura sulla A12 Roma-Civitavecchia, uscita chiusa per lavori a Cervetelli Ladispoli per le provenienze dalla statale Aurelia, e rampa di accesso chiusa sempre per lavori a Cervetelli Ladispoli in direzione di Roma fino alle 6. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
8: Monica Setta conduce La mezzanotte di Radio 1.

0: Buonanotte, bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Voi ormai, i nostri fedeli ascoltatori, lo sapete, alla mezzanotte di Radio 1, quando la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare una nuova settimana e dunque il lunedì ci dedichiamo agli incontri con i grandi protagonisti del nostro tempo. E dunque, come non andare ad incontrare uno dei veri protagonisti dell'economia, della cosiddetta business community, un nome di spicco, il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Buonanotte presidente, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buonanotte a lei, è sempre un piacere.
0: Allora, io vorrei partire da un editoriale, da un suo editoriale che mi ha molto colpito. È un editoriale del 20 aprile e dice questo: il mercato del divano, come funziona, quali sono le criticità del settore, come non farsi ingannare. Perché? Perché lo sconto non c'è, la domenica non scade mai. Il prezzo baratto che non è mai esistito. Insomma, dal caso di una nota marca di cui non possiamo fare neanche pubblicità occulta, ma che tutti hanno capito di che cosa si tratta, fino ai meccanismi opachi di un settore da oltre 2 miliardi. Tutto quello che dovete sapere prima di sedervi sul divano sbagliato. È così? Ho sintetizzato bene?
1: Perfettamente, come al solito. Sì, diciamo che lo spunto di questo editoriale nasce da un'importante partecipazione in un programma RAI d'inchiesta dedicato appunto ai consumatori, con cui ho partecipato recentemente, con cui abbiamo fatto un approfondimento su quali sono le criticità più evidenti. Diciamo che intanto parliamo di un prodotto che non compriamo tutti i giorni. Il paradosso è che noi abbiamo tutti quanti un divano, delle poltrone o dei sofà all'interno delle nostre abitazioni, ma mediamente li cambiamo, pensi, non prima dei 15 anni, quindi stiamo parlando di un prodotto che supera persino la vita media dell'autovettura. Perché? Perché è un prodotto scomodo da sostituire, no? Nessuno di noi ha voglia di cambiare un prodotto così complesso e anche ingombrante una volta l'anno, ma non ce ne sarebbe bisogno. In genere questi sono prodotti che si acquistano per durare nel tempo, no? E sono anche difficili da un punto di vista della logistica, della scelta, per cui il consumatore di per sé è un consumatore, ogni volta che fa questo acquisto diventa del tutto occasionale. Perché occasionale? Perché facendo questo acquisto una o due volte nella vita si diventa impreparati ogni volta che si va a comprare un prodotto di questo genere, perché le aspettative, al di là della parte estetica e della comodità, ma le aspettative in generale da un prodotto di questo tipo nessuno di noi ce l'ha ben chiare, fin quando poi non si trova all'interno di uno showroom, che è tra l'altro il principale canale di acquisto, perché diventa estremamente residuale comprare online un prodotto di questo tipo. In genere lo vogliamo vedere, lo vogliamo provare, che è la cosa più importante. E quindi che cosa accade? Che siamo gioco forza, facilmente influenzabili da parte di chi ce lo vende, che potrebbe prospettarci qualsiasi cosa, che è quello che è successo in questi anni e che è stato accertato proprio dall'antitrust. L'antitrust per ben due volte negli ultimi tempi ha riscontrato che una delle principali aziende di settore, che copre, pensi, il 30% del mercato, perché tra l'altro è un mercato anche molto poco competitivo, perché non è facile essere produttori o rivenditori su grande scala di un prodotto di questo tipo, un po' come quello delle autovetture, non è che ci sono centinaia di migliaia di produttori, sono pochissimi quelli delle autovetture, perché lo stesso come il divano è un prodotto complesso. E allora siamo tutti quanti facilmente oggetto e alla mercé delle campagne di comunicazione che ci vengono prospettate, campagne di comunicazione che sono sempre più aggressive e che vanno a colpire in particolar modo quelle leve psicologiche che noi consumatori siamo oggetto ad essere facilmente stimolabili: la comodità, il lusso, la convenienza, la facilità dell'acquisto. Sono tutte leve che, se le mettiamo insieme con delle campagne di marketing mirate, accade quello che sta accadendo e che è stato riscontrato dall'autorità, ovvero che intanto i prezzi scontati all'infinito quasi sempre si sono rivelati essere dei prezzi falsamente scontati. Non è vero che questi sconti che ci vengono prospettati così mirabilanti, il 50 più il 40, quasi ci attendiamo che il prodotto venga quasi gratis.
0: Quasi gratis, anche, certo, è vero. Sì, sì, sì. Invece, un escalation a ribasso sostanzialmente, vero? Sembrerebbe. Sì, invece
1: esatto,
0: non è.
1: Non è così, perché a parte noi non conosciamo mai il prezzo reale
0: di partenza, certo.
1: È difficile anche compararla con lo stesso prodotto simile. Una vettura della stessa marca, dello stesso produttore, è più facile.

0: capace da comparare tra diversi concessionari, mentre il divano è una cosa che addirittura subisce quasi una segmentazione quasi individuale, cioè ogni divano di per sé è unico, se ci pensiamo, no? E non sappiamo mai chi è il reale produttore, se c'è un altro rivenditore che ha lo stesso divano, ma sono quasi tutti differenti in base al brand, alla marca che ci effettua, certo, la commercializzazione. Poi il tema di queste scontistiche straordinarie che spingono la fretta oppure l'imminenza del venir meno, pertanto affrettati, vieni entro questo fine settimana, dura soltanto questo weekend, soltanto entro 15 giorni, cosa che poi, se andiamo a vedere la settimana successiva, invece ritroviamo di nuovo certe volte all'infinito. Perché accade tutto questo? Un po' per i motivi psicologici che le dicevo prima e un po' perché la stessa antitrust, non per sua mancanza, ma per la una inadeguatezza della normativa di riferimento, è che può fare ben poco, perché soltanto una di queste grandi aziende che dicevo prima pensi a un fatturato di oltre 500 milioni. Lei pensi che la sanzione massima ottenuta è di tale per la violazione di queste cose che le stavo dicendo, è stata poi ridotta ulteriormente dal Consiglio di Stato, sono stato 500 mila euro. Già l'originaria rappresentava solo lo 0,18% del fatturato complessivo, ridotta è diventata lo 0,9%. Lei può ben immaginare che se la traduciamo nella sola spesa in marketing e pubblicità televisiva, gli abbiamo semplicemente tolto dal bilancio una settimana di pubblicità.
1: Esatto, quindi è veramente poco, è chiaro.
0: E quindi di conseguenza le aziende persistono in questo genere di comportamento perché poi sanno che gli effetti economici sul loro fatturato dell'eventuale
1: sono superiori alle sanzioni. Allora, esatto. Presidente, io la fermo un attimo perché il primo brano musicale di questa notte lo dedichiamo a sua moglie e a sua figlia, va bene? Alla sua famiglia, che è un brano molto bello, e quindi per loro. A tra poco.

0: Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, ma anche grande imprenditore ed economista. Allora, stavamo parlando di questa scontistica finta, si può dire, no? Dell'industria del divano. E poi ci siamo lasciati, prima della musica, con una frase importante di Gabriele. Lui dice: queste industrie che praticano questi cattivi comportamenti, dannosi nei confronti anche dei clienti, non sono giustamente sollecitate da un'eventuale punizione, da una sanzione. Perché la sanzione è sicuramente lieve, leggera dal punto di vista dell'entità, della quantità, in rapporto invece al giro d'affari. È corretto questo?
1: È assolutamente così, ribadisco, questo non dipende dall'antitrust, che fa sempre un ottimo lavoro con gli strumenti che ha a disposizione, ma in realtà dipende dall'impostazione della struttura normativa di sanzionamento. Noi ci aspettiamo che queste regole vengano riviste profondamente, perché se vogliamo che vengano a cessare dei comportamenti scorretti, possono cessare solo esclusivamente dinanzi eventualmente alla prospettiva che la sanzione per un comportamento scorretto è tale da distogliere qualsiasi possibilità, opportunità che le aziende le mettano in atto, perché tanto poi rientrano nel bilancio complessivo, o se non addirittura, come in questo caso, nelle possibilità che vengono addirittura introdotte all'interno dei costi di marketing, perché sanno che l'irrisorietà della sanzione è tale che non produce nei loro confronti alcun tipo di effetto sanzionatorio grave.
0: Certo. Senta, voglio parlare con lei anche di molto altro, perché ho l'occasione di averla qui in questa lunga intervista, che tra l'altro ricordo è scaricabile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound dagli ascoltatori che volessero farlo, e voglio parlare con lei di grandi temi dell'economia: inflazione, prezzo della guerra in Iran, insomma quanto si scarica sul famoso carrello della spesa della famiglia Italia. Luigi Gabriele.
1: Ma guardi, è solo l'ultimo dei tanti, troppi elementi esterni che stanno incidendo in maniera veramente drammatica sul bilancio delle famiglie italiane. Guardi, noi abbiamo fatto un report, in maniera quasi ironica l'abbiamo voluto chiamare "andavo a 50 euro,
0: sì,
1: per parafrasare la famosa
0: "andavo a 100 all'ora" di Gianni Morandi.
1: Perché? Che cosa abbiamo riscontrato facendo un'analisi dell'inflazione reale degli ultimi 10 anni? Abbiamo fatto una comparazione tra il 2016 e il 2026. Che cosa abbiamo scoperto? Intanto, uno dei punti drammatici in assoluto è che gli stipendi in questo paese non sono mai cresciuti, almeno negli ultimi 10 anni. In realtà alcuni dati statistici ci dicono che sono 20 anni che non crescono realmente gli stipendi, e non vengono più agganciati effettivamente a quello che è l'andamento reale dell'economia. Se questo stipendio non è mai cresciuto, di converso, dall'altra parte, in realtà i prezzi sono aumentati, ma non seguendo l'andamento inflazionistico tradizionale, ma in alcuni casi avendo una crescita del tutto esponenziale, e spesso nemmeno legata sempre a fatti internazionali o a fatti endogeni del paese. Le faccio un esempio concretissimo: analizziamo soltanto il frigorifero, quello che c'è all'interno, latte, uova, olio, pane, pasta, tutti elementi essenziali che noi abbiamo sempre avuto accesso in maniera quasi, come poter dire, alla portata di tutti. Da sempre dicevamo: il carrello della spesa con una certa cifra è possibile riempirlo. Invece abbiamo scoperto che negli ultimi 10 anni il carrello della spesa è stato completamente dimezzato. Per esempio, l'olio è cresciuto del 130%. Il pane è cresciuto del 90%, il costo della pasta del 110%, le uova del 60%. Questi non sono beni di cui noi possiamo fare a meno oppure ridurre. In realtà potremmo ridurre, come già abbiamo fatto, dei cosiddetti sfizi. Ne cito uno, sempre previsto all'interno del nostro dossier: l'aperitivo.
0: Sì.
1: Bene, noi siamo passati da un aperitivo dal costo medio di 5 euro nel 2016 a un aperitivo dal costo medio di circa 12 euro nel 2026. Da questi conti che cosa viene fuori? Che mentre un tempo, ovvero il tempo zero in cui parte questa analisi, che è il 2016, con 50 euro il carrello veniva riempito per 7 giorni per una famiglia media di 4 persone, oggi nel 2026 questo carrello non dura più di 3-4 giorni.
0: Devo dire che è un dato importante.

importante ed emblematico. Io la fermo un attimo, ancora musica, ancora un pensiero, un regalo per lei, una musica dedicata questa volta al nostro grande, illustre ospite di questa notte, Luigi Gabrieli, e poi rientriamo e ripartiamo proprio da qui, dalla variazione, dall'incremento, un incremento importante. Abbiamo citato un bene voluttuario come l'aperitivo, ma insomma ci sono invece beni di prima necessità che sono cresciuti tanto dal punto di vista dei prezzi, e appunto sono beni di prima necessità di cui non si può fare a meno. Musica.

0: bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato a uno dei protagonisti della business community italiana, il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Presidente, allora ci siamo fermati all'aperitivo. Costava 5 euro nel 2016 e arriva a 12 euro di media nel 2026.
1: Con il medesimo stipendio del 2016.
0: Esatto.
1: Che cosa ci dice questo dato? Attenzione, noi non stiamo additando la crescita dei prezzi per motivi legittimi, stiamo dicendo che a stipendio medio invariato, perché 1.300 euro erano nel 2016 e 1.300 euro rimangono nel 2026, in realtà quelle 1.300 euro non sono più 1.300, ma secondo i calcoli che abbiamo fatto diventano 950 euro. Attenzione, a questo va aggiunto un altro elemento essenziale. Oltre ai beni alimentari che hanno subito una crescita veramente esponenziale e in alcuni casi anche senza motivo, un'altra crescita incredibile l'hanno avuto i costi per le abitazioni, non soltanto per l'acquisto. Mi riferisco all'affitto. Bene, se un tempo, ovvero nel 2016, il costo medio, e le prendo a citazione soltanto una località, Roma, di una stanza singola che poteva permettere a un lavoratore singolo, indipendente, di vivere dignitosamente

0: oscillava tra i 500 e i 600 euro, oggi pensi ha raggiunto anche le 900 euro la medesima stanza. Questo le fa capire che nel potere d'acquisto della medesima persona si va a detrarre ulteriormente risorse. Che cosa determina? Uno, le persone non sono più in grado di fare risparmio. E quando non si può fare risparmio, di conseguenza non si può fare investimento. Se non si può fare investimento, di conseguenza si genera stagnazione perché non c'è più produttività. Su questo noi non abbiamo delle risposte certe, abbiamo delle indicazioni da poter dare alle istituzioni e alla politica, ma certo a nostro avviso diventa una vera e propria emergenza nazionale quella di stabilire la priorità di restituire in qualche modo il potere d'acquisto nei confronti di persone e famiglie.
1: Senta Presidente, parliamo invece delle previsioni per l'estate 2026. Come sarà dal punto di vista dei prezzi e dal punto di vista anche delle presenze? Qualcuno dice torneremo ai livelli pre-Covid della famosa estate d'oro del 2019. È un eccesso di ottimismo a suo avviso?
0: Ma guardi, i numeri in queste settimane sembrano confermare una tendenza alla presenza, così come fu nel 2026, stabile e in crescita addirittura da parte soprattutto del turismo straniero. Sa che i fatti internazionali poi stanno facendo cambiare velocemente, drasticamente le destinazioni, c'è tutto il tema ancora incerto di non sappiamo se potremo viaggiare in aereo, se ci saranno i carburanti per gli aerei e le navi, e quindi questo metterà certamente di nuovo in discussione i numeri di cui si sta parlando in queste settimane. È pur vero che il nostro paese è fortemente oggetto da qualche anno, almeno dal post-Covid, di un ritorno abbastanza di fiamma da parte del turismo straniero, che fa la parte preponderante rispetto alla torta complessiva. Gli italiani sembrerebbe che stanno scegliendo di rimanere nel paese, preferire delle mete turistiche più a buon mercato per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima, e addirittura sembrerebbe esserci anche un ritorno di fiamma a quello che era il paese, ovvero al turismo delle radici. Questo per quanto ci riguarda non è un tornare indietro, anzi addirittura è un andare avanti, perché sappiamo che le aree interne hanno dei forti problemi soprattutto di spopolamento, e potrebbe essere un aiuto se governato in maniera attenta, anche perché dovremmo da una parte fronteggiare l'overtourism delle località principali e dall'altra invece concentrarli un po' più verso quelle località che rappresentano l'80% del paese, che non viene considerato da parte del turista internazionale.
1: Ancora un brano musicale e poi torniamo, a tra poco.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could...

0: bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato a uno dei protagonisti della business community italiana, il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Senta, quali sono invece i temi caldi, più caldi a proposito del caro bollette? Abbiamo 3 minuti e 40 secondi a partire da ora.
1: Ma guardi, la situazione è incredibilmente incerta, mai come questa volta potremmo dire che lo scenario è tutto possibile, dal avere una crisi energetica a quanto pare addirittura superiore alle famose crisi energetiche del passato, mi riferisco a quella degli anni 70, ancor prima di citare l'ultima recente del 2022. Rimane la grande incognita che il nostro paese in questi anni non ha saputo dotarsi di una produzione energetica più che propria indipendente, ovvero di permettersi in qualche modo di essere più resiliente rispetto agli sbalzi internazionali. Che se questo avvenga con l'utilizzo delle fonti fossili o con le fonti alternative non sta a me certamente dirlo, ma la cosa vera è che i prezzi energetici sono cresciuti enormemente, in alcuni casi hanno toccato il raddoppio rispetto al solo anno precedente, mi riferisco sia alla luce che al gas, le famiglie sono fortemente sotto pressione, ma la cosa più grave è che sotto pressione fortemente il settore produttivo, e quando il prezzo dell'energia cresce così tanto poi si rischia di andare in quelle che potrebbero essere delle situazioni che ci fanno tornare un po' veramente indietro al passato, in cui l'austerity ci ha portato a dover fare delle scelte anche di preferire alcuni comportamenti rispetto agli altri. Questa dovrebbe essere una priorità istituzionale, perché le famiglie in questo gli ultimi 2-3 anni dopo la grande crisi del 2022 in realtà non hanno avuto indicazioni chiare oltre a quelle rispetto al risparmiare, che lo stanno facendo, continuano a farlo, però certo è, non possiamo completamente chiudere i contatori dell'energia e del gas, in qualche modo prima o poi il paese dovrà decidere quale direzione deve prendere. Noi consigliamo, è il momento ottimo per fare degli investimenti duraturi e soprattutto qualificanti per il proprio patrimonio immobiliare, dotatevi il più possibile di fonti energetiche alternative, se potete scegliere dove allocare i vostri risparmi, se ve ne sono, perché per molti non ce ne sono, vi consigliamo vivamente di dotarvi di impianti da autoproduzione, adesso che siano geotermici, eolici o fotovoltaici non è importante, dipende ovviamente dal luogo in cui ci si trova, ma è fondamentale orientarsi in questo tipo di investimento, che tra l'altro, se la vogliamo mettere anche su un punto di vista prettamente economico e non soltanto energetico, hanno una redditività molto maggiore rispetto a qualsiasi altro tipo di investimento.
0: Grazie di cuore davvero al presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Ormai siamo già al 18, già lunedì, e quindi al 18 maggio, ma noi torneremo prestissimo a collegarci con lei anche con il programma quotidiano Cantieri Italia, di cui devo dire lei è un compagno di viaggio fin dal numero zero. Grazie ancora e buonanotte.
1: Una buonanotte a tutti.
0: Grazie. Grazie a Roberta Di Casimirro, che firma la regia anche della mezzanotte di Rai Radio 1, all'ottimo coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo, e noi ci risentiamo tra qualche ora, perché appunto è già il 18 maggio, e quindi ci sentiamo tra poco con Cantieri Italia a 17.40 sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. E se vi va, la puntata è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte da Monica Setta.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica. Lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. In una nota la Lega applaude alla Premier. La lettera si legge in una nota, sposa totalmente la linea di Salvini e suggerimenti da sempre auspicati dal partito. La guerra in Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump. L'orologio scorre, scrive su Truth, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. E almeno 4 persone sono rimaste ferite in una serie impressionante di sparatorie ad Austin in Texas, 10 in 48 ore. 2 persone sono state fermate, ma le autorità hanno chiesto ai residenti di gran parte della zona sud della città di restare in casa mentre proseguono le indagini. E torniamo in Italia con la cronaca. La tentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni ed è in carcere, accuse di strage e lesioni aggravate. Il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, si attende la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni insieme hanno fatto visita ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Ad entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla tragedia delle Maldive, atterrato ieri sera a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato l'USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, la scuola, della sanità. La base della protesta, l'aumento delle spese militari, la crisi welfare e degli stipendi reali per le sole ferrovie. L'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri sera, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Mete, ancora qualche nuvola e locali rovesci soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima

0: sempre più estivo a partire da metà settimana. In chiusura lo sport, l'impresa di Sinner, il numero uno al mondo, ha battuto il norvegese Rude e si è aggiudicato gli internazionali di tennis di Roma. La finale ha assistito il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato il trofeo, successo festeggiato anche dalla premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario. Bene anche la coppia Bolelli-Vavassori per il loro secondo titolo Master 1000. E il calcio, la Roma si aggiudica il derby 2-0 alla Lazio, crolla la Juventus contro la Fiorentina 0-2. È tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio a Stereonotte Brasile con Max De Tomassi.
1: Eccoci qui, buonanotte a tutti, Stereonotte Brasile, puntata 1179 in questa notte fra domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026. Con Marco Mascia alla parte tecnica, Federico Scoppi in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Questa notte torna il nostro esperto di bossa nova Sergio Vaghimi in Brasile per celebrare insieme a noi il cantautore carioca Johnny Half. Da Parigi ci colleghiamo con il compositore baiano Luca Santana, uno dei nomi più in vista della nuova generazione di musicisti brasiliani. Insieme a Lucas ascolteremo alcuni brani del suo nuovo album intitolato Brasiliano, un album davvero molto bello. Ultima parte della puntata la dedichiamo al grande Ivan Lins. Interagite con noi Instagram Max De Tomassi, anche su Facebook. Attenzione, perché il primo brano per celebrare una grande cantante brasiliana, Angela Maria, che canta qui insieme a Chico Buarque di Holanda. Angela Maria era nata il 13 maggio del 1928 e quindi qualche giorno fa avrebbe compiuto gli anni. Tanti auguri a questa grande voce della musica brasiliana. Dopo Angela Maria arriva Lucas Santana.

0: gostava demais.
1: Ed eccoci qui con Luca Santana. L'abbiamo detto all'inizio della trasmissione che avremmo parlato con lui e soprattutto avremmo ascoltato una playlist che ci ha suggerito, ma soprattutto il suo nuovo album intitolato Brasiliano. Boa noite, Lucas.
2: Boa noite, Max. Un prazer falar com você e com

0: trovi.
1: Grazie, grazie tante. Allora, raccontaci un po' di te. Tu sei un baiano, sei di Salvador, con una carriera della musica da 25 anni. Hai lavorato a lungo in Brasile con importanti musicisti ed interpreti come Chico Science, Nassau Zumbi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monti. Adesso vivi in Francia, a Parigi. Perché questo cambiamento? Perché você mudou de país?
0: Muitas coisas juntas. Primeira, o Brasil vivia um governo de extrema direita.
1: Sim, sì, molte cose insieme. Il Brasile viveva un governo di estrema destra.
0: Então, que destruiu completamente a vida cultural do país.
1: Che ha distrutto la vita culturale del paese.
0: E ao mesmo tempo eu já tinha uma carreira na Europa, sobretudo na França, já há mais de 10 anos.
1: E avevi una carriera già da tempo in Francia, da una decina d'anni.
0: E minha gravadora é da França, minha agente é da França, então eu achei que seria uma nova experiência também para ter com meus
1: certo.
0: Filhos, aprender uma nova língua.
1: Ah, bene, la tua casa discografica è francese, il tuo manager è francese e tu hai pensato che potesse essere un'esperienza interessante. Passare in Francia, andare in Francia a lavorare, appunto a far ascoltare la tua musica. Del resto la Francia, poi ne parleremo, è stato sempre un territorio molto aperto alla musica di ogni parte del mondo. Se tu vivi a Parigi vedrai sicuramente, come già è così dagli anni 60, che c'è davvero un crogiuolo di etnie che arrivano da ogni parte del mondo, soprattutto dal mondo francofono che viene dall'Africa, che nello stesso tempo esprimono la loro arte attraverso la musica, è vero?
0: Tem muito espaço, eles amam muito a música brasileira aqui.
1: Amano molto la musica brasiliana i francesi. Senti, il primo brano che ascoltiamo da questo tuo album, che si intitola Brasiliano, è un cha-cha bolero che ci racconta il volto francese di Lucas. Una Francia in particolare, Parigi, che da sempre, appunto, come dicevo, è punto di riferimento della musica etnica africana, brasiliana e di altre parti del mondo. Si intitola Dans les Sous. E tra l'altro cantato con Flavia Coelho. Parlaci un po' di questo album, di questo brano.
0: È la mia prima canzone che faccio in parceria con Flavia Coelho.
1: È il primo brano fatto in collaborazione con Flavia Coelho.
0: E è la storia di una persona che vive nel sud della Francia, dove fa sol, è più... digamos, mais próximo do clima tropical do Brasil.
1: È la storia di una persona che vive nel sud della Francia, che ha comunque un clima diverso dal tropicale Brasile.
0: E che convida una persona che mora no norte da França, che è frio, para que ela venha para o sul, para eles poderem aproveitar o verão e aproveitar mais a vida.
1: E che quindi invita una persona del nord della Francia, dove fa freddo, per venire al sud della Francia, dove si vive una vita più piacevole, sicuramente con una temperatura migliore. Ricordiamo che Brasiliano, il decimo album di Lucas Santana, celebra i suoi 25 anni di carriera con la collaborazione di molti artisti internazionali. L'album è cantato in 8 lingue diverse e rende omaggio alla lingua, che poi il sistema comunicativo dell'essere umano più dinamico e più importante. Sentiamoci il brano Lucas Santana con Flavio Coelho, Dans le Sous, e poi torniamo a parlare con lui.

0: Luca Santana, Flavio Coelho, Donne Sudat, brasiliano. Senti, perché questa scelta di intitolare questo album brasiliano, come se appunto la lingua italiana riuscisse a racchiudere tutte quante le lingue latine?
1: A história desse álbum nasceu conversando com meu filho mais velho, depois que a gente já tinha se mudado para a França.
0: Sim. La storia di quest'album nasce con tuo figlio più anziano, più grande, quando eravate già in Francia.
1: E ele me disse: meu pai, eu falo português, falo espanhol, agora vou falar francês e depois eu vou estudar italiano, porque dessa maneira eu vou conquistar as principais romance language.
0: Ah, bene, quindi il figlio gli ha detto: adesso io parlo francese, parlo spagnolo, parlo portoghese e adesso devo imparare l'italiano perché così posso conquistare tutte quante le lingue romanze.
1: E quando ele me falou romance language, eu adorei esse termo e perguntei para ele: mas o que é romance language? E ele me explicou sobre essa família linguística.
0: Ah, lui te l'ha detto in inglese: voglio imparare le lingue, le romance language. E tu gli hai chiesto perché, e lui ti ha spiegato la storia delle lingue romanze e ti ha affascinato questa cosa. Tra l'altro c'è un italiano, una persona, un artista di origine italiana che ha vissuto a Bahia e che ha rappresentato per la musica di Bahia quello che Jorge Amado ha rappresentato per la letteratura. Lui è Dorival Caymmi. Perché hai scelto questa canzone di Dorival, che si intitola Noite de Temporal?
1: Perché Dorival Caymmi, apesar di essere un cantore dos anos 50, as suas músicas, eu acho que elas ainda são muito atuais.
0: Anche se era un cantante degli anni 50, le sue canzoni sono molto attuali.
1: Elas falam muito da relação do homem com a natureza, mas não como se a natureza fosse algo distante, mas como se nós fôssemos parte, estivéssemos dentro da natureza.
0: É a relação do homem com a natura. Você falou mais o quê? Que eu me perdi?
1: É que ele não... Ele, para ele, o homem e a natureza são uma coisa só, e não uma coisa separada da outra.
0: Per lui l'uomo e la natura sono una cosa soltanto e non dei concetti separati. Quindi per te Dorival Caymmi è sicuramente un artista moderno, anche se è un artista degli anni 50.
1: Sì, anche un artista che fu uno dei primi a usare molto la influenza della musica afro-brasileira, del candomblé, e che oggi in dia è molto presente. Per esempio, se você vai ascoltare una cantora come Anitta, per esempio.
0: È un artista che ha usato moltissimo le influenze del candomblé, perché oggi ancora, no, si riesce ad ascoltare le influenze del candomblé che passano attraverso la musica di Dorival Caymmi. Sentiamoci Noite de Temporal e poi torniamo a parlare con Luca Santana.

0: Dorival Caymmi, Noici di Temporao, una canzone scritta da Luca scelta da Luca Santana, stavo dicendo scritta da Luca Santana. Você gostaria di ter realizzato umas músicas do Dorival Caymmi, no? Ti sarebbe piaciuto essere l'autore di queste canzoni di Dorival, no?
1: Ah, sem dúvida. Pô, são obras primas.
0: Sono opere meravigliose, opere prime. Allora, il prossimo brano che ascoltiamo dal tuo album, che si intitola Brasiliano, è realizzato insieme a Chico César e si intitola Ver Meu Povo Se Abraçar, cioè vedere il mio popolo abbracciarsi. È un brano che racchiude in sé la bellezza, il brillo, la luce delle feste juninas, delle feste che si celebrano nel mese di giugno in occasione della festa di San Giovanni nel nord-est brasiliano, in particolare la festa di San João. Adesso queste sono delle feste che sono ancora più tipiche per certi versi del carnevale. Il carnevale è diventato un brand internazionale, cioè il Brasile esporta il suo carnevale in ogni parte del mondo. Se c'è qualche cosa che è rimasta ancora groove brasiliana, molto roots, è proprio le feste giunine. E forse è una delle manifestazioni brasiliane che ti mancano di più adesso che vivi in Francia.
1: Sì, o São João è come se fosse il carnaval in giugno no Brasil.
0: Sì,
1: è una festa tão grande.
0: È come se fosse un carnevale a giugno, sì.
1: Ma è, se il carnaval a gente può dire che è una festa del litoral, o São João è una festa do interior do Brasil.
0: São João è la festa dell'interno del Brasile, della provincia del Brasile, mentre il carnevale è la festa del litorale, secondo Luca Santana. Sim. E ti sei incontrato con Chico... Prego, scusa, puoi parlare.
1: No, che io sinto molta falta dessas festas de rua no Brasil, dessa alegria, dessa spontaneidade, uma coisa que eu sinto muita falta aqui na França.
0: Senti molta mancanza di queste feste di strada, di questa allegria tipica dell'interno brasiliano. È chiaro che in Francia, soprattutto a Parigi, queste cose non succedono, no, purtroppo.
1: Acontece, mas não é da mesma maneira, né?
0: Succedono, ma non nella stessa forma. E Chico César è un tuo amico?
1: Sim, sim.
0: Quindi vi siete incontrati per registrare questa canzone Ver Meu Povo Se Abraçar. È un brano tratto da questo album brasiliano che è davvero un album straordinario. Io ho avuto la possibilità di ascoltarlo con attenzione, perché è un album che va ascoltato con attenzione. È davvero un lavoro bellissimo. Ti faccio i complimenti.

0: Luca Santana con Chico César, un grande mito della musica del nord-est brasiliano. Verme o povo si abbraçar, abbiamo ricordato le feste juninas, San João fra qualche giorno a giugno, queste tradizioni brasiliane dell'interno che, di cui stavamo parlando con Luca Santana. E adesso volevo parlarti un po' di Gilberto Gil, che è un tuo amico, no? È un grande simbolo della musica brasiliana, no?
1: Sì, foi meu... Foi meu primeiro trabalho como músico, foi na banda dele, para mim foi como uma universidade de música.
0: Il primo lavoro che tu hai fatto, musicalmente parlando, è con la sua band ed è stato un lavoro di grande importanza per te. In quale album tu hai partecipato con Gilberto Gil?
1: Eu gravei flauta num álbum chamado Unplugged MTV.
0: Ah, tu hai registrato il flauto, flauto traverso, è isso?
1: Sì.
0: E nell'album Unplugged MTV, dove ci sono delle bellissime versioni, davvero un grande album quello, mi piace molto, e tra l'altro anche dal punto di vista tecnico è molto ben registrato, non trovi?
1: Sì, è bellissimo.
0: Molto bello. Quindi da quel momento Gilberto Gil, oltre ad essere uno degli artisti tuoi preferiti, è diventato anche per te forse una figura mistica, quasi religiosa, perché Gilberto Gil è così, no?
1: Sì, Gilberto Gil è un... come un Buddha, un monge da musica brasileira.
0: Sì, un Buddha, un monaco della musica brasiliana, è vero.
1: Sì, ele trouxe desde os anos 70 muitos assuntos que são muito em voga hoje em dia, como meditação, como macrobiótica.
0: Ha portato molti temi nella musica brasiliana, come la macrobiotica, per esempio, la meditazione. Qual o terceiro que você falou?
1: E essa coisa da espiritualidade.
0: Ah, la spiritualità. È vero. In effetti, sì. Come dicevo, è un po' una figura mistica. La cosa più curiosa è che recentemente io ascoltavo, vedevo un'intervista di Gilberto Gil, e che ha un repertorio gigantesco, e l'intervistatore gli ha chiesto quale potrebbe essere la musica che lo ritrae in maniera più completa, e lui ha detto che è palco.

0: che poi è una musica meno mistica, meno interiore, che racconta proprio però la vita di Gilberto Gil, perché la vita di Gilberto Gil è sul palco, è lì che lui si realizza.
1: Sì, e ali no palco di alguma maniera também existe uma coisa espiritual, porque quando você começa a tocar no palco, você abre um lugar, uma conexão com algo efêmero, que isso acontece ali naquele momento. Então tem muito di spiritualità no palco.
0: Certo,
1: então,
0: c'è anche, c'è anche molta spiritualità, no? Anche se è una canzone che parla di un artista che sale sul palco e si realizza, però in effetti quando un artista sale sul palco e comincia a suonare, dice Luca Santana, davvero si trasforma in una sorta di sacerdote, in una sorta di figura mistica, passando attraverso la musica, attraverso l'elettricità della chitarra elettrica, del boom della batteria, della percussione, del piano, passa alla gente questo messaggio che potrebbe essere quasi una preghiera, no? È un recado mistico di alguma forma. Benissimo, sentiamo questa canzone che hai scelto te, Luca Santana, che è proprio tratto, se non sbaglio, dall'album Palco, che si intitola Cores Vivas, colori vivi.

0: Gilberto Giù, Coris Vivas, stiamo ascoltando una selezione realizzata da Luca Santana, nostro ospite questa notte, commentando anche questo suo nuovo album intitolato Brasiliano. Coris Vivas, che cosa voleva dire Coris Vivas con questa canzone Gilberto Giù?
1: Coris Vivas, ela descreve a sensação lá na Bahia quando o verão chega na cidade.
0: Ah, descrive la sensazione. Prego, prego.

0: estado de espírito que a gente vive quando o verão chega.
1: Sì, è lo stato di spirito che si vive a Bahia quando arriva l'estate, e l'estate porta con sé tutti questi colori che vengono citati da Gilberto Gil. Adesso torniamo a parlare del tuo album brasiliano, perché diciamo, per introdurre quest'album va spiegato qual è il contenuto centrale dell'album, la lingua. Secondo l'UNESCO, ogni 14 giorni nel mondo muore una lingua e con essa scompaiono molte culture e conoscenze. D'altra parte, non sappiamo mai esattamente quando nasce una lingua. Le lingue, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non nascono nella grammatica accademica. Tutte sono nate per la strada, dall'incontro tra persone che parlavano lingue diverse. Quando cercavano di comunicare, finivano per generare un'altra lingua. È stato proprio così per le lingue romanze che ha citato prima Luca Santana, la famiglia linguistica che deriva dal latino volgare, questa famosa Flor du Lazio, il fiore del Lazio, che è la regione dalla quale poi in teoria dovrebbe essere nata la lingua, dovrebbero essere nate, è nato il latino e poi successivamente le lingue romanze. Non fu diverso per il brasiliano, perché i portoghesi sono arrivati all'inizio del XVI secolo e poi, su richiesta del re del Portogallo, ai missionari fu affidato il compito di catechizzare gli indigeni nella loro lingua madre. Quindi gli indigeni parlavano le varie lingue degli indios e in qualche modo il portoghese arrivò a cambiare le carte in tavola. Così nacquero le lingue generali, le più parlate in Brasile fino al XVIII secolo, che era un misto di portoghese e delle 1200 lingue indigene che esistevano in Brasile prima della colonizzazione. Poi arrivarono altre 300 lingue che venivano dal continente africano con la schiavitù, che hanno formato questo crogiolo linguistico che dà origine al brasiliano. Quindi non si può dire che in Brasile si parla il portoghese, ma sicuramente bisogna dire che in Brasile si parla il brasiliano. Você concorda comigo?
0: Sì, claro. Todos concordam no Brasil que a formação do povo brasileiro foi feita por portugueses, indígenas e africanos.
1: Tutti quanti sono d'accordo che la formazione dei brasiliani è stata realizzata fra indigeni, portoghesi e africani.
0: E quando você estuda a formação da língua no Brasil, e isso é comprovado também.
1: E quando studi la formazione della lingua, la creazione della lingua in Brasile, questo è comprovato, appunto, questi tre elementi insieme hanno creato la lingua brasiliana.
0: Non fa senso che il nome della lingua sia solo il nome dos portugueses e non tenha no nome da lingua toda a influência indígena e africana.
1: Certo, non ha senso il fatto di dire che la lingua che si parla in Brasile è il portoghese senza poi includere in questa lingua l'importante influenza che c'è stata con gli afrodiscendenti e con gli indigeni. Tant'è che nella lingua brasiliana proprio ci sono elementi sia afrodiscendenti che indigeni, che ovviamente portoghesi. Addirittura ci sono degli elementi francesi, no? Ci sono molti francesismi. Tu che vivi in Francia lo sai perfettamente, no?
0: Sì, e também muita influência da lingua árabe.
1: Anche molta influenza della lingua araba. Quindi il brasiliano è una lingua di inclusione, è una lingua multietnica da un certo punto di vista. Senti, Hai poi collaborato con Gilberto Gil, perché a un certo punto della tua carriera, quando hai voluto incidere questo album brasiliano, hai chiamato Gilberto Gil per cantare questa canzone che racconta proprio l'importanza della lingua brasiliana. A storia da nostra lingua. Com'è stato questo invito a Gilberto Gil?
0: Essa música, ela conta a história da formação da língua brasileira. E o Gilberto Gil, hoje em dia, ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras.
1: Questa canzone racconta l'importanza della lingua brasiliana, no? E Gilberto Gil, tra l'altro, è un immortale, così si chiamano, i membri dell'Accademia Brasileira das Letras. Quindi è la persona più adatta per poter cantare la storia della nostra lingua.
0: Esatto, esattamente.
1: Pode falar.
0: E eu convidei e ele quis participar e eu fiquei muito feliz, porque para mim foi fechar um ciclo de história com ele que começou em 94, quando eu gravei o disco Unplugged.
1: Sì, l'hai invitato e per te è stato concludere un ciclo, perché lo conosci dal 94 quando sei stato invitato a suonare per questo album Unplugged MTV. Quindi per te è stata proprio una realizzazione, una grande felicità. E sentiamoci il brano A storia da nostra lingua, Luca Santana con Gilberto Gil.

0: Luca Santana con noi, raccontando un po' questo album brasiliano. Abbiamo ascoltato il brano Hai storia della nostra lingua, Luca Santana con Gilberto Gil, questo maestro meraviglioso. E nello stesso tempo però Luca Santana ci ha dato anche una visione della nuova musica brasiliana, e in particolare ci ha segnalato questo Banda Eddy con questa canzone che si intitola O Mar Lá Fora. Raccontami un po' per quale motivo hai scelto questa canzone.
1: A Banda Eddy è una banda del nord-est del Brasile.
0: È una banda del nord-est del Brasile.
1: E eles fazem uma mistura muito boa de música africana com música nordestina.
0: E fanno una mistura molto buona di musica africana con la musica nordestina.
1: E também um pouco de surf music.
0: Anche un po' di surf music.
1: Sim. E o Fábio Trummer, que é o letrista, o compositor da banda,
0: sim.
1: Ele é um grande poeta, as letras são muito ricas, muito poéticas, assim.
0: Ah, então, que bello. Fábio Trummer, que é l'autore delle canzoni, della parte letterale della poetica, è davvero una persona molto ispirata che scrive delle vere e proprie poesie con i suoi testi.
1: Sim, e prova como enfim, essa tradição de letra da música brasileira, ela continua rica, porque às vezes muita gente fala, ah, mas agora as letras são muito pobres.
0: Sim.
1: E tem muita gente ainda fazendo muitas coisas interessantes.
0: Justamente, dice, c'è tanta gente nuova, tanti giovani che stanno scrivendo delle cose molto belle e che, secondo Luca Santana, possono continuare la grande tradizione

degli autori brasiliani che hanno scritto delle poesie meravigliose come Caetano Veloso, come Gilberto Gil, come Chico Buarque de Holanda, George Ben, tantissimi altri, insomma. Questi sono gli artisti che in Brasile hanno creato la MPB. E poi ci sono dei nuovi nomi, come per esempio questo Fabio Trammer, che scrive per questa banda Eddie, che fa parte della band e che ha scritto questa Umar La Fora. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con Luca Santana. Umar.

Banda è di Umar Laffora, un brano scelto da Luca Santana. È una nuova canzone, un nuovo gruppo che Luca Santana ci ha consigliato proprio perché a lui abbiamo chiesto, a lui che nonostante i 25 anni possiamo dire che appartiene a una nuova generazione della musica brasiliana rispetto ai classici che abbiamo citato tante volte, proprio a lui abbiamo chiesto di farci ascoltare qualche cosa di diverso. Lucas, Brasiliano è un album che invoca l'importanza della lingua come identità. Nella canzone Liga tu scrivi: ascolta la tua lingua, riconosci il tuo popolo affinché la nostra storia non venga cancellata di nuovo. Oggi si parla brasiliano dove prima si parlava il tupi guarani, dove si parla l'occitano oggi si parla il francese. Che cosa si parlerà fra 500 anni? Nessuno è in grado di saperlo. La lingua è un essere vivente che vive in costante trasformazione. Tra l'altro il multilinguismo è presente in questo album, visto che Luca Santana ha chiamato a realizzare quest'album Gilberto Gil, Chico Science, Chico

0: César, Flavia Coelho, Raquel Reis, la banda Paralama do Sucesso, c'è un rapper francese che si chiama Osmo Puccino, c'è un duo occitano, Coccagna, c'è una cantante tupi guarani, Tainara Takua, che canta meravigliosamente, poi c'è il cantante italiano Di Martino, con la pesce Di Martino, la cantante della Guinea Bissau, Karina Gomez, che è molto brava, che ho seguito all'inizio della sua carriera, e poi c'è Pier Faccini, un cantante italo-britannico, e una poetessa galiziana, Maria Lado. Insomma, tante influenze per realizzare quest'album, che dà l'importanza, che rende omaggio alla lingua. E questa esperienza con Di Martino, che ha lavorato con Colapesce, perché? Perché l'Italia è un paese che ti affascina, conosci la musica italiana, che cosa ti piace del nostro paese?
1: Bom, primeramente per me l'italiano è la lingua più bonita del mondo.
0: Ah, secondo te l'italiano è la lingua più bella del mondo? Ok, va bene.
1: No, è verdade. E quando io ero adolescente in Salvador, io assistia molti film italiani, io mi ricordo di un cinema para escutar aquela melodia daquela língua que eu adorava.
0: E quando eri ragazzino a Salvador ascoltavi molte canzoni italiane.
1: E também eu acho que uma coisa muito interessante na Itália, porque na França e no resto da Europa é como se, por exemplo, os prédios, a arquitetura que é antiga, ela fosse algo que fica no passado.
0: Sim.
1: E quando eu vou na Itália, todos esses prédios, toda essa arquitetura antiga, ela parece que ela faz parte do agora. Isso eu acho muito interessante.
0: Ah, ciò che lui ha notato, ciò che Luca Santana ha notato, che nei paesi del vecchio mondo i monumenti, l'architettura che si rifanno al passato sembrano fermi nel passato, mentre in Italia questa architettura, le vestigia del passato, anche molto antiche, sembrano essere inserite perfettamente nel contemporaneo. Quindi secondo lui l'Italia ha questa caratteristica ed è per questo che lui piace tanto. Tra l'altro in questo album intitolato Brasiliano c'è un brano che lui canta con Di Martino che si intitola Strati di Tempo.

0: Lucas Santana, Di Martino, Strati di Tempo dall'album brasiliano. Lucas, grazie tantissimo di questo incontro e di averci raccontato il tuo album. Ripeto, un album molto bello che entrerà nella playlist di Stereonotte Brasil perché è davvero meraviglioso. Parabéns.
1: Oh, muito obrigado, Max. Muito obrigado por falar com você, poder falar sobre esse álbum e também falar com seu grande público.
0: Grazie,
1: Lucas. Essa rádio que é uma rádio classica, né, che è la grande radio italiana.
0: Grazie, lui ci ringrazia per essere stato con noi, per aver parlato del suo disco in questa radio così importante, l'ha chiamata una radio classica italiana, Radio 1 Rai. Noi ti ringraziamo tantissimo e ti diamo appuntamento quando verrai qui in Italia, vienici a trovare assolutamente, magari vieni a suonare dal vivo. Ci salutiamo dando l'appuntamento al prossimo GR1 delle ore 2 con un brano di Bruno Berle che si intitola Magnà, è una canzone che ovviamente ci ha consigliato Luca Santana, un brano di un compositore che ci fa sentire la sua influenza minera del Clube da Ischina, che tra l'altro incide per una prestigiosa etichetta europea. Molto interessante questo brano, che poi magari entrerà anche questo nella nostra playlist. Molto obrigado, Lucas, un abbraccio.
1: Obrigado, Max. Muito obrigado, grande abbraccio.
0: Boa noite.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Derek Crispo. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ed espresso vicinanza alle persone ferite ricoverate negli ospedali di Bologna e Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi